0: faccia strattonare senza lacerare, e lì lui svolge la sua attività politica, non c'è differenza tra Andrea Gritti e Trump, naturalmente la differenza è tutta politica, ma non c'è differenza nel tentativo di imporre la propria linea, anche se effettivamente non si potrebbe perché non è previsto. Poi il Senato, che secondo gli Stati Uniti è il maggior consiglio, si possono riprodurre negli Stati Uniti con il Congresso e il Senato. Tra le altre cose, il Senato americano ha una particolarità che è forse sconosciuta, ma che è importante, cioè alcune leggi che vengono reputate tra virgolette fondamentali o comunque importanti non possono essere approvate con la sola maggioranza, con il solo voto della maggioranza. Il quorum è esteso a comprendere anche una parte della minoranza o comunque dell'opposizione. Per cui se anche tu controlli il Senato come democratico, come conservatore, perché hai la maggioranza, certe leggi necessitano anche di avere un quorum più ampio e quindi anche il voto affermativo dell'altra parte, che vuol dire la ricerca di una sorta di consenso più ampio, ma anche una sorta di complicità, perché quando tu vai a parlare con l'opposizione e hai bisogno del suo voto e l'opposizione lo sa, è chiaro che si aprono forme di collaborazione politica che non possono essere radicali, no? Tipo io con te non parlo perché sei opposizione, perché sai che il voto è determinante per alcune cose che vuoi fare anche tu. Ad esempio, una delle cose che vediamo spesso è per esempio quando gli Stati Uniti raggiungono nella legge di bilancio raggiungono il limite che si sono dati per il debito pubblico. Per rinnovare o per aumentare o per deliberare sull'aumento del debito pubblico è necessario il voto anche dell'opposizione in una parte. Per cui comincia il mercato politico in cui dici, se mi dai il voto, tu che sei senatore del Michigan, faremo delle strade piuttosto che altre cose. Però è necessario andare d'accordo, insomma, è necessario tenere presente quello che volevano i padri fondatori e volevano anche i veneziani, sicuramente dall'inizio alla fine un po' meno, ma all'inizio quasi tutti, il bene dello Stato, il bene della cosa pubblica, l'attenzione alla Repubblica. Filippo Mattei, che è questo toscano, suggerisce a Jefferson queste cose e gli dice: lascia stare il fatto che sono tutti aristocratici. E chiaramente Jefferson dice: questi qua hanno fatto uno Stato in cui comandano solo loro. Anche questa affermazione che fa Jefferson dicendo che i veneziani hanno fatto uno Stato in cui comandano loro il popolo escluso, certamente è abbastanza, non posso dire, non discutibile, ma ti lascia un po' perplesso quando tu sai che Jefferson manterrà per tutta la vita 400 schiavi per le sue piantagioni di tabacco e di vino in Virginia e non libererà nemmeno gli schiavi come farà George Washington. Quando George Washington muore, per testamento libera tutti gli schiavi che comunque ha mantenuto. Jefferson invece ne libererà solamente 5, mentre tutti gli altri continueranno a dover lavorare come schiavi nelle sue piantagioni. È incredibile, perché mentre si critica, e anche giustamente da un punto di vista tecnico, la Repubblica di Venezia, che dove il potere è mantenuto solamente da una stretta cerchia di persone che si possono solo loro rinnovare il potere, Jefferson e Washington, che scrivono tutti gli uomini sono uguali, uguale trattamento al di sopra delle leggi, eccetera eccetera, hanno in realtà le loro dipendenze e non liberano, finché non sono morti e nemmeno quando sono morti, gli schiavi che hanno nelle loro piantagioni, necessari perché il lavoro forzato è l'unica possibilità per mantenere in piedi l'economia. Di recente poi, come tu hai già visto, Vicinanza, Giancarlo Vicinanza, scrive il libro La Costituzione Americana è nata a Venezia.
1: Certo. No?
0: Però anche questo libro, che comunque io consiglio di acquistare per avere una visione di come possono gli americani essersi ispirati, anche questo però non tratta proprio direttamente del fatto di dire quali sono state le cose in cui Venezia ha dato oppure si sono presi gli americani, perché in effetti lui parla di una città che è Venezia, che è una cooperativa in cui tutti lavorano e tutti fanno il loro dovere per mantenere forte e grande lo Stato, ma più che lo Stato la città, quindi la città poi anche lo Stato, e in cui questo, questa collettività di fare cose mette in evidenza il noi piuttosto che il io. Più che darci gli americani a capire cosa fare dal punto di vista politico, strettamente politico, avendo già avuto una, posso dire, un giudizio negativo sul fatto che non possono fare come Venezia, che invece è solamente una repubblica aristocratica, ma anche qua potremmo discutere poi sul fatto di come effettivamente il consenso si genera, no? Perché anche nel nostro paese, come il Regno d'Italia, per esempio, appunto perché è un regno, il consenso e l'elezione è riservata al censo. Poi siamo diventati repubblica pure noi, vera, e tutto è ritornato quindi al censo, ma degli intellettuali, perché poi pochi operai, pochi falegnami sono andati in Parlamento, appunto perché non avevo saputo che cosa fare, e possiamo dire che oggi siamo tornati quasi sul nuovo successo, per cui far politica non è tutta una cosa che riguarda i soldi, e generalmente i soldi non li hanno i poveri. Certo. Ne siamo tornati a una forma di democrazia in cui se hai dei soldi e ne hai tanti puoi anche pensare di arrivare a fare, avere cariche politiche importanti.
1: Certo.
0: Allora, questo naturalmente gli americani non lo vogliono. Cercano di fare una repubblica che possa durare, ma avranno sempre questa, i padri fondatori, e poi successivamente poi andrà sempre a tenersi, ma avranno sempre sin dall'inizio l'idea fondamentale che se il popolo ha paura del governo, dicono siamo in una dittatura; se il governo ha paura del popolo, siamo in una democrazia. E lo fanno anche proprio in maniera concreta. Ad esempio Washington, la capitale dello Stato, viene fondata di proposito in una zona paludosa, perché non vogliono i padri fondatori che si riempia di uffici e di impiegati e di burocrazia che avrebbe paralizzato completamente l'azione politica. Washington quindi è proprio, viene fondata in un posto insalubre, dove si spera che non tutti vogliono andare. Poi introducono anche un altro concetto che è interessante: gli americani non votano di domenica, votano il martedì. Votano il martedì e non votano di domenica. Non votano di domenica perché domenica per loro è un giorno sacro. I padri fondatori provengono da quelli che sbarcano nel Mayflower, sono quelli, insomma, sono gente religiosa, e domenica è dedicata al completo riposo. Non si può votare lunedì perché lunedì c'è da fare il viaggio per andare a votare. I seggi all'inizio non sono in tutte le città, non bisogna spostarsi. Non si può fare mercoledì perché è giorno di mercato e i contadini devono andare al mercato a vendere le loro cose perché è l'economia che lo richiede, quindi si sceglie il martedì. E altra cosa che gli americani introducono che noi non abbiamo è l'obbligo di registrarsi per poter votare. Votare negli Stati Uniti ti devi registrare all'ufficio elettorale prima di esprimere il voto. E questa è una scelta che fanno perché loro vogliono che si interessi di politica chi effettivamente è interessato ad essa. Per cui per gli americani il fatto che ci siano ad oggi circa la metà, 100 milioni di americani che non votano mai, non è vista da loro come un problema, perché vuol dire che gli altri 100 almeno si interessano, che vogliono fare delle scelte che riguardano la nazione.
1: Quindi hanno un quadro più sicuro di delle persone interessate.
0: Hanno un quadro anche morale per dire che la politica, quando poi Benjamin Franklin esce dalla Hall di Philadelphia, dove hanno appena scritto la Costituzione, eccetera, una donna è celebre questa cosa, una donna chiederà a Franklin: allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una monarchia o una repubblica? E Franklin dà questa risposta che è sintomatica del pensiero con cui i padri fondatori hanno creato gli Stati Uniti: abbiamo fatto una repubblica se saprete conservarla. Conservarla, perché il problema loro è quello di fare, mettere in piedi un organismo che sappia reggere, avendo di fronte Venezia più di 1000 anni, l'impero romano, Sparta, insomma tutte le grandi, no, che hanno avuto questa capacità di durare millenni. Loro cercano questa cosa, prendono da Venezia quello che a loro serve per tradurre in realtà questa volontà di durare per molto e per sempre,
1: il più possibile.
0: Se vuoi ti do anche un'altra piccola chicca, che Io l'ho studiata quando mi sono interessato della legge sui brevetti. La legge sui brevetti è veneziana,
1: Certo.
0: veneziani, Senato nel 1474, cioè quando neppure era nell'idea, no, che ci fossero gli Stati Uniti. Il Senato nel 1474 emana un regolamento, una parte, una legge in cui dice che se tu inventi qualcosa di nuovo, qualcosa di usa, ti diamo il brevetto, questo brevetto ti consente poi di produrre in protezione quel prodotto per un po' di tempo senza che nessuno te lo possa copiare o portare via. Ebbene, questo statuto di brevetti del 1974 è preso e messo dentro la Costituzione degli Stati Uniti all'articolo 1, sezione 8, lo sto leggendo, clausola 8, la proprietà intellettuale, che ricalca la filosofia giuridica che era nata a Venezia 3 secoli
1: Venezia.
0: prima. Quindi se c'è proprio un punto in cui anche gli americani che là vanno là a spulciare, a vedere, a cercare di capire, di prendere il meglio, questo per esempio è una piccola perla. Questo
1: Certo.
0: dei brevetti sta nella Costituzione americana, proprio è stato inserito come esempio di
1: Certo. Certo.
0: progresso, di prosperità.
1: Certo, quindi presa insomma, dalla nostra normativa. Però è anche vero, insomma, tu, come hai detto tu giustamente, questa forma di cooperazione cooperativa, nessun re, nessun despota e si lavora, si governa per il bene della comunità. Penso che questi siano
0: Certo.
1: principi importanti e quindi
0: Esatto.
1: un'epoca dove regnavano le monarchie assolute, perché insomma se ci guardiamo attorno
0: Assolutamente sì,
1: c'erano monarchie
0: assolutamente
1: dappertutto che facevano quello che volevano, il popolo non aveva nessuna possibilità di far
0: sì.
1: valere i
0: Assolutamente
1: propri
0: no.
1: diritti, quindi non restava che Venezia, allora andando per esclusione, no? C'era solo.
0: Certamente sì, Venezia ha questa capacità, però come posso dire, prende proprio il meglio sul fatto che non antepone l'uguaglianza come semplicemente come dichiarazione, no? Tutti gli uomini sono uguali. Venezia la applica ferocemente, ma proprio ferocemente, quando poi passa ad amministrare la giustizia.
1: Ah sì,
0: La
1: sì.
0: giustizia veneziana,
1: Sì.
0: almeno così come noi la conosciamo, poi ci sono come sempre le cose che non vanno, cioè, però come principio che non è in nessun altro paese, la giustizia veneziana colpisce senza problemi, senza remore, nobili, popolani e borghesi nello stesso
1: Certo,
0: modo.
1: certo.
0: E questo modo di gestire la giustizia è l'esempio più importante che noi vediamo nel fatto che nello Stato veneziano non è oligarchia ma è repubblica aristocratica. Noi la chiamiamo repubblica aristocratica e non oligarchia, perché non è un governo di oligarchi, cioè di persone che sono al di sopra della legge. La Venezia è una repubblica aristocratica perché chi fa parte del ceto aristocratico amministra il paese, ma è uguale fra di loro, quindi non c'è
1: Sì.
0: nessuno che è più uguale, ma soprattutto è uguale anche a chi il potere non lo amministra. Questo
1: Esatto.
0: è importante, no?
1: Certo, e abbiamo visto anche casi di Doge, basta guardare cosa è successo a
0: Brava,
1: Francesco
0: brava, la
1: Foscari,
0: giustizia.
1: la giustizia non è guardata in
0: Bravissima,
1: faccia a nessuno,
0: bravissima,
1: non ha guardato in faccia a
0: bravissima.
1: nessuno. E
0: Francesco
1: questo,
0: Foscari vede il figlio partire, anche lo
1: certo.
0: sollecita ad andare perché così è stato deciso, ma ci sono anche altri ideologi che fanno morire in cella i propri figli
1: Sì.
0: ammalati perché sono stati condannati e il Doge si rifiuta di intervenire, nonostante sia sollecitato, il Doge sollecitato dagli stessi altri nobili, vabbè, perdoniamolo suo ragazzo. No, dice il Doge, non si può perdonare, io non posso farlo. E il figlio muore in
1: Muore.
0: carcere, dopo aver fatto nemmeno aver ucciso qualcuno, semplicemente
1: Certo.
0: quando mette i corni sulla porta
1: Sì.
0: del
1: Che fa lo
0: rivale, quindi non
1: scherzo,
0: ha ucciso nessuno,
1: sì.
0: però viene condannato e mentre è in cella si ammala, non morirà.
1: Certo. Cesare, allora tu hai fatto un passaggio importante, no? Hai citato il sistema pesi, contrappesi, controllo degli organi istituzionali, quindi nessuno
0: Certo.
1: poteva prevaricare. Forse possiamo, cioè quale chiave di successo è stato questo pesi, contrappesi che tutti si controllavano a Venezia perché nessuno poteva sgarrare? È stata questa un po' la via che ha portato a così una longevità di questa Repubblica oppure sono stati anche altri elementi?
0: Allora, l'elemento base è, che dà il plauso di tutta, perché comunque sia il plauso di tutti gli altri, è il fatto di come viene amministrata la giustizia.
1: Sì, sì.
0: Dopodiché il fatto che la città abbia di per sé un sistema mirabile, come lo definiscono, quasi addirittura i veneziani creano il mito definendolo divino, perché leggi così perfette non possono essere altre che derivare da Dio, e quindi questa capacità, soprattutto devo dire la verità, avendo sott'occhio il fatto importante che qualunque amico dello Stato può trasformarsi rapidamente nel suo peggior nemico. E quindi i veneziani creano una serie con anche un conservatorismo importante, per cui sono quasi sempre resti a modificare la struttura, preferiscono aggiungere, ma creano un sistema che, pur appunto non guardando all'uguaglianza, perché governano solamente i nobili, ma all'interno della cerchia nobiliare il potere deve non consentire a nessuno di poter prevalicare sugli altri.
1: Certo.
0: E questa è un'attenzione che Venezia manterrà fino alla fine.
1: Sì.
0: Non è vero che poi andranno persi certi valori, è vero che ci saranno nobili che poi decidono, pensano che non è più il caso di essere coinvolti nell'attività amministrativa, ma in effetti Venezia continuerà, e se Venezia non riesce a modificare se stessa, e quindi magari anche forse riuscire a mantenere quella libertà che poi Napoleone molto rapidamente gliela fa perdere, è vero anche che la stessa condizione con cui i veneziani avevano impostato lo Stato è condizione se stessa perché non riescano a riformarlo. Cioè, se Venezia non ha una costituzione sua, ma chiunque proponga una modifica di alcune leggi fondamentali, ad esempio quella più che si dibatte più durante il periodo di fine, viene suggerita anche da Napoleone, che addirittura avrebbe dovuto dire ma no, liberateli tutti. No, Napoleone dice voi avete un problema, la maggior parte dei nobili di terraferma, anzi tutti i nobili di terraferma, non partecipano alla vita politica dello Stato. Perché non li fate entrare tutti dentro il maggior consiglio? C'è un momento nella storia veneziana in cui Napoleone dice sarebbe sufficiente questo. Dopo magari sa, Napoleone ragionava a suo modo, però dice sarebbe forse necessario questo per fare in modo che questa Repubblica, perché poi lui ha anche questo problema Napoleone, ma ce l'hanno anche i francesi, hanno un rapporto con una Repubblica che è governata da aristocratici ma si chiama Repubblica. E la Repubblica francese che nasce dalla Rivoluzione chiama la Repubblica di Venezia la Repubblica Gemella. E quando la Rivoluzione francese poi taglia la testa a re e per un momento il nostro ambasciatore scappa a Londra, quando deve ritornarci non si manda un ambasciatore ma si manda un nobile, con un dibattito in Senato interessante in cui alcuni senatori dicono ma non so se abbiamo capito bene, ma noi mandiamo un nobile a rappresentare la Repubblica in uno Stato che sta massacrando tutti i nobili perché sono nobili.
1: Appunto.
0: E questo è interessante, perché è molto interessante, perché i francesi, finché Napoleone non prende mano e fa quello che vuole lui, i francesi ci considerano in qualche modo, i francesi ci considerano una Repubblica gemella. Ambedue abbiamo avuto, francesi e veneziani, incredibile, ma abbiamo avuto comunque riconoscimenti di essere un posto dove non tanto la libertà in sé, che comunque è un valore, ma la giustizia è uguale per tutti. La giustizia è uguale per tutti, ed è questo che fa grande la Repubblica. E che poi insomma uno si chiede, ma ho capito la giustizia, ma come avete fatto a mantenere in piedi uno Stato per tutto questo tempo, più di 1000 anni? Poi naturalmente gli anni più belli sono gli ultimi 400, però insomma vi siete formati e avete mantenuto in piedi uno Stato che poi si è evoluto, ma diciamo che alla fine del 1400, ma forse anche prima, Venezia ha ormai assunto come ordinamento statale ormai definitivo, ma del Consiglio non del Consiglio, doge e doge, il Senato è il Senato, quindi non cambierà più niente fino alla fine, per gli altri 100 anni. E questo fa, come posso dire, attira la curiosità enorme da parte degli padri fondatori americani. Cercano di capire in qualche modo l'essenza che ha fatto fare in modo a questa Repubblica di
1: durare così tanto. Certo,
0: esatto. Con l'ultima affermazione che fa Jefferson, che dice, la dice proprio a Maffei quando gli parla della Repubblica, gli dice: guarda, mi hai convinto sul fatto che non è sufficiente che uno Stato sia votato a mantenere la libertà di tutti coloro che lo compongono, è anche necessario che quello Stato abbia un ordinamento che divida i poteri in modo che nessuno possa mai prevalere sull'altro.
1: Certo.
0: Lui guarda Venezia per la divisione dei poteri, però la critica che fa a Venezia è anche il fatto che, come è noto, Venezia non aveva la suddivisione dei poteri così come noi la intendiamo modernamente. La Repubblica non è suddivisa per potere legislativo, giudiziario ed esecutivo. Qualsiasi, la maggior parte delle sue assemblee, sicuramente le 5 assemblee più importanti, racchiudono in sé tutti e 3 questi poteri.
1: Però nessuno prevale sull'altro.
0: Esatto. La forza della Costituzione, chiamiamola così. Esatto.
1: Ecco, anche se non c'è una divisione,
0: non riescono. Nessuno.
1: Ognuno sta nel proprio campo e nessuno invade l'altro.
0: E lo fa perché anche il tema vero è che a Venezia si cerca in tutti i modi di spezzettare le competenze. Spezzettando le competenze, allora chi ti sta attorno sta attento di capire se per caso stai facendo cose che non ti competono. E questa cosa qua Venezia la fa sia nei grandi consigli politici, ma la fa anche arrivare giù fino alle più piccole magistrature. Dove molto spesso, per esempio, per parlare di legna, che è una cosa che insomma conosciamo tutti, la foresta del Cansiglio, per parlare di legna a Venezia ci sono 5 uffici diversi e ciascuno ha un pezzo di responsabilità, e quel pezzo di responsabilità se lo tiene attaccato, lo guarda e sta attento che gli altri non vadano a prenderlo o non facciano cose che lo possono togliere dalla sua competenza. Quindi anche la spezzettare le competenze a Venezia ha un suo perché, che in qualche modo riesce a riparare al fatto di non dare mai a nessun potere completo sopra la stessa cosa. Ma il Stato alle acque è formato dai provveditori alle acque, gli esecutori alle acque, gli inquisitori alle acque e il collegio alle acque. Quando noi si dice il provveditore alle acque di Venezia era una magistratura, no, non è esatto. Il provveditorato alle acque era una somma di almeno 4 magistrature, ciascuna con le sue cose da fare e da dire, così che nemmeno là ci fosse un matto che diceva
1: e quindi
0: facciamo
1: non si forma nessun potere, assolutamente.
0: Esatto.
1: Eccolo
0: e
1: là.
0: L'altra cosa importante, e su questa cosa gli americani ci ritornano, per quello faranno, perché lo capiscono che i nobili governano sempre loro, ma capiscono un'altra cosa, che fin dall'inizio della storia della Repubblica nessuno detiene la carica per sempre tranne il doge e il procuratore di San Marco.
1: Sì, temporanea.
0: Ogni 12 mesi, il nobile che è messo a capo di una struttura cambia. Questo spinge gli americani a dire: allora anche noi faremo in modo, ma in maniera che tutti votano, ma anche noi faremo in modo che chi va a fare una carica non debba rimanerci sempre, ma sia rieletto.
1: Certo.
0: Ora è evidente che negli Stati Uniti, per esempio, i senatori vengono rieletti anche per 20 anni di fila, perché poi, comunque sei abituato a un nome, è difficile che tu poi lo cambi, se tramite tutto l'elettorato. Però ecco, loro capiscono che c'è questa parte importante dell'ordinamento veneziano, che nessuno rimane in carica per sempre.
1: Esatto, tranne il doge e quindi, il procuratore San Marco, tutti e due.
0: Basta.
1: Fine. Gli altri hanno tutte cariche, anche molto
0: gli
1: brevi.
0: Gli altri devono tutti cambiare, la carica non è trasmissibile, non si può restare in carica più del tempo necessario se non lo decide chi è il deputato a farlo, di solito il Senato.
1: Sì.
0: E questo cambio, di questa uscita dalla carica viene anche fatta seguire da un'altra norma importante che adesso io non conosco in dettaglio, ma magari me lo andrò a vedere, che gli americani non applicano, per esempio, e neanche noi, se non per una carica, ad esempio, l'impossibilità di ricandidarsi subito. I veneziani hanno la famosa contumacia: per alcune cariche tu non puoi ricandidarti immediatamente, devi lasciar passare il tempo stesso di quello che è stata la durata della tua carica per poterti ricandidare, tranne per quelle cariche che sono talmente importanti ma anche talmente onerose che non avresti nemmeno candidati, una fra i quali è quella del Senato. Senatori però, anche se devono ripresentarsi, anche se possono ripresentarsi, lo devono fare comunque passando il voto di conferma del maggior consiglio.
1: Vedi.
0: E quindi anche qua la paura dello scrutinio, cioè il fatto di poter essere, e succede, in alcuni casi succede, perché ci sono gli scontri interni tra i Barnaboti e i signori, i Barnaboti sono maggioranza, e quando i signori alzano troppo la cresta cominciano a votare contro i senatori che invece sono abituati a fare il Senato per censo.
1: Certo, per non parlare dell'elezione del Doge, un altro capitolo che magari, ecco, lì è veramente è unico al mondo. Però una domanda che volevo fare, Cesare, il welfare, no, ecco, adesso oggi si chiama così, prima avevamo le scuole grandi, le scuole piccole, questa attenzione per il popolo più bisognoso, per le vedove, per gli orfani, eccetera. Anche qui Venezia si è distinta, perché non abbandonava i suoi, sì, chi ne aveva bisogno. Che ruolo hanno avuto, Cesare?
0: La questione, allora, diciamo che la visione a Venezia specialmente, ma poi anche in tutto lo Stato, ma a Venezia in particolare, la visione per l'insularità, la visione di tenere il popolo tranquillo, nel senso di non dare al popolo nessuna possibilità, nessun abito di poter dire facciamo una rivoluzione, è anche dovuto al fatto che Venezia è un'isola. I nobili vivono a contatto e spalla a spalla con i poveri, con i borghesi. Venezia non ha solo i palazzi sul Canal Grande, ma anche nel Canal Grande ci sono case che non sono palazzi. Per cui il nobile viveva a fianco al povero e il povero viveva a fianco al borghese e al nobile. Cosa succede? Succede che, come tutte le comunità, se non chiamiamo la democrazia perché non è, ma come tutte le comunità evolute, è chiaro che poi tu ti chiedi se le persone che stanno con te intorno a te hanno di che vivere, di che mangiare, di che sopravvivere. La prima scuola che mette al punto su questa questione è la rivolta dei Ciompi a Firenze. I Ciompi sono quelli che vanno a fare la concia delle pelli. Subito dopo a Venezia è un fiorire, quindi subito dopo il 1200 a Venezia è un fiorire di scuole sostenute dallo Stato, nel senso che lo Stato dà l'autorizzazione, non è che tu puoi fare la situazione da solo, devi avere l'autorizzazione dello Stato, e lo Stato lo fa perché capisce che il tema è importante, nel senso che chi si prende cura delle persone non abbienti, dei poveri, degli ammalati, eccetera, eccetera, se non lo facciamo fare direttamente ai compagni di lavoro, che li conoscono, e quei compagni di lavoro formano questa scuola che viene controllata dallo Stato. Sì. Perché la questione di prepararsi e anticipare di 500 anni l'INPS, l'INAIL e il Servizio Sanitario Nazionale è tipico, è una cosa tipica di Venezia, nel senso che poi quando la faranno più avanti e diranno abbiamo scoperto queste cose qua, le mutue che in Italia arriveranno fino al 1950-60, poi verranno chiuse e saranno sostituite dal Servizio Sanitario Universale, replicano quello che si faceva a Venezia nel Medioevo, e cioè tentare una via per cui lo Stato non abbia a indebitarsi troppo, ma neanche buttare via soldi, perché se tu dai questa cosa in mano alle scuole, quindi ai privati stessi, l'attenzione sulla spesa aumenta e ci sono meno frodi. Perché i soldi sono di tutti, i soldi sono questi, la cassa ce l'abbiamo in 20, 30, 50 e i soldi come vanno li vediamo tutti. Dopodiché è vero anche che per quello che riguarda invece la carità, quindi il fatto di tenere anche sotto controllo tutti quelli che per esempio non potevano lavorare o per infermità o per altre cose, le scuole grandi fiancheggiano lo Stato e vengono portate, proprio vengono investite nel ruolo di sostenere la carità per le persone indigenti, ma non solamente con rendite o con soldi, con la costruzione di casa.
1: Sì,
0: se tu non hai casa, non hai un appartamento, la scuola grande ce n'è da uno, paghi la miseria, ma tu hai diritto, come gli altri, no? Di essere trattato.
1: Erano molto tutelate,
0: esatto,
1: no?
0: Brava, di essere trattato come un essere umano.
1: Certo.
0: E oltretutto questa cosa, la Repubblica, che ha già in mente, la Cassa Nobiliare ha già in mente di essere classe dirigente, non è che deve che se lo deve chiedere, lei lo sa di esserlo, scarica sulle scuole grandi questa parte importante dell'assistenza e dall'altra ne attenua fortemente tutte le scuole grandi. La prima è quella, la scuola grande della carità, nascono come scuole dei battuti, cioè quelli che si fruttano a sangue per strada perché bisognava imitare la crocifissione. In Venezia il Consiglio 10 dice che non è tanto bello che la gente vada per strada a frustarsi a sangue. Fate un'altra cosa, si chiude questa questione, i battuti a Venezia chiudono dopo poco che nascono, fate un'associazione che controlla direttamente il Consiglio di 10, quindi il livello politico massimo, e fatelo per aiutare chi ha bisogno. Difatti le scuole grandi sono, le sei scuole grandi sono le uniche tra virgolette associazioni in città cui possono aderire sia il popolo, sia i borghesi e sia i nobili. Ne sono sempre esclusi i preti.
1: Infatti con la Chiesa ha un rapporto.
0: Non possono, i preti non possono aderire a nessuna scuola, i preti non possono assumere nessun impiego pubblico, i preti fanno i preti
1: e
0: lo fanno naturalmente seguendo ciò che dice il patriarca, il quale, ricordiamo, patriarca e vescovi di tutto lo Stato, da Brescia fino a Udine, sono eletti direttamente dal Senato.
1: Esatto.
0: È una chiesa che rimane all'interno delle direttive che dà la parte politica.
1: Certo.
0: Tutto questo genera quindi una forte comunità. Possiamo dire che a Venezia non ti sentivi solo. Se ti succedeva qualcosa, se avevi bisogno di qualcosa, certamente c'era un qualche modo, naturalmente rapportato all'epoca, ma anche rapportato a quello che invece succedeva negli altri paesi, no? Se ci vai a vedere in Francia, ti leggi Dickens, le due città, c'è il prete, il patriarca, proprio il vescovo, che in carrozza travolge il bambino perché sta andando alla sua villa e il cocchiere non vuole fermarsi, travolge il bambino e nessuno gli fa niente. Quindi da parte degli altri nobili trattare gli altri come scarti, da parte veneziana, per quel senso di giustizia e anche di volontà di formare una comunità, il fatto di cercare di tenere tutti sotto protezione. Le scuole servono anche questo, la divisione del lavoro per scuola dà lavoro a tutti.
1: Certo.
0: Quando poi Napoleone arriverà e avrà bisogno di tutti i soldi di Venezia per fare la guerra in Russia e perderla, abolisce tutte le scuole dicendo che ci vuole libertà economica. Da quel momento in poi Venezia diventa una landa desolata, perché Napoleone ruba tutti i depositi che intanto le scuole, cresciute nel tempo, mettendo da parte soldi, perché funziona proprio così quando le gestisci direttamente. Faccio un esempio pratico che tutti i veneti conoscono, le casse peota.
1: Sì.
0: No? Sono cose popolari che però funzionano, perché siamo qua, siamo tutti noi, abbiamo capito come va. Venezia, Napoleone ruba tutto, Venezia rimane senza un soldo per fare attività di sostegno sociale. Cade in una miseria talmente, quello che si racconta, che subito dopo la resa 30.000 marinai stavano in città senza niente da fare e più di 5.000 veglieri marcivano davanti a San Marco. No? La Repubblica è istituita, ancorché sia aristocratica, è istituita bene. E il popolo naturalmente ricambia questa attenzione, perché non ci sarà mai nessuna rivoluzione popolare contro il potere nobiliare.
1: Al contrario,
0: se ci sarà saranno i nobili che invece, volendo potere eccetera eccetera, allora sì, loro magari tenteranno il prendere potere con la forza. Ma nei 1100 anni in cui ne ricordiamo la Repubblica, l'attenzione che i governanti pongono alla condizione del popolo come necessità di dignità, di giustizia e anche di sopravvivenza e di lavoro non ha uguali in tutta Europa.
1: Esatto.
0: Venezia fa la legge sui ragazzi che non possono andare a lavorare al di sopra dei
1: 14
0: 13,
1: anni, pensa un po' te.
0: 14 anni, la rivoluzione, la rivoluzione inglese successiva mette i bambini di 4 anni a lavorare in Sicilia, nelle zolfatare vanno i bambini di 7 anni perché dentro i cunicoli non si può passare un uomo.
1: Certo, e qui a 14 anni gli deve sogar, no? Gli deve sogar.
0: Esatto.
1: La famosa frase,
0: esatto.
1: Gli deve sogare i ragazzi.
0: Esatto.
1: Questi sono principi, guarda, che nessuno aveva. Certo che gli americani guardano qua perché, per vedere com'è possibile, certo, che resista una repubblica 1100 anni basata,
0: esatto,
1: su questi principi.
0: Una delle cose, sì, gli americani, per ritornare al tema, è: ma come hanno fatto? Una nazione guidata da una classe sociale aristocratica riesce a sopravvivere tutto questo tempo in questa tranquillità, anche non solo tranquillità politica, ma un enorme sviluppo economico, il cui beneficio poi ricade sulla città, perché non è che i veneziani vanno in giro a fare commercio e poi si fanno dei soldi e fanno altro, abbelliscono Venezia come l'hanno abbellita. E quando poi il mare non è più sicuro e quindi i soldi vengono investiti in terraferma, le ville.
1: Certo, certo.
0: Le ville che non sono villeggiatura, perché dici vado in villa, no.
1: Aziende agricole.
0: Sono delle fattorie che
1: fattorie,
0: quando i veneziani,
1: certo,
0: investono,
1: certo,
0: investono nelle ville, la produzione agricola del Veneto raddoppia in 10 anni. Cioè si passa da un'economia di sussistenza a un'economia che riesce addirittura ad esportare il grano che viene prodotto, no? Prosciugare le paludi a Rovigo.
1: Certo.
0: Quindi tutta questa attenzione, anche nel fatto per questione economica, ma spinge chi investe a cercare di migliorare, che è la differenza che fanno invece gli altri nobili, che molto spesso lavorano, stanno solamente sulla rendita.
1: Guarda che i nobili francesi vivevano di rendita e si è visto che fine hanno,
0: certo,
1: fatto. I nostri andavano,
0: certo,
1: in giro per il mondo a cercare, esatto, a fare la mercatura, eccoli qua che andavano,
0: esatto, esatto.
1: E quindi c'è una bella differenza, aristocrazia per modo di dire, per modo di dire, no,
0: esatto,
1: no,
0: certo, enorme, no? Veneziani gira, ma assolutamente non si gira,
1: certo,
0: prendono proprio, partecipano, fanno le cose che devono fare, le fanno bene. E questa è una forma in cui tu vedi che tutto il resto del popolo dice: ma se questi fanno, no, e portano a casa quello che portano,
1: sono,
0: manca
1: di esempio,
0: mai. C'è carestia, apri,
1: sì,
0: il,
1: sì, sì,
0: apri,
1: sì,
0: il fondaco e dai da mangiare a tutti, no?
1: Esatto.
0: C'è un'alluvione a Verona perché l'asino si ripa, il veneziano che è lì a fare il governatore chiama il senato e gli dice: ci sono bisogno di soldi perché la gente sta male.
1: Certo.
0: C'è la guerra di Cambrai,
1: sì,
0: i popolani di Padova difendono Padova contro gli austriaci dicendo: dateci un fucile, dateci una spada che li spacchiamo a pezzi. E quando arriva Agostino Barbarigo scrive al senato dicendo: sono talmente commosso dalla fedeltà di questi contadini padovani che chiedo al senato di esentarli per 3 anni da qualunque tassa, e i soldi che vengono a mancare siamo messi a carico dei nobili che invece hanno scelto gli austriaci.
1: Ecco, vedi.
0: E c'è di sì.
1: Le grandi differenze. Cesare, è una narrazione, guarda, stupenda. Qua dicono, guarda, ecco qua, certo che hanno copiato da noi. Ecco, qualcuno qua dice: ma è stati costretti a copiare questo, stanno scrivendo. Siccome abbiamo poco tempo, pochi minuti,
0: sì,
1: tu sei,
0: sì,
1: sempre intraprendente, tante iniziative, con le barche. C'è qualcosa che,
0: certo,
1: vuoi dire? Non so, perché abbiamo 3-4 minuti, c'è qualcosa da pubblicizzare? Non so, c'è qualcosa che ti interessa?
0: Allora, guarda, se posso dire,
1: sì,
0: è una cosa,
1: sì,
0: che abbiamo,
1: sì, sì,
0: ne abbiamo parlato ancora in maniera formale, però per quanto riguarda, sembra che il consiglio della società sia d'accordo, noi partiremo a settembre con una cernita, proprio una schedatura di tutti i capitelli che esistono a Venezia.
1: Ah.
0: Quindi una schedatura di tutti i capitelli, perché avevo scoperto che ad oggi ci dovrebbe essere una, ma non sappiamo che ce l'ha. E se uno deve sapere quanti di questi tabernacoli del popolo ci sono in città, non si saprebbe dirlo. Allora noi partiamo a settembre questa cosa qua, utilizziamo come sempre per le spese vive, non per quelle personali, che non si dà niente a nessuno, ma per quelle vive utilizzeremo i soldi del 5 per 1000, che devo dire anche quest'anno ho guardato i dati, 86 persone, non sono tutti della società e non sono tutti veneziani, perché so che molti sono anche all'esterno della città, 86 persone hanno donato per il 5 per 1000 4.800 euro complessivi.
1: Bene.
0: Questi soldi noi li riversiamo integralmente, non c'è nessun'altra spesa, li riversiamo integralmente per i progetti che possono servire per la città.
1: Bene.
0: Dopodiché naturalmente se dovesse interessare a qualcuno degli ascoltatori e dovesse, visto che Padova mi sembra che è un po' vicina e non è che sia distante chissà quanto, ma dovesse venire a Venezia a fare un giro, che ci chiami, che ci scriva e spendano mezza giornata per venire a visitare la scuola di San Giacomo.
1: Ah certo, sì.
0: Quello... È sempre aperto, basta sì. Solo che ci accordiamo il giorno, l'ora.
1: Sì.
0: È una cosa interessante che non si vede in città, perché l'abbiamo proprio voluta creare appositamente diversa, cioè non turistica, ma fatta per chi in città ci torna più volte, quindi magari imparare a vogare, imparare a vedere le barche in acqua, eccetera, quindi entrare nello spirito della città. E quindi anche questo, io credo che avendo possibilità, qualche ascoltatore, anche tu stessa, volendo venire a Venezia, telefonarmi, scrivermi e organizzare una visita che sarà sicuramente interessante.
1: Certo.
0: Allora, prossimo anno la società compie 160 anni dalla sua fondazione.
1: Ah, 160, ma che bell'anniversario!
0: 160 ininterrotta attività.
1: Ma che bello!
0: E noi abbiamo, ininterrotta, noi abbiamo attraversato tre secoli.
1: Caspita. Allora, siccome siamo proprio agli sgoccioli, sta arrivando la pubblicità, noi ti vogliamo ringraziare. Ringraziare Cesare, sempre chiaro, una bella narrazione, hai toccato i punti chiave, insomma, del successo della nostra Repubblica e mi pare che siano fondamentali. In cima a tutto hai messo la giustizia, questo è stato fondamentale.
0: Assolutamente.
1: Proprio
0: assolutamente.
1: In cima a tutto, e penso che sia importante. Grazie Cesare, ci sentiremo allora per il censimento dei capitelli, giusto? È così?
0: Sì,
1: più avanti, intanto cerchiamo di contribuire e di frequentare appunto la tua associazione. Sei sempre molto attivo e sempre molto attento a tutte le novità. Grazie.
0: E anche venire a visitarci.
1: Certo.
0: Dai.
1: Ringraziamo
0: grazie
1: il nostro
0: Marisa.
1: Ospite Cesare Persi. Grazie Cesare, alla prossima, ciao. Bene, allora siamo giunti proprio a filo, perché stiamo terminando il nostro tempo. Penso siano state due narrazioni importanti, e questo fatto appunto della Costituzione repubblicana copiata, e non poteva essere diversamente, quando la giustizia funzionava dal doge fino all'ultimo cittadino. E poi abbiamo sentito Chioggia, la Marcigliana, raccontata veramente divinamente dal nostro ospite avvocato Matteo Bellemo, bravissimo anche il nostro ospite Cesare Persi, due veneziani che la storia la conoscono ma la vivono, ce l'hanno nel cuore. Allora a questo punto ci salutiamo proprio, grazie per i vostri attenzione e quindi finiamo, perché siamo proprio alla fine. Buona serata a tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 8 luglio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Siamo in piena estate, caldo, e quindi ecco che ci sono anche tanti eventi che ci intrattengono la sera, anche altre ore ovviamente pomeridiane, e noi andiamo a scoprire invece quella che sarà una rassegna, cioè è già iniziata a dir la verità, una rassegna importante che appunto se ne occupa l'associazione La Torlonga, e siamo Torlonga di Padova, padovani sanno tutti di che cosa parliamo, La Specola, eccola qua, questa torre eccezionale con una storia lunga, lunghissima di secoli e secoli, e oggi ovviamente presenta questa rassegna la possibilità anche di vedere non solo la Torlonga che molti padovani non conoscono, lo sottolineo, e qui e poi anche altri siti, perché l'associazione opera a vasta scala e ci fa vedere la nostra Padova, insomma per luoghi magari meno conosciuti ma con questo non meno importanti. Oratorio San Michele, tanto per fare un nome, che è da vedere, e poi via via insomma altri siti importanti, il castello, siamo lì in questo contesto, e quindi ecco che avremo in collegamento tra poco la presidente Cristina Doni, che ci illustrerà appunto il programma di quest'anno. Parleremo poi andiamo a Chioggia, insomma andiamo appunto alle origini, alle radici, andiamo nella nostra meravigliosa città e conosceremo di più la storia di Chioggia, e si abbina a quella che è la rievocazione storica per eccellenza che va sotto il nome di Marcigliana. Qualche cenno l'abbiamo fatto, ma oggi avremo uno storico importante ospite, avvocato Matteo Bellemo, che ritorna ai nostri microfoni, e come lui la storia non la racconta nessuno, la sua Chioggia, la sua Venezia. Ecco, un grande esperto della materia, e quindi andiamo a conoscere più da vicino, nelle viscere, ecco, andiamo della nostra Clodia, e quindi vediamo che cosa ci racconta. E poi ecco, c'era un appuntamento che rimaneva un po' in sospeso, perché di recente si sono appunto un altro anniversario importante, che è stato appunto i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Allora, qui sono usciti dei libri, ecco, quindi già forse abbiamo fatto qualche cenno. Perché? Perché questa Costituzione si è ispirata, è stata copiata, io adesso un po' forzo la mano, non credo, però ispirata alla Costituzione, al regolamento delle istituzioni veneziane, senz'altro. E allora ecco che insomma non è una disputa, per assolutamente no, ma si sono rifatti appunto i protagonisti della dichiarazione di indipendenza, si sono rifatti appunto, sembra con appunto col dubbio, si sono rifatti appunto quella che era la Repubblica di Venezia, quei suoi 1100 anni, con una storia lunghissima, la più lunga repubblica della storia, e quindi si sono chiesti: ma come fanno questi a resistere così tanto nel tempo, che non è facile assolutamente? E allora ecco che c'è appunto questo libro interessante, ultimo dei tanti, che parla appunto che c'è questo collegamento con la Serenissima. Questo ci fa senz'altro piacere, perché ci sono tanti aspetti di questa forma di governo appunto della Serenissima che magari non conosciamo o abbiamo tralasciato o non ce n'è stata occasione. Invece ecco, c'è chi approfondisce anche questo rapporto che c'è stato Stati Uniti e Serenissima. E allora qui avremo ospite uno storico che conosciamo, ormai è di casa, diciamo, Cesare Peris, che appunto ci illustrerà questo collegamento, questo rapporto che c'è stato, e vediamo che cosa ne esce. Poi parleremo del Redentore, appuntamento annuale, fisso, importante, e che non si può dimenticare, ne parliamo sempre, anche in questa occasione, in questa circostanza, andiamo a vedere
vedere cosa significa il Redentore, perché c'è questa festa importante, non è solo una festa mondana come comunemente insomma viene presentata, però viene da lontano e da un fatto diciamo di tragedia, triste, una tragedia quella che va appunto va ricordata, la peste 1575.

caratterizzata da un aspetto economico-finanziario, e andremo a vedere nello specifico, faremo un focus sui bonifici tra parentesi. Anche qui nuove norme, nuove regole, ecco, e quindi vediamo che cosa significa, le causali da mettere, insomma, vabbè, insomma, domani avremo un esperto che ci porterà su in questo campo. E poi, ci sono novità anche TFR che ci interessa tantissimo, interessa milioni e milioni di lavoratori. Vediamo quali novità appunto sono state emanate in questa materia. Domenica rubrica del cinema, e avremo Erika, appassionata di cinema, che ci aggiornerà, soprattutto penso ci indicherà quali sono le possibilità di film all'aperto, cinema all'aperto. Ce ne sono parecchie possibilità nella nostra provincia, nella nostra Padova, e lei è sempre chiara, sempre precisa e sempre preparata, insomma, saprà indicarci appunto dei siti importanti. Allora, veniamo a noi, però permettetemi, ecco, io devo fare un saluto a due ascoltatori che ho scoperto di recente, proprio che ascoltano la nostra radio, e appunto ci mandiamo un saluto a Francesco e anche a Vito, ecco, quindi li salutiamo con piacere, che appunto sono i nostri fedelissimi ascoltatori, e quindi buon pomeriggio. Allora, andiamo un po' a noi, andiamo alla Torlonga. Andiamo alla Torlonga, Padova, come dicevamo, questa torre che ha tanta storia alle spalle, tanti secoli, ci porta, pensate un po', a Romano De Zelino, via via poi il castello e tutto quello che ne è seguito. Però oggi è un'associazione di rilievo, di importanza, molto attiva, che ci fa conoscere tante località, tante zone, diciamo, della nostra Padova, che magari così non c'è l'opportunità, non c'è l'occasione, ecco, per accodarci a un gruppo che ci spiega esattamente cosa sono, Oratorio San Michele, ecco, prendiamo questo, poi ce lo facciamo spiegare bene dalla nostra ospite, e poi soprattutto Lodio Cornaro, lo nominiamo spesso, Alvise Cornaro, e quindi Ruzzante, vedete che si collegano questi personaggi del passato, che abbiamo anche scoperto che all'estero sono più seguiti rispetto a qui. Ecco, anche questo sembra una contraddizione, però non è proprio così, è una verità. Il tempo, allora, vediamo, ci siamo, sì, il tempo di metterci in contatto con la nostra ospite, come dicevamo, Cristina Doni, che ci accompagnerà in questa rassegna. Eccoci qui.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere la rassegna del programma di questa associazione importante, come dicevamo, la Torlonga di Padova. Abbiamo in collegamento la presidente, salutiamo con immenso piacere Cristina Doni. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora diciamo la Torlonga, un'associazione molto attiva che si dà molto da fare e che fa conoscere a padovani e non padovani, diciamo, i nostri siti, le nostre bellezze di Padova. Allora, quest'anno abbiamo suggestiva, abbiamo anche qui veramente una segna ricca di eventi. E Cristina, diamo un po' l'idea Torlonga eventi quest'estate così calda anche, tra l'altro.
1: Certo, allora torna suggestiva, come avete giustamente detto voi, che è alla sua 13ª edizione.

0: la terza dopo il Covid, perché dopo il Covid, diciamo, abbiamo fatto un po' un rinnovamento della rassegna. È confermata anche quest'anno la collaborazione con l'attore Simone Toffanin di Cast, che è il direttore artistico di alcuni spettacoli, nonché l'attore di A Casa di Alvise, che è il nostro, diciamo, evento ormai evergreen, in cui si porta in scena Rozzante nel teatro dove Rozzante recitò per primo. Diciamo che la loggia è stata un po' voluta da Alvise Cornaro proprio come luogo per la recita teatrale. Rozzante, Angelo Beolco, detto Rozzante, che era l'attore prediletto di Alvise Cornaro, recitò in questo teatro. Quindi è molto importante ricordare che noi a Padova abbiamo il teatro vero del Cinquecento, perché noi continuiamo a recitare sul teatro che si è conservato fortunatamente fino ai giorni nostri. E questo evento a Casa di Alvise prevede quattro date, di cui una è già andata in scena. E le prossime date sono il 15 e il 23 luglio e il 17 agosto. Si tratta di una serata bellissima perché è una combinazione di arte e teatro, in quanto si visitano ambienti normalmente non accessibili dell'Odeo Cornaro, quindi con una visita guidata, intervallata dalla recita delle principali opere di Rozzante. Quindi è una serata davvero da non perdere. L'altra novità di quest'anno è la collaborazione con la giornalista culturale Valentina Berengo, con la quale abbiamo organizzato degli eventi letterari, quindi dando maggiore spazio nella rassegna di eventi letterari. Il primo, che è tratto da un suo podcast, è stata la serata di apertura che ha avuto molto successo, La verità vi prego sull'amore. E il 20 luglio torneremo in scena sempre con diciamo, il tema dell'amore che tanto ci piace, con uno spettacolo che si chiama Alcesti Reloaded, che mi sento di consigliare vivamente perché è veramente bellissimo. Viene messa in scena 2500 anni dopo la tragedia dell'Alcesti di Euripide, però rivista con un occhio contemporaneo. E cioè ci siamo chiesti che cosa sceglierebbe di fare la novella Alcesti nel 2026, se morire per amore oppure cercare, diciamo, un'altra via di uscita. Quindi è uno spettacolo veramente bello, con un'attrice tra l'altro bravissima che è Laura Carinato, e poi ci sarà Roberto Serafini e Giulio Rigatti con le musiche di Giulio Rigatti. L'altro evento letterario, per chiudere appunto la parentesi letteraria, sono due in realtà: il Salotto Filosofico, che ci sarà il 16 luglio di pomeriggio alle 18, preceduto da una visita guidata all'Odeo Cornaro per entrare proprio in questa atmosfera rinascimentale. E con la filosofa Elena Paccagnella ci sarà questo incontro molto privato, molto bello, in cui ci saranno delle letture e dei dialoghi filosofici sullo sfondo naturalmente della loggia. L'ultimo appuntamento letterario invece è una serata con diversi autori che abbiamo chiamato Il colore della vita è il nero, in quanto si tratta di quattro noiristi, quattro esperti di noir e un giornalista che si occupa di cronaca nera. E quindi si discuterà un po' diciamo, su quelli che sono i segreti del mestiere con chi lavora con i fatti di nera. Ci saranno dei nomi molto, molto importanti, tra cui anche Fulvio Hervas, che è l'autore, che è diciamo in qualche modo il papà del commissario Stucchi, da cui hanno tratto anche poi una serie televisiva. Per quanto riguarda invece gli spettacoli teatrali, abbiamo deciso, insomma, che fossero sul filo della. Un po' il leitmotiv era quello di cercare di mettere in scena delle cose che sarebbero piaciute ad Alvise Cornaro, perché appunto lì si è sempre fatto teatro del Cinquecento, ma noi abbiamo voluto anche innovare con spettacoli contemporanei. molto belli a mio parere, e che vi cito velocemente, che sono Il colpo gobbo del dottor Frankenstein, che è il 10 di agosto, è una sorta di parodia sulla storia appunto tratta dal libro, dall'opera di Mary Shelley. Poi abbiamo un'altra commedia divertente, il 39 scalini, che sarà il 19 agosto, tratta dall'omonimo film di Alfred Hitchcock. Poi una commedia che, come diciamo, ristora i visitatori partecipanti con il solo nome, che è Nel bel mezzo di un giorno d'inverno, a cui abbiamo pensato per rinfrescare questa estate così torrida, che sarà il 28 di luglio. E è il classico, diciamo, tratto dall'omonimo film di Kenneth Branagh, e anche questo molto, molto bello. Poi abbiamo voluto celebrare una coppia che è da sempre nell'immaginario collettivo di tutti gli italiani, che sono Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, con questo spettacolo che si intitola Sandra e Raimondo, due cuori e una risata, che andrà in scena il 4 agosto e che è davvero divertentissimo, veramente divertentissimo.
1: Anche per ricordare due grandi del nostro spettacolo, ecco, questo mi fa piacere.
0: Certo. Mi sembra di non aver
1: Ecco, c'è anche Silvio
0: dimenticato.
1: Barbiero, ricordiamo questo grande attore. Perché insomma
0: Esatto, che chiude la rassegna, perché Silvio Barbiero è stato spesso nostro ospite, perché lo stimiamo molto, è un attore padovano molto bravo, molto conosciuto, e con la sua Mare Alto Teatro, con la sua compagnia teatrale, abbiamo voluto che fosse lui a chiudere questa rassegna quest'anno, e porterà in scena Proietti a modo mio. In questo caso abbiamo voluto appunto celebrare Gigi Proietti con la sua arte istrionica e una serata di buon umore intelligente, con proprio tutto lo stile, diciamo, irriverente e genuinamente provocatorio che ha contraddistinto il grande artista.
1: Quindi una rassegna molto intensa, importante, che accontenta un po' tutti, insomma, siamo dal classico anche ai giorni contemporanei, perché è giusto, ecco, andare incontro anche
0: Certo.
1: ad altre esigenze.
0: Anche e soprattutto per chi magari deciderà di trascorrere agosto in città, che magari ad agosto ci sono anche meno opportunità, è una bella idea. Poi la loggia Lodeo Cornaro, diciamo, avendo il giardino, anche uno spazio dove le temperature sono sempre molto piacevoli, non è, diciamo, un luogo dove c'è cemento, che quindi magari fa molto caldo, quindi è molto piacevole. Tutti gli spettacoli, gli eventi, le visite guidate sono prenotabili inviando una mail a info@torlonga@gmail.com, e per chi fosse interessato, nel sito della Torlonga trovate l'intero pieghevole anche con la descrizione degli spettacoli, ed è possibile appunto scegliere con attenzione, insomma, quali spettacoli si è interessati a partecipare. Quest'anno la rassegna è stata, è importante dirlo ancora una volta, sostenuta dal contributo del Comune di Padova e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che già da qualche anno hanno deciso di sostenere questa rassegna.
1: E allora andiamo alla vostra associazione, Cristina, diciamo sempre molto attiva, appunto, come abbiamo sottolineato, perché fate conoscere anche luoghi, siti. Io prima accennavo all'Oratorio San Michele, oppure appunto, l'Odeo Cornaro, Palazzo Mussato. Ecco, questi palazzi che vengono aperti, ecco, e solo eccezionalmente. Oratorio San Michele, possiamo dire qualcosa, Cristina, per invogliare a
0: Allora,
1: chi
0: i pa...
1: ancora non l'ha conosciuto e si deve conoscere? Ecco, io sottolineo
0: Certo,
1: questo.
0: allora i palazzi naturalmente, spesso avendo una loro storia e anche avendo delle destinazioni d'uso specifiche, vengono aperti naturalmente saltuariamente, mentre l'Oratorio di San Michele, che anche grazie al nostro contributo, perché noi l'abbiamo riaperto quando era ancora, diciamo, abbandonato, e siamo riusciti a farlo diventare un sito UNESCO, perché non bisogna dimenticare che l'Oratorio di San Michele è uno degli 8 siti che sono stati insigniti del sigillo UNESCO nel 2021 con la candidatura
1: Urbs
0: Gli
1: Pictet.
0: affreschi diciamo del XIV secolo a Padova, quindi è un sito molto molto interessante, con gli affreschi di Jacopo da Verona. Questo è aperto tutto l'anno con, diciamo, l'orario di apertura previsto, ed è molto, anche molto visitato e molto molto visto, proprio anche dopo che è entrato nel patrimonio UNESCO. Noi poi facciamo anche le visite a uno dei monumenti più iconici della città, che è il Museo La Specola, la Torre della Specola, che volendo si può abbinare anche all'Oratorio di San Michele, e è una visita bellissima attraverso 500 anni di storia, perché si parte dalla storia dell'inizio del 1200, quando viene costruito il primo castello, fino a tutta la storia dei Caravesi, fino all'illuminismo, al Settecento, quando poi la torre principale del castello, la Tor Longa, sarà trasformata in osservatorio astronomico e diventerà la specola che noi oggi conosciamo. Quindi anche questa è una visita, insomma, un'attività che noi facciamo tutto l'anno e che suggerisco davvero a tutti i padovani, anche ai turisti, agli studenti, certo, che sono qui per studiare, perché ne vale veramente la pena.
1: Certo, e qui abbiamo un po' il personaggio che ha turbato parecchio, questo Ezzelino da Romano del 1250 circa.
0: Lì addirittura dentro la specola e nella visita è possibile anche vedere quella che era la sala, che oggi è la sala dell'iscrizione, da cui si accedeva alle terribili prigioni di questo personaggio efferato, cattivissimo, che anche Dante Alighieri ricorda e cita naturalmente all'inferno. Quindi stiamo parlando di un personaggio che ha sicuramente segnato la storia del 300 a Padova.
1: Certo, e dopo osservatore astronomico, sempre importante, sono passati tanti personaggi per queste ricerche e che poi è stato stabilimento scientifico dell'università, e oggi mi pare invece che sia
0: oggi appartiene all'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. È un ente di ricerca, un ente scientifico, e ancora oggi è importante ricordare l'Osservatorio Astronomico di Padova è un luogo dove hanno studiato in passato grandissimi scienziati, astronomi, ma ancora oggi l'INAF può vantare ricercatori di grandissimo livello, alcuni dei quali hanno partecipato anche a delle missioni internazionali importantissime. Quindi la storia continua in qualche modo, nel senso che la ricerca scientifica è andata avanti. Ovviamente dalla specola non si possono più fare le osservazioni perché c'è l'inquinamento luminoso, quindi la sede dell'osservatorio adesso è ad Asiago, ma alla specola lavorano comunque una cinquantina di ricercatori che sono molto quotati a livello internazionale.
1: Certo, è veramente da conoscere, poi anche la struttura, i vari piani che ci sono, i vari strumenti, perché è ricca di strumenti, quindi anche questo va detto, e quindi va fatta conoscere un po' di più, perché forse sono dimenticati questi siti, Cristina, siamo sempre presi da quelli più citati, più importanti, invece.
0: Po' tutti tendiamo magari ad andare a vedere le cose che stanno quando viaggiamo, quando siamo distanti, e magari ci dimentichiamo. La rassegna suggestiva di cui abbiamo parlato prima è anche un'occasione per riscoprire la Loggia Elodea Cornaro, questo fulcro del Rinascimento padovano. Infatti molti eventi prima della serata spettacolo prevedono la visita guidata.
1: Certo.
0: Per far conoscere lo spazio.
1: Certo. Allora, Padova è ricca di palazzi, di tutte le epoche, trecenteschi, quattrocenteschi, insomma, periodo della Serenissima. Ma voi fate conoscere, qui vedo un palazzo particolare, il Palazzo Mussato. Diciamo qualcosina anche di questo palazzo, in modo tale che lo facciamo conoscere, magari quando è aperto veniamo a vederlo.
0: Sì, in questo momento non è possibile fare le visite. E tra l'altro Palazzo Mussato ha una caratteristica molto particolare, perché è sede di un istituto scolastico, diciamo che la sua funzione principale è proprio una funzione educativa. Sì. È un palazzo con degli affreschi molto belli del Settecento, e anche la struttura architettonica è molto, molto interessante, e quindi, come moltissimi altri palazzi padovani, merita davvero di essere visitato. Noi tra l'altro una decina di anni fa abbiamo fatto un progetto molto importante sui palazzi del 6-700 che poi si è concretizzato in un volume in collaborazione con l'Università di Padova, proprio per raccontare anche le storie di quei palazzi che non è possibile visitare perché magari ormai sono di proprietà privata, sì, o appartengono a delle istituzioni, ma a cui abbiamo voluto comunque dare un'identità che rimanesse in un testo che è ancora disponibile per tutti coloro che fossero interessati, certo, ad acquistarlo.
1: E la famiglia Padovana Mussato, ricordiamo, è stata importante, ha dato molto nel campo della letteratura, ma nel campo artistico, quindi insomma una famiglia che ha contribuito tanto al prestigio della nostra città. E se non sbaglio, Cristina, il progettista, l'architetto è stato Girolamo Frigimelica, no, di questo palazzo?
0: Sì.
1: Ecco, quindi anche qui abbiamo veramente un grande personaggio che quando c'è l'occasione, ecco, di conoscere anche questi palazzi ne vale la pena, insomma, e quindi dicono. Allora torniamo a noi, avete sentito una rassegna molto interessante, c'è il sito e trovate tutto, prenotazioni come avete sentito e spettacoli, ecco, che accontentano tutti, diciamo, un pubblico eterogeneo, e poi quando c'è la possibilità io metto in testa tra tutti l'oratorio di San Michele, perché da quando è stata rifatta l'illuminazione, no, è una cosa veramente stupenda, abbiamo le immagini, gli affreschi illuminati in un modo particolare che non sembra neanche quello ante intervento dell'illuminazione.
0: Sì, è stata fatta una bellissima illuminazione, poi anche un, sì, sito a parte che è uno dei pochi siti che conserva la testimonianza di questo importante pittore trecentesco che è Jacopo da Verona, sì, perché sì, poi molti dei suoi lavori sono andati perduti, ma è anche molto bello perché nel ciclo mariano, appunto, dedicato alla Vergine Maria che viene illustrato, c'è una bellissima rappresentazione di San Michele che è diversa da quella che normalmente si vede come del principe guerriero che combatte il male, il drago. Quindi invito tutti ad andarlo a vedere perché è veramente una sorpresa.
1: Certo, bene, allora noi, la nostra ospite ci ha fatto un'ottima illustrazione, adesso sta a noi, appunto, soprattutto anche Elodio Cornaro, conosciamo questo sito che è straordinario, ci porta indietro di secoli e secoli di storie di importanti personaggi a partire dal nostro Angelo Beolco. Allora noi ringraziamo Cristina Doni che ci ha accompagnato in questo viaggio. Che pubblico avete? Ecco, una curiosità, Cristina, che pubblico avete?
0: Beh, abbiamo un pubblico abbastanza variegato, prevalentemente un gruppo di padovani, però sì, nel corso degli anni si sono fidelizzati anche delle persone della provincia di Padova, poi abbiamo gli studenti che fino a che non, diciamo, restano in città, che quindi provengono da tutta Italia, poi abbiamo anche, diciamo, con alcuni eventi anche un pubblico di più giovani, che era un po' il nostro obiettivo, quello di fare una rassegna che potesse attirare anche i giovani. Una cosa importante è che tutti gli spettacoli, non abbiamo detto, sono completamente accessibili anche alle persone con disabilità, perché non ci sono barriere architettoniche per vedere lo spettacolo, perché è in un giardino. Sì. E quindi abbiamo, diciamo, il piacere di ospitare anche le persone con disabilità.
1: Certo. Allora, la stanno seguendo, Cristina, un ascoltatore dice: perché se la chiamate Specola? Ecco, è stato colpito da questo nome il nostro ascoltatore.
0: Specola è il nome, appunto, che viene volgarmente utilizzato per indicare l'osservatorio astronomico, deriva da, appunto, speculum, che significa guardare, osservare, è il nome che viene, diciamo, abitualmente utilizzato per definire non solo a Padova ma in tutta Italia l'osservatorio astronomico.
1: Benissimo, benissimo. Allora, ecco, noi ringraziamo la nostra ospite, ripeto, la presidente Associazione Torlonga di Padova, Cristina Doni. Il programma è molto invitante da seguire, quindi ecco, c'è anche un sito che ci aiuta così a conoscere di meglio, di più, le serate. Cristina, allora noi la ringraziamo tantissimo per il lavoro, per la passione che ci mettete tutti, e sarà veramente una grande rassegna, una grande estate, penso, no? Con questo caldo, penso che fa piacere,
0: certo.
1: Restare
0: e grazie
1: qua.
0: A voi per avermi ospitato.
1: Bene, grazie, alla prossima, buon pomeriggio Cristina, grazie.
0: Alla prossima,
1: arrivederci,
0: buon pomeriggio.
1: Arrivederci, grazie. Sì, veramente ne vale la pena, la Torlonga, sono molto attivi, un gruppo di persone appunto con la sua presidente che propone queste località, come abbiamo detto, che a volte non c'è l'opportunità, non c'è l'occasione per vedere palazzi. Noi abbiamo citato Musato perché è stata una famiglia molto importante per la nostra città, ma ci sono anche il Palazzo Trento Papa Fava, poi ancora Emo Capodilista, con affreschi di Zugno. C'è un patrimonio di opere che abbiamo appunto nei nostri palazzi che non conosciamo per i motivi che abbiamo detto. Allora, ecco, quella qui, la Torlonga o specula, come qua è stato appunto precisata, e quindi dove si trova? È nella biforcazione del fiume Bacchiglione, che conosciamo noi padovani almeno, penso che non ci siano dubbi, e poi ancora è stata, diciamo, torre di difesa, di avvistamento dell'antico castello di Padova. Castello di Padova, apriamo una parentesi, ci sono tante... tanto impegno da parte dell'assessorato del comune di Padova di portare a termine il restauro, il rifacimento, e quindi quando andremo alla fine di questi lavori vedremo un castello straordinario per l'ampiezza, la grandezza e soprattutto per la struttura, quindi speriamo che arrivi presto questo momento. Poi diciamo che questa torre è stata rimaneggiata, risistemata da Ezzelino III, come abbiamo sentito, Ezzelino III da Romano, adibita a prigione purtroppo, ma una volta caduto Ezzelino i carraresi edificarono il nuovo castello di cui abbiamo fatto cenno per motivi militari, e sarà con il governo poi successivo della Serenissima che furono costruite le mura veneziane, e diciamo che la torre perse un po' la sua funzione di difesa. Andiamo un po' più avanti, nel 1761 il Senato veneziano decise di istituire l'osservatorio astronomico di cui abbiamo fatto cenno con la nostra ospite per l'Università di Padova, e viene così utilizzata la torre, ideale appunto per queste osservazioni nel cielo. E specula, quindi ecco che diventa un luogo di scienza, un luogo di cultura. E importante, se andate a vedere, sono le sale che appunto ne citiamo qualcuno, la sala meridiana, forse la più significativa, e qui è nata l'astronomia. Era il luogo dove si eseguivano le osservazioni, dal passaggio degli astri al meridiano celeste, il cerchio ideale, scusate, che passa per lo zenith e per il polo del mondo. Sul pavimento, osservate quando andrete a vedere, è ancora conservata la linea meridiana incisa nel 1777. Lungo questa linea veniva misurato il mezzogiorno vero dall'osservatorio. Poi ancora andate sull'altro lato, a ovest, c'è un quadrante per le osservazioni meridiane. Poi andiamo, che appunto per l'osservazione delle stelle, e poi ancora ci sono anche degli affreschi, non eccezionali, però ci sono, quindi invitiamo a soffermarci anche sugli affreschi. Molto interessante poi la sala delle figure che rappresenta i celebri scienziati dell'astronomia e meteorologia. Ne citiamo qualcuno? Sì, partiamo da Tolomeo, Copernico, poi Keplero, Newton, poi ancora Montanari, e Giovanni Poleni, ecco, non dimentichiamo mai il nostro Giovanni Poleni, grande ingegnere scienziato, appunto, che ha insegnato tanti anni all'Università di Padova, e chissà perché è un po' anche dimenticato, diciamo, nonostante ci sia un museo dedicato proprio a Giovanni Poleni. Specula quindi è questo luogo di scienza, di ricerca, che è un'occasione importante per conoscerla prima di tutto, e perché qui ci sono passati i grandi della scienza e astronomia, come dicevamo, e non Galileo come qualcuno pensa, però insomma sono stati veramente grandi protagonisti di questa materia. Quindi consiglio consigliamo di visitare la Spefola e poi anche i dintorni, perché appunto il castello, come dicevamo, che come è stato promesso oppure secondo l'impegno del nostro assessorato alla cultura, dovrebbe essere appunto restaurato, e lì ci sarà una meraviglia di luogo per eventi culturali, per incontri. Gli spazi sono enormi veramente, e quindi sarà veramente avrà una funzione culturale di grande prestigio. Poi ancora ricordiamo, abbiamo detto appunto l'oratorio San Michele, perché ci sono le opere di Jacopo da Verona, questo grande artista, anche qui un po' passato in secondo ordine, ma non è così, perché ci ha lasciato degli affreschi stupendi che con il nuovo sistema di illuminazione proprio sembrano appena fatti, ecco, dà questa impressione, quindi da non perdere anche questo ciclo di affreschi. Non per nulla, come ha detto la nostra ospite, sono stati appunto inseriti nel patrimonio UNESCO, quindi patrimonio significa dell'umanità. E un 300 anche qui, che appunto è stato importante per tutta una serie di affreschi, non solo per quelli che citiamo, ma passiamo al Palazzo della Ragione, anche lì veramente ce ne sono tantissimi, e anche il Palazzo della Ragione ovviamente è inevitabilmente un sito UNESCO. Quindi, partendo da questa associazione, abbiamo la possibilità di vedere cose importanti di Padova e tutto questo che riguarda appunto il ciclo degli affreschi trecenteschi, come sono stati denominati, e inseriti sempre, come dicevamo, appunto nel patrimonio dell'umanità. E infatti da quando c'è stata questa, diciamo, riconoscimento nel 2021, Urbs Picta, la nostra città dipinta, e non poteva essere diversamente perché Padova è una città dipinta, e si è così incrementato un turismo locale, anche perché molti sono stati incuriositi da questi siti, da questi cicli di affreschi, ma soprattutto, come dicevamo in altre circostanze, anche da turisti, pellegrini, con l'occasione di Sant'Antonio il 13 di giugno, le statistiche qui ci hanno dato un afflusso enorme di persone che vengono da lontano, molti vengono anche dal Sud America, pensate un po' quanto è importante la Basilica di Sant'Antonio, e quindi hanno allargato il loro soggiorno, hanno allungato il loro soggiorno e sono così andati a visitare questi siti, che sono poi identificati, che sono pubblicizzati come bene UNESCO. E quando si sente il termine UNESCO, insomma, vale la pena di visitare queste opere, perché insomma hanno delle caratteristiche, delle particolarità di tutto rispetto. Quindi non mancate a questo appuntamento. Con questo noi sta per arrivare la pubblicità e ci prepariamo con la prossima intervista, che da Padova ci porta dove? A Chioggia, nella bellissima Chioggia, questa città così importante, un comune poi di 47.000 abitanti, quindi è molto popoloso, ci porta poi alla frazione più rinomata, più importante che abbiamo qui della costa adriatica, che si chiama Sottomarina, e che, guarda caso, per la comodità e perché qua vicino. E ritorniamo nuovamente in diretta, perché come dicevamo ci recchiamo a Chioggia e faremo, ecco, un focus su quella che è stata la rievocazione più importante di queste settimane. È tradizione, c'è ogni anno la Marcigliana, ne sentiamo parlare ampiamente, e quindi viene presentata come un evento straordinario, particolare, e lo è a tutti gli effetti, perché intanto si rifà un momento storico importante, che adesso il nostro ospite ovviamente sarà più preciso, ma soprattutto per la partecipazione, perché oggi la Marcigliana consiste in questa sfida, diciamo, di 5 contrade che col gioco, col tiro delle balestre, questa arma potente di un tempo, cercano appunto di conquistare il palio, di risultare vincitrici. Ed è una bella competizione, pensate un po', ci sono tante persone che si preparano nell'arco del tende della nata per questa occasione, è molto vissuta, è molto sentita. E poi c'è questo corollario, questo contorno dei mestieri antichi, di un tempo, i costumi con questo caldo tremendo portano questi costumi, questo abbigliamento importante dell'epoca, rispettoso di quella che è stata la tradizione, però insomma si sente che è una rievocazione molto sentita, partecipata, come dicevamo, di tutte le fasce di età, perché ci sono dalle famiglie fino ovviamente alle persone più mature. E allora adesso noi ci mettiamo in contatto con Matteo Bellemo, lui è un avvocato, però è uno storico di una grande preparazione, veramente consulente anche nelle riprese televisive, avremo sentito la sua voce, le sue spiegazioni così dettagliate, e lui ci partiremo dalla Marcigliana. Cosa significa Marcigliana? Intanto lo scopriremo appunto col nostro ospite. E poi via via si rifà a questo episodio di tanti tanti secoli fa, che vede un'altra protagonista, un'altra repubblica che voleva un po', diciamo, mettere i piedi in testa a Venezia, che non li ha messi né questa repubblica né altri, ovviamente, perché Venezia si è sempre difesa appunto egregiamente. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto, come dicevamo, con il nostro ospite, avvocato, lui fa l'avvocato, Matteo Bellemo, nonché storico.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a Chioggia e quindi andiamo a conoscere anche una rievocazione storica, forse la più importante di questa località, che seguiamo sempre ogni anno con tanto interesse e con tanta passione, ma vogliamo sapere anche l'origine della Marsigliana, cosa significa, perché c'è la Marsigliana. Ecco, questi sono i quesiti che poniamo al nostro ospite, che è in collegamento, avvocato Matteo Bellemo, storico, consulente di televisivo, l'avremo visto in tante occasioni, espertissimo della materia. Salutiamo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, dicevamo, una rievocazione storica, un evento molto sentito, Chioggia insomma si riempie di gloria, ma vogliamo sapere insomma Marsigliana intanto cosa significa questo nome un po' che tutti non conoscono, non conosciamo, e poi il fatto storico che ha dato luogo a questo evento, avvocato.
1: Certo, buongiorno a tutti. Allora, come dicevo e come diceva giustamente, il Palio della Marsigliana, la nostra manifestazione, è arrivata alla 36esima edizione quest'anno, vuole proprio rievocare quello che è il periodo della guerra di Chioggia. Il nome Marsigliana in particolare deriva da una imbarcazione di impronta medievale che veniva costruita nei cantieri della città di Chioggia, all'epoca chiamata Clugia Mare, proprio l'abitato centrale di Chioggia, mentre l'abitato di Sottomarina, noto sicuramente oggi per la sua spiaggia, Clugia Parva, Clugia Utriusque o Clugia Minore, quindi la Chioggia piccola. Dicevo, Marsigliana, questa imbarcazione costruita nei cantieri clugensi di impronta medievale, che veniva utilizzata nel commercio sull'Adriatico orientale, poi nelle rotte appunto commerciali anche del Dogado Veneto. È un'imbarcazione molto particolare perché riusciva a navigare anche nei fondali non troppo pescosi a livello appunto di profondità della nostra laguna. Quindi il comitato direttivo del Palio della Marsigliana ha deciso di rievocare il periodo della guerra di Chioggia e di scegliere anche questo nome sicuramente altisonante, collegato alla marineria chioggiotta, proprio per la manifestazione che abbiamo da poco concluso dal 16 al 20 di giugno appunto qui nella città di Chioggia.
0: Certo, e allora diciamo che c'era un'altra repubblica all'epoca che voleva un attimino insomma mettere diciamo i piedi in testa alla nostra Venezia, ma non è andata così. Forse era la Repubblica di Genova?
1: Direi proprio di sì, ma non solo perché anche appunto Francesco I da Carrara, signore di Padova, alleato proprio con Pietro Doria, con la Repubblica di Genova, aveva delle mire espansionistiche. In realtà queste mire espansionistiche erano iniziate da tempo, molto tempo prima, già intorno al 1299. Francesco I aveva costruito in realtà delle torri e dei mulini che contravvenivano in realtà dei trattati che erano stati stipulati prima con i veneziani proprio per l'estrazione del sale, sì, nella zona lagunare. Quindi diciamo anche lui aveva delle mire espansionistiche, ma non solo. Anche Aquileia, con il suo patriarca Marquando di Randec, partecipa alla guerra di Chioggia perché anche lui aveva delle mire espansionistiche. E non solo loro, anche in campo internazionale abbiamo Leopoldo d'Austria e Luigi III d'Ungheria, conte del Tirolo, che con le sue truppe coalizzate appunto con i genovesi partecipa attivamente agli episodi bellici. Episodi bellici che iniziano in realtà un po' prima. La guerra di Chioggia in particolar modo viene combattuta tra il 6 e il 16 agosto del 1379, ma gli episodi bellici che vedono la presenza della flotta genovese nelle acque dell'Adriatico e in particolare della gronda lagunare del territorio di Venezia iniziano intorno al 6 di marzo del 1379, quando, vinta la flotta veneziana a Pola e incarcerato Vettor Pisani, perché i veneziani, una volta che Vettor Pisani si salva da questa battaglia, ritorna a Venezia per dare la comunicazione appunto della sconfitta, viene incarcerato, le truppe genovesi incrociano nelle acque del Lido, di Malamocco, di Pellestrina, bruciando i vari porti e cercando un punto debole per creare una base militare poi per la conquista di Venezia, e quindi si spostano, arrivano al porto di San Nicolò del Lido, lo trovano ben guarnito, ovviamente era il porto principale per poi giungere a Venezia, quindi si spostano un po' più giù, arrivano a Pellestrina, appunto questa sottile lingua di terra e cordone sabbioso, bruciano Pellestrina fino ad arrivare appunto nel territorio di Sottomarina, che in realtà era stato già abbandonato dai suoi abitanti, perché visto l'arrivo delle galere da guerra si erano rifugiati in realtà nella Clugia Maggiore. Distruggono tutto l'abitato appunto di Sottomarina, di Clugia Parva, e iniziano poi nell'agosto del 1379, in particolare dal 6 al 16 agosto, a saggiare le difese della città, e poi con la battaglia del Ponte Vigo, che poi sì, il sabato noi abbiamo ricordato appunto con i figuranti del Palio della Marcigliana, che ricordiamo appunto ogni anno la rotta dell'esercito veneziano e clugense, che in realtà riesce a resistere ad un assedio per ben 10 giorni con un numero inferiore di armati. Parliamo di circa 24.000 assalitori da parte genovese e padovane di esercito alleato contro 4.500 uomini d'arme veneziani e clugensi, che si sacrificarono, ahimè, inutilmente attorno poi al loro podestà Pietro Emo per la difesa della città. La città diventerà infatti una base militare. I genovesi cercheranno in ogni modo di conquistare Venezia. Pietro Doria disse: non mi fermerò fino a che non avrò messo le briglie ai cavalli di San Marco, ma fortunatamente non ce la fece, perché i veneziani subito entrarono, possiamo dire, nella battaglia vera e propria, e a partire dal dicembre dello stesso anno, 12 dicembre, 24 dicembre del 1379, cercano subito di liberare la città di Clugia con il loro doge Andrea Contarini, e questo avverrà un anno dopo. Il 21 di giugno del 1380 la nostra città verrà già liberata dagli eserciti nemici, a significare proprio l'importanza che la nostra città, anche strategica, aveva per la sorella maggiore, possiamo dire, per Venezia.
0: Certo, e quindi insomma questo conflitto che c'è stato molto duro, da come appunto si può comprendere, però i chioggiotti insomma hanno resistito, questo popolo. Ma perché c'è nell'immaginario collettivo un popolo di grande carattere, di grande forza, di grande volontà? Ma siete veramente straordinari voi abitanti appunto di Chioggia?
1: Diciamo che, come dire, se guardiamo anche alle fonti storiche, perché tutto quello che noi rievochiamo anche nel Palio della Marcigliana è frutto di un grande studio da parte anche del nostro presidente nonché direttore artistico Sandro Nordio, ecco, si vede come già a partire in realtà nel 700 d.C., 800, 900 d.C., con le invasioni barbariche, prima i Franchi di Pipino il Breve, poi gli Ungheri, hanno cercato di conquistare la nostra città e non ce l'hanno fatta, o comunque la nostra città si è saputa sempre rialzare dalle sconfitte, appunto come nel periodo della guerra di Chioggia, con una grandissima forza d'animo legato proprio ai propri abitanti e uno spirito dell'attaccamento alla loro terra, possiamo dire alla terra dei nostri avi, alla nostra terra in realtà. E poi così anche nei secoli un po' più in là, se vogliamo, nell'immaginario collettivo, forse Chioggia è quello. Carlo Ruffanti, no? Quello che.
0: Si sente male. Posso richiamare? Si sente un po'
1: sì,
0: disturbato, la richiamo subito.
1: Sì, va bene.
0: La richiamo subito.

0: Ritorniamo nuovamente in diretta. Allora adesso dovremo sentire meglio il nostro ospite, ripeto, avvocato Matteo Bellemo, che ci racconta la storia di Chioggia e Marsigliana. Allora, dicevamo, ecco, siamo qui, avvocato, si sente meglio?
1: Sì.
0: Adesso sì, eccoci.
1: Sì, io sento meglio, spero mi sentiate meglio.
0: Sì,
1: anche voi adesso.
0: Va meglio.
1: Perfetto.
0: Ecco, allora dicevamo, quindi, questo spirito di attaccamento, insomma, che
1: esatto.
0: C'è appunto di questa terra così bella, così ricca di storia, così antica, perché qua si parla addirittura di origini del 2000 avanti Cristo. Io ho trovato anche questa data, insomma, veramente straordinario, forse da un popolo di navigatori. Allora, andiamo adesso al palio, perché ovviamente è il momento attuale, il palio è una sfida, diciamo, tra le cinque contrade, no? Molto preparati, molto, molto
1: sì,
0: motivati,
1: sì.
0: Ho visto, veramente.
1: Sì. Esatto. Il palio appunto consiste ogni anno, una gara che viene appunto disputata tra cinque balestrieri di ogni contrada, le contrade sono appunto cinque, sì. Tramite appunto il tiro con una balestra da banco, quindi una balestra molto, molto grande, che viene posta su dei cavalletti, su appunto le poste, e posta a 36 metri di distanza regolamentare da un bersaglio fisso, che in questo caso si trova su una torre lignea. Perché appunto una gara con le balestre? Beh, sempre legato appunto a ricerche storiche, perché era sia nella legislazione veneziana da fine 200 in poi, sia in quella clugense, obbligatorio per i giovani dai 16 ai 25 anni esercitarsi nell'uso della balestra, questo sia per i nobili sia anche per il popolo, ecco, per poter essere pronti anche eventualmente in impieghi bellici. Quest'anno appunto la contrada di San Giacomo è risultata la contrada vincitrice del palio della Marsigliana, il miglior tiro del balestriere Padoan Roberto, e poi i nostri balestrieri partecipano anche e parteciperanno ad Iglesias dal 19 al 20 di settembre prossimo nel campionato italiano della LITAB, perché i nostri balestrieri, la nostra compagnia del palio della Marsigliana, insieme ad altre città italiane come Iglesias, Assisi, Gualdo Tadino, Lucca, Terra del Sole, eccetera, fa parte della LITAB, e ogni anno viene disputato in ogni città diversa il campionato italiano appunto per il tiro della balestra da banco, con il campione anche nazionale e la squadra campione nazionale, un po' come, diciamo, nel calcio, ecco, possiamo dire.
0: Certo, e la rievocazione continua. Bene, allora ci
1: assolutamente.
0: Fa... sì, senz'altro. Ma allora qui abbiamo i nostri ascoltatori, ne abbiamo tanti veneziani, glielo dico subito. Quindi, eccolo qua, un'altra domanda che ci dico: ma il sale di Chioggia era famoso e perché era così conteso e così richiesto? Eccolo qua. Un ascoltatore ci porta invece alle saline, al sale di Chioggia, ecco, a questa fama che c'è di Chioggia su questo prodotto.
1: Questa domanda è molto molto interessante, perché abbiamo gli studi di Jean-Claude Auquet, che proprio scrive nella Chioggia capitale del sale, sì. Ci dice dove si trovavano le saline e perché erano così importanti. Beh, negli statuti e capitolari anche di Chioggia 1272-1279 vengono stabilite addirittura delle pene severissime per chi avesse portato al di fuori dell'episcopato de Clugia i segreti della lavorazione del sale. Se era una donna gli venivano tagliate naso e bocca, se era un uomo entrambe le mani. Il segreto appunto della lavorazione del sale, e quindi dei mastri salinari delle saline, circa nel periodo della guerra di Chioggia una cinquantina, intorno a metà del 200 erano circa 72, sempre secondo Jean-Claude Auquet, le saline e i fondamenti di saline appunto presenti nel territorio de Clugia. Erano importantissimi come merce di scambio e anche come diciamo metodo di conservazione. Allora non esistevano i frigoriferi, quindi il sale era molto molto utile anche per la conservazione dei cibi. esistevano ben due fiere del sale che si tenevano in due periodi molto importanti legate a due festività sempre religiose: il 15 di agosto, quindi l'Assunzione di Maria, e l'8 di settembre, la Natività di Maria. Quindi pensiamo che sempre nel periodo della guerra di Chioggia, 6-16 agosto del 1379, i genovesi hanno assaltato la città proprio durante una delle fiere del sale. Infatti si parla di un bottino di circa 200.000 ducati d'oro, presenti ovviamente perché c'erano mercanti, mercanzie e tantissima quantità ovviamente di merci stoccate nei magazzini cittadini. Dove si trovavano le saline di Clugia? Beh, diciamo che se uno è avvezzo al territorio di Chioggia e si trova a Vigo, dove c'è il molo appunto per prendere il battello per Pellestrina e poi Venezia, c'è una darsena, la darsena delle saline. Lì erano ubicati i fondamenti di saline, probabilmente alcuni anche nella zona della chiesa di San Domenico, perché è attestato da fonti storiche che intorno al 1299, quando il ponte che univa le due chiogge deve essere stato ricostruito prima in legno poi in pietra, si chiese all'abate di San Giorgio Maggiore di Venezia di passare per il suo fondamento di saline che aveva Clugia. Quindi probabilmente anche lì erano presenti delle saline, dove ovviamente c'era poco fondo, quindi l'acqua era veramente, veramente poca, c'erano questi fondamenti, grazie all'evaporazione poi dell'acqua con il famosissimo appunto meccanismo, alcune saline sono ancora in uso a Trapani, poi ne abbiamo anche qui a Cervia, ecco, e soprattutto quindi d'estate si poteva avere un raccolto molto molto fiorente di sale. Poi il sale ce n'erano anche di tante tipologie, il sale nigro, quindi quello più impuro, che era destinato alla mensa dei poveri, e poi il sale albo, quello più bianco, ecco, quello invece era il sale destinato più alle persone ricche, alla tavola dei nobili.
0: Bene, una ricchezza enorme allora per veramente il territorio, per la popolazione. Ma allora, se il sale era così importante, ci porta anche un altro confronto: Padova e Venezia, sotto sotto c'era la guerra del sale, che poi è successo quello che è successo il 4 novembre 1405. Possiamo dire che c'era il sale sotto come commercio, avvocato?
1: Diciamo che comunque il sale è un po' la fatta da padrone in realtà in tutti i tentativi poi di Padova stessa di conquistare Venezia, di conquistare uno sbocco sul mare, ecco. C'erano le torri a guardia delle saline, le torri di Montalbano, il castello delle saline al centro della laguna, la torre del Nassarolo, che si trovavano ubicate nella zona di Valli di Chioggia, insomma nella parte dove c'è un contatto più vicino poi con l'entroterra padovano, con i fiumi Brenta e Bacchiglione, ovviamente, che erano le vie di navigazione, di comunicazione poi con l'entroterra. Sicuramente anche per Padova riuscire con le sue mire ad avere uno sbocco sul mare, un controllo sul sale e sulle saline, sarebbe stato oltremodo vantaggioso, ecco, per tutti i traffici commerciali e poi anche con i contatti diretti con gli avversari di Venezia, ecco.
0: Certo. E allora andiamo un po' anche a una Chioggia, capitale del sale, come lei giustamente ha detto, però anche capitale troviamo della cantieristica. Ecco, su questo settore Chioggia ha avuto appunto delle risorse, ha avuto un'importanza notevole, avvocato?
1: Assolutamente sì, nel corso del Medioevo tantissimi erano i cantieri, le scuole anche e le mariegole, quindi diciamo dei regolamenti, dei calafati, cioè di coloro che si occupavano di mettere la pece sulle imbarcazioni, sulle marcigliane, per renderle appunto impermeabili e far sì che potessero navigare, i marangoni, gli squeraioli, coloro che si occupavano proprio della costruzione, che tramandavano anche con tantissimi segreti di generazione in generazione, di padre in figlio, quelle che erano le tecniche di costruzione appunto e le regole di costruzione, i canevini che fino a poco tempo fa erano ancora presenti Giovanni che si occupavano della costruzione con la canapa del sartiame, quindi delle corde per le imbarcazioni. Con l'avvento dell'industrializzazione e quindi delle corde non più in canapa, questo mestiere è andato un po' in disuso, però la vocazione cantieristica, addirittura, ripeto, statuti e capitolari parlano del divieto di costruire le imbarcazioni in piazza, perché molto probabilmente sempre nel periodo medievale venivano costruite anche delle piccole imbarcazioni ai lati della piazza o comunque nelle calli, per chi avvezzo nel territorio ovviamente di Chioggia, che avevano direttamente poi uno sbocco sul mare. E quindi il nostro territorio è così ancorato ai mestieri del mare, ma anche ai mestieri poi della terra, dell'agricoltura, soprattutto questo per invece sottomarina. Effettivamente la cantieristica la fa da padrona tutt'oggi, anche sì, per le imbarcazioni, la flotta peschereccia, la seconda flotta più importante dopo quella di Marzara del Vallo, per la pesca. Ricordiamo tra l'altro a breve, tra qualche giorno, dal 10 al 19 di luglio ci sarà la Sagra del Pesce, che vuole un po' rievocare anche le tradizioni marinare e così culinarie, possiamo dire, del territorio.
0: Certo, altra perla della nostra Chioggia. Qua mi chiedono i nostri ascoltatori se possiamo fare qualche cenno al Forte San Felice. Ecco, possiamo dire qualcosa?
1: Beh, sicuramente. Il Forte San Felice, non dimentichiamolo, all'epoca in realtà non si chiamava così, si chiamava Castello della Lova o della Lupa. E quando era possibile appunto visitarlo all'interno, si poteva ben vedere il nucleo del mastio, cioè della parte proprio più centrale del forte, dove sorgeva prima una torre lignea che è stata distrutta nel periodo della guerra di Chioggia e poi è stata ricostruita in pietra. Era un castello, una torre di guardia che appunto controllava quello che era l'accesso al porto, e fu proprio dal Castello della Lova o della Luppa che partì la riconquista veneziana della città, perché il 12 dicembre del 1379 proprio lì sbarcano i primi contingenti veneziani che cercano di irrobustire, si parla nelle fonti storiche di Daniele di Chinatto, irrobustiscono la Bastia con graticci e cuoi, assaissima gente tra cui balestrieri e armati che cercano ovviamente di conquistare piccoli lembi di terra per poi riconquistare Clucia. E quindi il Forte San Felice, poi con tutte le costruzioni successive nel corso dei secoli, le blockhaus austriache e via via di seguito, possiamo dire che è un coacervo proprio storico, perché lì troviamo quelli che sono i nuclei fondanti proprio medievali da cui si è espanso poi con la pianta cinquecentesca, seicentesca e via di seguito, ma è stato uno dei potremmo dire muti protagonisti, ecco, della guerra di Chioggia. Ancora oggi le vestigia dell'antico, le fondamenta dell'antica torre del

0: possono ammirare in tutte le varie prospettive il forte. Non si vede però la torre centrale perché è nascosta dai bastioni, quindi la torre centrale, appunto l'antico manufatto poi ricostruito in pietra, è visibile solo se si può accedere dall'interno, però l'esterno è comunque visitabile. Visibile.
1: E allora consigliamo di visitare il forte di San Felice. Ma insomma Chioggia ha una frazione straordinaria, celebre, che tutti frequentiamo perché insomma è comoda per noi padovani, che si chiama Sottomarina. Cosa rappresenta, cos'è Sottomarina con 10 chilometri di spiaggia, avvocato?
0: Sottomarina rappresenta, come dicevamo prima, Clugia Utriusque, no? Clugia Parva, la piccola Chioggia, sì, in realtà. Sì. È un nucleo abitativo modesto nella guerra di Chioggia, perché comunque aveva un suo, una sua chiesa, anzi diverse chiese, la chiesa di San Matteo, la chiesa di San Martino, appunto da cui deriva anche il nome della contrada di San Martino, l'unica contrada di Sottomarina, e poi due monasteri, il monastero di Sant'Antonio Abate e quello delle Cistercensi di Santa Caterina del Deserto. Orbene, la chiesa di San Martino attuale in realtà è una chiesa che è stata ricostruita solo nel Settecento, quando gli ortolani, cioè coloro che andavano nei campi, arando i loro campi, hanno ritrovato le antiche vestigia, gli antichi ruderi dell'antica chiesa di San Martino, che era stata distrutta durante la guerra di Chioggia. Allora è stata ricostruita proprio ricordando quella chiesa, ricordando l'identità, possiamo dire, urbana. Attualmente la vocazione turistica soprattutto di Sottomarina con la sua spiaggia, ma anche appunto lungo Sottomarina, soprattutto nella zona nord, possiamo ritrovare anche l'antico muratto. Sì. Quindi quella costruzione in realtà molto successiva, ecco, al periodo di cui stiamo parlando oggi, che era stata costruita proprio per difendersi dal mare, dalle mareggiate, che percorre poi e arriva fino al Lido, quindi diciamo tutto il territorio lagunare difeso proprio dai murazzi. Un'identità comunque molto vivace, siamo in pieno periodo estivo, quindi ovviamente di spiaggia, e poi anche legata al territorio, più ai campi, ecco, alla coltivazione, soprattutto nella zona vicina ai fiumi, al fiume Brenta e Bacchiglione, dove sussistono ancora dei modesti, appunto, appezzamenti di terreno dove si coltiva.
1: Certo, e poi una zona ricca di iodio che fa bene alla salute, alle famiglie, ai bambini, sempre consigliata dai medici, almeno ho sempre sentito.
0: Assolutamente.
1: Andate
0: sì.
1: a Sottomarina, ecco, sempre sentito, quindi un'ottima.
0: Sì, è verissimo, la nostra spiaggia è super consigliata proprio per lo iodio e anche per le passeggiate proprio in riva al mare, per cui sì, confermo.
1: Certo, e diciamo anche scopritore, questo giovane medico, Francesco Boscolo, che voi di Francesco di Boscolo ne avete più di qualcuno, mi pare, abitante nel vostro territorio.
0: Direi proprio di sì. Boscolo Tiozzo poi è stato anche, con provvedimenti legislativi appunto che sono intervenuti, il detto, proprio per riconoscere, no, le varie famiglie, perché di Boscolo ce ne sono tanti e tanti casi di omonimia, e quindi il detto che è diventato parte integrante proprio del cognome e presente anche all'interno delle carte di identità di tutte, insomma, le persone che portano questo cognome, Boscolo Chiozzo, e ne fa parte a tutti gli effetti, insomma.
1: Certo, la possibilità di aggiungere soprannome esiste ancora, penso, non so, sì, tipo Corpola, ho visto che oppure Anzoletti, una cosa così.
0: Esatto, quelli sono tutti, Boscolo Anzoletti, Chiozzo Cannella, per esempio, ma ce ne sono veramente tanti, e sono stati proprio, diventano facenti parte proprio effettivamente del cognome, presenti nei documenti di riconoscimento.
1: Ecco, facciamo un flash appunto sui beni storici, perché avete la chiesa di San Domenico, San Martino e Santa Maria Assunta, e poi quella colonna a Vigo con la statua sopra del Leone Marciano, ecco, che colpisce, che insomma veramente fa un certo effetto. Quindi beni storici. E la casa di Goldoni, mi pare, giusto, avvocato?
0: È la casa di Carlo Goldoni, esattamente. Sì, abbiamo diversi strutture anche che conservano al loro interno un patrimonio molto molto nutrito di reperti. Abbiamo il museo civico, dove veramente ci sono diverse sezioni, a partire dalla sezione museale della Torre delle

0: Bebbe, quindi i reperti appunto medievali, per poi passare per la marineria, e vicino appunto al museo civico c'è la cattedrale, la chiesa appunto di Santa Maria Assunta, con le reliquie dei santi patroni Felice e Fortunato. Siamo diocesi vescovile, appunto sede vescovile dal 1110, quando da Malamocco appunto le spoglie dei santi Felice e Fortunato sono state portate qui in città. Un patrimonio artistico notevole anche all'interno del museo diocesano, con le pale anche di Paolo Veneziano, pittore appunto molto famoso del 300, la chiesa di San Domenico che ha citato, una pala appunto di San Paolo, di Vittore Carpaccio, altro pittore molto molto famoso. Altre opere sono anche presenti alle gallerie dell'Accademia di Venezia di questo pittore. E poi abbiamo anche la chiesa di Sant'Andrea con la torre museo, dove vi è l'orologio da torre più antico del mondo, con appunto l'orologio di Jacopo e Giovanni Dondi, dall'orologio Medici Condotti Padovani, che hanno appunto ideato e costruito a tutti gli effetti questo meccanismo, che si trovava nel palazzo Pretorio, quindi nell'antico palazzo del comune, che poi a seguito di un incendio è stato distrutto, e quindi è stato spostato questo orologio nella torre di Sant'Andrea. Le varie chiese un po' che si trovano nel centro cittadino: abbiamo la chiesa di San Giacomo, dove è conservato lo zocco, questo pezzo di legno dove è apparsa la Madonna della Navicella, ecco, sempre nel Settecento, a Baldissera Zalon, che era un giovane ortolano che appunto ha visto l'apparizione della Madonna, e questo zocco è stato poi conservato e portato successivamente nella chiesa di San Giacomo. Quindi il nucleo urbano, con poi appunto citava prima anche la colonna Vigo, è ricco, impermeato appunto di storia, l'oratorio della chiesa per esempio dei Rossi, con tutto il suo interno, tutti gli altari e quant'altro appunto sempre visitabili. Quindi veramente un turista che voglia fare un giro a Chioggia veramente perderebbe un bel po' di tempo per riuscire a vedere tutto, sicuramente, quanto c'è da vedere dal punto di vista storico e artistico nella nostra città.
1: È un'altra Venezia, qualcuno la definisce la piccola Venezia, ma di piccolo non c'è nulla, c'è tutto di bello e di importante, mi pare, no, avvocato?
0: Direi proprio di sì, diciamo che ci teniamo a dire anche noi del Palio della Marcigliano un po' come Chioggia, l'antica Cluj, è stata nutrice di Venezia, cioè quasi ha delle origini storiche al pari di Venezia, ha gettato le basi affinché, e ha salvato più volte Venezia. I clugensi sono più volte occorsi in potremmo dire salvezza di Venezia, contro la congiura di Baia Montetiepolo, contro le varie guerre che i veneziani hanno appunto disputato nel territorio. Quindi ci teniamo a sottolineare come il nostro popolo, la nostra gente, la nostra storia sia veramente legata a quella di Venezia, e ci piace anche quando ci dicono un po' la piccola Venezia. Siamo come dire saltati agli onori della cronaca sul New York Times, che ci ha citato come la piccola Venezia, invitando proprio i turisti americani a visitarci. Dobbiamo dire che negli ultimi anni abbiamo un grandissimo numero anche appunto di turisti che vengono anche dall'estero a vedere la nostra città, quindi sinonimo sicuramente anche di un'importanza dal punto di vista artistico e storico, che riscuote sicuramente molto successo.
1: E anche Goldoni ha dato una mano nel teatro, Le Baruffe Chiogiotte, quindi chi non ha visto, questa commedia, che veramente
0: ci sono molte repliche che verranno fatte appunto durante il periodo estivo dal gruppo Piccolo Teatro di Chioggia, ahimè tutte sold out, uno spettacolo itinerante sold out veramente da tanto tempo. In realtà, quando vengono messi a disposizione i biglietti, proprio vengono venduti e vanno a ruba, e proprio uno spettacolo itinerante delle Baruffe Chiozzotte, che verrà appunto tenuto nei prossimi mesi proprio qui a Chioggia, a ricordo ecco di quella che è l'opera goldoniana che ci ha reso, possiamo dire così, famosi poi anche nell'Italia e poi all'estero.
1: Certo, e collega come lei, avvocato, insomma, quindi
0: direi proprio di sì, quindi
1: avete degli elementi in comune. Quindi ecco, quello che è apprezzabile, ecco, quando leggiamo Chioggia sottomarina, insomma, la zona, proprio lo spirito che emerge di persone determinate, persone che combattive, ecco, e che hanno giustamente veramente lei, mi è piaciuto il passaggio, abbiamo sempre aiutato nei momenti di necessità la nostra Venezia, quindi sempre vicino alla grande Venezia, e c'è anche la piccola Venezia, ma insomma piccola per modo di dire, diciamo, ecco, diciamo.
0: Direi proprio di sì, sì, poi, anche perché comunque il territorio è grande.
1: E poi 47.000 abitanti, quindi Chioggia è un bel comune da questo punto di vista.
0: Sì, appunto, lo stavo per dire, quindi comunque diciamo che anche il numero di abitanti cresce esponenzialmente anche nel periodo estivo, ovviamente, perché con tutto i turisti che arrivano in città, sicuramente un gran numero, insomma, di abitanti, per cui diciamo ci difendiamo bene anche da questo punto di vista.
1: Bene, allora il nostro ospite ci ha fatto un viaggio, ecco, abbiamo viaggiato tra Chioggia e dintorni. Eccolo qua un'altra domanda. Forte San Felice l'abbiamo appena detto, il nostro ospite è stato molto chiaro e quindi da vedere, perché penso che sia visitabile facilmente, come è stato detto. Vedo che ha colpito il Forte San Felice, forse perché se ne parla poco e quindi incuriosisce.
0: Bene, sì, sicuramente.
1: Bene, il nostro ospite, noi lo ringraziamo. Intanto abbiamo avuto una delucidazione, una bella narrazione sulla Marciliana, cosa significa il termine, e poi tutta la storia che ci sta dietro. E veramente complimenti, perché Chioggia affascina sempre, anche per prendere un caffè.
0: Grazie.
1: È sempre bella.
0: Sì, lungo il corso.
1: Esatto, il corso.
0: Sì. Quindi, io direi che aspettiamo poi tutti i nostri ospiti, insomma, radioascoltatori, dopo questo racconto, insomma, spero,
1: certo,
0: che vi sia la possibilità di venire da noi, a venire a Chioggia, a venire al prossimo Palio della Marcigliana, e così conoscere un po' ancora di più quello che è la nostra storia e la nostra città.
1: Certo, e noi siamo qui per far conoscere queste località meravigliose, sia dal punto di vista storico e anche dal punto di vista turistico, perché insomma quando parliamo di Sottomarina, io non so chi non sia stato a Sottomarina, ecco, dico solo questo.
0: Perché, esatto.
1: Bene, bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite, ripeto, avvocato Matteo Bellemo, consulente storico, come avete sentito, insomma, grande conoscenza, grande passione, perché si sente la passione, e poi commentatore storico di tante manifestazioni anche televisive che l'abbiamo visto, soprattutto il Palio della Marcigliana, eccolo qui, e quindi una città, Chioggia, con la sua frazione sottomarina, da frequentare, da venire, ma soprattutto da conoscere il lato storico di questa bellissima, bellissima località. Grazie avvocato, ci sentiremo ancora.
0: Ma certo, grazie a voi, un buon pomeriggio.
1: Grazie,
0: grazie,
1: grazie avvocato, buon pomeriggio, grazie. Bene, allora ci ha fatto fare un viaggio nella nostra Chioggia, che è bella perché il corso, le chiese, adesso abbiamo fatto così un po' velocemente, però se ci andate, insomma, soffermatevi anche nelle chiese, soffermatevi nei palazzi, soffermatevi nelle calli, molto, molto particolari, nei canali, nei ponti, insomma, è un'altra Venezia, la chiamano piccola, ma insomma noi non siamo tanto d'accordo, perché è una bella Venezia anche quella. E poi vabbè, Sottomarina penso che la conosciamo tutti, perché insomma è comoda, qui vicino, che poi è stata migliorata molto questa spiaggia di Sottomarina, ecco, noi che la frequentavamo dai tempi lontani, è molto più curata, molti più servizi, soprattutto vedo per le famiglie, ci sono tanti giochi per i bimbi, tanti intrattenimenti che insomma attirano molti molti turisti, e questo ovviamente ci fa molto molto piacere. Allora facciamo uno stacchetto musicale e ci sentiamo.

Ritorniamo nuovamente in diretta. Allora abbiamo qualche minuto che ci separa dalla prossima intervista. Andiamo a quelli che sono gli eventi. Gli eventi, appunto, che dicevamo della stagione così invitante. Allora, venerdì 10 luglio siamo al Museo Villa Nazionale, Villa Pisani a Stra, eccola qui. Perché? Perché ci sono i solisti veneti con il loro repertorio, musica classica, musica del Settecento, eccole qui. E quest'anno hanno allargato, diciamo, le loro esibizioni, dedicandosi appunto a questi siti così particolari, così adatti appunto a queste esibizioni dei solisti veneti. E Villa Pisani, insomma, veramente una perla delle ville venete, una delle più grandi, credo che tra Villa Contarini e Villa Pisani, insomma, siamo lì, le due regge, non sono ville, sono due regge. Villa Pisani è bellissima, col verde, questa prospettiva, questa curva, quando siamo a Stra, che quasi quasi non vediamo più la strada perché siamo orientati a guardare questa facciata così monumentale, sontuosa. Ecco, allora siamo lì i solisti veneti, appunto venerdì 10 luglio, quindi ecco, siamo tutti interessati, chi vuole appunto partecipare a questa manifestazione. Ma non solo, perché i solisti si spostano anche a Maser, siamo in provincia di Treviso, 12 luglio, quindi domenica. Nella serata c'è questa villa patrimonio UNESCO, tanto giusto per stare in tema di patrimonio UNESCO, e anche lì bellissima, immersa nel verde con le barchesse, è proprio uno stile puro palladiano, un corpo centrale, insomma, avete presente di che villa parliamo, e anche villa raffinata sia all'esterno come architettura, ma anche all'interno, ricca appunto di affreschi, e questo cortile, questo giardino adatto appunto a questi eventi, a queste manifestazioni, come dicevamo, al fresco, al verde, in un clima appunto più accettabile. Quindi Villa Maser appunto ci aspetta per chi è interessato, domenica 12 luglio. C'è stata anche Villa dei Vescovi, che viene sempre presa in considerazione, perché anche qui sui Colli Euganei c'è Villa dei Vescovi, altrettanto un'altra perla, diciamo, appunto delle ville venete. E quindi, come vedete, tre siti straordinari. Bene, allora qui abbiamo dato comunicazioni di questi eventi, però ci si può anche spostare un attimino più in là, ma non tantissimo, perché si può andare a Villa Badoer, e siamo a Frattapolesine, che c'è questa possibilità dell'Orchestra Sinfonica del Veneto. Cristian Ricci è il tenore e la presentatrice Federica Morello, appunto, che tengono questo spettacolo straordinario, sempre bello, in modo tale che si può partecipare. Poi ancora, se siete interessati qui più vicino a noi, diamo notizia, eccola qui, un'altra serata di spettacoli che si tiene esattamente giovedì, quindi siamo a domani, 21:30, Villa Giusto, ex municipio, biblioteca di Vigo d'Arcere, e qui c'è una band d'eccellenza che celebrerà, qui andiamo sul moderno, i più grandi successi di Zucchero, insomma, che non stanca mai, anzi vediamo che i suoi tournée, le sue concerti hanno un successo enorme. Quindi Villa Giusto, e siamo a Vigo d'Arcere, qui vicino a noi. Ecco, vi abbiamo dato delle indicazioni, perché appunto ne arrivano tante segnalazioni, noi cerchiamo appunto di rendere noti, dare notizia, perché sono veramente delle occasioni importanti per queste serate così affose.

Qui allora preciso Villevado Air, siamo a Frattapolesine, quindi la serata è del domenica 12 luglio per l'esattezza, appunto con la Sinfonia d'Estate, orchestra appunto sinfonica del Veneto, ripeto, coro della città di Piazzola sul Brenta, e quindi sempre una serata bellissima. Anche qui Villevado Air è un sogno anche questa villa, e quindi abbiamo completato un po' queste informazioni. Adesso noi invece ci prepariamo per la prossima intervista, per il prossimo argomento che ci porta in America. Ecco qua, allora è stato, ecco, al di là di ogni considerazione politica, e lasciate fuori questo aspetto perché non ci interessa e non è tema appunto della nostra intervista, però giusto perché insomma la storia va ricordata nella sua importanza, in quello che è stato il percorso storico. E quindi 4 luglio 1776 è stata proclamata, è stata diramata la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, quindi grandi festeggiamenti, ovviamente è giusto che sia così perché sono tappe importanti di ogni Stato, conquistata l'indipendenza con tanto sacrificio, che sono staccati dall'impero, dall'impero britannico, e quindi come tutti i popoli aspirano all'autonomia, all'indipendenza, perché appunto sono in grado di amministrarsi autonomamente da soli, senza appunto lo zampino in caso di specie appunto dell'impero britannico, e quindi ecco che è costata fatica, è costata sangue questa indipendenza. Non c'è indipendenza dove non c'è sacrificio, non ce n'è una, e quindi è bene ricordare il sacrificio di chi ha lottato tanto a suo tempo per appunto per arrivare a un obiettivo nobile. E allora ecco che insomma io ho visto, sono usciti ma non adesso, non adesso, però in occasione di questo anniversario ci sono stati dei saggi, degli articoli, dei libri, dopo vi darò anche il libro che appunto dove abbiamo preso spunto, dove viene citato questa diciamo dove si sono ispirati i politici dell'ora, gli amministratori dell'ora, dell'epoca, si sono ispirati per la loro Costituzione, e è citato appunto che si sono così guardati intorno e hanno appunto guardato come è stata com'era la Costituzione a Venezia, Repubblica di Venezia, Serenissima, insomma grande Stato, 1100 anni di storia come già abbiamo detto. E qualcuno si chiede, anche si pone il quesito, ma come ha fatto a resistere così tanto? Qual è stata la chiave di successo di questa Repubblica, che non tutti arrivano a questo traguardo? E invece Venezia ci è riuscita, tanti sono stati momenti anche di tensione perché è stata anche minacciata nel suo ruolo, nella sua ricchezza, nella sua affermazione, tanto per ricordarne un momento tragico della Repubblica, la Lega di Cambrai, che l'abbiamo citata tante volte, che ha saputo difendersi ma con quanta fatica, quanto sangue anche lì, quanto dolore, per non essere appunto sottomessi da altri stati. E quindi ecco che insomma anche loro hanno guardato nella nostra Repubblica. Allora è tutto vero, si sono ispirati in misura parzialmente, hanno preso qualche spunto, come può anche succedere, oppure è stata una copiatura tra virgolette totale? Beh, allora questi quesiti tra poco avremo in collegamento il nostro ospite Cesare Peris, storico che non conosciamo molto bene perché è stato ai nostri microfoni tante volte, e quindi lui sarà in grado di appunto sviscerare questo quesito, di affrontare questo tema, perché lui insomma è preparato su tutti gli argomenti che riguardano Venezia. Con Cesare possiamo andare tranquilli, e quindi vediamo cos'è successo, i protagonisti di allora. Jefferson, io lo ricordo Jefferson, questo presidente, perché ha lodato il nostro Andrea Palladio. Ecco, io mi riferisco sempre a un lato artistico, a un lato storico, e quindi qui è stato lui che ha detto Palladio e la Bibbia. Ecco, non l'ha detto nessuno, ma nessuno al mondo l'ha detto, ecco, neanche qui da noi, sia ben chiaro, lui sì l'ha detto, e va dato atto di questo riconoscimento della genialità del nostro Andrea Palladio.
Ed eccoci qui, ritorniamo in diretta. Allora adesso ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e verifichiamo se è tutto vero quello che sia stato detto, oppure se ci sono degli eccessi, oppure se solo un po' si è scoppiazzato, ecco, mettiamola così. Bene, allora ci mettiamo in contatto con Cesare Peris, storico.

0: torniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo un po' a verificare se tutto è vero quello che è stato detto finora in questo anniversario 250 anni indipendenza appunto degli Stati Uniti, 4 luglio 1776, che ci sarebbe stata così un'ispirazione, copiatura, adesso noi non sappiamo quale termine esattamente utilizzare, e andiamo a uno storico. Vogliamo sapere esattamente se è così oppure se c'è qualche eccesso. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, sempre con piacere, salutiamo lo storico Cesare Peris. Buon pomeriggio Cesare.
1: Buon pomeriggio Marisa.
0: Ecco, allora, io ho visto anche qui dei saggi, ho visto anche un libro, ho visto, ma non solo adesso, sì. un po' questo fatto. Insomma, è stato citato in altre occasioni, però non poteva mancare in questa ricorrenza. È vero, non è vero, Cesare, che si sono un po' ispirati alla nostra Costituzione della Repubblica, la Serenissima, hanno visto qualche principio, magari, ecco, vista anche la longevità di 1100 anni, può essere che hanno un po' scoppiazzato?
1: Allora, intanto vabbè, buon pomeriggio a tutti. Ma no, non direi che abbiano scoppiazzato. In realtà i padri fondatori degli Stati moderni Stati Uniti avevano in mente specialmente una cosa, e cioè mettere in piedi, creare una repubblica che fosse giusta e soprattutto che avesse la capacità di durare nel tempo. Perché? Perché quando gli Stati Uniti arrivano a dichiarare la propria indipendenza dopo aver combattuto nel 1776, sì, dichiarano di essere indipendenti, combattono contro gli inglesi, nel 1782 la dichiarazione per cui l'autonomia è raggiunta, quindi bisogna creare una forma di governo. E evidentemente, essendo attratti come sempre dall'Europa, i padri fondatori hanno poche varianti davanti agli occhi sui quali studiare. La maggior parte degli stati europei sono tutti stati guidati da monarchie, e quindi in qualche modo guardano con interesse a quello che è la Repubblica di Venezia. La guardano con interesse più per la sua, tra virgolette, costituzione, perché sappiamo benissimo che Venezia non ha mai avuto una legge fondamentale. La costituzione a cui si rifanno gli americani è come è organizzato lo Stato veneziano. E ne rimangono fortemente impressionati, anche perché è una cosa abbastanza credo nota, a Jefferson, che poi sarà anche il secondo presidente degli Stati Uniti, sarà proprio un tale Filippo Mazzei, medico e intellettuale toscano, no? Sì. Che diventa amico stretto di Jefferson in Virginia, porterà anche il quintello del Gran Turco, che farà la fortuna delle campagne degli Stati Uniti. Viene ancora prodotto del vino con il suo nome, perché era anche un viticoltore, ma lui più che altro, il suo forte ascendente su Jefferson, gli dice: guarda, potrà anche essere vero che è sicuramente così, che la Repubblica di Venezia è prima di tutto una repubblica aristocratica, però vai a leggerti, vai a vederti, dice Jefferson, come funziona quella repubblica, cioè tutta quella serie di pesi e contrappesi che sono stati studiati proprio per evitare che comunque abbia da prevalere, non abbia mai da prevalere un sovrano. E Jefferson risponde su una lettera che poi insomma si trova anche su internet, gli risponde: sai cosa c'è? Cioè, sono stato sveglio 4 notti a pensare quello che tu mi hai detto. E in effetti devo dire, a Jefferson, che il modo in cui la Repubblica di Venezia si è strutturata è un modo interessante per poter concepire uno Stato moderno. E una parte di quelle cose che lui, per farla insomma non troppo lunga, ma che lui vede, che lui capisce, è per esempio le elezioni indirette. Infatti una delle influenze che la Costituzione veneziana ha portato a quella statunitense è presente il fatto noto che il Presidente degli Stati Uniti non è eletto direttamente dal popolo, ma è eletto indirettamente, poiché il popolo elegge dei grandi elettori.
0: Sì.
1: E questi grandi elettori, poi nonostante naturalmente votino per la fazione di appartenenza, sarebbero in realtà liberi di votare chi loro ritengano sia meglio come presidente. E non è che sia scontato che quando i grandi elettori sono in maggioranza per un candidato, questo sia automaticamente eletto. Naturalmente è sempre così, però la Costituzione dice: voi non siete legati a nulla che al vostro parere intimo di scegliere un presidente che sia degno di essere il nostro presidente. Quindi la prima cosa che gli americani, Jefferson, poi tutta l'assemblea che deve scrivere questa Costituzione americana, certamente prende per mano, è questa questione dell'elezione indiretta, che ci sia modo di ragionare sopra, che non sia una cosa fatta direttamente dal popolo, che poi magari confusione eccetera eccetera, perché gli americani vedono cosa succede nelle democrazie. E difatti una delle discussioni che faranno per molto tempo sarà: facciamo una repubblica che guarda al sistema, al modello di quella veneziana, e la Repubblica Veneziana nel 1797 cessa completamente di esistere. Cessa di esistere, diciamo così, non tutta colpa di Napoleone, cessa di esistere perché perde al suo interno l'interesse da parte di chi doveva governare della cosa pubblica e del servire il proprio paese. Questa cosa della Repubblica di Venezia, che finisce mentre gli americani avevano pensato che riferendosi ad alcune delle sue qualità avrebbero potuto mettere anche loro in piedi una Repubblica che sarebbe durata per sempre, li lascia un po' sgomenti, perché dicono: se la Repubblica è finita di Venezia, allora anche noi dobbiamo stare attenti, perché una Repubblica comincia, una Repubblica può anche finire, e quando finisce naturalmente non va sempre a finire bene, ma ci sono cambiamenti, stravolgimenti eccetera eccetera. Ora, loro in questa necessità, specialmente Jefferson, ma anche James Madison, ma anche John Smith e tanti altri, no, avranno questa volontà di studiare la Costituzione Repubblicana di Venezia, nel capire come mettere anche loro pesi e contrappesi. E ad esempio rimangono ammirati della divisione dei poteri che esistono dentro la Repubblica, che appunto vive proprio perché riesce a sopravvivere mille anni, vive perché appunto non permette a nessun organo del suo potere di poter prendersi tutta la luce della ribalta. E vede per esempio nel Doge il Presidente degli Stati Uniti, quindi un Presidente che sia rappresentativo ma che non abbia chissà grandi poteri. Naturalmente uno dirà: sì, ma allora Trump che sta facendo? Certo, ma se voi andate a vedere la storia di Venezia, ad esempio un Agostino Barbarigo o un Andrea Gritti hanno fatto quanto Trump. Se una persona saggia il sistema e punzecchia dove pensa che il sistema si possa strattonare senza lacerare, e lì lui svolge la sua attività politica, non c'è differenza tra Andrea Gritti e Trump. Naturalmente la differenza è tutta politica, ma non c'è differenza nel tentativo di imporre la propria linea, anche se effettivamente non si potrebbe perché non è previsto. Poi il Senato, che secondo gli Stati Uniti è il maggior consiglio, si possono riprodurre negli Stati Uniti con il Congresso e il Senato. Tra le altre cose, il Senato americano ha una particolarità che è forse sconosciuta, ma che è importante, cioè alcune leggi che vengono reputate tra virgolette fondamentali o comunque importanti non possono essere approvate con la sola maggioranza, con il solo voto della maggioranza. Il quorum è esteso a comprendere anche una parte della minoranza o comunque dell'opposizione. Per cui se anche tu controlli il Senato come democratico, come conservatore, perché hai la maggioranza, certe leggi necessitano anche di avere un quorum più ampio, e quindi anche il voto affermativo dall'altra parte, che vuol dire la ricerca di una sorta di consenso più ampio, ma anche una sorta di complicità, perché quando tu vai a parlare con l'opposizione e hai bisogno del suo voto, l'opposizione lo sa, è chiaro che si aprono forme di collaborazione politica che non possono essere radicali, no? Tipo io con te non parlo perché sei opposizione, perché sai che il voto è determinante per alcune cose che vuoi fare anche tu. Ad esempio, una delle cose che vediamo spesso è, per esempio, quando gli Stati Uniti raggiungono, nella legge di bilancio, raggiungono il limite che si sono dati per il debito pubblico. Per rinnovare o per aumentare o per deliberare sull'aumento del debito pubblico è necessario il voto anche dell'opposizione in una parte. Per cui comincia il mercato politico in cui dici: se mi dai il voto, tu che sei senatore del Michigan, faremo delle strade piuttosto che altre cose. Però è necessario andare d'accordo, insomma, è necessario tenere presente quello che volevano i padri fondatori e volevano anche i veneziani, sicuramente dall'inizio alla fine un po' meno, ma all'inizio quasi tutti, il bene dello Stato, il bene della cosa pubblica, l'attenzione alla Repubblica. Filippo Mattei, che è questo toscano, suggerisce a Jefferson queste cose e gli dice: lascia stare il fatto che sono tutti aristocratici. E chiaramente Jefferson dice: questi qua hanno fatto uno Stato in cui comandano solo loro. Anche questa affermazione che fa Jefferson, dicendo che i veneziani hanno fatto uno Stato in cui comandano loro il popolo escluso, certamente è abbastanza, non posso dire, non discutibile, ma ti lascia un po' perplesso quando tu sai che Jefferson manterrà per tutta la vita 400 schiavi per le sue piantagioni di tabacco e di vino in Virginia. E non libererà nemmeno gli schiavi, come farà George Washington. Quando George Washington muore, per testamento libera tutti gli schiavi che comunque ha mantenuto. Jefferson invece ne libererà solamente 5, mentre tutti gli altri continueranno a dover lavorare come schiavi nelle sue piantagioni. È incredibile, perché mentre si critica, e anche giustamente da un punto di vista tecnico, la Repubblica di Venezia, che dove il potere è mantenuto solamente da una stretta cerchia di persone che si possono solo loro rinnovare il potere, Jefferson e Washington, che scrivono tutti gli uomini sono uguali, uguale trattamento al di sopra delle leggi, eccetera eccetera, hanno in realtà le loro dipendenze e non liberano, finché non sono morti, nemmeno quando sono morti, gli schiavi che hanno nelle loro piantagioni, necessari perché il lavoro forzato è l'unica possibilità per mantenere in piedi l'economia. Di recente poi, come tu hai già visto, Vicinanza, Giancarlo Vicinanza, scrive il libro La Costituzione Americana è nata a Venezia.
0: Certo. No?
1: Però anche questo libro, che comunque io consiglio di acquistare per avere una visione di come possono gli americani essersi ispirati, anche questo però non tratta proprio direttamente del fatto di dire quali sono state le cose in cui Venezia ha dato oppure si sono presi gli americani, perché in effetti lui parla di una città che è Venezia, che è una cooperativa in cui tutti lavorano e tutti fanno il loro dovere per mantenere forte e grande lo Stato, ma più che lo Stato la città, quindi la città poi anche lo Stato, e in cui questa collettività di fare le cose mette in evidenza il noi piuttosto che io. Più che darsi gli americani a capire cosa fare dal punto di vista strettamente politico, avendo già avuto un giudizio negativo sul fatto che non possono fare come Venezia, che invece è solamente una repubblica aristocratica, ma anche qua potremmo discutere poi sul fatto di come effettivamente il consenso si genera, no? Perché anche nel nostro paese, come il Regno d'Italia per esempio, appunto perché è un regno, il consenso e l'elezione è riservata al censo. Poi siamo diventati repubblica pure noi, vera, e tutto è ritornato quindi al censo, ma degli intellettuali, perché poi pochi operai, pochi falegnami sono andati in Parlamento, appunto perché non avevo saputo che cosa fare. E possiamo dire che oggi siamo tornati quasi sul nuovo successo, per cui far politica non è tutta una cosa che riguarda i soldi, e generalmente i soldi non li hanno i poveri. Certo. Quindi siamo tornati a una forma di democrazia in cui se hai dei soldi e ne hai tanti, puoi anche pensare di arrivare a fare, a avere cariche politiche importanti.
0: Certo.
1: Allora, questo naturalmente gli americani non lo vogliono, cercano di fare una repubblica che possa durare, ma avranno sempre questa, i padri fondatori, e poi successivamente poi andrà sempre a tenuarsi, ma avranno sempre sin dall'inizio l'idea fondamentale che se il popolo ha paura del governo, dicono siamo in una dittatura, se il governo ha paura del popolo, siamo in una democrazia. E lo fanno anche proprio in maniera concreta. Ad esempio Washington, la capitale dello Stato, viene fondata di proposito in una zona paludosa, perché non vogliono i padri fondatori che si riempia di uffici e di impiegati e di burocrazia che avrebbe paralizzato completamente l'azione politica. Washington quindi è proprio viene fondata in un posto insalubre, dove si spera che non tutti vogliono andare. Poi introducono anche un altro concetto che è interessante: gli americani non votano di domenica, votano il martedì. Votano il martedì e non votano di domenica. Non votano di domenica perché domenica per loro è un giorno sacro. I padri fondatori provengono da quelli che sbarcano nel Mayflower, sono quelli, insomma, sono gente religiosa, cioè domenica è dedicata al completo riposo. Non si può votare lunedì perché lunedì c'è da fare il viaggio per andare a votare. I seggi all'inizio non sono in tutte le città, non bisogna spostarsi. Non si può fare mercoledì perché è giorno di mercato e i contadini devono andare al mercato a vendere le loro cose perché è l'economia che lo richiede, quindi si sceglie il martedì. E altra cosa che gli americani introducono che noi non abbiamo è l'obbligo di registrarsi per poter votare. Votare negli Stati Uniti ti devi registrare all'ufficio elettorale prima di esprimere il voto. E questa è una scelta che fanno perché loro vogliono che si interessi di politica chi effettivamente è interessato ad essa. Per cui per gli americani il fatto che ci siano ad oggi circa la metà, 100 milioni di americani che non votano mai, non è vista da loro come un problema, perché vuol dire che gli altri 100 almeno si interessano, che vogliono fare delle scelte che riguardano la nazione.
0: Quindi hanno un quadro più sicuro di delle persone interessate.
1: Hanno un quadro anche morale per dire che la politica, quando poi Benjamin Franklin esce dalla Hall di Philadelphia, dove hanno appena scritto la Costituzione, eccetera, una donna è celebre questa cosa, una donna chiederà a Franklin: allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una monarchia o una repubblica? E Franklin dà questa risposta che è sintomatica del pensiero con cui i padri fondatori hanno creato gli Stati Uniti: abbiamo fatto una repubblica se saprete conservarla. Conservarla. Perché il problema loro è quello di mettere in piedi un organismo che sappia reggere, avendo di fronte Venezia più di 1000 anni, l'impero romano, Sparta, insomma tutte le grandi, no, che hanno avuto questa capacità di durare millenni. Loro cercano questa cosa, prendono da Venezia quello che a loro serve per tradurre in realtà questa volontà di durare per molto e per sempre
0: il più possibile.
1: Se vuoi ti do anche un'altra piccola chicca che io l'ho studiata quando mi sono interessato della legge sui brevetti. La legge sui brevetti è veneziana.
0: Certo.
1: I veneziani, il Senato nel 1474, cioè quando neppure era nell'idea, no, che ci fossero gli Stati Uniti, il Senato nel 1474 emana un regolamento, una parte, una legge in cui dice che se tu inventi qualcosa di nuovo, qualcosa di uso, ti diamo il brevetto, questo brevetto ti consente poi di produrre in protezione quel prodotto per un po' di tempo senza che nessuno te lo possa copiare o portare via. Ebbene, questo statuto dei brevetti del 64 è preso e messo dentro la Costituzione degli Stati Uniti all'articolo 1, sezione 8, lo sto leggendo, clausola 8, la proprietà intellettuale, che ricalca la filosofia giuridica che era nata a Venezia tre secoli prima. Quindi se c'è proprio un punto in cui anche gli americani che là vanno là a sfruttare, a vedere, a cercare di capire, di prendere il meglio, questo per esempio è una piccola perla.
0: Certo.
1: Questo dei brevetti sta nella Costituzione americana proprio è stato inserito, certo, come esempio, certo, di progresso, di prosperità.
0: Certo, quindi presa insomma dalla nostra normativa. Però è anche vero, insomma, tu, come hai detto tu giustamente, questa forma di cooperazione, cooperativa, nessun re, nessun despota, e si lavora, si governa per il bene della comunità. Penso che questi siano, certo, principi importanti. E quindi, esatto, un'epoca dove regnavano le monarchie assolute, perché insomma se ci guardiamo attorno,
1: sì,
0: c'erano monarchie per tutto,
1: sì,
0: facevano quello che volevano, il popolo non aveva nessuna possibilità di far valere i propri,
1: no,
0: diritti, quindi non restava che Venezia, allora, andando per esclusione, no?
1: Certamente sì, Venezia ha questa capacità, però come posso dire, prende proprio il meglio sul fatto che non antepone l'uguaglianza come semplicemente come dichiarazione, no? Tutti gli uomini sono uguali. Venezia la applica ferocemente, ma proprio ferocemente, quando poi passa ad amministrare la giustizia.
0: La
1: giustizia veneziana,
0: sì,
1: almeno così come noi la conosciamo, poi ci sono come sempre le cose che non vanno, cioè, però come principio, che non è in nessun altro paese, la giustizia veneziana colpisce senza problemi, senza remore, nobili, popolani e borghesi,
0: certo,
1: nello stesso modo.
0: Certo.
1: E questo modo di gestire la giustizia è l'esempio più importante che noi vediamo nel fatto che nello Stato veneziano non è oligarchia ma è repubblica aristocratica. Noi la chiamiamo repubblica aristocratica e non oligarchia, perché non è un governo di oligarchi, cioè di persone che sono al di sopra della legge. La Venezia è una repubblica aristocratica perché chi fa parte del ceto aristocratico amministra il paese, ma è uguale fra di loro, quindi non, sì, c'è nessuno che è più uguale, ma soprattutto è uguale anche a chi il potere non lo amministra.
0: Esatto,
1: e questo è importante, no?
0: Certo, e abbiamo visto anche casi di doge, basta guardare cosa è successo a Francesco Foscari, la giustizia non ha guardato in faccia a nessuno, non ha guardato in faccia a nessuno, e
1: Francesco Foscari vede il figlio partire,
0: certo,
1: lo sollecita ad andare perché così è stato deciso, ma ci sono anche altri dogi che fanno morire in cella i propri figli,
0: sì,
1: ammalati perché sono stati condannati e il doge si rifiuta di intervenire nonostante sia sollecitato, il doge sollecitato dagli stessi altri nobili, vabbè, perdoniamolo suo ragazzo, no, dice il doge, non si può perdonare, io non posso farlo, e il figlio muore in carcere dopo aver fatto nemmeno aver ucciso qualcuno,
0: certo,
1: semplicemente quando mette i corni sulla porta,
0: che fa lo scherzo,
1: non ha ucciso,
0: sì,
1: nessuno,
0: sì,
1: però viene condannato e mentre in cella si ammala, non morirà.
0: Certo. Cesare, allora tu hai fatto un passaggio importante, no? Hai citato il sistema pesi, contrappesi, controllo degli organi istituzionali, quindi,
1: certo,
0: nessuno poteva prevaricare. Forse possiamo, cioè, quale chiave di successo è stato questo pesi, contrappesi, che tutti si controllavano a Venezia perché nessuno poteva sgarrare? È stata questa un po' la via che ha portato a così una longevità di questa Repubblica, oppure sono stati anche altri elementi?
1: Allora, l'elemento base è che dà il plauso di tutta, perché comunque sia il plauso di tutti gli altri, è il fatto di come viene amministrata la giustizia.
0: Sì, sì.
1: Dopodiché il fatto che la città abbia di per sé un sistema mirabile, come lo definiscono, quasi addirittura veneziani addirittura creano il mito definendolo divino, perché leggi così perfette non possono essere altre che derivare da Dio, e quindi questa capacità, soprattutto devo dire la verità, avendo sott'occhio il fatto importante che qualunque amico dello Stato può trasformarsi rapidamente nel suo peggior nemico. E quindi i veneziani creano una serie, con anche un conservatorismo importante, per cui sono quasi sempre resti a modificare la struttura, preferiscono aggiungere, ma creano un sistema che, pur appunto non guardando all'uguaglianza, perché governano solamente i nobili, ma all'interno della cerchia nobiliare il potere deve non consentire a nessuno di poter prevalicare sugli altri. Certo. E questa è un'attenzione che Venezia manterrà fino alla fine.
0: Sì.
1: Non è vero che poi andranno persi certi valori, è vero che ci saranno nobili che poi decidono, pensano che non è più il caso di essere coinvolti nell'attività amministrativa, ma in effetti Venezia continuerà, e se Venezia non riesce a modificare se stessa e quindi magari anche forse riuscire a mantenere quella libertà che poi Napoleone rapidamente gliela fa perdere, è vero anche che la stessa condizione con cui i veneziani avevano impostato lo Stato è condizione se stessa perché non riescano a riformarlo. Cioè, se Venezia non ha una costituzione sua, ma chiunque proponga una modifica di alcune leggi fondamentali, ad esempio quella più che si dibatte più durante il periodo di fine, viene suggerita anche da Napoleone, che addirittura avrebbe dovuto dire ma no, liberateli tutti. No, Napoleone dice voi avete un problema, la maggior parte dei nobili di terraferma, cioè tutti i nobili di terraferma, non partecipano alla vita politica dello Stato. Perché non li fate entrare tutti dentro il maggior consiglio? C'è un momento nella storia veneziana in cui Napoleone dice sarebbe sufficiente questo. Dopo magari sa, Napoleone ragionava a suo modo, però dice sarebbe forse necessario questo per fare in modo che questa Repubblica, perché poi lui ha anche questo problema Napoleone, ma ce l'hanno anche i francesi, hanno un rapporto con una Repubblica che è governata da aristocratici ma si chiama Repubblica. E la Repubblica francese che nasce dalla Rivoluzione chiama la Repubblica di Venezia la Repubblica Gemella. E quando la Rivoluzione francese poi taglia la testa a re e per un momento il nostro ambasciatore scappa a Londra, quando deve ritornarci non si manda un ambasciatore ma si manda un nobile, con un dibattito in Senato interessante in cui alcuni senatori dicono ma non so se abbiamo capito bene, ma noi mandiamo un nobile a rappresentare la Repubblica in uno Stato che sta massacrando tutti i nobili perché sono nobili.
0: Appunto.
1: E questo è interessante, perché è molto interessante, perché i francesi, finché Napoleone non prende mano e fa quello che vuole lui, i francesi ci considerano in qualche modo, i francesi ci considerano una Repubblica gemella. Ambe due abbiamo avuto, francesi e veneziani, incredibile, ma abbiamo avuto comunque riconoscimenti di essere

0: Consiglio, Consiglio, doge, doge, Senato è Senato, quindi non cambierà più niente fino alla fine, per gli altri 100 anni. E questo fa, come posso dire, attira la curiosità enorme da parte degli padri fondatori americani. Cercano di capire in qualche modo l'essenza che ha fatto fare in modo a questa Repubblica di
1: durare così tanto. Certo,
0: esatto, con l'ultima affermazione che fa Jefferson, che dice, lo dice proprio a Maffei quando gli parla della Repubblica, gli dice: guarda, mi hai convinto sul fatto che non è sufficiente che uno Stato sia votato a mantenere la libertà di tutti coloro che lo compongono, è anche necessario che quello Stato abbia un ordinamento che divida i poteri in modo che nessuno possa mai prevalere sull'altro.
1: Certo.
0: Lui guarda Venezia per la divisione dei poteri, però la critica che fa a Venezia è anche il fatto che, come è noto, Venezia non aveva la suddivisione dei poteri così come noi la intendiamo modernamente. La Repubblica non è suddivisa per potere legislativo, giudiziario ed esecutivo. Qualsiasi, la maggior parte delle sue assemblee, sicuramente le cinque assemblee più importanti, racchiudono in sé tutti e tre questi poteri.
1: Però nessuno prevale sull'altro.
0: Esatto. La forza della
1: questa è la forza.
0: Chiamiamola così. Esatto.
1: Ecco, anche se non c'è una divisione.
0: Non riescono.
1: Riescono.
0: Non riescono nessuno.
1: Ognuno sta nel proprio campo e nessuno invade l'altro.
0: E lo fa perché anche il tema vero è che a Venezia si cerca in tutti i modi di spezzettare le competenze. Spezzettando le competenze, allora chi ti sta attorno sta attento di capire se per caso stai facendo cose che non ti competono. E questa cosa qua Venezia la fa sia nei grandi consigli politici, ma la fa anche arrivare giù fino alle piccole magistrature, dove molto spesso, per esempio, per parlare di legna, che è una cosa che insomma conosciamo tutti, la foresta del Cansiglio, per parlare di legna a Venezia ci sono cinque uffici diversi e ciascuno ha un pezzo di responsabilità, e quel pezzo di responsabilità se lo tiene attaccato, lo guarda e sta attento che gli altri non vadano a prenderlo o non facciano cose che lo possono togliere dalla sua competenza. Quindi anche la spezzettare le competenze a Venezia ha un suo perché, che in qualche modo riesce a riparare al fatto di non dare mai a nessun potere completo sopra la stessa cosa. Ma il Stato alle acque è formato dai provveditori alle acque, gli esecutori alle acque, gli inquisitori alle acque e il collegio alle acque. Quando noi si dice mai il provveditore alle acque di Venezia era una magistratura, no, non è esatto. Il provveditorato alle acque era una somma di almeno quattro magistrature, ciascuna con le sue cose da fare e da dire, così che nemmeno là ci fosse un matto che diceva facciamo questo.
1: Non si forma nessun potere, assolutamente.
0: Esatto.
1: Eccolo.
0: E l'altra cosa importante, e su questa cosa gli americani ci ritornano, per poi lo faranno, perché lo capiscono che i nobili governano sempre loro, ma capiscono un'altra cosa, che fin dall'inizio della storia della Repubblica nessuno detiene la carica per sempre tranne il doge e il procuratore di San Marco.
1: Sì, temporanea.
0: Ogni 12 mesi, il nobile che è messo a capo di una struttura cambia. Questo spinge gli americani a dire: allora anche noi faremo in modo, ma in maniera che tutti votano, ma anche noi faremo in modo che chi va a fare una carica non debba rimanerci sempre, ma sia rieletto.
1: Certo.
0: Ora è evidente che negli Stati Uniti, per esempio, i senatori vengono rieletti anche per 20 anni di fila, perché poi, comunque sei abituato a un nome, è difficile che tu poi lo cambi, se tramite tutto l'elettorato. Però ecco, loro capiscono che c'è questa parte importante dell'ordinamento veneziano, che nessuno rimane in carica per sempre.
1: Esatto, tranne il doge e
0: quindi,
1: il procuratore San Marco, tutti e due.
0: Basta.
1: Fine. Gli altri hanno tutte cariche, anche molto
0: gli
1: brevi.
0: Gli altri devono tutti cambiare, la carica non è trasmissibile, non si può restare in carica più del tempo necessario se non lo decide chi è il deputato a farlo, di solito il Senato.
1: Sì.
0: E questo cambio di questa uscita dalla carica viene anche fatta seguire da un'altra norma.

0: importante che, adesso io non conosco il dettaglio, ma magari me lo andrò a vedere, che gli americani non applicano, per esempio, e neanche noi, se non per una carica, ad esempio, l'impossibilità di ricandidarsi subito. I veneziani hanno la famosa contumacia: per alcune cariche tu non puoi ricandidarti immediatamente, devi lasciar passare il tempo stesso di quello che è stata la durata della tua carica per poterti ricandidare, tranne per quelle cariche che sono talmente importanti ma anche talmente onerose che non avresti nemmeno candidati, una fra i quali è quella del Senato. Senatori però, anche se devono ripresentarsi, anche se possono ripresentarsi, lo devono fare comunque passando il voto di conferma del maggior consiglio.
1: Vedi.
0: E quindi anche qua la paura dello scrutinio, cioè il fatto di poter essere, e succede, in alcuni casi succede, perché ci sono gli scontri interni tra i Barnaboti e i signori, i Barnaboti sono maggioranza, e quando i signori alzano troppo la cresta cominciano a votare contro i senatori che invece sono abituati a fare il Senato per censo.
1: Certo. Per non parlare dell'elezione del Doge, un altro capitolo che magari, ecco, lì è veramente unico al mondo. Però una domanda che volevo fare, Cesare: il welfare, no? Ecco, adesso oggi si chiama così, prima avevamo le scuole grandi, le scuole piccole, questa attenzione per il popolo più bisognoso, per le vedove, per gli orfani, eccetera. Anche qui Venezia si è distinta, perché non abbandonava i suoi, chi ne aveva bisogno. Che ruolo hanno avuto Cesare?
0: La questione, diciamo che la visione a Venezia specialmente, ma poi anche in tutto lo Stato, ma a Venezia in particolare, la visione per l'insularità, la visione di tenere il popolo tranquillo, nel senso di non dare al popolo nessuna possibilità, nessun abito di poter dire facciamo una rivoluzione, è anche dovuto al fatto che Venezia è un'isola. I nobili vivono a contatto e spalla a spalla con i poveri, con i borghesi. Venezia non ha solo i palazzi sul Canal Grande, ma anche nel Canal Grande ci sono case che non sono palazzi. Per cui il nobile viveva a fianco al povero e il povero viveva a fianco al borghese e al nobile. Cosa succede? Succede che, come tutte le comunità, se non chiamiamo la democrazia perché non è, ma come tutte le comunità evolute, è chiaro che poi tu ti chiedi se le persone che stanno con te intorno a te hanno di che vivere, di che mangiare, di che sopravvivere. La prima scuola che mette al punto su questa questione è la rivolta dei Ciompi a Firenze. I Ciompi sono quelli che vanno a fare la concia delle pelli. Subito dopo a Venezia è un fiorire, quindi subito dopo il 1200 a Venezia è un fiorire di scuole sostenute dallo Stato, nel senso che lo Stato dà l'autorizzazione, non è che tu puoi fare la situazione da solo, devi avere l'autorizzazione dello Stato, e lo Stato lo fa perché capisce che il tema è importante, nel senso che chi si prende cura delle persone non abbienti, dei poveri, degli ammalati, eccetera, eccetera, se non lo facciamo fare direttamente ai compagni di lavoro, che li conoscono, e quei compagni di lavoro formano questa scuola che viene controllata dallo Stato. Sì. Perché la questione di prepararsi e anticipare di 500 anni l'INPS, l'INAIL e il Servizio Sanitario Nazionale è tipico, è una cosa tipica di Venezia, nel senso che poi quando la faranno più avanti e diranno abbiamo scoperto queste cose qua, le mutue che in Italia arriveranno fino al 1950-60, poi verranno chiuse e saranno sostituite dal Servizio Sanitario Universale, replicano quello che si faceva a Venezia nel Medioevo, e cioè tentare una via per cui lo Stato non abbia a indebitarsi troppo, ma neanche buttare via soldi, perché se tu dai questa cosa in mano alle scuole, quindi ai privati stessi, l'attenzione sulla spesa aumenta e ci sono meno frodi.
1: Certo.
0: Perché i soldi sono di tutti, i soldi sono questi, la cassa ce l'abbiamo in 20, 30, 50 e i soldi come vanno li vediamo tutti. Dopodiché è vero anche che per quello che riguarda invece la carità, quindi il fatto di tenere anche sotto controllo tutti quelli che per esempio non potevano lavorare o per infermità o per altre cose, le scuole grandi fiancheggiano lo Stato e vengono portate, proprio vengono investite nel ruolo di sostenere la carità per le persone indigenti. ma non solamente con rendite o con soldi, con la costruzione di casa.
1: Per cui
0: se tu non hai casa, non hai un appartamento, la scuola grande ce ne dà uno, paghi la miseria, ma tu hai diritto, come gli altri, no? Di essere trattato.
1: Erano molto tutelate,
0: esatto,
1: no?
0: Brava, di essere trattato come un essere umano.
1: Certo.
0: E, qui, e oltretutto questa cosa, la Repubblica, che ha già in mente, la Cassa Nobiliare ha già in mente di essere classe dirigente, non è che deve che se lo deve chiedere, lei lo sa di esserlo, scarica sulle scuole grandi questa parte importante dell'assistenza e dall'altra ne attenua fortemente tutte le scuole grandi. La prima è quella, la scuola grande della carità, nascono come scuole dei battuti, cioè quelli che si fruttano a sangue per strada perché bisognava imitare la crocifissione. In Venezia il Consiglio 10 dice che non è tanto bello che la gente vada per strada a frustarsi a sangue. Fate un'altra cosa, si chiude questa questione, i battuti a Venezia chiudono dopo poco che nascono, fate un'associazione che controlla direttamente il Consiglio di 10, quindi il livello politico massimo, e fatelo per aiutare chi ha bisogno. Difatti le scuole grandi sono, le sei scuole grandi sono le uniche tra virgolette associazioni in città cui possono aderire sia il popolo, sia i borghesi e sia i nobili. Ne sono sempre esclusi i preti.
1: Infatti, con la Chiesa ha un
0: rapporto. Non possono, i preti non possono aderire a nessuna scuola, i preti non possono assumere nessun impiego pubblico, i preti fanno i preti.
1: E basta.
0: E lo fanno naturalmente seguendo ciò che dice il patriarca, il quale, ricordiamo, patriarca e vescovi di tutto lo Stato, da Brescia fino a Udine, sono eletti direttamente dal Senato.
1: Senato,
0: una chiesa che rimane all'interno delle direttive che dà la parte politica.
1: Certo.
0: Tutto questo genera quindi una forte comunità. Possiamo dire che a Venezia non ti sentivi solo. Se ti succedeva qualcosa, se avevi bisogno di qualcosa, certamente c'era un qualche modo, naturalmente rapportato all'epoca, ma anche rapportato a quello che invece succedeva negli altri paesi, no? Se ci vai a vedere in Francia, ti leggi Dickens, le due città, c'è il prete, il patriarca, qualche il vescovo che in carrozza travolge il bambino perché sta andando alla sua villa e il cocchiere non vuole fermarsi, travolge il bambino e nessuno gli fa niente. Quindi da parte degli altri nobili trattare gli altri come scarti, da parte veneziana, per quel senso di giustizia e anche di volontà di formare una comunità, il fatto di cercare di tenere tutti sotto protezione. Le scuole servono anche questo, la divisione del lavoro per scuola dà lavoro a tutti.
1: Certo.
0: Quando poi Napoleone arriverà e avrà bisogno di tutti i soldi di Venezia per andare a fare la guerra in Russia e perderla, abolisce tutte le scuole dicendo che ci vuole libertà economica. Da quel momento in poi Venezia diventa una landa desolata perché Napoleone ruba tutti i depositi che intanto le scuole cresciute nel tempo mettendo da parte soldi, perché funziona proprio così quando le gestisci direttamente. Faccio un esempio pratico che tutti i veneti conoscono, le casse peota. No? Sono cose popolari che però funzionano perché siamo qua, siamo tutti noi, abbiamo capito come va. Venezia, Napoleone ruba tutto, Venezia rimane senza un soldo per fare attività di sostegno sociale, cade in una miseria talmente, quello che si racconta è subito dopo la resa 30.000 marinai stavano in città senza niente da fare e più di 5.000 veglieri marcivano davanti a San Marco. Quindi la Repubblica è istituita, ancorché sia aristocratica, è istituita bene, e il popolo naturalmente ricambia questa attenzione perché non ci sarà mai nessuna rivoluzione popolare contro il potere nobiliare.
1: Al contrario.
0: Se ci sarà, se ci sarà, saranno i nobili che invece volendo potere, eccetera, eccetera, allora sì, loro magari faranno, tenteranno di prendere potere con la forza. Ma nei 1100 anni in cui ne ricordiamo la Repubblica, l'attenzione che i governanti pongono alla condizione del popolo come necessità di dignità, di giustizia e anche di sopravvivenza e di lavoro non ha uguali in tutta Europa.
1: Esatto.
0: Venezia fa la legge sui ragazzi che non possono andare a lavorare al di sopra
1: a
0: dei
1: 14
0: 13
1: anni, pensa un po' te.
0: 14 anni,
1: pensa un po' te.
0: La rivoluzione inglese successiva mette i bambini di 4 anni a lavorare, in Sicilia nelle zolfatare vanno i bambini di 7 anni perché dentro i cunicoli non ci può passare un uomo.
1: Certo, e qui a 14 anni gli deve sogar, no? Gli deve sogar.
0: Esatto.
1: Questa famosa frase,
0: esatto.
1: Gli deve sogare i ragazzi.
0: Esatto.
1: Questi sono principi, guarda, che nessuno aveva. Certo che gli americani guardano qua perché, per vedere com'è possibile,
0: esatto,
1: che resista una repubblica 1100 anni basata,
0: esatto,
1: su questi principi.
0: Una delle cose che gli americani, per ritornare al tema, è: ma come hanno fatto? Una nazione guidata da una classe sociale aristocratica riesce a sopravvivere tutto questo tempo in questa tranquillità, anche non solo tranquillità politica, ma cioè un enorme sviluppo economico, il cui beneficio poi ricade sulla città, perché non è che i veneziani vanno in giro a fare commercio e poi si fanno dei soldi e fanno altro, abbelliscono Venezia come l'hanno abbellita. E quando poi il mare non è più sicuro e quindi i soldi vengono investiti in terraferma, le ville.
1: Certo, certo.
0: Le ville che non sono villeggiatura, perché dici vado in villa, no, là, no.
1: Aziende agricole.
0: Fattorie.
1: Aziende agricole.
0: Sono delle fattorie che
1: fattorie,
0: quando i veneziani
1: certo,
0: investono,
1: certo,
0: investono nelle ville, la produzione agricola del Veneto raddoppia in 10 anni. Cioè si passa da un'economia di sussistenza a un'economia che riesce addirittura ad esportare il grano che viene prodotto, no? Prosciugare le paludi a Rovigo.
1: Certo.
0: Quindi tutta questa attenzione, anche nel fatto per questione economica, ma spinge chi investe a cercare di migliorare, che è la differenza che fanno invece gli altri nobili, che molto spesso lavorano, stanno solamente sulla rendita.
1: Guarda che i nobili francesi vivevano di rendita e si è visto che fine hanno,
0: certo,
1: fatto. I nostri andavano,
0: certo,
1: in giro per il mondo a cercare,
0: esatto,
1: a fare la mercatura, eccoli qua che andavano.
0: Esatto, esatto.
1: E quindi c'è una bella differenza. Aristocrazia per modo di dire, per modo di dire, no?
0: Esatto,
1: no,
0: certo, enorme, no? I veneziani girano, ma assolutamente non si gira.
1: Certo.
0: Prendono proprio, partecipano, fanno le cose che devono fare, le fanno bene. E questa è una forma in cui tu vedi che tutto il resto del popolo dice: ma se questi fanno, no, e portano a casa quello che portano,
1: sono,
0: non manca
1: di
0: mai
1: esempio.
0: C'è carestia, apri il fondaco e dai da mangiare a tutti, no?
1: Esatto.
0: C'è un'alluvione a Verona perché la Staripa, il veneziano che è lì a fare il governatore chiama il senato e gli dice: ci sono bisogno di soldi perché la gente sta male.
1: C'è
0: la guerra di Cambrai,
1: sì.
0: I popolani di Padova difendono Padova contro gli austriaci dicendo: dateci un fucile, dateci una spada che li spacchiamo a pezzi. E quando arriva Agostino Barbarigo scrive al senato dicendo: sono talmente commosso dalla fedeltà di questi contadini padovani che chiedo al senato di esentarli per 3 anni da qualunque tassa, e i soldi che vengono a mancare siamo messi a carico dei nobili che invece hanno scelto gli austriaci.
1: Ecco, vedi.
0: E c'è di sì.
1: Le grandi differenze. Cesare, è una narrazione, guarda, stupenda. Qua dicono, guarda, ecco qua, certo che hanno copiato da noi. Ecco, qualcuno qua dice: ma è stati costretti a copiare questo, stanno scrivendo. Siccome abbiamo poco tempo, pochi minuti,
0: sì,
1: tu sei,
0: sì,
1: sempre intraprendente, tante iniziative, ecco, con le barche. C'è qualcosa che,
0: certo,
1: vuoi dire? Non so, perché abbiamo 3-4 minuti. C'è qualcosa da pubblicizzare? Non so, c'è qualcosa che ti interessa?
0: Allora, guarda, se posso dire,
1: sì,
0: è una cosa,
1: sì,
0: che abbiamo,
1: sì, sì,
0: ne abbiamo parlato ancora in maniera formale, però per quanto riguarda, sembra che il consiglio della società sia d'accordo, noi partiremo a settembre con una cernita, un proprio una schedatura di tutti i capitelli che esistono a Venezia.
1: Ah.
0: Quindi una schedatura di tutti i capitelli, perché abbiamo scoperto che ad oggi ci dovrebbe essere una, ma non sappiamo che ce l'ha. E se uno deve sapere quanti di questi tabernacoli del popolo ci sono in città, non si saprebbe dirlo. Allora noi partiamo a settembre questa cosa qua, utilizziamo come sempre per le spese vive, non per quelle personali, che non si dà niente a nessuno, ma per quelle vive utilizzeremo i soldi del 5 per 1000, che devo dire anche quest'anno ho guardato i dati, 86 persone, non sono tutti della società e non sono tutti veneziani, perché so che molti sono anche all'esterno della città, 86 persone hanno donato quindi 5 per 1000 e 4.800 euro complessivi.
1: Bene.
0: Questi soldi noi li riversiamo integralmente, non c'è nessun'altra spesa, li riversiamo integralmente per i progetti che possono servire per la città.
1: Bene.
0: Dopodiché naturalmente se dovesse interessare a qualcuno degli ascoltatori e dovesse, visto che Padova mi sembra che è un po' vicina e non è che sia distante chissà quanto, ma dovesse venire a Venezia a fare un giro, che ci chiami, che ci scriva e spendano mezza giornata per venire a visitare la scuola di San Giacomo.
1: Ah certo, sì.
0: Quello... È sempre aperto, basta solo che ci accordiamo il giorno, l'ora.
1: Sì.
0: È una cosa interessante che non si vede in città, perché l'abbiamo proprio voluta creare appositamente diversa, cioè non turistica, ma fatta per chi in città ci torna più volte, quindi magari imparare a vogare, imparare a vedere le barche in acqua, eccetera, quindi entrare nello spirito della città. E quindi anche questo, io credo che avendo possibilità, qualche ascoltatore, anche tu stessa, volendo venire a Venezia, telefonarmi, scrivermi e organizzare una visita che sarà sicuramente interessante.
1: Certo. Allora,
0: prossimo anno la società compie 160 anni dalla sua fondazione.
1: Ah, 160, ma che bell'anniversario!
0: 160 ed è ininterrotta attività.
1: Ma che bello!
0: E noi abbiamo, ininterrotta, noi abbiamo attraversato tre secoli.
1: Caspita. Allora, siccome siamo proprio agli sgoccioli, sta arrivando la pubblicità, noi ti vogliamo ringraziare. Ringraziare Cesare, sempre chiaro, una bella narrazione, hai toccato i punti chiave, insomma, del successo della nostra Repubblica e mi pare che siano fondamentali. In cima a tutto hai messo la giustizia, questo è stato fondamentale.
0: Assolutamente.
1: Proprio
0: assolutamente.
1: In cima a tutto, e penso che sia importante. Grazie Cesare, ci sentiremo allora per il censimento dei capitelli, giusto? È così?
0: Sì,
1: più avanti, intanto cerchiamo di contribuire e di frequentare appunto la tua associazione. Sei sempre molto attivo e sempre molto attento a tutte le novità. Grazie.
0: E anche venire a visitarci.
1: Certo.
0: Vai.
1: Ringraziamo il nostro ospite Cesare Persi. Grazie Cesare, alla prossima, ciao. Bene, allora siamo giunti proprio a Fido, perché stiamo terminando il nostro tempo. Penso siano state due narrazioni importanti, e questo fatto appunto della Costituzione repubblicana copiata, e non poteva essere diversamente, quando la giustizia funzionava dal doge fino all'ultimo cittadino. E poi abbiamo sentito Chioggia, la Marcigliana, raccontata veramente divinamente dal nostro ospite avvocato Matteo Bellemo, bravissimo anche il nostro ospite Cesare Persi, due veneziani che la storia la conoscono ma la vivono, ce l'hanno nel cuore. Allora a questo punto ci salutiamo proprio, grazie per i vostri attenzione e quindi finiamo, perché siamo proprio alla fine. Buona serata a tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 8 luglio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Siamo in piena estate, caldo, e quindi ecco che ci sono anche tanti eventi che ci intrattengono la sera, anche altre ore ovviamente pomeridiane, e noi andiamo a scoprire invece quella che sarà una rassegna, cioè è già iniziata a dir la verità, una rassegna importante che appunto se ne occupa l'associazione La Torlonga, e siamo Torlonga di Padova, padovani sanno tutti di che cosa parliamo, La Specola, eccola qua, questa torre eccezionale con una storia lunga, lunghissima di secoli e secoli, e oggi ovviamente presenta questa rassegna, la possibilità anche di vedere non solo la Torlonga che molti padovani non conoscono, lo sottolineo, e qui e poi anche altri siti, perché l'associazione opera a vasta scala e ci fa vedere la nostra Padova, insomma per luoghi magari meno conosciuti ma con questo non meno importanti. Oratorio San Michele, tanto per fare un nome che è da vedere, e poi via via insomma altri siti importanti, il castello, siamo lì in questo contesto, e quindi ecco che avremo in collegamento tra poco la presidente Cristina Doni, che ci illustrerà appunto il programma di quest'anno. Parleremo poi andiamo a Chioggia, insomma andiamo appunto alle origini, alle radici, andiamo nella nostra meravigliosa città e conosceremo di più la storia di Chioggia, e si abbina a quella che è la rievocazione storica per eccellenza che va sotto il nome di Marcigliana. Qualche cenno l'abbiamo fatto, ma oggi avremo uno storico importante ospite, avvocato Matteo Bellemo, che ritorna ai nostri microfoni, e come lui la storia non la racconta nessuno, la sua Chioggia, la sua Venezia. Ecco, un grande esperto della materia, e quindi andiamo a conoscere più da vicino, nelle viscere, ecco, andiamo della nostra Claudia, e quindi vediamo che cosa ci racconta. E poi ecco, c'era un appuntamento che rimaneva un po' in sospeso, perché di recente si sono appunto un altro anniversario importante, che è stato appunto i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Allora, qui sono usciti dei libri, ecco, quindi già forse abbiamo fatto qualche cenno. Perché? Perché questa Costituzione si è ispirata, è stata copiata, io adesso un po' forzo la mano, non credo, però ispirata alla Costituzione, al regolamento delle istituzioni veneziane, senz'altro. E allora ecco che insomma non è una disputa, per assolutamente no, ma si sono rifatti appunto i protagonisti della dichiarazione di indipendenza, si sono rifatti appunto, sembra con appunto col dubbio, si sono rifatti appunto quella che era la Repubblica di Venezia, quei suoi 1100 anni, con una storia lunghissima, la più lunga Repubblica della storia, e quindi si sono chiesti ma come fanno questi a resistere così tanto nel tempo, che non è facile assolutamente, e allora ecco che c'è appunto questo libro interessante, ultimo dei tanti, che parla appunto che c'è questo collegamento con la Serenissima. Questo ci fa senz'altro piacere, perché ci sono tanti aspetti di questa forma di governo appunto della Serenissima che magari non conosciamo o abbiamo tralasciato o non ce n'è stata occasione. Invece ecco, c'è chi approfondisce anche questo rapporto che c'è stato Stati Uniti e Serenissima. E allora qui avremo ospite uno storico che conosciamo, ormai è di casa, diciamo, Cesare Peris, che appunto ci illustrerà questo collegamento, questo rapporto che c'è stato, e vediamo che cosa ne esce. Poi parleremo del Redentore, ecco, appuntamento annuale, fisso, importante, e che non si può dimenticare, ne parliamo sempre, e anche in questa occasione, in questa circostanza, andiamo a vedere
vedere cosa significa il Redentore, perché c'è questa festa importante, non è solo una festa mondana come comunemente insomma viene presentata, però viene da lontano e da un fatto diciamo di tragedia, triste, una tragedia, quella che va appunto va ricordata, la peste 1575-1577, che appunto ha determinato molte vittime. Parleremo poi di altri eventi, ovviamente i solisti veneti dove sono in queste serate, poi anche i nostri comuni qui vicino. Ci sono veramente dei eventi importanti che fa piacere seguire e soprattutto, dicevamo prima, in queste serate così afose, così calde. Quindi il panorama è vasto dal punto di vista di intrattenimento, di eventi di carattere ovviamente leggero ma anche storico, che ci portano a conoscere un po' di più i luoghi in cui viviamo. Allora, andiamo a domani ci sentiamo, tocca a noi, siamo di turno, noi ci presentiamo con questa formula. Perché? Perché avremo una trasmissione intitolata appunto Attualità, caratterizzata da un aspetto economico-finanziario, e andremo a vedere nello specifico, faremo un focus sui bonifici tra parentesi, anche qui nuove norme, nuove regole, ecco, e quindi vediamo che cosa significa, le causali da mettere, insomma, vabbè, insomma, domani avremo un esperto che ci porterà su in questo campo. E poi ci sono novità anche TFR che ci interessa tantissimo, interessa milioni e milioni di lavoratori. Vediamo quali novità appunto sono state emanate in questa materia. Domenica rubrica del cinema, e avremo Erika, appassionata di cinema, che ci aggiornerà e soprattutto penso ci indicherà quali sono le possibilità di film all'aperto, cinema all'aperto. Ce ne sono parecchie possibilità nella nostra provincia, nella nostra Padova, e lei è sempre chiara, sempre precisa e sempre preparata, insomma saprà indicarci appunto dei siti importanti. Allora, veniamo a noi, però permettetemi, ecco, io devo fare un saluto a due ascoltatori che ho scoperto di recente proprio che ascoltano la nostra radio, e appunto ci mandiamo un saluto a Francesco e anche a Vito, ecco, quindi li salutiamo con piacere, che appunto sono i nostri fedelissimi ascoltatori, e quindi buon pomeriggio. Allora, andiamo un po' a noi, torniamo a noi, andiamo alla Torlonga, Padova, come dicevamo, questa torre che ha tanta storia alle spalle, tanti secoli, ci porta, pensate un po', a Romano De Zelino, via via poi il castello e tutto quello che ne è seguito. Però oggi è un'associazione di rilievo, di importanza, molto attiva, che ci fa conoscere tante località, tante zone diciamo della nostra Padova, che magari così non c'è l'opportunità, non c'è l'occasione, ecco, per accodarci a un gruppo che ci spiega esattamente cosa sono Oratorio San Michele, ecco, prendiamo questo, poi ce lo facciamo spiegare bene dalla nostra ospite, e poi soprattutto Lodio Cornaro, che non nominiamo spesso, Alvise Cornaro e quindi Ruzzante, vedete che si collegano questi personaggi del passato, che abbiamo anche scoperto che all'estero sono più seguiti rispetto a qui. Ecco, anche questo sembra una contraddizione, però non è proprio così, è una verità. Il tempo allora, vediamo, ci siamo, sì, il tempo di metterci in contatto con la nostra ospite, come dicevamo, Cristina Doni, che ci accompagnerà in questa rassegna. Eccoci qui.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere la rassegna del programma di questa associazione importante, come dicevamo, la Torlonga di Padova. Abbiamo in collegamento la presidente, salutiamo con immenso piacere, Cristina Doni. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora diciamo la Torlonga, un'associazione molto attiva che si dà molto da fare e che fa conoscere a padovani e non padovani, diciamo, i nostri siti, le nostre bellezze di Padova. Allora, quest'anno abbiamo suggestiva, abbiamo anche qui veramente una segna ricca di eventi. E Cristina, diamo un po' l'idea Torlonga, eventi quest'estate così calda anche, tra l'altro.
1: Certo, allora torna suggestiva, come avete giustamente detto voi, che è alla sua 13ª edizione, la terza dopo il Covid, perché dopo il Covid diciamo abbiamo fatto un po' un rinnovamento della rassegna. Sì. È confermata anche quest'anno la collaborazione con l'attore Simone Toffanin di Cast, sì, che è il direttore artistico di alcuni spettacoli, nonché l'attore di A Casa di Alvise, che è il nostro diciamo evento ormai evergreen, in cui si porta in scena Rozzante nel teatro dove Rozzante recitò per primo. Diciamo che la loggia è stata un po' voluta da Alvise Cornaro proprio come luogo per la recita teatrale. Rozzante, Angelo Beolco, detto Rozzante, che era l'attore prediletto di Alvise Cornaro, recitò in questo teatro. Quindi è molto importante ricordare che noi a Padova abbiamo il teatro vero del Cinquecento, perché noi continuiamo a recitare sul teatro che si è conservato fortunatamente fino ai giorni nostri. E questo evento A Casa di Alvise prevede quattro date, di cui una è già andata in scena, sì, e le prossime date sono il 15, il 23 luglio e il 17 agosto. Si tratta di una serata bellissima, perché è una combinazione di arte e teatro, in quanto si visitano ambienti normalmente non accessibili dell'Odeo Cornaro, quindi con una visita guidata intervallata dalla recita delle principali opere di Rozzante. Quindi una serata davvero da non perdere. L'altra novità di quest'anno è la collaborazione con la giornalista culturale Valentina Berengo, con la quale abbiamo organizzato degli eventi letterari, quindi dando maggiore spazio nella rassegna di eventi letterari. Il primo, che è tratto da un suo podcast, è stata la serata di apertura che ha avuto molto successo, La verità vi prego sull'amore. E il 20 luglio torneremo in scena sempre con diciamo il tema dell'amore che tanto ci piace, con uno spettacolo che si chiama Alcesti Reloaded, che mi sento di consigliare vivamente perché è veramente bellissimo. Viene messa in scena 2500 anni dopo la tragedia dell'Alcesti di Euripide, però rivista con un occhio contemporaneo. E cioè ci siamo chiesti che cosa sceglierebbe di fare la novella Alcesti nel 2026, se morire per amore oppure cercare diciamo un'altra via di uscita. Quindi è uno spettacolo veramente bello, certo, con un'attrice tra l'altro bravissima che è Laura Carinato, e poi ci sarà Roberto Serafini e Giulio Rigatti con le musiche di Giulio Rigatti. L'altro evento letterario, per chiudere appunto la parentesi letteraria, sono due in realtà: il Salotto Filosofico, che ci farà il 16 luglio di pomeriggio alle 18, preceduto da una visita guidata all'Odeo Cornaro per entrare proprio in questa atmosfera rinascimentale, e con la filosofa Elena Paccagnella ci sarà questo incontro molto privato, molto bello, in cui ci saranno delle letture, dei dialoghi filosofici sullo sfondo naturalmente della loggia.
0: Certo.
1: E l'altro, l'ultimo appuntamento letterario invece è una serata con diversi autori che abbiamo chiamato Il colore della vita è il nero, in quanto si tratta di quattro noiristi, quattro esperti di noir e un giornalista che si occupa di cronaca nera. E quindi si discuterà un po' diciamo su quelli che sono i segreti del mestiere con chi lavora con i fatti di nera. Ci saranno dei nomi molto, molto importanti, tra cui anche Fulvio Hervas, che è l'autore, che è il, diciamo in qualche modo, il papà del commissario Stucchi, da cui hanno tratto anche poi una serie televisiva. Per quanto riguarda invece gli spettacoli teatrali, abbiamo deciso, insomma, che fossero sul filo della... Un po' il leitmotiv era quello di cercare di mettere in scena delle cose che sarebbero piaciute ad Alvise Cornaro, perché appunto lì si è sempre fatto teatro del Cinquecento, ma noi abbiamo voluto anche innovare con spettacoli contemporanei molto belli a mio parere, e che vi cito velocemente, che sono Il colpo gobbo del dottor Frankenstein, che è il 10 di agosto, è una sorta di parodia sulla storia appunto tratta dal libro, dall'opera di Mary Shelley. Poi abbiamo un'altra commedia divertente, il 39 Scalini, che sarà il 19 agosto, tratta dall'omonimo film di Alfred Hitchcock. Poi una commedia che, come diciamo, ristora i visitatori, i partecipanti con il solo nome, che è Nel bel mezzo di un giorno d'inverno, a cui abbiamo pensato per rinfrescare questa estate così torrida, che sarà il 28 di luglio.
0: Certo.
1: E è il classico, diciamo, tratto dall'omonimo film di Kenneth Branagh, e anche questo molto, molto bello. Poi abbiamo voluto celebrare una coppia che è da sempre nell'immaginario collettivo di tutti gli italiani, che sono Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, con questo spettacolo che si intitola Sandra e Raimondo, due cuori e una risata, che andrà in scena il 4 agosto e che è davvero divertentissimo, divertentissimo.
0: Anche per ricordare due grandi del nostro spettacolo, ecco, questo mi fa piacere.
1: Certo. E mi sembra di non aver
0: c'è anche Silvio Barbiero, ricordiamo questo grande attore.
1: Allora,
0: perché insomma
1: esatto, che chiude la rassegna, perché Silvio Barbiero è stato spesso nostro ospite, perché lo stimiamo molto, è un attore padovano molto bravo, molto conosciuto, e con la sua Mare Alto Teatro, che è la sua compagnia teatrale, abbiamo voluto che fosse lui a chiudere questa rassegna quest'anno, e porterà in scena Proietti a modo mio. In questo caso abbiamo voluto appunto celebrare Gigi Proietti con la sua arte istrionica e una serata di buon umore intelligente con proprio tutto lo stile diciamo irriverente e genuinamente provocatorio che ha contraddistinto il grande artista.
0: Quindi una rassegna molto intensa, importante, che accontenta un po' tutti, insomma, siamo dal classico anche ai giorni contemporanei, perché è giusto andare incontro anche ad altre esigenze.
1: Anche e soprattutto per chi magari deciderà di trascorrere agosto in città, che magari ad agosto ci sono anche meno opportunità, è una bella idea. Poi la Loggia Lodeo Cornaro, diciamo, avendo il giardino, sono anche uno spazio dove le temperature sono sempre molto piacevoli, non è diciamo un luogo dove c'è cemento, che quindi magari fa molto caldo, quindi è molto piacevole. Tutti gli spettacoli, gli eventi, le visite guidate sono prenotabili inviando una mail a infolatorlonga@gmail.com, e per chi fosse interessato, nel sito della Torlonga trovate l'intero pieghevole anche con la descrizione degli spettacoli, ed è possibile appunto scegliere con attenzione, insomma, quali spettacoli si è interessati a partecipare. Quest'anno la rassegna è stata, è importante dirlo ancora una volta, sostenuta dal contributo del Comune di Padova e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che già da qualche anno hanno deciso di sostenere questa rassegna.
0: E allora andiamo alla vostra associazione, Cristina, diciamo sempre molto attiva, appunto, come abbiamo sottolineato, perché fate conoscere anche luoghi, siti. Io prima accennavo all'Oratorio San Michele, oppure appunto Lodio Cornaro, Palazzo Mussato. Ecco, questi palazzi spazi che vengono aperti, ecco, e solo eccezionalmente. Oratorio San Michele, possiamo dire qualcosa, Cristina, per invogliare allora, chi ancora non l'ha conosciuto e si deve conoscere? Ecco, io sottolineo
1: certo.
0: questo.
1: Allora, i palazzi naturalmente, spesso sì. avendo una loro storia e anche sì. avendo delle destinazioni d'uso specifiche, vengono aperti naturalmente saltuariamente, mentre l'oratorio di San Michele, che anche grazie al nostro contributo, perché noi l'abbiamo riaperto quando era ancora, diciamo, abbandonato e siamo riusciti a farlo diventare un sito UNESCO, perché non bisogna dimenticare che l'oratorio di San Michele è uno degli 8 siti che sono stati insigniti del sigillo UNESCO nel 2021 con la candidatura gli affreschi del diciamo del XIV secolo a Padova, quindi sì. è un sito molto molto interessante con gli affreschi di Jacopo da Verona, e questo è aperto tutto l'anno con, diciamo, l'orario di apertura previsto, ed è molto, anche molto visitato e molto molto visto proprio anche dopo che è entrato nel patrimonio UNESCO. Noi poi facciamo anche le visite a uno dei monumenti più iconici della città, che è il Museo La Specola, la Torre della Specola, che volendo si può abbinare anche all'oratorio di San Michele, sì. e è una visita bellissima attraverso 500 anni di storia, perché si parte dalla storia dell'inizio del 1200, quando viene costruito il primo castello, fino a tutta la storia dei Cararesi, fino all'illuminismo, al 700, quando poi la torre, diciamo, principale del castello, la Torlonga, diventerà, poi sarà trasformata in osservatorio astronomico e diventerà la specola che noi oggi conosciamo. Quindi anche questa è una visita, insomma, un'attività che noi facciamo tutto l'anno e che suggerisco davvero a tutti i padovani, anche ai turisti, agli studenti certo. che sono qui, diciamo, per studiare, perché ne vale veramente la
0: certo.
1: pena.
0: Certo, certo. E qui abbiamo un po' il personaggio, diciamo, che ha turbato parecchio, questo Ezzelino da Romano del 1250 circa.
1: Certo, che, insomma, certo. Lì addirittura dentro la specola e nella visita è possibile anche vedere, diciamo, quella che era la sala, che oggi è la sala dell'iscrizione, da cui si accedeva alle terribili prigioni di questo personaggio efferato, cattivissimo, che anche Dante Alighieri, insomma, ricorda e cita naturalmente all'inferno. Quindi stiamo parlando, insomma, di un personaggio che ha sicuramente segnato la storia, diciamo, del 300 a Padova.
0: Certo. E dopo osservatore astronomico, sempre importante, sono passati tanti personaggi per queste ricerche, e che poi è stato stabilimento scientifico dell'università, e oggi mi pare invece che sia
1: oggi appartiene all'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, è un ente di ricerca, un ente scientifico, e ancora oggi è importante ricordare l'Osservatorio Astronomico di Padova è un luogo dove, diciamo, hanno studiato in passato grandissimi scienziati, astronomi, ma ancora oggi l'INAF può vantare ricercatori di grandissimo livello, alcuni dei quali hanno partecipato anche a delle missioni internazionali importantissime. Quindi la storia continua in qualche modo, nel senso che la ricerca scientifica è andata avanti. Ovviamente dalla specola non si possono più fare le osservazioni perché c'è l'inquinamento luminoso, quindi la sede dell'osservatorio adesso è ad Asiago, ma alla specola lavorano comunque una cinquantina di ricercatori che sono diciamo molto quotati a livello internazionale.
0: Certo, è veramente da conoscere, poi anche la struttura, i vari piani che ci sono, i vari strumenti, perché è ricca di strumenti, quindi anche questo certo. va detto, e quindi va fatta conoscere un po' di più, perché forse sono dimenticati questi siti, Cristina, siamo sempre presi da quelli più citati, più importanti, invece.
1: Ma diciamo che un po' tutti tendiamo magari ad andare a vedere le cose che stanno quando viaggiamo, quando siamo distanti, e magari ci dimentichiamo. La rassegna suggestiva di cui abbiamo parlato prima è anche un'occasione per riscoprire la Loggia Lodea Cornaro, questo fulcro del Rinascimento padovano. Infatti molti eventi prima della serata spettacolo prevedono la visita guidata.
0: Certo.
1: Proprio per far conoscere lo spazio.
0: Certo, certo. Allora, Padova è ricca di palazzi, ecco, di tutte le epoche, trecenteschi, quattrocenteschi, insomma, periodo della Serenissima. Ma voi fate conoscere, qui vedo un palazzo particolare, il Palazzo Mussato, ecco. Diciamo qualcosina anche di questo palazzo, in modo tale che lo facciamo conoscere, magari quando è aperto veniamo a vederlo.
1: Sì, in questo momento non è possibile fare le visite. E tra l'altro Palazzo Mussato ha una caratteristica molto particolare perché è sede di un istituto scolastico, diciamo che la sua funzione principale è proprio una funzione educativa. Sì. È un palazzo con degli affreschi molto belli del Settecento e anche la struttura architettonica è molto, molto interessante e quindi, come diciamo moltissimi altri palazzi padovani, merita davvero di essere visitato. Noi tra l'altro una decina di anni fa abbiamo fatto un progetto molto importante sui palazzi del 6-700 che poi si è concretizzato in un volume in collaborazione con l'Università di Padova, proprio per raccontare anche le storie di quei palazzi che non è possibile visitare perché magari ormai sono di proprietà privata o appartengono a delle istituzioni, ma a cui abbiamo voluto comunque dare un'identità che rimanesse in un testo che è ancora disponibile per tutti coloro che fossero interessati ad acquistarlo.
0: E la famiglia padovana Mussato, ricordiamo, è stata importante, ha dato molto nel campo della letteratura, ma nel campo artistico, quindi insomma una famiglia che ha contribuito tanto al prestigio della nostra città. E se non sbaglio, Cristina, il progettista, l'architetto è stato Girolamo Frigimelica, no, di questo palazzo?
1: Sì.
0: Ecco, quindi anche qui abbiamo veramente un grande personaggio che, quando c'è l'occasione, ecco, di conoscere anche questi palazzi, ne vale la pena, insomma. E quindi dicono. Allora torniamo a noi, avete sentito una rassegna molto interessante, c'è il sito e trovate tutto, prenotazioni come avete sentito e spettacoli, ecco, che accontentano tutti, diciamo, un pubblico eterogeneo. E poi, quando c'è la possibilità, io metto in testa tra tutti l'oratorio di San Michele, perché da quando è stata rifatta l'illuminazione, no? È una cosa veramente stupenda, abbiamo le immagini, gli affreschi illuminati in un modo particolare che non sembra neanche quello ante intervento dell'illuminazione.
1: Sì, è stata fatta una bellissima illuminazione, poi anche un sito a parte che è uno dei pochi siti che conserva la testimonianza di questo importante pittore trecentesco che è Jacopo da Verona, perché poi molti dei suoi lavori sono andati perduti, ma è anche molto bello perché nel ciclo mariano, appunto, dedicato alla Vergine Maria che viene illustrato, c'è una bellissima rappresentazione di San Michele che è diversa da quella che normalmente si vede come del principe guerriero che combatte il male, il drago. Quindi invito tutti ad andarlo a vedere perché è veramente una sorpresa.
0: Certo, bene, allora noi, la nostra ospite, ci ha fatto un'ottima illustrazione, adesso sta a noi, appunto, soprattutto anche Elodio Cornaro, conosciamo questo sito che è straordinario, ci porta indietro di secoli e secoli di storie di importanti personaggi a partire dal nostro Angelo Beolco. Allora noi ringraziamo Cristina Doni che ci ha accompagnato in questo viaggio. Che pubblico avete? Ecco, una curiosità, Cristina, che pubblico avete?
1: Abbiamo un pubblico abbastanza variegato, prevalentemente un gruppo di padovani, però nel corso degli anni si sono fidelizzati anche delle persone della provincia di Padova, poi abbiamo gli studenti che fino a che non, diciamo, restano in città, che quindi provengono da tutta Italia, poi abbiamo anche, diciamo, con alcuni eventi anche un pubblico di più giovani, che era un po' il nostro obiettivo, quello di fare una rassegna che potesse attirare anche i giovani. Una cosa importante è che tutti gli spettacoli, non abbiamo detto, sono completamente accessibili anche alle persone con disabilità, perché non ci sono barriere architettoniche per vedere lo spettacolo, perché è in un giardino. E quindi abbiamo, diciamo, il piacere di ospitare anche le persone con disabilità.
0: Certo. Allora, la stanno seguendo, Cristina, un ascoltatore dice: perché la chiamate Specola? Ecco, è stato colpito da questo nome.
1: Beh,
0: ascoltatori.
1: Specola è il nome appunto che viene volgarmente utilizzato per indicare l'osservatorio astronomico, deriva da appunto speculum, che significa guardare, osservare, è il nome che viene, diciamo, abitualmente utilizzato per definire non solo a Padova ma in tutta Italia l'osservatorio astronomico.
0: Benissimo, benissimo. Allora, ecco, noi ringraziamo la nostra ospite, ripeto, la presidente Associazione Torlonga di Padova, Cristina Doni. Il programma è molto invitante da seguire, quindi ecco, c'è anche un sito che ci aiuta così a conoscere di meglio di più le serate. Cristina, allora noi la ringraziamo tantissimo per il lavoro, per la passione che ci mettete tutti, e sarà veramente una grande rassegna, una grande estate, penso, no? Con questo caldo, penso che fa piacere.
1: Certo. Restare grazie qua. A voi per avermi ospitato.
0: Bene. Grazie, alla prossima, buon pomeriggio Cristina, grazie.
1: Alla prossima,
0: arrivederci,
1: buon
0: arrivederci, grazie. Sì, veramente ne vale la pena, la Torlonga, sono molto attivi, un gruppo di persone appunto con la sua presidente che propone queste località, come abbiamo detto, che a volte non c'è l'opportunità, non c'è l'occasione per vedere i palazzi. Noi abbiamo citato Musato perché è stata una famiglia molto importante per la nostra città, ma ci sono anche il Palazzo Trento Papa Fava, poi ancora Emo Capodilista, con affreschi di Zugno. C'è un patrimonio di opere che abbiamo appunto nei nostri palazzi che non conosciamo per i motivi che abbiamo detto. Allora, ecco, quella qui, la Torlonga o Specola, come qua è stato appunto precisata, e quindi dove si trova? È nella biforcazione del fiume Bacchiglione, che conosciamo noi padovani almeno, penso che non ci siano dubbi, e poi ancora è stata, diciamo, torre di difesa, di avvistamento dell'antico castello di Padova. Castello di Padova, apriamo una parentesi, ci sono tante tanto impegno da parte dell'assessorato del comune di Padova di portare a termine il restauro, il rifacimento, e quindi quando andremo alla fine di questi lavori vedremo un castello straordinario per l'ampiezza, la grandezza e soprattutto per la struttura, quindi speriamo che arrivi presto questo momento. Poi diciamo che questa torre è stata rimaneggiata, risistemata da Ezzelino III, come abbiamo sentito, Ezzelino III da Romano, adibita a prigione purtroppo, ma una volta caduto Ezzelino i carraresi edificarono il nuovo castello di cui abbiamo fatto cenno per motivi militari, e sarà con il governo poi successivo della Serenissima che furono costruite le mura veneziane, e diciamo che la torre perse un po' la sua funzione di difesa. Andiamo un po' più avanti, nel 1761 il Senato veneziano decise di istituire l'osservatorio astronomico di cui abbiamo fatto cenno con la nostra ospite per l'Università di Padova, e viene così utilizzata la torre ideale appunto per queste osservazioni nel cielo. E Specola quindi, ecco, che diventa un luogo di scienza, un luogo di cultura. E importante, se andate a vedere, sono le sale che appunto ne citiamo qualcuno, la sala meridiana, forse la più significativa, e qui è nata l'astronomia. Era il luogo dove si eseguivano le osservazioni, dal passaggio degli astri al meridiano celeste, il cerchio ideale che passa per lo zenith e per il polo del mondo. Sul pavimento, osservate quando andrete a vedere, è ancora conservata la linea meridiana incisa nel 1777. Lungo questa linea veniva misurato il mezzogiorno vero dall'osservatorio. Poi ancora andate sull'altro lato, a ovest, c'è un quadrante per le osservazioni meridiane. Poi andiamo, che appunto per l'osservazione delle stelle, e poi ancora ci sono anche degli affreschi, non eccezionali, però ci sono, quindi invitiamo a soffermarci anche sugli affreschi. Molto interessante poi la sala delle figure, che rappresenta i celebri scienziati dell'astronomia e meteorologia. Ne citiamo qualcuno? Sì, partiamo da Tolomeo, c'è Copernico, poi Keplero, Newton, poi ancora Montanari, andiamo in, e Giovanni Poleni, ecco. Non dimentichiamo mai il nostro Giovanni Poleni, grande ingegnere, scienziato, appunto, che ha insegnato tanti anni all'Università di Padova, e chissà perché è un po' anche dimenticato, diciamo, nonostante ci sia un museo dedicato proprio a Giovanni Poleni. Specola quindi questo luogo di scienza, di ricerca, che è un'occasione importante per conoscerla prima di tutto, e perché qui ci sono passati i grandi della scienza e astronomia, come dicevamo, e non Galileo come qualcuno pensa, però insomma sono stati veramente grandi protagonisti di questa materia. Quindi consigliamo di visitare la specola e poi anche i dintorni, perché appunto il castello, come dicevamo, che come

Quindi, partendo da questa associazione, abbiamo la possibilità di vedere cose importanti di Padova e tutto questo che riguarda appunto il ciclo degli affreschi trecenteschi, come sono stati denominati e inseriti sempre, come dicevamo, appunto nel patrimonio dell'umanità. E infatti, da quando c'è stata questa, diciamo, riconoscimento nel 2021, Urbs Picta, la nostra città dipinta, e non poteva essere diversamente perché Padova è una città dipinta, e si è così incrementato un turismo locale anche, perché molti sono stati incuriositi da questi siti, da questi cicli di affreschi, ma soprattutto, come dicevamo in altre circostanze, anche da turisti, pellegrini, con l'occasione di Sant'Antonio il 13 di giugno, le statistiche qui ci hanno dato un afflusso enorme di persone che vengono da lontano, molti vengono anche dal Sud America, pensate un po' quanto è importante la Basilica di Sant'Antonio, e quindi hanno allargato il loro soggiorno, hanno allungato il loro soggiorno e sono così andati a visitare questi siti che sono poi identificati, che sono pubblicizzati come bene UNESCO, e quando si sente il termine UNESCO, insomma, vale la pena di visitare queste opere, perché insomma hanno delle caratteristiche e delle particolarità di tutto rispetto. Quindi non mancate a questo appuntamento. Con questo noi sta per arrivare la pubblicità e ci prepariamo con la prossima intervista, che da Padova ci porta dove? A Chioggia, nella bellissima Chioggia, questa città così importante, un comune poi di 47.000 abitanti, quindi è molto popoloso, ci porta poi alla frazione più rinomata, più importante che abbiamo qui della costa adriatica, che si chiama Sottomarina e che, guarda caso, per la comodità e perché qua vicino. E ritorniamo nuovamente in diretta, perché come dicevamo ci recchiamo a Chioggia e faremo, ecco, un focus su quella che è stata la rievocazione più importante di queste settimane. È tradizione, c'è ogni anno la Marcigliana, ne sentiamo parlare ampiamente, e quindi viene presentata come un evento straordinario, particolare, e lo è a tutti gli effetti, perché intanto si rifà un momento storico importante, che adesso il nostro ospite ovviamente sarà più preciso, ma soprattutto per la partecipazione, perché oggi la Marcigliana consiste in questa sfida, diciamo, di 5 contrade, che col gioco, col tiro delle balestre, questa arma potente di un tempo, cercano appunto di conquistare il palio, di risultare vincitrici, ed è una bella competizione. Pensate un po', ci sono tante persone che si preparano nell'arco del della nata per questa occasione, è molto vissuta, è molto sentita, e poi c'è questo corollario, questo contorno dei mestieri antichi di un tempo, i costumi con questo caldo tremendo portano questi costumi, questo abbigliamento importante dell'epoca, rispettoso di quella che è stata la tradizione, però insomma si sente che è una rievocazione molto sentita, partecipata, come dicevamo, di tutte le fasce di età, perché ci sono dalle famiglie fino ovviamente alle persone più mature. E allora adesso noi ci mettiamo in contatto con Matteo Bellemo, lui è un avvocato, però è uno storico di una grande preparazione, veramente consulente anche nelle riprese televisive, avremo sentito la sua voce, le sue spiegazioni così dettagliate, e lui ci partiremo dalla Marcigliana. Cosa significa Marcigliana? Intanto lo scopriremo appunto col nostro ospite, e poi via via si rifà a questo episodio di tanti tanti secoli fa, che vede un'altra protagonista, un'altra repubblica che voleva un po', diciamo, mettere i piedi in testa a Venezia, che non li ha messi né questa repubblica né altri, ovviamente, perché Venezia si è sempre difesa appunto egregiamente. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto, come dicevamo, con il nostro ospite, avvocato, lui fa l'avvocato, Matteo Bellemo, nonché storico.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a Chioggia e quindi andiamo a conoscere anche una rievocazione storica, forse la più importante di questa località, che seguiamo sempre ogni anno con tanto interesse e con tanta passione, ma vogliamo sapere anche l'origine della Marsigliana, cosa significa, perché c'è la Marsigliana. Ecco, questi sono i quesiti che poniamo al nostro ospite, che è in collegamento, avvocato Matteo Bellemo, storico, consulente di televisivo, l'avremo visto in tante occasioni, espertissimo della materia. Salutiamo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, dicevamo, una rievocazione storica, un evento molto sentito, Chioggia insomma si riempie di gloria, ma vogliamo sapere insomma Marsigliana intanto cosa significa questo nome un po' che tutti non conoscono, non conosciamo, e poi il fatto storico che ha dato luogo a questo evento, avvocato.
1: Certo, buongiorno a tutti. Allora, come dicevo e come diceva giustamente, il Palio della Marsigliana, la nostra manifestazione, è arrivata alla 36esima edizione quest'anno, vuole proprio rievocare quello che è il periodo della guerra di Chioggia. Il nome Marsigliana in particolare deriva da una imbarcazione di impronta medievale che veniva costruita nei cantieri della città di Chioggia, all'epoca chiamata Clugia Mare, proprio l'abitato centrale di Chioggia, mentre l'abitato di Sottomarina, noto sicuramente oggi per la sua spiaggia, Clugia Parva, Clugia Utriusque o Clugia Minore, quindi la Chioggia piccola. Dicevo, Marsigliana, questa imbarcazione costruita nei cantieri clugensi di impronta medievale, che veniva utilizzata nel commercio sull'Adriatico orientale, poi nelle rotte appunto commerciali anche del Dogado Veneto. Un'imbarcazione molto particolare, perché riusciva a navigare anche nei fondali non troppo pescosi a livello appunto di profondità della nostra laguna. Quindi il comitato direttivo del Palio della Marsigliana ha deciso di rievocare il periodo della guerra di Chioggia e di scegliere anche questo nome sicuramente altisonante, collegato alla marineria chioggiotta, proprio per la manifestazione che abbiamo da poco concluso, dal 16 al 20 di giugno appunto qui nella città di Chioggia.
0: Certo, e allora diciamo che c'era un'altra repubblica all'epoca che voleva un attimino insomma mettere diciamo i piedi in testa alla nostra Venezia, ma non è andata così, forse era la Repubblica di Genova?
1: Direi proprio di sì, ma non solo perché anche appunto Francesco I da Carrara, signore di Padova, alleato proprio con Pietro Doria, con la Repubblica di Genova, aveva delle mire espansionistiche. In realtà queste mire espansionistiche erano iniziate da tempo, molto tempo prima, già intorno al 1299. Francesco I aveva costruito in realtà delle torri e dei mulini che contravvenivano in realtà dei trattati che erano stati stipulati prima con i veneziani, proprio per l'estrazione del sale nella zona lagunare. Quindi diciamo anche lui aveva delle mire espansionistiche, ma non solo. Anche Aquileia, con il suo patriarca Marquando di Randec, partecipa alla guerra di Chioggia perché anche lui aveva delle mire espansionistiche. E non solo loro, anche in campo internazionale abbiamo Leopoldo d'Austria e Luigi III d'Ungheria, conte del Tirolo, che con le sue truppe coalizzate appunto con i genovesi partecipa attivamente agli episodi bellici. Episodi bellici che iniziano in realtà un po' prima. La guerra di Chioggia in particolar modo viene combattuta tra il 6 e il 16 agosto del 1379, ma gli episodi bellici che vedono la presenza della flotta genovese nelle acque dell'Adriatico e in particolare della gronda lagunare del territorio di Venezia iniziano intorno al 6 di marzo del 1379, quando, vinta la flotta veneziana a Pola e incarcerato Vettor Pisani, perché i veneziani, una volta che Vettor Pisani si salva da questa battaglia, ritorna a Venezia per dare la comunicazione appunto della sconfitta, viene incarcerato, le truppe genovesi incrociano nelle acque del Lido, di Malamocco, di Pellestrina, bruciando i vari porti e cercando un punto debole per creare una base militare poi per la conquista di Venezia, e quindi si spostano, arrivano al porto di San Nicolò del Lido, lo trovano ben guarnito, ovviamente era il porto principale per poi giungere a Venezia, quindi si spostano un po' più giù, arrivano a Pellestrina, appunto questa sottile lingua di terra e cordone sabbioso, bruciano Pellestrina fino ad arrivare appunto nel territorio di Sottomarina, che in realtà era stato già abbandonato dai suoi abitanti, perché visto l'arrivo delle galere da guerra si erano rifugiati in realtà nella Clugia Maggiore. Distruggono tutto l'abitato appunto di Sottomarina, di Clugia Parva, e iniziano poi nell'agosto del 1379, in particolare dal 6 al 16 agosto, a saggiare le difese della città, e poi con la battaglia del Ponte Vigo, che poi sì, il sabato noi abbiamo ricordato appunto con i figuranti del Palio della Marcigliana, che ricordiamo appunto ogni anno la rotta dell'esercito veneziano e clugense, che in realtà riesce a resistere ad un assedio per ben 10 giorni con un numero inferiore di armati. Parliamo di circa 24.000 assalitori da parte genovese e padovana di esercito alleato contro 4.500 uomini d'arme veneziani e clugensi, che si sacrificarono, ahimè, inutilmente attorno poi al loro podestà Pietro Emo per la difesa della città. La città diventerà infatti una base militare. I genovesi cercheranno in ogni modo di conquistare Venezia. Pietro Doria disse: non mi fermerò fino a che non avrò messo le briglie ai cavalli di San Marco. Ma fortunatamente non ce la fece, perché i veneziani subito entrarono, possiamo dire, nella battaglia vera e propria, e a partire dal dicembre dello stesso anno, 12 dicembre, 24 dicembre del 1379, cercano subito di liberare la città di Clugia con il loro doge Andrea Contarini, e questo avverrà un anno dopo. Il 21 di giugno del 1380 la nostra città verrà già liberata dagli eserciti nemici, a significare proprio l'importanza che la nostra città, anche strategica, aveva per la sorella maggiore, possiamo dire, per Venezia.
0: Certo, e quindi insomma questo conflitto che c'è stato molto duro, da come appunto si può comprendere, però i chioggiotti insomma hanno resistito, questo popolo. Ma perché insomma, nell'immaginario collettivo, un popolo di grande carattere, di grande forza, di grande volontà? Ma siete veramente straordinari voi abitanti appunto di Chioggia?
1: Diciamo che, come dire, se guardiamo anche alle fonti storiche, perché tutto quello che noi rievochiamo anche nel Palio della Marcigliana è frutto di un grande studio da parte anche del nostro presidente nonché direttore artistico Sandro Nordio, ecco, si vede come già a partire in realtà nel 700 dopo Cristo, 800, 900 dopo Cristo, con le invasioni barbariche, prima i Franchi di Pipino il Breve, poi gli Ungheri, hanno cercato di conquistare la nostra città e non ce l'hanno fatta, o comunque la nostra città si è saputa sempre rialzare dalle sconfitte, appunto come nel periodo della guerra di Chioggia, con una grandissima forza d'animo legato proprio ai propri abitanti e uno spirito dell'attaccamento alla loro terra, possiamo dire alla terra dei nostri avi, alla nostra terra in realtà. E poi così anche nei secoli un po' più in là, se vogliamo, nell'immaginario collettivo, forse Chioggia è quando Carlo Ruffanti, no? Quello che
0: si sente male. Posso richiamarla? Si sente un po' disturbato, la richiamo subito.
1: Sì, va bene.
0: La richiamo subito.

0: Ritorniamo nuovamente in diretta. Allora adesso dovremo sentire meglio il nostro ospite, ripeto, avvocato Matteo Bellemo, che ci racconta la storia di Chioggia e Marsigliana. Allora, dicevamo, ecco, siamo qui, avvocato, si sente meglio?
1: Sì.
0: Adesso
1: sì, eccoci. Sì, io sento meglio, spero mi sentiate meglio.
0: Sì,
1: anche voi adesso.
0: Va meglio.
1: Perfetto.
0: Ecco, allora dicevamo, quindi, questo spirito di attaccamento, insomma, che
1: esatto.
0: C'è appunto di questa terra così bella, così ricca di storia, così antica, perché qua si parla addirittura di origini del 2000 avanti Cristo. Io ho trovato anche questa data, insomma, veramente straordinario, forse da un popolo di navigatori. Allora, andiamo adesso al palio, perché ovviamente è il momento attuale, il palio è una sfida, diciamo, tra le cinque contrade, no? Molto preparati, molto, molto
1: sì,
0: motivati,
1: sì.
0: Ho visto, veramente.
1: Sì. Esatto. Il palio appunto consiste ogni anno una gara che viene appunto disputata tra cinque balestrieri di ogni contrada, le contrade sono appunto cinque, sì. Tramite appunto il tiro con una balestra da banco, quindi una balestra molto, molto grande, che viene posta su dei cavalletti, su appunto le poste, e posta a 36 metri di distanza regolamentare da un bersaglio fisso, che in questo caso si trova su una torre lignea. Perché appunto una gara con le balestre? Beh, sempre legato appunto a ricerche storiche, perché era sia nella legislazione veneziana da fine 200 in poi, sia in quella clugense, obbligatorio per i giovani dai 16 ai 25 anni esercitarsi nell'uso della balestra, questo sia per i nobili sia anche per il popolo, ecco, per poter essere pronti anche eventualmente in impieghi bellici. Quest'anno appunto la contrada di San Giacomo è risultata la contrada vincitrice del palio della Marsigliana, il miglior tiro del balestriere Padoan Roberto, e poi i nostri balestrieri partecipano anche e parteciperanno ad Iglesias dal 19 al 20 di settembre prossimo nel campionato italiano della LITAB, perché i nostri balestrieri, la nostra compagnia del palio della Marsigliana, insieme ad altre città italiane come Iglesias, Assisi, Gualdo Tadino, Lucca, Terra del Sole, eccetera, fa parte della LITAB, e ogni anno viene disputato in ogni città diversa il campionato italiano appunto per il tiro della balestra da banco, con il campione anche nazionale e la squadra campione nazionale, un po' come diciamo nel calcio, ecco, possiamo dire.
0: Certo, e la rievocazione continua. Bene, allora ci
1: assolutamente.
0: Sì, senz'altro. Ma allora qui abbiamo i nostri ascoltatori, ne abbiamo tanti veneziani, glielo dico subito. Quindi eccolo qua, un'altra domanda che ci dico: ma il sale di Chioggia era famoso e perché era così conteso e così richiesto? Eccolo qua. Un ascoltatore ci porta invece alle saline, al sale di Chioggia, ecco, a questa fama che c'è di Chioggia su questo prodotto.
1: Questa domanda è molto molto interessante, perché abbiamo gli studi di Jean-Claude Auquet, che proprio scrive nella Chioggia capitale del sale, sì. Ci dice dove si trovavano le saline e perché erano così importanti. Beh, negli statuti e capitolari anche di Chioggia 1272-1279 vengono stabilite addirittura delle pene severissime per chi avesse portato al di fuori dell'episcopato de Clugia i segreti della lavorazione del sale. Se era una donna gli venivano tagliate naso e bocca, se era un uomo entrambe le mani. Il segreto appunto della lavorazione del sale, e quindi dei mastri salinari delle saline, circa nel periodo della guerra di Chioggia una cinquantina, intorno a metà del 200 erano circa 72, sempre secondo Jean-Claude Auquet, le saline e i fondamenti di saline appunto presenti nel territorio de Clugia. Erano importantissimi come merce di scambio e anche come diciamo metodo di conservazione. Allora non esistevano i frigoriferi, quindi il sale era molto molto utile anche per la conservazione dei cibi. esistevano ben due fiere del sale che si tenevano in due periodi molto importanti, legate a due festività sempre religiose: il 15 di agosto, quindi l'Assunzione di Maria, e l'8 di settembre, la Natività di Maria. Quindi pensiamo che sempre nel periodo della guerra di Chioggia, 6-16 agosto del 1379, i genovesi hanno assaltato la città proprio durante una delle fiere del sale. Infatti si parla di un bottino di circa 200.000 ducati d'oro, presenti ovviamente perché c'erano mercanti, mercanzie e tantissima quantità ovviamente di merci stoccate nei magazzini cittadini. Dove si trovavano le saline di Clugia? Beh, diciamo che se uno è avvezzo al territorio di Chioggia e si trova a Vigo, dove c'è il molo appunto per prendere il battello per Pellestrina e poi Venezia, c'è una darsena, la darsena delle saline. Lì erano ubicati i fondamenti di saline, probabilmente alcuni anche nella zona della chiesa di San Domenico, perché è attestato da fonti storiche che intorno al 1299, quando il ponte che univa le due chiogge deve essere stato ricostruito prima in legno poi in pietra, si chiese all'abate di San Giorgio Maggiore di Venezia di passare per il suo fondamento di saline che aveva Clugia. Quindi probabilmente anche lì erano presenti delle saline, dove ovviamente c'era poco fondo, quindi l'acqua era veramente, veramente poca, c'erano questi fondamenti, grazie all'evaporazione poi dell'acqua con il famosissimo appunto meccanismo, alcune saline sono ancora in uso a Trapani, poi ne abbiamo anche qui a Cervia, ecco, e soprattutto quindi d'estate si poteva avere un raccolto molto molto fiorente di sale. Poi i sale ce n'erano anche di tante tipologie, il sale nigro, quindi quello più impuro, che era destinato alla mensa dei poveri, e poi il sale albo, quello più bianco, ecco, quello invece era il sale destinato più alle persone ricche, alla tavola dei nobili.
0: Bene, una ricchezza enorme allora per veramente il territorio, per la popolazione. Ma allora, se il sale era così importante, ci porta anche un altro confronto: Padova e Venezia, sotto sotto c'era la guerra del sale, che poi è successo quello che è successo il 4 novembre 1405. Possiamo dire che c'era il sale sotto come commercio, avvocato?
1: Diciamo che comunque il sale un po' l'ha fatta da padrone in realtà in tutti i tentativi poi di Padova stessa di conquistare Venezia, di conquistare uno sbocco sul mare, ecco. C'erano le torri a guardia delle saline, le torri di Montalbano, il castello delle saline al centro della laguna, la torre del Nassarolo, che si trovavano ubicate nella zona di Valli di Chioggia, insomma nella parte dove c'è un contatto più vicino poi con l'entroterra padovano, con i fiumi Brente e Bacchiglione, ovviamente, che erano le vie di navigazione, di comunicazione poi con l'entroterra. Sicuramente anche per Padova riuscire con le sue mire ad avere uno sbocco sul mare, un controllo sul sale e sulle saline, sarebbe stato oltremodo vantaggioso, ecco, per tutti i traffici commerciali e poi anche con i contatti diretti con gli avversari di Venezia, ecco.
0: Certo. E allora andiamo un po' anche a una Chioggia capitale del sale, come lei giustamente ha detto, però anche capitale troviamo della cantieristica. Ecco, su questo settore Chioggia ha avuto appunto delle risorse, ha avuto un'importanza notevole, avvocato?
1: Assolutamente sì, nel corso del Medioevo tantissimi erano i cantieri, le scuole anche e le mariegole, quindi diciamo dei regolamenti, dei calafati, cioè di coloro che si occupavano di mettere la pece sulle imbarcazioni, sulle marcigliane, per renderle appunto impermeabili e far sì che potessero navigare, i marangoni, gli squeraioli, coloro che si occupavano proprio della costruzione, che tramandavano anche con tantissimi segreti di generazione in generazione, di padre in figlio, quelle che erano le tecniche di costruzione appunto e le regole di costruzione, i canevini che fino a poco tempo fa erano ancora presenti, Giovanni, che si occupavano della costruzione con la canapa del sartiame, quindi delle corde per le imbarcazioni. Con l'avvento dell'industrializzazione e quindi delle corde non più in canapa, questo mestiere è andato un po' in disuso, però la vocazione cantieristica, addirittura, ripeto, statuti e capitolari parlano del divieto di costruire le imbarcazioni in piazza, perché molto probabilmente sempre nel periodo medievale venivano costruite anche delle piccole imbarcazioni ai lati della piazza o comunque nelle calli, per chi avvezzo nel territorio ovviamente di Chioggia, che avevano direttamente poi uno sbocco sul mare. E quindi il nostro territorio è così ancorato ai mestieri del mare, ma anche ai mestieri poi della terra, dell'agricoltura, soprattutto questo per invece sottomarina. Effettivamente la cantieristica la fa da padrona tutt'oggi, anche sì, per le imbarcazioni, la flotta peschereccia, la seconda flotta più importante dopo quella di Marzara del Vallo, per la pesca. Ricordiamo tra l'altro a breve, tra qualche giorno, dal 10 al 19 di luglio ci sarà la Sagra del Pesce, che vuole un po' rievocare anche le tradizioni marinare e così culinarie, possiamo dire, del territorio.
0: Certo, altra perla, diciamo, della nostra Chioggia. Qua mi chiedono i nostri ascoltatori se possiamo fare qualche cenno al Forte San Felice. Ecco, possiamo dire qualcosa?
1: Beh, sicuramente. Il Forte San Felice, non dimentichiamolo, all'epoca in realtà non si chiamava così. Si chiamava Castello della Lova o della Lupa. E quando era possibile appunto visitarlo all'interno, si poteva ben vedere il nucleo del mastio, cioè della parte proprio più centrale del forte, dove sorgeva prima una torre lignea che è stata distrutta nel periodo della guerra di Chioggia e poi è stata ricostruita in pietra. Era un castello, una torre di guardia che appunto controllava quello che era l'accesso al porto, e fu proprio dal Castello della Lova o della Luppa che partì la riconquista veneziana della città, perché il 12 dicembre del 1379 proprio lì sbarcano i primi contingenti veneziani che cercano di irrobustire, si parla nelle fonti storiche di Daniele di Chinatto, irrobustiscono la Bastia con graticci e cuoi, assaissima gente tra cui balestrieri e armati che cercano ovviamente di conquistare piccoli lembi di terra per poi riconquistare Clucia. E quindi il Forte San Felice, poi con tutte le costruzioni successive nel corso dei secoli, le blockhaus austriache e via via di seguito, possiamo dire che è un coacervo proprio storico, perché lì troviamo quelli che sono i nuclei fondanti proprio medievali, da cui si è espanso poi con la pianta cinquecentesca, seicentesca e via di seguito, ma è stato uno dei potremmo dire muti protagonisti, ecco, della guerra di Chioggia. Ancora oggi le vestigia dell'antico, le fondamenta dell'antica torre del mastio sono visibili e visitabili, anche se ahimè al momento non è possibile accedervi più all'interno, ma speriamo presto lo sia, così le visite potranno continuare e si potrà vedere proprio dal vivo quello che c'è anche,
0: certo,
1: all'interno.
0: Certo. E quanto dista allora dal centro di Chioggia? È molto fuori?
1: Allora no, assolutamente no. Guardi, se si arriva a Sottomarina, nella zona appunto del Mosella, della Darsena San Felice, c'è un tragitto da compiere a piedi lungo il Murat. Ecco, un piccolo tragitto da compiere a piedi, sarà circa una decina di minuti a piedi dal parcheggio più vicino, un quarto d'ora, e si arriva a questa struttura, si può aggirare dall'esterno sempre camminando, passeggiando lungo la diga, e quindi si possono ammirare in tutte le varie prospettive il forte. Non si vede però la torre centrale perché è nascosta dai bastioni, quindi la torre centrale, appunto l'antico manufatto poi ricostruito in pietra, è visibile solo se si può accedere dall'interno, però l'esterno è comunque, certo, visitabile,
0: certo,
1: visibile.
0: E allora consigliamo di visitare il Forte di San Felice. Ma insomma, Chioggia ha una frazione straordinaria, celebre, che tutti frequentiamo perché insomma è comoda per noi padovani, che si chiama Sottomarina. Cosa rappresenta, cos'è Sottomarina con 10 chilometri di spiaggia, avvocato?
1: Sottomarina rappresenta, come dicevamo prima, Clugia Utriusque, no? Clugia Parva, la piccola Chioggia, sì, in realtà. Sì. È un nucleo abitativo modesto nella guerra di Chioggia, perché comunque aveva un suo, una sua chiesa, anzi diverse chiese, la chiesa di San Matteo, la chiesa di San Martino, appunto da cui deriva anche il nome della contrada di San Martino, sì, l'unica contrada di Sottomarina, e poi due monasteri, il monastero di Sant'Antonio Abate e quello delle Cistercensi di Santa Caterina del Deserto. Orbene, la chiesa di San Martino attuale in realtà è una chiesa che è stata ricostruita solo nel Settecento, quando gli ortolani, cioè coloro che andavano nei campi, arando i loro campi, hanno ritrovato le antiche vestigia, gli antichi ruderi dell'antica chiesa di San Martino, che era stata distrutta durante la guerra di Chioggia. Allora è stata ricostruita proprio ricordando quella chiesa, ricordando l'identità, possiamo dire, urbana. Attualmente la vocazione turistica, soprattutto di Sottomarina con la sua spiaggia, ma anche appunto lungo Sottomarina, soprattutto nella zona nord, possiamo ritrovare anche l'antico murato. Sì. Quindi quella costruzione in realtà molto successiva, ecco, al periodo di cui stiamo parlando oggi, che era stata costruita proprio per difendersi dal mare, dalle mareggiate, che percorre poi e arriva fino al Lido, quindi diciamo tutto il territorio lagunare difeso proprio dai murazzi. Un'identità comunque molto vivace, siamo in pieno periodo estivo, quindi ovviamente di spiaggia, e poi anche legata al territorio, più ai campi, ecco, alla coltivazione, soprattutto nella zona vicina ai fiumi, al fiume Brente e Bacchiglione, dove sussistono ancora dei modesti, appunto, appezzamenti di terreno dove si coltiva.
0: Certo, e poi una zona ricca di iodio che fa bene alla salute, alle famiglie, ai bambini, sempre consigliata dai medici, almeno ho sempre sentito.
1: Assolutamente.
0: Andate a Sottomarina, ecco, sempre sentito, quindi un'ottima.
1: Sì, è verissimo, la nostra spiaggia è super consigliata proprio per lo iodio e anche per le passeggiate proprio in riva al mare, per cui sì, confermo.
0: Certo, e diciamo anche scopritore questo giovane medico, Francesco Boscolo, che voi di Francesco di Boscolo ne avete più di qualcuno, mi pare, abitante nel vostro territorio.
1: Direi proprio di sì. Boscolo Tiozzo poi è stato anche, con provvedimenti legislativi appunto che sono intervenuti, il detto, proprio per riconoscere, no, le varie famiglie, perché di Boscolo ce ne sono tanti e tanti casi di omonimia, e quindi il detto che è diventato parte integrante proprio del cognome e presente anche all'interno delle carte di identità di tutte, insomma, le persone che portano questo cognome, Boscolo Chiozzo, e ne fa parte a tutti gli effetti, insomma.
0: Certo, la possibilità di aggiungere soprannome esiste ancora, penso, non so, sì. Oppure Anzoletti, una cosa così.
1: Esatto, quelli sono tutti, certo, Bosco Lanzoletti, Chiozzo Cannella, per esempio, ma ce ne sono veramente tanti, e sono stati proprio, diventano facenti parte proprio effettivamente del cognome, presenti nei documenti di riconoscimento.
0: Ecco, facciamo un flash appunto sui beni storici, perché avete la chiesa di San Domenico, San Martino e Santa Maria Assunta, e poi quella colonna a Vigo con la statua sopra del Leone Marciano, ecco, che colpisce, che insomma veramente fa un certo effetto. Quindi beni storici. E la casa di Goldoni, mi pare, giusto, avvocato?
1: È la casa di Carlo Goldoni, esattamente. Sì, abbiamo diversi strutture anche che conservano al loro interno un patrimonio molto molto nutrito di reperti. Abbiamo il museo civico, dove veramente ci sono diverse sezioni, a partire dalla sezione museale della Torre delle Bebbe, quindi reperti appunto medievali, per poi passare per la marineria. E vicino appunto al museo civico c'è c'è la cattedrale, la chiesa appunto di Santa Maria Assunta, con le reliquie dei santi patroni Felice e Fortunato. Siamo diocesi vescovile, appunto sede vescovile dal 1110, quando da Malamocco appunto le spoglie dei santi Felice e Fortunato sono state portate qui in città. Un patrimonio artistico notevole anche all'interno del museo diocesano, con le pale anche di Paolo Veneziano, pittore appunto molto famoso del 300, la chiesa di San Domenico che ha citato, una pala appunto di San Paolo di Vittore Carpaccio, altro pittore molto molto famoso. Altre opere sono anche presenti alle gallerie dell'Accademia di Venezia di questo pittore. E poi abbiamo anche la chiesa di Sant'Andrea con la torre museo dove vi è l'orologio da torre più antico del mondo, con appunto l'orologio di Jacopo e Giovanni Dondi dall'orologio, medici condotti padovani che hanno appunto ideato e costruito a tutti gli effetti questo meccanismo, che si trovava nel palazzo Pretorio, quindi nell'antico palazzo del comune, che poi a seguito di un incendio è stato distrutto, e quindi è stato spostato questo orologio nella torre di Sant'Andrea. Le varie chiese un po' che si trovano nel centro cittadino: abbiamo la chiesa di San Giacomo, dove è conservato lo zocco, questo pezzo di legno dove è apparsa la Madonna della Navicella, ecco, nel 700 a Baldissera Zalon, che era un giovane ortolano che appunto ha visto l'apparizione della Madonna, e questo zocco è stato poi conservato e portato successivamente nella chiesa di San Giacomo. Quindi il nucleo urbano, con poi appunto citava prima anche la colonna Vigo, è ricco, intermeato appunto di storia. L'oratorio della chiesa per esempio dei Rossi, con tutto il suo interno, tutti gli altari e quant'altro, appunto sempre visitabili. Quindi veramente un turista che voglia fare un giro a Chioggia veramente perderebbe un bel po' di tempo per riuscire a vedere tutto, sicuramente, quanto c'è da vedere dal punto di vista storico e artistico nella nostra città.
0: È un'altra Venezia, qualcuno la definisce la piccola Venezia, ma di piccolo non c'è nulla, c'è tutto di bello e di importante, mi pare, no, avvocato?
1: Direi proprio di sì. Diciamo che ci teniamo a dire anche noi del Palio della Marcigliana un po' come Chioggia, l'antica Cluj, è stata nutrice di Venezia, cioè quasi ha delle origini storiche al pari di Venezia. Ha gettato le basi affinché, e ha salvato più volte Venezia. I clugensi sono più volte occorsi in salvezza di Venezia, contro la congiura di Baia Montetiepolo, contro le varie guerre che i veneziani hanno appunto disputato nel territorio. Quindi ci teniamo a sottolineare come il nostro popolo, la nostra gente, la nostra storia sia veramente legata a quella di Venezia, e ci piace anche quando ci dicono un po' la piccola Venezia. Siamo saltati agli onori della cronaca sul New York Times, che ci ha citato come la piccola Venezia, invitando proprio i turisti americani a visitarci. Dobbiamo dire che negli ultimi anni abbiamo un grandissimo numero anche appunto di turisti che vengono anche dall'estero a vedere la nostra città, quindi sinonimo sicuramente anche di un'importanza dal punto di vista artistico e storico, che riscuote sicuramente molto successo.
0: E anche Goldoni ha dato una mano nel teatro, le Baruffe Chiogiotte, quindi chi non ha visto questa commedia, che veramente
1: ci sono molte repliche che verranno fatte appunto durante il periodo estivo dal gruppo Piccolo Teatro di Chioggia, ahimè tutte sold out, uno spettacolo itinerante sold out veramente da tanto tempo. In realtà, quando vengono messi a disposizione i biglietti, proprio vengono venduti e vanno a ruba, e proprio uno spettacolo itinerante delle Baruffe Chiozzotte, che verrà appunto tenuto nei prossimi mesi proprio qui a Chioggia, a ricordo di quella che è l'opera goldoniana che ci ha reso, possiamo dire così, famosi poi anche nell'Italia e poi all'estero.
0: Certo, e collega come lei, avvocato, insomma, quindi
1: direi proprio di sì. Quindi
0: avete degli elementi in comune. Quindi quello che è apprezzabile, quando leggiamo Chioggia sottomarina, insomma, la zona, proprio lo spirito che emerge di persone determinate forte, persone che combattive, ecco, e che hanno giustamente, lei mi è piaciuto il passaggio, abbiamo sempre aiutato nei momenti di necessità la nostra Venezia, quindi sempre vicino alla grande Venezia, e c'è anche la piccola Venezia, ma insomma piccola per modo di dire, diciamo, ecco, diciamo.
1: Direi proprio di sì, sì, poi, anche perché comunque il territorio è grande.
0: E poi 47.000 abitanti, quindi Chioggia è un bel comune da questo punto di vista.
1: Sì, appunto, lo stavo per dire, quindi comunque diciamo che anche il numero di abitanti cresce esponenzialmente anche nel periodo estivo, ovviamente perché con tutti i turisti che arrivano in città, sicuramente un gran numero, insomma, di abitanti, per cui diciamo ci difendiamo bene anche da questo punto di vista.
0: Bene, allora il nostro ospite ci ha fatto un viaggio, ecco, abbiamo viaggiato tra Chioggia e dintorni, eccolo qua un'altra domanda. Forte San Felice l'abbiamo appena detto, il nostro ospite è stato molto chiaro e quindi da vedere, perché penso che sia visitabile facilmente, come è stato detto. Vedo che ha colpito il Forte San Felice, forse perché se ne parla poco e quindi incuriosisce.
1: Bene, sì, sicuramente.
0: Bene, il nostro ospite, noi lo ringraziamo. Intanto abbiamo avuto una delucidazione, una bella narrazione sulla Marcigliana, cosa significa il termine, e poi tutta la storia che ci sta dietro, e veramente complimenti, perché Chioggia affascina sempre, anche per prendere un caffè.
1: Grazie.
0: È sempre bella.
1: Sì, lungo il corso,
0: esatto, il corso,
1: sì.
0: Quindi,
1: io direi che aspettiamo poi tutti i nostri ospiti, insomma, radioascoltatori, dopo questo racconto, insomma, spero,
0: certo,
1: che vi sia la possibilità di venire da noi, a venire a Chioggia, a venire al prossimo Palio della Marcigliana, e così conoscere un po' ancora di più quello che è la nostra storia, la nostra città.
0: Certo, e noi siamo qui per far conoscere queste località meravigliose, sia dal punto di vista storico e anche dal punto di vista turistico, perché insomma quando parliamo di sottomarina, io non so chi non sia stato a sottomarina, ecco, dico solo questo.
1: Perché, esatto.
0: Bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite, ripeto, avvocato Matteo Bellemo, consulente, storico, come avete sentito, insomma, grande conoscenza, grande passione, perché si sente la passione, e poi commentatore storico di tante manifestazioni anche televisive che l'abbiamo visto, soprattutto il Palio della Marcigliana, eccolo qui, e quindi una città, Chioggia, con la sua frazione sottomarina, da frequentare, da venire, ma soprattutto da conoscere il lato storico di questa bellissima, bellissima località. Grazie avvocato, ci sentiremo ancora.
1: Ma certo, grazie a voi, un buon pomeriggio.
0: Grazie avvocato, buon pomeriggio, grazie. Bene, allora ci ha fatto fare un viaggio nella nostra Chioggia, che è bella perché il corso, le chiese, adesso abbiamo fatto così un po' velocemente, però se ci andate, insomma, ecco, soffermatevi anche nelle chiese, soffermatevi nei palazzi, soffermatevi nelle calli, molto, molto particolari, nei canali, nei ponti, insomma, è un'altra Venezia, la chiamano piccola, ma insomma noi non siamo tanto d'accordo, perché è una bella Venezia anche quella. E poi vabbè, sottomarina penso che la conosciamo tutti, perché insomma comoda, qui vicino, che poi è stata migliorata molto questa spiaggia di sottomarina, ecco, noi che la frequentavamo dai tempi lontani, è molto più curata, molti più servizi, soprattutto vedo per le famiglie, ci sono tanti giochi per i bimbi, tanti intrattenimenti che insomma attirano molti molti turisti, e questo ovviamente ci fa molto molto piacere. Allora facciamo uno stacchetto musicale e ci sentiamo.

Ritorniamo nuovamente in diretta. Allora abbiamo qualche minuto che ci separa dalla prossima intervista. Andiamo a quelli che sono gli eventi. Gli eventi, appunto, che dicevamo della stagione così invitante. Allora, venerdì 10 luglio siamo al Museo Villa Nazionale, Villa Pisani a Stra, eccola qui. Perché? Perché ci sono i solisti veneti con il loro repertorio, musica classica, musica del Settecento, eccole qui. E quest'anno hanno allargato, diciamo, le loro esibizioni, dedicandosi appunto a questi siti così particolari, così adatti appunto a queste esibizioni dei solisti veneti. E Villa Pisani, insomma, veramente una perla delle ville venete, una delle più grandi. Credo che tra Villa Contarini e Villa Pisani, insomma, siamo lì, le due regge, non sono ville, sono due regge. Villa Pisani è bellissima, col verde, questa prospettiva, questa curva, quando siamo a Stra, che quasi quasi non vediamo più la strada perché siamo orientati a guardare questa facciata così monumentale, sontuosa. Ecco, allora siamo lì i solisti veneti, appunto venerdì 10 luglio. Quindi ecco, siamo tutti interessati, chi vuole appunto partecipare a questa manifestazione. Ma non solo, perché i solisti si spostano anche a Maser, siamo in provincia di Treviso, 12 luglio, quindi domenica. Nella serata c'è questa villa patrimonio UNESCO, tanto giusto per stare in tema di patrimonio UNESCO, e anche lì bellissima, immersa nel verde con le barchesse, è proprio uno stile puro palladiano, un corpo centrale, insomma, avete presente di che villa parliamo, e anche villa raffinata sia all'esterno come architettura, ma anche all'interno, ricca appunto di affreschi, e questo cortile, questo giardino adatto appunto a questi eventi, a queste manifestazioni, come dicevamo, al fresco, al verde, in un clima appunto più accettabile. Quindi Villa Maser appunto ci aspetta per chi è interessato, domenica 12 luglio. C'è stata anche Villa dei Vescovi, che viene sempre presa in considerazione, perché anche qui sui colli euganici e Villa dei Vescovi, altrettanto un'altra perla, diciamo, appunto delle ville venete. E quindi, come vedete, tre siti straordinari. Bene, allora qui abbiamo dato comunicazioni di questi eventi, però ci si può anche spostare un attimino più in là, ma non tantissimo, perché si può andare a Villa Badoer, e siamo a Frattapolesine, che c'è questa possibilità dell'Orchestra Sinfonica del Veneto. Cristian Ricci è il tenore e la presentatrice Federica Morello, appunto, che tengono questo spettacolo straordinario, sempre bello, in modo tale che si può partecipare. Poi ancora, se siete interessati qui più vicino a noi, diamo notizia, eccola qui, un'altra serata di spettacoli che si tiene esattamente giovedì, quindi siamo a domani, 21:30, Villa Giusto, ex municipio, biblioteca di Vigo d'Arzere. Qui c'è una band d'eccellenza che celebrerà, qui andiamo sul moderno, i più grandi successi di Zucchero, insomma, che non stanca mai, anzi vediamo che i suoi tournée, le sue concerti hanno un successo enorme. Quindi Villa Giusto, e siamo a Vigo d'Arzere, qui vicino a noi. Ecco, vi abbiamo dato delle indicazioni, perché appunto ne arrivano tante segnalazioni, noi cerchiamo appunto di rendere noti, dare notizia, perché sono veramente delle occasioni importanti per queste serate così affose.

qui, allora preciso, Villa Badoer, siamo a Frattapolesine, quindi la serata è del domenica 12 luglio per l'esattezza, appunto con la Sinfonia d'Estate, orchestra appunto sinfonica del Veneto, ripeto, coro della città di Piazzola sul Brenta, e quindi sempre una serata bellissima. Anche qui Villa Badoer è un sogno anche questa villa, e quindi abbiamo completato un po' queste informazioni. Adesso noi invece ci prepariamo per la prossima intervista, per il prossimo argomento che ci porta in America. Ecco qua, allora è stato, ecco, al di là di ogni considerazione politica, e lasciate fuori questo aspetto perché non ci interessa e non è tema appunto della nostra intervista, però giusto perché insomma la storia va ricordata nella sua importanza, in quello che è stato il percorso storico. E quindi 4 luglio 1776 è stata proclamata, è stata diramata la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Quindi grandi festeggiamenti, ovviamente è giusto che sia così perché sono tappe importanti di ogni Stato, conquistata l'indipendenza con tanto sacrificio, che sono staccati dall'impero, dall'impero britannico, e quindi come tutti i popoli aspirano all'autonomia, all'indipendenza, perché appunto sono in grado di amministrarsi autonomamente da soli, senza appunto lo zampino in caso di specie appunto dell'impero britannico, e quindi ecco che è costata fatica, è costata sangue questa indipendenza. Non c'è indipendenza dove non c'è sacrificio, non ce n'è una, e quindi è bene ricordare il sacrificio di chi ha lottato tanto a suo tempo per appunto per arrivare a un obiettivo nobile. E allora ecco che insomma io ho visto, sono usciti ma non adesso, non adesso, però in occasione di questo anniversario ci sono stati dei saggi, degli articoli, dei libri, dopo vi darò anche il libro che appunto dove abbiamo preso spunto, dove viene citato questa diciamo dove si sono ispirati i politici dell'ora, gli amministratori dell'ora, dell'epoca, si sono ispirati per la loro Costituzione, e è citato appunto che si sono così guardati intorno e hanno appunto guardato come è stata com'era la Costituzione a Venezia, Repubblica di Venezia, Serenissima, insomma grande Stato, 1100 anni di storia come già abbiamo detto. E qualcuno si chiede, anche si pone il quesito, ma come ha fatto a resistere così tanto? Qual è stata la chiave di successo di questa Repubblica, che non tutti arrivano a questo traguardo? E invece Venezia ci è riuscita, tanti sono stati momenti anche di tensione perché è stata anche minacciata nel suo ruolo, nella sua ricchezza, nella sua affermazione, tanto per ricordarne un momento tragico della Repubblica, la Lega di Cambrai, che l'abbiamo citata tante tante volte, che ha saputo difendersi ma con quanta fatica, quanto sangue anche lì, quanto dolore, per non essere appunto sottomessi da altri stati. E quindi ecco che insomma anche loro hanno guardato nella nostra Repubblica. Allora è tutto vero, si sono ispirati in misura parzialmente, hanno preso qualche spunto, come può anche succedere, oppure è stata una copiatura tra virgolette totale? Beh, allora questi quesiti tra poco avremo in collegamento il nostro ospite Cesare Peris, storico che non conosciamo molto bene perché è stato ai nostri microfoni tante tante volte, e quindi lui sarà in grado di appunto sviscerare questo quesito, di affrontare questo tema, perché lui insomma è preparato su tutti gli argomenti che riguardano Venezia. Con Cesare possiamo andare tranquilli, e quindi vediamo cos'è successo, i protagonisti di allora. Jefferson, io lo ricordo Jefferson, questo presente, perché ha lodato il nostro Andrea Palladio. Ecco, io mi riferisco sempre a un lato artistico, a un lato storico, e quindi qui è stato lui che ha detto Palladio e la Bibbia. Ecco, non l'ha detto nessuno, ma nessuno al mondo l'ha detto, ecco, neanche qui da noi, sia ben chiaro, lui sì l'ha detto, e va dato atto di questo riconoscimento della genialità del nostro Andrea Palladio.
Ed eccoci qui, ritorniamo in diretta. Allora adesso ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e verifichiamo se è tutto vero quello che si è stato detto, oppure se ci sono degli eccessi, oppure se solo un po' si è scoppiazzato, mettiamola così. Bene, allora ci mettiamo in contatto con Cesare Peris, storico.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo un po' a verificare se tutto è vero quello che è stato detto finora in questo anniversario 250 anni indipendenza appunto degli Stati Uniti, 4 luglio 1776, che ci sarebbe stata così un'ispirazione, copiatura, adesso noi non sappiamo quale termine esattamente utilizzare, e andiamo a uno storico, vogliamo sapere esattamente se è così oppure se c'è qualche eccesso. Abbiamo in collegamento, ritorno ai nostri microfoni, sempre con piacere, salutiamo lo storico Cesare Peris. Buon pomeriggio Cesare.
1: Buon pomeriggio Marisa.
0: Ecco, allora, io ho visto anche qui dei saggi, ho visto anche un libro, ho visto, ma non solo adesso, un po' questo fatto, insomma è stato citato in altre occasioni, però non poteva mancare in questa ricorrenza. È vero, non è vero Cesare, che si sono un po' ispirati alla nostra Costituzione della Repubblica, alla Serenissima, hanno visto qualche principio, magari, ecco, vista anche la longevità di 1100 anni, può essere che hanno un po' scoppiazzato?
1: Allora, intanto vabbè, buon pomeriggio a tutti. Non direi che abbiano scoppiazzato. In realtà i padri fondatori degli Stati moderni, Stati Uniti, avevano in mente specialmente una cosa, e cioè mettere in piedi, creare una repubblica che fosse giusta e soprattutto che avesse la capacità di durare nel tempo. Perché? Perché quando gli Stati Uniti arrivano a dichiarare la propria indipendenza dopo aver combattuto nel 1776, dichiarano di essere indipendenti, combattono contro gli inglesi, 1782 la dichiarazione per cui l'autonomia è raggiunta, quindi bisogna creare una forma di governo. E evidentemente, essendo attratti come sempre dall'Europa, i padri fondatori hanno poche varianti davanti agli occhi sui quali studiare. La maggior parte degli stati europei sono tutti stati guidati da monarchie, e quindi in qualche modo guardano con interesse a quello che è la Repubblica di Venezia. La guardano con interesse più per la sua, tra virgolette, costituzione, perché sappiamo benissimo che Venezia non ha mai avuto una legge fondamentale. La costituzione a cui si rifanno gli americani è come è organizzato lo Stato veneziano. E ne rimangono fortemente impressionati, anche perché è una cosa abbastanza, credo nota, a Jefferson, che poi sarà anche il secondo presidente degli Stati Uniti, sarà proprio un tale Filippo Mazzei, un medico intellettuale toscano, no? Che diventa amico stretto di

0: Jefferson in Virginia, porterà anche il quintello del Gran Turco che farà la fortuna delle campagne degli Stati Uniti. Viene ancora prodotto del vino con il suo nome, perché era anche un viticoltore, ma lui più che altro, il suo forte ascendente su Jefferson, gli dice: guarda, potrà anche essere vero che è sicuramente così, che la Repubblica di Venezia è prima di tutto una repubblica aristocratica, però vai a leggerti, vai a vederti, dice Jefferson, come funziona quella repubblica, cioè tutta quella serie di pesi e contrappesi che sono stati studiati proprio per evitare che comunque abbia da prevalere, non abbia mai da prevalere un sovrano. E Jefferson risponde su una lettera che poi insomma si trova anche su internet, gli risponde: sai cosa c'è? Cioè, sono stato sveglio quattro notti a pensare quello che tu mi hai detto. E in effetti devo dire, dire a Jefferson, che il modo in cui la Repubblica di Venezia si è strutturata è un modo interessante per poter concepire uno Stato moderno. E una parte di quelle cose che lui, per farla insomma non troppo lunga, ma che lui vede, che lui capisce, è per esempio le elezioni indirette.
1: Sì.
0: Infatti una delle influenze che la Costituzione veneziana ha portato a quella statunitense è per esempio il fatto noto che il Presidente degli Stati Uniti non è eletto direttamente dal popolo, ma è eletto indirettamente, poiché il popolo elegge dei grandi elettori.
1: Sì.
0: E questi grandi elettori, poi nonostante naturalmente votino per la fazione di appartenenza, sarebbero in realtà liberi di votare chi loro ritengano sia meglio come presidente. E non è che sia scontato che quando i grandi elettori sono in maggioranza per un candidato, questo sia automaticamente eletto. Naturalmente è sempre così, però la Costituzione dice: voi non siete legati a nulla che al vostro parere intimo di scegliere un presidente che sia degno di essere il nostro presidente. E la prima cosa che gli americani, Jefferson, poi tutta l'assemblea che deve scrivere questa Costituzione americana, certamente prende per mano, è questa questione dell'elezione indiretta, che ci sia modo di ragionare sopra, che non sia una cosa fatta direttamente dal popolo, che poi magari confusione eccetera eccetera, perché gli americani vedono cosa succede nelle democrazie. E difatti una delle discussioni che faranno per molto tempo sarà: facciamo una repubblica che vede, guarda al sistema, al modello di quella veneziana, e la Repubblica Veneziana nel 1797 cessa completamente di esistere. Cessa di esistere, diciamo così, non tutta colpa di Napoleone, cessa di esistere perché perde al suo interno l'interesse da parte di chi doveva governare della cosa pubblica e del servire il proprio paese. Questa cosa della Repubblica di Venezia che finisce mentre gli americani avevano pensato che riferendosi ad alcune delle sue qualità avrebbero potuto mettere anche loro in piedi una Repubblica che sarebbe durata per sempre, li lascia un po' sgomenti, perché dicono: se la Repubblica è finita di Venezia, allora anche noi dobbiamo stare attenti, perché una Repubblica comincia, una Repubblica può anche finire, e quando finisce naturalmente non va sempre a finire bene, ma ci sono cambiamenti, stravolgimenti eccetera eccetera. Ora loro in questa necessità, specialmente Jefferson, ma anche James Madison, ma anche John Smith e tanti altri, no? Avranno questa volontà di studiare la Costituzione Repubblicana di Venezia nel capire come mettere anche loro pesi e contrappesi, e ad esempio rimangono ammirati della divisione dei poteri che esistono dentro la Repubblica, che appunto vive proprio perché riesce a sopravvivere mille anni, vive perché appunto non permette a nessun organo del suo potere di poter prendersi tutta la luce della ribalta, e vede per esempio nel Doge il Presidente degli Stati Uniti, quindi un Presidente che sia rappresentativo ma che non abbia chissà grandi poteri, naturalmente uno dirà sì, ma allora Trump che sta facendo? Certo, ma se voi andate a vedere la storia di Venezia, ad esempio, un Agostino Barbarigo o un Andrea Gritti hanno fatto quanto Trump. Se una persona saggia il sistema e punzecchia dove pensa che il sistema si possa strattonare senza lacerare, e lì lui svolge la sua attività politica, non c'è differenza tra Andrea Gritti e Trump, naturalmente la differenza è tutta politica, ma non c'è differenza nel tentativo di imporre la propria linea, anche se effettivamente non si potrebbe perché non è previsto. Poi il Senato, che secondo gli Stati Uniti è il maggior consiglio, si possono riprodurre negli Stati Uniti con il Congresso e il Senato. Tra le altre cose, il Senato americano ha una particolarità che è forse sconosciuta, ma che è importante, cioè alcune leggi che vengono reputate tra virgolette fondamentali o comunque importanti non possono essere approvate con la sola maggioranza, con il solo voto della maggioranza. Il quorum è esteso a comprendere anche una parte della minoranza o comunque dell'opposizione, per cui se anche tu controlli il Senato come democratico, come conservatore, perché hai la maggioranza, certe leggi necessitano anche di avere un quorum più ampio e quindi anche il voto affermativo dall'altra parte, che vuol dire la ricerca di una sorta di consenso più ampio, ma anche una sorta di complicità, perché quando tu vai a parlare con l'opposizione e hai bisogno del suo voto, l'opposizione lo sa, è chiaro che si aprono forme di collaborazione politica che non possono essere radicali, no? Tipo io con te non parlo perché sei opposizione, perché sai che il voto è determinante per alcune cose che vuoi fare anche tu. Ad esempio, una delle cose che vediamo spesso è per esempio quando gli Stati Uniti raggiungono nella legge di bilancio raggiungono il limite che si sono dati per il debito pubblico. Per rinnovare o per aumentare o per deliberare sull'aumento del debito pubblico è necessario il voto anche dell'opposizione in una parte. Per cui comincia il mercato politico in cui dici, se mi dai il voto, tu che sei senatore del Michigan, faremo delle strade piuttosto che altre cose. Però è necessario andare d'accordo, insomma, è necessario tenere presente quello che volevano i padri fondatori e volevano anche i veneziani, sicuramente dall'inizio alla fine un po' meno, ma all'inizio quasi tutti, il bene dello Stato, il bene della cosa pubblica, l'attenzione alla Repubblica. Filippo Mattei, che è questo toscano, suggerisce a Jefferson queste cose e gli dice: lascia stare il fatto che sono tutti aristocratici. E chiaramente Jefferson dice: questi qua hanno fatto uno stato in cui comandano solo loro. Anche questa affermazione che fa Jefferson dicendo che i veneziani hanno fatto uno stato in cui comandano loro, il popolo escluso, certamente è abbastanza, non posso dire, non discutibile, ma ti lascia un po' perplesso quando tu sai che Jefferson manterrà per tutta la vita 400 schiavi per le sue piantagioni di tabacco e di vino in Virginia. E non libererà nemmeno gli schiavi come farà George Washington. Quando George Washington muore, per testamento libera tutti gli schiavi che comunque ha mantenuto. Jefferson invece ne libererà solamente 5, mentre tutti gli altri continueranno a dover lavorare come schiavi nelle sue piantagioni. È incredibile, perché mentre si critica, e anche giustamente da un punto di vista tecnico, la Repubblica di Venezia, che dove il potere è mantenuto solamente da una stretta cerchia di persone che si possono solo loro rinnovare il potere, Jefferson e Washington, che scrivono tutti gli uomini sono uguali, uguale trattamento al di sopra delle leggi, eccetera eccetera, hanno in realtà le loro dipendenze e non liberano, finché non sono morti e nemmeno quando sono morti, gli schiavi che hanno nelle loro piantagioni, necessari perché il lavoro forzato è l'unica possibilità per mantenere in piedi l'economia. Di recente poi, come tu hai già visto, Vicinanza, Giancarlo Vicinanza, scrive il libro La Costituzione Americana è nata a Venezia. No? Però anche questo libro, che comunque io consiglio di acquistare per avere una visione di come possono gli americani essersi ispirati, anche questo però non tratta proprio direttamente del fatto di dire quali sono state le cose in cui Venezia ha dato oppure si sono presi gli americani. Quindi in effetti lui parla di una città che è Venezia, che è una cooperativa in cui tutti lavorano e tutti fanno il loro dovere per mantenere forte e grande lo Stato, ma più che lo Stato la città, quindi la città poi anche lo Stato, e in cui questa collettività di fare le cose mette in evidenza il noi piuttosto sì, che l'io.
1: Sì.
0: No?
1: Esatto.
0: Quindi dice, sì, più che darsi gli americani a capire cosa fare dal punto di vista strettamente politico, avendo già avuto un giudizio negativo sul fatto che non possono fare come Venezia, che invece è solamente una repubblica aristocratica, ma anche qua potremmo discutere poi sul fatto di come effettivamente il consenso si genera, no? Perché anche nel nostro paese, come il Regno d'Italia per esempio, appunto perché è un regno, il consenso e l'elezione è riservata al censo. Poi siamo diventati repubblica pure noi vera e tutto è ritornato quindi al censo, ma degli intellettuali, perché poi pochi operai, pochi falegnami sono andati in Parlamento appunto perché non avevano saputo che cosa fare, e possiamo dire che oggi siamo tornati quasi sul nuovo successo, per cui far politica non è tutta una cosa che riguarda i soldi, e generalmente i soldi non li hanno i poveri.
1: Certo.
0: E siamo tornati a una forma di democrazia in cui se hai dei soldi e ne hai tanti puoi anche pensare di arrivare a fare avere cariche politiche importanti.
1: Certo.
0: Allora, questo naturalmente gli americani non lo vogliono, cercano di fare una repubblica che possa durare, ma avranno sempre questa, i padri fondatori e poi successivamente poi andrà sempre a tenersi, ma avranno sempre sin dall'inizio l'idea fondamentale che se il popolo ha paura del governo, dicono siamo in una dittatura, se il governo ha paura del popolo siamo in una democrazia. E lo fanno anche proprio in maniera concreta, ad esempio Washington, la capitale dello Stato, viene fondata di proposito in una zona paludosa, perché non vogliono i padri fondatori che si riempia di uffici e di impiegati e di burocrazia che avrebbe paralizzato completamente l'azione politica. Washington quindi è proprio viene fondata in un posto insalubre dove si spera che non tutti vogliono andare. Poi introducono anche un altro concetto che è interessante: gli americani non votano di domenica, votano il martedì. Votano il martedì e non votano di domenica. Non votano di domenica perché domenica per loro è un giorno sacro. I padri fondatori provengono da quelli che sbarcano nel Mayflower, sono quelli, insomma, sono gente religiosa, e domenica è dedicata al completo riposo. Non si può votare lunedì perché lunedì c'è da fare il viaggio per andare a votare. I seggi all'inizio non sono in tutte le città, non bisogna spostarsi. Non si può fare mercoledì perché è giorno di mercato e i contadini devono andare al mercato a vendere le loro cose perché è l'economia che lo richiede, quindi si sceglie il martedì. E altra cosa che gli americani introducono che noi non abbiamo è l'obbligo di registrarsi per poter votare. Votare negli Stati Uniti ti devi registrare all'ufficio elettorale prima di esprimere il voto, e questa è una scelta che fanno perché loro vogliono che si interessi di politica chi effettivamente è interessato ad essa. Per cui per gli americani il fatto che ci siano ad oggi circa la metà, 100 milioni di americani che non votano mai, non è vista da loro come un problema, perché vuol dire che gli altri 100 almeno si interessano, che vogliono fare delle scelte che riguardano la nazione.
1: Quindi hanno un quadro più sicuro di delle persone interessate.
0: Hanno un quadro anche morale per dire che la politica, quando poi Benjamin Franklin esce dalla Hall di Philadelphia, dove hanno appena scritto la Costituzione, eccetera, una donna è celebre questa cosa, una donna chiederà a Franklin: allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una monarchia o una repubblica? E Franklin dà questa risposta che è sintomatica del pensiero con cui i padri fondatori hanno creato gli Stati Uniti: abbiamo fatto una repubblica se saprete conservarla. Conservarla, perché il problema loro è quello di fare, mettere in piedi un organismo che sappia reggere, avendo di fronte Venezia più di 1000 anni, l'impero romano, Sparta, insomma, tutte le grandi, no, che hanno avuto questa capacità di durare millenni, loro cercano la stessa cosa, prendono da Venezia quello che a loro serve per tradurre in realtà questa volontà di durare per molto e per sempre.
1: Il più possibile.
0: Se vuoi, ti do anche un'altra, un'altra piccola chicca che io l'ho studiata quando mi sono interessato della legge sui brevetti. La legge sui brevetti è veneziana.
1: Certo.
0: Veneziana, il Senato nel 1474, cioè quando neppure era nell'idea, no, che ci fossero gli Stati Uniti. Il Senato nel 1474 emana un regolamento, una parte, una legge in cui dice che se tu inventi qualcosa di nuovo, qualcosa di uso, ti diamo il brevetto, questo brevetto ti consente poi di produrre in protezione quel prodotto per un po' di tempo senza che nessuno te lo possa copiare o portare via. Ebbene, questo statuto dei brevetti del 1974 è preso e messo dentro la Costituzione degli Stati Uniti all'articolo 1, sezione 8, lo sto leggendo, clausola 8, la proprietà intellettuale, che ricalca la filosofia giuridica che era nata a Venezia tre secoli prima. Quindi se c'è proprio un punto in cui anche gli americani che là vanno là a spulciare, a vedere, a cercare di capire, di prendere il meglio, questo per esempio è una piccola perla.
1: Certo.
0: Questo dei brevetti sta nella Costituzione americana, proprio è stato inserito come esempio di progresso, di prosperità.
1: Certo, quindi presa insomma dalla nostra normativa. Però è anche vero, insomma, tu, come hai detto tu giustamente, questa forma di cooperazione cooperativa, nessun re, nessun despota, e si lavora, si governa per il bene della comunità. Penso che questi siano principi importanti, e quindi un'epoca dove regnavano le monarchie assolute, perché insomma se ci guardiamo attorno c'era una monarchia per tutto, che facevano quello che volevano, il popolo non aveva nessuna possibilità di far valere i propri diritti, quindi non restava che Venezia, allora andando per esclusione,
0: certamente sì, Venezia ha questa capacità, però come posso dire, prende proprio il meglio sul fatto che non antepone l'uguaglianza come semplicemente come dichiarazione, no? Tutti gli uomini sono uguali. Venezia la applica ferocemente, ma proprio ferocemente, quando poi passa ad amministrare la giustizia. La giustizia veneziana, almeno così come noi la conosciamo, poi ci sono come sempre le cose che non vanno, cioè, però come principio, che non è in nessun altro paese, la giustizia veneziana colpisce senza problemi, senza remore, nobili, popolani e borghesi in questo modo.
1: Certo.
0: E questo modo di gestire la giustizia è l'esempio più importante che noi vediamo nel fatto che nello Stato veneziano non è oligarchia ma è repubblica aristocratica. Noi la chiamiamo repubblica aristocratica e non oligarchia perché non è un governo di oligarchi, cioè di persone che sono al di sopra della legge. La Venezia è una repubblica aristocratica perché chi fa parte del ceto aristocratico amministra il paese, ma è uguale fra di loro, quindi non c'è nessuno che è più uguale, ma soprattutto è uguale anche a chi il potere non lo amministra.
1: Esatto.
0: Questo è importante, no?
1: Certo, e abbiamo visto anche casi di doge, basta guardare cosa è successo a Francesco Foscari. La giustizia non ha guardato in faccia a nessuno, non ha guardato in faccia a nessuno.
0: E Francesco Foscari deve il figlio a partire, anche lo sollecita ad andare perché così è stato deciso, ma ci sono anche altri dogi che fanno morire in cella i propri figli ammalati perché sono stati condannati e il doge si rifiuta di intervenire nonostante sia sollecitato, il doge sollecitato dagli stessi altri nobili, vabbè, perdoniamolo suo ragazzo. No, dice il doge, non si può perdonare, io non posso farlo. Il figlio muore in carcere, dopo aver fatto nemmeno aver ucciso qualcuno, semplicemente quando mette i corni sulla porta del
1: vale, che fa lo scherzo,
0: non ha ucciso nessuno, però viene condannato e mentre in cella si ammala non morirà.
1: Certo. Cesare, allora tu hai fatto un passaggio importante, no? Hai citato il sistema pesi, contrappesi, controllo degli organi istituzionali, quindi certo, nessuno poteva prevaricare. Forse possiamo, cioè, quale chiave di successo è stato questo pesi, contrappesi, che tutti si controllavano a Venezia perché nessuno poteva sgarrare? È stata questa un po' la via che ha portato a così una longevità di questa Repubblica, oppure sono stati anche altri elementi?
0: Allora, l'elemento base è che dà il plauso di tutta, perché comunque sia il plauso di tutti gli altri, è il fatto di come viene amministrata la giustizia.
1: Sì, sì.
0: Dopodiché il fatto che la città abbia di per sé un sistema mirabile, come lo definiscono, quasi addirittura i veneziani addirittura creano il mito definendolo divino, perché leggi così perfette non possono essere altre che derivare da Dio, e quindi questa capacità, soprattutto devo dire la verità, avendo sott'occhio il fatto importante che qualunque amico dello Stato può trasformarsi rapidamente nel suo peggior nemico. E quindi i veneziani creano una serie con anche un conservatorismo importante, per cui sono quasi sempre resti a modificare la struttura, preferiscono aggiungere, ma creano un sistema che, pur appunto non guardando all'uguaglianza, perché governano solamente i nobili, ma all'interno della cerchia nobiliare il potere deve non consentire a nessuno di poter prevalicare sugli altri.
1: Certo.
0: E questa è un'attenzione che Venezia manterrà fino alla fine.
1: Sì.
0: Non è vero che poi andranno persi certi valori. È vero che ci saranno nobili che poi decidono, pensano che non è più il caso di essere coinvolti nell'attività amministrativa, ma in effetti Venezia continuerà, e se Venezia non riesce a modificare se stessa, e quindi magari anche forse riuscire a mantenere quella libertà che poi Napoleone molto rapidamente gliela fa perdere, è vero anche che la stessa condizione con cui i veneziani avevano impostato lo Stato è condizione se stessa perché non riescano a riformarlo. Cioè, se Venezia non ha una costituzione sua, ma chiunque proponga una modifica di alcune leggi fondamentali, ad esempio quella più che si dibatte più durante il periodo di fine, viene suggerita anche da Napoleone, che addirittura avrebbe dovuto dire ma no, liberateli tutti. No, Napoleone dice voi avete un problema, la maggior parte dei nobili di terraferma, anzi tutti i nobili di terraferma, non partecipano alla vita politica dello Stato. Perché non li fate entrare tutti dentro il maggior consiglio? C'è un momento nella storia veneziana in cui Napoleone dice sarebbe sufficiente questo. Dopo magari sa, Napoleone ragionava a suo modo, però dice sarebbe forse necessario questo per fare in modo che questa Repubblica, perché poi lui ha anche questo problema, Napoleone, ma ce l'hanno qui i francesi, hanno un rapporto con una Repubblica che è governata da aristocratici ma si chiama Repubblica. E la Repubblica francese che nasce dalla Rivoluzione chiama la Repubblica di Venezia la Repubblica Gemella. E quando la Rivoluzione francese poi taglia la testa a re e per un momento il nostro ambasciatore scappa a Londra, quando deve ritornarci non si manda un ambasciatore ma si manda un nobile, con un dibattito in Senato interessante in cui alcuni senatori dicono ma non so se abbiamo capito bene, ma noi mandiamo un nobile a rappresentare la Repubblica in uno Stato che sta massacrando tutti i nobili perché sono nobili.
1: Appunto.
0: E questo è interessante, perché è molto interessante, perché i francesi, finché Napoleone non prende mano e fa quello che vuole lui, i francesi ci considerano in qualche modo, i francesi ci considerano una Repubblica gemella. Ambe due abbiamo avuto, francesi e veneziani, incredibile, ma abbiamo avuto comunque riconoscimenti di essere un posto dove non tanto la libertà in sé, che comunque è un valore, ma la giustizia è uguale per tutti. La giustizia è uguale per tutti, ed è questo che fa grande la Repubblica. E che poi, insomma, uno si chiede: ma ho capito, la giustizia, ma come avete fatto a mantenere in piedi uno Stato per tutto questo tempo, più di 1000 anni? Poi naturalmente gli anni più belli sono gli ultimi 400, gli ultimi 400, però insomma vi siete formati e avete mantenuto in piedi uno Stato che poi si è evoluto, ma diciamo che alla fine del 1400, ma forse anche prima, Venezia ha ormai assunto come ordinamento statale ormai definitivo, ma del Consiglio del Consiglio, doge a doge, il Senato è Senato, quindi non cambierà più niente fino alla fine, per gli altri 100 anni. E questo fa, come posso dire, attira la curiosità enorme da parte degli padri fondatori americani. Cercano di capire in qualche modo l'essenza che ha fatto fare in modo a questa Repubblica di
1: durare così tanto.
0: Esatto. Con l'ultima affermazione che fa Jefferson, che dice, lo dice proprio a Maffei quando gli parla della Repubblica, gli dice: guarda, mi hai convinto sul fatto che non è sufficiente che uno Stato sia votato a mantenere la libertà di tutti coloro che lo compongono. È anche necessario che quello Stato abbia un ordinamento che divida i poteri in modo che nessuno possa mai prevalere sull'altro.
1: Certo.
0: Lui guarda Venezia per la divisione dei poteri, però la critica che fa a Venezia è anche il fatto che, come è noto, Venezia non aveva la suddivisione dei poteri così come noi la intendiamo modernamente. La Repubblica non è suddivisa per potere legislativo, giudiziario ed esecutivo. Qualsiasi, la maggior parte delle sue assemblee, sicuramente le 5 assemblee più importanti, racchiudono in sé tutti e 3 questi poteri.
1: Però nessuno prevale sull'altro.
0: Esatto, la forza della Costituzione, chiamiamola così. Esatto.
1: Ecco, anche se non c'è una divisione,
0: non riescono. Nessuno.
1: Ognuno sta nel proprio campo e nessuno invade l'altro.
0: E lo fa perché anche il tema vero è che a Venezia si cerca in tutti i modi di spezzettare le competenze. Spezzettando le competenze, allora chi ti sta attorno sta attento di capire se per caso stai facendo cose che non ti competono. E questa cosa qua Venezia la fa sia nei grandi consigli politici, ma la fa anche arrivare giù fino alle piccole magistrature, dove molto spesso, per esempio, per parlare di legna, che è una cosa che insomma conosciamo tutti, la foresta del Cansiglio, per parlare di legna a Venezia ci sono 5 uffici diversi e ciascuno ha un pezzo di responsabilità, e quel pezzo di responsabilità se lo tiene attaccato, lo guarda e sta attento che gli altri non vadano a prenderlo o non facciano cose che lo possono togliere dalla sua competenza. Quindi anche la spezzettare le competenze a Venezia ha un suo perché, che in qualche modo riesce a riparare al fatto di non dare mai a nessun potere completo sopra la stessa cosa. Ma il Stato alle acque è formato dai provveditori alle acque, gli esecutori alle acque, gli inquisitori alle acque e il collegio alle acque. Quando noi si dice alle acque di Venezia era una magistratura, no, non è esatto. Il provveditorato alle acque era una somma di almeno 4 magistrature, ciascuna con le sue cose da fare e da dire, così che nemmeno là ci fosse un matto che diceva
1: e quindi
0: questo,
1: non si forma nessun potere, assolutamente.
0: Esatto. E l'altra cosa importante, e su questa cosa gli americani ci ritornano, per poi lo faranno, perché lo capiscono che i nobili governano sempre loro, ma capiscono un'altra cosa, che fin dall'inizio della storia della Repubblica nessuno detiene la carica per sempre tranne il doge e il procuratore di San Marco.
1: Sì, temporanea.
0: Ogni 12 mesi, il nobile che è messo a capo di una struttura cambia. Questo spinge gli americani a dire: allora anche noi faremo in modo, ma in maniera che tutti votano, ma anche noi faremo in modo che chi va a fare una carica non debba rimanerci sempre ma sia rieletto. Certo. Ora è evidente che negli Stati Uniti, per esempio, i senatori vengono rieletti anche per 20 anni di fila, perché poi, come si è abituato a un nome, è difficile che tu poi lo cambi se tramite quello dell'elettorato. Però ecco, loro capiscono che c'è questa parte importante dell'ordinamento veneziano, che nessuno rimane in carica per sempre.
1: Esatto, tranne il Doge e quindi, il procuratore San Marco, tutti e due.
0: Sì.
1: Fine. Gli altri hanno tutte cariche, anche molto
0: gli
1: brevi.
0: Altri devono tutti, gli altri devono tutti cambiare, non, la carica non è trasmissibile, non si può restare in carica più del tempo necessario se non lo decide chi è il deputato a farlo, di solito il Senato. E questo cambio di questa uscita dalla carica viene anche fatta seguire da un'altra norma importante, che adesso io non conosco in dettaglio, ma magari nessuno me lo andrà a vedere, che gli americani non applicano, per esempio, e neanche noi, se non per una carica, per esempio, l'impossibilità di ricandidarsi subito. I veneziani hanno la famosa contumacia: per alcune cariche tu non puoi ricandidarti immediatamente, devi lasciar passare il tempo stesso di quello che è stata la durata della tua carica per poterti ricandidare. Tranne per quelle cariche che sono talmente importanti, ma anche talmente onerose, che non avresti nemmeno candidati, una fra i quali è quella del Senato. I senatori però, anche se devono ripresentarsi, anche se possono ripresentarsi, lo devono fare comunque passando il voto di conferma del maggior consiglio.
1: Vedi.
0: E quindi anche qua la paura dello scrutinio, cioè il fatto di poter essere, e succede in alcuni casi. Succede perché ci sono gli scontri interni tra i Barnaboti e i signori. I Barnaboti sono maggioranza, e quando i signori alzano troppo la cresta cominciano a votare contro i senatori che invece sono abituati a fare il Senato per censo.
1: Per non parlare dell'elezione del Doge, un altro capitolo che magari lì è veramente unico al mondo. Però una domanda ti volevo fare, Cesare. Il welfare, no? Ecco, adesso oggi si chiama così, prima avevamo le scuole grandi, le scuole piccole, questa attenzione per il popolo più bisognoso, per le vedove, per gli orfani, eccetera. Anche qui Venezia si è distinta perché non abbandonava i suoi chi ne aveva bisogno. Che ruolo hanno avuto, Cesare?
0: La questione, allora, diciamo che la visione a Venezia specialmente, ma poi anche in tutto lo Stato, ma a Venezia in particolare, la visione per l'insularità, la visione di tenere il popolo tranquillo, nel senso di non dare al popolo nessuna possibilità, nessun adito di poter dire facciamo una rivoluzione. È anche dovuto al fatto che Venezia è un'isola. I nobili vivono a contatto e spalla a spalla con i poveri, con i borghesi. Venezia non ha solo i palazzi sul Canal Grande, ma anche nel Canal Grande ci sono case che non sono palazzi. Per cui il nobile viveva a fianco al povero e il povero viveva a fianco al borghese e al nobile. Cosa succede? Succede che, come tutte le comunità, se non chiamiamo la democrazia perché non è, ma come tutte le comunità evolute, è chiaro che poi tu ti chiedi se le persone che stanno con te intorno a te hanno di che vivere, di che mangiare, di che sopravvivere. La prima scuola che mette al punto su questa questione è la rivolta dei Ciompi a Firenze. I Ciompi sono quelli che vanno a fare la concia delle pelli. Subito dopo a Venezia è un fiorire, quindi subito dopo il 1200 a Venezia è un fiorire di scuole sostenute dallo Stato, nel senso che lo Stato dà l'autorizzazione, non è che tu puoi fare la situazione da solo, devi avere l'autorizzazione dello Stato, e lo Stato lo fa perché capisce che il tema è importante, nel senso che chi si prende cura delle persone non abbienti, dei poveri, degli ammalati, eccetera, eccetera, se non lo facciamo fare direttamente ai compagni di lavoro che li conoscono, e quei compagni di lavoro formano questa scuola che viene controllata dallo Stato. Perché la questione di prepararsi e anticipare di 500 anni l'INPS, l'INAIL e il Servizio Sanitario Nazionale è tipico, è una cosa tipica di Venezia, nel senso che poi quando la faranno più avanti e diranno abbiamo scoperto queste cose qua, le mutue che in Italia arriveranno fino al 1950-60, poi verranno chiuse e saranno sostituite dal Servizio Sanitario Universale, replicano quello che si faceva a Venezia nel Medioevo, e cioè tentare una via per cui lo Stato non abbia a indebitarsi troppo, ma neanche buttare via soldi, perché se tu dai questa cosa in mano alle scuole, quindi ai privati stessi, l'attenzione sulla spesa aumenta e ci sono meno frodi.
1: Certo.
0: Perché i soldi sono di tutti, i soldi certo. Sono questi, la cassa ce l'abbiamo in 20, 30, 50 e i soldi come vanno li vediamo tutti. Dopodiché è vero anche che per quello che riguarda invece la carità, quindi il fatto di tenere anche sotto controllo tutti quelli che per esempio non potevano lavorare o per infermità o per altre cose, le scuole grandi fiancheggiano lo Stato e vengono portate, proprio vengono investite nel ruolo di sostenere la carità per le persone indigenti, ma non solamente con rendite o con soldi, con la costruzione di casa.
1: Sì, sì, sì.
0: Se tu non hai casa, non hai un appartamento,
1: sì, sì.
0: La scuola grande ce ne dà uno, paghi la miseria, ma tu hai diritto, come gli altri, no? Di essere trattato.
1: Erano molto tutelate,
0: esatto,
1: no?
0: Brava,
1: sì, sì, sì,
0: di essere
1: infatti.
0: Trattato come un essere umano.
1: Certo.
0: E oltretutto questa cosa, la Repubblica, che ha già in mente, la Cassa Nobiliare ha già in mente di essere classe dirigente, non è che deve. Che se lo deve chiedere, lei lo sa di esserlo, scarica sulle scuole grandi questa parte importante dell'assistenza e dall'altra ne attenua fortemente tutte le scuole grandi. La prima è quella, la scuola grande della carità, nascono come scuole dei battuti,
1: sì.
0: Cioè quelli che si frustano a sangue per strada perché bisognava imitare la Costituzione. In Venezia il Consiglio 10 dice che non è tanto bello che la gente vada per strada a frustarsi a sangue. Fate un'altra cosa, si chiude questa questione, i battuti a Venezia chiudono dopo poco che nascono, fate un'associazione che controlla direttamente il Consiglio di 10, quindi il livello politico massimo, e fatelo per aiutare chi ha bisogno. Difatti le scuole grandi sono, le sei scuole grandi sono le uniche tra virgolette associazioni in città cui possono aderire sia il popolo, sia i borghesi e sia i nobili. Ne sono sempre esclusi i preti.
1: Infatti con la Chiesa ha un
0: rapporto. I preti non possono aderire a nessuna scuola, i preti non possono assumere nessun impiego pubblico,
1: sì.
0: I preti fanno i preti
1: e, basta.
0: E lo fanno naturalmente seguendo ciò che dice il patriarca, il quale, ricordiamo, patriarca e vescovi di tutto lo Stato, da Brescia fino a Udine, sono eletti direttamente dal Senato.
1: Senato,
0: esatto. È una Chiesa che rimane all'interno delle direttive che dà la parte politica.
1: Certo.
0: Tutto questo genera quindi una forte comunità. Possiamo dire che a Venezia non ti sentivi solo. Se ti succedeva qualcosa, se avevi bisogno di qualcosa, certamente c'era un qualche modo, naturalmente rapportato all'epoca, ma anche rapportato a quello che invece succedeva negli altri paesi, no? Se ci vai a vedere in Francia, ti leggi Dickens, le due città, c'è il prete, il patriarca, proprio il vescovo, che in carrozza travolge il bambino perché sta andando alla sua villa e il cocchiere non vuole fermarsi, travolge il bambino e nessuno gli fa niente.
1: Certo.
0: Quindi da parte degli altri nobili, trattare gli altri come scarti. Da parte veneziana, per quel senso di giustizia e anche di volontà di formare una comunità, il fatto di cercare di tenere tutti sotto protezione. Le scuole servono anche questo,
1: sì.
0: La divisione del lavoro per scuola dà lavoro a tutti.
1: Certo.
0: Quando poi Napoleone arriverà e avrà bisogno di tutti i soldi di Venezia per fare la guerra in Russia e perderla, abolisce tutte le scuole dicendo qui ci vuole libertà economica. Da quel momento in poi Venezia diventa una landa desolata, perché Napoleone ruba tutti i depositi che intanto le scuole cresciute nel tempo mettendo a parte soldi, perché funziona proprio così quando le gestisci direttamente. Faccio un esempio pratico che tutti i veneti conoscono, le casse peota.
1: Sì, sì, sì.
0: No? Sono
1: certo.
0: Cose popolari
1: certo.
0: Che però funzionano perché siamo qua, siamo tutti noi, abbiamo capito come va. Venezia, Napoleone ruba tutto, Venezia rimane senza un soldo per fare attività di sostegno sociale. Cade in una miseria talmente, quello che si racconta è subito dopo la resa 30.000 marinai stavano in città senza niente da fare e più di 5.000 velieri marcivano davanti a San Marco. No? Quindi la Repubblica sì. è istituita, ancorché sia aristocratica, è istituita bene. E il popolo naturalmente ricambia questa attenzione, perché non ci sarà mai nessuna rivoluzione popolare contro il potere nobiliare.
1: Al contrario.
0: Se ci sarà, saranno i nobili che invece, volendo potere, eccetera, eccetera, allora sì, loro magari faranno, tenteranno di prendere il potere con la forza. Ma nei 1100 anni in cui ne ricordiamo la Repubblica, l'attenzione che i governanti pongono alla condizione del popolo come necessità di dignità, di giustizia e anche di sopravvivenza e di lavoro non ha uguali in tutta Europa.
1: Esatto.
0: Venezia fa la legge sui ragazzi che non possono andare a lavorare al di sopra dei
1: 14 anni, pensa un po' te.
0: 14 anni, la rivoluzione inglese, successiva mette i bambini di 4 anni a lavorare in Sicilia. Nelle zolfatare vanno i bambini di 7 anni perché dentro i cunicoli non ci può passare un uomo.
1: Certo, e qui a 14 anni gli deve sogar, no? Gli deve sogar.
0: Esatto.
1: Questa famosa frase, esatto. Gli deve sogar i ragazzi.
0: Esatto.
1: Questi sono principi, guarda, che nessuno aveva. Certo che gli americani guardano qua perché, per vedere com'è possibile, certo, che resista una repubblica 1100 anni basata,
0: esatto,
1: su questi principi.
0: Una delle cose, sì, gli americani, per ritornare al tema, è: ma come hanno fatto una nazione guidata da una classe sociale aristocratica riesce a sopravvivere tutto questo tempo in questa tranquillità, anche non solo tranquillità politica, ma cioè un enorme sviluppo economico il cui beneficio poi ricade sulla città, perché non è che i veneziani vanno in giro a far commercio e poi si fanno dei soldi e fanno altro, abbelliscono Venezia come l'hanno abbellita. E quando poi il mare non è più sicuro e quindi i soldi vengono investiti in terraferma, le ville.
1: Certo, certo.
0: Le ville che non sono villeggiatura, perché dici vado in
1: no.
0: villa, là. No,
1: aziende agricole.
0: Sono delle fattorie. Quando i veneziani,
1: certo,
0: investono,
1: certo,
0: investono nelle ville, la produzione agricola del Veneto raddoppia in 10 anni. Cioè si passa da un'economia di sussistenza a un'economia che riesce addirittura ad esportare il grano che viene prodotto, no? Prosciugare le paludi a Rovigo.
1: Certo.
0: Quindi tutta questa attenzione, anche nel fatto per la questione economica, ma spinge chi investe a cercare di migliorare, che è certo. la differenza che fanno invece gli altri nobili, che molto spesso lavorano, stanno solamente sulla rendita.
1: Guarda che i nobili francesi vivevano di rendita e si è visto che fine hanno fatto. I nostri andavano in giro per il mondo a cercare, a fare la mercatura, eccoli qua che andavano.
0: Esatto.
1: E quindi c'è una bella differenza, aristocrazia per modo di dire, no?
0: Certo, è enorme, no? I veneziani girano, ma assolutamente non gira.
1: Certo.
0: Prendono proprio, partecipano, fanno le cose che devono fare, le fanno bene. E questa è una forma in cui tu vedi che tutto il resto del popolo dice: ma se questi fanno, no, e portano a casa quello che portano,
1: sono,
0: non manca
1: di esempio,
0: mai. C'è carestia, apri il fondaco e dai da mangiare a tutti,
1: esatto,
0: no? C'è un'alluvione a Verona perché là c'è la ripa, il veneziano che è lì a fare il governatore chiama il senato e gli dice: ci sono bisogno di soldi perché la gente sta male.
1: C'è
0: la guerra di Cambrai, i popolani di Padova difendono Padova contro gli austriaci dicendo: dateci un fucile, dateci una spada che li spacchiamo a pezzi. E quando arriva Agostino Barbarigo scrive al senato dicendo: sono talmente commosso dalla fedeltà di questi contadini padovani che chiedo al senato di esentarli per 3 anni da qualunque tassa, e i soldi che vengono a mancare siamo messi a carico dei nobili che invece hanno scelto gli austriaci.
1: Ecco,
0: le
1: grandi differenze. Cesare, è una narrazione, guarda, stupenda. Qua dicono: guarda, ecco qua, certo che hanno copiato da noi. Ecco, qualcuno qua dice: ma per state costretti a copiare questo, stanno scrivendo. Siccome abbiamo poco tempo, pochi minuti, tu sei sempre intraprendente, tante iniziative, con le barche. C'è qualcosa che vuoi dire? Non so, perché abbiamo 3-4 minuti, c'è qualcosa da pubblicizzare? Non so, c'è qualcosa che ti interessa?
0: Allora, guarda, se posso dire, è una cosa che abbiamo parlato ancora in maniera formale, però per quanto riguarda, sembra che il consiglio della società sia d'accordo, noi partiremo a settembre con una cernita, proprio una schedatura di tutti i capitelli che esistono a Venezia.
1: Ah.
0: Quindi una schedatura di tutti i capitelli, perché abbiamo scoperto che ad oggi ci dovrebbe essere una, ma non sappiamo chi ce l'ha. E se uno deve sapere quanti di questi tabernacoli del popolo ci sono in città, non si saprebbe dirlo. Allora noi partiamo a settembre questa cosa qua, utilizziamo come sempre per le spese vive, non per quelle personali, che non si dà niente a nessuno, ma per quelle vive utilizzeremo i soldi del 5 per mille, che devo dire anche quest'anno ho guardato i dati, 86 persone, non sono tutti della società e non sono tutti veneziani, perché so che molti sono anche all'esterno della città, 86 persone hanno donato il 5 per 1000, 4.800 euro complessivi.
1: Bene.
0: Questi soldi noi li riversiamo integralmente, non c'è nessuna altra spesa, li riversiamo integralmente per i progetti che possono servire per la città.
1: Bene.
0: Dopodiché naturalmente, se dovesse interessare a qualcuno degli ascoltatori, e dovesse, visto che Padova mi sembra che è un po' vicina e non è che sia distante chissà quanto, ma dovesse venire a Venezia a fare un giro, che ci chiami, che ci scriva e spendano mezza giornata per venire a visitare la scuola di San Giacomo.
1: Ah certo, sì.
0: Quello... È sempre aperto, basta solo che ci accordiamo il giorno, l'ora.
1: Sì.
0: È una cosa interessante che non si vede in città, perché l'abbiamo proprio voluta creare appositamente diversa, cioè non turistica, ma fatta per chi in città ci torna più volte, quindi magari imparare a vogare, imparare a vedere le barche in acqua, eccetera, quindi entrare nello spirito della città.
1: Sì.
0: E quindi anche questo, io credo che avendo possibilità, qualche ascoltatore, anche tu stessa, volendo venire a Venezia, telefonarmi, scrivermi e organizzare una visita che sarà sicuramente interessante.
1: Certo. Allora,
0: prossimo anno la società compie 160 anni dalla sua fondazione.
1: Ah, 160, ma che bello anniversario!
0: 160, ed è ininterrotta attività.
1: Ma che bello!
0: E noi abbiamo, ne abbiamo attraversato 3 secoli.
1: Caspita. Allora, siccome siamo proprio agli sgoccioli, sta arrivando la pubblicità, noi ti vogliamo ringraziare Cesare, sempre chiaro, una bella narrazione, hai toccato i punti chiave, insomma, del successo della nostra Repubblica, e mi pare che siano fondamentali. In cima a tutto hai messo la giustizia, questo è stato fondamentale.
0: Assolutamente.
1: Proprio
0: assolutamente.
1: In cima a tutto, e penso che sia importante. Grazie Cesare, ci sentiremo allora per il censimento dei capitelli, giusto? È così?
0: Più avanti,
1: intanto cerchiamo di contribuire e di frequentare appunto la tua associazione. Sei sempre molto attivo e sempre molto attento a tutte le novità. Grazie.
0: E anche venire a visitarci.
1: Certo.
0: Vai.
1: Ringraziamo
0: il nostro
1: ospite Cesare Persi. Grazie Cesare, alla prossima, ciao. Bene, allora siamo giunti proprio a filo, perché stiamo terminando il nostro tempo. Penso siano state due narrazioni importanti, e questo fatto appunto della Costituzione repubblicana copiata, e non poteva essere diversamente, quando la giustizia funzionava dal doge fino all'ultimo cittadino. E poi abbiamo sentito Chioggia, la Marcigliana, raccontata veramente divinamente dal nostro ospite avvocato Matteo Bellemo, bravissimo anche il nostro ospite Cesare Persi, due veneziani che la storia la conoscono ma la vivono, ce l'hanno nel cuore. Allora a questo punto ci salutiamo proprio, grazie per la vostra attenzione e quindi finiamo, perché siamo proprio alla fine. Buona serata a tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 8 luglio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Siamo in piena estate, caldo, e quindi ecco che ci sono anche tanti eventi che ci intrattengono la sera, anche altre ore ovviamente pomeridiane, e noi andiamo a scoprire invece quella che sarà una rassegna, cioè è già iniziata a dir la verità, una rassegna importante che appunto se ne occupa l'associazione La Torlonga, e siamo Torlonga di Padova, padovani sanno tutti di che cosa parliamo, La Specola, eccola qua, questa torre eccezionale con una storia lunga, lunghissima di secoli e secoli, e oggi ovviamente presenta questa rassegna la possibilità anche di vedere non solo la Torlonga che molti padovani non conoscono, lo sottolineo, e qui e poi anche altri siti, perché l'associazione opera a vasta scala e ci fa vedere la nostra Padova, insomma per luoghi magari meno conosciuti ma con questo non meno importanti. Oratorio San Michele, tanto per fare un nome, che è da vedere, e poi via via insomma altri siti importanti, il castello, siamo lì in questo contesto, e quindi ecco che avremo in collegamento tra poco la presidente Cristina Doni, che ci illustrerà appunto il programma di quest'anno. Parleremo poi andiamo a Chioggia, insomma andiamo appunto alle origini, alle radici, andiamo nella nostra meravigliosa città e conosceremo di più la storia di Chioggia, e si abbina a quella che è la rievocazione storica per eccellenza che va sotto il nome di Marcigliana. Qualche cenno l'abbiamo fatto, ma oggi avremo uno storico importante ospite, avvocato Matteo Bellemo, che ritorna ai nostri microfoni. E come lui la storia non la racconta nessuno, la sua Chioggia, la sua Venezia. Ecco, un grande esperto della materia, e quindi andiamo a conoscere più da vicino, nelle viscere, ecco, andiamo della nostra Clodia, e quindi vediamo che cosa ci racconta. E poi ecco, c'era un appuntamento che rimaneva un po' in sospeso, perché di recente si sono appunto rievocazione importante, un altro anniversario importante, che è stato appunto i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Allora, qui sono usciti dei libri, ecco, quindi già forse abbiamo fatto qualche cenno. Perché? Perché questa Costituzione si è ispirata, è stata copiata, io adesso un po' forzo la mano, non credo, però ispirata alla Costituzione, al regolamento delle istituzioni veneziane senz'altro. E allora ecco che insomma non è una disputa, per assolutamente no, ma si sono rifatti appunto i protagonisti della dichiarazione di indipendenza, si sono rifatti appunto, sembra con appunto col dubbio, si sono rifatti appunto quella che era la Repubblica di Venezia, coi suoi 1100 anni, con una storia lunghissima, la più lunga repubblica della storia, e quindi si sono chiesti: ma come fanno questi a resistere così tanto nel tempo, che non è facile assolutamente? E allora ecco che c'è appunto questo libro interessante, ultimo dei tanti, che parla appunto che c'è questo collegamento con la Serenissima. Questo ci fa senz'altro piacere, perché ci sono tanti aspetti di questa forma di governo appunto della Serenissima che magari non conosciamo o abbiamo tralasciato o non ce n'è stata occasione. Invece ecco, c'è chi approfondisce anche questo rapporto che c'è stato Stati Uniti e Serenissima. E allora qui avremo ospite uno storico che conosciamo, ormai è di casa, diciamo, Cesare Peris, che appunto ci illustrerà questo collegamento, questo rapporto che c'è stato, e vediamo che cosa ne esce. Poi parleremo del Redentore, appuntamento annuale, fisso, importante, e che non si può dimenticare, ne parliamo sempre, e anche in questa occasione, in questa circostanza, andiamo a vedere cosa significa il Redentore, perché c'è questa

0: anche storico, che ci portano a conoscere un po' di più i luoghi in cui viviamo. Allora, andiamo a domani, domani ci sentiamo, tocca a noi, siamo di turno, noi ci presentiamo con questa formula. Perché? Perché avremo una trasmissione intitolata appunto Attualità, caratterizzata da un aspetto economico-finanziario, e andremo a vedere nello specifico, faremo un focus sui bonifici tra parentesi. Anche qui nuove norme, nuove regole, ecco, e quindi vediamo che cosa significa, le causali da mettere, insomma, vabbè, insomma, domani avremo un esperto che ci porterà su in questo campo. E poi ci sono novità anche TFR, che ci interessa tantissimo, interessa milioni e milioni di lavoratori. Vediamo quali novità appunto sono state emanate in questa materia. Domenica rubrica del cinema, e avremo Erika, appassionata di cinema, che ci aggiornerà, soprattutto penso ci indicherà quali sono le possibilità di film all'aperto, cinema all'aperto. Ce ne sono parecchie possibilità nella nostra provincia, nella nostra Padova, e lei è sempre chiara, sempre precisa e sempre preparata, insomma, saprà indicarci appunto dei siti importanti. Allora, veniamo a noi, però permettetemi, ecco, io devo fare un saluto a due ascoltatori che ho scoperto di recente, proprio che ascoltano la nostra radio, e appunto ci mandiamo un saluto a Francesco e anche a Vito. Ecco, quindi li salutiamo con piacere, che appunto sono i nostri fedelissimi ascoltatori, e quindi buon pomeriggio. Allora, andiamo un po' torniamo a noi, andiamo alla Torlonga, Padova, come dicevamo, questa torre che ha tanta storia alle spalle, tanti secoli, ci porta, pensate un po', a Romano De Zelino, via via poi il castello e tutto quello che ne è seguito.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service.

0: Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Siamo noi Bandiera Arancio, perché praticamente vi viene il gancio del lunedì, del GVD, perché guarda caso, come ogni lunedì e GVD, c'è il vostro barbato Orian C. Oh oh.

allora ragazzi, qui si balla, perché finché c'è bandiera alla ci si gusta l'ascella e anche la spalla. Buongiorno, buon forno a tutti voi, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 mega e terze, nonché cicli di Radio Gamma Stellari International 5, sita in via Antoniana 66, contro da Bano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova, come città, Veneto, come regione per il momento, ma solo per il momento, nazione Italia, quindi dal libero stato di Gamana, con due M, Gammana. C'è la vostra unica, sola e incredibile membrana. Barbato, Oriana, ma che. Come faccio a trovare la riva? Non lo so, vabbè, comunque. Buongiorno ragazzo, entriamo in una nuova e calorosa settimana e con le tue sante benedizioni una fresca brezza ci arriverà. Trallalalero, trallalala, la Stefania ci comunica questa cosa e continua a farci compagnia ad ogni cosa. Buongiorno Riansi dell'Inidì, buona giornata e buona trasmissione. Ora non sprecarte troppo, setta profetta de Verona. Do parò e do proprio messi in croce così. Va bene che chi vuole partecipare con smessaggiamenti e WhatsApp al 334-7102-672 non è che gli posso imporre la dicitura grammatical congiuntiva assoluta, incredibilmente italianica e italianista. Però, insomma, qualche parola in più, dai, sprecatela. Buongiorno Riansi, menti una canzone di Peppino Di Capri per il suo ricordo. Tu vorresti Roberta? Io non lo so se ce l'ho la Roberta, cioè, magari c'ho Antonietta, c'ho Gabriella. No dai, scherzi a parte, non lo so, non, se ho qualcosa di Peppino Di Capri. Ho due o tre CD vecchi, ma non so, adesso vedo. Non ti prometto niente, Massimo da Campalto. Oh, costo caldo che sventolar di bandiera, sbuff. Buongiorno Oriano e saluti a Totti da Marica del Cantone Nord, che insieme a Papi e a Mami ci onora e onorifica anche quest'oggi di una poesia tutta sua che si chiama Crescere Dentro. Tra poco l'andrò a leggere. Ciao Riansi, un salutone a te, un forte abbraccio anche se virtuale, buon inizio settimana, bello caldo, un saluto pure a tutti gli ascoltatori di Radio Game 5, sempre grazie Nadia da Padova, oppure sarà Padova da Nadia, oppure sarà Nadova da Padia, chi lo sa, farebbe la rima con Stefania, che tutti insieme poi ci fanno compagnia.

Allora, facciamo il punto della situazione. Tim mi ricorda che oggi è il 13 di luglio, col bene che ti voglio, e quindi è anche lunedì, oltretutto, non so se ve ne rendete conto, perché guardate, dire che è, cioè dare il giorno il numero del giorno è un conto. Però sapendo come scoop, come importanza settimanale che oggi è lunedì, e pensate un po', pure il GVD, c'è il vostro Orient Sick. Questo è quello che fa decisamente la différence, come direbbe Pastis de Formenton, e con il suo francesons. Oh yes. Beh, stamattina siamo nella versione S, small praticamente, quindi saremo in compagnia dalle 8 alle 10, poi verranno i colleghi delle impronte con l'anima, ma per il momento le impronte sono quelle che vi inciderò io nella vostra testolina, perché oggi parleremo di cinema. Sì, e perché parleremo di cinema? Perché ci sono dei film che, se uno racconta una cosa, è un caso. Se due raccontano più o meno la stessa cosa, è una coincidenza, ma quando cominciano a essere tre vuol dire che c'è qualcosa da cui ragionarci sopra. Ragioniamoci sopra, seriamente.

Che canzoncine allegre erano queste come Bandiera Arancio. Dacci sempre uno sprint, caro Riansi. Buon lunedì, un abbraccio a tutti. People Tigro Lucia che fa il doppio con la Stefania. Non ti scrivo una poesia perché devo scappare via, ma ti mando i miei saluti con abbracci e baci a te e a tutti gli ascoltatori. Gammani, firmato Arianna, la mitica, quella del filo di Vigonza, Vigonza, l'Arianna, Arianna. Oh, ma te vai sempre in giro, Sant'Antonio? Con sto caldo, ma sta casa riposate al fresco, no? Scherzo, scherzo, voglio... Che bel sticker, buongiorno carissimo Rianiti, aspettavo, buon forno a tutti, mi saria stufa. E infatti mi manda un bel sticker, un bel disegnetto con i babbi Natale, perché oramai sì, ci volete. Beh, adesso io, pensate, sono così sul pezzo che io già a luglio e agosto mi preparo virtualmente, ma anche nei villi intestinali, a quelli che saranno tra poco la mitica, incredibile, meravigliosa, eccezionale, non solo giorno, non solo settimana, ma l'intero mese di ottobre, in cui si contempla la nascita di questo bel fichetto qua, di questo bambinello qua, perché c'è un bambinello eccelso e primo e solo del 25 dicembre. Però insomma, nel mio piccolo plebeo anch'io festeggio 19 ottobre 2026, 7-0, sì, secchi secchi. E quindi cominciate a preparare le obolazioni, i ricchi premi e cotillons, gli omaggi, i regalini, mi raccomando, perché non vogliamo far passare il mese di ottobre senza omaggiare questa incredibile opportunità che il destino vi offre, sapendo che compio gli anni. D'accordo? Scusatemi, ho salutato i miei parenti giapponesi, cinesi, ma anche quelli di lingua mandarina e anche arancina, perché sono lì all'ascolto, mi hanno avvisato ancora ieri e quindi li ho salutati. E non dice cosa gli hai detto? Ciao, buona giornata. Sei grande.

0: piace molto perché l'oceano mi provoca. È un tipo socievole, mi credono pazza tutti.
1: Marica, scusa, ho fatto un erroraccio di sbaglio incredibile, ho scancellato, me la rimandi la poesia per favore, perché ho scancellato il WhatsApp, mamma mia che testa di piffero. Me la rimandi per cortesia? Sì, così buono, gentile, paziente, misericordioso nei miei confronti, ti prego. Me ne sono accorto al momento stesso in cui stavo a schiacciare il pulsante pensando di averlo letto, perché ho letto il messaggio ma c'era la poesia, scusami. Grazie Marica, che Dio la benedica, figliola.

0: Pazzo, metti disco inferno. Quello te lo metti ti da voi. Mi disco inferno non ti ho messo assolutamente. Adesso capito ciò, guarda, mi sei in bolsa per fin a bocca e lingua a sentir parlare queste robe. Villaggio mi ama, è questo il solo posto in cui vivrei, se in me. Ma scherziamo, a me se mi viene su una cosa, se mi metto il disco inferno. Lo faccio qualche cosa, ma no, se poi te la pensiste, no? Persino se la insomma poi la lingua, mi se la impara dall'attenzione, se così.
1: Chua de Bersi Garawa, Serangeta Teramau, Sarabedon Gwendangau. Va bene, siccome sono le 8.20, questa mattina siamo in una versione small, io partirei subito a raccontarvi sta cosa qua. Allora, c'è un attore che mi piace particolarmente, no? E quindi un giorno, seguendo quella che è la trilogia che lui ha fatto sulla, praticamente la storia di un trasportatore, cioè lui ha una macchina, anche più di una, e fa trasporti eccellenti, no? Diciamo così, perché è bravissimo a guidare, perché evita tutte le robe strane, Insomma, in poche parole l'attore è Jason Statham e lui ha fatto la trilogia di Transporter. Ebbene, nell'ultimo, se non ricordo male, vado a memoria, comunque è uno dei tre di sicuro, e recita insieme a lui anche Alessandro Gassman, dove fa la parte del cattivo. Ebbene, in quel Transporter, in quel film, raccontano di come attraverso praticamente i computer quantistici riescano a veicolare con degli algoritmi particolari addirittura dei virus da andare a intaccare attraverso il computer, andare a intaccare le persone che stanno davanti al monitor in quel momento. Finzione cinematografica, dirà uno, ma senz'altro, è un caso, ma figurate morsorbele se non è un caso quello, figurate, ci mancherebbe pure, no? E quindi è un caso, vabbè. Ma poi coincidenza vuole che un bel po' di anni dopo, e ve ne ho parlato anche di questo perché sono tre film di cui due vi ho già parlato e il terzo è quello che ho visionato, che è l'ultimo che ha fatto Jason Statham quest'anno e che ho visionato 48 ore fa, io ho visto 48 ore fa. Beh, nel secondo, se vi ricordate, vi raccontai di Beemaker, cioè dove Jason Statham faceva praticamente la parte di un ex dei servizi segreti inglesi, mi pare, che si ritira. E lui viene chiamato Beemaker perché faceva parte di una sezione particolare dei servizi segreti dove praticamente gli apicoltori, chiamiamoli così, no? Gli apicoltori erano tutto meno che apicoltori, però dovevano anche coltivare proprio le api, cioè avevano, diciamo, oltre a quella che era la loro professione di killer a pagamento per conto dei servizi per cui lavoravano, e avevano anche il compito di tenere viva una o più arnie di api in modo che così in quel lavoro loro riuscivano anche avere un quadro di quella che era la vita che professionalmente, diciamo, portavano avanti, e quindi venivano chiamati Beemaker. Ebbene, lui si ritirò, andò a vivere una piccola località presso una signora di una certa età che l'ha ospitato e gli ha dato in affitto una casetta e anche il posto dove tenere le sue api e dove coltivare il miele. A un certo punto, attenzione perché è qui che si intriga poi la situazione, nel film viene raccontato di come attraverso una telefonata, avete presente quelle telefonate con quei numeri sconosciuti che arrivano non solo a me ma anche chiaramente a tanti di voi durante l'arco della giornata, numeri sconosciuti che hanno il vostro numero di cellulare che non c'è in nessun elenco ma chissà come mai ce l'hanno, vabbè, non importa, non stiamo qui a discutere perché sennò se perdemo. Ebbene, insomma, attraverso questa telefonata che veniva fatta da dei call center creati apposta per andare a imbrogliare le persone nel film Beemaker, Ebbene, questa telefonata, questa signora comportò il fatto che gli dettero delle indicazioni perché lei lavorasse praticamente sul suo computer in maniera tale da dargli l'accesso a quelli che stavano al telefono, che in remoto e hackerandogli quindi il conto corrente che prosciuga via tutto. Ora, questa non era solo un'anziana signora che aveva la pensione da parte, ma era anche a capo di un'associazione benefica che aveva nel suo conto corrente, questa associazione, ben 2 milioni di dollari. Non so se mi capissi a me. E quindi loro, intortandola, si riuscì a prosciugargli anche il conto dell'associazione. Morale della favola, la signora si rese conto quasi subito dell'inganno e era talmente tanta la disperazione che si è suicidata. Ora, siccome la figlia faceva parte nel film dell'FBI o comunque di un gruppo di forze dell'ordine, e la figlia ha voluto indagare perché, insomma, arriva da sua mamma, no? E vede che c'è questo tipo in casa di sua mamma e non riesce a capire, pensa che sia stato lui ad uccidere la mamma. E invece, siccome lui poi fa una straie perché risale a quelli che hanno cecchinato il conto corrente della signora e collaborando appunto con la figlia, più o meno volontariamente da parte sua, risale al capoccia di tutto quello che era quel giro d'affari che procurava miliardi di dollari ogni anno, perché avevano più di un call center in varie città americane, e fa fora tutti, insomma, in poche parole. E quindi dice: vabbè Oriano, ma che c'entra con il primo che ci hai raccontato? Perché per via computer fanno delle cose, per via computer hackerando fanno delle altre, quindi parliamo sempre di un mondo digitale. Aspetta che tolgo completamente la musica così ci capiamo meglio. Cioè, entrando in quello che è il cosiddetto mondo digitale, già vi spoilerò. Va bene che è una finzione cinematografica, ma vi spoiler due situazioni, due, no? Di cose strane che possono avvenire attraverso computer normali o quelli di ultima generazione che sono addirittura computer quantistici. È una storia, è finzione cinematografica, è reale, non lo è. Chissà chi lo sa, ma io mi sento di portarvi, come dire, a conoscenza di questi fatti, così, di queste fantasie, di queste particolarità, vuoi cinematografiche, ma neanche tanto, perché di truffe sappiamo che via telefonica e anche telematica ce n'è più di qualcuna. Il terzo film, invece, che è quello che ho visto, che è l'ultimo, si chiama Missione Shelter, sempre con Jason Statham, e che ho visto l'altro giorno, 48 ore fa, parla di un'altra cosa. Attenzione, perché qui andiamo più sullo specifico, qui scendiamo più nei particolari, qui andiamo a mettersi a riparo, vuoi i totani, vuoi le ciappette e anche tante altre cose. Perché cosa avviene in questo film? Dice: ma così ce lo spoilerò tutto? No, non ve lo spoilerò tutto, ve lo racconto perché rimaniate sempre sul pezzo, perché possiate capire che in questo mondo digitale che si sta andando a paventà e oramai ha preso piede nella nostra quotidianità, dove se poi bisogna, secondo me, tenerne le distanze. Allora, nel film viene raccontata la storia sempre di Jason Statham, ex servizi segreti anche qua per le MI6, di un settore particolare che si chiamano Black Cats, adesso non mi ricordo, vabbè, e che comunque a un certo punto e non esegue un ordine che gli è stato dato, perché gli era stato dato prima l'ordine di proteggere uno scienziato che doveva collaborare con i servizi, appunto con MI6 inglesi, su tante notizie, informazioni di stile nucleare, eccetera, no? Poi, una volta che questo scienziato aveva spoilerato tutto quello che sapeva, gli hanno dato l'ordine a Jason Statham che nel film si chiama Michael Mason, gli hanno dato il compito di ammazzarlo, perché bisogna eliminare insomma un po' di robetta, no? Lui si rifiuta, ma sapendo che rifiutando si andava incontro a sua volta ad essere messo nella lista nera e quindi sicuramente il tentativo di eliminarlo, facendo uso e soprattutto non abuso, ma un grosso contributo gliel'ha dato un suo amico hacker, che è riuscito a creargli una nuovissima identità. Come ha fatto a creargli questa nuovissima identità? Perché attraverso, via computer, l'intelligenza artificiale artigianale asininica, praticamente gli ha, in tutti quelli che erano i post che riguardavano la sua figura, gli ha modificato i particolari del viso, dandogli praticamente la connotazione, nel mondo digitale, virtuale, quindi la connotazione di un operaio, mi ricordo se un operaio rumeno, comunque un operaio straniero, che fisicamente combaciava con la sua identità, ma però era decisamente diverso, in modo che se anche qualcuno andava a guardare, risultava come immagine del suo volto quello di questa falsa identità e non il suo originale. E quindi per 10 anni se ne è stato tranquillo, vissuto in un'isoletta dove c'era un bel faro con un bel cagnone pastore belga, e ogni tot durante la settimana un suo carissimo amico che aveva fatto aveva lavorato nei Marines, la Marina militare insieme a lui, e gli portava con una barchetta, gli portava i viveri naturalmente. In questa barchetta questo uomo arrivava anche con una ragazza che non si capisce mai alla fin fine, fino alla fine e anche dopo, insomma non si riesce a capire che rapporto avesse sta bambina, sta ragazzina con il protagonista, cioè Jason Statham. Comunque sta di fatto che a un certo punto, un giorno che c'è particolar tempesta, questa ragazzina scivola dalla barca, cade in acqua e lui si precipita fuori a salvarlo, ma la tempesta però fa affondare la barchetta dello zio della ragazza e dell'amico, quindi Jason Statham, che muore affogando, e lui salva la bambina. Solo che la bambina ha un incidente, ha una caviglia. Perché vi spiego tutto questo? Per farvi arrivare pian piano a comprendere qual è la cosa importante. Intanto, già che il cambio di connotazioni del volto attraverso l'intelligenza artificiale artigianale asininica, che è già una roba cicciosa, però siccome insomma quella è una cosa per i più esperti, attenzione che veniamo adesso, tra poco verrò a raccontarvi le cose anche per i meno esperti, di cui tutti però siamo purtroppo sottoposti. E quindi insomma, per far sì di poter medicare in maniera decente sta ragazza, deve andare sulla terraferma, in farmacia, e tori i prodotti necessari, perché aveva una cavigliona così tutta massipà, e doveva prendere gli antibiotici, i farmaci eccetera. Ebbene, mentre è nella terraferma, attenzione, seguite bene sta cosa, perché già Vin Diesel e Paul Walker nella tutta quella che è la serie di Fast and Furious, in tutta quella che è la decalologia di quei film, si parla continuamente, no? di questa possibilità attraverso il digitale di fare cose incredibili. Però attenzione, perché questa è un qualcosa in più, diciamo, quella che vi racconto adesso. Quindi cosa fa? Va a prendere le medicine e poi pensa di entrare in un negozio di abbigliamento per prendere dei vestiti, perché era tutta bagnata, non è rimasto più niente, questa qua è affogata, poverina, è qualcosa da mettersi, doveva avere. Quindi entra in un negozio di abbigliamento, lui che sa come vanno le cose, gira per la città e anche entra in farmacia e nel negozio, stando ben attento a far sì di non essere mai inquadrato dalle telecamere, ok? Neanche quelle delle strade cittadine di quella città, insomma di quel paese, di quel comune dove è andato a prendere queste cose, cioè i farmaci e gli abbigliamenti. Quindi sta molto molto attento perché sa come funziona. ma è quando che il maese dal negozio di abbigliamento, proprio di fronte all'entrata, no che se tre ragazze, avete presente cosa fanno oggi come oggi tantissimi, no, hanno lo smartphone e mentre parlano con una persona lo tengono alto, perché così quello che dall'altra parte dello smartphone vede figura intera della persona con cui sta parlando e vede anche un po' quello che è l'ambiente intorno, no? E non so, comunque io penso sia per questo, comunque vedi che stai a sta mania quando chi parla il telefono in alto in video curlingens, in video collegamento, insomma, e parlano con sto telefonino un po' alto. Ebbene, ci sono queste tre ragazze che stanno parlando con un loro amico, una loro amica, col telefonino alto. Chiaramente il telefonino, siccome è in videoconferenza, in video collegamento, quando Jason esce dal negozio passa dietro alle spalle delle tre ragazze, ma perfettamente inquadrato dallo smartphone delle ragazze stesse. E siccome l'MI6 e i servizi appunto dell'MI6 erano già collegati, attenzione, non solo con tutte le telecamere cittadine, non solo con tutto quello che si può immaginare, avevano il collegamento anche con tutte le videotelecamere, comprese ovviamente dello smartphone di sta ragazza, di ste ragazze, perché come esce dal negozio e viene inquadrato dallo smartphone, nei tanti monitor che c'è nell'ufficio della, diciamo così, nella stanza, le MI6 che stanno monitorando e lo stanno cercando, perché erano successi dei fatti nel frattempo, e quindi adesso non sto qua a raccontare, se no vi racconto tutto il film. Ebbene, vedono Jason Statham che passa, no? Eccolo là, è lui, l'abbiamo rintracciato. Quindi lui piccinino sa di tutte le telecamere che si in giro, infatti le evita, anche alla ragazza spesso dice stai a testa in giù, non guardare in alto, non guardare a destra, non guardare a sinistra, guarda che là c'è una telecamera a muro, quindi guarda un'altra parte, ecco, tutte queste cose le sa. Ma poteva mai immaginare, uscendo dal negozio di abbigliamento, che queste tre ragazze parlavano con un amico o un'amica e quindi veniva inquadrato e contemporaneamente visionato negli uffici dell'MI6, che subito gli manda a squadra per farlo fora, naturalmente, no? Perché c'è un po' di equivoci, eccetera. E comunque, allora cosa succede? Che naturalmente lui ritorna alla sua isola con gli abbigliamenti, eccetera, però arrivano allertati appunto dall'MI6, arriva una squadra di cacciatori di teste, te che capisci, che naturalmente lo fa fora, gli fa fora tutti. Tutta squadra alfa mandata per cecchinarlo e a favore a tutti. Quindi parte dall'isola con la ragazza perché capisce che non è più un posto sicuro, avvisa il suo amico hacker per dire guarda che praticamente devo venire via da qua e c'ho anche bagaglio a mano praticamente, che era riferito alla ragazza. E quindi comincia questa avventura e questa fuga per la ricerca di un luogo sicuro. Questa ricerca di un luogo sicuro lo porta ovviamente a cambiare varie situazioni, a cambiare anche le macchine, a cambiare anche abbigliamento, eccetera. Però a un certo punto, no? Anzi a più di un punto, quando sembrava che fosse riuscito un po' a svangarla, come fanno a rintracciarlo nuovamente? Attenzione! Lui e la ragazza, facendo molta attenzione alle telecamere cittadine, stanno camminando lungo un marciapiede che confina con un piccolo parcheggio dove ci sono delle macchine parcheggiate ferme, non c'è nessuno dentro, quindi non c'è qualcuno che ha in pissà la macchina, che anda a no, ferme là, parcheggiate. Passando di fronte a una di queste macchine, la telecamera della macchina le inquadra e quindi rimanda l'immagine di loro al cattivo diciamo così dell'MI6, che allerta l'asset che deve eliminare Jason Statham. E siamo già a questo, ma non solo, perché poi lui, per cercare di salvarla piccola e metterla al sicuro, va a cercare un tipo che vive insomma è un delinquente e vive in un ambiente, una discoteca. Ebbene, pur la discoteca avendo le telecamere a circuito chiuso, l'MI6 è entrata anche nelle telecamere a circuito chiuso della discoteca, per cui lo beccano anche dentro la discoteca. E mi fermo qua. Allora, con tutto sto pippone, no, di sto racconto, dove volevo arrivare? Cioè, a parte che mi è stata, mi piace da morire perché è bravissimo, cioè nei film d'azione e poi anche in tanti film che ha fatto con Stallone recentemente, con la trilogia o quadrilogia addirittura di Mercenari, insomma è in gamba, a me piace e stop. Però quello che mi ha particolarmente colpito appunto di tutti i suoi film è che in questo, quello Transporter 3, c'è questa, come dire, questo passaggio attraverso il computer quantistico di un virus. Finzione cinematografica, può darsi, non lo so, io dice è possibile, non lo so, io vi racconto le cose. Quindi un caso, una coincidenza nel secondo film dove come beatmaker viene utilizzata il mondo digitale per truffare l'anziana signora che dopo si suicida e quindi fa diventare io quello che fa fuori a tutti. E l'ultimo, questa missione Shelter, in cui praticamente sì, ti te eviti e te camere a destra, a sinistra, dei negozi, di questo, di quello, ma oramai basta. E mi ricordo tra l'altro che proprio uno nel settimo episodio di Fast and Furious c'era una ragazzina che aveva inventato un algoritmo che lo chiamavano l'occhio di Dio, perché con quello poteva collegarsi, pensate già, e siamo molto prima di questo film di cui vi ho raccontato adesso, Missione Shelter, molti anni fa, e potevano collegarsi con tutte quelle che erano le possibilità di immagini, di video, quindi telefonini, cellulari, tablet, telecamere, persino quelle delle banche, quando te vai fare, se te vai prelevare al bancomat, capito? Tra l'altro, oltretutto, per una questione di riflessioni sui vari specchi, c'era la possibilità che magari mentre uno stava camminando, parlando, magari inquadrava una vetrina e nella vetrina vengono ovviamente riflesse delle immagini, e magari anche attraverso quelle immagini riflesse in quella vetrina potevi beccare qualcuno che stavi cercando, cioè una roba incredibile. Quindi tutto quello che era il mondo visibile, tra virgolette, attraverso questo algoritmo, l'occhio di Dio, sta ragazzina di 20 anni nel film, nella finzione cinematografica, quindi questa hacker, e tutti lo volevano perché chiaramente figurate cosa che non te puoi fare con uno strumento del genere. Ma se vogliamo andare ancora più indietro, agli inizi del 2000, c'è una serie televisiva che si chiama, di cui ho purtroppo solo la prima stagione, anche se sono 5, perché fatalità non le hanno fatte in italiano le altre 4, perché sapete, sull'onda dell'entusiasmo la prima serie l'hanno tradotta anche in italiano e l'hanno messa nel mercato come DVD, ma poi capendo che si stava andando probabilmente in quella direzione hanno pensato bene di non dar troppi strumenti in mano alla gente comune per poter capire e comprendere che cosa avviene in giro per il mondo che noi non sappiamo. Ebbene, in questa serie televisiva che si chiama Person of Interest degli primi anni del 2000 si racconta proprio di come anche qui uno scienziato crea una macchina, una macchina naturalmente a intelligenza artificiale artigianale asininica, che è in grado di monitorare tutto e tutti e mettere insieme le varie informazioni di ogni singola persona e mandare il numero di previdenza sociale, perché così tu puoi rintracciarlo e sai come fare per rintracciarlo questa persona, eccetera eccetera. Poi lì la storia va avanti, perché oltre che a questa tra virgolette intelligenza artificiale artigianale asininica buona, ne viene creata e costruita un'altra invece che interessa solo bastonare, penare e distruggere l'umanità, chiaramente, guarda caso, e siamo sempre agli inizi degli anni 20. E quindi insomma dimostrazioni di quello che ci aspetta seguendo il mondo digitale penso penso che ce ne siano più che a sufficienza. Per cui ritorno all'origine, e cioè quale? Quello che è il mio consiglio spassionato e personale: dove potete tenete lontani le vostre terga da qualsiasi forma di virtualità o digitalizzazione. Dove potete farne a meno, cercate di evitarlo. Io vi ho detto, da anni ho questo semplice cellulare, il famoso Nokia 3510, e penso che mai lo cambierò. Fortunatamente gli amici della Free PC di Conselve me l'hanno anche un po' migliorato, cioè sistemato, anche se spero sempre di trovare la cover nuova, sia per questo che per quell'altro che ho a casa uguale identico. Non lo so, vedremo come andrà a finire, ma io lo dico sempre al buon Dio: Signor Gesù, pensaci tu, perché finché possi tenga distante la digitalizzazione, perché coquea te ciapi na imbarcada, tusat. Cioè, se ciapa ne imbarcada, che attenzione, non se che ne viene più fuori, perché poi quando entri in quel loop, perché giustamente mi ricordava qualcuno proprio ieri nel film "E noi come stronzi rimanemmo a guardare" con Fabio Di Luigi, il discorso finale del protagonista, del capoccia di quello che sta avvenendo, e dice: guardate che tutta sta storia della digitalizzazione e dell'essere obbligati a fare le cose in un certo modo eccetera, non ve l'ha imposta nessuno, noi praticamente abbiamo bussato e voi ci avete aperto, e quindi a quel punto la storia era fatta, e noi di voi conosciamo tutto: gusti, sentimenti, andamenti, slazzamenti, svolazzamenti, lazzi, frizzi, cazzi, che sappiamo cosa vi fa paura, sappiamo cosa non vi fa paura, e sappiamo come indurvi ad aver paura. Quindi, cioè, capito, è un filmetto italiano che sembra una succhiasuola, ma c'è cioè proprio nel discorso finale del protagonista, adesso io l'ho detto con parole mie, ma sono molto più specifiche le parole che il protagonista usa, tra l'altro giovane, e oltretutto penso non il protagonista in sé fisicamente, ma diciamo la parte che l'attore recita è quello, magari, guarda caso, forse di un ragazzo sui 30 anni, 29-30. Comunque, insomma, se avete l'occasione, "E noi come stronzi rimanemmo a guardare", che è un film con Fabio De Luigi, e che vi invito così spassionatamente ad andare a vedere se volete. E se invece vi piace l'azione, c'è Missione Shelter, così vedrete anche queste ultime piacevolezze tecnologiche e digitali. E quindi ricordatevelo, perché anche qualcuno disse a chi purtroppo si era ritrovato su una sedia a rotelle per la puntura del 2020, o più punture che fossero, gli fu detto da quello che diede ordine, quasi obbligo di farlo, gli fu detto: ma non ti ha mica puntato la pistola in testa nessuno, non ti ha mica obbligato nessuno, infatti hai firmato il consenso informato. E attenzione, attenti, perché loro bussano. È come i call center che con numeri sconosciuti che ve chiama, stai attenti, non stai a rispondere, se non ce l'avete in rubrica, un numero sconosciuto, non rispondete, perché tanto se qualcuno che vuole comunicare con voi vi smessaggia, perché come c'è il vostro numero di cellulare sa anche dove che stai, e quindi se ha il vostro numero di cellulare vi può anche mandare uno smessaggiamento a dire: guarda, ciò su mi orca petina canaia, se mezz'ora, se tre giorni, se un mese cerco di contattate, non te mi rispondi mai. E comunque anche lì fate attenzione, mi raccomando, cercate dove potete, più che potete, di svincolarvi dalla digitalizzazione, finché si può, finché è libero ancora da parte di ognuno di noi poter decidere e scegliere di svincolarsene, come il gatto, come il leone svicolone. Ecco, fate la parte del leone e svicolone, e svicolate. dove potete e quando potete. Allora, vediamo, aspetta che preparo la canzone, sì, posso preparare una canzone, allora, a sto punto mi diria, vero? Sì, diria proprio che se arriva il momento di mettere una canzone, quello che ho a disposizione, ovviamente, para

Oh, questo amico, speriamo che vada bene sia al Campalto che anche alla nostra Sora Marica, di cui grazie che mi hai rimandato la poesia, e quindi adesso la vado a leggere subito. Dopo leggerò gli altri smessaggiamenti, WhatsApp, eccetera. Eccolo qua. Si chiama Crescere dentro. Cammino piano. E lascio indietro il rumore, raccolgo briciole di luce nel petto. Ogni caduta mi insegna un colore, ogni silenzio diventa un progetto. Le radici scendono dove fa male, ma è lì che trovano acqua e coraggio. Non corro più dietro a un ideale, porto me stessa come unico viaggio. Sbuccio le paure una a una, scopro che il tempo non cura, ma nutre. E quando la notte sembra nessuna, io fiorisco lo stesso tra le crepe. Il titolo è Crescere dentro. E io, se mi permetti, accontentando Campalto, e spero anche a te, questa mi è venuta fuori, che ciò è esposizione di Peppino di Capri, e quindi questa è quella che ti propongo e vi propongo.

0: Edward Snowden, attenzione, perché stiamo andando verso la total digitalizzazione per dare tutto in mano, un unico bottone allo struca bottone. Quindi tutte queste particolarità cinematografiche che escono, perché sapete che, come dice il proverbio, il diavolo fa il pento e noi coverci, quindi per quanto tenti di tenere nascosto e soffocata le cose, poi pian piano emergono a livello cinematografico, o per una notizia che viene buttata lì, dopo all'improvviso viene tolta, oppure perché magari ti arriva all'orecchio o vedi tu stesso medesimo o identico qualcosa di particolare e sei abituato ad unire i vari puntini, eccetera. State sempre allerta, perché più si va avanti più si arriva al momento topico dello strucca botton. Me l'ha confermato anche un'anima eccelsa, diciamo così, che in questo momento vivo e vegeto lulle e strucca botton. Quindi attenzione, o mio caro battaglion,
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
1: Codice fiscale 01 59 80 90 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto

0: Puente e Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
2: con guida.
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: E cari amici vicini e lontani, che cosa vi dice adesso il vostro barbato Oriani? Vi dice che finché la barca va, lasciala andare.

quando l'amore viene il campanello suonerà. La barca va, tu non remare, ringa va, cioè persino la Berti lo dice, quando suona il campanello al cancello, bisogna fare attenzione che non sia uno stravachello, attenzione, mi raccomando, perché è importante sta roba, è proprio importante. Allora, vediamo qua che dice: ma che splendido connubio Peppino e poi Riccardo del Turco con Luglio, Love Lucia. Love Lucia, che tutti i sentimenti me li porta qua e non se li riporta più via. Quando sono così bravissimo mi faccio i complimenti da solo. E quest'anno Oriansì, che notiziona, il 19 di ottobre viene di lunedì, quindi ti faremo gli auguri in diretta. Sì, Nadia, io capisco, vi ringrazio, è molto bello da parte vostra, però diciamo qualche obolazione, qualche regalazione, qualche tramettazione, qualche dolcettazione, insomma qualcosina, insomma anche concretamente da portare, oltre che fare gli auguri, perché se io sono qui, metti che il 19 di ottobre è lunedì, magari non so se sarà in versione... Fammi pensare un attimo, 19 meno 7 fa 12, meno 7 fa 5. Sì, dovrebbe essere una versione XL oltretutto, quindi dalle 8 al midi. Che sto a fa qua? 4 ore e magari non vedere arrivare Alba che arrivi di regalazione di come si dice ricchi premi e cotions robe stagione, no, dai, non mi farete passare, spero, il compleanno 4 ore qua a trasmettere senza avere un bel giro de caffè e anche altro, mi raccomando, me chap avanti in modo che se avete più di 2 mesi a preparare i soldini. Che bastardo, dai. Massimo Campalto, grazie, va bene. Poi Max 58 che mi ricorda, prima mi ricordava che c'era la publicity. E poi buongiorno Riansi dell'inedì, tuo fedele Andrea dall'isola Vicentina, che anche quest'oggi, in questa mattina, mi manda la solita chiacchierattina per via WhatsAppina. Chop top tu la taratea, San Darina, San Daniele, Attariro, Dan Daniele, tattotiro, tattotitto. Va bene, allora... Quanto è buono il formaggio con le pere. Adesso un'altra canzone che dopo, per forza di cose, naturalmente, per forza di cose, poi qua c'è qualcosa che bisogna andare assolutamente a fare, che è il ricordarvi le iniziative della radio, perché è così che noi si obolizza e si concretizza la possibilità gammanica di andare avanti, nonostante puntini mi raccomando.

quasi quasi prendo il treno. Ciu, ciu, ciu, ciu. Allora, Google ci dice che è per lo più nuvoloso questa mattina, e il che non mi sembra, perché a tar fora non so è che spacca le piere, vero? Anche quelle appena messe da qualche giorno a compendio di un lavoro che si stava già portando avanti leggendamente, di una Box and Brews. Va bene, allora, intanto vi ricordo questa coscia. GVD 16 luglio, luglio, dalle 9 alle 9.20 su Canale Italia, il professor Daniele Trabuco e Alfredo Belluco, che è tutto un ucco praticamente, fanno il doppio ucco, Trabuco e Belluco. Parleranno sul tema disegno di legge 978/2023 della Lega, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, chi può guardi, per informazioni 346 36 144 69. Ecco, quindi GVD mattina dalle 9 alle 9.20. Ma dopo che va a venire in trasmissione, fa in tempo a arrivare in trasmissione l'Allegro Belluco, problemi su, insomma, ho messo qua eventualmente. Lo andiamo a sostituire oppure a prolungare, che non so, ma dovrebbe farcela. Oh, veniamo al 5 per 1000, finalmente facciamo scintille. Non vi costa nulla, questa è la cosa più importante, basta mettere una X, quindi anche chi è analfabeta una X la può mettere tranquillamente su quella che è la denuncia di redditi nella casella del 5 per 1000 scrivendo Radio Gamma 5. Ovviamente il codice fiscale da aggiungervi è lo 01 59 80 90 288. Grazie di cuore a tutti quanti quelli che lo faranno, ma grazie di cuore anche agli altri, perché già sentire, ascoltare, nonostante l'Orient Sea dell'INID, del GVD, è già un'opera misericordiosa, è già un'opera che vi apre, vi spalanca, non dico le porte del paradiso, ma insomma se vi mette sulla strada buona. Per sostenere la radio poi la cooperativa Gamma 5 vi invita o vi informa o vi dice che c'è anche il conto corrente postale, e qua bisogna mettere mano al portafogli, purtroppo. 25 38 64 59 il numero di conto corrente postale, oppure se andate nel nostro sito www.radiogamma5.it troverete l'IBAN con cui far bonifico da 1 o 2 euro magari alla BCC, cioè Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, oppure portando direttamente il contributo presso la sede della radio, gli incaricati preposti dei membri, cioè i membri del CDA. Siccome adesso vi dirò di alcune serate che vengono fatte, vedrete che ci sarà anche questa opportunity. Tutte le risorse vanno a coprire le spese della radio, e grazie a voi da 50 anni riusciamo a farlo. E se avanza qualcosetta, sapete che siamo sempre pronti a dare una mano a chi ha bisogno. La cooperativa quindi ringrazia tutti quelli che ci danno completamente, totalmente, materialmente, concretamente, ma anche virtualmente e volontariamente un aiuto. Una delle serate in cui, se volete, potete mettere mano al portafoglio e fare donazioni è quello del Cineforum di Gamma 5, ovvero sia Cine Gamma 5, che per domani, martedì 14 luglio alle 21.30 in sede radio, vi offrirà questo film, Una piccola impresa meridionale. Parla di un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla mamma in un vecchio faro dismesso. Insomma, è tutta una roba come dire, comedievole e pecaminosa che c'è in atto. Se venite intorno alle 19.30, però potete usufruire anche, se volete, di un bel magnaramento, un bel magnar che non fa mai, che non guasta prima del filmetto. Non so, si caverà anche patatine fritte e popcorn, perché il solito se va al cinema, no? È stato il barattolo del popcorn. Però insomma, dai, un tramezì, un paninetto, così una biretta prima del film o mentre te lo guardi, va anche bene. Poi Radio Gamma 5 organizza, questo lo sentite anche in pubblicità, a Ferragosto, nel regno di mucche, marmotte e orianini, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia,
con due B, come dice il nostro mitico Fabione 883, a 1350 metri e non 1250 a Poreto, se non sbaglio. Comunque sabato 15 agosto tutti in Malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci si trova alle 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona, e poi si sale presso la Malga Lobbia con due B, Chiosco Boracia, con nessuna doppia. Dalle ore 11 circa il via la passeggiata con la guida, non con guida che pare guida, guida Antonio, no, con la guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, pranzerete o pranzeremo, dipende se che sarò o non che sarò, ma in Malga menù, perché c'è grigliata con polenta, salciccia, carne salata, la polenta esaia come che mi piace anche a me, fasioie sotto aceti, dopo vago via proprio, altro che benzina verde, gasolio o GPL, vago via a metano dopo. E con un attimo di pazienza formai a volontà fino a sciopare €20. Ci stanno anche panini taglieri, oppure portatevi a mangiare al sacco. Info e prenotazioni 329 0038 988. Chi mangia la grigliata deve avvisare entro il lunedì 10 agosto portando il saldo di €20 all'organizzazione, perché va a fare ordinazione della grigliata, della carnina, di questo e quello, quindi ragazzi, no. Ciao bei, a mente vuota vi aspettiamo in vuota. Questa è una grandissima e stupenda iniziativa di Radio Gamma 5 sotto la titolazione turinfabio@hotmail.it, oppure inviando sempre a Turin Fabio un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. Sono partito dalla fine per arrivare su piano piano a quello che è il bene di Radio Gamma 5, nel senso chi ha a cuore il bene di Radio Gamma 5 può essere selezionato come figure con esperienza e o con desiderio di crescere nel settore, che adesso vi vado a dare nel dettaglio. Grafica, copertino libro, illustrazioni, editing, cioè correzioni e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni e opere, supporto, vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa, perché finalmente c'è il marchio edizioni Radio Gamma 5, con cui tutti i volontari che vorranno partecipare si creerà un gruppo volontario e editoriale in cui poi potrò raccontare anche le mie cazzagioni, non le mie prigioni come quello fa Silvio Pellico, ma Lorian si potrà raccontare e scrivere le sue cazzagioni. Oh, bene. AF Energia vi ricorda che sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, e li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo GVD di settembre, dalle 14 alle 19 mi pare che sia, è comunque l'ultimo GVD di settembre. Grazie a tutti, ciao Beistem e ben buone vacanze. Cerco urgentemente casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a €3.50-400 al mese. Per info chiamate Franco vero e sincero, Franco 334 32 01 392 334 320 13 92. Hop, sabrendom, bom bom, canarvello, tanda. Mentre le vibrazioni del sapere, che organizza i viaggi esperienziali nel 2026, vi ricorda che come piramidi bosniache a luglio è andato ormai, ma c'è quello di agosto dal 22 al 29 per andarle a visitare, e ce n'è anche un altro di viaggetto esperienziale in Sardegna, quella energetica esoterica dal 5 al 12 di settembre. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi, o chiamate direttamente Valentine al 349 77 80 167. Tra l'altro la Sardegna in settembre, giugno e settembre sono i mesi migliori per visitarla. I posti sono limitati, quindi l'obbligatorietà della prenotazione neanche a dirlo. Preparate carta e penna, perché poi vi darò il solito
la solita dritta, è su Fabio Romanato, quindi preparate carta e penna. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, che corpi, e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2025. Si può firmare anche online con SPID o CIE, cioè C come Como, I come Isernia, E come Empoli. Oppure andate nel sito, appunto attraverso il sito www.difesacivilenonviolentatuttoattaccato.org. E là, ben arrivati compagneros, se arriva qui delle impronte con l'anima, adesso gli dà 6 impronte anche sulla porta di regia. Che battuta del cazzo. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 di agosto 2026. Cerco un appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, 2 camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi, grazie, prego, scusi, tornerò. Mi raccomando, chi è dei nostri ascoltatori e ascoltatrici sono da quelle zone, se avete il sentore di qualcosa del genere, chiamate questa persona di cui non si sa il nome, però il numero è 338 99 46 575. Ecco, quando chiamate, dite: pronto, sito qua della casa che vuole l'appartamento, e lui o lei dirà: sì, sono moi, e allora gli darete l'informazione necessaria. Grande collaboration tra ciaobei.org e Radio Gamma 5, www.ciaobei.org, oppure info@ciaobei.org. Guarda che c'è una marea di robe qua. Sostenere il territorio e la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favorire lo scambio di vendita beni usati o nuovi a livello locale, offrire servizi di ricerca e offerte di lavoro, promuovere nuove forme di aggregazione e attività virtuose, sostenere l'agricoltura biologica o biodinamica, sostenere anche la nuova scuola vero, meno oppressiva, e proteggere la medicina di protocolli in positivi. Tutto questo www.ciaobei.org o info@ciaobei.org. E infine, ultimo ma non ultimo, mi pare che sia sì proprio così, eccolo qua: per sapere come sto ragazzo non se ga, allora attenzione, perché questa è una roba mitica. Allora, nel 2020 uno poteva o punturarsi o no. Se si punturava, purtroppo, se sapeva che dopo gli erano le conseguenze. Se non si punturava, se sapeva che gli erano le conseguenze. Lui sta dentro i termini di regola e di legge, diciamo così, ma soprattutto di regola, non si ga punturà, e neanche, cioè, non gli ha detto di no, e non gli ha detto di sì, magari presentare con l'art certificato medico in cui per le varie sua tipologia, patologie, problematiche fisiche eccetera, il medico di base li sconsigliava, cioè li sconsigliava, diceva, lo esonerava dalla vaccinazione, ok, dalla punturazione. Oh, noi mi ha denunciato il picco, Michele Levorato. Quindi, per sapere meglio la sua storia e dargli, dove si può, sostegno morale e magari anche non solo morale virtuale, ma anche materiale concreto, dovete andare su, in piccolo, tutto attaccato, Michele Levo, quindi Michele nome, Levo è una parte del cognome, Michele Levo 72 @gmail.com, ripeto, michelelevo72@gmail.com, o lo potete contattare direttamente o attraverso messaggio, fate un po' voi, 348 92 34 852. Boh, anche questa l'ho fatta, nonostante la versione small siamo riusciti a far tutto, a contare dei cinema, a contare di questo, a contare di quello, andare di su, andare di giù, andare di destra, andare di sinistra, andare le bas, andare le più, andare là, andare di su, taratari, taratarum, tararina.

0: L'atmosfera. Sono su Atoco Fan un musetto. Come un bo' al lavoro.
1: Io vado già a ballare con gli amici miei. Io fatta così in amore sincera.
0: Dice, ma non c'hai l'aria condizionata? È condizionata al fatto che è aria. Essendo aria, mi stimola l'aria, hai capito? No, è che non mi fido. Perché siccome mi batte in tela capesa, se l'accendo, proprio in tel copin praticamente, e se te vede copin e anche un fiatin sudorein che te si sin, ciao. Quindi preferisco tenere aperta la porta che dà sul nostro magnifico e incredibile giardino, dove vedo la piscina, già mi si è preparata la piscina, con anche il reparto sabbia, dove con paletta secchiello potrò finalmente fare un po' il giovin monello.

Va bene, grazie Mariano Bastianello, grazie, buongiorno anche a te. Te mi hai scritto un epistolario qua, veramente, e comunque la conosco, la medaglia miracolosa, la conosco. Tu, grazie che ci scrivi anche praticamente tutta la storia, però è un po' lunghetta, quindi siccome mi sono quasi a fine della trasmissione, vi metto sta canzone che dopo vago con i saluton e le benedizioni. E allora ricordatevi, cosa importantissima, che ci sono persone e persone, purtroppo. Sono persone che sono fonti mobili di energie positive, ma ci sono anche, voilà, persone fonti mobili di energie cacative.

non sono solo radioscariche, sono anche ciappetta scariche. Ecco, quando trovate qualcuno, qualche persona che è tendente all'oscurità in maniera consistente, non in faccia, perché sennò magari rischiate qualcosa, ma girate, ve ne andate, dopodiché fatti un bel numero di passi. Quanto ci siamo divertiti io e Giovanin Turiaco con il suo Papi durante i notturni, quando era al tempo, i notturni a Radio Base 101, quando li faceva lui, il Papi Paolo, quando arrivava qualcuno al telefono di quelli appunto da Radio Scariche, sentivi che parteva puntualmente. Perché vedete, a volte non serve parlare, non serve far niente, basta un semplice, come dire, suono e la dice tutta.

0: Oi, cosa hai fatto per radio, Oriano? Hai fatto le pernacchie.
1: Ciao Oriano, che voce meravigliosa e unica aveva Giuni Russo. Caro Franco stop, hai ragione, ma devo trovare anche di lei, oltre che Fonti Mobili, anche quell'altra, devo averlo sull'altro CD, quell'altra che dice gli uomini nel benessere non capissiano, purtroppo, ma spesso ci pissiano e anche ci cacchissiano, quindi vabbè, è una canzone bellissima, stupenda anche quella, ma devo vedere su, perché pensavo di averlo su questa, invece no. Vabbè, allora, 60 minuti fa un'ur e mi vedevo salutare e andarmene verso la pianura. Quindi, cari fagioli e fagioline all'ascolto, nonché tigrotti e tigrotte, nonché gamani e gamane, dirvi che vi amo tutti indistintamente sembra un eufemismo, ma è la pura verità, tutti. Anche se verrà il momento che ovviamente, non per odio, non per astio, non per angore, ma per divina scelta e decisione, ci saranno poi quelli della famosa lavagna scritti sotto i buoni e famosa lavagna dove sono scritti i cattivi. Ecco. Ma li amerò tutti lo stesso, salutandoli, ciao, quelli cattivi, e abbracciando, ciao, quelli buoni. Vabbè. Allora, che Dio, a Dio piacendo, ci risentiremo sicuramente prima o poi. Comunque, che Dio ci benedica tutti. Ogni istante della nostra vita, passata, presente, futura. Con le parole del nonno Pio, vi lascio e me ne vado pure io. Ogni giorno è un giorno in più per amare. Ogni giorno è un giorno in più per sognare. E ogni giorno è un giorno in più per vivere. E qua che demo una botta a strucca bottone adesso. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E ringrazio il profeta di Verona perché mi ha fatto sapere che padre Candido Amantini, alla stregua di padre Amort, è stato uno dei più grandi esorcisti della Chiesa, oltretutto. Quindi queste parole di benedizione hanno un valore decisamente superior. E sono queste le cinque frasi benedicenti da Radio Gamma 5. Che il Signore Gesù sia sempre con noi. Cammini davanti a noi per guidarci. Stia dietro di noi per proteggerci. Dimori dentro di noi per custodirci. E sia sopra di noi per illuminarci. Amen.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
3: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
2: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
3: Rossella. Ciao!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo insieme a voi sulle magiche frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5. Sono cose che succedono. Un'estate in più che mi... Sono le 10 e 7 minuti di questo lunedì 13 luglio 2026. Io sono Paola e con me per la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulla relazione con i nostri animali e molto altro, ci sono, come di consueto, Alessandro.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui sulle magiche frequenze di Radio Gamma 5. Un buon inizio di luglio, insomma, questo direi nevoso luglio.
0: E poi c'è la nostra Silvia al telefono. Ciao Silvia.
2: Ciao, ciao a tutti, buongiorno veramente cari amici di Radio Gamma 5 e grazie naturalmente per esserci sempre, per farci compagnia, per raccontarci anche le vostre esperienze. E saluto stamattina anche Claudio e Sara, che sono due amici che ci stanno ascoltando per la prima volta, quindi vi auguro veramente un buon ascolto. E niente, fateci sapere cosa state facendo in questo periodo, se siete pronti per le vacanze. Naturalmente potete sempre scriverci via WhatsApp e mandarvi anche naturalmente le foto, le vostre meravigliose foto. Il numero è sempre lo stesso, il 334-710-2672. Grazie a tutti.
0: Grazie a te Silvia. È già arrivato i primi messaggi di benvenuto, e allora chiedo ad Alessandro, visto che ci sono anche delle foto, di leggerli.
2: Wow!
1: Allora, partiamo subito qui con la nostra carissima amica, nonché socia Bruna, lei che ci scrive dall'Emilia. Allora, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi. Qui il caldo non ne vuole sapere di andarsene e la pianura padana sembra un forno. Speriamo finisca presto questa tortura per noi e per i nostri amici animali. Bella come sempre la scorsa puntata e super il quarto spaziale. Grazie Bruna. Approfitto poi per fare un augurio di buon compleanno in diretta. Addirittura chi compie gli anni qua?
0: Ma chissà.
1: Chi sarà? Sarà la nostra cara Silvia che mercoledì compie gli anni.
2: Grazie.
1: L'abbiamo saputo
2: grazie.
1: In anticipo. Bene.
2: Sì, grazie. Grazie Bruna, grazie a tutti.
1: E poi appunto ci manda una foto, anzi due belle foto, una di Pippo ed una di Aria. È una foto di ieri mattina, che dopo il giretto a colazione hanno fatto un giretto e colazione in un bel posto incantato a 5 minuti da casa, la cosiddetta La Vasca di Corbelli. Un abbraccio a tutti.
2: Bello.
1: E quindi ci manda queste due bellissime foto con appunto il bassotto Pippo e l'altra cagnolina Aria, che sono comodamente seduti, che ammirano questo stagno, questo laghetto, insomma, in tutta tranquillità e magari godendosi un po' di frescura. Penso che, visto che magari è un'ora ancora in cui si riusciva a respirare. E quindi grazie di queste due bellissime foto, dove proprio i cani proprio stanno vivendo la tranquillità di una mattinata in compagnia al fresco. Benissimo.
0: Grazie Bruna.
2: Bellissimo. Grazie Bruna, un posto veramente bellissimo, la Vasca di Corbelli, qui vicino a noi.
0: Infatti si vede un bel anche l'acqua sembra molto limpida, dà proprio un senso
2: una specie di castello con tutto intorno questo lago, chiamiamolo, proprio un'isoletta dove sopra c'è una bella casa antica.
0: C'è anche un bel cigno che se la sta godendo in acqua.
2: Immagino.
0: Ecco.
2: E invece... Poi il pomeriggio fanno a mangiare.
0: E poi c'è il messaggio della nostra Marika.
1: E quindi Marika ci scrive: buongiorno a voi e da tutte le amorevoli compagnie umane, di ogni sorta di creatura, di animale, da Marika e genitori. Vi giro la foto di Stella stravolta dal cane. La bel caldo. Bellissima foto anche questa, Marika, dove c'è la sua cagnolina che praticamente è stramazzata su un lettino, un divanetto, non riesco a capire, è proprio lì ferma, immobile, che dorme, quindi non muove un muscolo per non generare calore interno, ed è lì in questa posizione
3: con la pancia all'aria, le zampe belle aperte,
1: in modo da rinfrescare le parti soprattutto sotto. E quindi fantastica questa foto, che mi rivede un po' anche la nostra Giuna quando deve rinfrescarsi, anche lei ha queste posizioni veramente strane. Grazie, bellissima foto, Marika.
3: Ed è anche molto bello che, nonostante appunto Marika non possa avere con lei Stella, perché appunto abita distante, le mandino le foto in modo tale che appunto lei possa essere sempre aggiornata sugli eventi di Stella, oltre che dei suoi familiari. E poi appunto aggiunge: è sul divano di casa, ecco.
1: Ecco, grazie. E quindi è comodamente seduta sul divano di casa, giustamente.
3: C'è un altro messaggio?
1: Oh, bene, un altro messaggio. Quindi: buongiorno Paola, buongiorno Alessandro, buongiorno Silvia, siamo felici di ascoltarvi e vi ringraziamo. Adelina, Gianni, Luna, che le piace molto nuotare. Ma
3: che bello,
1: wow, siamo bello. Contenti.
3: Sono contenta che Luna adori l'acqua, cosa appunto che non amano invece i nostri cani. E sono anche contenta di tutte le novità che Adelina mi ha raccontato, che Luna sta incominciando a creare un bellissimo rapporto anche con il figlio, e quindi sono veramente molto molto contenta per come stanno proseguendo le cose, insomma, e le relazioni all'interno.
4: Sono stati molto bravi.
3: Sì, sì.
4: Sono stati proprio bravi, davvero.
3: Una bella evoluzione, e ci sentiremo, ci terremo in contatto. E allora buon inizio di settimana anche a voi, un grande abbraccio. Bene, allora diciamo che da questo punto di vista abbiamo concluso, se non sbaglio, i messaggi si è arrivati, quindi Silvia ti passo la parola, così ci introduci alla puntata di oggi.
4: Ok, allora quest'estate naturalmente è un'estate bella, calda, in cui tendiamo anche ad avere un po' più di tempo per noi, per leggere eccetera, per approfondire la relazione con i nostri animali, e abbiamo pensato di fare proprio un viaggio insieme a voi. Questo viaggio è un percorso che parte da un libro che abbiamo già iniziato a sfogliare poi nelle scorse trasmissioni, che potete sempre riascoltare naturalmente su YouTube, sul sito di Impronte con l'Anima. È un racconto che tutti noi crediamo di conoscere molto bene, che è Il Piccolo Principe. Oggi, invece di fermarci alle frasi e alle parti più famose, andremo però a scoprire alcuni dei personaggi e dei simboli che il protagonista di questo libro incontra lungo il suo cammino, introdotti poi anche da una breve parte narrativa del libro stesso. Proprio per chi non lo conoscesse, però pure non l'avesse mai letto, Il Piccolo Principe è proprio una piccola storia, una breve storia, poche pagine, di un bambino che abbandona il suo pianeta, un minuscolo pianeta lontano lontano, e che, viaggiando tra mondi diversi, vari mondi, si imbatte in tante figure che l'aiutano a comprendere proprio il significato dell'amicizia, dell'amore, della responsabilità. E quindi ogni suo incontro, ogni momento in cui lui incontra questi personaggi, è proprio una tappa di un percorso interiore che lui fa e fa fare poi a tutti noi. Oggi in particolare ci chiederemo che cosa questi strani soggetti, questi strani personaggi, possono insegnarci al momento attuale, quindi a oggi, non nel momento in cui fu scritto il libro, sulla relazione con i nostri cani e i nostri gatti. Quindi adesso, dopo aver concluso il tema sulla responsabilità che avevamo già introdotto la volta scorsa, incontreremo proprio uno di questi protagonisti molto poco conosciuti del racconto, un personaggio che potrà farci comprendere molto sulla relazione con i nostri animali, e noi rimaniamo tutti in ascolto per ascoltare e scoprire a breve chi sarà. Intanto Paola, io però ti lascio la parola per riprendere e terminare il tema della responsabilità che avevamo appunto già iniziato nella trasmissione di fine giugno.
3: Grazie Silvia. Allora, quando noi chiaramente sentiamo, pronunciamo questo termine, no? Responsabilità, è sempre una parola, un termine che spesso ci porta a pensare a dei doveri, a delle regole, a degli impegni da rispettare, no? A qualcosa un po' di pesante, di negativo, di cui molto spesso vorremmo disfarci, il prima possibile poi. In alternativa, la responsabilità, soprattutto quando la colleghiamo al contesto della relazione con gli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia, può essere invece vista e vissuta in modo completamente diverso, almeno così noi pensiamo. Perché essere responsabili nei confronti del cane e del gatto che accogliamo nella nostra vita diventa, per esempio, l'abilità, la capacità di rispondere ai suoi bisogni, diventando proprio consapevoli anche delle scelte che facciamo per il suo benessere, accettando ovviamente anche tutte le conseguenze delle nostre azioni. Significa prendersi cura, occuparsi del nostro animale, diventare quindi sempre più un punto di riferimento per quel cane o quel gatto che abbiamo fatto entrare noi nella nostra vita. In questo senso, come ha sottolineato Silvia, nel presentare una delle canzoni della scorsa trasmissione, la responsabilità nasce quando il nostro cane o il nostro gatto può contare proprio su di noi, quando scegliamo di esserci per lui, non perché siamo obbligati da qualcuno, ma perché proprio rispettiamo quella creatura e conosciamo il valore della relazione. Quindi, in questo senso, dal mio punto di vista, il termine responsabilità cambia completamente proprio il suo senso, mi fa sentire partecipe, mi fa sentire qualcuno appunto che si occupa del suo animale, e da questo punto di vista, per quanto riguarda me, mi dà proprio forza, mi dà carica, mi dà entusiasmo. Ricordiamoci poi che nel momento stesso in cui noi scegliamo, e ripeto scegliamo perché non sono i cani e i gatti che ci impongono, che ci obbligano, diciamo, a farli entrare nelle nostre case. Quindi quando noi facciamo il gesto di aprire la porta di casa a quell'animale, noi da quel preciso momento in poi iniziamo a sostituirci alla natura e iniziamo proprio a farci carico dei loro bisogni primari e anche di quelli secondari, ovviamente. Molto spesso non ne siamo così consapevoli, ma questo è proprio quello che accade nel momento stesso in cui apriamo la porta di casa e facciamo entrare quell'animale. In questo contesto, quindi, la frase che appunto troviamo nel Piccolo Principe, che abbiamo visto anche la volta scorsa, che dice: tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato, diventa veramente un faro che dovremmo sempre avere davanti a noi. Ovviamente questa è una frase che potrebbe essere percepita un po' come un monito, no? E forse un po' anche lo è, ma che potremmo invece vivere come una grande opportunità di crescita e di trasformazione. Sempre di più dovremmo essere consapevoli del fatto che quando facciamo entrare un animale, in particolare un cane, nella nostra vita, con quel gesto, noi sostituendoci completamente alla natura selvaggia, che ovviamente nella sua saggezza invece permette che tutto venga regolato da leggi perfette, in questo caso quando saremo noi a decidere di che cosa quel cane per esempio si nutrirà, se si accoppierà o meno, in che luogo dovrà vivere, e quando noi parliamo di territorio in cui l'animale abita, non parliamo soltanto di un territorio, di uno spazio fisico, ma parliamo anche quindi di un giardino, ma parliamo anche proprio di uno spazio che è uno spazio di relazione, entro il quale l'animale vive, e in questo spazio di relazione ovviamente ci sono anche le nostre emozioni, il nostro modo di essere, la nostra vita quotidiana che si esprime poi attraverso quello che sentiamo. E il nostro animale percepisce tutto questo. e non solo lo percepisce, ma risuona con tutte queste emozioni. E per questo, ovviamente, la responsabilità diventa un qualcosa di ancora più importante, di ancora più un elemento da considerare ancora di più, proprio perché il nostro mondo emozionale, il modo in cui noi percepiamo e viviamo la vita accanto al nostro animale, può ovviamente influenzare tantissimo anche il suo modo di essere, il suo modo poi di reagire, no? E in questo sta ovviamente la nostra grande responsabilità. Una responsabilità che parte anche proprio dal fatto di non deludere quell'animale che si affida a noi, che si fida di noi, come appunto fanno gli animali che oltrepassano la soglia di casa per entrare nella nostra vita e nella nostra famiglia. E loro, quando entrano nella nostra vita e nella nostra famiglia, che cosa cercano? Cercano un po' una base sicura che si possa sostituire proprio degnamente alla natura, una base sicura che li possa anche aiutare, guidare a vivere all'interno di questa realtà, di questa, anche delle nostre città, degli spazi che noi esseri umani abitiamo, che sono degli spazi ovviamente notevolmente diversi da quelli che incontrerebbero se continuassero a vivere da soli in natura. E quindi, Silvia, cosa desideri aggiungere sul tema della responsabilità? Proprio a partire anche dal racconto che ci farà strada e ci farà da guida in questo periodo.
4: Certo, è proprio qui, proprio in questo momento preciso, nello sguardo che noi poniamo ogni giorno e abbracciamo, con cui abbracciamo il nostro cane, col nostro sguardo, il momento in cui il piccolo principe ci invita proprio a cambiare la prospettiva. Normalmente si dice ho un cane, quindi col verbo avere, ma per quello che mi riguarda almeno personalmente, nel mio caso, ma penso anche in quello di tanti di voi che state ascoltando ora la trasmissione, è più corretto dire che ho una relazione con quel cane, non con un cane, ma proprio quel cane, con quel cane, con quel nome specifico che ho scelto appositamente per lui. Un cane, come tutti sappiamo, non è un bene materiale per noi, anche se per la legge lo è. Non è qualcosa da possedere, ma qualcuno che vive, un essere complesso con cui costruiamo proprio un legame che diventa unico nella vita quotidiana, giorno dopo giorno. E quindi, secondo me, amare un animale significa sicuramente anche insegnargli a stare al mondo, a insegnargli a stare con noi, a guidarlo, educarlo, a essere rispettoso degli altri, a non fare certe cose. Ma per quanto mi riguarda, c'è un aspetto più importante che consiste nell'essere proprio noi per primi pronti e molto aperti a imparare da lui, a conoscere lui e conoscere anche quello che noi possiamo diventare grazie a lui, verso l'amore, verso quel cane. E quindi, secondo me, diventare responsabile, come dicevi tu Paola, non ha significato soltanto di controllo, responsabilità come controllo, ma ha significato proprio nell'essere proprio vicino a quel cane, specialmente poi nel mio caso che sono animali anziani, e scegliere ogni giorno proprio di costruire una relazione, creandola sulle basi dell'ascolto, del rispetto, della presenza, della consapevolezza di quello che sono oggi rispetto al passato, perché ogni animale ha comunque una personalità diversa, un suo carattere. L'abbiamo visto anche con i tanti esempi di persone, di amici che ci scrivono dei loro cani che hanno appunto caratteri molto diversi, dei tempi di reazione. Tante volte ognuno di loro ha paura nascosta di qualcosa, chi ha paura di un altro animale, chi ha paura di un luogo della casa, ognuno ha delle paure, dei desideri, ognuno è diverso, ognuno è unico. Ma essere responsabili di quell'essere speciale significa anche avere la sensibilità di riconoscere che questa sua unicità è veramente fondamentale. Quindi non cerchiamo di trasformarlo sempre per far sì che corrisponda alle nostre aspettative, perché la responsabilità, secondo me, non è chiedermi come faccio a farlo diventare il cane che voglio, che desidero, ma più che altro domandarmi chi è davvero questo cane, questo essere vivente che mi sta accanto, di cosa ha bisogno, cosa mi sta dicendo, cosa mi sta comunicando, come posso aiutarlo e come può aiutarmi lui, che questo è fondamentale nel mio cambiamento. Quindi cerchiamo anche di mettere non solo noi stessi al centro della relazione, ma guardare il mondo attraverso i suoi occhi, quindi essere noi insieme, io il mio cane, io il mio gatto, il centro della relazione, per irradiarci poi verso tutto ciò che ci circonda, gli altri uomini, gli altri animali, le persone, quindi non chiuderci nel nostro rapporto, nella nostra relazione, ma avere appunto un'apertura noi due insieme verso gli altri. Quindi secondo me è la differenza tra avere un cane e avere una relazione con un cane, è un po' come quella che c'è nel Piccolo Principe tra possedere una rosa e prendersi cura della rosa. La rosa è di per sé una rosa tra milioni di rose che ci sono al mondo, ma la rosa del Piccolo Principe, il nostro cane, diventa unico perché proprio lui gli ha dedicato tempo, presenza e amore. E quindi accompagnarlo nella sua breve vita con tanto rispetto, con attenzione e presenza, un po' anche a modo suo, è quella che la cosa che per lui è più congeniale.
3: Bene, allora io direi che per far scendere un po' queste parole, questo prezioso contributo dalla testa al cuore, potremmo ascoltare una canzone e Silvia chiedo a te di presentarcela.
4: Sì. Volentieri, volentieri. Diceva Paola, nel Piccolo Principe c'è una parola che oggi usiamo poco, usiamo meno, quasi ormai desueta, che è addomesticare. Ma la volpe la utilizza in quel senso proprio veramente molto diverso da quello che intendiamo oggi, perché per lei, per la volpe, quindi per lui che ha scritto il Piccolo Principe, non significa dominare o rendere obbediente qualcuno a tutti i costi, ma significa appunto creare un legame, significa diventare importanti l'uno per l'altro. E quando accogliamo un animale nella nostra vita, scopriamo che proprio possiamo imparare da lui qualcosa ogni giorno. E proprio qui entra in gioco la responsabilità di esserci, di osservare, di accorgerci quando qualcosa intorno a lui cambia. E amare davvero qualcuno quindi significa proprio accompagnarlo nel suo cammino, senza però pretendere che diventi ciò che noi solo vogliamo, quindi lasciandolo esprimere a modo suo, proprio come ci canta Ligabue nella prossima canzone, che è A modo tuo.

0: Bellissima questa canzone, è proprio a modo tuo. Se riuscissimo davvero a vedere i nostri animali sotto questa luce, considerando proprio chi sono loro, di cosa hanno bisogno, il modo in cui loro desiderano esprimersi, no? In questo momento, in questa realtà, veramente potremmo fare qualcosa di importante, ma non solo per loro, soprattutto per noi. Riusciremmo veramente a vivere un'esperienza molto ricca e significativa. Ci sono dei messaggi, allora ne è arrivato uno, Alessandro, ti chiedo di leggerlo.
1: Benissimo, allora, buongiorno, sono Daniele di Treviso. Avrei bisogno di aiuto perché il tempo scorre velocemente. Vediamo se possiamo aiutarti. Io e mio marito, con i nostri 5 amici e 2 tartarughe, stiamo cercando casa o porzione, anche datata, con del verde, per i nostri amori in affitto. Siamo di Silea. Vi seguo quando posso. Complimenti, un saluto da Ambra e Oscar, 2 dei miei amici. Grazie di cuore. E poi ci posta queste 2 bellissime foto dove c'è, credo, Ambra, il gatto più scuro, nero quasi, che sta a pancia all'aria, proprio spaparazzata anche lei forse nel divano, cercando un po' di refrigerio. E invece abbiamo Oscar, il telegatto, che invece cerca un po' di refrigerio sotto, un po' nascosto sotto alla boscaglia, così in una zona dove c'è un po' di ombra e dove trova un po' di frescura. Quindi una è più casalinga, lui è un po' più gli piace stare più all'aperto. L'unica cosa che ci devi dire è, se qualcuno appunto ha la possibilità di darvi qualche dritta, chi può chiamare, dovete autorizzare il vostro numero di telefono oppure dare qualche contatto dove possono magari darvi un aiuto, un'informazione. Se magari lo scrivete sarebbe meglio, penso.
0: Certo, certo. Eventualmente sì, sarebbe meglio che voi deste un riferimento, se qualcuno appunto conosce uno spazio vicino a Silea che possa avere del verde, in modo tale che si possano trasferire in un luogo più adatto ai loro animali. Ecco, poi c'è
1: un'altra Lucia. Bellissima anche questa foto con i suoi gatti che sono un po' da comodino, questo invece è da microonde. E questo chi è invece? Buongiorno a tutti e buon inizio settimana anche da Duetto. Ecco, Duetto è il gatto microonde. E quindi Lucia ci posta questa foto di Duetto che sta sopra il microonde. Lui invece gli piace il microonde, lui si connette. Bellissima questa foto di Lucia. Secondo me sta controllando Lucia che gli sta preparando
0: da mangiare.
1: Naturalmente. Quindi grazie Lucia di questa foto. E mi raccomando, dai, mandateci le foto che ci piace un mondo. Sempre al 334-7102-672. Bene.
0: Grazie. Poi, allora, c'è un altro messaggio di Carla che ci dice: guardandomi intorno osservo che non sono molte le persone che vivono con responsabilità la relazione con il proprio animale. Questo è un argomento di cui si parla poco. Spesso anche i veterinari non hanno piacere che il cliente faccia domande, cerchi di capire, si informi e si impegni in prima persona per diventare un po' più autonomo nelle cure dei propri cani e gatti. C'è ancora molto egoismo da parte dell'essere umano e, nonostante tutto questo, gli animali continuano a vederci come esseri straordinari. Buona trasmissione, Carla. Direi che in questo messaggio Carla mette tantissimi spunti di riflessione, vero Silvia?
2: Perché sì, ha ragione.
0: Da un lato è chiaro che noi se osserviamo, no, la realtà, è indubbio, come in tutte le situazioni, che possiamo trovare anche chi appunto non vive responsabilmente la vita con gli animali, non lo fanno le persone magari che hanno i figli, e tante volte appunto troviamo persone che vivono con gli animali che dal nostro punto di vista non sembrano assolutamente responsabili di quella creatura, tanto più responsabili sotto appunto lo sguardo che abbiamo appunto posto noi oggi, no? Questo è sicuramente vero, ed è anche vero che, perché è capitato anche a me, che molto spesso i veterinari magari non hanno tanto piacere di confrontarsi con il cliente che arriva con l'animale, no? Tante volte c'è chi predilige il fatto di dire che cosa si deve fare, di dare delle indicazioni e aspettarsi che la persona segua quello che viene indicato senza porsi tante domande, perché poi ovviamente questo significa per il veterinario entrare in un dialogo, approfondire, e quindi significa anche investire del tempo, e c'è chi ovviamente ha piacere di farlo, perché significa anche costruire una relazione non solo con la persona ma anche con l'animale, e c'è chi invece è preso dalla fretta, soprattutto se andiamo nelle grandi cliniche può succedere che, presi dalla fretta, ovviamente tutto questo viene un po' a mancare. La cosa che io credo, e poi passo la parola a Silvia perché su questo veramente potremmo dire tantissimo, è il fatto che l'essere umano è egoista. Anche su questo credo che è un dato di fatto anche questo, no? Quello che noi possiamo fare è cercare di essere ogni giorno un po' meno egoisti e un po' più amorevoli, no? Mi viene sempre in mente, tante volte lo cito, il dottor Gironda, medico antroposofo, che quando andiamo alle visite lui ci dice noi dovremmo ogni giorno amare un po' di più, no? Questo ci potrebbe portare veramente a stare anche meglio da un punto di vista anche fisico. Quindi è indubbio che noi siamo ancora molto egoisti, e gli animali tante volte proprio ci permettono di notare, di vedere questo nostro egoismo, se noi lo vogliamo vedere, e quindi poi di crescere di conseguenza per limitarlo, per cambiare, per ridurlo e andare verso invece un approccio molto più amorevole, non solo nei confronti dei nostri animali ma nei confronti anche delle persone che ci vivono intorno. E quindi qui arrivo a quello che io credo che sia la cosa più bella, no? È quella di una volta che abbiamo notato che ci sono tanto egoisti, che ci sono tante persone che non sono responsabili dei propri animali, cambiare lo sguardo e rivolgerlo verso di noi e chiederci quanto noi invece siamo amorevoli nei confronti dei nostri animali e delle persone che ci sono intorno, e quindi da questo punto di vista ripartire da noi, ripartire aggiungendo ogni giorno magari un gesto di amorevolezza, di responsabilità nei confronti dei nostri animali e nei confronti delle persone che ci vivono intorno. In questo modo sicuramente, se ognuno di noi guarda se stesso e aggiunge un po' di amorevolezza in più, sicuramente tutti staremmo molto molto bene e molto meglio. Cosa ne dici, Silvia?
2: Sì, come dice giustamente Carla, sì, la responsabilità verso un animale è un percorso, veramente non è una cosa che si può avere oggi, da oggi al domani. Un percorso che si costruisce ogni giorno, è anche un percorso abbastanza difficile, no? Perché non tutti i proprietari o comunque i responsabili degli animali sviluppano questa consapevolezza, però è anche vero che tanti desiderano imparare, a volte hanno bisogno proprio anche degli strumenti giusti, hanno bisogno a volte anche un po' di scrollarsi dal passato, quando veramente sia per gli animali ma anche per noi esseri umani ci si affidava al professionista in toto, quindi si pendeva proprio dalle labbra del professionista. Io penso che l'autonomia non significhi assolutamente mai sostituirsi al veterinario, perché questo sarebbe sicuramente un errore, ma imparare proprio a osservare il proprio animale dal vivo, dalla di persona, essere i primi responsabili proprio della conoscenza assoluta di quell'essere, comprenderne i segnali in anticipo se possibile, e partecipare quindi in modo consapevole anche alle decisioni che lo riguardano, perché secondo me un buon veterinario non ha nulla da temere da un proprietario informato, anzi può contare proprio su un alleato prezioso perché conosce benissimo quell'animale. Quindi l'obiettivo dovrebbe essere una collaborazione, un proprietario sempre più preparato e un veterinario competente, e questo non significa che siano avversari ma alleati. Certo, trovare queste persone sia consapevoli del proprio animale, sia veterinari che si lasciano appunto guidare anche un po' dall'esperienza del responsabile dell'animale, non è semplice, perché talvolta ci sono appunto ancora persone, sia da un lato che dall'altro della barricata, che sono molto legate ai propri ruoli. Però è anche vero che noi dobbiamo fare il nostro dovere. Io, prima di trovare le veterinarie da cui vado oggi, ho veramente passato tanti studi, tanti, ne ho passati, ho controllato, ho visto, tante volte mi sono piaciuti, tante volte no, ho sempre cercato di migliorare questo rapporto con loro, e devo dire che pian pianino si trova anche la persona giusta. Quindi sia dal punto di vista del veterinario che dal punto di vista nostra, dobbiamo capire che l'autonomia non è mai contrapposta alla competenza, ma la completa. Quindi dobbiamo cercare le persone, sia da un lato che dall'altro, che cercano proprio di creare questo come dire, un vaso in cui il seme può germinare. Quindi la terra buona e il veterinario, noi però abbiamo la responsabilità dell'animale, perché solo noi lo conosciamo. Quindi noi dobbiamo comunque cercare di essere proprio come un collaboratore del veterinario, il primo certo. collaboratore, perché siamo gli unici che lo conosciamo.
0: Certo, questa è un ottimo punto di vista proprio. E proseguiamo con i messaggi. Allora, c'è un messaggio di Paolo che ci dice: siamo alla deriva, scambiamo gli animali per persone. Gli animali ci sono sempre stati, come i cani. I cani devono fare i cani. E sì, è vero, nessuno dice che i cani sono altro, o meglio, poi dipende dalle scelte individuali che ognuno di noi fa, e su questo ovviamente tutte le scelte vanno rispettate. Tu noti, Paolo, noi nelle nostre trasmissioni puntiamo sempre al fatto che l'animale può essere un ponte per poter entrare in contatto con la relazione d'amore, ma che questo amore poi non rimane chiuso tra noi e loro, e si alimenta in maniera esclusiva, ma è proprio un qualcosa di cui noi ci possiamo nutrire per poi rivolgere lo sguardo agli altri, rivolgere lo sguardo alla persona. E anche oggi, se tu puoi andare ad ascoltare nuovamente sul podcast le nostre trasmissioni, ancora prima che tu scrivessi il tuo messaggio, noi questi contributi li abbiamo portati, perché non ci stancheremo mai di dire che la relazione con i nostri animali è importante, che l'amore incondizionato che loro ci permettono di vivere, se noi chiaramente abbiamo la capacità anche di entrare in relazione con questo amore incondizionato, perché tante persone, come dicevamo prima, magari vivono con gli animali, ma questo amore magari non lo percepiscono neanche nei confronti del loro animale. Ma tutto questo poi non è fine a se stesso, ma è proprio un ponte per poter dire: io mi nutro di quest'amore per poter poi rivolgermi all'altro. E quindi la relazione con l'altro non è un qualcosa che è alternativo, non è che se io amo il mio animale non posso amare la persona, anzi, proprio perché mi esercito nell'amore con i miei animali, io posso amare ancora di più le persone che ho intorno. Dipende sempre dai punti di vista. E questo noi non ci smetteremo mai di, non ci stancheremo proprio mai di dirlo, di ripeterlo, perché è fondamentale e importantissimo. Non so, Silvia, se tu vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo.
2: Sì, io penso proprio che di averlo anche detto poco fa, esatto. Proprio durante una delle parti, quindi certamente Paolo, posso capirlo, perché ci sono effettivamente dei momenti in cui vedi cani trattati veramente non più come cani, ma come altri esseri. Cani, come hai detto tu, non sono persone, è proprio per questo quindi che noi potremmo, se siamo interessati, altrimenti no, imparare a conoscerli e a rispettarli proprio per ciò che sono, non delle persone. però la relazione con un cane, quindi quello che non tanto il vedere il cane come una persona, ma la relazione con un essere vivente diverso da noi, assolutamente diverso da noi, per fortuna tante volte diverso da noi, può insegnarci molto su noi stessi. Se tu vivi questa relazione con l'ascolto, con la responsabilità, con rispetto per quell'essere vivente, questo può essere chi ti aiuti la persona a essere anche più attento, più paziente, più capace proprio di entrare in relazione anche con gli altri esseri umani, perché il cane assolutamente non può sostituire una persona, sono esseri viventi diversi, nessuno vuole che sostituisca, ma ogni relazione ha il potere comunque di farci crescere, e nel momento in cui cresciamo possiamo, non dobbiamo assolutamente se non vogliamo, ma possiamo aprirci anche alla relazione con un animale. Questa relazione può essere veramente molto anche educata, educarci a relazioni più consapevoli con tutti. Un piccolo esempio te lo dico proprio per esperienza personale. Io, sai che vivo con dei cani anziani, mi sono abituata tantissimo a rispettare i loro tempi, e vedo che adesso anche con le persone anziane, che io non avevo mai avuto un contatto particolare con le persone anziane perché i miei genitori insomma erano ancora giovani, ho dei tempi di reazione molto più tranquilli, molto meno, se tu vuoi, legati alla persona giovane rispetto a quanto avevo una volta, proprio perché ho capito nella relazione col cane, che non è un uomo, naturalmente non lo sarà mai, per fortuna, come dico, ma è un animale che ci insegna a essere pazienti, in questo caso col cane anziano. E questa pazienza, questa non volere, non pretendere delle cose extra che l'animale, in questo caso una persona, può darmi, mi ha aperto veramente a un altro modo di pormi verso le persone anziane. Quindi tu puoi aver ragione sicuramente, perché ci sono sempre degli estremismi, però prova a vedere magari se riesci a capire anche questa seconda possibilità, ecco, se sei interessato, altrimenti naturalmente nessuno obbliga a nessun altro a avere relazioni con gli animali.
0: C'è un altro messaggio di Marco, mi pare.
1: Allora,
0: lascio leggere ad Alessandro e poi andiamo a leggere
1: c'è un altro messaggio, appunto,
0: attività della radio.
1: Di Marco di Cittadella. Vediamo cosa ha combinato Marco di Cittadella. Buongiorno. Anni fa, quando lungo le mura di Cittadella i frati avevano portato diversi tipi di animali, c'erano anche un bel numero di caprette, montoni, e nel fossato pieno d'acqua c'erano molti pesci, e anche alcuni erano diventati veramente veramente grossi. Ottimo, bellissimo. Scusa perché si sono sormontati gli altri messaggi che stanno arrivando. Un giorno, tornando a casa, sono passato su uno dei tanti ponti che attraversano il fossato e subito ho sentito il belare disperato di un caprettino che era scivolato dentro l'acqua del fossato, e nonostante già da un bel po' tentasse di uscire dall'acqua, le sue zampette corte scivolavano e non facevano presa anche per l'ispido melmoso che si forma ai bordi. Ho presente, sì. Istintivamente sono sceso dalla riva, e nonostante sapessi della pericolosità dei caproni che saltano, ho saltato la recinzione. Quindi ha saltato questa recinzione per andare in aiuto. Quindi vidi subito che una decina si erano già radunati e fermati a 3-4 metri da me, e il capretto che inutilmente continuava ad annaspare nell'acqua tra me e il capretto. Ok, ho preso velocemente il capretto e l'ho subito tirato fuori, e con una corsa lo vidi andare verso i suoi compagni, che ancora inspiegabilmente restavano fermi. Quindi loro sono rimasti fermi, si sono avvicinati a 3-4 metri, però non gli sono andati contro. Mi guardavano, ma nessuno si è mosso verso di me, perché da quel momento cominciai un po' ad aver paura, e giustamente, che magari mi corressero dietro. Invece si sono allontanati lentamente. Appena sono uscito dal recinto ho pensato che quegli animali non mi avevano fatto del male, forse perché avevano capito quello che avevo fatto. Wow, bellissimo.
0: Grazie.
1: Questo racconto. Sei stato veramente coraggioso, perché effettivamente potrebbero aver avuto una reazione diversa, ma hanno capito.
0: Grazie, grazie Marco, è molto bello quando appunto ci scrivete, ci raccontate le vostre testimonianze. Bellissimo. Perché proprio attraverso le esperienze di ognuno di voi possono risuonare le esperienze di tanti altri ascoltatori che, ascoltando il vostro racconto, poi magari in qualche modo ci si rivedono, no? Sentono la vicinanza anche, e questo anche ci permette di anche se non ci vediamo, ci permette di sentirci uniti anche proprio dalla relazione con gli animali, indipendentemente che siano cani, gatti, capretti, proprio il regno animale che ci permette di tenerci uniti.
1: Poi sì, c'è un altro... Ah, scusa Silvia, volevi dire qualcosa?
2: Sì, perché ogni volta veramente che noi decidiamo di fermarci, no? Di non passare oltre davanti a un animale in difficoltà, quante volte vediamo un animale perso, eccetera, e magari andiamo oltre, diciamo vabbè dai, ci penserà qualcun altro, penso che non stiamo veramente soltanto aiutando quell'animale quando facciamo come ha fatto Marco, ma stiamo veramente scegliendo il tipo di persona che vogliamo essere, no? La relazione con questi animali, anche che non conosciamo, in questo caso le caprette, può educarci proprio a uno sguardo più attento, più responsabile, più aperto anche verso gli altri esseri umani, quindi un po' come diceva prima anche Paolo, quindi coltivare l'attenzione verso gli animali e aprirsi anche verso gli altri esseri umani.
0: Certo.
2: Scusami Alessandro.
1: No, no, niente. Allora, qui sono arrivati altri messaggi e quindi abbiamo Adriano che invece ci racconta una storia di ieri. Quindi ieri eravamo in cerca di un po' di refrigerio nel torrente Astico che nasce sui monti trentini di Folgaria, bellissimo posto.
2: Bello.
1: Osservavo un pescatore che dopo 2 ore passate in acqua con gli stivali, finalmente, per lui, sottolinea, pescava una piccola trota che, estratta dal suo ambiente naturale, cercava di divincolarsi in tutti i modi per tornare in acqua a respirare. Sarà una storia bigotta e banale, ma a me ha fatto riflettere, nonché rattristare. Buona settimana.
0: Buona settimana anche a te, e anche qui ovviamente ci sono sempre molteplici punti di vista, e se noi ci mettiamo dal punto di vista dell'animale in questo senso, sicuramente non possiamo non provare, perché io ascoltando quello che Alessandro stava leggendo ho proprio percepito anche nel divincolarsi di questo animale anche il suo tentativo, no? di liberarsi, di tornare nell'acqua, di poter evitare di vivere questa esperienza. Chiaramente poi ognuno di noi ha la possibilità di scegliere, no? Come dicevamo prima, di scegliere da che parte stare e di scegliere i momenti in cui, perché teniamo presente anche questo, tante volte l'ho sottolineato, no? Anch'io se mi guardo 30 anni fa, sicuramente nella relazione con gli animali avevo un'attenzione molto diversa da quella che ho oggi, e in 30 anni che sono passati ho fatto delle esperienze che mi hanno permesso di comprendere molto meglio quello che è l'esperienza dell'animale accanto a me, e quindi io sono cambiata e sono cambiate le mie relazioni con gli animali e con gli altri esseri umani, e quindi da questo punto di vista io credo che ci sia sempre il margine di miglioramento, di cambiamento, di trasformazione sia in bene che in male. E quindi veramente io penso che ogni opportunità ci viene data perché poi noi si possa scegliere da che parte vogliamo stare, no? Silvia, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Sì, anch'io, sentendo le parole di Adriano, veramente capisco quella sua tristezza, però che non nasce assolutamente da giudicare il pescatore, ma da sentire proprio che davanti a lui in quel momento c'era una vita che stava finendo, quindi... quando probabilmente Adriano, non so, probabilmente ha avuto delle relazioni con degli altri animali, e questo forse lo ha reso più sensibile. Noi iniziamo veramente a guardare tutti gli esseri viventi, dai pesci agli altri animali, ai cani, ai gatti, a qualsiasi animale in modo diverso. Quindi non significa però pretendere che tutti provino le nostre stesse emozioni, però l'empatia è una ricchezza enorme. Adriano sicuramente l'ha provata ieri e non è certo una debolezza. Già il fatto che comunque ce l'abbia raccontato è stato veramente molto importante. Guarda, ti ringrazio Adriano.
0: Grazie, grazie anche da parte nostra. C'è un altro messaggio, lo puoi leggere tu, Alessandro.
1: Sì, allora c'è Andrea.
0: Il
1: nostro Andrea. buongiorno bella gente, dopo quasi un mese sono rientrato dall'estero. Ma questo viaggia, ecco perché ha chiamato i suoi cani, erano cani, sì, mi pare, sì. Ulisse,
2: Chihuahua.
1: Chihuahua, è vero, brava, brava. Quindi un abbraccio da Ulisse, Teseo, Artù e Andrea da Isola Vicentina. Ciao Andrea, ben rientrato.
0: Grazie, grazie di essere al nostro ascolto anche questa mattina.
1: E poi abbiamo Marika che ci scrive: allora, l'uomo crede di insegnare all'animale, ma in realtà è l'animale che insegna all'uomo. Sta a noi umani essere aperti agli insegnamenti ed accoglierli in noi con empatia e buoni sentimenti. Marika.
0: Grazie.
1: Grazie Marika.
0: Grazie,
1: grazie
0: Marika.
1: Di cuore.
0: Anche questo è una grandissima opportunità. E vi leggo l'ultimo messaggio di Patrizia, sta scadendo il tempo.
1: No. Basta, mi pare sono finiti.
0: Allora, vi leggo il messaggio di Patrizia prima che terminino questo minuto e mezzo, in modo tale che poi riprendiamo leggendo le attività della radio e rispondendo a Patrizia. Allora, Patrizia dice: la responsabilità, come prendersi cura amorevolmente di chi ti è accanto, è ancor più importante quando l'animale diventa anziano o si ammala. Qui ci viene chiesto qualcosa in più e spesso non siamo pronti a tutto questo. Grazie della vostra presenza, Patrizia. Sì, Patrizia riprende un po' anche le parole che dicevi tu prima, Silvia, no? E quindi
2: io qui potrei scriverci una laurea, se vuoi.
0: Esatto.
2: Posso farci un 10 puntate.
0: Esatto. E allora, siccome mancano 40 secondi alla pubblicità, sì, io direi che andiamo in pubblicità. Vi chiediamo di rimanere in ascolto. Dopo riprenderemo con questo messaggio di Patrizia. E

contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegama 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del seme di girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: poeti.
1: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata con...

0: Ascolti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Eccoci tornati in diretta sulle frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5. Sono le 11 e 8 minuti di questo lunedì.

0: Di 13 luglio 2026. State ascoltando la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulle relazioni con i nostri animali e molto altro. Sono Paola dell'Associazione Culturale Impronte con l'anima di Treviso e con me, come di consueto, ci sono Alessandro e Silvia. Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, nella prima ora abbiamo parlato della responsabilità e di come noi la vediamo collegata alla relazione con i nostri animali. E adesso vi leggo le iniziative della radio e subito dopo andremo a vedere, a scoprire qual è il personaggio che oggi andremo ad approfondire per vedere che cosa il piccolo principe ci può dire sulla relazione con i nostri animali. Ma prima appunto vi leggo le iniziative della radio ed in particolar modo come noi possiamo sostenere questa meravigliosa realtà, e lo potete fare in molteplici modi. Il primo è con il 5 per 1000. Da quest'anno è possibile appunto versare da parte di tutti noi il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5000, 5 per 1000 volte. Poi potete sempre sostenere Radio Gamma 5 attraverso il conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN lo trovate sul sito della radio, oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono solo i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi Cine Gamma 5 presenta uno dei primi film di questa rassegna, che è intitolato Una piccola impresa meridionale, martedì 14 luglio alle ore 21:30 in sede radio. L'associazione Semi di Girasole vi aspetta, e vi aspetta già dalle 19:30, perché dalle 19:30 alle 21 si potrà cenare, dopodiché appunto alle 21:30 ci sarà l'inizio del film. E un'esperienza molto interessante da vivere ogni martedì fino alla fine di questa estate, per poter appunto conoscere anche i contributi e le attività che il Seme di Girasole propone. Poi a Ferragosto Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto Lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia a 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga. Ci sarà un panorama da fiaba, ci troveremo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana Verona, poi saliremo presso la malga Lobbia Chiosco Boracia, dalle 11 circa ci sarà il via alla passeggiata con guida, alle 13 pranzeremo insieme in malga con un menù ricchissimo, ci sono anche i panini, i taglieri, insomma un po' di tutto, e chi invece vuole può portarsi anche il pranzo al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi è interessato alla grigliata, entro oggi dovete dare la vostra adesione e anticipare i 20 euro all'organizzazione. Poi c'è un gruppo editoriale organizzato da Fabio Turin, per chi fosse interessato, stanno cercando volontari per poter creare il gruppo editoriale. Ci sono varie figure che vengono ricercate e che verranno selezionate, ovviamente dovranno avere un po' di esperienza e soprattutto il desiderio di crescere in questo settore. Per informazioni potete scrivere una mail a turinfabio@hotmail.it oppure potete chiamarlo, potete inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Poi AF Energia ci ricorda che sono sospese gli incontri per il controllo delle bollette luce e gas, e il tutto verrà ripreso con l'ultimo giovedì di settembre. Poi giovedì 16 luglio dalle ore 9 alle 9:20 su Canale Italia il professor Daniele Trabucco e Alfredo Belluco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 e pignoramenti a lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudici. Chi può guardi, e per info potete contattare il 346 36 14 469. L'ultimo messaggio: le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali del 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 agosto 2026. Per chi fosse interessato potete chiedere informazioni e prenotazioni a Valentino al 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bene, proseguendo andiamo a scoprire qual è il personaggio del Piccolo Principe che ci può dare delle indicazioni interessanti sulla relazione con i nostri animali, e lo faremo proprio attraverso le parole del Piccolo Principe che adesso Silvia ci leggerà.
1: Perfetto. Allora, quindi vi leggo adesso un brano tratto appunto dal libro Il Piccolo Principe, il capitolo 5. Ogni giorno apprendevo qualcosa sul pianeta, sulla partenza, sul viaggio. Questo avveniva tutto lentamente, per caso, alle riflessioni. Fu così che al terzo giorno conobbi il dramma dei baobab. Poi aggiunge: i baobab, prima di crescere, cominciano con l'essere piccoli. E quindi specifica: e in effetti, sul pianeta del Piccolo Principe c'erano, come su tutti i pianeti, le erbe buone e le erbe cattive. Di conseguenza, semi buone di erbe buone e semi cattivi di erbe cattive. Ma i semi sono invisibili. Dormono nel segreto della terra fino a che gli prende la fantasia a uno di loro di risvegliarsi. Allora si ispira e sospinge verso il sole dapprima timidamente un incantevole piccolo rametto inoffensivo. Se si tratta di un rametto di ravanello o di rosaio, si può lasciarlo spuntare come vuole. Ma se si tratta di una pianta cattiva, bisogna estirparla immediatamente, appena la si è riconosciuta. C'erano dei terribili semi sul pianeta del Piccolo Principe. Erano i semi del baobab. Il suolo del pianeta ne era infestato. Ora, un baobab, se lo si prende troppo tardi, non si riesce più a sbarazzarsene. Ingombra tutto il pianeta, lo perfora con le sue radici. E se il pianeta è troppo piccolo e i baobab sono troppi numerosi, lo fanno scoppiare. È una questione di disciplina, mi diceva in seguito il Piccolo Principe. Quando si è finito di lavarsi al mattino, bisogna fare con cura la pulizia del pianeta. Bisogna costringersi regolarmente a strappare i baobab appena li si distinguono dai rosai, ai quali assomigliano molto, quando sono molto piccoli. È un lavoro molto noioso, ma molto facile.
0: Sono delle bellissime parole che così lasciamo un attimo scendere dentro di noi. Ci sono dei messaggi che sono arrivati, tra l'altro mi sono dimenticata di riprendere il messaggio di Patrizia, ma lo faremo dopo aver riflettuto un attimo insieme su queste parole che Silvia ci ha appena letto. Sì, perché queste parole riferite al Baobab in qualche modo ci possono dare degli spunti anche sulla relazione con i nostri animali, perché è una relazione che non vive soltanto di grandi dichiarazioni d'amore, no? Ricordo che quando abbiamo fatto la conferenza in radio, io e Paolo quando è intervenuto ha detto sì, è vero, tante volte noi parliamo di tanto amore verso i nostri animali, ma io che faccio il veterinario tutto questo amore tante volte non lo vedo, no? Quindi in qualche modo ritorniamo un po' al discorso che anche in parte facevamo prima, no? Tante volte l'amore non soltanto nei confronti degli animali è dichiarato tantissimo, ma poi quando andiamo a vivere nella quotidianità che cosa succede? L'amore vive soprattutto di ciò che accade ogni giorno. Vive nella quotidianità, vive delle piccole meraviglie, delle gioie, ma anche delle piccole incomprensioni, delle abitudini che poi magari diventano qualcosa che potrebbe essere trasformato e non si trasforma proprio perché sono delle abitudini. Vive anche delle distrazioni, dei segnali che non vediamo. Tutte cose che, se vengono trascurate, possono veramente crescere fino ad occupare tutto lo spazio di relazione, un po' come accade per i baobab, il baobab del piccolo principe, no? Queste piante che crescono a dismisura e se non ci si accorge e non si cercano appunto di toglierle prima ancora che diventino grandi, poi diventa un problema. Quindi il piccolo principe ci dice che per strappare i baobab bisogna proprio imparare prima di tutto a riconoscerli e a distinguerli dai rosai. Ed è importante che questo venga fatto sin da quando i baobab sono molto piccoli. Quindi tutto il discorso che noi continuiamo a fare rispetto ai nostri animali, no? Dicendo osserviamoli, impariamo proprio a guardarli quotidianamente, ad imparare anche a distinguere ciò che conta davvero da ciò che è secondario, no? E quindi imparare anche proprio ad osservarli per capire non solo chi sono e quali caratteristiche ci portano incontro proprio nel loro modo di essere, ma anche se qualcosa cambia nel tempo, perché teniamo presente che i nostri animali vivono molto meno di noi e quindi hanno una crescita molto accelerata e tante volte le cose accadono molto velocemente e se noi non siamo in attenzione, e questo non vuol dire in preoccupazione ma significa proprio in attenzione e quindi nell'esserci costantemente, frequentemente, possono succedere degli eventi che accadono proprio perché ci sono sfuggiti alcuni piccoli segnali e quindi un po' questo incontro del piccolo principe con il baobab ci riporta all'attenzione, alla presenza, al cercare proprio di essere attenti a ciò che accade al nostro animale. E ci ricorda anche che la responsabilità non è quindi solo fare delle cose, ma è anche proprio nell'osservare. Quando si parla di responsabilità verso un animale, si pensa subito, per esempio, al cibo, alla cura veterinaria, alle necessità pratiche. Il baobab invece ci ricorda che c'è un'altra forma di responsabilità, che è proprio quella che sottolineavo prima, no? Che è l'attenzione, che è il dedicare del tempo ogni giorno a osservare il nostro animale, così come chiaramente il piccolo principe osserva il suo pianeta. E quindi anche noi siamo chiamati a vivere la presenza nella quotidianità, anche perché in questo modo, torniamo al discorso che facevamo nella prima ora, noi potremmo essere anche molto molto utili al veterinario o comunque al professionista che coinvolgiamo, se diciamo abbiamo bisogno di un contributo perché magari il nostro animale ha qualcosa che non va, proprio perché attraverso la nostra osservazione e i contributi che noi portiamo al veterinario o alla figura di riferimento, noi possiamo essere molto d'aiuto proprio per comprendere anche in che direzione possono andare le cure o le prevenzioni, no? Quindi nella quotidianità anche delle piccole cose possiamo fare una grande grande differenza, ma bisogna proprio prima di tutto prendere molta dimestichezza ed allenarsi nell'osservazione e nella presenza, e lo possiamo fare in tantissimi momenti della giornata, sia quando ci rivolgiamo ai nostri animali ma anche quando viviamo nella nostra quotidianità. E ovviamente questo ancora di più viene sottolineato quando noi abbiamo un cane anziano, per esempio se noi osserviamo un cane anziano che dorme magari in un posto diverso da prima, questo ci può dare delle indicazioni, un gatto che magari cerca più contatto del solito, un animale che sembra magari improvvisamente molto meno interessato a qualcosa che prima amava. Tutte queste cose non ci devono mettere in allarme, perché non è che noi dobbiamo osservare il nostro animale perché nel cambiamento ci devono essere necessariamente delle preoccupazioni, ma proprio per essere al passo con lui, per poter essere sempre più attenti anche a quelle che possono essere poi le azioni che possiamo fare nei suoi confronti, no? Perché appunto la relazione vive proprio di piccoli piccoli gesti quotidiani e di piccoli dettagli. Vero Silvia?
1: È vero Paola. Sì, infatti. Poi possiamo anche dire che i baobab, quindi quelli che il piccolo principe tutti i giorni, i semini che il piccolo principe toglie tutti i giorni, non sono il male come essere in se stessi, perché sono in un grande pianeta, se fossero pochi potrebbero anche andare bene, ma sono qualcosa di piccolo, perché sono proprio dei semini, che viene trascurato. All'inizio infatti lui ci dice che i semi della rosa e quelli del baobab si assomigliano, però anche in questo caso, come dicevi benissimo tu, la differenza la fa l'attenzione, perché anche nelle relazioni, se vediamo le grandi difficoltà, i problemi raramente arrivano all'improvviso, poi certo può succedere naturalmente qualcosa che arriva all'improvviso, ma molto spesso nascono proprio da piccoli segnali che noi ignoriamo, sono dei bisogni che non ascoltiamo, d'abitudini che prendono il posto della presenza, quindi non le vediamo. Questo sia nel rapporto con gli animali, ma anche tante volte nel rapporto con chi vive con noi. E questo, per esempio, considerando un animale, può essere, non so, una passeggiata fatta sempre troppo in fretta, in quei 5 minuti che hai tempo tra la cena e magari andare a riposare, oppure un invito al gioco che il tuo animale ti fa continuamente, che tu rimandi, che quindi non accetti, oppure anche un comportamento che non osserviamo perché siamo troppo occupati a guardare qualcos'altro. Come hai detto ben tu, ogni cambiamento non deve essere un problema e qualcosa che ci pone nel panico, ma sono piccoli semi da analizzare, che bisogna appunto curare, non trascurare, e essere in grado di capire se sono baobab, in questo caso come coi termini del piccolo principe, oppure sono semplicemente delle rose. A volte il baobab è anche quel dire, non so, lo faccio dopo, lo facciamo poi dopo, oppure magari lo diciamo per delle settimane e non lo facciamo mai. E un'altra caratteristica è sempre che i baobab, come ci dice il piccolo principe, crescono molto lentamente. Questo è un insegnamento molto attuale, perché noi viviamo in una cultura che spesso nota soltanto le emergenze, quindi se arriva fino all'estremo poi succede qualsiasi cosa, anche non so, nei ponti, no? Di colpo crollano, però se ci fossimo accorti prima che c'erano delle crepe forse saremmo riusciti a evitare questo crollo. Il piccolo principe, grazie anche a questa simbologia del baobab, ci invita proprio a vedere quando e a osservare le cose quando ancora sono troppo piccole per essere pericolose e per essere, diciamo, gravi. E quindi nelle relazioni anche uomo-animale, ma anche, come dicevamo, uomo-uomo, proprio la qualità del legame che noi creiamo dipende proprio dalla capacità nostra di accorgersi delle piccole cose, cose che normalmente non notiamo, che accadono e che noi possiamo controllare prima che diventino problemi, e quindi possono poi essere riportate anche ai veterinari oppure possono essere semplicemente risolte da noi. E chiedendoci poi quale sia il piccolo baobab che oggi stiamo lasciando crescere nella relazione con il nostro animale, ci sono altri aspetti importanti da considerare, Paola, vero?
0: Sì, uno in particolare, secondo me, è il fatto che non basta togliere il seme del baobab o perlomeno la pianta che sta crescendo, ma soprattutto è importante nutrire e coltivare le rose e coltivare ciò che fa bene, coltivare la fiducia, creare, dare spazio ai momenti condivisi. Quindi da un certo punto di vista è importante appunto dedicare proprio tempo e attenzione per osservare, per distinguere quelli che sono i baobab dalle rose, ma poi dare anche molta importanza al nutrire e al portare avanti proprio la relazione come una bellissima rosa che pian piano cresce, pian piano deve essere nutrita, deve essere coltivata, e in questo appunto portare fiducia, nutrimento, dare tempo, attenzione, fare qualcosa di bello insieme ai nostri animali e accudirli anche nei momenti in cui non stanno bene, sono anziani. Anche questi sono momenti nutrienti per loro, ma di grandissimo insegnamento per noi, come sottolineava poi Silvia prima. Io avrei tante altre cose da dirvi e avevamo anche una canzone in programma, ma ci sono dei messaggi a cui vorrei dare la priorità. Allora, uno era il messaggio di Patrizia che abbiamo lasciato in sospeso nella prima ora, dove diceva la responsabilità, come prendersi cura amorevolmente di chi ti è accanto, è ancora più importante quando l'animale diventa anziano o si ammala. Qui ci viene chiesto qualcosa di più e spesso non siamo pronti a tutto questo. Poi ci ringraziava della presenza, e io ringrazio te, Patrizia, perché è sempre molto difficile parlare delle situazioni che magari sono per noi più difficili da gestire, e sicuramente quando c'è un animale anziano, un animale che cambia ritmo, un animale che ci propone anche di vivere delle esperienze completamente diverse da quelle che vivevamo prima, è come darci uno sguardo su dei frammenti di vita che sono diversi da quelli che noi siamo abituati a vivere con il nostro animale, ed è come se l'animale ci allenasse un po' al cambiamento, a un cambiamento che tante volte è molto lento e invece in alcuni casi è molto veloce, e come dici tu, molto spesso non siamo pronti a questi cambiamenti. Io credo che la cosa più importante è starci dentro al cambiamento, non cercare né di ritornare indietro alla realtà come la conoscevamo prima e la vivevamo prima con il nostro animale, ma neanche fare grandi corse in avanti, quindi immaginarci il peggio o interrogarci su che cosa sarà domani, dopodomani, ma rimanere proprio nel qui ed ora della relazione e viverla momento per momento per quello che l'animale ci propone. E tante volte ci propone ancora magari qualcosa di bello, magari un animale che fa fatica a muoversi, che fa fatica diciamo ad affrontare le cose come faceva prima, invece ci porta incontro un momento in cui torna ad avere la sua vitalità per poi tornare di nuovo indietro, no? E tornare alla fatica, e questo è proprio, credo, un allenamento che loro ci portano per aiutarci pian piano a vedere che ci sono dei cambiamenti che si stanno attivando, e quasi un po' per abituarci piano piano ad affrontare questi cambiamenti diciamo con un po' più di tempo. E quindi io credo che la vita sia proprio meravigliosa, perché ad ognuno di noi ci porta le esperienze che siamo in grado di in qualche modo di affrontare. Non dobbiamo aver paura di chiedere aiuto alle altre persone o agli esperti, in questo caso che sono i veterinari o le figure di riferimento, ma soprattutto dobbiamo stare in quello che l'animale ci porta e ci propone. Questo secondo me è la cosa più importante. Non so, Silvia, se vuoi aggiungere qualcosa. Sicuramente, come dicevi tu prima, potresti scrivere dei libri. Se vuoi proprio riassumere, perché c'è anche il messaggio di Marco, riassumere in una frase, poi magari queste cose le riprenderemo perché sono molto interessanti.
1: Sì, hai ragione comunque Patrizia, bisogna veramente fare un salto oltre quando l'animale diventa anziano, perché oltre alla responsabilità cresce proprio anche la fragilità, no, dell'animale. Quindi molte volte, anche se uno se lo immagina diversamente, non è spesso un percorso romantico, è un modo di vivere proprio che mette alla prova ogni giorno, sia fisicamente che emotivamente la persona. E lo so veramente bene, ci sono giorni molto difficili, notti insonne, preoccupazioni, però questa esperienza veramente potrà insegnare a tante persone qualcosa di prezioso, prendersi proprio cura di chi invecchia, rispettare i tempi, la perdita di autonomia, ci può veramente rendere più preparati poi accompagnare le persone anziane, altri animali. Non perché gli animali siano appunto, non perché i cani siano le persone, ma perché proprio la cura autentica, la pazienza sono valori che appartengono a tutti, non soltanto alla cura degli animali. Ecco, sono due parole.
0: Grazie Silvia. Adesso chiederei ad Alessandro se vuole leggere il messaggio di Marco di Cittadella.
2: Sì, Marco ci scrive un suo pensiero e quindi ci scrive: visto che qualcuno si preoccupa di tenere diviso l'uomo dal cane, per fortuna del cane, dico io, sottolinea, io vorrei augurargli di imparare da un cane come si fa ad amare senza limiti un essere umano, come dice la vostra bellissima canzone, che se potessi farei un monumento all'autore. Anzi, per penitenza, fategli imparare a questo ascoltatore a memoria le parole di questa vostra meravigliosa sigla per ripeterle ogni giorno prima dei pasti. Basterà? Punto di domanda. Grazie Marco.
0: Grazie
2: del tuo pensiero.
0: Marco del tuo pensiero. Secondo me, appunto, come abbiamo detto e sottolineato, credo, e ha sottolineato anche benissimo Silvia nella prima ora, io credo che ognuno di noi fa la sua esperienza e ognuno di noi proprio per l'esperienza che ha fatto in passato anche arriva poi ad essere oggi quello che è. La cosa bellissima è che noi non abbiamo limiti per poter cambiare, per poter migliorare, anche per poter tornare indietro, per cui non è da dire che una volta che uno ha raggiunto quel punto poi lo mantiene in automatico. Lo dobbiamo sempre conquistare, la capacità di amare, la capacità di entrare in empatia, la capacità di accogliere, di stare accanto a un animale o una persona anziana. Non è che una volta che l'abbiamo fatto in automatico siamo in grado poi di farlo sempre e comunque, però sono tutte esperienze che noi possiamo mettere nel nostro bagaglio, nel nostro zainetto, e ci portiamo poi appresso, e tutte queste esperienze poi ci permettono di avere degli strumenti, degli attrezzi utilissimi quando magari meno ce l'aspettiamo e ci troviamo davanti a situazioni e quelle situazioni che ci sembrano, che un tempo ci sembravano magari così strane, così difficili da affrontare, proprio grazie alle esperienze che abbiamo fatto diventano per noi una possibilità conosciuta, ma anche una possibilità dove, essendoci un po' allenati, avendo degli strumenti che ritroviamo nel nostro zainetto, possiamo poi approcciare l'esperienza ogni volta con magari un margine di possibilità in più, una forza in più, una spinta anche maggiore. Ripeto, non sempre è così, non sempre le cose sono spianate anche per chi ha fatto tantissime esperienze in questo senso, e Silvia appunto per esempio ce lo dice, nonostante lei abbia tanti animali anziani, non è che avendone tanti, avendo fatto tanta esperienza, la salita è più lieve e le difficoltà sono minori. Però sicuramente c'è una parte di noi che un po' più allenata riesce magari a sostenere di più queste fatiche, no? E quindi io credo che veramente ognuno di noi poi si esprime per quello che è stato il suo passato e io credo che ci sia anche molta sia grande la possibilità e la fiducia in un futuro migliore anche per ognuno di noi, per cambiare. E Silvia, siamo arrivati ormai alle ultime battute del nostro tempo. Io con questo pensiero vi saluto, vi abbraccio e vi do appuntamento al prossimo nostro incontro, che sarà il quarto lunedì di luglio, quindi il 20, se non sbaglio. No, non è il 20, è il 27, scusatemi. Ciao, ciao Lilli. Grazie, grazie. Ben arrivata. Ciao cara. Ecco, abbiamo la Lilli che ci è venuta a salutare in studio. E niente, quindi passo a te la parola, Silvia. Anzi, aspetta che c'è Federico degli Animali che ci manda il suo messaggio, così poi saluti rispondendo anche a Federico, se c'è una risposta da dare.
2: Allora, eccolo qui Federico puntuale, che arriva, il nostro Federico degli Animali. È una grande fortuna poter vivere l'esperienza e condividere per parte finale della vita di un essere vivente. Si percepisce la circolarità della vita ed il senso dell'eterno. Vi abbraccio. Wow, che parolone.
0: Molto bello,
2: ragazzi.
0: Questo messaggio ce lo teniamo per quando
2: ci facciamo una bella foto al messaggio
0: per quando parleremo appunto di questo argomento, anche se in radio insomma è sempre difficile. Poi c'è un altro, grazie Federico di questo messaggio. Adesso
1: grazie.
0: Poi passo la parola a Silvia, così anche lei ti saluta e ti dice due cose se vuole aggiungere qualcosa. E sicuramente quello che dice Federico sulla circolarità della vita, no? Per gli animali la vita e la morte sono un tutt'uno, e sicuramente la parte più difficile rimane a noi, perché sicuramente per noi invece non è così automatico percepirla in questo senso. Va bene, io vi saluto, vi abbraccio, non so se c'è altro.
2: Sì, c'è Andrea che ci saluta da Isola Vicentina, ci sentiamo il 27, un abbraccio da Andrea, grazie, grazie, ci sentiamo.
1: Grazie Andrea.
0: A te Silvia la parola.
1: Sì, allora grazie Federico, mi piace, visto che hai parlato di circolarità della vita, c'è una frase molto bella di Stoppard che dice: ogni uscita è un'entrata altrove, quindi giustamente è un'uscita da questa vita, ma è un'entrata in un altro mondo, in un'altra dimensione. Quindi grazie del tuo discorso, poi spero veramente che lo terremo per le prossime puntate. Io ringrazio tutti, vi ringrazio anche per avermi dedicato un pensiero per il mio compleanno, che ha avuto veramente un valore che va ben oltre le parole, quindi grazie ancora. Vi lascio semplicemente con un pensiero sempre di Antoine de Saint-Exupéry, anche se non è tratto da Piccolo Principe, un pensiero che mi accompagna ogni giorno, che dice: se vuoi costruire una nave, non radunare uomini per raccogliere il legno, insegna invece loro la nostalgia del mare infinito. E credo che in fondo anche la relazione con gli animali cominci proprio di qui, da non radunare il legno ma avere nostalgia di quello che c'è oltre il mondo. Quindi la linea passa adesso al momento più atteso, che è il quarto spaziale di Alex Pigeri, in cui ci verrà anche svelato l'animale guida del mese di luglio. Quindi a tutti un grande grande saluto, un abbraccio e a presto.
2: Benissimo, grazie, grazie Silvia, grazie a tutti voi che ci ascoltate, che siete intervenuti con i vostri messaggi, le foto, che ci fa sempre piacere ricevere. Ma dico anch'io un mio spunto sul tema, nel senso che se sono una persona così leggermente migliore, dai, diciamo leggermente migliore, devo ammetterlo che una gran parte lo hanno avuto l'esperienza, il percorso che ho fatto con i miei vari cani. Ognuno mi ha donato un qualcosa, mi ha fatto vedere un qualcosa, mi ha fatto fare dei passaggi che altrimenti non sarei stato in grado di fare, e solo grazie a loro, alla loro spontaneità, alla loro capacità anche di metterti in difficoltà, di farti vivere certe situazioni, poi se uno le vive nel profondo ti si apre un mondo nuovo, riesci a vedere tutto con occhi completamente diversi. Almeno questa è la mia esperienza e quindi li ringrazio profondamente. Bene, i messaggi sono finiti e entriamo nel quarto spaziale con l'animale guida che ci accompagnerà questo mese, quindi fantastico. Come sempre viene scelto questo... Allora, il quarto spaziale, beh, lo sapete, è questo spazio unico che mi piace definire un po' sospeso, uno spazio relativo, sospeso tra due realtà, dove tutto quello che immaginiamo è proprio realtà. Quindi fantastico, solo sulle magiche frequenze di Radio Gamma 5. E quindi oggi, essendo il primo appuntamento di questo del mese, quindi questo luglio, andiamo un po' a conoscere quale sarà la frequenza che ci accompagnerà, la frequenza di un animale cosiddetto guida, un animale che ci porta una... viene definita medicina, che non sono quelle pastiglie o altre cose, è una sorta di vibrazione particolare, caratteristica, proprio che è insita in ogni animale. E quindi vediamo un po' questo mese come andrà. E uno, sempre uno dei miei cagnoloni, è lui che sceglie quale frequenza appunto scegliere, quindi questa volta la spontaneità e la saggezza di Jedi, quindi anche un po' la sua forza maschile, e qui la dice tutta, ha proprio scelto una grande, ma grande forza femminile. Eh sì, una forza definita l'indipendenza della guerriera, quindi fantastico. Ma chi sarà mai? E intanto così mettiamo un piccolo sottofondo per scoprire quest'animale. Una frequenza che ci aspetta sarà quella di un animale guerriero, o meglio un animale guerriera, quindi siamo al femminile questo mese. Quindi l'animale che ci traghetterà in questo mese, eh sì, è proprio la tigre. Mamma mia, fantastica, meraviglioso il manto della tigre. Quindi un felino. Quindi abbiamo la frequenza di un grande felino, anzi, il più grande felino che abita questo pianeta. Quindi una grande frequenza al femminile. Ma chi è la tigre? Già. Chi può essere questo, diciamo, questo essere? Sappiamo che è una predatrice caparbia, paziente, costante. Lei aspetta il calar della sera per muoversi silenziosa nel folto della foresta. Tra i grossi felini credo che sia l'unico che ha una particolarità: caccia in solitaria, anche se lo fanno anche i nostri piccoli felini che girano per casa, ma lei, essendo un grosso felino tra i grossi felini, quindi deve muovere una mole notevole, è l'unica che caccia in solitaria. Quindi spesso la battuta non va a buon fine, ma lei non si perde d'animo e aspetta il momento più propizio. La tigre è proprio una solitaria, quindi caccia ma anche protegge il suo territorio da sola. È proprio un essere dotato di un forte individualismo che le è proprio indispensabile. Quindi la rende indipendente, e forse a volte magari c'è bisogno anche un po' di questo. Quindi in questo mese magari ci porterà proprio questa indipendenza e un po' di individualismo, che magari in certe situazioni non guasta mai. Ma sicuramente una cosa ci porta fuori la forza interiore, e quella serve, perché se devi badare a te stesso per sopravvivere e anche per difendere il tuo territorio, quindi per vivere proprio una vita quasi in solitudine c'è bisogno proprio di una grande forza interiore e di una grande sicurezza proprio in noi stessi e nelle nostre capacità, qualunque esso siano. Potremmo dire che ci sprona a diventare adulti, a trovare una certa maturità e quindi a trovare soprattutto una centratura per affrontare gli eventi da soli, con le nostre forze, ma soprattutto con le nostre qualità. Ci invita a vivere anche un po' una nostra libertà e indipendenza, però con coscienza, perché lei sa come vivere questa libertà in mezzo al folto della foresta, tra difficoltà, tra imprevisti, nell'ignoto. E quindi ci dice in questo mese, anzi ci sprona un po' a prenderci cura di noi stessi e un po' a dare priorità ai nostri bisogni, che non è poco, perché spesso sono magari per molti tenuti in sesta parte. E invece lei proprio ci sprona proprio a questo. E poi cosa ci potrebbe dire? Visto che dobbiamo muoverci nel folto della giungla tra difficoltà e pericoli, ma questo animale ci invita a non delegare. Per questo mese impariamo a prenderci carico di tutto un po' noi. Ora abbiamo la vibrazione di questo grande felino e quindi assimiliamo la sua forza, le sue qualità fisiche e atletiche, perché deve essere, è un animale pesantissimo, il più pesante, spesso supera i 300 kg, però ha una qualità, una forza fisica, una capacità anche di sgusciare fuori che deve avere, altrimenti farebbe fatica a sopravvivere nel suo habitat. Poi ha un olfatto importante e soprattutto una grande vista al buio. E quindi la sua capacità di muoversi in solitaria, controllando un vasto territorio, così magari ci aiuta proprio ad avere, ad assimilare un po' questa capacità, magari di imparare a muoverci anche da soli, in territori nostri o inesplorati. E quindi per questo mese diciamo che non abbiamo bisogno di aiuto, non abbiamo bisogno di delegare. Ora questo mese un po' ci assumiamo con un po' più di leggerezza e sicurezza le nostre responsabilità. Ma chi è ancora questa tigre? È una grande guerriera? Eh sì, e ci porta magari un'altra medicina cosiddetta. Ci dice che non dobbiamo proprio farci carico dei bisogni di altri e soprattutto ci dice che non abbiamo bisogno di creare relazioni basate sulla dipendenza con altri individui. Questo mese ora noi bastiamo a noi stessi, camminiamo con le nostre possenti zampone che riusciamo a appoggiare con forza, sicuri e indipendenti. Non serve che qualcuno ci sostenga, ci protegga e altro. E allo stesso tempo, noi per questo mese non dobbiamo sostenere nessuno. Al massimo torneremo a proteggere, se li abbiamo, dei nostri cuccioli, quello sì. Ma per tutti gli altri, per questo mese è diversa la storia. Quindi la guerriera ci dice che abbiamo raggiunto proprio la maturità per fare questo passo di indipendenza, e non è poco, non è poco. E quindi l'incontro con questa frequenza del grande felino, che incarna la potenza istintuale e la sacralità proprio dell'archetipo, a volte magari può incutere in molti un po' di paura, però nello stesso tempo, dai, ci affascina questo essere con questo manto meraviglioso e questo testone grande che sembra un micio grande. E ricordiamo che in varie culture la tigre è considerata proprio la protettrice dei defunti. La sua potenza è temuta proprio dagli spiriti del mare, che rischiano di finire tra le sue fauci. Nella cultura cinese la tigre è la signora delle montagne. Ricordiamo che le montagne infatti indica l'elevazione spirituale più alta, è la dimora degli dèi, e non stupisce che appunto i monasteri, soprattutto taoisti e anche altre tradizioni spirituali, si trovino proprio nelle sommità delle montagne. È anche associata al ciclo lunare, quindi comunque ritorna il femminile. La tigre ha la funzione di iniziatrice ai misteri. È lei che accompagna l'iniziato alla morte della personalità e poi alla rinascita. In Cina si crede che i demoni temono appunto le tigri, e c'è proprio una credenza molto forte, lo hanno questo anche i nativi americani. Inoltre, per i nativi americani la tigre rappresenta proprio la forza, il coraggio per superare gli ostacoli della vita ed anche lo spirito guerriero indipendente per proteggere il loro popolo in battaglia. Fantastico, fantastico questo essere possente. Se mai dovessimo incontrare una tigre nei nostri sogni o anche nelle, che ne so, se magari uno fa delle pratiche meditative questo mese, è da prestare attenzione ai suoi messaggi, ai messaggi che porta, perché lei è lì a cavallo un po' tra i due mondi. E quindi direi che per questo mese, questo essere che ci accompagnerà nel folto della foresta, un po' per perderci e poi magari per ritrovarci. Siamo proprio del finale e c'è anche una poesia di Robbie L'Alpin che quasi quasi la preferirei a una poesia di William Blake. Ok, dai Robbie, lasciamo stare quella di William Blake e leggiamo la tua. Quindi nel finale Robbie ci dice: care anime, vi dedico sulle ali del vento. Sono pronte al salto. Sono pronto al salto. Distendo le mie giovani piume con il becco in alto ed ecco la forza del vento. Mi solleva come un aquilone, ma libero da ogni contatto, da ogni illusione. Ora guardo giù e vedo il mondo sotto di me, mentre le mie paure si sono mutate in bolle di sapone tra le tenebre e i raggi del sole. Un abbraccio, Robbie L'Alpin. Bellissimo, Robbie, bellissimo, grazie. Più bella di quella di William Blake, che lui aveva dedicato proprio una poesia come all'archetipo della tigre, ma a noi questo non ci interessa. E quindi, cari amici, ci vediamo il 27 luglio, sempre dalle 10 alle 12, sempre sulle frequenze di Radio Gamma 5. Io vi lascio con una canzone Unstoppable, quindi inarrestabile, una canzone di Sia. Proprio questo mese saremo inarrestabili come lo è una tigre. E quindi passiamo ai saluti di rito. Ciao,
0: ciao
2: a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: Silvia, ci sei?
1: Ciao a tutti. Ecco. Ciao a tutti. Sì, ci sono. Ciao a tutti.
0: Ciao, a presto, a mercoledì. Ciao.
1: A presto.
2: Benissimo, ciao. Ciao a tutti, un abbraccio e siate tigri. Ciao, ciao a tutti.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura

0: bestie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19,29,39. Camicia in lino 29,90. Magliette in cotone 19,90. Giubbotto in microfibra a 29,90. Sandali uomo e donna, tutto a 39,90.
1: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella. Ciao!

Un buon salto a tutto il popolo di 94 MHz. Buon lunedì, lunedì di luglio. LL e Luca è in diretta. Tripla L, Ale.

allora, buon lunedì e buon salta per l'indignazione a tutto il popolo di 94 MHz. Anche oggi un po' caldo, ma si resiste come facciamo qua dentro da ormai mezzo secolo, dal 1976, anche se viviamo atterranti all'interno della grande epopea del non mi interessa niente. In dialetto sarebbe non mi interessa un cazzo. E in effetti viviamo all'interno di tutto questo. Te che domandi? Che tu senti io sto

proposito di sta legge spara tutto per quanto riguarda la caccia, non mi interessa niente. Voi ferie da passare, sta bon. Detto, ho sentito la manifestazione contro i data center, questi mi mangia acqua oltre al paesaggio, ma tanta acqua in mangia, sento cosa? All'intelligenza artificiale, ma non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, dai, non me ne frega niente. Però Cuba, adesso sinceramente che sei stato a Cuba, ti ricordo, sì, ma vo' a Cuba, poi cubane, mi interessa, mi comunismo, che roba è. No, ma ti ho visto che vergognosa l'Italia l'altro giorno addirittura ad astenersi per quanto riguarda un voto importante sul questione del bloqueo? Ma cosa me ne frega, mi? Non mi interessa niente. Beh, sarei di seguire un po' le vicende belliche, le guerre a destra e a sinistra, soprattutto in riferimento a quello che ha detto il nostro paronde a NATO da Stoltenberg, siamo passati un altro Stoltenberg al cubo e quindi in Mark Rutte, ma te che sentivo praticamente che l'Ucraina mi diventa un cardine della sicurezza euro-atlantica, per la qualcosa dobbiamo assolutamente sostenerla e quindi garantire aiuti militari di lunghissimo periodo, e quindi vuol dire che la guerra va che va avanti, non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, te Guido, non me ne frega niente, ancora dai, che tu sentivo sta idea della fusione tra i due eserciti e quindi componiamo definitivamente la terminologia militaresca Israele, anche se non è proprio così, ma casomai la racconteremo più tardi, di Israele e quindi le vittorie personali, non me ne frega niente, va bene, in inglese sento qualche parola, io non so niente in inglese, ah sì, peta, so solamente peta, perché io ho scritto su una maglietta I, Do, E, Ti, Care, I don't care, esatto, I don't care, non mi interessa un cazzo.

un saluto a tutti quelli che combattono contro i mulini a vento. Non mi interessa, I don't care. Tu sentivo Israele vorrei puntare anche la Turchia, ma non è con mi assetto, perché la Turchia ha più stretti dell'Iran, laddove la guerra è ripartita. Ma quando si è mai fermata sta roba? Assolutamente, dopo la prima fase della guerra di 12 giorni, quante balle. Ma che mo il Board of Peace, cosa? Non mi interessa niente, I don't care.

Aragese partì a sorveglianza di massa. Hai visto il chat a controllo a livello europeo? Come chi entra, ragazzi, in quello che disegno, in quello che. Ma è sempre stato. Ti chiedo, seguivo qualcosa. A me non mi interessa niente, ragazzi. I don't care. Ma te ricordi quando avevamo detto praticamente che doveva cascare Putin? Ma il momento Putin, chi sei io? A me non mi interessa niente. Se... Viva l'Irlanda! Primo stato che revoca un po' di commercialità con la sponda israeliana. Che tu senti io? E il PD che stia cosa che ha risposto? Con Berruto? È che tifoso del Toro, tutto sommato. Quello è poi a voi, te lo ricordo. Non mi pare... ma non mi interessa niente. Te dico, sa, I don't care. Basta, chiuso. Beh, te credo, seguì una stianza del terremoto in Venezuela per quanto riguarda quel disastro immane laddove questi che ancora la palla in mano e basta per darsi da fare, visto tutto quello che era stato costruito secondo, diciamo, il regime americano e tutto, visto come gli ha messi veramente in scaccomato. Sento che può darsi che sia anche, diciamo, un'arma bellica, ma si tomato a poca profondità, cosa si dio dire, ma si impazzito che ha un sacco di profondità sto terremoto, ma si tomato. Però a me mi interessava soprattutto, ma ti che tu sentivo ad esempio per quanto riguarda la ricostruzione post terremoto, chi che acciapparà in manna? Chi? Israele! E mi cosa mi interessa? Ma te pensa, te andai a comprare un ghiacciolo e te andai a spendere l'euro digitale, ragazzo? Ma che è tua idea? Meno libertà, meno indipendenza e anche meno controllo da parte di quello che è in scarsea. Arriva l'euro! Cosa? Mi interessa niente, I don't care.

Ora che arriva i microorganismi geneticamente modificati. Microorganismi, ah no, il Mavis Singh ha detto che li usa sulle amaro sul campo, li usa sul campo, non so, ma comunque vabbè, i fiori, e ogni tanto mi passa e roba che il produce, non neanche mai, tutto sommato. Sì, ma qui geneticamente modificati, Dio arrivare, Dio te manda MOGM, MOGM. Senti che roba, senti che astrusità, anche solamente nel dirlo, che ho capito, MOGM. Ah, non mi interessa niente. Oh, 50 anni fa Seves l'ho visto ancora, e che c'è ancora tanta robetta da dire là, per quanto guarda quei fusti là, farlocchi, ti ricordo quella furbizia là sui fusti, 41 fusti, e si finì in un macello francese, sei detto niente ti cosa? Se? Seveso, ma si do fuori, I don't care.

I don't care, non mi interessa. Vabbè, quanto popolo oggi in totale frequenza di disinteresse. Va bene. Noi intanto, aspetta che ritorno momentaneamente sulla questione, vi ricordate il DDL Caccia per quanto riguarda sicuramente quell'obbrobrio, quella proposta di legge 2984 ribattezzata la legge Sparatutto? Ebbene, si comincia a sentire un po' di scricchiolio, fortunatamente, merito evidentemente di chi ha sollevato sicuramente il problema, altrimenti avremmo avuto un'estate lì dove l'iter sarebbe arrivato magari a compimento, come nei sogni soprattutto di Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, piuttosto che tutto l'entourage, insomma, dell'elettro di diretto governo italiano, in riferimento sicuramente al sostegno alla lobby venatoria, alla lobby del piombo e quindi in questo caso ai cacciatori. No, dicevo che insomma c'è una fronda in Forza Italia, in noi moderati, visto che hanno letto le parole anche proferite soprattutto insomma da Papa Leone, il quale si è soffermato sulla questione anche della caccia. Lo stesso Sergio Mattarella ha detto: beh, bisognerebbe ritoccarne più di qualcosina, noi lì fermi l'articolo 9 della Costituzione, quello che si basa sul benessere degli animali piuttosto che. E invece no, noi abbiamo capito, o dovremmo capire attraverso sicuramente questo iter produttivo, diciamo, del peggior DDL della storia per quanto riguarda la legge sulla caccia. Il riferimento all'articolo 9 è esattamente che la caccia serve per riequilibrare la biodiversità, l'ecosistema, quindi ci viene in soccorso addirittura. Vabbè, ripeto, la notizia fresca è quella di una fronda in Forza Italia e noi moderati, vuol dire due partiti che sono sicuramente nelle stanze che un po' contano a livello nazionale popolare, che sarebbero intenzionati a presentare diversi emendamenti per quanto riguarda i punti più che controversi proprio del DDL, che quindi ha causato questa, diciamo, sollevazione per quanto riguarda il mondo ambientalista, nonché quello scientifico appunto lì al fianco. Dico questo in riferimento a notizia che è fioccata pochi giorni fa per quanto riguarda il TAR, il tribunale, quindi qua, che dalle nostre parti ha battuto un colpo importante per quanto concerne i regali che siamo costretti a fare un po' alle doppiette, costretti nel senso buono del termine per quanto riguarda soprattutto, mica faccio un regalo, dopodiché tutto mi torna per quanto riguarda i voti che casomai daranno alla mia coalizione partitocratica. Il TAR, intendo dire, ha battuto questi regali alle doppiette, in Veneto sto parlando, per quanto riguarda la giunta di destra, che perde, diciamo, anche un bel colpo, soprattutto ci dicono di aver salvato migliaia di uccelli migratori, quindi vuol dire che in Veneto almeno il TAR ha impallinato le doppiette, e questo grazie al ricorso in tribunale appunto che ha cancellato la caccia da appostamento a determinate specie per quanto riguarda i tordi. Te sei un tordo, quante volte abbiamo sentito te sei un tordo, i merli piuttosto che le allodole, e quindi insomma si andava soprattutto anche a sfondare i limiti di legge nei mesi di ottobre e novembre. Fortunatamente, ripeto, il TAR ha battuto un colpo dalla nostra parte, ma ovvio si sono messi in gioco soprattutto quelli della LAV, LIPU, LAC, EMPA, quindi le sigle storiche per quanto riguarda la difesa degli animali, e soprattutto anche Lega Italiana Protezione Uccelli in questo caso, altrimenti avrebbero abominevolmente sparato quasi H24. In questo caso, per carità, non è una vittoria con la vista maiuscola, però ripeto, grazie a questo ricorso in tribunale si è arrivati a cancellare insomma quella caccia da appostamento, almeno per quanto riguarda determinate specie, per più di 3 giorni a settimana. Ovvio che quei altri giorni si può sparare tranquillamente, e quindi nei mesi di ottobre e novembre, dico, d'esto anno. Sembra poco, però in questo caso ci dicono che si arriverà a salvare migliaia di vite alate. Vabbè, comunque monitoreremo la situazione per quanto riguarda il DDL caccia, perché dovesse passare come è passato al Senato sarebbe veramente una cosa altamente sgradevole, ma quasi vomitevole. Applaudo invece il comitato che si è messo in moto nella zona lombarda, siamo tra Milano e Pavia, la Chiarella, comune di 9.000 abitanti, siamo sotto i 10.000 comuni, ma noi abbiamo una sfilza enorme di comuni sotto i 10.000 abitanti sparsi per l'Italia, l'Italia dei comuni, quelle insomma di circa 8.000 comuni, insomma, ecco, detto questo per dirvi soprattutto c'è stata quella che è stata definita l'altro giorno la prima manifestazione contro i data center. I data center significa gli alimentatori per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, nuove tecnologie. Nel caso di La Chiarella addirittura vedevo questo comitato che ha denunciato il fatto che sarebbe in serbo
anticipo che la Lombardia, per quanto riguarda il data center, sarebbe da medaglia rosa in assoluto, prima posizione in Italia, ripeto, per l'espandersi dei data center, che nel caso di questo paesetto, la Chiarella, arriverebbe, diciamo, a consumare l'equivalente energetico di 500.000 famiglie, cioè non 500, già sarebbe tanto, 5 volte 100, ma 500.000 famiglie. Tanto che si parla di un campus, il campus più grosso d'Italia, che dovrà essere quindi costruito con un investimento da oltre 3 miliardi e mezzo di euro, quindi nel vecchio conio Tintinio Liresco 7.000 miliardi delle vecchie lire, e la superficie che andrà occupando sarà all'incirca di 230.000 metri quadrati. E allora, se alla logistica ci mettiamo anche questo, abbiamo capito che il nostro dispendio di suolo, quindi il consumo di suolo, continuerà in maniera imperterrita, e saremo fortunati noi veneti, perché eravamo lì praticamente a tenere il fiato sul collo della realtà lombarda in riferimento al consumo di suolo. Loro medaglia d'oro, noi medaglia d'argento, noi Veneto, loro Lombardia. Però se le cose stanno così, evidentemente la Lombardia continuerà sicuramente a primeggiare e a tenersi al collo la medaglia d'oro. Noi comunque siamo lì, ripeto, a non molta distanza, con la medaglia d'argento. Quindi qua si parla di uno sviluppo rapido che mette in allarme i cittadini, tanto che dicono siamo stati noi praticamente a scoprire cosa significano questi data center, non le amministrazioni locali, che anzi hanno dato il via libera a questi progetti. Ovvio che il governo Meloni sta facendo tantissimo per il prosperare di tutto questo, anche se comunque la Lombardia è stata la prima regione a dotarsi di una legge addirittura sui data center. La legge avrebbe dovuto rappresentare un punto di equilibrio, ci dicono, tra l'esigenza di data center e la tutela dei cittadini e del territorio, ma questo non si è assolutamente verificato, e di fatto è una legge che favorisce e accelera le procedure per costruire data center. Ovvio, il governo Meloni ha fatto un danno con il decreto bollette, laddove si butta di tutto di più, intanto noi dovremo andare a pagare, e quindi maledetto governo meloniano, perché anziché individuare una normativa organica complessiva sui data center, si è solo preoccupato di facilitarne l'insediamento, quindi praticamente campo libero per quanto riguarda l'iter di realizzabilità dei data center. E ripeto, sono tutti progetti che hanno in mano, e saldamente sono in mano quindi delle big tech. Dovete pensare che, vedevo, a Pregnana Milanese sono stati progetti legati ai data center, occuperanno il 20% della superficie edificata del paese. In questo caso andremo intervenendo praticamente dove ci sono le ex fabbriche della Citroën, che è roba transalpina, i nostri nemici francesi, e quelli dell'Olivetti, visto che in Veneto, diciamo, spesse volte abbiamo anche 10.000 quindi capannoni vuoti, sfitti, o comunque vendonsi o vendesi da vendere. Quindi aspettiamoci di tutto e di più. Quando diciamo data center, diciamo soprattutto un consumo acqueo devastante a livelli industrialissimi, a livelli industrialissimi. Quindi dovremo monitorare la situazione per quanto riguarda il rischio dei data centers, che al momento, ripeto, si sono schiantati leggermente contro questo NIMBY italiano locale. Sto parlando appunto del comitato che bene ha fatto a denunciare tutto questo, il comitato La Chiarella, comune, ripeto, di pochi abitanti tra Milano e Pavia, in riferimento a quella che loro definiscono una vera e propria colonizzazione, e quindi una sola centrale arriverebbe a consumare come 500.000 famiglie. Allora, prima che sia troppo tardi, battiamo un colpo importante. 5G, OGM, insomma, è l'estate calda dove far prosperare di tutto e di più. Dicevo prima, in riferimento ad I don't care, per quanto riguarda, sicuramente non mi interessa, non me ne frega un cazzo assolutamente, figurate se la gente sta lì a pensare sicuramente a quello che ci porta a dire un'Italia veramente penosa, quella dell'altro giorno, in riferimento a quello che si è mobilitato a livello ONU sul dibattito annuale per quanto riguarda la condanna del bloqueo statunitense nei confronti di Cuba, cioè sicuramente un embargo che prospera da immemore tempo, quindi da tantissimi anni, da tantissimi decenni, per quanto riguarda la situazione che oggi va ancora peggiorando, perché noi siamo di fronte soprattutto ad un sistema, quello trumpiano, che ha puntato in maniera quasi definitiva appunto per quanto concerne Cuba, tanto che Trump ha detto chiaro e tondo, e adesso allungherò io gli artigli in maniera definitiva, per dare quindi motivo di sogno agli squali della diaspora, e quindi vuol dire praticamente dare una mano a quelli in Florida, sapete, uno stato in cui risiede buona parte di questa diaspora cubana, e lì ci sono appunto, e sono di casi principali, politici anticastristi, quelli che spingono molto e quindi promettono di portare voti al fenomeno trumpiano, come hanno fatto anche nell'ultima tornata presidenziale. Ma soprattutto ricordo
d'accordo il segretario di Stato Marco Rubio, che più di qualche voce di corridoio potrebbe già anticipare essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Avete presente Marco Rubio? Ebbene, esattamente quel personaggio lì, e considerando che anche lui fa parte appunto di quella realtà della Florida, e quindi ovvio ci sono tanti interessi in campo, e di conseguenza, ripeto, Cuba avrebbe bisogno del sostegno anche magari dell'Italietta, che l'altro giorno in maniera volgare, in maniera mendace, quasi quasi ingannevole per molti aspetti, perché la notizia non è fioccata quasi in ogni dove, ma l'Italia si è astenuta, 136 paesi non l'hanno fatto e quindi hanno espresso la loro condanna per questo embargo omicida. E quando diciamo omicida non diciamo cose a caso, perché voi dovete sapere che la gran parte, insomma, dei paesi che ha votato contro le sanzioni ha votato soprattutto per denunciare quello che Washington sta coordinando da tanti anni, e soprattutto con un'accelerata portentosa in questi ultimi tempi per quanto riguarda quello che sta subendo la popolazione cubana, quindi vuol dire impedire a milioni di cubani di poter accedere ai medicinali, poter accedere al cibo, all'energia. Lì i blackout sono assolutamente all'ordine quasi del giorno, e va ricordato anche che negli ultimi 3 anni 1800 neonati sono morti proprio, diciamo, in quel di Cuba, sono morti, ripeto, negli ultimi 3 anni proprio a causa della mancanza dei medicinali. Allora l'altro giorno se ne discuteva e, ripeto, pensavo che l'Italia, ovvio, posso immaginare gli Stati Uniti, posso immaginare Israele, così anche il Marocco, perché il Marocco sembra appoggiare esattamente quando i separatisti, appunto, cioè nel senso che Cuba ha sempre dato ai separatisti, insomma, appoggio ai separatisti che si trovano in Marocco, e poi anche l'Ucraina, ma d'altronde l'Ucraina non è più Ucraina come la intendevamo un tempo, l'ex granaio, insomma, europeo, ormai la possiamo anche chiamare, ma Stati Uniti, e quindi Israele, Ucraina, Marocco, per carità. Noi si pensava sinceramente, anche in riferimento a quello che tante volte abbiamo visto nei titoli, nella realtà di 1000 giorni del covidiotismo, nel periodo sicuramente del Covid-19, se vi ricordate, abbiamo proiettato spesse volte, soprattutto per quanto riguarda quello che sta avvenendo ancora oggi, mi sembra, nella realtà calabrese, dove c'è bisogno di camici bianchi, di dottori. Quanti ne sono arrivati dalla sponda cubana a dare esattamente una mano, oltre al fatto di ricordare quanto Cuba sia stata importante nell'ospitare, pagando di tasca propria, migliaia e migliaia di bambini di Chernobyl, appunto proprio quando è avvenuto il fatto un bel po' di anni fa. E allora tutti allora ad applaudire esattamente quello che Cuba ha fatto, poi ovvio è iniziato un periodo di strangolamento e oggi siamo veramente ai minimi termini per quanto riguarda, diciamo, la vitalità o la possibilità di sopravvivenza appunto di Cuba. Però dicevo poc'anzi, in pieno momento Covid ci ha mandato i medici, no? Cuba anche oggi ha 500 galenos, no, dal greco galeno, no, praticamente per quanto riguarda la Calabria, come dicevo poc'anzi, e quindi hanno aiutato a mantenere aperti gli ospedali della regione Calabra. E allora l'Italia ha sempre avuto con Cuba un grandissimo legame da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista anche turistico, perché tante volte siamo andati in quel contesto là. Per carità, io vado a Cuba per le cubane, non tanto per questo ancora oggi, ci mancherebbe altro. Gino Donè, quante volte il grande personaggio Gino Donè, insomma, che è stato ospite anche in casa nostra, dicendoci praticamente poco o nulla in riferimento a tutto quello che sicuramente sapeva e ha portato nell'oltretomba, nel senso che ha portato nell'aldilà quel grande personaggio, che era stato proprio del gran Manò, l'unico italiano barra unico europeo per quanto guardava, diciamo, quello che ha compiuto a fianco appunto di Fidel Castro e il grande Che Guevara in quei momenti epici e storici appunto della realtà della storia cubana. Vabbè, ma non solo questo, perché anche Calvino piuttosto che Mantua, Di Celmo e Colombo, altri personaggi sono legati sicuramente, diciamo, alla sponda italo-cubana. Sta di fatto che comunque l'Italia l'altro giorno si è astenuta, questo lo ha fatto unicamente per mostrarsi leggermente carina nei confronti di Trump dopo quello che è successo in questi ultimi tempi barra istanti di vita. Vabbè, quindi ripeto, veramente schifosa, diciamo, questa Italia che si astiene, ripeto, con praticamente 9 solo voti contrari, diverse astensioni, ma 136 voti favorevoli, quindi la stragrande maggioranza ha votato quindi per sbloccare la situazione in quel di Cuba. Così, ripeto, non è stato fatto da parte italiana. Notizia che comunque non è
risaltata più del dovuto. Più che altro abbiamo casomai riportato nelle realtà locali la notizia che, per quanto riguarda il cin cin del prosecco, la commercializzazione del tutto va che è una meraviglia, tanto che per quanto riguarda il prosecco DOC stiamo passando a 27.500 ettari a 30.500 ettari, questo unicamente puntando l'indice su un'unica direzione, quindi quella birealtà regionale, vuol dire le due regioni, Veneto e Friuli, e 9 province. Per carità, hanno già alzato le mani dicendoci a tutti quanti noi che non si tratta di nuovi vigneti piantati dal nulla, ma di uno sblocco di diritti e superfici già esistenti. Noi comunque, ovvio, abbiamo assistito sicuramente in questi ultimi anni all'epopea di quel cambio dal mais, altamente irriguo, a coltivazione, per carità, e quindi vuol dire sicuramente tanto utilizzo dell'acqua, ma oggi si prospera veramente con il prosecco Shiro, comunque le aree vitate o comunque i vise nel nostro dialetto, appunto, bello dirlo, vise in ogni dove, perché le esigenze di mercato richiamano a questo. Ora questa notizia sicuramente viene riportata, non tanto quell'altra, e poco anche si sa di questa svolta storica, di una vittoria personale purtroppo di quell'infamone, o comunque insomma di quel terrorista sanguinario genocidario che appunto risponde al nome di Benjamin Netanyahu, per quanto riguarda soprattutto quello che dicevo poc'anzi, quella che viene definita in alcuni titoli, ma non è proprio così, o comunque sì, ma lo dobbiamo mettere tra molte virgolette, per quanto riguarda la fusione tra i due eserciti, quindi l'esercito americano, l'esercito israeliano, militarmente si sono sempre più integrati. Si parla di la sezione 224, vuol dire la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato, leggo, una misura storica che prevede l'integrazione operativa tra le forze armate americane e quelle israeliane, con un focus particolare ad esempio sulle armi cyber e sulle tecnologie critiche. Si tratta di questa sezione 224 del National Defense Authorization Act, in acronimo NDAA. Questa nuova disposizione autorizza quindi il Pentagono a sincronizzare gli sforzi cooperativi per accelerare la ricerca militare bilaterale, loro e che altri, Stati Uniti e Israele per dirla tutta, il testing, la valutazione, l'integrazione di sistema e la cooperazione bilaterale. Si tratta di identificare tecnologie sviluppate congiuntamente o di origine israeliana per una potenziale integrazione nei sistemi statunitensi. Non si tratta, attenzione, di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, anche se comunque manca poco che l'Aquila vada a atterrare sicuramente nei colori biancazzurri per quanto riguarda la stella sei punte, quindi quella ebraica / sionista. Ebbene, dico ancora, non si tratta di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, ma di un legame profondo e strutturale sulle tecnologie che contano, e quindi già quello che comunque Washington sta sicuramente attuando da parecchio tempo per quanto riguarda il finanziamento, che ogni 12 mesi, quindi ogni anno, l'apparato militare israeliano quindi accetta, apre le tasche per sicuramente ricolmarle di circa 4 miliardi di dollari, cioè è quanto Washington, cioè gli Stati Uniti, finanziano oggi l'apparato militare, e quanto siano assolutamente collusi con quel sistema che sta sicuramente sviluppando un genocidio in quel di Cuba, una violenza altissima in Cisgiordania, piuttosto che il fronte caldo di una guerra che si sta espandendo soprattutto, diciamo, anche nel fronte libanese e così su quello iraniano, in attesa, dirà qualcuno, magari di aprire la questione turca, perché più di qualche voce di corridoio, se avete notato, è lì a dire che ormai ci siamo, perché sapete, sono canegato praticamente alla figura di Benjamin Netanyahu da una parte, quindi a firme israeliane, dall'altra per quanto riguarda Erdogan, altro tiranno sicuramente che abbiamo in casa, tradotto in casa NATO, tradotto ancora meglio per quanto riguarda sicuramente colui che comanda oggi in Turchia, sul fronte turco. E si parla spesse volte di Israele che sarebbe pronta quindi ad ampliare ulteriormente, diciamo, il fronte dei conflitti. Poi arriverà sicuramente il pacitologo, come si può chiamare, insomma, il pacifista più che altro, insomma, pacifista, insomma, Trump, perché si è fermato 8 guerre e un quarto, fermare un'altra per lui è cosa di poco conto, così non sarà. Scherzi a parte, abbiamo Israele pronta ad un conflitto con la Turchia, però attenzione, voi avete visto e state notando soprattutto quanto le guerre intanto si stiano trasformando anche attraverso l'utilizzo di armi belliche, quanto contino ad esempio i droni, intelligenza artificiale e tutto il resto, ma soprattutto quanto contino oggi gli stretti, quelli che da un punto di vista commerciale fanno in campo la differenza. Lo stretto di Hormuz, no, anche stamattina si riecheggia immediatamente in apertura dei telegiornali, ovunque lì si guardi, lì si segua, per quanto riguarda quindi l'Iran che dice l'abbiamo chiuso, l'altro che dice assolutamente no, è ampiamente aperto e comunque saldamente quasi in nostre mani. Va bene, quest'ultimo è Orange Tuft, e quindi ciuffo arancione, come lo chiamo spesso, che ne spara di tutti i colori.
migliori, dipende sicuramente da come si alza il mattino per spararla sempre più grossa. Però quando adesso andiamo ad analizzare invece la questione di un eventuale conflitto tra Israele e la Turchia, in riferimento a quello che ho detto poc'anzi e quindi lo stretto di Hormuz, dobbiamo farci due conti veloci per quanto riguarda soprattutto la Turchia. Voi sapete che la Turchia è una realtà intanto con un esercito alquanto preparato. Oltre a questo però la Turchia vanta soprattutto anche una posizione strategica. Noi quando eravamo piccinini ogni tanto capitava di studiare esattamente tutta la questione appunto di questi stretti importanti da un punto di vista commerciale, da un punto di vista trasportistico, da un punto di vista navale, da un punto di vista insomma adesso bellico, purtroppo, nel senso che fa la gran differenza la bomba atomica che intende l'Iran, esattamente, quindi lo stretto di Hormuz. Laddove dove c'è stretto si ferma l'economia, fermi il commercio, e abbiamo visto quanto questo mette in difficoltà. Poi è ovvio, noi cittadini la paghiamo subito, già basta la notizia insomma di un fronte bellico da accendersi per quanto riguarda sicuramente l'aumento del tutto alla pompa dei carburanti, laddove appunto il tutto diventa anche importante da assalire in maniera bellica, dove ci sono sicuramente le fonti di carburante, vanno distrutte in maniera tale che quel carburante serve anche per chi è in prima linea in guerra per alimentare carri armati, armamentari vari, trasporti, logistiche, tutto il resto. Per la qualcosa si punta molto anche a distruggere esattamente quelle realtà lì, tanto quanto sta avvenendo proprio in queste ultime ore da parte iraniana, che punta droni o missili vari nei contesti appunto d'attorno laddove ci sono le basi americane o comunque questi fronti di logistica che ho appena menzionato. Tornando comunque ai vecchi ricordi, se vi ricordate, sfogliando praticamente nelle pagine dei sussidiari d'antan, si parlava spesse volte di una Turchia e di quei suoi due stretti. Tradotto, la Turchia si trova in una posizione altamente strategica per quanto riguarda lo scacchiere internazionale grazie a questi due stretti, uno è quello dei Dardanelli e l'altro è quello del Bosforo, quindi nomi che sicuramente vi torneranno alla memoria, Dardanelli e Fosforo, e questo sin dall'antichità. Per carità, non è che la Turchia fosse sempre lì pronta ad allungare gli artigli per controllare la strategia di questi due stretti o comunque la strategia legata a questi due stretti. Per quanto riguarda quello di Dardanelli abbiamo esattamente anche quel ricordo dell'Iliade che si lega appunto a questo stretto, per dirla tutta, ma soprattutto la Turchia vanta questa posizione strategica in riferimento anche a questi tre continenti, e quindi vuol dire due stretti che sono assolutamente centrali nelle questioni militari e nelle questioni commerciali per quanto riguarda tre continenti, quello asiatico, quello europeo e quello anche africano. E sono stati la fortuna appunto della civiltà turca, delle civiltà anche precedenti, di tutte quelle che abbiamo studiato appunto in quel sussidiario dei tempi d'antan, ricordando che questi stretti sono assolutamente toccati appunto da traffici che sono considerati praticamente tra i più elevati a livello mondiale. Quindi dico questo perché come dicono alcuni analisti sarebbe una pessimissima idea se Israele, già con diversi fronti accesi, dovesse puntare le armi per quindi condurre guerra anche alla sponda, ripeto, turca. Non gli conviene assolutamente, anche ripeto per il fatto che la Turchia fa parte della NATO. Però voci di corridoio continuano inesorabilmente a parlarci di tutto questo. Piuttosto la guerra che Trump ha intrapreso, perché tenuto sotto ricatto dal fronte sionista e quindi insomma dei macellai oggi numero uno a livello planetario nel pianeta terracqueo, ebbene la guerra che Trump sta vincendo forse è nei confronti di un welfare europeo, per il semplice motivo che in Iran non se la sta passando in maniera idilliaca e così in tanti altri magari contesti. Quello che sta assolutamente quindi portando a vittoria è forse quell'alzare di volume nei confronti degli europei per quanto riguarda soprattutto che, nonostante sia uscito dai mondiali di calcio, stia perdendo con l'Iran per quanto riguarda il fronte di Hormuz, con noi invece abbiamo visto che alzando il volume, richiedendo soprattutto tanti miliardi, sono miliardi di dollari in commesse belliche a firma europea, e questo sottolineato addirittura anche da quel mal di Dio chiamato Mark Rutte, nuovo esponente, segretario intendo, della NATO, per quanto riguarda quei 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee che dovrebbero essere destinati agli Stati Uniti, perché dobbiamo rilanciare
rilanciare il loro settore lavoro. Qui abbiamo un sacco di disoccupati, non importa, dobbiamo però quindi agevolare oltre 200.000 nuovi posti di lavoro a livello statunitense, lì dove la bandiera garrisce a stelle e strisce, perché così abbiamo sentenziato, e questo è stato detto anche nell'ultimo summit, come si vuol dire in questi casi, sviluppato proprio in Turchia, dove l'abbraccio tra Trump e Erdogan, il tiranno Erdogan, lo si è manifestato spesse volte a potere di telecamera. Dicevo prima, facendo ascoltare questo I don't care, I love it, per quanto riguarda appunto non mi interessa niente,

0: I don't care, va bene, te entra anche questa, va bene. Nel frattempo che il figlio di Netanyahu cambi nome, è ufficiale da qualche giorno a questa parte, Yair Netanyahu, il figlio coraggioso, tra virgolette lo metto ovvio, del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha cambiato nome in Jonathan On. Va bene, succede anche questo, ma altronde lui vive sicuramente tranquillo e rilassato per quanto riguarda, diciamo, l'area statunitense, quindi in area statunitense, e va bene così. Dicevo prima invece, in riferimento a quello che è proprio del Venezuela, con migliaia e migliaia di vittime, di morti, con una devastazione molto ampia, assolutamente incredibile, diciamo, le immagini che ogni tanto fioccano, soprattutto con poca possibilità di intervento anche nell'immediato, non avendo gli strumenti adatti, e sono decollati anche 2-3 aerei, insomma, dal fronte italiano per dare una mano con i cani che possono cercare sicuramente ancora persone in vita e tutto il resto. E vedevo che tutto sommato si sta già parlando, ma d'altronde le guerre vengono fatte per poi ricostruire, e così il post terremoto è sicuramente l'insegna della ricostruzione. Vi ricordate l'Aquila tanti anni fa, l'Aquila del G8, ma a parte del G8, quello di Obama piuttosto che di Berlusconi, che doveva svolgersi alla Maddalena in Sardegna, poi lo spostiamo in un'altra parte per dare miglior risalto sicuramente al fronte d'attacco sismico, cioè nel senso colpito dal terremoto. Vi ricordate a caldo gli imprenditori che sganazzavano per il semplice motivo che, insomma, vedevano un interesse nella ricostruzione elevatissimo, e con i morti ancora lì caldi sotto appunto le macerie. Questo per quanto riguarda il Venezuela è molto più ampio, nel senso che si parla appunto di decine di migliaia di morti, già oggi sono migliaia e migliaia comunque, insomma, i corpi già recuperati. E vedevo che bisognerà pensare alla ricostruzione. Chi può pensare alle ricostruzioni? Non avrei mai assolutamente pensato, scusate il gioco di parole, ma per quanto riguarda soprattutto il fatto che Israele è in prima linea, nonostante, ripeto, relazioni diplomatiche siano state interrotte dal 2009 tra il Venezuela e l'Iran. L'Iran, ovvio, oggi nuova colonia americana, il Venezuela ancora più di prima, per la qualcosa, ovvio, la promessa che sarà Israele quindi a dare in là questa missione nel Venezuela. Ripeto, lì il 24 giugno abbiamo avuto un terremoto di magnitudo oltre 7 gradi, quindi a scala Mercalli, per la qualcosa, insomma, devastante in assoluto, ma le immagini parlano molto chiaro. E quindi di conseguenza gli israeliani saranno quelli che appunto penseranno alla ricostruzione post terremoto. Più di qualcuno, nell'immediatezza di questa notizia qualche giorno fa, la battuta, o meglio battutaccia, l'ha subito messa in campo, però la battuta c'è anche fin là, nel senso che la battuta sarebbe questa, cioè gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. E in effetti, ripeto, gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. Qui si parla di ricostruzione, e uno potrebbe pensare, ma perché non lo fanno gli americani? Ma gli americani saranno sicuramente al fianco, assolutamente al fianco, potrebbero anche utilizzare tutti i beni venezuelani congelati, e quindi tutto quel petrolio che hanno rubato, arraffato, si sono presi miliardi e miliardi di dollari, potrebbero assolutamente essere i primi da schierarsi in campo, e invece questo non avviene. La domanda che ci si pone è: perché la ricostruzione post terremoto in Venezuela la dobbiamo destinare nelle mani barra tasche del fronte di Israele, quel popolo sparso in ogni dove, quelle lobby molto importanti che decidono i destini anche delle varie votazioni planetarie, soprattutto nel sistema americano, ma che hanno 10 milioni di abitanti, ma hanno un sacco di fronti aperti, il Libano, l'Iran, la Siria, piuttosto che Gaza, Cisgiordania, Hamas e Hamas, oh ragazzi, Hamas è sempre là, Hamas. No, per dire praticamente, perché sta roba qua? Dobbiamo pensare a qualcosa che va oltre l'orizzonte delle tragedie venezuelane, più precisamente a quel progetto di riconquista dell'emisfero occidentale che è il nocciolo della cosiddetta dottrina Monroe, ovvero la riedizione trumpiana della vecchia dottrina Monroe, nata nel 1823, quando il presidente James Monroe appunto tenne un celebre discorso al congresso, in cui dichiarò che qualunque interferenza delle potenze europee negli affari dei paesi dell'emisfero occidentale sarebbe stato considerato un atto ostile verso Washington. E quindi il Venezuela è un paese che Trump ha trasformato in un satellite degli americani, e quindi lo destina, per quanto riguarda l'ambito della ricostruzione, del rimettiamo in sesto quello che riusciamo a rimettere in sesto, addirittura al fronte quindi israeliano. Vabbè, notizia che non avrei mai pensato di dover leggere in assoluto, in assoluto. Dicevo prima, abbiamo almeno l'Irlanda da applaudirsi per quanto riguarda questa prima realtà di Stato europeo che vieterebbe l'importazione di beni da Israele, però va anche subito detto che per quanto riguarda l'aspetto commerciale tra l'Irlanda e Israele siamo sicuramente molto molto limitati, nel senso gli scambi commerciali sono limitatissimi, però come idea di principio, come idea da perseguire magari dallo staterello italiano, ma quando mai, ma siamo matti, abbiamo venduto la cybersicurezza qualche tempo fa a Israele, anzi dipendiamo troppo sicuramente da Israele, dall'anglo Israele, noi dipendiamo in maniera totale e definitiva, indipendentemente da qualsiasi colorazione partitocratica che arrivi a guidare le scelte all'interno del Parlamento italiano. Dico questo in riferimento alla tornata delle politiche che sarà quindi da datarsi 2027, laddove abbiamo i soliti giochi in campo. L'unico personaggio che oggi serve ad attirare un po' di puntini, puntini, puntini, metteteci quello che volete, ma comunque l'avete già capito che nel passato Beppe Grillo, piuttosto che Draghi, piuttosto che la realtà dei governi tecnici, e oggi è il generale Vannacci. Per l'altra realtà del dissenso invece abbiamo il fronte Novax, col partito Novax, sul quale ci torneremo, perché è un'emanazione di quell'azzurri, di quel partito che avrebbe dovuto assolutamente coalizzare più forze possibile per quanto riguarda il fronte del dissenso, che invece per molti aspetti è già bello che frantumato, e quindi avremo sì e no questa news per quanto riguarda il fronte della Vannacci, e quindi una destra che poi o andrà un po' in solitaria oppure andrà sicuramente ricolmando un po' di spazio all'interno dell'attuale governo di destra centro. In quel caso la destra vincerebbe con facilità, nel caso contrario con un po' di difficoltà, ma allora nel gioco dell'alternanza e mai dell'alternativa in Italia avremo esattamente, diciamo, quel mal di Dio, insomma, di una pseudosinistra che potrebbe arrivare nuovamente ad accedere agli scranni che contano a livello parlamentare. Poi è ovvio, chiunque vada a sedersi in quei luoghi dovrà assolutamente rispettare tutto quello che la storia ci ha imposto di rispettare, quindi tutti i ricatti storici, indipendentemente da qualsiasi figura. Se noi, anche grazie alla più grande realtà della genetica mondiale, riuscissimo sicuramente a riesumare tutti i corpi, da Bettino Craxi a, non so, al presidente della Repubblica Pertini, piuttosto che Berlinguer, cioè prendiamo quelli che magari ogni tanto vengono salvati nei ricordi di qualche loro azione del passato, può essere Sigonella nel caso di Bettino Craxi, non tanto altro suppongo, però prendendone anche i geni migliori, edificando il migliore che potrebbe regalarci un po' di indipendenza, autonomia, di insomma sovranità maggiore, ecco, state pur certi che avrebbe vita veramente molto molto breve, essendo noi assolutamente colonia e quindi vassalli e quindi cavie delle cavie, tutto quello che abbiamo già detto. Purtroppo è brutto dirlo, ma è così. E allora cerchiamo di coordinarci in maniera differente dal basso, con tutto quello che possiamo fare anche in termini economici, agricoli, ambientali, tutto quello che magari di comitato in comitato riusciamo a realizzare, perché altrimenti, ripeto, dal mio punto di vista, andando a votare proprio attraversando questi maledetti tempi, non si va da nessuna parte. Ovvio, anche perché spazio non ce lo darebbero, e se qualcuno può pensare che basti unicamente Canale Italia post Vito Monaco, penso che non ci siamo, visto poi anche il canale 262 stoppato in maniera definitiva. Sarà una questione economica, sarà una questione non economica, chi dice una cosa, chi dice, sto parlando di BioBlu in questo caso, che si ripropone sicuramente con un, diciamo, unico sistema, quello d'inizio, che è quello appunto di un sito alquanto aggiornabile, alquanto aggiornato, grazie soprattutto al signor Messora, che si dà da fare anche, aiutato, agevolato anche dalla quindi sorella chiamata IA, o AI che dir si voglia, ecco, AI più che altro, perché come onomatopea potrebbe dire AI, IA in questo caso vorrebbe dire intelligenza artificiale, intelligenza artificiale. Va bene, quindi l'Irlanda tutto sommato la applaudiamo, diciamo che un po' aprifile in Europa per quanto riguarda quella legge che ha quindi fatto mettere nero su bianco in riferimento al divieto di importare beni dei territori appunto occupati da Israele. Ecco, sarebbe utile che noi lo si facesse per quanto riguarda non solo il fronte Cisgiordania, ma laddove c'è la produzione. E allora è per questo che diciamo, appunto, non avendo tante altre carte a giocarsi in campo, utilizzare un po' quel boicottaggio che serve assolutamente fin là, lo anticipiamo, però magari sapete, saperlo in anticipo, visto che il periodo ha anche insomma della volontà di avere un po' di acqua con le bollicine, la Soda Stream essendo sicuramente di caratura importante, storicamente storica, quindi roba israeliana, magari la possiamo rifiutare prelevando qualcosa magari di Made in Italy, non stile Lollobrigida, è tutto Made in Italy, tutto Made in Italy, tutto sovranità alimentare, tutto sovranità, sovranità, assolutamente sono balle colossali anche quelle, soprattutto in virtù del fatto che abbiamo visto in queste ultime settimane quanto l'attacco sia stato ampio per quanto riguarda le prime lettere che noi ogni tanto così esploriamo, comunque delle quali ne parliamo. Parlo di alimentazione, ambiente, agricoltura, in riferimento ai nuovi OGM, in riferimento ai microorganismi geneticamente modificati, per quanto riguarda il Mercosur, per quanto riguarda soprattutto quindi anche le nuove normative che dovrebbero regolare lo scambio delle sementi. È un attacco veramente, diciamo, a 360 gradi per quanto riguarda l'agricoltura. Prima che sia troppo tardi, se battiamo dei colpi, però ovvio, abbiamo perso ormai la Coldiretti in assoluto, affiancata a più non posso con la Ducete e quindi con le forze del governo, questo l'ha fatto sempre, però un affratellamento così sostenuto e così sentito mai l'avevo intravisto, soprattutto diciamo tra i vertici, ripeto, del governo a sponda Fratelli d'Italia, con Lollobrigida in prima linea come ministro appunto dell'agricoltura, tanto quanto appunto la premier Giorgia Meloni, e soprattutto Ettore Prandini e Gesmundo. Il grande Gesmundo è che altro, insomma, nel senso che insomma sono i grandi protagonisti proprio della Coldiretti, che tutto sommato un bel po' di soci li ha ancora sicuramente in tasca e quindi sotto mano, che diventano benefattori elettorali, e quando vai a votare determinati governi, anzi determinati elementi partitici arrivano diciamo al governo, ovvio che poi devono assolutamente dire piano piano quali sono i benefattori elettorali. Ecco, intanto partiamo da loro, e quindi se avete voglia di normative un po' più piacevoli per voi, noi siamo pronti assolutamente a dialogare con voi. Non dico dialogare con voi a casaccio, soprattutto in riferimento appunto a una notizia che è stata tenuta alquanto segreta per molto tempo, perché il tutto parte esattamente 20 anni fa, 2006. Noi eravamo fermi a raccontare spesse volte del club Bilderberg, continuiamo sicuramente a farlo, quello che prosperò insomma dalla in realtà è locanda, stavo dicendo praticamente olandese, come fu allora appunto in tanti decenni fa. Si parla appunto di questo, appunto questa reunion che vede anche molte facce della politica nostrana essere lì presenti in prima linea, con pochi o assenti giornalisti, porte chiuse, per raccontare un po' come va il mondo e soprattutto come anticiparne un po' le mosse future. Noi mentre eravamo lì sicuramente a seguire un po' le performance del club Bilderberg, club Roma, o comunque tanti club che appunto sono di tale somiglianza, c'era un po' scappata questa realtà della Dialogue, per meglio dire Dialogue, è un club segreto del fondatore di Palantir, quel Peter Thiel che è venuto spesse volte anche in Italia con aria un po' satanesca, ma tra virgolette lo metto, e negli ultimi 20 anni si sa poco nulla di questa organizzazione. E il merito, se ne sappiamo qualcosa in questi ultimi tempi, è di un hacker, mi sembra svizzero, che ha violato appunto le caselle importanti di questo Dialogue. Parlo di un club di super segreto con Peter Thiel in prima linea, che dai là questi incontri laddove si conversa di tutto e di più. C'è questo hacker svizzero appunto che è riuscito a esporre online dei dettagli e i nomi di chi partecipa a questo club esclusivo, ripeto, fondato 20 anni fa esatti nel 2006 da Thiel, è rimasto per tantissimi anni praticamente invisibile. Siamo venuti a sapere che sarà un agosto caldo anche quello del 2026, dal 12 al 16 nei dintorni di Dublino, si riuniscono sicuramente questi protagonisti, Elon Musk, ma abbiamo Kushner è il genero di Trump, quello che sogna di poter costruire di tutto di più in maniera scintillante non solo a Gaza ma anche in quel di Tirana e quindi in Albania, laddove le manifestazioni oggi sono allargate a ventaglio proprio in netta contrarietà assolutamente alle politiche di Edi Rama e quindi del maggior protagonista appunto a capo dell'Albania, che quando vede la Meloni va in Brodo di Giuggiole si inginocchia, se vi ricordate l'immagine del passato non vecchissimo, si inginocchia, baci, abbracci, sorrisi e quant'altro, porte aperte in quel di Tirana e dintorni, che metà basterebbe. Però tornando a questo raduno previsto, dobbiamo dire subito che cos'è questa Dialogue, per quanto riguarda il fatto che se ne sa ben poco e abbiamo imprenditori assolutamente in prima linea, ma è un'organizzazione che unicamente ed esclusivamente su invito riunisce investitori importanti a livello planetario, dirigenti altamente tecnologici, abbiamo poi anche politici, abbiamo militari, abbiamo accademici e ci sono poi ovvio anche i cosiddetti personaggi dello spettacolo che devono assolutamente darsi da fare per quanto riguarda tutto quello che rappresenta quel paragone, ripeto, con il gruppo Bilderberg, con il gruppo Bilderberg. Quando se ne è parlato qualche mese fa a livello nazionale, qualcuno ha etichettato o ha portato un'analogia con la struttura del Dialogue a tutto quello che era proprio in casa nostra, del ricordo della loggia P2, se vi ricordate, della loggia P2. Comunque monitoreremo un po' la situazione, se avremo la possibilità appunto di saperne qualcosina in più, anche perché sia chiaro, tra i maggiori protagonisti in prima linea abbiamo anche i cosiddetti comandanti del passato e quelli attuali, comandanti supremi della NATO in Europa, il segretario dello Stato Bessent, abbiamo quindi anche economisti che sono stati premio Nobel. Però c'è un paradosso all'interno, diciamo, di questi temi trattati, perché ovvio gli ultimi temi che hanno da essere trattati parlano del nucleare. L'Italia già si porta avanti come sempre ha fatto, si parla quindi del nucleare, si parla di navigare verso casomai la terza guerra mondiale, anche se il Papa Gesuita ci ha già detto che la terza guerra mondiale a pezzi sarebbe già assolutamente in atto. Si parla delle nuove tecnologie da mettersi nei vari campi di battaglia e addirittura di come costruire una setta. Vabbè, tutto sommato in Italia ne abbiamo più di qualcuna e quindi potrebbero anche chiamare qualche nostro maestro di setta per quanto riguarda la costruzione del tutto. Però a differenza degli altri club che noi eravamo abituati sicuramente a conoscere e a scavare un po' in profondità per vederne veramente le loro finalità più o meno becere, qui abbiamo anche un grande paradosso nel senso semplice del termine, per quanto riguarda soprattutto anche una questione simpatica. Beh, intanto per chi entra bisogna pagare, ma questi non hanno nessun problema, sia molto chiaro, tira fuori $16,000 a colpo come biglietto di costo è assolutamente una minchiata, è assolutamente una minchiatella in assoluto, ci mancherebbe altro. Però quello che è simpatico è che, non so se lo sapete, ma all'interno di questo appuntamento ventennale non si parla solamente, diciamo, di discutere sul futuro, quindi vedere il presente e soprattutto pensare a come vogliamo ipotecare il futuro, seguendo sicuramente i nostri unici interessi e che il popolino vada a farsi fottere. Perché chi partecipa a questi incontri, dovete saperlo, c'è anche un momento nel quale è possibile favorire gli incontri sentimentali, al che, ripeto, più di qualcuno tutto sommato ha applaudito questa cosa, appunto voci di corridoio danno questa piattaforma, quindi anche da un punto di vista interno è assolutamente riservatissima, che è quindi descritta come uno strumento per creare connessioni significative tra persone eccezionali e quindi favorire degli incontri sentimentali. C'è quindi un cuoricino anche che pulsa all'interno di tutto questo. Ecco, forse l'unica differenza, ripeto, a prima è esattamente questa.
1: Fai conoscere la tua attività per la tua pubblicità su Radio Gamma 5. Chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
0: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: poeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B. Ai 1350.

0: 3
1: 8
0: 9
2: 8
3: 8
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
4: One.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
3: Dopo vengo a prenderti, che andiamo. Beh, dove andiamo qua? Aspetta, ma perché sento male adesso? Allora, dopo vengo a prenderti. Che andiamo da Ernesto Calindri in mezzo all'incrocio delle strade a bevere un cinare alla soda. Ciao Adamo! Il mese prossimo atterreremo anche nel ricordo assolutamente di quello che era stato il grande Calindri allora, un grandissimo Calindri allora, ragazzi, un grandissimo eterno Calindri allora, assolutamente sì. Assolutamente sì. Ciao bello. Ani altri, non me ne frega un stracasso. Fabio o pollice o verde. Hola, distruggere ardendo al suolo anche il morale di un popolo per poi incravattarlo con il debito è una strategia mafiosa che ben conosciamo qui in Italia. Gioco di parole, no? Le catastrofi come le guerre non sono mai casuali. Sì, ma dobbiamo anche dire tanto altro su quello che sta succedendo in quel contesto là. Ciao Beo. In un Lucaldoni momenti slavati del sudore non alloggiano i pasti, ma sboccano in bevo naida cocoiti zuffellastri. Il deluso indurito da occhi frangi e mani gerani è sul feudo pennuto. La poca pola sui piatti in ole al sarmugnino non bacella il sapore di capri, ma di peti resi spenti che ghirlandano in Panfilo. Partono in squoscio ciullare, che la nerva dalle poste pompanti perde il sicurone da tendenza. Ancora sbarrati di torrate le mulate di una sermana, virate in barcarellona, restando avvitate al moro con glasse e pande. A tutto ceffo, Davide 625, il poeta pazzo. E nel frattempo, il mistero dei gechi sulle cuffie. Bello, il mistero dei gechi.

Mi in inglese sono una parola Rechon e sganassata. Ciao Beo. Che fine che ha fatto l'Orellana? Ciao, ciao, dico che ciao, non ho mio telefono e niente. Mi. Se io che vado a chiamare, se il ciao in apertura qualche lunedì, andiamo in direttissima. Toccherà prenotare il biglietto per andare in Cansiglio. Stefano a Vicenza, brutta notizia quella, assolutamente sì. Casomai ne accenniamo tra poco con il protagonista di giornata. Ma vi faccio ascoltare che il minuto e mezzo te me manda che non è niente male. I

0: Stavolta dovremmo esserci. Tiziano, ci siamo o no?
1: Ci siamo.
0: Ciao Tiziano, è caldo? Fa caldo anche là oppure là piove?
1: No, ha fatto il tempo, qualche temporale nei giorni scorsi, insomma è caldo, è un caldo estivo, però non è una roba insopportabile, dai.
0: Esattamente, non è una cosa insopportabile. Quello che è insopportabile invece è tutto quello che dovremmo raccontare oggi, perché l'attacco a 360 gradi sta veramente fioccando in ogni dove, veramente allucinante questa calda estate 2026 per tante battaglie che abbiamo sostenuto anche noi nel passato. Però intanto presento Tiziano Fantinel, gruppo Coltivar Condividendo, essendone anche storicamente il portavoce, gruppo informale totalmente autofinanziato, e quindi significa non intendiamo avvalerci di alcun finanziamento pubblico, ma soprattutto aperto a tutti. Due parole sul gruppo Coltivar Condividendo: avete superato ampiamente l'asticella di 10 anni, come sta andando e cosa ricordare i nostri radioascoltatori? Già saltà, caboia, Guinness dei primati qua, ragazzi, va bene, non posso credere.

0: I don't care, Dio don't care. Tiziano, Dio don't care. Non so che devo. Va bene, Tiziano.
1: Allora, ti stavo dicendo del gruppo Coltivare con Disegno.
0: Ah, bravo, esatto, esatto, esatto.
1: Anni quest'anno.
0: Sì.
1: E no, abbiamo un bel gruppo di persone che ci danno una mano, che collaborano con noi. È aperto, come dicevi giustamente te, è aperto a tutti, quindi c'è la persona che coltiva, c'è la persona che ha i vasi nel terrazzo, c'è chi segue le nostre iniziative, quindi siamo molto contenti di quello che abbiamo, di quello che stiamo riuscendo a costruire. Ovviamente in 18 anni è cambiato il mondo, perché abbiamo subito veramente tanti tanti cambiamenti, e quindi cerchiamo anche un po', restando sempre legati alla terra, di costruire queste relazioni, queste reti che sono fondamentali sia in ambito agricolo sia in ambito di alimentazione, ma a 360 gradi, insomma.
0: Quando ci siamo sentiti abbiamo praticamente detto quello che è utile dire in sti frangenti, nel senso, siamo sotto attacco, è un parolone, è una cosa giusta da dirsi, nel senso, abbiamo visto intanto le multinazionali spremere, ne parlo così, appunto, i vertici del sistema europeo, facendo passare i nuovi OGM che sono in Italia, chiamiamo TEA, tecniche di evoluzione assistita. L'altro giorno sentiamo dell'arrivo probabile di microorganismi geneticamente modificati, quindi microorganismi OGM. Prima il Mercosur, dopodiché sullo scambio delle sementi qualche ritocco, qualche normativa potrebbe arrivare anche dal fronte europeo e non in maniera assolutamente vincente da parte nostra. Siamo sotto attacco o non lo siamo, oppure come prima, Tiziano? Come la mettiamo giù?
1: Sì, siamo sotto attacco, anche perché poi aggiungo tutto questo, la modifica del regolamento sul biologico entro
0: sì, esatto, esatto.
1: Anche lì si aspettano delle brutte novità. Cioè, nel senso che l'idea che sta andando avanti, la linea che sta andando avanti a livello europeo, ma anche a livello nazionale, insomma, perché non c'è questa grande opposizione nemmeno da parte del governo italiano, di nessuno in buona sostanza, a parte alcune realtà contadine, è proprio un devastare l'ambito della coltivazione, dell'autoproduzione soprattutto, e fare in modo che tutto sia funzionale alla grande distribuzione, alle grosse industrie sementiere, che se poi andiamo a vedere le grandi industrie sementiere, cito Bayer, Monsanto, eccetera, sì, o la grande distribuzione, se noi andiamo proprio oltre di loro, cioè, ci sono i grandi fondi di investimento che controllano sia uno che l'altro, quindi questi grossi fondi di investimento che trattano miliardi e miliardi di euro probabilmente hanno una visione dell'alimentazione e della cosiddetta possibilità di autodeterminazione delle persone che è molto diversa dalla nostra. Quindi quello che sta venendo avanti è proprio un rendere sempre più, chiamiamolo così, manipolato il seme, il microorganismo, la micorrisa, tutto quello che serve per produrre cibo, e questo è sicuramente un attacco molto pesante.
0: Attacco molto pesante. Allora, in riferimento ai nuovi OGM, dicasi TEA, solo in Italia, ripeto ancora, tecniche di evoluzione assistita, voi scrivete, sono stati talmente spudorati da consentire a chi commercializza questi semi manipolati geneticamente di non etichettarli, oltre a non far la valutazione del rischio e tutto il resto, insomma. Quindi si modifica completamente l'iter, appunto, di introduzione a livello commerciale rispetto ai vecchi OGM / realtà transgenica. Noi non ci arrendiamo, dite anche questo, ed è quello che stiamo sottolineando anche in diretta con te. Di cosa si tratta, per dirlo in maniera capibile anche della sposa che si sta dando da fare di fronte ai fornelli in questo 13 luglio alle 13:20 circa, per quanto riguarda NGT1, NGT2, come li spieghiamo, Tiziano?
1: Ah, sono dei semi ovviamente manipolati geneticamente, fino a 20 manipolazioni genetiche non vengono etichettati, vengono considerati un qualcosa di naturale, ovviamente che è una cosa folle, però perché sì, apportare 20 manipolazioni a un seme e considerarlo naturale, insomma, diventa una cosa veramente una grossa forzatura. Il problema della non etichettatura va contro qualsiasi norma legata alla tracciabilità, legata alla trasparenza, e quindi lì ci saranno sicuramente dei ricorsi appunto da chi si occupa di questi ambiti a livello anche europeo, per mettere chiarezza da questo punto di vista. E poi il problema grosso è il discorso della brevettabilità, perché il problema che noi ci troviamo di fronte è che queste piante che vengono manipolate geneticamente vengono brevettate ovviamente da chi le commercializza, dalle solite industrie sementiere,
0: sì,
1: e se una di queste sementi va a contaminare la mia semente antica portandogli del DNA manipolato, la ditta sementiera potrebbe arrivarsi su di me dicendo che io ho fatto una violazione del brevetto coltivando la mia varietà antica che è stata contaminata dai semi UGM. Quindi è una contraddizione veramente notevole e tende a rendere sempre meno tracciabile quella che è questi tipi di coltivazioni. Quindi io non so cosa mi viene coltivato a fianco, io non so che quando vado a prendere una piantina se è o non è manipolata geneticamente, quindi è un rendere sempre meno autonoma la persona di fronte a questa situazione.
0: Senti, quindi non bastava questa deregulation sui nuovi OGM appunto vegetali, e da parte dell'Europarlamento abbiamo anche, o si presume tale appunto essere anche prossimamente, questo via libera per quanto riguarda quindi magari anche i microorganismi OGM. Ma quando dico microorganismi sono cose che sicuramente mastichiamo qua dentro da tanto tempo, te ne utilizzi, tanti i nostri sicuramente li utilizzano, ma quando diciamo microorganismi OGM cosa che può cambiare allora?
1: Può cambiare tantissimo, nel senso che il microorganismo può esserci la micorrizza che noi mettiamo nel terreno per favorire l'apparato radicale delle piante, può essere appunto l'enzima, può essere il microorganismo che noi mettiamo nel terreno per aiutare la nostra pianta, per stimolare i processi di compostaggio, eccetera. Quindi è un insieme di prodotti che vanno proprio anche a intaccare quella che è la parte fondamentale della coltivazione, cioè il terreno. È chiaro che è qualcosa che a noi tocca marginalmente, perché queste cose tendiamo a farcele, autoprodurcele e quindi a realizzarle in azienda, però diventa un'ulteriore difficoltà nella coltivazione per chi vuole avvicinarsi a un modo di coltivazione chiamalo così, naturale, biologico, eccetera, e cerca di trovare dei prodotti che sono alternativi a quelli che solitamente trova dal punto di vista della chimica. Quindi è un ulteriore attacco, anche perché poi vengono immessi nel mercato, vengono immessi nel mondo delle sostanze che non si sono studiate, perché le interazioni che ci sono all'interno, a livello del terreno, dei microrganismi sono qualcosa di straordinariamente enorme, sono qualcosa di molto complesso che nemmeno conosciamo totalmente, e quindi rischiamo di andare a intervenire in un meccanismo portando degli effetti che sono devastanti. Il dubbio grosso che avevamo avuto anche 5-6 mesi fa, sì, trovando certi prodotti, vedendo certi prodotti sul commercio, è che già ci fosse qualcosa in giro, perché c'erano delle aziende che pubblicizzavano come qualcosa di miracoloso questi prodotti estremamente naturali, eccetera, però quando uno gli chiedeva di andare più nel dettaglio per capire cos'erano questi prodotti, si sono sempre rifiutati, venivano a dire sono i piccoli ingegneri che lavorano nel terreno, sì, queste robe qua, e quindi alla fine li abbiamo già scoperti da tempo questi personaggi che stanno lavorando in questo modo. Però in questo caso, come quel che riguarda i semi, quel che riguarda qualsiasi altro tipo di prodotto, è fondamentale riuscire a costruire una rete di conoscenze, di competenze, e aiutarci proprio veramente a svelare qualsiasi trucco e trucchetto che c'è. Perché l'idea che abbiamo noi, che comunque è abbastanza visibile, è che c'è un attacco a 360 gradi.
0: Bravo.
1: Quando uno prende qualcosa deve essere sicuro al 300%, da dove viene, di che origine è, come è fatto, eccetera. Quindi bisogna lavorare molto di più.
0: Senti, bisogna lavorare molto di più, bisogna costruire, e ti chiedo allora, ed è il motivo sicuramente insomma della mia chiamata oggi con te, della chiacchierata che facciamo qui in diretta, è possibile, e bisogna farlo stavolta assolutamente, coordinare tutta una serie di realtà per costruire qualcosa di tutelato e tutelante, dove la fiducia sia ad F maiuscola, vuol dire praticamente fare un elenco magari all'interno del quale trovare stile te, Gullino, altri nomi che abbiamo fatto spesse volte qua dentro, che trovano il gas per quanto riguarda le sementi o i consigli, oppure fertilizzanti al naturale, microorganismi che non siano OGM. Bisogna stilare un po' una lista, fare che cosa, hai capito cosa intendo dire? Cioè praticamente legare tutte queste realtà che ci sono assolutamente, per non cadere nel traneo dei consorti piuttosto di quello che sta avanzando a nostra insaputa, perché ripeto, senza etichettatura, tracciabilità e valutazione del rischio, oggi entrare al supermercato vuol dire riempire il carrello di quello che vogliono loro in maniera ancora più elevata rispetto a prima. E allora se si costruisce qua già col gas in 24-25 anni, tanto abbiamo fatto, però per le sementi, per i consigli, qualche corso, qualche dritta, hai capito? Non so, invasione degli infestanti, di insetti nocivi.
1: No,
0: bisognerebbe fare un elenco.
1: Sì, però la cosa positiva è che è partita da questa approvazione degli UGM.
0: Sì.
1: Che io consiglio sempre a tutti di andare a vedere chi ha votato.
0: Esatto, sì,
1: capire quello, chi sono questi personaggi, per capire quanto ampio è il potere di queste grosse corporation. È che è nata, è esplosa una cosa incredibile, che ci sono tutte queste realtà che si stanno muovendo per costruire, appunto, per dar vita a delle reti e a delle situazioni in cui, come dicevi giustamente te, partiamo dal seme, partiamo dalla terra e arriviamo fino al cibo finale. È una cosa che stiamo facendo, che sta nascendo, che ovviamente va ampliata, va più dettagliata, vengono messi dei bei paletti intorno a sta roba qua, ma sta prendendo piede, nonostante l'estate calda, nonostante le persone in estate non abbiano sta gran voglia di fare le cose. Io quello che sto notando è veramente una risposta veramente molto, ma molto, ma molto forte. Abbiamo fatto diversi incontri,
0: sì.
1: Ce n'è stato uno molto bello lì in radio, in cui si è visto veramente le componenti importanti che ci sono anche a livello di territorio veneto per riuscire a produrre,
0: sì,
1: cibo,
0: sì.
1: E vedo che comunque ci sono tante realtà che appunto si stanno muovendo in questa direzione, quindi la possibilità c'è, la voglia, insomma la volontà anche, quindi basta solo darsi il tempo proprio pian piano di costruire questa rete e di riuscire ad arrivare al cibo.
0: Senti, Tizia, sì, sì.
1: Ci vuole tempo, abbiamo tempo, perché hanno detto che comunque prima di trovare in Europa queste sementi sul mercato dovrebbero passare 2 anni.
0: Esatto.
1: Io su questo ho molti dubbi, perché ci sono prodotti americani che sono stati brevettati, che sono già pronti per immergere.
0: Quindi anticiperanno i tempi, altro che 24 mesi, molto prima.
1: In primavera sicuramente bisogna già essere pronti operativi.
0: Esatto. Sì, condivido anch'io. Senti una cosa, in autunno dobbiamo fare una serata qua con te protagonista, e stavolta assolutamente bisogna chiamare il grande Salvatore Ceccarelli. Chiama, metti già nell'ottica di qualcuno che conosci là attorno, noi chiameremo un po' di esponenti del gas, cioè costruire una filiera laddove uno può andare a bussare la porta per caso tuo e Gullino e altri sementi, piuttosto che consigli, piuttosto che fertilizzanti, piuttosto che corsi, anche quando si fa di tutto e di più, ci mancherebbe, però serve e stilare un po' un elenco. Tieni già pronto, perché in autunno dobbiamo fare qualcosa di grande, in maniera tale che uno sappia dove andare a volgere lo sguardo e quindi a, che ne so, puntare l'indice alla parte giusta, ecco, praticamente. Quindi allora facciamo una gran serata a settembre, riunendo gli esponenti del gas, quelli da un punto di vista alimentare soprattutto, ma anche non magari, perché tutto può essere utile nella filiera, appunto, per essere sicuri di quello che portiamo a casa, come dici te, sicuri al 1000 per 1000, assolutamente sì, insomma, ecco. Quindi tieni già pronto.
1: Ora, ma noi come Coltivare Condividendo facciamo sempre corsi gratuiti, soprattutto nel periodo autunno-invernale, quindi
0: ottimo,
1: la nostra
0: ottimo.
1: Disponibilità è totale. Semi li stiamo producendo, ce ne abbiamo già, abbiamo i campi che stanno andando bene, quindi
0: ottimo.
1: Semi ne avremo,
0: bello.
1: Quindi da questo punto di vista anche siamo abbastanza coperti. Là bisogna costruire la filiera, cioè nel senso di costruire un qualcosa in cui le persone lavorano seriamente,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: Il curvo che si intrufola perché vuole vendere.
0: Bravo, sì, no, ma dico un elenco, se tu hai occasione passami magari due o tre nomi, quello da Castelfranco, chi era Castelfranco che doveva venire la serata qua? Castelfranco, chi c'era? Un nome mi hai fatto, mi sembra.
1: Sì, beh, lì c'è Moreno che...
0: Moreno, esatto, Moreno a Castelfranco,
1: sì,
0: esatto.
1: Che era già stato anche la radio qualche anno fa, qualche tempo fa. Poi c'è anche la Nicoletta, ce ne sono tanti.
0: Ah sì, Nicoletta, sì, sì.
1: Ne abbiamo.
0: Ne abbiamo, da quel punto di vista ne abbiamo.
1: Allora bisogna creare il meccanismo dell'azienda che produce i nostri semi, che ovviamente hanno delle caratteristiche diverse assieme a quello ibrido e quello convenzionale.
0: Esatto.
1: Che utilizzato, però ci dà la qualità che è straordinaria dal punto di vista nutrizionale.
0: Esatto.
1: Perché la follia che ci sta dietro a queste manipolazioni genetiche, che partono anche in alcuni ibridi, ma che si stanno proprio degenerando totalmente negli OGM, è che loro dicono: io vado a fare in modo che la pianta, che facciamo di fagiolo, a parte che è una follia, gli metto dentro un gene per fare in modo che lei resista alla siccità.
0: Sì.
1: Ma a parte il fatto che è folle, una roba del genere, perché il fagiolo ha certe caratteristiche che non puoi indurlo a trasformarlo in un cactus.
0: Sì.
1: Ma il prodotto che tu ottieni qual è? Cioè, il fagiolo cresce in un determinato modo perché ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'acqua, dal punto di vista della sua capacità di produrre un cibo che ha certe caratteristiche nutrizionali. Se tu vai a alterarlo geneticamente, hai un cibo che non ha niente a che vedere con quello di partenza, quindi tu ti mangi un fagiolo, una fragola, una mela che geneticamente è totalmente diversa da quella che è nutrizionalmente diversa da quella che tu dovresti mangiare per avere un certo tipo di nutrizione. Quindi l'attacco al cibo è pesante per questo motivo, perché ti riempiono lo stomaco di un qualcosa che ti nutre zero, per poi venderti anche l'integratore,
0: esatto,
1: e
0: sì.
1: La vitamina, e quindi perché poi sono sempre gli stessi che girano,
0: sì,
1: per la
0: sì,
1: nuova,
0: sì,
1: nuova,
0: sì,
1: nuova,
0: sì.
1: Lo stesso.
0: Cerchio di profitti economici si salda perfettamente, sono sempre gli stessi, sì, esatto.
1: E allora noi abbiamo la possibilità di mettersi in contatto con le realtà che lavorano da decenni anche in centro, sud Italia, che hanno certi tipi di zucchine, di pomodori, roba del genere, che hanno certe caratteristiche di resistenza innata, perché sono piante che sono nate e cresciute là, e quindi quelle ti hanno comunque un cibo che magari resiste di più al secco, resiste di più all'umido, resiste di più a questo, resiste di più a quello, ma ti dà un cibo che nutrizionalmente è equiparabile a uno che coltiviamo noi e non ha avuto nessun tipo di manipolazione genetica. Quindi questo è il lavoro che stiamo facendo. Ma lavoriamo assieme riusciamo veramente a creare qualcosa di molto importante.
0: Kissinger oltre 50 anni fa diceva chi controlla i semi controlla il cibo, l'abbiamo detto tante volte, lui aggiungeva poi chi controlla il petrolio controlla anche le economie, però per quanto riguarda i semi e il cibo ovvio ci vedeva giusto, ci mancherebbe altro. Senti, per quanto riguarda l'alternativa sana, sicura e virtuosa, come vedo qua gli OGM e i brevetti sui sementi, il professor Salvatore Ceccarelli quando parla di miscugli evolutivi di semi che arricchiscono biodiversità e ecosistema è straordinario assolutamente.
1: È un lavoro che sto facendo da anni, che ha avuto già dei grossissimi risultati e che constatiamo anche noi coltivando nei campi. Cioè la mescolanza, mescolare diverse varietà di uno stesso tipo di pianta, ci dà la possibilità di avere un qualcosa che si adatta meglio al clima, al terreno, che diventa proprio tipico di una determinata zona. Perché il miscuglio che io faccio qui in provincia di Belluno, tu lo fai a Padova, nel giro di un tot numero di anni avremo delle popolazioni che sono diverse una dall'altra perché vivono in contesti completamente diversi. E quindi non fa un seme come fanno le multinazionali, un seme uguale per tutto il mondo, fa un'infinità di semi che sono adatti a tanti tipi di terreni diversi, a tipologie di piante diverse, eccetera. E lo vediamo proprio visivamente, lo vediamo nei campi, lo vediamo negli orti, lo vediamo in qualsiasi situazione, che i lavori che sta facendo il Salvatore Ceccarelli, insieme appunto anche a noi e a tanti altri, stanno riscuotendo veramente un ottimo riscontro dal punto di vista anche proprio del valore nutrizionale del cibo che andiamo a mangiare. Noi stiamo facendo anche delle analisi, perché abbiamo pochi soldi, cerchiamo di spendere bene, anche facendo delle analisi per capire la differenza che c'è tra un determinato ortaggio coltivato nei nostri campi e quello che trovi al supermercato. E dei risultati che abbiamo sono qualcosa di completamente diverso, proprio dal punto di vista di quello che mangi.
0: Ci dai carta canta e quindi dai... Carta canta. Senti, vedevo questa astrusità a livello nazionale, ma visto che è estate, è caldo, fanno passare di tutto, vorrebbero addirittura portare a compimento la legge sulla caccia, quindi il DDL 1552, cioè una nefandezza, ne ho già parlato diverse volte, però è curioso perché ci dicono praticamente che questa caccia servirebbe, diciamo, per tutelare la biodiversità, sostenere l'ecosistema, difendere quindi la nostra natura, ma quando mai, non importa. No, dico questo perché l'associazione premiata per la tutela della biodiversità siete stati voi quest'anno, assolutamente, la bandiera verde Lega Ambiente l'avete voi altri in mano, cosa è successo Tiziano?
1: Ah, non lo so neanche io, ci è andato questo riconoscimento per il lavoro che facciamo e vabbè, noi accettiamo volentieri, ovviamente noi non è che stiamo in giro a cercare premi, roba del genere,
0: ovvio.
1: Prendiamo volentieri, insomma, ecco. Quello che a noi è piaciuto di più è il fatto proprio che un riconoscimento così, che come ti dicevo prima, qualcosa che nemmeno io conoscevo, ha suscitato un po' di clamore, insomma, da un certo punto di vista, e quindi tante persone ci hanno contattate per avvicinarsi alla nostra realtà, per conoscerci meglio, e di conseguenza siamo riusciti a coinvolgere anche per altre persone di altre zone per ampliare quello che è la roba fondamentale, quello che noi facciamo, cioè i campi sperimentali, dare dei semi alle persone per fare in modo che li provano nei loro orti, nei loro terrazzi, e quindi avere anche un tipo di riconoscimenti di questo tipo. Poi purtroppo, come dicevi te, molte volte quando passano a livello nazionale certe leggi nefande, viene sempre usata che c'è la tutela della biodiversità, c'è la tutela della sostenibilità, cioè... poi in realtà non cambia assolutamente niente, anzi peggiorano sempre di più le situazioni, aumentano sempre di più l'utilizzo di pesticidi, diventano dati in deroga dei pesticidi che sono stati cancellati, banditi da anni per la loro tossicità, e quello che in teoria è il rispetto dell'ambiente, della natura, si trasforma solamente nel rispetto del puro tornaconto economico e basta.
0: Senti, iniziativa Mani Sporche? A che punto siamo?
1: Iniziativa Mani Sporche, adesso siamo un po' fermi perché ti dico, portare le persone nei campi con queste temperature qua diventa un po' difficile. Però noi stiamo, l'abbiamo in programma, abbiamo in calendario una serie di iniziative, probabilmente le abbiamo spostate più verso settembre-ottobre, quando ci sono le piante da raccogliere, quando andremo a insegnare, tra virgolette, insomma, a dare delle indicazioni per la selezione delle sementi, e proprio perché diventa sempre più importante che le persone apprendano queste due o tre regole minime per selezionarsi i semi, e quindi sono delle iniziative che noi facciamo in campo, delle domeniche di solito, in cui le persone possono venire in un determinato posto, in un campo, a vedere come è stato fatto il lavoro, che problemi ci sono, gli insetti che sono più dannosi, quelli più benefici, e assieme facciamo un po' di lavori, però più che altro è un motivo di convivialità e proprio di vedere, di toccare con mano due o tre concetti su quelle che sono le malattie principali, gli insetti principali, e soprattutto mettere le mani nel terreno per vedere come migliorare la fertilità del suolo.
0: Portami un esempio concreto dopo queste righe che ti leggo. Avere la possibilità di prendere anche dei semi che vengono da zone che non sono la nostra e sperimentare se si adattano può essere importante per il futuro, perché dà la possibilità di avere centinaia di sementi che si possono mettere a disposizione di chiunque per fare una coltivazione di un certo tipo, così in intervista rilasciato qualche tempo fa. Un esempio concreto? Cioè di prendere questi semi che provengono da altre zone per adattarli ai nostre zone?
1: Allora, noi abbiamo la fortuna di far parte di un gruppo che si chiama Alleanza dei Custodi di Semi, che è diffuso un po' in tutta Italia.
0: Sì.
1: E quindi noi di tanto in tanto ci troviamo e parliamo, nel senso che ci sono delle piante che venivano coltivate da noi 50-100 anni fa, che hanno certe caratteristiche e che fanno fatica adesso a vivere, perché il clima effettivamente è cambiato, le situazioni di coltivazione sono cambiate, e quindi io non è che posso ostinarmi a coltivare una varietà che da noi non viene più, che invece di venire a 500 metri magari viene coltivata a 700-800 metri perché c'è un clima diverso. Io se voglio coltivare, che ne so, un zucchino per autoproduzione, chiedo agli amici della Toscana, agli amici della Puglia, che hanno dei zucchini che sono proprio tipo, non so, facciamo le cose, lo zucchino di Martina Franca, è una zona della Puglia,
0: sì.
1: Noi prendiamo quei semi, li portiamo qua da noi, li coltiviamo e vediamo che si adattano meglio a estate che sono più calde rispetto a un tempo, e di conseguenza questo vuol dire portare delle varietà che sono sempre varietà riproducibili, che sono varietà che uno può riprodurre seme, ma che non sono proprio tipiche della nostra zona. Noi queste cose abbiamo fatto diversi dibattiti tra di noi per dire restiamo pure e coltiviamo solo le varietà tipiche della nostra zona, però io ritengo assurdo, nel senso che se una volta i nostri avi mangiavano rape verde, io adesso voglio mangiare pomodori e melanzane, cioè dovrei sentirmi libero di farlo, insomma, ecco, e quindi ricorro a delle varietà che sono sempre, come dicevo prima, che hanno le caratteristiche di quelle tipiche di un territorio, che sono appunto riproducibili, che sono varietà che sono autoprodotte e via dicendo, e vado a fare questo tipo di operazione per questo tipo di coltivazione, perché il nostro obiettivo è quello di avere un orto che sia, non dico totalmente, ma quasi ottenuto con semi autoprodotti, e di conseguenza vado anche a utilizzare varietà che vengono da altre aree, e quindi potrei citarti un determinati tipi di zucchini come prima, oppure i pomodori che vengono dall'Armenia o che vengono dai
0: Armenia.
1: E quindi ci sono veramente un'infinità di sementi, ci sono un'infinità di custodi di semi a livello mondiale, ed è anche per questo che uno degli obiettivi dei futuri che già si intravedono a livello di Commissione Europea è quello di limitare lo scambio delle sementi, la diffusione delle sementi e via dicendo, perché ovviamente questo materiale genetico è molto fastidio.
0: Sì, hai pubblicato un bellissimo articolo che consiglio a tutti i nostri radioascoltatori di andare a leggersi. Io ne avevo parlato comunque col grande Beppe Altieri di Agernova un bel po' di anni fa, in riferimento esattamente a questo. Sempre più consumatori segnalano problemi di digeribilità, pesantezza e malesseri dopo aver consumato il comune riso acquistato nei supermercati. E allora appunto Beppe Altieri mi porto per mano a capirne un po' di più, o carpirne per meglio dire ancora un po' di più, per quanto riguarda la tecnologia clara e quindi la realtà della mutagenesi. Spiegato in parole semplici di cosa si tratta, Tiziano?
1: Spiegarlo in parole semplici è difficile. Perché...
0: No, nel senso che siamo di fronte già a qualcosa già di OGM, però.
1: Praticamente sì, insomma, le manipolazioni che vengono fatte, poi purtroppo ci sono una serie di metodologie che vengono applicate, gli viene messa una sigla, un acronimo, e quindi alla fine uno poi si perde perché si trova di fronte a un prodotto che apparentemente non dovrebbe essere un OGM, ma che nei fatti lo è. E di conseguenza anche sul discorso del riso ci troviamo con queste problematiche, ma la stessa cosa si può dire di tantissime altre coltivazioni, ortaggi e via dicendo. Sono delle varietà che vengono manipolate, appunto dei semi che vengono manipolati geneticamente per favorire, come al solito, la coltivazione intensiva e via dicendo, il sopportare determinati tipi di prodotti, e di conseguenza noi ci troviamo di fronte a un qualcosa che non è più quello che pensiamo di mangiare, che può essere il riso, può essere la mela, ma è un qualcosa di geneticamente manipolato che poi va ovviamente a contrastare con quello che è il nostro modo di digerire il cibo, e quindi ci sono queste problematiche. Alcune sono legate proprio a problemi di produzione del seme, di manipolazione del seme, e altri sono legati a prodotti che vengono utilizzati per fare in modo che l'ortaggio che noi raccogliamo, tipo il pomodoro, raccogliamo crudo nel campo, lo portiamo nelle celle frigo, ci mettiamo dentro l'ormone per farlo maturare, sì, maturando e via dicendo, e quindi ci sono dei processi di produzione che sono anche poco naturali, tra virgolette. Ma in alcuni casi, come quelli del riso, il rischio è di trovarsi con dei miscugli di semi di riso manipolato geneticamente, sì, con altro che invece magari manipolato non è stato. Però sono delle miscele dalle quali io, non avendo la possibilità di di scegliere, mi trovo a mangiarmene.
0: E l'autrice di tutto questo è la famigerata BASF, una potenza della chimica mondiale. Ti chiedo, i biodistretti possono essere, non so, una carta importante nonché vincente per tenerci un po' le multinazionali distanti, parlo delle multinazionali dell'agrochimica, tenerle un po' distanti i nostri campi, i biodistretti?
1: Allora, sicuramente può essere uno strumento, ce n'è uno qua, il biodistretto delle terre bellunesi, che riguarda tutto, che copre tutta la provincia di Belluno, che sicuramente sta lavorando in questa direzione. Però l'elemento cruciale e fondamentale è la mobilitazione delle persone, cioè le persone devono dire io condivido questa linea e la porto avanti, perché se poi il biodistretto fa la sua iniziativa, il MAB UNESCO ne fa un'altra in una certa direzione, devono esserci le persone che poi seguono questa indicazione, o meglio ancora danno l'indicazione al biodistretto di muoversi in una certa direzione. Per dire, nel nostro territorio, la provincia di Belluno, il rischio grosso che noi stiamo correndo è quello di vedere le grosse company del Prosecco o di altri prodotti industriali che vengono, comprano i terreni, mettono giù vigne ovviamente non biologiche ma altamente trattate. Si vorrebbe un biodistretto che dice io voglio mettere delle regole in cui chi fa un'attività di questo genere deve stare almeno a 300 metri dall'abitazione, cioè per fare in modo di non rovinare l'esistenza delle persone. Però il distretto può anche dirlo, ma poi devono essere le persone che attuano, sì, ovvio, che ovvio, sostengono ovvio questo tipo di iniziative.
0: Sì.
1: E se noi partiamo al discorso che tu facevi all'inizio, costruiamo le reti, costruiamo l'elenco, le persone che collaborano, siamo in tanti, riusciamo anche a portare avanti certe istanze che altrimenti, esatto, diventa difficile riuscire a farle nascere.
0: Ti ho sentito nominare il Prosecco, parlo spesso del Prosecco Shire per quanto riguarda le nostre zone del Trevigiano e dintorni, ma anche Belluno e le sue frazioni non sono da meno, me l'hai detto tante volte. L'altro giorno sono andato a firmare per dare una mano a quelli di Bess, frazione di Belluno, imminente nuovo vigneto a ridosso del nostro centro abitato, ci dicono. Anche là, da nuovo, insomma, Bess, frazione di Belluno, ne sai qualcosa? Sì,
1: sì, dove ci sono questi terreni che hanno, ma che sono abbastanza ampi, qui c'è un unico proprietario, diventano attrattivi soprattutto per chi vuole coltivare questo tipo di vitigno, e ovviamente abbiamo visto che la regione amplia ancora maggiormente la disponibilità di fare nuovi vigneti, e il problema grosso è che qua uno che si trova con una casa in cui fino a qualche mese fa c'era un bel prato, c'era una bella collina ricca di prati e di mele o di piante vecchie, è un discorso, e poteva anche vivere tranquillamente. Si trova di fronte a un vigneto a 30 metri da casa, significa da un lato mettere a repentaglio la sua salute, perché quando i trattamenti vengono fatti ti arrivano dentro casa, e poi avere anche una casa che è totalmente svalutata, perché è chiaro,
0: esatto,
1: che chi va a comprarsi una casa vicino a un vigneto.
0: Sì.
1: Quindi quando noi parliamo di economia non dobbiamo pensare solo all'economia di chi mette giù vino con il contributo contro quello che gli va dietro, ma anche chi vive un territorio che rischia già lo spopolamento e che sicuramente si trova la sua vita devastata da questo tipo di coltivazione. Quindi ci vorrebbero delle regole che impongono un minimo di attenzione da questo punto di vista, ma mi sembra che l'aria che sta tirando di questi tempi va in direzione completamente opposta.
0: Va completamente opposta. Nel frattempo mi arriva grande Tiziano da Robila Alpin che ti saluta. Mi arriva, ciao Luca Melanzane del mio orto alla piastra, buona trasmissione Antonio da Trebasele, che ciao, e quindi saluto anche a te. Nel frattempo, nei reparti frutta e verdura dei supermercati europei stradominano i prodotti spagnoli e portoghesi. Adriano Santotto, abbiamo prima Stefano di Vicenza che mi mandava praticamente, toccherà prenotare anche il biglietto per andare in Cansiglio, hai sentito questa novità del ticket per il Cansiglio stile Venezia, incredibile anche là purtroppo.
1: È una follia totale veramente, guarda.
0: Follia totale in assoluto, e ci daremo da fare anche sulla sponda della foresta del Cansiglio, la amatissima foresta del Cansiglio. Senti, quando leggo io questi articoli qua vado in brodo di giugio, nel senso buono del termine, immaginando sicuramente il percepire dei semi, la vitalità della natura che va oltre anche determinati sensi, ma mi ricordo ancora il piacere di aver letto Verde Brillante, il libro di Mancuso, insomma poi ne ha scritto tanti altri per quanto riguarda quanto le piante siano non attive nel senso anche di socializzazione, ma anche oltre. E ho letto l'altro giorno sta ricerca qua, lo studio del MIT, parla dei semi e dice: i semi percepiscono il suono della pioggia e accelerano germinazione e crescita. Potrebbe sembrare fantascienza, ma i semi delle piante sono in grado di percepire il suono della pioggia, uno stimolo che ne innesca il risveglio dalla dormienza e che accelera sensibilmente la germinazione e la crescita. I semi che si trovano nella stessa condizione ambientale, ma senza essere esposti al ticchettio battente delle precipitazioni, crescono infatti fino al 40% più lentamente. Qui si parla poi dell'importanza degli stati toliti che non conoscevo. Comunque i semi percepiscono il suono della pioggia e vanno a accelerare la germinazione e la loro crescita. Hai capito che rapporto addirittura con il ticchettio delle gocce angeliche la pioggia?
1: Sì, ma guarda che è ormai, se noi leggiamo alcuni testi di secoli fa, queste cose le venivano proprio messe in pratica. Cioè io sperimento tutti i giorni,
0: sì,
1: l'utilizzo ad esempio di acqua informata attraverso appunto determinati stimoli, determinati segni, determinati odori, e vedo, parlando proprio da persona che può avere anche tutti i dubbi di questa terra, vedo proprio visivamente le piante che utilizzando un'acqua di un certo tipo e l'acqua di un altro,
0: sì,
1: crescono in maniera diversa. I contesti in cui noi mettiamo le piante, il più la naturalità in cui loro possono svilupparsi, il fatto che possono essere coperte da una pacciamatura di foglie o di fieno e via dicendo, si vede la differenza, si vede notevolmente. Quindi è giusto fare tutte queste ricerche scientifiche proprio per capire anche dal punto di vista proprio dei numeri quelli che sono questa risposta da parte delle piante, ma la capacità che hanno, che è il mondo vegetale, è una cosa di stupefacente a volte, e questo si traduce più la loro crescita e il loro sviluppo, i semi dai quali partono, è legato al ciclo naturale della vita, quindi il terreno che ha certe caratteristiche, i tempi, i modi, eccetera, e più poi riescono a darci un qualcosa che dal punto di vista anche non solo nutrizionale ma anche energetico è un qualcosa di completamente diverso da un pollo cresciuto in una batteria. Insomma, ecco, c'è un cibo che noi mangiamo, ci nutre e ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'energia che ci dà, e ce n'è un altro che è quello che vogliono farci mangiare queste grandi corporation, che non ha nulla a che vedere con la naturalità delle cose. Stanno portando le persone verso un mondo che è meno naturale possibile, più legato a cosiddetta intelligenza artificiale, a una serie di meccanismi, di pratiche che sono tecnologia pura, e quindi quelli devono mangiare tecnologia pura, cioè devono mangiare qualcosa che è totalmente alterato, che non ha niente a che vedere con la natura, con la naturalità. E noi invece non vogliamo andare in quella direzione, ne stiamo studiando e creando una completamente diversa. E il discorso iniziale che noi facevamo è proprio questo: l'essere umani naturali o essere qualcosa di totalmente artificiale e manipolato.
0: Vivaio biologico il ruscello a Porcen. Porcen, vedo, deriva dal latino Porcius, un nome di persona romana, non arriva da Porseo assolutamente, ma quindi da Porcius. Tu ti trovi nel comune Serena del Grappa, se qualcuno deve andare a trovare il nostro valoroso Tiziano, lo faccia. Tu sei sempre a casa, sempre là?
1: Sempre no, ma insomma quasi sempre.
0: Quasi sempre là, insomma. Ci sono raccolti da fare, lavori da intraprendere, preparativi? Cosa si fa in sto periodo qua? Dicevi prima del caldo, cosa fai?
1: Adesso siamo in una fase di passaggio da quelle che sono le coltivazioni primaverili a quelle autunnali, quindi adesso sto preparando i radicchi, le insalate invernali e via dicendo. Quindi è una fase proprio di stacco da quello che è le primaverili. Noi ti dico, abbiamo la fortuna di vivere in un contesto in cui le piogge ci sono state, in cui il clima tutto sommato non è così devastante, perché insomma fa caldo, però insomma è una cosa totalmente accettabile, insomma, ecco. Quindi si evita di stare ovviamente in sera nelle ore più calde, si sta piuttosto sotto un albero anche a pensare e a progettare qualcosa, però insomma si vede che la natura in questo momento sta sviluppando bene, ora come ora è una stagione che sta andando avanti bene, cioè i frutti stanno crescendo bene, le piante anche, come dicevo l'acqua c'è stata, quindi qualcosa abbiamo anche messo da parte di acqua per le settimane future, quindi tutto sommato siamo contenti, insomma, di come.
0: Quando parli di acqua messa in disparte, cosa vuol dire? La raccogliono i raccoglitori, cos'è? Bussolotti grandi,
1: sì,
0: cos'è?
1: Sì, abbiamo delle cisterne, raccogliamo
0: a cisterne,
1: l'acqua
0: sì.
1: Piovana in cisterne, la mettiamo nelle cisterne e poi man mano con una pompa la tiriamo nei contenitori che sono per tenere la temperatura ambiente e poi la utilizziamo per le piante, insomma, ecco. Però già anche oggi, anche domani ha messo possibili temporali, quindi
0: dopo domani mi sembrava di vedere, in effetti sì, arriva grandine potente la che può distruggere,
1: ma allora, per fortuna fino adesso non c'è mai arrivata, però in giro ha fatto disastri spaventosi, insomma la tempesta, quando arriva la grandine
0: pronti
1: dopo con, abbiamo fanno diversi, soprattutto nella fascia che va appunto Bassano, Montebelluna, Conegliano, quelle zone lì, ha fatto delle belle botte, insomma, ecco.
0: Senti, parlavamo prima di follia per quanto riguarda il ticket di entrata in Consiglio, magari prossimamente, e altra follia, arco e frecce contro i cinghiali, partiamo dal Trentino, troveremo frecce anche nei nostri contesti, intanto li facciamo soffrire ancora di più, insomma, archi e frecce, insomma, si torna all'antica, ma non in termini di coltivazione, ma di uccisione, roba veramente incredibile anche questa, Tiziano.
1: Sì, sì, ma è sembra quasi che ci sia un pazzo che sta dicendo, mandando in giro tutta una serie di cose che possibili da fare che sono fuori da ogni logica. Quello è il fatto che stiamo proprio togliendo proprio le persone dal loro contesto normale, perché poi alla fine tutto questo massacro che viene fatto, cos'è che risolve? Non mi serve assolutamente nulla. Viene detto, viene fatto per sfavorire l'agricoltura, ma in realtà non è vero, fa solo per favorire determinate lobby che continuano ad andare avanti con questa loro logica. Cioè, si rischia veramente di non poter più nemmeno andare a funghi o andare in giro nel bosco,
0: sì, appunto, sì.
1: Infrecciato da qualcuno, perché neanche quello è un po' il problema.
0: Come dicevi anche l'altra volta, me l'hai sempre sostenuto in questi ultimi tempi, tutto sommato, insomma, i giovani si stanno avvicinando sicuramente a un'idea di agricoltura diversa rispetto a quella di consorzi o comunque dell'agrotossicità, dell'agrochimica e così magari di nuovi OGM, insomma, ecco.
1: Sì, sì, no, beh, ne abbiamo testimonianze sempre continue su questo aspetto qua. Abbiamo sempre persone che tendono, soprattutto in aree, chiamiamole così, marginali come la nostra, a cercare di costruire proprio dei contesti il più possibile naturali, anche non solo di coltivazione ma anche proprio di stile di vita, in cui riescono a produrre in un determinato modo, ad allevare in un determinato modo, e quindi questo ci fa veramente ben sperare. È chiaro che purtroppo i tam tam che subiscono sia dalle scuole agrarie molte volte che anche da quelli che sono consorzi, che sono associazioni di categoria e via dicendo, li porterebbe in direzione completamente diversa, ma quando uno arriva a fare una scelta del genere vuol dire che l'ha maturata proprio come persona, anche al di là di quelle che sono gli aspetti agricoli.
0: Altro tema delicato che si è affrontato da parte dei miei colleghi qua dentro, ed è proprio della domanda che ti fa Paola, e dice: Luca, a riguardo al discorso delle uova da galline con i nuovi vaccini, cosa ne pensa e che cautele ha preso? Glielo chiedo anche se non parlo di vegetali, perché è sempre interessante sul punto di vista. Comunque grazie da Paola. La questione delle galline mantovano, veronese, insomma, e le vaccinazioni varie.
1: Noi abbiamo la fortuna appunto di avere le galline e quindi di allevarcele e di farle crescere prendendo i pulcini da quelli che noi coviamo, nel senso che non facciamo covare le galline e quindi non compriamo i pulcini, li facciamo crescere dalle galline che li covano, come un tempo c'è la chioccia che poi si porta in giro sui pulcini, li cresce e via dicendo. Quindi questa è un'altra cosa importante, cioè avere la possibilità di avere o uno che si fa l'autoproduzione con un po' di galline, o uno che conosce comunque le realtà vicino al suo territorio, ed evitare sempre più il possibile di andare a comprare a livello di supermercati, eccetera. Non è facile fare una roba del genere, perché ovviamente la richiesta è tanta e magari la produzione è anche poca, però sicuramente il problema, al di là di quello che è proprio l'uovo fine a se stesso, sono anche trasformati, perché un uovo puoi capire da dove viene, perché c'è comunque un codice e via dicendo, e quindi riesci a risalire a chi è il produttore, quindi sapere se quell'azienda in cui viene fatta questa sperimentazione è quella o non è quella. Però il trasformato diventa un problema un po' più serio, nel senso che ti diventa difficile andare a mangiare un gelato, a parte che mangiare gelati non è che serve quella roba più salutare, serve meglio farseli, diventa difficile dopo, cioè la trasformazione dell'uovo stesso. Però bisogna, come dicevamo prima, tornare al discorso che mi ha fatto prima. Costruiamo queste reti in cui le persone possono sapere dove andare a comprare le uova, dove andare a comprare la verdura, dove andare a comprare la carne, dove andare a comprare tutto quello che vuole, insomma, ecco. Quindi noi siamo chiamati a fare un lavoro che dà quasi il senso al nostro esistere, cioè costruire un qualcosa che non c'è, e che è proprio quello di dire: partiamo dalla base, partiamo dalla terra e cerchiamo di costruire dei punti di riferimento per mangiare in un certo modo. E quindi tutto si ricollega al solito discorso.
0: Senti, l'opera devastante, le casse di espansione non mollano l'osso assolutamente per quanto riguarda la realtà del Piave, no? Vedevo quest'ultimo allarme del comitato, opera devastante da oltre 1 miliardo, il Vajont insegna, cioè anche là non si molla la presa, è incredibile, no?
1: Ti dico, il fatto che vogliono riattivare la diga del Vajont,
0: la centralina del Vajont, la centrale del Vajont,
1: poi il Vanoi, questa roba è una cosa che è una battaglia senza fine, perché avere un minimo di ragionevolezza su quelle che sono proprio le basi dell'esistenza. Quindi il Vajont è una cosa sacra, quindi non avrebbe neanche pensato di metterci mano, proprio perché è una cosa talmente che è un monumento vivente, insomma, ma non a una sciagura naturale, è alla follia umana che ha portato a fare il Vajont. il vagante è successo per colpa dell'uomo, non è colpa della natura che ha fatto una
0: Beh,
1: cosa del
0: ovvio,
1: genere.
0: ovvio, ovvio.
1: E quindi deve essere un simbolo per quello che fa l'uomo. Però questo uomo, questi uomini politici e via dicendo, non rispondono a un minimo di dignità, a un minimo di moralità, a un minimo di etica. Rispondono puramente a degli stimoli che sono economici e basta. E quindi si vogliono fare tutte queste cose perché c'è un tornaconto economico che ci ha portato a vedere le ultime devastazioni che sono state fatte in Veneto e non solo, perché bisogna portare profitto. Dalla pedemontana alle Olimpiadi ci sono dei buchi galattici, dei buchi enormi di miliardi che chi li paga li paghiamo ancora noi, insomma. Quindi,
0: come sempre, le malopere dal Veneto bucherellato a tutta Italia, o comunque nel resto d'Italia. Senti una cosa, tu mi hai sempre insegnato: non può esserci orto senza realtà floreale annessa. Cosa vuol dire? Fiori all'interno, all'esterno, distanti quanto? Se sì, come, come? Dimmi te.
1: I fiori sono fondamentali all'interno dell'orto, proprio perché tendono a creare un ecosistema, cioè attirare gli insetti utili, attirare e poi comunque anche a far permanere gli insetti o gli uccelli impollinatori, eccetera. Quindi quando noi facciamo un orto, facciamo anche un mini orto, è importante che ci sia il fiore, proprio per fare in modo che sia attrattivo per quelli che sono queste, le coccinelle, i sirfi, tutti questi insetti che sono poi, che mangiano gli afidi, che sono dei predatori degli insetti cosiddetti nocivi. Quindi il fiore c'è sempre stato, perché negli orti dei nostri nonni i fiori c'erano, e quindi avere un bel miscuglio di piante, tante piante diverse, e non far mancare dei fiori gialli e dei fiori blu soprattutto, per attirare quelli che sono appunto questi insetti utili, e poi magari raccogliersi insieme e disseminare l'anno successivo, che diventa sempre bello fare l'autoproduzione non solo degli ortaggi ma anche dei fiori. Quindi è qualcosa di bello dal punto di vista estetico, ma anche utile dal punto di vista proprio della...
0: Alle mie spalle ampia diffusione di soia, hanno coltivato la soia, sta crescendo la pianta della soia, e mi si dice praticamente adesso aspettatevi anche i loro inquilini per quanto riguarda il mondo delle cimici. Con le cimici e le lumache tu come agisci?
1: Le lumache quest'anno per fortuna ce ne sono poche, perché fa un caldo boia.
0: Sì no, ma adesso, ma dico in generale.
1: Poche. Però poi comunque ci sono. La predatrice naturale della lumaca è l'anatra, sia quella indiana che quella muta.
0: Che tu tieni?
1: Le grandi volatrici.
0: Tu tieni? Certo,
1: le abbiamo, le facciamo girare, loro partono e mangiano queste lumache. La cimice è un problema più serio, perché ti dico, è arrivata da poco dalle nostre parti, da qualche anno, ma sta facendo dei grossi danni, soprattutto sui fagioli. Noi abbiamo fatto più alti incontri, ci siamo confrontati. Abbiamo messo delle trappole, i feromoni per attirarle, per catturarle, e poi si vanno utilizzati anche soprattutto dei macerati che tendono anche, dei prodotti che tendono a rinforzare un po' la foglia delle piante, dal caolino alla zeolite, utilizzare i macerati ad esempio di sambuco per fare in modo che siano dei repellenti. E poi bisogna sempre sperare che non ci sia un'invasione totale, perché poi quando ci sono delle grossissime invasioni da parte sia della cimice o della lumaca, che ci sono le condizioni climatiche adatte a questa roba, diventa veramente molto difficile contrastarla. Quindi noi abbiamo il problema proprio sui fagioli, però qua. Quindi abbiamo cercato di risolverlo puntando su varietà che sono precoci, quindi prima che arrivi la cimice abbiamo già raccolto i fagioli, però è comunque un problema, uno squilibrio che si è creato e che bisognerà col tempo riuscire a stabilizzare.
0: Va bene, nel frattempo la Bayer Santo è stata alquanto salvata dalla corte statunitense sul glifosato, insomma cose allucinanti, perché avrebbe dovuto veramente, e già l'ha fatto, ha già messo anche in disparte oltre 7 miliardi di dollari, però altrettanti avrebbe dovuto quindi tirare fuori dalle tasche. Va bene, comunque insomma siamo abituati a un po' sicuramente alle multinazionali che vengono anche salvate in sta maniera qua. Sto parlando della Bayer, perché sai, la Bayer torna utile per quanto riguarda il fosforo bianco che ha bisogno ai sistemi bellici sia di Israele, praticamente li metto assieme Israele e Stati Uniti. Senti Tiziano, io ti ringrazio di questa cavalcata di oggi 13 luglio, ma volevo chiederti soprattutto, appunto, comincia a chiamare a raccolta più di qualcuno per quanto riguarda l'appuntamento autunnale. Faremo una grande serata qui in radio proponendo esattamente anche quali porte bussare per avere maggiori garanzie e tutele su quello che abbiamo accennato oggi e quello che continueremo anche a fare. Ci sentiremo sicuramente anche prima per lanciare l'eventuale appunto serata informativa, mai con l'esposizione dei tuoi sementi e quant'altro, insomma, ecco.
1: Sì, guarda, volentieri. Io penso che sia una grossa opportunità che abbiamo questa, cioè quella di iniziare di fronte a una minaccia del genere a lavorare veramente per riuscire a costruire questa rete che diventa veramente fondamentale, quindi sicuramente per l'autunno faremo qualcosa di buono. Comunque ci restiamo in contatto e vediamo cosa sta nascendo in,
0: assolutamente sì. Tiziano, un saluto
1: anche a te e a tutti quelli che ci stanno, ascoltando.
0: Oh, grazie mille. Ciao Tiziano.
1: Ciao,
0: grazie mille. Allora salutiamo Tiziano Fantinelli, portavoce del gruppo Coltivare Condividendo. Abbiamo fatto questa, diciamo, chiacchierata in riferimento soprattutto a questo attacco non silente, perché le notizie le sappiamo, però è ovvio la disattenzione generale sicuramente a livello industriale. Per qualcosa la gente se ne sbatte, però qui parliamo di alimentazione, di agricoltura, di ambiente, di commercio, di mercati, parliamo di accordi, parliamo di tutto quello che riguarda sicuramente la nostra esistenza / resistenza, che noi attuiamo anche attraverso sicuramente i corsi per capirne un po' di più in termini di cosa utilizzare per far crescere in maniera naturale il mio orticello, il mio orto, il mio balcone, il mio davanzale o terrazzo. E così abbiamo anche i gruppi d'acquisto solidali, grande risposta assolutamente, che ormai segna quasi il quarto di secolo di vita. Però ovvio, se voglio andare a prendere delle sementi devo fidarmi fino in fondo, perché da lì poi parte sicuramente tutta la programmazione della coltura in assoluto. Mi arriva anche, secondo me, il far pagare il biglietto o mettere i tornelli un continuato del coprifuoco, solo che manca l'emergenza per rendere più severe le restrizioni. Per ora già ci dicono che dobbiamo tenere le auto Euro 5, quelle più vecchie, fuori dai centri storici, perché il caldo anomalo, dicono sti scienziati, è provocato dai fumi dei motori a scoppio. Perciò dobbiamo comprare le auto elettriche che senza preavviso fanno boom, e cioè vuol dire che sicuramente si accendono in maniera infuocata, come dice il nostro buon Stefano. Sì, condivisibilissimo appunto il messaggio, quindi l'SMS. E qualcosa magari anche indirettamente accenneremo tra poco con il prossimo intervento via telefono. Va bene, nel frattempo 3-2-1, pubblicità, ci sentiamo tra poco.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
3: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
0: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose.
11: dal 24 settembre.
10: Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

E allora 5.000 volte grazie a tutti quelli che danno una mano dopo 14 anni per quanto riguarda il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, i magici numeri 0159 809 0288, li trovate in ogni dove. Adio.

scarpe piuttosto che Ottavio, porta che il cane, 2 più 1 va benissimo. Intanto qua mi arriva viva l'Egitto e FIFA, associazione mafiosa pro Argentina. Sì, beh, l'Argentina la stanno sicuramente agevolando in tutte le maniere. Dopo 40 anni ritorna anche, diciamo, la battaglia per le Malvinas, lo metto tra virgolette per quanto riguarda sicuramente quello che sarà proprio dei prossimi giorni in riferimento al mondiale, che non ho seguito tantissimo per quanto concerne qui il trittico posto, e quindi Messico piuttosto che Canada piuttosto che Stati Uniti. Tutte e tre le squadre sono nel frattempo fortunatamente uscite. Però abbiamo questa Argentina che affronterà quindi l'Inghilterra, che purtroppo, ahimè, ha superato la Norvegia, che diventava, insomma, una squadra più simpatica, insomma, meno peso rispetto alle altre. Ecco, comunque adesso ci sarà questa semifinale tra l'Inghilterra e l'Argentina, che comunque sicuramente è stata agevolata più non posso, nonostante anche i due rigori sbagliati da quel Messia in terra, quindi Messi, poi hanno trovato alquanto vita facile, o comunque, per carità, una buona squadra di base la tengono, caro Adriano, 6-8. Però è ovvio che quando giochi in 11,5/12 la cosa diventa sicuramente più facilotta.

0: abbassiamo di qua e alziamo, perché noi dobbiamo salutare il grande Rosario Marciano. Ciao Rosario!
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti di Radiogamma.
0: Grazie, ce l'abbiamo fatta. E allora con noi il grande Rosario Marciano, da giugno 2006 autonomia ed indipendenza, leggo il sostegno da darsi, è decisivo, importantissimo, visto che si deve sostenere Antonio Rosario, Antonio è il fratello di Rosario Marciano, appunto, sostenendo Tanker Enemy. Oltre 20 anni fa sei partito, caro Rosario, e ci hai permesso di vedere cosa sta succedendo da molto tempo sopra le nostre teste. Come stai intanto? Partiamo da là.
1: Abbastanza bene, diciamo, tutto sommato.
0: Si resiste.
1: Si va avanti, si resiste.
0: Dico questo, dare una mano a Rosario, anche perché ci sono ancora, vedevo, dei procedimenti in corso, e quindi la scure della giustizia non ti abbandona, giusto?
1: Infatti, purtroppo poi ho subito ingiustamente, sulla base di supposizioni e non di prove,
0: Sì.
1: una condanna a 16 mesi di reclusione, e sono in attesa del mandato di carcerazione. Quindi
0: pensa un po',
1: la situazione non è assolutamente
0: felice e facile. Felice e facile, assolutamente. Senti, non te l'ho mai chiesto, ma il sito nogeoingegneria.com tu come la vedi?
1: Dunque, io ero in contatto con la, diciamo, rappresentante di questo sito, anche se non è direttamente gestito da lei,
0: sì,
1: ma da un suo collaboratore che non conosco personalmente, e cioè parlo di Maria Heibel, una signora di origini germaniche,
0: sì,
1: che vive in quel di Firenze, se non ricordo male, e diciamo che la instradai nel 2007, quando andai a Firenze a fare una conferenza su suo invito. Poi diciamo che abbiamo perso i contatti, perché praticamente lei mi considera diciamo un inadeguato alla lotta contro la geoingegneria.
0: Ah, addirittura.
1: In quanto che lei detesta il fatto che io le chiami ancora con il loro nome, derivato da un lemma statunitense della marina statunitense americana, cioè Scientificet. Quindi questo lemma a lei non va giù, e praticamente ha rotto i contatti con il sottoscritto.
0: Senti, quindi la parola inadeguata mi torna utile per quindi aprirti alla domanda che voglio farti. Torniamo leggermente a cavalcare, poi parleremo sicuramente anche di altro per quanto riguarda sicuramente la raccolta firme di DL Cieli Blu. Perché inadeguato saresti anche in quel contesto là? Perché tu mi dici praticamente, c'era una giornalista che dichiara che tu non dovresti far parte di quell'operazione perché sei un plurigiudicato e quindi devi rimanere in disparte. Però è stato curioso quello che tu hai pubblicato.

0: In riferimento a Roberto Nuzzo, che è in prima linea con questa avvocata Frida Chialastri, per quanto era soprattutto il, quando c'era bisogno di rosario, il ragazzo bussava alla tua porta, no? Soprattutto in riferimento a quel bisogno di aiuto in merito alla legge, vedevo 36/94. Tu hai pubblicato le righe che io considero validissime, anche un mio ascoltatore me l'ha fate notare più di qualche volta, cioè quando tu hai scritto: se questi signori volevano veramente portare sotto i grandi riflettori la questione, avrebbero potuto, visto soprattutto anche l'impegno politico, la metto giù così, dell'avvocato Frida Chialastri in riferimento a Indipendenza, che fa parte quindi di Futuro Nazionale per quanto riguarda il generale Vannacci, tu dici poteva sicuramente, potevano mettere in prima linea il generale Vannacci, che ormai è in ogni dove sotto i riflettori di tutta Italia o quasi praticamente, e in effetti hai detto qualcosa di giustissimo secondo il mio punto di vista. Però la domanda che ti pongo è questa, però lo capire una volta per tutto: il DDL Cieli Blu, per quanto riguarda il DDL, questo DDL, c'è tanto che non va o c'è tutto che non va, caro Rosario? A parte il fatto che raccoglie 50.000 firme per una legge iniziativa popolare non si va da nessuna parte, ma c'è tanto che non va o c'è tutto che non va?
1: Ma sì, intanto, come hai già fatto notare tu, un DDL a proposta popolare, quindi con raccolta firme, non, il Parlamento non è obbligato neanche a discuterlo, quindi comunque sia, invece, visto che loro comunque erano già all'interno del movimento di Alemanno sino dal 2021-22, sì, ovviamente avevano la possibilità di accordarsi per proporre questa, chiamiamola, nuova legge. Anche se scritta con i piedi, farla proporre a un parlamentare, in quel caso lì ci sarebbe stato l'obbligo da parte del Parlamento di discuterla. Quindi comunque già la proposta di legge da DDL a raccolta firme popolare è parte zoppa, perché, come ho detto, non c'è l'obbligo di discussione. Poi comunque è piena di falle e in ogni caso è pleonastica, è ridondante, perché le leggi ci sono già, sì, leggi che impediscono la geoingegneria e che risalgono addirittura agli anni 60, che sono state poi ratificate dallo Stato italiano con la legge internazionale, con l'accordo internazionale ENMOD del 1978, e ratificata dal governo italiano nel 1980-81, quindi la legge c'è. E d'altronde, io parlando anche con un giornalista che è in contatto, in stretta collaborazione con la Chialastri, spiegai questa situazione e loro mi dissero, lei mi disse chiaramente, che loro non avevano nessuna intenzione di affrontare l'argomento scie chimiche, ma piuttosto di buttarla sul cloud seeding.
0: Esatto.
1: Perché sul cloud seeding,
0: l'inseminazione insomma delle nubi, sì,
1: che non ha nulla a che
0: fare. Sì, è tutt'altra cosa rispetto alle chemtrails, sì, esatto.
1: Esatto, perché le chemtrails impongono la desertificazione, invece il cloud seeding, che tra l'altro è una operazione di geoingegneria assai rara, poco usata, chiaramente implica l'incremento delle precipitazioni piovose, cosa alla quale noi non stiamo assistendo, perché l'intero territorio europeo, se non italiano ancora di più, è sottoposto a desertificazione proprio a causa di queste operazioni che mirano alla distruzione della nuvolosità naturale. Quindi comunque la proposta di legge nasce zoppa, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista dei contenuti. E d'altronde, per tornare alla tua questione, sì, loro hanno accolto di buon grado diciamo il benestare, così, l'approvazione di Enrico Giannini,
0: sì,
1: che appunto ha avuto anche lui delle vicende giudiziarie completamente scollegate, anche se hanno avuto l'intenzione di farle interpretare così, completamente scollegate dall'attività contro la geoingegneria clandestina, e quindi pregiudicato, mentre nel mio caso, sì, la loro scusa è stata proprio questa, ma è una scusa ridicola, perché comunque già nel 2022 Nuzzo che apparve dal nulla proprio a seguito della mia prima condanna per il processo Bataclan,
0: sì,
1: dove avevo mostrato delle fotografie che dimostravano che si trattava di una messa in scena, e quindi fui giustamente per loro condannato per punizione perché avevo osato mettere in dubbio la versione ufficiale del governo italiano, delle autorità italiane, e quindi già fui punito e immediatamente venne, diciamo, sul palcoscenico la, come protagonista, questo maresciallo Nuzzo, che poi fu, diciamo, affiancato da un'altra imprenditrice, da una imprenditrice che aprì un canale Telegram dedicato che si chiamava Cieli Puliti, dal quale fui subito estromesso quando provai a contestare alcune asserzioni non corrette, tipo che le scie non persistenti fossero secondo loro scie di condensazione, cosa che non sono, quindi fui bannato. E quindi già, diciamo, come si dice, il buongiorno si vede al mattino. Nuzzo si presentò tramite WhatsApp e mi chiese materiale, io feci finta di nulla, quindi gli fornì tutto il materiale che servì,
0: sì,
1: e lui cominciò ad avere rapporti con Telecolor, che gli presentò l'occasione di essere in appuntamento con questa TV una volta a settimana per un totale di oltre 400 puntate. La giornalista che era tra le mie amicizie, tra i miei contatti,
0: sì,
1: tra le mie amicizie tra virgolette, su Facebook, non mi contattò mai per una parallela trasmissione,
0: sì, sì, confronto, sì.
1: E nel frattempo in queste puntate non fu mai accennato al vero motivo reale per cui le operazioni di geoingegneria sono svolte, e cioè quella del contrasto alle precipitazioni piovose per rendere le comunicazioni radar satellite,
0: sì,
1: funzionali, perché i radar di ultima generazione non funzionano se piove e se ci sono nuvole. Quindi se veniva nascosto questo reale motivo proprio da un maresciallo dell'aeronautica militare, che è quella che poi prevede le innocue velature, mi sembra assai chiaro che il motivo per cui io sia stato estromesso non è il fatto che io sia un pluripregiudicato secondo questa giornalista,
0: sì, sì,
1: ma che io avrei fatto venire fuori le cose come stanno, il che non conveniva in questa operazione, che io ritengo un'operazione di depistaggio e che è servita per innanzitutto allontanare, già dopo la vicenda di Enrico Giannini, l'attenzione rispetto alle mie vicende,
0: sì,
1: kafkiane a livello della magistratura, che già ricordo come ministero della giustizia già mi perseguitava con stalkers che operavano dagli indirizzi IP del ministero della giustizia nel 2007. Quindi questa operazione di distrazione e di sostituzione è servita ad allontanare i sospetti dall'aeronautica militare italiana, dalle autorità italiane, e dirottando l'attenzione sul cloud seeding, che è un'operazione completamente opposta, e sul solar management, che non c'entra nulla con le scie chimiche, perché il solar management può essere operato tramite aerei speciali attorno ai 20.000 metri di quota, e invece le scie chimiche che vediamo noi sono operate tra i 2.000 e i 5.000 metri di quota.
0: Esatto.
1: Siamo completamente fuori strada, ed è quello che volevano, perché ripeto, in 400 puntate su Telecolor di queste vere attività, di queste vere motivazioni non se ne è mai parlato. Quindi secondo me, oltre a essere un'operazione cavallo di Troia, siamo di fronte a un inganno totale rispetto a coloro che ingenuamente hanno pensato di firmare. Certo, fa male che dopo 21 anni di lavoro mi si viene a dire ma tu non hai fatto niente in questi anni,
0: vedi,
1: è grazie a loro se le scie chimiche sono diventate note alla popolazione,
0: sì,
1: a parte il fatto che non è assolutamente così, però seppure fosse, certamente hanno avuto l'aiuto della televisione, che mentre nel caso mio ovviamente sono stato portato, diciamo, nell'isolamento totale e si è fatto di tutto per parlare di me solo male e non certamente in merito alla geoingegneria.
0: Va bene, Rosario, che Dio ti benedica. Arriva dal nostro Roby, il poeta itinerante di 94 MHz. Senti, io avrei diverse domande da farti, ma comunque poi continueremo anche magari nei lunedì successivi. Ho letto un ottimo articolo tuo, in questo caso vai un po' a gambero, di circa un secolo, parlando dell'origine dell'autismo e quel legame con l'alluminio. Tu parti nel 1932, per la prima volta l'alluminio venne aggiunto come adiuvante a un vaccino pediatrico per potenziarne la risposta immunitaria. Il vaccino era contro la differite, se non erro. Voglio farti questa domanda qua: quando noi parliamo di quello che viene rilasciato sopra le nostre teste da queste nefandezze, appunto chiamate chemtrails, sia chimiche, geoingegneria clandestina, come abbiamo chiamato in mille volte, l'ABC iniziale parte sempre con alluminio, bario, cadmio e dopodiché l'elenco è sterminato. Voglio dirti, quando tu accenni in questo articolo praticamente l'origine dell'autismo di legame con l'alluminio in riferimento magari alla questione vaccinale, e magari posso avere una risposta, trovare una risposta, caro Rosario, ma guarda, è successo il patatrac e il bello è che mio figlio praticamente non è mai stato vaccinato, nessuno della famiglia si è vaccinato, eppure, e voglio dirti, non è che per caso, ok, l'inoculo sarà sicuramente peggiore rispetto all'inspirarlo, mangiarlo, berlo, ma quell'alluminio che cade dall'alto, rilasciato da questi maledetti aerei, può comportare anche quello che è proprio attraverso questo vaccino con l'alluminio?
1: Certo, il dottor Blaylock, sono 20 anni che lancia l'allarme, perché è un neurologo di fama mondiale e in diverse autopsie ha potuto accertare che i malati di Alzheimer, deceduti per Alzheimer o per Parkinson, hanno il cervello che è completamente satollo, diciamo così, di particelle di alluminio, e i neuroni sono stati vetrificati, per usare un termine così simile a quello che ha usato lui, sono stati vetrificati a causa dell'apporto di nanoparticelle di alluminio che, essendo appunto di dimensione nanoscopica, superano la barriera ematoencefalica e quindi attaccano direttamente il cervello. Tra l'altro il target primario dell'alluminio sono proprio i neuroni cerebrali, quindi un collegamento stretto c'è evidentemente. L'inalazione è anche facile perché appunto si tratta di nanoparticelle. Poi, tornando al discorso di prima, mi viene in mente anche un dettaglio importante. Quando si parla di cloud seeding associandolo alla geoingegneria clandestina, si dimentica di far notare che dalle analisi del suolo, dell'acqua piovana, dell'acqua potabile, delle piante, del terreno, non ci sono tracce importanti di ioduro d'argento, che è quello che si usa nella inseminazione delle nubi alte, dei cumulonimbi, ma ci sono elevate quantità di alluminio, bario, manganese, litio, stronzio, che sono quelle usate proprio nelle operazioni di inseminazione igroscopica delle nubi basse. Quindi è una dimostrazione in più che siamo di fronte ad operazioni che non vengono assolutamente contrastate neanche attraverso il DDL Cieli Blu.
0: Senti, mi senti, sì?
1: Sì,
0: sì, senti una cosa, mi ha aperto un po' un pensiero particolare quando pensavo spesse volte, noi saliamo in aereo, si decolla e quant'altro, tu parli di aerei che a volte attraversano delle rotte colme, vedo, di composti chimici, quella BC che dicevo poc'anzi, alluminio, bario, cadmio, e poi la domanda che ti pongo quindi è diretta, cioè quando noi decolliamo e siamo sulla poltrona di un aereo di linea, cosa respiriamo davvero? Perché io in effetti, quando tu scrivi quella nella seconda riga, siamo protetti o si pensa di essere protetti da sistemi di filtraggio all'avanguardia, devo mettere un punto interrogativo, quanto grande dopo la parola avanguardia, tradotto, protetti da che cosa? Lo siamo, sì o no?
1: Allora, in primo luogo la prima contaminazione all'interno di una cabina di pilotaggio o passeggeri è quella da trichesilfosfate, che è un lubrificante chimico che viene usato proprio nei motori turbofan. Sì. Bisogna ricordare che la maggior parte dei velivoli catturano l'aria che deve essere insufflata e più o meno filtrata alla meno peggio in cabina attraverso le gondole motore, in genere dalla gondola motore di sinistra. E quindi quest'aria che arriva da fuori, e spesso è l'aria estremamente contaminata che l'aereo attraversa quando decolla e quando atterra a circa 2000-2500 metri di quota, infatti la maggior parte degli episodi di fumo in cabina, sì, cosiddetto fume event, si verificano a quelle quote. Chiaramente l'inquinamento non è solo da trichetilfosfate, ma anche da particelle rilasciate da altri velivoli che sono concretizzate attraverso le innocue velature previste dall'Aeronautica Militare Italiana con largo anticipo, che sono queste coperture chimiche che poi noi chiamiamo scie chimiche, che l'USAF che le definiva come chemical trace, le definiva anche smart clouds, quindi nubi intelligenti. Queste nubi intelligenti contengono alluminio, bario e tutti gli altri materiali. Ovviamente queste nanoparticelle che formano queste nubi artificiali sono anche quelle che noi respiriamo quando siamo in cabina, in quantitativi molto più concentrati rispetto a quello che si respira per ricaduta in bassa atmosfera oppure a suolo. Sono frequenti gli episodi, per quanto censurati, di fumo in cabina e di patologie derivanti proprio dalla respirazione di queste sostanze, e addirittura piloti come anche personale di bordo hanno dovuto andare in prepensionamento per danni gravi a livello neurologico a causa dell'inalazione continua di queste sostanze, per non parlare che tante volte addirittura il pilota è morto durante il viaggio oppure ha avuto un infarto o cose di questo tipo. È chiaro che in Italia se ne parla molto poco, parla molto di più in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, ma in Italia, che è un paese dove la censura vige in maniera molto pervasiva, è tabù questo argomento, sia per quanto concerne l'ambiente stretto del personale, dei piloti, ma anche a livello giornalistico non ne parla nessuno. Infatti se tu cerchi fumo in cabina, fume event o sindrome,
0: si trova poco, sì, esatto,
1: trovi solo il materiale del nostro blog, anche Renmini,
0: esatto. Senti, invece un articolo che io consiglio assolutamente, sotto l'ombrellone estivo, in mare o in montagna, ragazzi, basta carte patinate stile quelle di Urbano Cairo, leggetevi questo articolo di Rosario Marciano, interessantissimo, cieli tossici e polmoni in fiamme, è ora di smettere di guardare in basso, o meglio solo in basso, aggiungo io, quindi lì dove la cosa fuoriesce dai tubi di scappamento, piuttosto che il fumo di sigaretta, cominciamo a guardare in alto, naso all'insù, i nostri cieli. Traffico aereo e consumi di farmaci. Leggo queste righe e poi tu me le commenti fino in fondo, perché è veramente interessante questa cosa qua. È la classica prova del 9, la pistola fumante praticamente. Si manifesta nel biennio 2021, è il momento di tregua per i polmoni, tradotto, insomma, quel momento che conosciamo tutto, covidiotismo o comunque pandemenza. Durante il periodo della pandemia il traffico aereo ha subito un crollo verticale, precipitando a circa 20 milioni di passeggeri. In quel preciso istante, come in un esperimento di laboratorio in scala globale, anche il consumo di farmaci per l'apparato respiratorio è crollato drasticamente, toccando il punto minimo di circa 5 dosi pro capite. È stato l'unico momento di tregua appunto per i nostri polmoni. Tuttavia, non appena i voli commerciali hanno ripreso la loro corsa verso i 230 milioni di passeggeri previsti per il 2025, la vendita di dosi farmacologiche è esplosa in sincronia, puntando verso la cifra spaventosa di 70 dosi pro capite. E qua c'è una differenza da 5 a 70 che è devastante, caro Rosario.
1: Sì, ma infatti io già nel 2011 parlavo della sindrome costrittiva, sindrome respiratoria costrittiva, che è una sindrome originariamente conosciuta grazie, diciamo così, ai militari che erano in missione nei paesi come Iraq, Afghanistan,
0: sì, le guerre, sì,
1: e cose del genere, perché si parlava appunto di nanopolveri di uranio impoverito. Poi è venuto fuori che in realtà queste nanopolveri sono nanopolveri anche di altro materiale, compreso appunto queste sostanze inquinanti che sono di ricaduta. Ed è una malattia che è estremamente diffusa, questa sindrome respiratoria costrittiva, bronchiolite costrittiva, in effetti, sì. Il vero nome è questo. Le regioni più interessate da questa patologia, guarda caso, sono le regioni più interessate dalle cosiddette scie chimiche, cioè la Liguria e la Sardegna.
0: Dove vivi te, insomma? Sì.
1: Ovviamente anche tutte quelle aree che sono sottoposte in maniera maggiore alla ricaduta della combustione dei carburanti della NATO che usano gli aerei di linea. Quindi siamo di fronte ad una vera epidemia di malattie respiratorie che è provocata direttamente dalla inalazione di queste sostanze chimiche che noi, diciamo, la maggior parte della popolazione vede con estrema disattenzione, perché le scambia per scie di condensazione, perché ci hanno sempre spiegato che si tratta di vapor d'acqua, ma in realtà così non è. E in effetti abbiamo spiegato anche in un altro articolo su Tanker Enemy che la reazione chimica che produce la formazione di una scia scambiata e spacciata per scia di condensazione, cioè di ghiaccio, in realtà è una reazione chimica dovuta proprio alla biodispersione di alluminio che a contatto con l'ossigeno produce una forma, una sorta di schiuma che poi è la scia che noi possiamo osservare. Questa roba chiaramente non rimane in quota, ricade al suolo e quindi poi noi la respiriamo e da qui le malattie respiratorie.
0: Se oltre a questo ci ammettiamo anche praticamente che vivere in prossimità di un ripetitore non è una cosa saggia o comunque sana, facciamo bingo, caro Rosario, no? Vivere in prossimità di un ripetitore cosa significa? 100-200 metri, oppure il pericolo può essere sicuramente anche quando il ripetitore è un po' più in là?
1: Ma infatti la correlazione con le scie chimiche è diretta, perché le zone meno interessate da ripetitori a terra sono anche quelle zone dove non sorvolano a bassa quota gli aerei, perché ricordiamo sempre che questi aerei su indicazioni dell'ENAC vanno fuori rotta, entrano in zone interdette a bassa quota, soprattutto durante la notte, non superano i 1500-2000 metri di quota sulle zone abitate, diciamo non montane, e quindi chiaramente rotte completamente illegali, però sono rotte che si interfacciano perfettamente con le emissioni dei ponti di radiocomunicazione, dei radar e compagnia cantante. Quindi ovviamente noi siamo all'interno di una sorta di forno elettromagnetico che poi è la causa anche primaria, insieme alle coperture chimiche che fanno effetto serra, dell'innalzamento delle temperature e delle patologie che abbiamo tutti quanti di fronte, soprattutto se si va in un pronto soccorso, si vede tutto quello che c'è.
0: Le immagini sono arrivate sicuramente in tutte le nostre case per quanto riguarda quel terremoto, comunque sicuramente quella scossa molto violenta che ha messo praticamente in totale distruzione, con migliaia e migliaia di morti, ancora molti sotto le macerie, purtroppo il fronte venezuelano. Laddove qualcuno suppone che Venezuela sia stato colpito da un'arma tettonica e quindi sia un terremoto artificiale, tu poi hai risposto, e condivido per molti aspetti, che essendo superficiale non è qualcosa di imposto, diciamo.
1: Non essendo estremamente superficiale, sì. Si parla di 25 km di profondità,
0: esatto, sì.
1: Però ripeto, come ho già detto anche in un'altra occasione, non si può escludere completamente, perché certo è sospetto, e questo chiaramente è venuto fuori dopo le mie prime dichiarazioni, è sospetto che i soccorsi statunitensi erano già pronti con navi, elicotteri e via discorrendo, quindi come è successo anche in un'altra occasione, i soccorritori statunitensi erano già pronti. Questo implica che evidentemente qualcuno sapeva già di quello che stava per accadere, e come è successo anche per incendi dolosi e cose di questo tipo. È anche vero, per esempio, che quella zona era una zona che avrebbe necessitato di una intera ricostruzione, era sotto, diciamo, l'attenzione di alcuni imprenditori che ne richiedevano la demolizione, quindi diciamo che da un punto di vista tecnico non è così sicuro che si sia trattato di un terremoto provocato, ben pensando logicamente, considerando che la zona è una zona altamente sismica, perché la città è costruita sopra una faglia, direttamente sopra una faglia, quindi già questo chiaramente la mette a rischio. Ci sono stati terremoti anche nel XX e nel XIX secolo, sì. Quindi non si può sempre dire anche all'epoca che fossero stati provocati da armi tettoniche, però al momento attuale diciamo che non si può escludere al 100%, anche se, come ho detto altre volte, quando si parla di armi esotiche, e già ne parlava il senatore Kucinich negli anni 90 quando tentò in una proposta di legge di far abolire le chemtrails, definite appunto un'arma esotica, sì. Quando si parla di armi esotiche, come anche le armi tettoniche, si parla di armi estremamente sofisticate che permettono di non identificare mai il colpevole. Questo è il grosso problema per noi, perché non mostrano prove, cioè non, gli indizi sono tanti, ma le prove non ci sono, quello è il problema.
0: Ciao Mito e ciao caro Rosario, vi esprimo tutta la mia stima ed ammirazione ringraziandovi di cuore per le informazioni preziose che ci trasmettete ad ogni costo, e sottolineo ad ogni costo. Rosario, siamo con te, che la nostra luce ed energia ti arrivi come uno tsunami. Buono, tra parentesi, grazie sempre Mary, quindi ringraziamo Mary, ti manda questo grande abbraccio di luce, insomma, per capirci. Stefano ti chiede, e quindi i piloti e il resto dell'equipaggio non sono sempre consapevoli di cosa rilasciano in cielo in tempo reale?
1: I piloti sanno, e il personale anche, solo che non hanno una responsabilità diretta. Infatti, tornando anche alla questione del DDL, quando si parla di perseguire il pilota consapevole, non è facile determinare che il pilota sia consapevole, perché non ci sono i pulsanti a bordo per spruzzare le chemtrails. Il pilota segue solo le istruzioni dei controllori di volo, i quali gli dicono quando deve scendere di quota e quando deve cambiare rotta, anche se non sono rotte e quote di corridoio ufficiale, ma seguono queste istruzioni. Quindi non è tanto responsabile il pilota, quanto magari è ancora più responsabile il controllore di volo, che in base alle previsioni meteo che fornisce l'aeronautica militare prevede un abbassamento di quota e un cambio di direzione per entrare all'interno di una zona perturbata, in modo tale da distruggere le perturbazioni in arrivo da quella o da quell'altra zona. Quindi capisci bene che sì, i piloti sono consapevoli, ma possono benissimo far finta di non sapere niente, perché a bordo non hanno sistemi per l'irrorazione diretta. Preciso ancora che alcuni velivoli sono dotati di sistemi di irrorazione sui profili alari o sulla zona del piano di coda o sotto la fusoliera, ma sono sistemi gestiti via satellite automaticamente. Altri aerei, anzi tutti gli aerei, usano carburanti additivati come i 16 metalli più il carbonato di calcio, che sono forniti direttamente dalla condotta della NATO, che fornisce carburante a tutti gli aeroporti.
0: Rosario,
1: possono benissimo far finta di non sapere.
0: Rosario, se dai piloti consapevoli passiamo ai tecnici dell'ARPA, costoro non sanno nulla, sanno qualcosina, sanno tutto, ma non posso dire nulla, come siamo messi?
1: Ma io, per esperienza diretta, perché ero in contatto anni fa con con un attivista che era fratello di una dipendente dell'ARPA, non dico di quale regione, e stanno benissimo, le analisi loro ce l'hanno, però non possono diffondere i dati perché sennò perderebbero il posto.
0: Ah, vedi. Sei stato ultimamente accusato da un pilota insultante, sentivo qualche giorno fa, giusto?
1: Sì, ho dovuto rimuovere un articolo sulla prova del laser, perché chiaramente il laser a gittata breve dimostra che gli aerei volano a bassa quota, quindi se un aereo rilascia una scia ben evidente a bassa quota, sicuramente non si tratta di una scia di condensazione, oltre che, come dicevo, percorrere un corridoio illegale. Tra l'altro, tornando alla questione dell'ARPA, mi è venuto in mente
0: sì.
1: di uno studio che ha condotto mio fratello in collaborazione con alcuni suoi studenti, che coinvolge direttamente i risultati e i rapporti che forniscono le ARPA, nel caso specifico l'ARPA della Liguria. Mio fratello ha analizzato i risultati, i dati raccolti dall'ARPA dal 1965 al 2026 e ha, questo è uno studio importantissimo che, del quale non si vuole tener conto, ma è veramente rilevante, il quale da questo rapporto viene fuori che dal 1965 al 2026 le temperature sono aumentate di circa 1,8 gradi
0: sì.
1: e nel contempo parimenti le precipitazioni sono diminuite anziché aumentare. Oltre ovviamente si sa che se c'è un aumento delle temperature per via dell'evotraspirazione, le precipitazioni a livello della fisica, proprio in base alla legge di Clausius-Clapeyron, devono aumentare, invece sono diminuite. Questa è una prova indiretta che le precipitazioni sono diminuite per un fattore esterno che appunto possiamo definire fattore X, ma che poi in realtà sappiamo benissimo qual è, e cioè le irrorazioni igroscopiche che mirano a impedire le precipitazioni piovose. Parimenti, in questo modo le temperature tendono ulteriormente ad aumentare. Noi sappiamo che in questo periodo si formano delle celle temporalesche perché siamo in un periodo di bassa pressione sulla Liguria, eppure viene spacciato per periodo di alta pressione, però basta vedere un barometro, si vede benissimo che abbiamo una pressione bassa, si formano delle nuvole, arrivano gli aerei, le dissolvono, si forma la nebbia chimica, non piove. Quindi abbiamo visto che i rapporti dell'ARPA, che sono manchevoli del rapporto in base al fattore X, dimostrano che sebbene le temperature siano aumentate artificialmente, io dico,
0: sì.
1: parimenti le precipitazioni sono artificialmente diminuite. Quindi questa è una prova che non siamo di fronte a un comune riscaldamento climatico dovuto a un fantomatico cambiamento climatico, ma siamo di fronte a una manipolazione locale e anche a livello più ampio del clima e del tempo, e alla limitazione artificiale delle precipitazioni piovose, così come era nell'accordo Italia-USA sui cambiamenti climatici firmato nel 2023 e che coinvolge, guarda caso, proprio le ARPA e il CNR nella manipolazione del clima e nella simulazione di cambiamenti climatici.
0: Sì. Mi è fatto venire in mente il nostro fondatore Franco Carraro, insomma 50 anni fa è nata questa resistente, insomma, Radio Gamma 5, quando si diceva allora, ad un certo punto, un po' di decenni fa, non conviene andare a votare, perché se servisse andare a votare non ce lo permetterebbero, o come diceva Andreotti, voi votate a destra, a sinistra, a centro, dopodiché ci pensiamo noi, l'importante è che voi andiate a mettere quella X, poi per noi cambia poco assolutamente. È venuto in mente perché lui diceva: se vogliamo cambiare le cose, se vogliamo dare sicuramente una stretta alla situazione, se vogliamo assolutamente che ci guardino e leggermente ci comprendano, dobbiamo prendere una sedia e metterci fuori da casa nostra e bloccarci da un punto di vista lavorativo. 1, 2, 3 giorni, blocchiamo l'Italia, blocchiamo il nostro mondo. E tu praticamente, per far sì che nel caso ti avessero dato la possibilità, caro Rosario, di portare in auge il tema della geoingegneria, tu dici esattamente che avresti incoraggiato, avendone le possibilità, l'astensione dal lavoro, e quindi per un giorno, 2 giorni, bloccare l'intero paese e quindi motivare il tutto come vogliamo assolutamente risolvere la questione, capirne di più per quanto riguarda sicuramente la questione della geoingegneria. Mi sbaglio?
1: Ma infatti, quando mi si accusa di non aver preso mai delle iniziative, questo intanto è sbagliato, perché comunque ognuno poi deve fare quello che può fare. Io in questi anni, insieme a mio fratello, ho fatto ricerca sull'argomento, ho fatto divulgazione nel limite delle mie possibilità, tenendo conto anche dell'oscuramento mediatico che ho subito grazie ai TG, al giornalismo italiano, che ha pensato bene di occuparsi di me solo quando c'era il caso di rendere conto delle aberranti sentenze della magistratura italiana,
0: sì, sì.
1: e quindi solo per diffamazione, per discredito,
0: come il gioco sporco delle Iene, oltretutto, sì, dai.
1: Non ne parliamo. Poi sì, avessi avuto la possibilità, ovviamente, attraverso quei mezzi che sono stati messi a disposizione del maresciallo Nuzzo, chiaramente avrei potuto anche indirizzare ad iniziative molto più dirompenti e più efficaci, come il boicottaggio del volo civile, perché non è estremamente necessario volare per tutti, a meno che non si tratti di lavoro.
0: Sì.
1: E poi soprattutto, come dicevi tu, un'iniziativa reale migliore sarebbe quella di astenersi dal lavoro per paralizzare il paese con una motivazione seria. È chiaro che la legittimazione del voto, la legittimazione del politico che attraverso il voto entra e comincia a legiferare in maniera orribile, vediamo quello che succede sia a livello nazionale sia a livello europeo, chiaramente dipende dal fatto che ci sono ancora quelli che sono andati a votarli. Il problema grosso è quello.
0: Purtroppo
1: sì. Questa legittimazione non ne usciamo. E d'altronde, come ho già detto altre volte, perché non è diciamo efficace chiedere al macellaio se la sua carne è buona,
0: esatto. O l'oste,
1: perché
0: sì.
1: Proporre una legge a quei legislatori che hanno fatto di tutto per attivare questa geoingegneria nel nostro paese, per adeguarsi con accordi e trattati,
0: sì.
1: Perché noi non possiamo andare a chiedere una legge che vieti la geoingegneria quando parimenti ci sono delle leggi che nascostamente sotto cavilli e deroghe legittimano la stessa geoingegneria,
0: esatto.
1: Quindi capisci bene che attraverso certe leggi e certe proposte di legge non è efficace ottenere non si ottiene nessun risultato. I risultati si ottengono riportando il potere al popolo. Il popolo ha in mano il fisco, ha in mano le sanzioni,
0: sì.
1: Ha in mano il voto, ha in mano il lavoro, perché senza lavoro il territorio, lo Stato, il paese si blocca. Ma bloccare il paese con delle motivazioni importanti avrebbe avuto sicuramente un risultato migliore che una proposta di legge con raccolta firme.
0: Esatto. Giustamente, come dice Molinari, basta fare un'analisi delle scie e si vede di cosa sono composte. Sono andato a firmare, ma non c'era nessun modulo all'anagrafe di Padova. Saluti a tutti, lui è Marino. Vabbè, dovevano essere pieni i comuni, evidentemente così non è, come tu mi sottolinei. Grazie Rosario e a tuo fratello per il grande lavoro di risveglio. Molti di noi lo sanno, l'obiettivo è però di far aprire gli occhi a chi è ancora in fase REM. Persone come te, Antonio, dovrebbero essere in ruoli istituzionali, ma si sa che questo non potrà avvenire. Romperesti il loro giocattolo, Daniele, il nostro Daniele. Sì, romperesti il loro giocattolo, assolutamente. Sì, ci mancherebbe altro, insomma. Ovvio, voce fuori dal cuore e dal coro e nella propria quintessenza del termine. Rosario, senti una cosa, visto che ormai è momento anche di vacanza e più di qualcuno porterà dei libri sotto l'ombrellone o comunque nei luoghi vacanzieri, è colpo di Stato manuale pratico, lo consigli sì o no?
1: Colpo di Stato sicuramente apre gli occhi, perché vede come è un libro scritto da Ludwig.
0: Sì, Edward Ludwig, sì.
1: Esatto, è un libro che spiega come gli oppositori del sistema possono essere, diciamo, messi in disparte e resi.
0: Ti intravedi molto in questo libro, al capitolo 4 vedevo.
1: Beh, sì, effettivamente, visto che ormai, almeno se escludiamo come agisce il governo ucraino, non è più possibile uccidere le persone. Quindi, almeno in paesi cosiddetti democratici, quindi anziché ucciderle fisicamente si uccidono civilmente. Quindi nel mio caso, appunto, quando si viene a dire no, ma Marciano non possiamo coinvolgerlo perché è pluripregiudicato, hanno ottenuto il risultato che volevano
0: attraverso
1: la magistratura pubblica.
0: La velocità degli aerei è importante per le operazioni di geoingegneria? Sì, fino a che punto la velocità degli aerei è importante?
1: Ma io posso osservare che a bassa quota evidentemente questi aerei volano molto ma molto lentamente, e questo è ovvio, perché con l'aria molto densa a bassa quota un aereo che è realizzato per poter volare ad alta velocità in aria rarefatta logicamente non sono aerei che possono volare a 2000 metri di quota e a 800 km orari. Volano a velocità molto più basse, tant'è vero che quando sorvolano abbiamo tutto il tempo di osservarli anche nei dettagli senza alcun problema, inquadrarli anche con un teleobiettivo senza avere grosse difficoltà. Questo perché vanno piano perché sono a bassa quota. E poi, tra l'altro, c'era un manuale dell'aeronautica militare italiana degli anni 70 che mi avevano gentilmente fornito degli amici che facevano parte dell'esercito, che insegna che quando si vuole diffondere del materiale in atmosfera e farlo rendere, bisogna volare a quota bassa e a bassa velocità. Quindi la velocità è sicuramente importante in questo senso.
0: Senti, lunedì scorso, quando il blackout ci ha messo fuori gioco per quanto riguarda la tua intervista, intanto ti do appuntamento al 27, se sei libero, lunedì prossimo non ci sono, ma il 27 di luglio alle 14 mi piacerebbe risentirti, perché ho tante altre domande da porti. Tu mi hai scritto, servono unità di backup, caro Luca, come qui da me, tradotto?
1: Sì, io praticamente sono, dal 2020 sono off-grid, non ho contratti luce, non ho contratti gas. Ho un duplice impianto ridondante, quindi diciamo che anche in caso di guasti non ho problemi, e praticamente inverter, batterie, pannelli solari, generatore di emergenza, e praticamente io non mi accorgo mai quando ci sono continui come si dice, blocchi della tensione di rete. Interruzioni di rete ce ne sono tantissimi, frequenti, specialmente in questo periodo dove i condizionatori sono accesi a palla e le linee vanno in saturazione, quindi vengono protette attraverso l'interruzione della flusso di energia elettrica. Però io non me ne accorgo mai perché il mio sistema è predisposto per fornire corrente in modalità off-grid, quindi fuori dalla rete. Bisognerebbe fare così. Ci sono anche sistemi di backup, sì. Quindi praticamente il sistema può essere, anche chi non ha pannelli solari o cose di questo genere, può fornirsi un sistema di backup fornito di modalità UPS, quindi una modalità che permette in millisecondi di riattivare l'energia elettrica, e quindi se uno ha qualsiasi apparato elettronico acceso, questo non si spegne, perché l'unità di backup che è stata caricata durante il periodo di fornitura della rete fornisce la corrente anche durante le interruzioni. Io lo consiglio vivamente, soprattutto perché andiamo verso un periodo in cui i blocchi di tensione saranno ancora più frequenti, per due motivi. Primo, perché la rete non è stata costruita, realizzata e infrastrutturata per reggere il carico delle auto sotto batteria, dei condizionatori e via discorrendo, e nel contempo anche perché i nuovi contatori elettronici che sono stati installati su tutte le reti sono in grado da remoto di interrompere l'energia se il consumatore consuma di più del necessario in determinate fasce orarie. Questo anche perché è basato su una direttiva europea che impone questo. Quindi evidentemente in futuro, ma non un futuro lontano, in un futuro prossimo, molto vicino, saranno sempre più frequenti le interruzioni di rete dovute al collasso della rete elettrica, vedi Roma, vedi Milano, vedi Torino, blackout che possono durare anche diverse ore. Quindi io vivamente consiglio sistemi di backup, almeno.
0: Passando... Passando da Lutwak invece ai vostri o comunque ai tuoi libri, dammi un po' di titoli in maniera tale che se qualcuno ha voglia veramente di introdursi nella tematica della geoingegneria clandestina, cosa che tu sicuramente fai carpire a tutti quanti noi da oltre 20 anni, il titolo del libro, poi c'è Amazon sicuramente di mezzo purtroppo, però a parte questo, quello è il canale. E qual è il titolo del libro o i libri? Beh, diamo quello da geoingegneria, qual era?
1: Allora, intanto la scelta di Amazon si riduce al fatto che Amazon è l'unico editore che permette di pubblicare un libro senza spese.
0: Sì, anche una copia solo se servisse, ovvio, sì.
1: Le spese ti vengono, diciamo, come si dice, addebitate nel momento in cui il libro viene venduto.
0: Sì.
1: Quindi questo è il primo elemento. In seconda battuta, gli editori che nel passato ci hanno inizialmente dato una mano,
0: poi
1: si sono tirati indietro,
0: lo so.
1: E quindi noi non abbiamo un editore che ci permetta di pubblicare un libro come ha fatto, che ne so, vabbè, non faccio nomi, ma comunque ci sono tanti che hanno la possibilità di pubblicare perché il loro materiale non è non infastidisce nessuno, quindi esatto. L'editore ti presta senza problemi. Nel nostro caso, quando hai un titolo come Geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, già il titolo mette in allarme l'editore. Io ricordo che all'epoca uno editore, che poi ci autonomamente e unilateralmente ci interruppe il contratto, voleva a tutti i costi rifare tutto il contenuto del libro e modificare intere pagine con dei forse, dei condizionali e cose di questo tipo, cosa che noi ci rifiutammo a fare perché nell'iniziale contratto non c'era scritto niente del genere. Quindi l'editore fu costretto a pubblicare ugualmente il nostro libro, ma poi, come detto, dopo 2 anni si ritirò immediatamente perché scaduti i 2 anni poteva farlo e interruppe unilateralmente il contratto.
0: Ho 30 secondi, Rosario.
1: Sono libri scomodi e li si può trovare solo su Amazon.
0: Attacco dal cielo è un altro di questi, giusto? Sì.
1: Quindi Attacco dal cielo, Geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi.
0: Ottimo.
1: Lo potete trovare su Amazon.
0: Rosario, grazie appunto della cavalcata di oggi, 13 luglio 2026. Ci sentiamo il 27 e un abbraccio forte forte, e se serve qualcosa siamo qua, come sempre.
1: Grazie a tutti di voi di Radio Gamma e grazie agli ascoltatori.
0: Ciao bello, ciao Rosario. E allora salutiamo Rosario e anche il fratello Antonio, abbiamo fatto questa diretta alle 14 in poi e quindi riascoltabile il tutto in notturno oppure sul podcast, insomma Luca Riducibili. Saluto tutti, ci sentiamo il 27, intanto andiamo a visionare un po' come cresce il bimbo granata. Ciao belli!
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC. escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
12: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti ed essa al ristorante a Selbo con dei preti.
0: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
11: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
13: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
14: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
15: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
13: Con guida!
11: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
13: Fino a sciopare! Boom!
11: Euro 20.
14: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
13: Per info e prenotazioni
16: 3
17: 2 9
16: 0 0
17: 3
16: 8
11: 9
0: 8
4: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
13: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
13: Se no, capì, a mi piace la baccaia e la grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.

0: Dante, un Dante alchemico, un Dante un
1: No, no,
0: po'. Adesso stiamo cercando gli appunti. E poi finiremo comunque con il grande Massimo Citro e con lui visioneremo un po' le informazioni relative al suo ultimo libro, che è il secondo della nuova trilogia che sta facendo, e lì si parlerà un po' del mondo nel quale viviamo, però oltre il velo della percezione. Il Dante era templare,
1: Templare
0: templare ed
1: e
0: alchimista.
1: alchimista.
0: Va bene, allora bando alle ciance, ci ascoltiamo subito la prima intervista a Votta, che l'abbiamo già, non è in diretta perché non potevo quest'oggi, l'abbiamo registrata qualche giorno fa, e poi ci risentiamo qui subito
1: A
0: dopo.
1: dopo.
0: Benvenuti a tutti in questa nuova intervista delle vibrazioni del sapere, e ovviamente non posso cominciare se non salutando il nostro Giorgio. Ciao Giorgio.
1: Ciao Valentino, ciao, ciao a tutti.
0: Pronti? Pronti all'avventura?
1: Pronti? Namaste e grazie.
0: Namaste, si è salutato da
1: Namaste.
0: solo. Dovevo ancora introdurlo, ma è partito. Allora, abbiamo ovviamente
1: No.
0: l'onore di ospitare, anche quest'oggi, no, che è già stato con noi in passato, Giovanni Vota, e ufficialmente buongiorno o buonasera.
1: Grazie, grazie sempre dell'onore di essere qui con voi. Buongiorno.
0: Grazie a te, perché sicuramente. Quello che il messaggio che porti in giro, le informazioni che condividi sono qualcosa di importante, per cui il più le facciamo girare meglio è. Allora, ovviamente tu sei molto sinteticamente formatore, coach, autore di molti libri, ti occupi di fisica quantistica, spiritualità e crescita personale. E quest'oggi ti abbiamo invitato proprio per capire come possiamo esercitare e soprattutto manifestare certe qualità, certe azioni in un mondo che va al contrario. Cioè, tu parli molto di amore, parli di gratitudine, parli di gentilezza, parli di, insomma, essere persone centrate ed equilibrate quando viviamo in una realtà che appena metti il piede fuori di casa è l'esatto opposto. Per cui mantenere un certo status, un certo modo di essere non è così semplice, o almeno all'apparenza. E partiamo subito, come si dice, de botto con questa domanda. Tu
1: Posso aggiungere una cosa io? Lui
0: aggiungi.
1: già ha cominciato prima di cominciare, nel senso che ci ha salutato con Namaste. Perché dico questo? Perché Namaste è un senso, un modo indiano di salutare un'altra persona, che vuol dire che con la propria anima saluta l'anima di chi è davanti. Perché dico questo? Perché a noi ci hanno insegnato a salutarci con ciao. Ciao, che vuol dire schiavo. Perciò già cominciando a salutarci, non dicendo una parola del genere, uno dice: vabbè, ma dobbiamo cambiare tutte le abitudini che conosciamo. Loro ce l'hanno inculcate con ciao, che dal Veneto vuol dire schiavo, e non vorrei che comunque continuasse, però purtroppo tanta gente non vuol capire. Perciò ecco, volevo ringraziare Giovanni appunto di aver cominciato a salutarci con Namaste, che è la forma, diciamo, migliore per cominciare un rapporto di dialogo tra persone. Scusate questo piccolo.
2: Grazie, no, Namaste, infatti, in sanscrito, il divino che in me riconosce il divino che in te gli rende onore. E
1: Giusto.
2: per me è il saluto più bello, molto alto, e che crea subito una connessione cuore a cuore. E quindi il dialogo tra le persone cambia di piano, di livello, si passa dal mentale a quello che è invece una parte più animica e spirituale. Diciamo che il pianeta Terra è così da sempre. Se uno vede nei libri di storia, è un pianeta di lotte, di paure, di conflitti, sempre abbastanza pesanti, difficili. Sembra che peggio della Terra ci sia un altro pianeta, ma ho detto che non voglio neanche sapere qual è e com'è, perché mi basta e avanza già questo. Come si fa? Diciamo che se vogliamo girarla in positivo, tutto questo ci induce a doverci prendere responsabilità di noi, visto che non è da fuori o dagli altri che può arrivare, dobbiamo per forza.

0: forza farcene carico ognuno di noi e farsi carico di scelte di vita. Noi sappiamo che il mondo porta, viene portato, ci spinge verso paura e sensi di colpa, in quanto anche chi ci governa conosce benissimo le leggi energetiche dell'universo. Allora, se tu per far star male la gente non ti serve l'esercito, basta che li metti in paura e sensi di colpa, rabbia, risentimenti e per legge di risonanza ti attiri tutti i problemi della vita. Ma è anche vero l'opposto. Se nonostante tutto io vado in amore, gioia e gratitudine, mi attiro il meglio della vita. Ora, in un mondo che invece cerca di portarti nelle paure, è perché in verità questo mondo, chi lo governa, ha paura a sua volta degli effetti esponenziali che la stare in amore ha sulla società. La legge di Marishi è chiarissima. Marishi, che è stato questo fisico guru indiano, tra l'altro guru della Big Generation, da lui andavano i Beatles, Mia Farrow, Michael Jagger, eccetera. Ha dimostrato che quando un gruppo di persone medita, e di nuovo cosa vuol dire meditare? È una cosa molto semplice. Io medito ogni volta che sono in amore, gioia e gratitudine, non vuol dire che sono in posizioni strane. La mamma che prende il figlio e sente amore, quella è pura meditazione. Bene, le persone, l'insieme delle persone che sono in questo stato, quale effetto misurabile hanno sulla società? Beh, aiutano 100 volte il quadrato delle persone che meditano. Questo vuol dire che quando tu sei in amore, gioia e gratitudine, aiuti 100 persone. Se sei in due, già 400. Se sei in tre, 900. Quindi è un effetto esponenziale enorme. Per aiutare il pianeta, in verità, bastano 10.000 persone se siamo 10 miliardi. E fortunatamente oggi sono tantissimi. Ma non solo, nell'universo non va perso neanche un atomo di amore. Tutto il positivo che comunque c'è nella vita di ognuno di noi, fortunatamente, e nella società non è un caso, è perché è energia di amore in azione che tutti noi assieme stiamo muovendo. Quindi l'effetto positivo di cercare di essere, anzi di essere anche in quelle energie, lo si vede, lo si misura. Come fare man mano a uscire da questo? Beh, il problema nostro sono ovviamente le paure e i sensi di colpa da cui deriva ogni emozione negativa. Dietro rabbia, rancori, odi, gelosie, risentimenti ci sono sempre e solo paure e sensi di colpa. Ebbene, il lavoro grosso per ognuno di noi è sciogliere queste paure, questi sensi di colpa. Perché? Perché in realtà ognuno di noi è già un faro di luce potentissimo, è un faro enorme di luce e di amore. Il problema è che questo faro è ricoperto di pece nera e questa pece nera sono proprio le paure, i sensi di colpa, le emozioni negative. Quindi il vero lavoro è a togliere, non a mettere, a togliere man mano questa pece e man mano che la tolgo permetto a questa luce di venire fuori che illuminerà me e gli altri. Da dove partire? Ma io come esercizio per tutti di base consiglio la gratitudine. La gratitudine, dire grazie, dire ti amo è la stessa cosa, perché è la stessa identica energia. La gratitudine la chiamo un fenomeno dinamico dell'amore, perché per certi versi è più semplice, e ogni volta che io sono grato, sono in gratitudine, mando fuori quel genere di energia che cambia anche il mio cervello, il mio modo di pensare. All'inizio serve attenzione, grati per che cosa? E questo è il grande esercizio. La gratitudine richiede presenza e osservazione. Grazie a questo computer che mi permette di parlare con voi, grazie a questo microfono, grazie a questa camicia, grazie ai miei occhi, grazie. L'esercizio che dico è dovunque posi lo sguardo, ringrazia. E questa gratitudine, c'è l'altro esercizio molto bello di Fabio Marchesi, 21 minuti di gratitudine, ripetere grazie, grazie, sorridendo per 21 minuti, vanno tutti bene perché perché riprogrammano il nostro cervello verso l'amore e la positivo. E quando cominci ad andare sulla gratitudine, proprio esci dal vittimismo e vai verso il co-creatore, l'essere co-creatore, che è quello che poi noi siamo. Devo dire, io questo l'ho imparato grazie ai miei nonni, non ho merito. I miei nonni erano tutti dell'Ottocento. Infatti io dico, sono un uomo di un secolo fa, educato da uomini di due secoli fa, perché erano tutti dell'Ottocento, i miei nonni, i miei zii, e in particolare mio nonno materno, loro erano da Val di Susa, una valle qua vicino a Torino, era un falegname, e lui, come tutti i miei nonni, ha passato due guerre mondiali, e sono state quello che sono state, e due alluvioni che gli hanno portato via tutto. Tutto, tutto, tutto. Cosa faceva mio nonno quando o la guerra o le alluvioni gli hanno portato via tutto? Prendeva la moglie e quattro figli, mia mamma era la primogenita, e due lire rimaste, e andava al ristorante a festeggiare. Che cosa festeggiava?
1: Insolita come cosa.
0: Festeggiava che erano vivi. E mio nonno ha sempre ricostruito tutto. Ci vogliono i controattributi, però lui inconsciamente applicava le grandi leggi energetiche dell'universo, perché l'universo funziona per energie, non funziona per fare o per materia. E difatti mio nonno poi ha ricostruito ancora casa a Ulzio, l'ha costruita addirittura a Torino, io non sono stato in grado di fare minimamente quello che ha fatto lui. Ma lui in ogni momento, inconsciamente, perché non è che sapesse di queste cose, applicava le grandi leggi dell'universo. E lui, la gratitudine, proprio la gratitudine te lo dice, ti rendi conto, guardi, se ti fosse rimasto solo una mela, tu ringrazi per quella mela. A quel punto l'universo dice, te ne dà di più, perché tu porti l'attenzione sull'abbondanza e quindi ti arriva ancora più abbondanza. Se tu porti l'attenzione sulla scarsità, per legge energetica crescerà la scarsità. Chi ha, avrà. Chi non ha, gli verrà tolto anche quello che ha. Matteo 13. È la legge, esattamente la legge di risonanza, che è applicata. Quindi la gratitudine riprogramma il tuo cervello verso pensieri positivi. Difatti, dopo un po' che pratichi questo, ti accorgi che il tuo cervello in automatico comincia a ringraziare, e mandi fuori amore, quindi attiri amore a te e attiri anche abbondanza nella tua vita.
1: Interessante. E giustamente tu hai parlato di mantenere il focus su quello che, sulle cose che insomma abbiamo, e gratitudine su quelle, perché accorgersi delle cose che non vanno ci si mette poco. Ma per chi in qualche modo si rende conto di come sta girando il mondo, cioè esci, guardi il cielo, strisce, quello che vai a comprare al supermercato, se vai al supermercato, è mezzo avvelenato. Siamo in un mondo che è difficile veramente concentrarsi sulle cose che funzionano. Come si fa? A parte l'esercizio di Marchesi che hai accennato prima, cioè, c'è proprio un modus operandi da mettere in pratica? E qual è la differenza soprattutto tra l'essere ciechi, cioè non rendersi conto delle cose, e invece rendersi conto ma volersi concentrare sulle cose che funzionano?
0: Il punto di partenza è che non è un modo di dire. Tutto questo universo è un'illusione. L'unica realtà è, tra l'altro questo l'hanno dimostrato i fisici più volte. La cosa è cominciata tra l'altro in fisica con il dualismo onda-particella e il principio di determinazione di Heisenberg, per cui l'osservatore collassa la realtà. A fronte di questo i fisici si sono cominciati a chiedere, ma allora la realtà che cos'è? E allora il primo modello è stato dato a Copenaghen, dove i fisici sono ritrovati, e c'è il famoso modello di Copenaghen, dove loro hanno affermato chiaramente: la realtà non è conoscibile, la puoi solo interpretare. E questo è un primo passo di un cambiamento totale, non solo nella scienza che non l'ha ancora recepito, ma anche nel proprio mondo personale. Detto in altri termini, vuol dire che tutto ciò che vivi è una tua percezione. Questo è un concetto che io vorrei spiegare bene perché lo vivo spessissimo. Cosa vuol dire che è una percezione? Vuol dire che tu in realtà tuo padre, tua madre, gli altri, non li conoscerai mai, hai una percezione di loro. E io questo, ripeto, lo vedo facendo coaching. Viene da me il marito, poi il giorno dopo viene la moglie, mi parla del marito e dico: ma di chi sta parlando? Di quello che è venuto ieri? Ma non ci azzecca niente. Non parliamo di tre figli, sei genitori diversi. Perché per uno il padre è un dio, per l'altro il padre è un delinquente che non c'è mai. Ma perché noi viviamo di percezioni. E le nostre percezioni sono guidate dal nostro subconscio. Come diceva giustamente quel genio assoluto che è stato Carl Gustav Jung, rendi cosciente l'inconscio, altrimenti sarà lui a guidare la tua vita e lo chiamerai destino. E qui sta la vera comprensione del gioco. Poiché l'universo e la vita funziona per risonanza, ovvero tu nella tua vita, tutto ciò che vivi, tutte le persone che incontri, tutto ciò che succede non è un caso. Come diceva Albert Einstein, il caso è il nome di Dio quando agisce in incognito, ma è in risonanza con le energie che tu mandi fuori. Facciamo un esempio. Se tu hai la paura di essere scippato, tecnicamente cosa accade? Che tu mandi fuori. Hai l'informazione, la paura è un'informazione di essere scippato. Benissimo, mandi fuori l'energia dello scippo. Tutti quelli che sono lì a scippare vengono da te. È fisica. Cioè, l'universo funziona così. Come dice Nassim Haramein, che io studio da tanti anni, seguo, che ha sviluppato la fisica unificata, perché ha unificato la fisica relativistica di Einstein con la fisica quantistica di Max Planck, la spiritualità è nient'altro che una fisica che non abbiamo ancora capito. Perché man mano che comprendiamo le leggi della fisica, dicono paro, paro, paro, quello che le antiche spiritualità, e non parlo di religioni, ma di spiritualità, hanno sempre detto. Quindi, se l'universo funziona così e funziona così, e noi funzioniamo così, quello che è importante è che energie tu mandi fuori. E quello dipende da te. Allora, per esempio, io posso vivere una vita nonostante tutto quello che le scie, tutto quello che vuoi, serena, se io dentro sono sereno e mi sciolgo le paure e i sensi di colpa. Tra l'altro, c'è stato una, diciamo, testimonianza inaspettata su questo, che deriva, cioè nel 2018 c'è stato su Wired, che è una storica rivista informatica di informatica, un'intervista ai due guru dell'intelligenza artificiale di Google. E loro in questa lunga intervista avevano detto: noi con l'AI abbiamo hackerato l'essere umano. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo in grado di far pensare, provare alle persone quello che vogliamo, senza che le persone se ne accorgano. In verità, questo lo fa e lo vedremo molto bene già alla televisione. Alla domanda del intervistatore: ma voi come fate a evitare di essere hackerati? E loro sono stati lapidari. Uno, non guardiamo la televisione, non leggiamo i giornali, non hanno neanche addirittura il cellulare o lo usano pochissimo. Due, noi meditiamo 2 ore al giorno tutti i giorni. Tre, lavoriamo continuamente su di noi. Perché se un programma di AI ti conosce meglio di quanto tu non conosca te stesso, avrai dei problemi. Che è il nocete ipsum del Tempio di Delfi. Cioè, non è cambiato niente. Come funzioniamo noi è da sempre così. Le regole sono quelle, l'universo funziona così. indipendentemente dal momento storico, da quello che sta accadendo, perché sono le leggi universali, spirituali e scientifiche, che sono, diciamo, quando siamo, come diceva Nassim, e hanno detto i grandi padri della fisica quantistica, che erano tutti vedantisti, quindi confrontavano i risultati delle equazioni con i Veda, la spiritualità e la scienza sono due lingue diverse, però dicono le stesse cose, anche perché non ci sono due verità, una scientifica e una spirituale. Quando siamo nella giusta comprensione, la verità è una, raccontata con lingue diverse. Chi è più mentale e razionale preferisce le equazioni matematiche, chi è più emozionale preferisce magari il linguaggio della spiritualità.
2: Certo. Bella questa spiegazione, mi è piaciuta.
1: Però allora qui volevo capire un attimo una cosa. Noi manifestiamo, prima hai detto giustamente, la nostra energia e richiamiamo le cose che ci succedono, cioè, concetto, siamo i responsabili della nostra vita e di tutto quello che ci succede, che siamo consapevoli o meno di questo. Ma se la realtà che ci circonda è una nostra manifestazione, il mondo che viviamo significa che è la manifestazione della maggioranza dell'umanità che è sotto, diciamo, un incantesimo, come dicevi prima, TV, videogiochi, e manifestano quello che percepiscono.
0: Allora, la mia energia individuale crea la mia realtà individuale, l'energia collettiva crea, diciamo, la realtà collettiva, che poi si esprime magari con egregore in tanti modi, perché poi questa è una realtà, sia questa che quella dopo il passaggio, governata molto da egregore. Il punto è questo: la realtà collettiva non può mai, mai, mai superare la mia personale. Quindi io potrei vivere in un posto di tutti poveri, ma io essere ricco, perché il libero arbitrio non è violabile. Quindi io decido di vivere in amore, gioia e gratitudine, anche in un ambiente di guerra, tutto quello che vuoi, nessuno me lo può impedire. Cercano di impedirtelo, perché i media trasmettono fondamentalmente, creano paure continuamente, perché conoscono bene queste leggi energetiche. Quindi sanno bene che la chiave è tenere le persone nelle paure e nei sensi di colpa. A quel punto tutto il media, tutti si sono fatti per quello, e non è neanche importante se è vero o non è vero, anche perché oggi più che mai, ma come è sempre stato, no? Sapere come sta la verità, chi lo sa che cos'è. D'altra parte si chiama storia, io lo dico perché sono tutte storie, cioè tutte palle, se no non la chiameresti storia. E se poi uno che si mette a scavarci dentro, vedi come c'è tanto da ridire. Io faccio sempre solo un esempio eclatante: il pianeta è pieno di piramidi e non siamo in grado di costruirne una sola, però ci sono. E allora? Chi l'ha costruita, come, quando, perché, eccetera. Nessuno ti risponde. Però, e questa è una, voglio dire, la più eclatante, perché non la puoi negare. Puoi negare tante altre cose, ma che ci siano queste robe colossali su tutto il pianeta, fatte con tutta la precisione matematica e geometrica, tutto quello che vuoi, noi non siamo in grado di farlo, però ci sono. E allora? Chi l'ha fatte, quando, come, perché? E allora questo, quindi anche il consiglio che dicevano i due dell'AI, se tu guardi la televisione, non è lì per parlarti di verità, sono mezzi di propaganda, mezzi che di fatti si chiamano programmi. Perché si chiamano programmi? Perché ti programmano. Qual è il giochino? Il giochino è: io ti metto in un'energia di paure e sensi di colpa, così a quel punto ti faccio entrare nel subconscio tutto quello che io voglio, pilotato dalla paura. Se io non sono nelle paure, nei sensi di colpa, non mi faccio catturare da quello, non hanno nessun potere su di me. Quindi, di nuovo, il gioco è passato a me come persona. Nessuno lo può fare per me, solo io lo posso fare per me. E ovviamente è un lavoro, è un impegno costante, continuo, non è che c'è da dire l'ho fatto e è a posto. No. È un'attenzione costante e continua a quali energie io faccio entrare nella mia vita.
2: Perciò la chiave di tutto, a parte ce l'hanno detta questi guru dell'AI che praticamente non guardano televisione, non hanno paura, non usano il telefonino e pensano con la loro mente e creano. Okay? L'altra cosa da fare è una meditazione giornaliera per appunto prendere consapevolezza, perciò un'altra chiave è prendere consapevolezza di chi siamo, no? Anche. E alla fine non è così difficile, è metterlo in pratica che diventa difficile. Tu puoi dare qualche consiglio per mettere in pratica queste cose?
0: L'esercizio è graduale di attenzione e soprattutto di volerlo fare è faticoso come tutto, cioè non è che viene come tutto, però anche non farlo è faticoso, perché non farlo vuol dire che vivi, diciamo, quello che gli altri ti fanno vivere. Se nel momento che tu ti prendi in carico la tua vita, a volte doloroso, impegnativo, però almeno sai che puoi avere e co-creare, diversamente diventi una vittima. Se diventi vittima, ok, non hai più voce in capitolo su niente. È una
2: Esatto.
0: decisione personale di volersi far carico della propria vita e agire di conseguenza.
2: Beh, un'altra, giusto, un'altra chiave secondo me molto importante è anche quella di, come dici te, co-creare, no? Se io voglio avere qualcosa, voglio ottenere qualcosa, visualizzare. Io tante volte nella mia vita l'ho fatto e sono riuscito a realizzare, perciò posso confermare, ma non solo io, tanta gente se ci pensa, quando magari voleva veramente qualcosa, l'ha immaginata e poi è arrivata. Poi logicamente ci sono quelli che non ci credono, quelli che ci credono.
0: Vabbè,
2: Dunque,
0: però succede sempre quello che tu credi, quindi se pensi che non è
2: infatti,
0: vero, non sarà vero, se
2: non
0: pensi
2: sarà
0: che è vero,
2: vero.
0: sarà vero.
2: Bravissimo, sì, e non si realizza. No, infatti uno dei primi lavori è proprio quello. Ma la chiave è anche, secondo me, l'inizio di tutto, capire chi siamo, perché tanta gente non sa ancora chi è. E questo penso che è anche un lavoro che fai tu, no? Questo di coach per capire meglio chi siamo effettivamente, cioè chi siamo, prendere consapevolezza di chi siamo e poi da quel momento partire per realizzarci, giusto?
0: Sì, noi siamo esseri umani con un'anima, quindi siamo eterni e questo è un concetto fondamentale di base. Difatti la nostra paura più grande è quella della morte. E poi c'è tutto un processo di incarnazione per cui scende il velo d'oblio che ci fa dimenticare totalmente chi siamo e poi perché siamo qua. E diciamo, c'è tutta la prima parte della vita è già solo riuscire a capire questo. Poi dopo, quando l'hai capito, cominciare a lavorarci. E le strade ce ne sono, ma alla base è la volontà di volerlo fare. Questo è. E poi con umiltà e costanza lavorarci.
2: Questa è la chiave. Un'altra cosa che un argomento che hai toccato che a me piace molto, a noi, a me Valentino, delle piramidi. Infatti siamo tornati sabato dal viaggio alle piramidi in Bosnia, a Visoko, dove lì proprio tocchi con mano lo straordinario, queste straordinarie costruzioni, no? E c'è ancora gente comunque che non vuol vedere, perché comunque ci sono scienziati, i media, Wikipedia e tanti altri dicono non è possibile. E voglio spiegargli, guarda, che non potranno mai accettare una cosa del genere, se no altrimenti bisogna cambiare tutta l'archeologia, tutta la storia, tutto il modo di vedere chi c'è, le civiltà che c'erano prima, perché E in effetti, quando tu vai a vedere questi posti, ti fai tante domande, tante, tante domande. E io sono convinto che c'erano civiltà precedenti alla nostra, migliaia e migliaia di anni fa, che hanno costruito queste piramidi. Non si capisce ancora bene il motivo, anche se è un
0: Però ci
2: fatto
0: sono.
2: inevitabile. Però ci sono, giustamente. E la gente ancora non ne prende consapevolezza. Io quando parlo delle piramidi di Visoko, nessuno, ci sono le piramidi in Bosnia. Cioè, anche perché noi ne stiamo parlando continuamente, facendo interviste, facendo i viaggi, ma tanta gente ancora no, non conosce questa, che poi queste sono alcune, ma ce ne sono, come dici te,
0: Dappertutto, anche in Italia.
2: sì, sono anche in Italia. Infatti adesso andremo a Montevecchia a vederle, che ci sono delle piramidi anche molto, molto potenti energeticamente. E lì si parla di altre teorie e altre conoscenze che, se una volta, se riusciamo a conoscerle anche noi, cambia il mondo, secondo me. Comunque,
0: Certo.
2: questo è un altro argomento.
1: Un altro argomento.
2: Una cosa
0: Volevo.
2: che
1: Aspetta.
2: sì,
1: No,
2: dimmi, avanti.
1: volevo fare un attimino un passetto indietro perché nell'evoluzione di una persona spesso arriviamo al passo di, come si diceva prima, ci accorgiamo del mondo nel quale viviamo e la prima sensazione, la prima azione per poter cambiare le cose, l'abbiamo visto anche negli ultimi anni, è scendere in piazza. Per cui dare energia a un voler cambiare il sistema. Come vedi questa azione e come ci si potrebbe rapportare invece in maniera più diciamo, profittevole?
0: Il punto è energetico, cioè bisogna cominciare a ragionare per energia e informazione, non per materia. Quindi il cambiamento è nelle energie. Se io cambio le energie, cambia poi tutto il resto. Qui e la cosa più potente è, come accennavo già agli inizi, la meditazione. Maharishi proprio, vi ricordo due esperimenti che ho riportato nel mio uno dei miei primi libri. Durante Washington DC si erano radunati in 4.000 a meditare e avevano previsto che sarebbe diminuita la criminalità a Washington. E infatti, dopo 8 settimane, la criminalità era scesa del 25%. Durante la guerra del Libano, per 7 volte nei 2 anni di guerra hanno meditato. E quando meditavano il conflitto si dimezzava, la cooperazione cresceva e i morti scendevano, eccetera. Quindi noi abbiamo un potere in tutto, compresa la guerra. Dove sta questo potere? Nell'energia che muoviamo, perché l'universo, ripeto, funziona per energie. Quindi se tu vuoi risolvere il problema della criminalità, non servono poliziotti, basta gente che mediti. Se vuoi risolvere il problema delle guerre, anche lì, perché tutto il resto viene fatto, rabbia, eccetera? Proprio perché, ripeto, chi governa conosce benissimo queste regole, queste leggi. Per cui, e anche, lasciami dire, se io scendo arrabbiato a contestare, purtroppo l'energia che muovo è quella della rabbia e quindi siamo da capo. Lui dice, non è facile, certo che non è facile, però se l'universo funziona così, funziona così, non è che l'ho creato, fatto io, funziona per energie. Quello che conta è quello. Anche la famosa legge del karma, dice questo, cioè non ti torna ciò che fai, ti torna l'energia che mandi fuori. Quindi le energie che mandi fuori sono quelle che tornano a te nella tua vita. Le energie che mangiamo fuori collettivamente sono quelle che creeranno la realtà collettiva. E tra l'altro, mi ricordo c'è stato, non mi ricordo l'anno 80 qualcosa, mi sembra, c'è stato 1 miliardo di persone che hanno meditato e se tu vai a vedere è persino cambiato il campo magnetico terrestre, perché il campo magnetico terrestre si modifica in base alle energie degli umani. Per esempio, a Capodanno c'è una grossa variazione perché 8-10 miliardi di persone festeggiano e quindi vedi che il campo magnetico cambia. Allora, l'effetto è questo tipo. Quindi, uno, ragionare per energia e informazione, non per materia. A quel punto cominci a capire cosa effettivamente funziona e cosa no. Quali energie mandiamo fuori? Quello fa la differenza, non ciò che fai. Quello che fai è neutro, è totalmente neutro.
1: Ok. In una situazione più specifica, se ti trovi di fronte a un'ingiustizia che subisci una persona magari che ami, che conosci, quale può essere la nostra reazione? Cioè, la reazione più magari istantanea è quella di voler intervenire anche con,
0: certo,
1: diciamo, con una certa carica. Come dovremmo, sì, comportarci?
0: Sì, certamente, se tu vedi qualcosa che sta accadendo, vedi qualcuno che sta per picchiare tuo figlio, la rabbia in quel caso, che è positiva, ti dà l'energia per reagire. Nel caso di ognuno di noi, se io per esempio esco di casa e qualcuno mi spara, non è lui cattivo e io buono, perché non c'è vittima e non c'è carnefice. La domanda vera è: perché nella vita mi attiro proiettili anziché petali di rose? E allora vado di nuovo a lavorare dentro di me, a capire che cosa sta accadendo e trasformandolo.
1: Perfetto. È stato esaustivo. Ok. E ci... Vai, vai, Giorgio.
2: No, no, no. Questo qui non c'è vittima, non c'è carnefice. È una cosa che ti dicono anche quando c'è qualche spiegazione, quando vai in India, a me è successo in India, dove ti spiegano proprio questo, che non ci può essere giudizio, no? Perché appunto non c'è vittima, non c'è carnefice, cioè è tutta una conseguenza. In questo caso, se io ho un pensiero negativo, continuo ad avere pensieri negativi, o penso che qualcuno mi spari, logicamente prima o poi c'è qualcuno che mi spara. Cioè, questo si vede anche nella vita, se uno ci pensa e torna un po' a ritroso nel tempo e vede la sua vita, e si ricorda anche i suoi pensieri, probabilmente si rende conto che tanti pensieri hanno creato la sua vita, perciò è una conseguenza. Penso che sia così, no, Giovanni?
0: Sì, quello che vivi è in risonanza con le energie che mandi fuori a livello subconscio.
2: Allora, finita questa intervista, sicuramente consiglio a tanti che la guardano, a tutti, di rivederla e segnarsi un po' tutti questi punti importanti, perché ne hai detti veramente tanti che possono, secondo me, anche cambiarti, dico possono cambiare la vita, però ti possono cambiare il modo di vedere le cose, giusto?
0: Diciamo che è quello che, come funziona l'universo, ha delle regole, delle leggi ben precise, cominciare a conoscere le leggi spirituali, energetiche dell'universo, ti permette a quel punto di vivere una vita diversa, perché non è più un caso, ma è in risonanza.
1: Certo. Ci ricordi, Giovanni, tu cosa fai per, cioè nel senso, le tue attività, i tuoi corsi, i tuoi libri, come lavori per poter aiutare le persone a sviluppare queste caratteristiche?
0: Io ho creato un metodo che si chiama Spiritual Quantum Coaching, perché da un punto di vista pratico deriva da quello che facevano gli antichi, l'antica medicina cinese, Ayurveda, i sciamani nativi americani, tecniche tantriche, gli aborigeni australiani, le tecniche energetiche egizie, eccetera. Da lì ho imparato come fare, perché funzionano, l'ho capito grazie alla fisica quantistica, ma soprattutto alla fisica unificata, e poi all'ipnosi spirituale quantistica. Mettendo assieme tutto questo, ho sviluppato delle procedure da ingegnere, per cui se tu le studi, le pratiche, le applichi, riesci a trovare a livello subconscio quali sono i tuoi problemi, quali che da dovunque derivino, può essere vite passate, può essere questa vita, può essere via epigenetica dagli antenati, e andarle quindi a sciogliere e trasformare. Partendo da quello che ti succede nella vita, che non ti piace, però ti sta dicendo che è in risonanza con l'energia che hai dentro di te, si parte di lì, si risale nel subconscio a cosa lo sta generando e lo si va a trasformare e sciogliere. A quel punto si trasforma e scioglie la tua vita. Poi ci sono tante tecniche, tante metodologie, ma il concetto fondamentale è questo. In alcune situazioni puoi usare un metodo, in altre situazioni altre, però questa è la chiave, il concetto di risonanza, e poi, vabbè, il concetto di sincronicità, che deriva dall'equazione di Dirac, di entanglement. E queste sono, diciamo, le basi su cui tu lavori, e conosciute, comprese, proprio tecnicamente vai a trasformare quello che dentro di te. Vai nella control room della Matrix, cioè vai proprio lì dentro e ci vai a lavorare, fino, se vuoi, a uscirne.
1: Ah, bello, perché in tanti, vedi anche su YouTube tante interviste, uscire dalla Matrix. Alla fine no, non dobbiamo cercare chissà quale circuito elettronico
0: No.
1: attorno a noi, ma dobbiamo lavorare su di noi. Quello
0: Esattamente.
1: è la chiave. Però, insomma,
2: Assolutamente. Sono curioso se puoi spiegare in poche parole che cos'è l'ipnosi spirituale.
0: L'ipnosi che cos'è? Allora, il cervello ha quattro stati: la veglia, quando è nella mente razionale, il sonno e il sogno, quando mente e corpo sono scollegati, quando va, il cervello va in crash, il coma, ma lo stato più importante è la trance, in cui noi passiamo il 95% della nostra vita. Che cos'è la trance? La trance è lo stato che il cervello usa quando vuole accedere al subconscio o al superconscio. Il superconscio è la nostra mente che ci collega al campo quantico di infinito amore e intelligenza. Quando il cervello vuole accedere a quelle memorie, va in stato di trance. L'ipnosi che cos'è? Banalmente, una qualunque tecnica con cui porti il cervello in stato di trance. Il tuo si chiama autoipnosi, quello degli altri ipnosi. Ci sono tantissime tecniche per fare questo. L'ipnosi spirituale quantistica, che deriva, diciamo, Milton Erickson, quella scuola di Brian Weiss a New York, e la scuola di Andy Tomlinson in Inghilterra, che fanno questo. Io sono diplomato terapeuta da loro, da tutti questi. Si basa sul fatto che esiste il superconscio, che il superconscio è la nostra mente più alta. E quando è che tu sei nel superconscio? Tu sei nel superconscio ogni volta che sei in amore, gioia e gratitudine. Quando invece sei in paura e sensi di colpa, puoi solo andare nel subconscio. Quindi l'ipnosi spirituale quantistica, se vuoi, è il termine tecnico di stato meditativo. Quando tu mediti, fai ipnosi spirituale quantistica, perché vai in amore, gioia e gratitudine e quindi in automatico ti colleghi al superconscio e da lì al campo quantico di infinito amore e intelligenza. E da lì vai nel subconscio. E quindi, poiché il subconscio è 500.000 volte più potente della mente conscia, se... Per anni mi sono chiesto, vabbè, ma allora come fai a trasformarla? Poi, studiando Yogananda e Kriyananda, ho scoperto il superconscio e grazie a quello tu sei in quel campo di energia che è infinito amore e intelligenza, infinito maggiore di 500.000, quindi problema risolto. Tu puoi trasformare le informazioni del subconscio all'istante. Se tu avevi la memoria di tuo padre che ti diceva che sei un fallito, tu provi ad avere successo nella vita, ma mentre fai questo, il subconscio per 500.000 volte con la voce di tuo padre ti ricorda che sei un fallito e quindi fallisci. Tu, con queste metodologie, ti colleghi al superconscio e vai a trasformare quella memoria in tuo padre che ti dice: io ti amo e sei di successo. A quel punto, quando tu pensi voglio avere successo, il subconscio con la voce di tuo padre per 500.000 volte ti ricorda che ti ama e sei di successo, e quindi cambi la vita.
2: Bella sta tecnica, molto importante.
1: Facciamo,
0: Dimmi.
1: io vado terra a terra, proprio
0: Sì.
1: partiamo dall'inizio. Io ti faccio la domanda proprio per chi volesse cominciare a trasformare la propria esistenza. Ovviamente hai parlato di tante cose, ma proprio la prima cosa che può cominciare a sperimentare da domani mattina e vedere che cambiano le cose.
0: La gratitudine, proprio quella è l'esercizio per me base, perché costa niente, ti richiede attenzione, ti richiede lo sforzo di rendere grazie, quindi non è che è a gratis, ti richiede attenzione, presenza, consapevolezza, renderti conto di tutta l'abbondanza e la bellezza che c'è nella tua vita e ringraziarla. Che poi si esprime anche in modi molto pratici. Al mattino vai a prendere il caffè, lasci 1 euro di mancia. E quella mancia è una gratitudine espressa verso chi sta lavorando per te. E quindi dico 1 euro perché a volte trovo penoso che mance centesimi, decimi. Io questa l'ho imparata in verità quando lavoravo in Texas. Quando ero in IBM, ero lavorato in Texas, avevo 30 anni, quindi sono 38 anni fa. E mi ricordo che in Texas ero andato un paio di volte col mio capo di origine messicana, una famiglia bravissima. Eravamo stati qualche volta a una messa, una chiesa, e mi ricordo il mio stupore di allora, perché quando c'era la questua, la gente allora non dava meno di 2, 3, 400 dollari. Io ero abituato in parrocchia qui a Torino da me, che andava a 50 lire, 100 lire, 500 lire. Ma gli americani sanno bene come funzionano i soldi e come funziona l'energia. E quindi sanno, tant'è che i ricchi cosa fanno? Le fondazioni. Poi le usano magari per sterminare la gente, ma quello è un altro tema. Il tema è che le energie funzionano secondo certe leggi e tu puoi ricevere solo ciò che dai. Quindi se vuoi ricevere soldi, devi dare soldi. E quindi la gratitudine anche si è espressa in modi molto pratici. Tu dai 1 euro di mancia al barista, ti fa un grande sorriso, che tra l'altro mi sono accorto, tantissimi posti non sono abituati neanche a ricevere le mance, si stupiscono. Quindi perché non sono abituati. Però è un modo molto pratico, operativo, di gratitudine, e ovvio li devi dare di cuore, di amore, non di, pensando che l'universo è abbondanza infinita e quindi ce n'è per tutti. La scarsità è una cosa mentale indotta, ma l'universo è fisicamente abbondanza infinita, perché noi siamo immersi in un campo quantico di infinito amore e intelligenza. La scarsità deriva dalla paura, dalla mente e da quello che ti fanno credere.
1: Certo.
0: Quindi quando tu cambi le tue credenze, in questo mi ricordo era stato nel 2008. Vabbè, io ho fatto l'imprenditore per tanti anni, lo faccio ancora. So che avevo aperto l'azienda più grande di cui sono diventato socio e avevo fatto coaching con Kiyosaki, non so se lo conosci, padre ricco, padre povero, è stato mio coach, entrepreneur coach. E costava, insomma, non era proprio, migliaia di dollari. E la prima cosa che mi ha insegnato, tra l'altro allora lo faceva con Donald Trump. E infatti io li ho sentiti qualche volta che mi facevano coaching. E la prima cosa che mi ha insegnato è ricordati che i soldi sono solo un'idea. Cambia le tue idee, cambiano i tuoi soldi. E tutto il loro coaching è solo su questo. Credenze, convinzioni da cambiare. Poi veniva da ridere perché quello che io faccio insegno, quindi io ho pagato migliaia di dollari a Kiyosaki per sentirmi dire quello che io faccio, però è così.
1: Ha avuto la conferma. D'accordo, dai.
2: Un'ultima domanda, te la faccio io una domanda che magari qualcuno non so se te l'ha fatta, ma che cos'è per te il dubbio? Perché siccome ogni tanto qualcuno ha dei dubbi, che cos'è il dubbio?
0: Il dubbio è la chiave, come l'if, che è dell'emisfero destro. Il dubbio è ciò che ti permette di andare oltre quello che è una prima apparente, tra virgolette, verità. Quindi dovremmo sempre vivere nel dubbio, nella domanda, aperti, sapendo che appunto la realtà non è neanche conoscibile, quindi figuriamoci la verità, che cos'è la verità.
2: Bellissima questa risposta.
0: E quindi il dubbio, cismo non è essere, no, ma essere aperto di mente. Non è, diciamo, quello che vuole sempre criticare, non è critica, che è poi quella della filosofia. Quando tu studi filosofia, studi questo, no? Avere la mente che è sempre attiva e che cerca di questionare e capire. Poi hai 2 livelli di comprensione. Uno è quello mentale, l'altro invece è quello del cuore, quello con cui ti colleghi al campo, quello da cui hai l'ispirazioni e canalizzazioni delle informazioni. Però alla base è sempre porsi delle domande. Continuamente su tutto, non ripeto con cinismo o disprezzo, no, è proprio per apertura.
2: Bene,
1: Ottimo.
2: sì. Ok,
1: D'accordo.
2: sono d'accordo. E un'ultima domanda, no?
1: Ultima
2: Che
1: dell'ultima.
2: l'ultima si parla di ego. Alcuni dicono che l'ego è la scintilla per fare, per crescere. Tu sei d'accordo?
0: L'ego è il re del subconscio. Quindi quando è che sei egoista? Ogni volta che sei nel subconscio. E quando è che sei nel subconscio? Poiché lì ci sono tutte le paure, le ansie, i sensi di colpa, ogni volta che tu sei in emozioni negative, hai rabbia, risentimenti, lì sei nell'ego e quindi sei egoista. Il superconscio invece è l'io sono di Saint Germain. Quindi quando io sono in amore, gioia e gratitudine, sono nel superconscio, sono nell'io sono, che Invece, quando sono in emozioni negative, paure, odi, gelosie, sono nel subconscio e quindi sono nell'ego e quindi egoista.
2: Dai, bello.
1: Fantastico, una bella chicca questa. Ok,
2: Ok.
1: allora dicevamo che ci salutiamo. Intanto Giovanni,
0: Namaste e grazie.
1: grazie, grazie a te di questi spunti di riflessione che sono importantissimi. Insomma, magari molte persone, tra cui io, cominceremo a esercitarci con la gratitudine che se sembra una cosa banale da un certo punto di vista, ma può veramente cambiare le cose.
0: Sì.
1: Ok.
2: Nel buddismo viene usata molto la gratitudine anche,
0: Com'è?
2: nel buddismo viene usata molto la gratitudine.
0: Sì, la gratitudine, ripeto, io lo chiamo un fattore dinamico dell'amore, ma dire grazie o dire ti amo è la
2: La
0: stessa
2: stessa
0: cosa.
2: cosa.
1: Stesso
2: Ottimo.
1: valore energetico. D'accordo.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più? L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
6: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
7: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
1: Eccoci tornati in diretta sui 94 MHz e adesso siamo praticamente pronti per una nuova intervista. Dopo Giovanni Vota, che come vi avevamo anticipato l'abbiamo preso un po' di striscio, nel senso che non era in diretta, adesso invece lo siamo.
8: e è arrivato a trovarci un nuovo ospite.
9: Una persona che io conosco da 36 anni, sì. Si chiama Primo Contro, e l'ho conosciuto nella libreria che ormai è chiusa da tanti anni, Arcana di Padova, e lui è un grande conoscitore di tante cose, è uno studioso di astrologia, di esoterismo, di alchimia e di misteri e di tante altre cose, che piano piano adesso lo inviteremo una volta al mese, adesso vediamo un po' con le date, e ci racconterà un po' di cose. E cominceremo con Dante, che ultimamente ne parlano tanti. Anche la prossima intervista, dove ci sarà Massimo Citro, parlerà anche lui di Dante. Dante era un personaggio, che adesso ci racconterà un po' il nostro amico Primo, molto esoterico, templare, alchimista, molto evoluto. Addirittura mi sembra che Citro dice quantistico. Cioè, è un grande personaggio. E in più parleremo anche di altri argomenti più avanti, parleremo dell'astrologia con Primo, e poi faremo anche una puntata dell'astrologia diagnostica, e poi una puntata molto interessante sul Palazzo della Ragione, l'astrologia nel Palazzo della Ragione. E poi più avanti, se il nostro caro amico Primo Contro, parleremo anche di Ho'oponopono, che sono molto interessato, perché ho fatto il corso direttamente con Yulen, che era quello che l'ha portato nel mondo dell'Occidente, e perciò mi piace parlarne, anche perché con quattro parole riesci a sistemare tante cose.
8: Ma veniamo a noi, veniamo al presente, veniamo a Dante, alchimista e templare. Allora, Primo, raccontaci un po' il Dante che non si conosce nei libri di scuola.
10: Grazie. Allora, prima di parlare di Dante templare alchimista, io vorrei partire facendo una breve panoramica sul periodo in cui visse Dante, perché questo ci aiuterà a capire meglio quello che dirò su Dante templare e alchimista.
9: Ottimo.
10: Quindi, come sappiamo, Dante nacque nel 1265 e morì nel 1321, quindi visse in pieno Medioevo. Un periodo che è passato alla storia come un insieme di secoli bui, tenebrosi, difficili, problematici. In effetti è così, se vogliamo, perché l'Europa a quei tempi forse risentiva ancora delle conseguenze di tutte le invasioni barbariche e distruzioni varie che vennero dopo la caduta dell'Impero Romano. E quindi diciamo che guerre, disordini, rivalità tra fazioni, feudatari, re, principi, erano all'ordine del giorno. Quindi non era tanto un bel vivere quello. Poi c'erano altri problemi di vario genere, come il brigantaggio, per esempio, eccetera. Però, nonostante ciò, il Medioevo fu anche un'epoca luminosissima da un punto di vista spirituale. Perché proprio in quel periodo ci fu un grande risveglio mistico, religioso, tant'è che proprio in quell'epoca in Europa apparvero i più grandi santi che conosciamo, e molti dei quali proprio in Italia, poi, tra l'altro. Quindi questa è una prova che non fu tutto tenebre il Medioevo. Ma oltre a questo, il Medioevo brillò per due fatti che ebbero una risonanza storica, e cioè la fondazione dell'ordine templare e l'apparizione dell'arte gotica. Due cose che sono strettamente collegate fra di loro, come adesso vedremo. Allora, sui templari molto è stato scritto, molto è stato detto, a volte correttamente, a volte un po' a vanvera, per cui si sa un po' di tutto e di più. Riferendoci alla storia ufficiale, noi sappiamo che nell'anno 1118 9 cavalieri francesi partirono dalla Francia per andare in Terra Santa per creare un'organizzazione che difendesse i cristiani che si recavano in pellegrinaggio nei luoghi santi. Mentre furono a Gerusalemme, presero alloggio sulle rovine di quello che si ritiene sia stato l'ex tempio di Re Salomone, per cui furono soprannominati i Cavalieri del Tempio, più semplicemente i Templari. Allora, questi 9 cavalieri fondarono veramente questa organizzazione, che fu chiamato Ordine Templare, e lo impostarono in modo guerriero e monastico, cioè i vari membri di questo Ordine Templare erano contemporaneamente monaci guerrieri. E quest'ordine nel giro di poco tempo divenne una vera e propria potenza militare ed economica. Far parte di quest'ordine divenne un privilegio, un vanto, un merito, era una meta molto ambita, perché per esempio quest'ordine dipende

vuoi con i bottini di guerra, vuoi con le continue ingenti donazioni che affluivano da nobili, ricchi borghesi, regnanti, eccetera, arrivarono perfino a prestare denaro agli imperatori e ai re. E pare che questa loro smisurata ricchezza fu la causa della loro rovina. Perché quando poi cominciarono a prestare denaro a personaggi di un certo rilievo, fra cui Filippo IV, re di Francia, detto il Bello, successe che questo Filippo il Bello si indebitò fino al collo con i Templari e a un certo punto non riuscì più a restituire quello che doveva. Allora pensò bene di eliminarli per azzerare il suo debito e magari impossessarsi anche delle grandissime ricchezze che i Templari custodivano, cosa che pare non sia riuscito a fare comunque. E così, d'accordo col Papa Clemente V, che lui sobillò a dovere, crearono questa famosa accusa di eresia con la quale perseguitarono i Templari, li imprigionarono, li torturarono e li ammazzarono quasi tutti. Ecco. Ma i Templari comunque fecero cose molto egregie, molto belle finché furono in vita. Portarono entro certi limiti un po' di equilibrio e di ordine nell'Europa caotica di quei tempi, guerra fondaia di quei tempi. Per esempio, i Templari divennero col tempo un sinonimo di sicurezza, di affidabilità, per tanti motivi. Per esempio, perché crearono degli ostelli a distanze regolari nelle principali vie di comunicazione, nei quali i viandanti di notte potevano fermarsi, trovare dove dormire, da mangiare, stare al caldo e soprattutto ben protetti, perché erano luoghi presidiati militarmente dai Templari. Furono i fondatori delle prime banche, i Templari, che portavano, la gente portava i loro ori in queste fortezze vere e proprie, dove erano al sicurissimo, non al sicuro, al sicurissimo. Crearono le famose lettere di credito, che possiamo definire le antenate dei nostri attuali assegni circolari. Questo non sto a spiegare per non dilungarmi troppo. Quindi fecero cose veramente di una certa importanza, che lasciarono la loro impronta. E sappiamo la fine che fecero, purtroppo. Però, oltre a questa storia ufficiale, ce ne sarebbe un'altra, poco conosciuta e poco riconosciuta anche dagli altri, da tutti. Secondo questa altra storia, questa missione che quei 9 cavalieri dovevano compiere in Terra Santa era soltanto una copertura. Era qualcosa che serviva a mascherare il vero scopo del loro essere andati là in Terra Santa. Perché? Quando loro si stabilirono nell'ex tempio di Re Salomone, ci hanno raccontato che scavarono come dei forsennati sotto le fondamenta, le rovine del tempio di Salomone, come se cercassero disperatamente qualcosa. Trovarono qualcosa? E se sì, che cosa trovarono? Probabilmente non lo sapremo mai. Però sta di fatto che quando questi cavalieri, dopo aver fondato l'ordine, eccetera, eccetera, averlo avviato, tornarono in Europa, in Francia, comparve l'arte gotica. D'amblè, così, di colpo. L'architettura gotica soprattutto. Quindi cominciarono ad apparire le famose cattedrali, i duomi, le basiliche, secondo questo nuovo stile, che era una cosa completamente rivoluzionaria, nuova, perché non si presentò come l'evoluzione di stili precedenti, come di solito avviene, ma fu una cosa completamente diversa che si presentò così, d'amblè, già bello, pronto, corretto, finito, maturo, pronto per essere utilizzato. Allora hanno studiato tutte queste bellissime strutture religiose che avevano creato e hanno constatato che nelle misure, nelle proporzioni, nei pesi, nelle ombre che questi edifici proiettano sulla terra in determinati momenti dell'anno, eccetera, eccetera, ci sono tali e tanti riferimenti a fenomeni astronomici e terrestri che non si può dubitare che quei costruttori, quei progettisti fossero in possesso di una conoscenza che a quei tempi non c'era. Cozzava contro quello che sapevano fare a quei tempi. Allora si pensa che questa sia una manifestazione di quel qualcosa che quei cavalieri devono aver trovato sotto il tempio di Re Salomone, che a questo punto non sarebbe un oggetto o un insieme di oggetti, ma di conoscenze.

0: E questa è soltanto una, pare, di queste conoscenze che devono aver portato da lì, se è vera questa diceria. Quindi queste cattedrali gotiche ebbero un successo e un'ammirazione illimitate. Però soffermiamoci un attimo su questo termine arte gotica, perché proviamo a chiederci, ma cosa c'entrano i goti, che erano dei barbari, con queste meraviglie che avevano creato? Infatti i goti non c'entrano assolutamente niente. Ce lo spiega benissimo il Fulcanelli, famoso alchimista dei primi del 1900, che nel suo libro Il mistero delle cattedrali ci spiega che il termine arte gotica deriva dal francese art gothique, che sarebbe stato scritto art gotique, cioè arte gotica. Ma in realtà questa sarebbe solo la deformazione ortografica della parola argotique, cioè scritta tutta ad un pezzo, argotique, argotique, che ha la stessa pronuncia di argotique, ma sono due parole scritte in maniera diversa, con un significato diverso, chiaramente. E quindi questo argotique deriverebbe dal francese argot, argot, che è un dialetto che veniva parlato a Parigi a quei tempi, ma mi hanno riferito che si parla tuttora in Francia, un dialetto, una parlata un po' strana, con la quale, della quale si servivano chi voleva comunicare ad altri notizie, informazioni, conoscenze, senza farsi comprendere da chi non doveva comprendere. Una specie di linguaggio cifrato. Sì. Ecco. Pare che da questa parola argot sia derivato il nostro termine arguto, che indica una persona dalla mente sveglia, sì, acuta, penetrante, che riesce a vedere e a capire cose che gli altri non vedono e non capiscono. Ecco, detto in due parole.
1: Sì.
0: Quindi, queste cattedrali, questa arte gotica, in realtà sarebbe argotica, cioè che parla l'argot, cioè dice cose che non tutti devono capire.
1: Certo.
0: E questo è un esempio di cabala fonetica, come viene chiamata, cioè usare questa tecnica di confondere le idee alla gente usando parole diverse ma che hanno la stessa fonetica, la stessa pronuncia. Faccio subito un altro esempio, il famoso grido di guerra dei Templari, Dio lo vuole, no? È la traduzione del francese Dieu le veut, sembrerebbe, ma il Fulcanelli ci spiega che invece i Templari non gridavano Dieu le veut, ma gridavano Dieu le feu, Dio il fuoco. Ma la gente capiva Dio lo vuole, perché ha un senso questo, certo, grido, no? Essendo una guerra santa, Dio lo vuole ha un significato, mentre invece non avrebbe nessun significato quel fuoco, altro che se ce l'ha un significato quel fuoco, sì, ma adesso mi fermo qui. Allora, contemporaneamente all'apparizione dell'arte gotica, nel Medioevo si diffuse anche il culto della Madonna, della Vergine. Tant'è vero che la maggior parte delle chiese gotiche sono intitolate alla Beata Vergine. Non solo, ma in Francia le 8 maggiori cattedrali gotiche sono disposte in modo tale da riprodurre sulla superficie terrestre la costellazione della Vergine. La Madonna, hanno fatto riferimento alla Vergine Celeste con la Madonna Terrestre. Quindi più chiaro, più ovvio di così.
1: Sì.
0: Allora, ma in più, quindi, queste cattedrali, che, parlando l'argot, erano praticamente dei libri iniziatici di pietra, che dicevano qualcosa in un certo modo, con un linguaggio cifrato. Ma non solo, perché queste cattedrali, queste chiese gotiche, continuo a chiamarle così adesso, hanno avuto e hanno anche uno scopo pratico, un'utilità pratica. Perché hanno constatato che tutte queste costruzioni gotiche sono sorte su luoghi energeticamente forti e positivi. E l'architettura gotica funge da amplificatore di questa energia tellurica, amplificandola e rendendola ancora più positiva. Di modo che le persone che entrano in questi luoghi si ricaricano di questa energia, si rigenerano. Ecco perché in certe chiese ogni tanto avvengono guarigioni miracolose. Perché uno che entra lì malato, grazie a queste potentissime energie, guarisce all'istante, guarisce istantaneamente. Questa è una tecnica che risale anche all'antica Grecia, perché i templi dei greci venivano costruiti proprio per questo scopo, per scopi terapeutici, come il famoso tempio di Esculapio, famosissimo, dove la gente andava proprio per curarsi. Gli antichi romani, per esempio, che non erano certo degli stupidi, quando dovevano erigere un tempio, circoscrivevano l'area con un perimetro e ci mettevano dentro degli animali, che lasciavano lì per un anno, due anni. Se questi animali stavano bene, vuol dire che quel posto era energeticamente positivo e costruivano il tempio. Se invece gli animali si ammalavano o morivano, si trasferivano altrove in cerca di qualcos'altro. Ecco, quindi diciamo che questa antica conoscenza è stata rispolverata nel Medioevo, probabilmente grazie a quella famosa cosa che quei cavalieri trovarono sotto le rovine del Tempio di Salomone. Questo è tanto altro, naturalmente.
1: Certamente, ecco. Trovarono questa informazione, ma infatti il fatto della costruzione delle chiese su anche antiche aree pagane, dove i pagani, quelli che venivano considerati pagani, costruivano questi luoghi sacri su punti energetici della terra, e perciò tante chiese, quasi tutte dell'epoca, venivano costruite su, come dici te, su punti energetici.
0: Esatto.
1: E probabilmente è una cosa che avevano scoperto i templari, ma probabilmente erano scoperti anche prima.
0: Sì, certamente, tanti anni. Sì, certamente.
1: Bellissima. E poi il fatto dell'arguto, del gotico, è stato usato prima dei templari, perché probabilmente conoscevano.
0: Sì.
1: Per esempio, già i costruttori delle piramidi, i costruttori di nuraghi, della tomba dei giganti e di tantissime opere nel mondo venivano fatti con lo stesso criterio, perché con delle misure, dei numeri che erano logici per fare quelle cose, e poi amplificavano anche l'energia, come dicevi te. No? È vero che le chiese amplificano l'energia, soltanto che poi dopo, da quello che so, hanno chiuso queste energie, alcune, quando se ne sono accorti, cioè hanno chiuso, hanno fatto in modo di non andarci sopra, come a San Marco, poi ti racconterò.
0: Comunque, sempre a proposito dell'energia di questi luoghi, è stato rilevato che il luogo energeticamente più potente di tutto il pianeta Terra è San Giacomo di Compostella.
1: È vero, sì, l'ho sentito dire anche questo.
0: Qual è il luogo più energeticamente più forte di tutti?
1: Bisogna andarci, così facciamo il cammino.
0: Comunque, sempre parlando delle questioni energetiche delle cattedrali, sempre con rilievi di un certo tipo, è stato notato che tutto questo bel popò di cose a livello energetico che succede all'interno della chiesa, all'esterno succede il contrario, perché hanno potuto rilevare che le energie che scorrono lungo la parte esterna dei muri perimetrali delle cattedrali sono energie negative. Quindi è sconsigliato sostare a lungo nei pressi di una cattedrale o addirittura appoggiarsi alle pareti esterne, per questo motivo qua. Tant'è che io ho pensato, allora, quelle famose figure mostruose che si vedono spesso scolpiti sull'esterno delle cattedrali, demoni, draghi, diavoli, potrebbe essere un segnale di pericolo.
1: Sì.
0: Per quel punto particolare della chiesa, perché all'interno tutte statue di Madonne, Santi, Gesù, eccetera, eccetera, angeli, fuori invece tutti questi mostri. Perché? Per quale motivo? Come mai?
1: Come la cattedrale di Notre Dame, no?
0: Esatto,
1: che ci sono tutti,
0: esatto,
1: i diavoli,
0: sì,
1: i mostri.
0: Sì, sì,
1: sì. È logico, cioè è logica come analisi, nel senso che... Ma io so anche, per esempio, che quando tu entri in una chiesa, queste chiese antiche, praticamente quando nell'entrata avviene uno scarico energetico, cioè come dici te, passa questa energia negativa che ti scarica, ti pulisce però, e poi entri dentro, vai su dei rosoni o dei punti, ti ricarichi.
0: E i rosoni poi, altra storia.
1: Infatti, lì c'è tutto, altri racconti.
0: Sì, sì, sì. Ecco, quindi diciamo che questo dimostra la conoscenza che avevano i progettisti e i costruttori, avendo tenuto conto di tutte queste cose, no? Ecco. Però, tornando al discorso delle cattedrali, di tutti gli edifici gotici, argotici del Medioevo, che cosa volevano veicolare con gli argotieri medievali, con queste simbologie, no? delle cattedrali? Allora, come dice anche il Fulcanelli, la via alchemica, semplicemente la via alchemica, che fu un po' il leitmotiv del Medioevo, proprio divulgare e tramandare questa conoscenza. Perché dobbiamo sapere che in concomitanza con l'apparizione dell'arte gotica, l'architettura gotica, apparvero anche i famosi poemi epici cavallereschi del ciclo bretone di Re Artù. Quindi ecco il Parsifal di Wolfram von Eschenbach, nel quale si dice chiaramente che il Santo Graal è custodito dai guardiani del Tempio, chissà cosa avrà voluto dire. E io ho collegato questa affannosa ricerca del Santo Graal che facevano i cavalieri della Tavola Rotonda con l'affannosa ricerca che quei cavalieri facevano sotto le rovine del Tempio. Ci ho visto un parallelismo. Ecco apparire il Tristano Isotta di Gottfried von Strasburg e la morte d'Artù di Thomas Malory, i famosi racconti Lancellotto, Ginevra, i cavalieri, eccetera eccetera. Anche questi pare che siano racconti che parlavano l'argot, perché pare che questi autori giravano intorno all'ambiente templare, quindi qualcosa devono aver assorbito, devono aver imparato e hanno trasmesso poi a loro volta questa cosa qui. Allora, diciamo a questo punto che questa arte gotica, non solo l'architettura, ma qualsiasi cosa parlasse l'argot, quindi un dipinto, un romanzo, un monumento, qualsiasi cosa, dalla Francia si sparse in tutta Europa seguendo di pari passo l'espandersi dell'ordine templare. E naturalmente giunse anche in Italia, quando i templari si stabilirono in Italia. E in Italia questa arte gotica, questo fiorire del gotico, dell'argotico, lo possiamo trovare sia nelle chiese, cattedrali, duomi che possiamo ammirare ancora oggi, ma anche in quella particolare corrente poetica e letteraria che passò alla storia col nome di Dolce Stil Novo, del quale Dante fece parte e anzi fu il massimo esponente di questa corrente qua. Allora, dico subito che a battezzare Dolce Stil Novo questa corrente fu proprio lo stesso Dante, ma senza volerlo, senza saperlo, perché in una terzina del 24° canto del Purgatorio, Dante, per bocca di Bonaggiunta da Lucca, dice: «O frate, issa veggio disselli, il modo che il notaro e guittone e me ritenne di qua dal Dolce Stil Novo chiodo». Allora qualcuno ha preso queste tre parole, Dolce Stil Novo, e con quelle tre parole ha battezzato questa nuova corrente poetica, no? Che nacque, tra l'altro, nella scuola siciliana che ruotava intorno alla corte di Federico II di Svevia.
1: Tanto per cambiare.
0: Altro personaggio misterioso, discusso, controverso, eccetera, eccetera. Più volte scomunicato, amico dei templari, innamoratissimo dell'Italia, della Sicilia e della Puglia in modo particolare, dove morì addirittura per una febbre intestinale.
1: Dove ha fatto il famoso castello, che non è un castello.
0: Fece da committente per il famoso Castel del Monte, che ancora non si è capito bene che cosa sia, ma tra tutto è tranne quello che dicono che sia, ecco, come le piramidi tra l'altro.
1: Certo.
0: Quindi questo Federico II, in questa specie di corte, amava circondarsi dei più grandi sapienti dell'epoca, soprattutto arabi, per approfondire e studiare tutte le materie dello scibile umano: astronomia, medicina, architettura, filosofia, scienze varie, eccetera, eccetera. E fu in quel luogo che nacque questa nuova corrente letteraria. Però fu soltanto dopo, in seguito, grazie al bolognese Guido Guinizelli, che questa corrente assunse delle connotazioni ben definite, perché questo Guido Guinizelli stabilì delle regole ben precise per poetare secondo questo nuovo stile letterario. Allora, in che cosa consisteva questo stile, questa corrente del Dolce Stil Novo, del quale, badiamo bene, fecero parte personaggi illustrissimi, oltre Dante, Boccaccio, Petrarca, Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia e tanti altri conosciuti e meno conosciuti. Allora, secondo la critica ufficiale, questo Dolce Stil Novo consisteva in un nuovo modo di considerare la donna e l'amore, cioè una idealizzazione dell'amore, perché loro vedevano nella donna un mezzo per elevare i propri sentimenti ed avvicinarsi alla divinità. Quindi questa donna veniva chiamata donna angelo o donna angelicata proprio per questo motivo qua. E sappiamo che tutti i poeti stilnovisti amarono perdutamente una donna,
1: sì,
0: nonostante molti di loro avessero moglie e figli. Già questo dovrebbe farci riflettere un attimino. Quindi Dante amò Beatrice, come sappiamo, il Petrarca amò Laura,
1: sì,
0: il Boccaccio Fiammetta e tutti quanti gli altri un'altra. Ecco. E misero in versi questi loro amori appassionati verso queste donne qua. Però, secondo Luigi Valli, che scrisse il libro Il linguaggio segreto di Dante e dei fedeli d'amore, queste poesie non sono delle poesie realmente amorose che vogliono esprimere un sentimento verso queste donne bellissime, idealizzate, eccetera, eccetera, ma era soltanto un modo col quale gli appartenenti ad una, diciamo, loggia, confraternita, che si chiamava I Fedeli d'Amore, che Dante nomina espressamente nel Convivio, usavano per scambiarsi informazioni, messaggi, senza essere compresi, soprattutto dalla Chiesa, che aveva gli occhi sempre molto aperti su tutto quello che succedeva intorno. E quindi lui fa un elenco di tutte queste parole in codice, che si ritrovano frequentemente in tutte queste poesie scritte dagli stilnovisti. Pur ritenendo valida questa teoria, secondo me non è tutto qui. C'è molto di più. Cioè, questi stilnovisti in realtà con queste poesie intendevano dire qualcos'altro. Anche loro parlavano l'argot, in poche parole. Questo perché? Perché questi appartenenti a questa corrente erano tutte persone coltissime, erano dei grandi sapienti. Adesso Dante soprattutto sapeva tutto quello che c'era da sapere. Prova ne è l'infinità di nozioni che ha inserito nella Divina Commedia, la sua opera Omnia, no? Quindi Dante fu soprattutto, prima che poeta, fu una mente leonardesca ante litteram, e come lui tanti altri. Per cui oggi noi, quando diciamo Dante, diciamo subito Divina Commedia. Quando diciamo Michelangelo, diciamo subito il Davide. Quando diciamo Leonardo, per esempio, diciamo subito la Gioconda. Ma in realtà non sappiamo cosa c'era dietro queste opere d'arte e dietro questi geni che hanno creato queste opere d'arte. Perché quelli non erano persone come tutte quante le altre.
1: No.
0: Erano dei geni. E sappiamo con certezza che quasi tutti frequentarono certi ambienti nei quali veicolavano certe conoscenze di un certo tipo, che loro devono aver appreso e attraverso la loro arte poi hanno trasmesso ai posteri. Quindi dobbiamo guardare a queste opere d'arte proprio come ad un insegnamento di questi grandissimi sapienti, oltre che belle opere da ammirare e basta. Allora, di questi fedeli d'amore, come ho detto, Dante ne parla nel Convivio, che era una confraternita, una setta di estrazione templare. Dante era molto legato ai templari, difatti nella Divina Commedia lui spende parole di elogio verso i templari, che definisce la milizia santa, così come si scaglia contro Filippo il Bello, condannandolo aspramente perché fu il distruttore dell'ordine templare. Nella Divina Commedia Dante fa molte volte riferimento all'imperatore Federico II di Svevia, in modo diretto o indiretto. Quindi se gli era così simpatico ci sarà stato un motivo, no?
1: Eh sì.
0: Ecco. Pensate che i colori distintivi di questa setta dei fedeli d'amore erano il verde, il bianco e il rosso. Vi dicono niente questi colori?
1: La bandiera dell'Italia.
0: Beatrice, nella Divina Commedia, nel Paradiso Terrestre, appare a Dante vestita di verde, di bianco e di rosso. Il fodro della spada di Re Artù, la famosa Excalibur, era ornato da tre pendagli, uno verde, uno bianco e uno rosso. Vedete come tutte queste cose si collegano fra di loro? Tutte cose collegate fra di loro. Quindi, a questo punto, verrebbe da dire che il culto della donna angelicata degli stilnovisti si sovrappone, si collega vistosamente al culto della Madonna nato nel Medioevo, insieme all'arte gotica e all'ordine dei Templari. Quindi quello che gli scalpellini e i progettisti delle cattedrali gotiche dissero attraverso le loro costruzioni, i poeti stilnovisti lo hanno detto attraverso le loro composizioni. E Dante soprattutto attraverso la Divina Commedia. Per cui noi abbiamo visto come questi templari si siano prodigati per divulgare e tramandare questa misteriosa conoscenza alchemica. Avendo Dante fatto parte di una congrega di estrazione templare, non possiamo non dubitare che anche Dante si sia prodigato per divulgare e tramandare la conoscenza alchemica, perché, come ho detto, l'alchimia fu il leitmotiv di tutto il Medioevo. Sarebbe, poi ne parlerò meglio quando affronteremo la Divina Commedia in chiave esoterica, sarebbe una tecnica che permette all'uomo imperfetto, simboleggiato dal piombo, di trasformarsi in un uomo perfetto e spiritualmente più evoluto, simboleggiato dall'oro. Ma questa è soltanto apparenza, in realtà c'è molto di più, ne parleremo successivamente. Quindi io di questa conoscenza alchemica ne ho trovato tracce evidentissime proprio nella Divina Commedia di Dante Alighieri, e di questo ne parleremo la prossima volta. Per oggi mi fermo qui.
1: Ok. Vabbè, abbiamo ancora un po' di tempo per parlare di... Se hai qualche altra cosa da dire di Dante Templare.
0: Beh, ci sarebbe parecchio da dire. Perché sì, Dante fu protagonista, spettatore della distruzione dell'ordine templare. Perché i templari furono uccisi nel 1307. Col famoso rogo dove bruciarono Jacques de Molay, l'ultimo gran maestro dei Templari. Poi l'ordine fu ufficialmente sciolto con una bolla papale nel 1312, ponendo fine proprio all'esistenza, che poi dicono che l'ordine Templare in realtà non sia mai morto,
1: infatti.
0: Abbia soltanto cambiato faccia e nome, abbia proseguito in altro modo, infatti pare che sia riapparso, eccetera eccetera, vabbè. Sotto varie diramazioni, per esempio, la butto lì una cosa che si sa: Cristoforo Colombo, quando si sposò una figlia di un templare di quei tempi, non i vecchi templari.
1: Sì.
0: Quindi lui probabilmente sapeva che c'era quel continente fra l'Europa e l'Asia, non lo scoprì per caso, perché pare che i templari fossero arrivati nel Nuovo Mondo prima di Cristoforo Colombo. Così dicono. Pare che ci siano delle prove addirittura. Quindi Cristoforo Colombo, avendo sposato la figlia di un templare, deve aver saputo qualche cosa. E allora è andato a colpo sicuro.
1: Eh sì.
0: Ecco, questa è una cosa che di solito non si sa, ma che invece...
2: Che lui sapeva di non essere arrivato alle Indie, ma...
0: Sì, sì.
2: Okay.
1: Che magari ha dovuto dire vado nelle Indie facendo quest'altra strada, invece sapeva che andava in America. Anche perché comunque in America sono stati tanti, dai romani dicono addirittura.
0: Pare anche gli egiziani,
1: i fenici, hanno trovato dei simboli celtici,
0: sì,
1: in America.
0: Esatto.
1: Perciò era conosciuta l'America.
0: Sì.
1: Però tutti quelli che sono andati non hanno fatto il disastro, solo che abbiamo fatto noi europei.
0: Troppo.
2: Stermini
1: vari.
2: Sono altri discorsi.
0: Sì.
2: No, Stefania ci chiede, dato che ci siamo, intanto dice: in Francia Notre Dame pare sia stata intitolata la Maddalena. Vi risulta? Dato che l'avevamo citata prima.
1: Stefano, non Stefania.
0: Non lo so.
2: Stefano, giusto.
0: Essendo chiamata Notre Dame si intende Nostra Signora, quindi per Nostra Signora si intende immediatamente la Madonna.
1: Magari si rifà al libro di il Codice da Vinci.
0: Il Codice da Vinci
1: si rifà, che si parla del Sangre Real.
0: A proposito di Notre Dame, Victor Hugo, nel suo famoso romanzo Notre Dame de Paris, definisce Notre Dame il più soddisfacente compendio di arte ermetica. Dice Victor Hugo, che evidentemente anche lui sapeva qualche cosa. Però a proposito di questo discorso della Maddalena, mi viene in mente che nella cattedrale di Chartres,
1: sì,
0: famosa per diversi motivi che, se volete, magari posso accennare anche, nelle vetrate, nei mosaici delle vetrate, c'è un mosaico che riproduce l'arrivo della Maddalena in Provenza. Quindi là è detto chiaramente che Maria Maddalena, da lì dove morì Gesù, si trasferì in Provenza. Per quale motivo? Si dice portandosi dietro qualche cosa anche. E qui c'è tutta la storia del codice da Vinci, che sia vero o non sia vera, non lo so, perché se ne dicono tante di più, per cui non voglio giudicare. Però se in una, caspita, in una chiesa cristiana appare una cosa così, di cui nessun Vangelo parla, qualcosa di vero ci deve essere.
1: Ma anche Chartres, anche lì c'è stato tutto un mistero, no? Della cattedrale di Chartres.
0: Ci sono tanti misteri nella cattedrale di Chartres. Per esempio, all'interno della cattedrale di Chartres, mi pare proprio vicino all'altare maggiore, c'è una statua che riproduce la Madonna con ai piedi 14 colombe. I rabdomanti, quelli che possono percepire queste cose, hanno scoperto che proprio sotto quel posto ci sono 14 corsi d'acqua che si intersecano gli uni con gli altri. Come facevano a saperlo?
1: Cioè, questo conferma tutto quello che ho detto prima, no? Che c'erano delle conoscenze che riuscivano a percepire, no? Incredibile.
0: E tante altre cose ancora.
1: Sì, sì, sì.
0: C'è un bellissimo libro, I misteri della cattedrale di Chartres, che non so se sia ancora in commercio, ma a chi è interessato lo consiglio
1: anche,
0: vivamente.
1: Anche quello di Fulcanelli, che io ho letto tantissimi anni fa, è molto interessante.
0: Il mistero delle cattedrali e le dimore filosofali, sono due.
1: Che sono, cioè, dimore filosofali mi sa non l'ho letto però.
0: Sì, sono due volumi.
1: Ho letto il primo, che è interessantissimo, anche se cioè, non è facile da leggere.
0: È molto tecnico.
1: Sì, infatti non è facile, però ti dà dei spunti, anche sì. Se uno non capisce tante cose.
0: Ti fa capire tante cose.
1: Sì. E invece c'è un'altra persona che diceva, Patrizia, diceva?
2: Allora, no, Patrizia non c'entra con ciò di cui stiamo parlando. No, avevi accennato prima al Santo Graal, perché sempre Stefano dice, pare che sia una manipolazione fonetica di sangue real,
0: sangue reale. Sì, ne parla il codice da Vinci di questo. Può essere, può essere.
2: Lasciamo il dubbio. Allora, andiamo. Giovanni di Treviso, buongiorno a tutti. Mi chiedevo se il vostro ospite, complimenti a lui, ha affrontato anche quel che ha scritto René Guénon su Dante. Grazie.
0: Sì, ho letto il libro di René Guénon, sì.
2: Ok. Sì.
0: Sono libri che hanno un taglio molto esoterico, molto simbolico. Io sostengo la teoria, non sostengo, dimostro che la Divina Commedia è soprattutto un'opera alchemica. Poi ci sono tante altre cose, giustamente, ma è soprattutto un'opera alchemica.
2: Ok, invece Andrea ci chiede se ci sono connessioni tra i Templari o chi li uccise e i sacerdoti del Tempio che pagarono i 30 denari a Giuda facendone usura nel Tempio. Furono scacciati da Gesù, lo condannarono principalmente per questo? Ci sono delle connessioni, ti dice niente a riguardo?
0: No, che io sappia, no.
1: No, diciamo, sì, fa questa analisi Andrea...
0: Fa un accostamento.
1: Un accostamento tra i Templari e i sacerdoti del Tempio. Cioè,
2: no, perché siamo epoche proprio diverse.
1: Sì, no, diciamo che i Templari sono stati uccisi dai sacerdoti del Tempio, che sarebbe stata la Chiesa, sostanzialmente. Sì. E lì i sacerdoti del Tempio invece erano quelli del Tempio che hanno fatto uccidere...
0: Ma il vero istigatore della fine dei Templari fu Filippo il Bello.
1: Sì,
0: non fu il Papa. Il Papa lo seguì perché lo costrinse, chissà in che modo.
1: Sì, sì, Filippo gli il raccontò Bello. Un sacco di balle.
0: Esatto. Quindi fu lui, come ho detto, per liberarsi dai debiti che aveva con i Templari, ha deciso di eliminarli.
2: Fatto presto.
0: Sì.
1: E comunque sì, quello che dicevi prima dei Templari, che erano diventati una banca, no? Perché
0: sì,
1: appunto loro garantivano,
0: sì,
1: cioè se uno andava in paesi arabi a andare sui vari luoghi sacri, loro, se andavi là e avevi bisogno di soldi, con quei documenti che loro rilasciavano qua,
0: sì,
1: ti davano, cioè, praticamente i primi assegni.
0: Esatto, chi doveva viaggiare per affari, per lavoro, portarsi dietro sacchetti di oro era molto imprudente a quei tempi.
1: Molto.
0: Allora andavano in una banca templare, depositavano la loro somma,
1: sì,
0: e la banca rilasciava una lettera attestando che Tizio Caio Sempronio ha depositato presso di noi la somma di eccetera eccetera. Con quella lettera lui arrivava, andava a destinazione, andava in un'altra altra banca templare presentava questa lettera e la banca templare gli dava il corrispettivo in oro che lui...
1: Incredibile, proprio le prime banche in assoluto.
0: Le prime banche in assoluto, sì.
1: Incredibile.
2: Sì,
0: come ho detto, fecero tante cose lodevoli i templari, per esempio fecero anche degli ospedali, crearono dei lebrosari per togliere dalla strada quei poveri disgraziati, respinti da tutti, e anche per evitare contagi, eccetera. Cioè, ebbero tante attenzioni e, come ho detto, riscossero molta stima e fiducia da parte della gente, del popolo, eccetera. Poi, magari, per carità, sai, ci sono ombre e luci in tutte,
1: le cose. Sì.
0: Non escludo che anche loro possano essersi macchiati di qualche cosa, però fondamentalmente... Se i templari fossero sopravvissuti, l'Europa oggi forse sarebbe diversa da quella che è.
1: Molto meglio, probabilmente. Chi è senza peccato lanci la prima pietra, scagli la pietra, come diceva Gesù. Perciò è normale che anche loro possano avere avuto qualcosa che non andava bene.
0: Più forte è la luce, più scura è l'ombra che proietta.
1: Vero, bella cosa.
0: E quindi... più forte è qualcosa e più è maggiore il pericolo che possa cadere nel lato oscuro della forza.
1: Allora, il prossimo incontro che faremo sarà quello dove racconterai in maniera più specifica della Divina Commedia.
0: Sì, esatto.
1: Di Dante.
0: Sì.
1: Ci accenni qualcosa per portare curiosità ai nostri ascoltatori?
0: Allora, io dimostro, ritengo, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le allegorie usate da Dante nella Divina Commedia sono allegorie alchemiche. Quindi Dante nella Divina Commedia parla di alchimia. Fu alchimista Dante stesso? Realizzò la cosiddetta pietra filosofale? Non lo so. Io credo di no. Io credo di no. Perché non è detto che tutti quelli che hanno la patente guidino una macchina. Quindi Dante poteva conoscere alla perfezione il metodo, ma non essersi mai applicato per realizzarlo, per utilizzarlo. Però Dante dimostra di sapere bene la via alchemica.
1: Però ti posso dire una cosa, allora, ok, la pietra filosofale è quella che in teoria dovrebbe far tramutare il piombo in oro, giusto?
0: Così dicono.
1: Però altre ricerche dicono la pietra filosofale è la chiave per trovare la luce divina dentro di noi, sostanzialmente.
0: Quando parleremo della Divina Commedia in chiave alchemica, spiegherò bene alcune cose sull'alchimia. Così
1: si chiarisce.
0: Puntualizziamo certe cose e ci facciamo le idee un po' più chiare.
1: Sì, sì.
0: Queste sono anche mie deduzioni,
1: certo.
0: Ma confermate anche da altri e da certi fatti che ho notato. Per cui il discorso è molto interessante e molto più profondo di quanto si possa immaginare. Io questo mio lavoro, poi, come tu forse sai, l'ho condensato in un libro,
1: sì,
0: che mi fu pubblicato nel 1991 dalla casa editrice Bastoggi, e tra l'altro mi piace dirlo perché è un particolare bello, curioso, interessante. Quando l'editore mi consultò per scegliere la copertina di quel libro, io scelsi un particolare di un quadro del pittore Bertini, che visse a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento e che fu anche preside dell'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Questo quadro raffigurava un episodio della vita di Dante, cioè, secondo una leggenda che circolava già ai tempi di Dante, subito dopo morto, Dante, di ritorno da una missione diplomatica che compì a Venezia quando era ospite a Ravenna dei da Polenta, proprio negli ultimi anni di vita, perché Dante veniva spesso impiegato in questo modo, perché essendo un oratore inarrivabile era molto difficile tenergli testa quando lui parlava. Allora lo mandavano a compiere queste missioni diplomatiche sicuri di avere partita vinta, perché parlava Dante. Ecco. Allora, di ritorno da questa missione diplomatica a Venezia, già in preda alle febbri malariche che da lì a poco lo avrebbero portato nella tomba, Dante fece sosta nell'abbazia di Pomposa, sì, vicino a Ravenna.
1: Sì.
0: E lì pare che abbia affidato a un certo frate Ilario il manoscritto originale dell'Inferno. Perché lo custodisse, perché lo trascrivesse, non si sa. Allora, anni fa, leggendo una rivista, così a caso, lessi di un ricercatore italiano che evidentemente, a conoscenza di questa leggenda, con delle apparecchiature metal detector andò nella basilica di Pomposa, Ravenna, e fece dei rilevamenti. E in un muro scoprì la presenza di quello che sembrava essere un cofanetto di ferro. Purtroppo non ottenne mai i permessi per fare degli scavi, quindi non sapremo mai cosa c'è in quel cofanetto di ferro. C'è veramente il manoscritto originale dell'inferno? Pensate se è così, che ritrovamento sarebbe quello? Purtroppo non lo sapremo mai. Ecco, questo è un altro dei particolari che ruotano intorno a Dante Alighieri, tanto è così famosa la sua figura anche in modo, in campo misterico, esoterico, eccetera. Saranno vere, non saranno vere queste cose, però come si dice, dove c'è fumo c'è sempre un po' di arrosto.
1: Non lo sapremo mai, ma comunque non perché non andremo a aprire sto muro, ma perché già c'è andato qualcun altro, secondo me.
0: Può darsi, può darsi.
2: Di notte con lo scalpello.
1: No, vabbè, cioè, in maniera legale.
2: Sì.
1: C'è un...
2: Allora, beh, intanto c'è sempre Andrea, dice... la menzogna come arma di manipolazione economica, politica, militare, per far fuori i propri avversari. Questo era Filippo il Bello. Ed attualmente avete qualche esempio in Medio Oriente e poi anche qui? Grazie. Beh, ma credo qualsiasi potente, qualsiasi politico utilizza quegli strumenti. A che scopo dare un ruolo alla donna antropocizzando l'amore e forse l'anima? E che cos'altro in simbologia alchemica ed umana? Grazie.
0: Questa idealizzazione della donna è tutta una simbologia, per dire qualcos'altro, come ho detto. Quindi è tutta una struttura poetica per parlare l'argot. Cioè, in poche parole, per parlare di alchimia. Ecco, qualcuno ha detto, in questa donna idealizzata dagli stilnovisti possiamo vedere la Sofia, cioè la conoscenza, la scienza santa. Può essere così, come può non essere così. Cioè, anche questa è una cosa che non sapremo mai.
1: È posto di dar due sentenze.
0: Io torno a ripetere, non lo dico soltanto io, ma lo dice Fulcanelli prima di me, che questi poeti e questi costruttori parlano di alchimia. Alchimia è un suggerimento per l'uomo a cercare di capirci qualcosa, perché possono avere dei grandi vantaggi utilizzando questa tecnica.
2: Ok.
1: Allora, hai parlato dell'arte gotica. Nell'arte gotica, io adesso ultimamente sto guardando un po' quello che si parla della Tartaria. E tra queste opere gotiche, che hanno tutti questi pennacchi alti, queste punte verso l'alto, dicono, secondo questi che stanno studiando Tartaria, che servivano per catturare l'etere e per portare energia. Perciò è anche una tecnologia questa che hanno scoperto i Templari nel Tempio di Re Salomone, probabilmente. Oppure è una tecnologia ancora più antica che usavano gli alchimisti, i costruttori di templi.
0: Come tecnologia i Templari crearono l'architettura gotica per sfruttare questa energia, sì, eterica, perché di quella si tratta in poche parole. Poi Tartaria, essendo più vicina a noi nel tempo, ha creato qualcosa di più tecnologico, cioè una tecnologia più affine a quella che conosciamo noi oggi. Quindi parliamo di antenne, duplicatori, ripetitori e così via. A quei tempi non si era ancora arrivati a questo, e quindi hanno fatto quello che hanno potuto con le cattedrali, le chiese, cioè i castelli. Castel del Monte pare anche lui.
1: Secondo me ha tante cose. Magari un giorno ci andremo insieme, faremo un viaggio insieme, gita, ci studiamo un po' insieme con tanti altri, vedere cosa succede. È fantastico. Ogni volta che vado giù ci vado, perché c'è sempre qualcosa da scoprire. Veramente.
0: Io sono nato da quelle parti, poi tra l'altro.
1: Perciò conosci bene
2: le radici.
1: Bene.
2: Va bene. Ok, direi che siamo arrivati a conclusione di questo tuo primo intervento.
1: Il titolo del libro...
2: Adesso glielo scrivo, E, va bene, adesso avremo la prossima, come abbiamo già spoilerato, la prossima puntata. Adesso vedremo di organizzarla a breve. Magari se non vai in vacanza anche ad agosto, tanto noi siamo qua.
0: Vediamo,
2: sempre.
0: Ne parliamo, sì.
2: E va bene, primo. Allora, grazie intanto.
1: Grazie,
2: ovviamente,
0: grazie a voi dell'invito. Grazie. E spero di non aver annoiato i nostri ascoltatori.
1: No. Quando si porta queste informazioni così interessanti, penso proprio che non si annoia.
2: Assolutamente.
1: Grazie.
2: Ciao, alla prossima.
0: Alla prossima.
2: A proposito di saluti, andiamo col ciao. No, perché già qualcuno ci aveva scritto.
1: Sì, va bene.
2: Va bene. Adesso un breve intervento di un altro ospite che ci raggiunge in registrazione. Noi ci risentiamo subito dopo.
1: A dopo.
2: Vorrei dire vecchio ospite, però suona male vecchio in realtà. Ospite consueto, ecco, diciamolo così. E abbiamo con noi Maglio Cortina. Buonasera, Maglio.
3: Sì, ciao, ciao, buonasera. Allora.
1: Ciao, Maglio.
2: Allora, Maglio Cortina è qui con noi perché anche in luglio non va in ferie, ma rimane operativo su Padova. Più nello specifico sabato 18 luglio, tutta la giornata disponibile per i consueti appuntamenti di allineamento vertebrale divino. Per cui oggi andremo a sviscerare anche un po' questo, perché parleremo di allineamento, ma non solo allineamento, diciamo, chiuso in se stesso, ma e consapevolezza, che è un elemento fondamentale per poi comprendere l'allineamento.
4: Allora, si parla di allineamento divino della colonna vertebrale. Perché è mirato specificatamente alla colonna vertebrale questo allineamento divino?
3: Quando si parla di allineamento vertebrale, uno gli viene facile collegarlo immediatamente alla colonna vertebrale. Questo risulta perché è la terminologia più semplice di comprensione per le persone. Allineamento vertebrale, se uno scrive su allineamento dello scheletro, insomma, allineamento vertebrale è un bel nome. Quindi questa è la terminologia che è stata adeguata per questo, e in effetti una parte consistente dell'allineamento riguarda la colonna vertebrale. E poi comunque non bisogna cadere nell'equivoco che allineando la colonna vertebrale tutto il resto dello scheletro di conseguenza si allinei, perché in realtà è un allineamento che riguarda tutto il corpo. Voi immaginate, come io dico sempre, quando facciamo un incontro all'inizio, se posso, e credo che le persone non hanno visto l'allineamento di altre persone, faccio vedere un'immagine, si vede uno scheletro che sbiego, e immediatamente dopo l'immagine si vede uno scheletro che diventa dritto. Quindi riguarda l'allineamento vertebrale, riguarda tutta la struttura scheletrica. L'allineamento vertebrale riguarda il nostro campo energetico. Se voi, io uso un termine che quasi tutti ormai conoscono, il nostro ologramma. Quindi l'allineamento vertebrale riguarda tutta la struttura dello scheletro, perché lo scheletro è quello che porta la nostra struttura, lo scheletro è quello che dà forma alla nostra immagine virtuale, anche se vogliamo. Bene, quindi questo è se voi avete seguito un po', vedete un po' in giro quando viene presentato questo, ci sono tante persone che lo chiamano allineamento energetico, poche per verità, allineamento divino, sì, quello che c'è scritto sul foglio che ci viene dato alla scuola. Oppure allineamento spirituale, riallineamento vertebrale, che titolo il libro, diciamo, che contiene tutte le informazioni riguardo a questo, il libro che va per la maggiore, perché ci sono altri libri che riguardano l'allineamento. Quindi diciamo che per inquadrare questo, adesso abbiamo inquadrato anche il perché di questa terminologia. La cosa, noi possiamo intanto passare, abbiamo fatto uno, questo si chiama un...
5: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: ristorante Asembo con dei preti.
7: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
8: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
9: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
7: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
10: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
11: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
7: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
9: Con guida!
8: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
9: Fino a sciopare! Boom!
8: Euro 20.
10: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
9: Per info e prenotazioni
12: 3
13: 2 9
12: 0 0
13: 3
12: 8
13: 9
7: 8
6: 8.
7: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
9: Ole!
7: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
9: Se no capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
3: Uno spoiler, non so cosa dire, un'anticipazione. In realtà la sequenza di quello che andiamo a dire di solito è che si fa i ringraziamenti. I ringraziamenti sono sempre, quindi noi ringraziamo tutti quelli che ci stanno a ascoltare, ringraziamo voi che vi date da fare di continuo, un sacco di tempo che vi state dando da fare. Ho sentito parlare di persone insospettabili che dicono: ah sì, le vibrazioni del sapere, quel programma là che si sente online, una roba del genere. Quindi cominciate a diventare, com'è?
4: Quelli bravi.
3: Sì, cominciate a diventare famosi, questo è buono, perché è giusto che le persone che portano delle notizie alternative, anche se magari poi la verità in tasca non c'è nessuno, quelli che portano notizie alternative siano premiati, perché noi, io più mi addentro su quello che vedo intorno a me, più mi rendo conto che viviamo nel mondo dell'ipnosi collettiva, tutto quanto è ipnosi collettiva. Poi, poi quando abbiamo finito l'introduzione per presentare e spiegare di cosa si tratta questo, ci soffermeremo sul discorso dell'ipnosi collettiva, che è una cosa interessante. Allora, l'allineamento vertebrale, permesso che...
4: No, aspetta, prima di proseguire, perché Giorgio ti aveva fatto una bella domanda. Io sì, mi ricordo che quando avevo preso in mano il libro che tu porti sempre con te, parlava proprio in relazione alla colonna vertebrale del fatto che le vertebre sono i nostri collegamenti con i blocchi che abbiamo e che ci portiamo indietro anche da vite precedenti. Per quello l'allineamento della colonna vertebrale va a sbloccare molte cose nella nostra vita.
3: Sì, certo. Allora, quando io spiego i tre tipi di benefici che si hanno dall'allineamento, dico che uno, tutte le problematiche legate alla postura hanno dei benefici. La stragrande maggioranza delle persone che viene da noi, almeno all'inizio e anche adesso, è perché ha mal di schiena, perché è male da qualche parte. Quindi risolviamo un problema. Poi dico che nella colonna vertebrale corrono le terminazioni nervose, che il secondo beneficio, corrono le terminazioni nervose che dal cervello vanno agli organi. Tutte le terminazioni nervose, diciamo che fanno funzionare gli organi, che presiedono al funzionamento degli organi, partono dal cervello e corrono nella colonna vertebrale. Quando c'è l'allineamento, le vertebre della colonna si impilano una sull'altra in modo corretto. Io sento con le dita, quando facciamo gli allineamenti, che queste vertebre sono sempre un po' disordinate. Allora si impilano in modo corretto una sull'altra e si staccano anche un pochino. E quindi le terminazioni nervose che partono dal cervello, vanno agli organi, sono meno disturbate, c'è un benessere fisico che migliora. L'altra cosa, che il terzo beneficio che, di cui si va a parlare, è che dopo l'allineamento siamo allineati con l'energia universale e le cose ci vanno meglio. Potremmo anche, qui non ci allarghiamo tanto, perché potremmo anche, questo riguarda, diciamo, il discorso spirituale, se vogliamo, che siamo allineati all'energia universale. Cercano di non dire robe che poi uno può interpretarle come vuole. E comunque l'altro aspetto che qua mai dico, cioè che non lo dico mai praticamente, è che il fatto comunque è che il fatto che terminazioni non siano disturbate porta dei benefici a livello delle emozioni. Se pensate che sono molto disturbati, di conseguenza di errore. Ma lì è che ci addentriamo in un mondo che è immenso. Uno dice: caspita, ti metto a posto. Quando fai l'allineamento ti si raddrizza la colonna a livello della cervicale, non avrai più mal di testa, si spera, non avrai più mal di testa, non sentirai più delle tensioni, vedrai le cose in modo diverso. Ma ci addentriamo in un mondo che è immenso. Quindi ognuno, e qua poi ci riallacciamo di tutto il discorso che vogliamo fare dopo, il fatto che l'allineamento dobbiamo considerarlo un qualcosa che noi non possiamo fare da soli, però che ci dà dei benefici che rimangono per sempre finché campiamo in questa esistenza. Niente ci dà dei benefici che rimangono per sempre prima di questo sistema qua. Quindi siamo stati fortunati, promuoviamo sempre questa roba qua, perché non sta diventando di dominio pubblico di grandissimo conoscenza. Semplice, perché gli allineatori che si muovono ci siamo, non ci sono solo io che allineo ovviamente, ma sono quattro gatti che vanno in giro. Non riusciremo, ci vorrà qualche secolo prima che questo ritmo qua riusciamo a far allineare tutte le persone che ci sono.
4: Più di 1000 parole, possiamo stare qui fino a domani a raccontarcela, ma è il vedere che fa la differenza. E infatti, diciamo, quando ci sono delle persone che dicono sì, beh, intanto vado a vedere, poi al 90% delle volte decidono di farlo. Perché? Cosa vedono? Secondo te cos'è che convince le persone quando vedono l'allineamento?
3: Noi pensiamo a volte che ci sia una differenza piccola fra diciamo a livello di disallineamento. In realtà è veramente eclatante, a volte veramente eclatante. Le persone vedono sta gente qua, vedono la gente che prima, come dicevo prima, che prima è storta, che poi diventa dritta, che poi dicono: ma avevo un dolore qui, non ce l'ho più. L'altro giorno ho allineato una signora che diceva: guarda, io devo tenere, dopo finito l'allineamento, sto lì così, tengo il ginocchio storto perché non posso tenerlo dritto perché mi fa male. Allora gli ho detto: ma provi a tenerlo dritto, prova a tenerlo dritto comunque. Ah, l'ha provato a tenerlo dritto e non gli faceva più male. Quindi

0: quasi sempre si spariscono, si attenuano. Come dicevo prima, l'importante però sarebbe che queste persone che diventano dritte si concentrassero sui loro benefici, su quello che gli è successo, e facessero anche tesoro di quello che gli è successo, quindi cercassero di portarne ulteriori benefici attivandosi, per esempio, che ne so, andando a fare ginnastica, facendo delle cose che prima non facevano. Un sacco di gente prima di fare l'allenamento non riusciva a fare delle cose che possono essere le semplici passeggiate assieme alla moglie o assieme al marito, e che dopo l'allenamento invece possono andare a fare perché hanno il bacino che non gli fa più male, hanno la schiena che non gli fa più male. Tante persone possono andare a lavorare senza dolore, che prima gli faceva mal di schiena regolarmente. Qualcuno magari dice: ma ci costa tanto fare l'allenamento. In realtà è un prezzo assolutamente simbolico, se uno poi pensa a quello che oggigiorno ormai c'è la moda, dico anche la moda, perché uno, se si muove, magari certe problematiche di dolore può risolversele da solo semplicemente facendo un bel po' di ginnastica. Se uno pensa alla moda, diciamo, di andare da fisioterapista, osteopata, massaggiatore, tutte queste cose qua, se uno pensa, se frequenta regolarmente queste situazioni, queste persone che fanno delle terapie, si rende conto che sommando tutti i soldi che spende con le terapie, noi non vogliamo fare concorrenza a nessuno o parlare male di nessuno, dire niente, quelle robe lì. E anche il discorso che abbiamo fatto prima di buttare via la roba, non vuole essere una roba, diciamo, drastica, una roba, come si dice, di impatto negativo. Poi ognuno può fare quello che vuole, ovviamente, è chiaro, però la ricerca della consapevolezza è la cosa migliore. Allora, per finire prima, il discorso di prima, le persone portano a casa tutta questa serie di benefici qua. Io dico che questi benefici qua, però, tornando prima, ridicendo le cose che abbiamo detto prima, questi benefici qua, non se uno non ci fa caso, non se ne rende conto, non si consapevolizza, non apprezza, e quindi vive così, vive nel suo sonno ipnotico.
1: Ok, allora per invitare tutti a non rimanere nel sogno ipnotico, ovviamente il 18 di luglio saremo a Padova, per cui venite a vedere, venite a conoscere, venite anche a fare le vostre domande in diretta, e poi per chi vuole, per chi è già convinto, per chi già conosce, può prendere appuntamento e ricevere questo allineamento vertebrale.
0: Dai, voi pensate comunque che le persone che hanno fatto l'allineamento comunque sono, io dico, una specie evoluta rispetto a tutti gli altri che ci sono attorno. Non esiste nessuno finora che abbiamo visto noi, non esiste nessuno che non abbia fatto l'allineamento che per esempio abbia le gambe lunghe uguali. Sono tutti quanti uno con le gambe di diversa lunghezza. Quindi, motivo, se volete avere le gambe lunghe uguali e non fare una vita disordinata, venite a fare l'allineamento. Noi siamo felici perché le persone che vengono magari possono far parte di una nuova umanità che speriamo, renda un mondo migliore, dai.
1: Assolutamente. D'accordo.
2: Sicuramente.
1: Manlio, allora ci vediamo il 18 e poi dopo andiamo finalmente in vacanza, ufficialmente.
0: Grazie a tutti. Qualcuno mi chiede:
2: Grazie a te.
0: ma tu non vai in vacanza? Ma io dico: ma io sono troppo snob per andare in vacanza.
1: Sei sempre. Ok, salutato Manlio. Allora continuiamo adesso con Massimo Citro, e intanto rispondo a Paolo che ha scritto: l'ho fatto 2 anni fa, il dolore è diminuito. Si deve ripetere il trattamento? No, no, va fatto una volta nella vita, e il benessere che ti porta è quello che riesce a darti l'allineamento. Se le problematiche comunque non si risolvono, vuol dire che devono essere trattate perché hanno altre ca cause che non è strettamente la postura. Però lì è un discorso lungo. In ogni caso, agli appuntamenti che farà qui questo fine settimana, c'è anche la possibilità di venire per fare domande.

0: approfondire, vedere se fa per il caso, se insomma l'allineamento può risolvere la propria problematica. Detto questo, continuiamo allora con Massimo Citro. Forse. Allora, un attimino, perché qui la registrazione non vuole partire, che ricordiamo l'abbiamo intervistato venerdì. Come sempre.
1: Salutiamo senza il ciao, namaste.
0: Esatto, giusto.
1: Stiamo cercando di prendere questa abitudine, no? Perché ciao vuol dire schiavo, no? Nel dialetto antico veneto.
0: Oh, sì, anche là va un attimo esplorata la cosa, ma lo faremo in altre interviste. Abbiamo, come non so se si vedrà in diretta qui il libro, ospite questa sera qui con noi, Massimo Citro. Buonasera Massimo.
2: Buonasera a voi, quindi namaste, ecco. Namaste. E grazie per questo invito, grazie mille.
0: Grazie a te per averlo accettato. E oggi, dopo la prima intervista nella quale hai parlato appunto del libro d'apertura di questa trilogia, oggi vieni a parlarci del secondo, che è Ombre, l'altro lato delle cose, la realtà oltre i confini dei sensi. E tra l'altro è anche presentato qualche giorno fa a Verona.
2: Sì, è stato molto bello, anche perché tra l'altro Verona è la mia città, io sono nato lì, quindi è stato un bel rientro.
1: Tornato a casa. Ecco,
2: sì, ma guarda, come ricordato, il secondo libro, poi uscirà l'anno prossimo il terzo e ultimo, così la tortura finisce, della trilogia dell'invisibile, che come avevamo già detto è un viaggio nell'invisibile, iniziato con Illusione, che tra l'altro, ci tengo a ricordarlo, verrà pubblicato in Russia il prossimo anno, quindi insomma ha avuto una bella apertura. È un cambio di paradigma di molte cose. Faccio un brevissimo riassunto da Illusione. Ricordiamoci, non abbiamo l'anima, ma siamo l'anima. È fondamentale, perché apparteniamo al regno dei cieli, direbbe Gesù. Comunque, se stiamo nell'ambito della fisica di Severi Panari, apparteniamo a retroscena, alla materia pura. Quindi non siamo il personaggio che crediamo di essere, quello che vediamo allo specchio. Quello è quello che abbiamo, ecco, quello che noi interpretiamo. E lo interpretiamo per via della necessità, anche Platone, eccetera, adesso non voglio perdermi quello. Secondo punto importante, così riassumiamo brevemente Illusione, viviamo di sensazioni, quindi tutto quello che noi percepiamo attraverso i sensi, le famose masse, che non sono la materia, sono solo illusioni, ologrammi. La materia, la realtà è oltre i sensi, ecco perché il viaggio va fatto nell'invisibile. Non esiste una creazione, perché se l'universo, e la fisica ce lo dice, che l'ipotesi è molto forte e probabile, che l'universo stesso sia un ologramma, se noi viviamo in una realtà virtuale, come fai a dire la creo? E non c'è, non esiste. Quindi casomai può essere una proiezione da parte di quella famosa materia pura, che è la potenzialità del tutto ed è l'unica cosa reale in un mondo di illusione. E di conseguenza, e questo è quello che scandalizza di più, fa più fatica a essere accettato, non ci incarniamo. Cioè noi rappresentiamo un personaggio, diciamo fra virgolette da fuori, ma non possiamo entrare in quello che non c'è, perché se il nostro corpo è un ologramma, non siamo lì dentro. E in questo siamo perfettamente d'accordo anche con Federico Faggin, che mi ha onorato della sua presentazione al primo libro, perché anche egli dice: se l'anima, se la coscienza fosse nel corpo, morirebbe con il corpo. Quindi c'è proprio un cambio di visione assoluta. Cosa succede con Ombre, che è il secondo passaggio? Ombra, l'ombra che cos'è? È il campo, perché l'ombra è la parte che noi non percepiamo attraverso i sensi, che però esiste. Basta ricordare quella bellissima frase di Giordano Bruno, che scrisse nel 1590 nel famoso De Rerum Principis et Elementis et Causis, quindi uno dei testi più importanti di magia, che si ritrovò davanti al processo ovviamente, quando dice, e parlo di un composto sottile che sembra, attenzione, sembra emanare dai corpi sensibili, pervade lo spazio circostante, ed è su questo che bisogna agire per le operazioni fisiche e magiche. Quindi se tu vuoi trasmutare la materia, non devi agire stoltamente su quello che percepisci, sulla massa, ma sul campo, che è la parte invisibile. Allora, quel campo lì non è solo quello che ci hanno insegnato a scuola, è un campo prodotto dalle particelle, quindi elettromagnetico, gravitazionale, eccetera. È un campo informato. Cosa vuol dire? che materia pura, quindi possibilità di tutto, ma indifferenziato, un mare magnum dove c'è la possibilità di tutto, però in quel momento si è, come dire, raggruppato un codice, un insieme di informazioni che servono a definire, a costruire quel dato corpo fisico, quello che a noi sembra un corpo fisico, una massa, che poi anche quella è illusione, però è la sua struttura. Cioè, se io devo fare un qualsiasi oggetto, che sia un piccolo oggetto o un grattacielo, ho bisogno di una mappa, ho bisogno di un codice, devo sapere di che cosa, di che materiale deve essere fatto, quali sono i rapporti, l'architettura, il colore, le sue funzioni, tutto. Ecco, questo è il campo informato. Alla fine, il campo informato è la vera anima di quella, che sia una cellula, che sia una pianta, un essere vivente animale, oppure un oggetto apparentemente inanimato, e quella è la sua anima, è la sua vera essenza, ed è lì che noi dobbiamo agire, non sull'altra parte. Questo come premessa per capire l'idea dell'ombra. E poi lì, quando ho fatto una presentazione qualche giorno fa, è stato divertente, perché chi mi interrogava, io dico, chi mi intervistava, mi dice: sì, il titolo è ombra, poi però parliamo di luce. È vero, perché le cellule emettono luce, e questo è la cosa che forse è stato proprio l'inizio di tutta la mia ricerca, quasi ormai 50 anni fa, in questo campo, quando ancora facevo il liceo, i primi anni di università, e andavo a cercare questi libri sulle bancarelle dell'usato, perché scoprire che le cellule emettono luce, parlano attraverso frequenze, ma parliamo, ragazzi, degli anni 70, era veramente impossibile pensarlo all'epoca, ma soprattutto nel momento in cui, da studente del biennio biologico di medicina, io leggevo queste cose, poi dall'altra parte studiavo istologia, biochimica, biologia, e non parlavano di questo. Allora dici, ma o tutto questo sono delle storie, oppure qua ci fregano, cioè non ci raccontano le cose più divertenti. Ed era infatti così. Quindi è vero, la Kirlian è stata una, prima parlavamo della Kirlian, dei primi passaggi in Russia, eravamo nel 1929, ma 7 anni prima, nel 22 a Mosca, Alexander Gavrilovich Gurvice, che era un grandissimo personaggio, dirigeva tutto il reparto di istologia della prima università di Mosca, e lui scoprì per primo che le cellule emettono radiazioni mitogenetiche nell'ambito dell'ultravioletto, mica poco. Da lì cominciarono un po' tutti a confermare questa cosa. Fra i vari confermatori ci fu anche un certo ungherese, un certo ingegnere, Dénes Gábor, che molti anni dopo prese il premio Nobel, perché è colui che ha inventato l'olografia. Quindi giriamo attorno a personaggi di notevole spessore. E arriviamo, faccio un breve riassunto, al 34, quando ci fu quel meraviglioso, durò una settimana, convegno a Venezia di elettroradiobiologia sotto l'alta presidenza di Guglielmo Marconi. E lì c'erano premi Nobel, c'era Wood, c'era un sacco di gente, Gurbic ovviamente, eccetera. Poi quindi si era arrivati a capire che tutte le cellule emettono frequenze che servono a, intanto, a comunicare fra di loro, e fanno anche tante altre cose. Dopo la guerra si ripresero gli studi, vado molto veloce, attraverso i fotomoltiplicatori, arrivando agli anni 70 con Fritz Albert Popp in Germania, che scopre che il DNA emette biofotoni, quindi frequenze di nuovo, ma addirittura visibili come lampi di luce. E a me l'idea che una cellula emetta luce mi emozionava, proprio mi commuoveva, perché era come santificare quella che è la nostra quotidianità, è come sacralizzare ogni entità fisica. E poi Popp alla fine cosa scoprì? Che questi biofotoni, che sono delle realtà, servono soprattutto a due cose. Uno, fanno da, come dire, direttore del traffico di tutti i processi biochimici che avvengono nella cellula. Cioè, in ogni istante, ecco, in questo istante, tutte le nostre cellule hanno fatto milioni di reazioni biochimiche, che vanno tutte in porto perché ci sono delle guide di tipo fisico, onde elettromagnetiche, non molecole. Secondo, permette alle cellule di comunicare fra di loro, quindi qualunque cellula del nostro organismo sa quello che succede in tutto il resto dell'organismo, e poi comunicano fra di loro. Arriviamo a quei bellissimi esperimenti degli anni 60-70 sulle piante, dove si vede che addirittura, perché il campo, attenzione, il campo informato è anche un campo emozionale, e quindi cosa succede? Che la pianta percepisce le variazioni emozionali di colui che si prende cura di lei, come gli animali. quindi c'è tutto lo studio, avete visto, su, di Baxter e di tutti gli altri sulle piante, e in parallelo quello di Sheldrake, anni 80, sugli animali. La percezione delle emozioni, di quella variazione infinitesimale del nostro campo, perché l'emozione è sempre nel campo, quindi nell'ombra, e questo viene percepito da qualunque cellula. Ma sono poi esempi banali, perché li vediamo tutti i giorni: la mamma che percepisce il figlio che sta male dall'altra parte del mondo e che lo sente, e come fa a sentirlo? Attraverso queste relazioni di campo. Quindi i campi si collegano come degli internet, no? Ma degli internet meravigliosi. Adesso forse ho parlato troppo, mi fermo, ditemi voi.
1: Anche i gemelli, no, hanno questo...
2: Anche i gemelli, bravissimo. Ma poi, ecco, pensa, guarda, hai detto bene, i gemelli, le stesse particelle gemelle, sono il famoso entanglement, no, le comunicazioni non locali, tu ne metti una a Parigi, l'altra a New York, fai una certa operazione sulla prima, e l'altra, senza aver fatto nulla su quella, fa la stessa cosa, reagisce istantaneamente. Tant'è che poi questa che sembrava stregoneria, che la fisica ancora non riesce a spiegare, neanche la meccanica quantistica, 4 anni fa ha ricevuto il premio Nobel, quindi è stata riconosciuta. Ma sono fenomeni di retroscena, noi li possiamo spiegare col concetto di scena, retroscena, materia pura, non esistendo spazio-tempo, tutto avviene contemporaneamente, che è bellissimo, tutti i manifesti di qua e di là, e il campo ha tutto il progetto della cosa. E anche questo, parlando di Kirlian, c'è una foto bellissima nel libro, che tra l'altro è stata sottolineata a Verona da Marzia, e quindi mi ricordo la pagina perché l'ha detta pubblicamente. A pagina 60 c'è questa immagine storica di una foglia che è stata recisa, a cui avevano tagliato anche il gambo. Tu fai l'immagine, l'elettrofotografia con la Kirlian, e tu vedi l'immagine del gambo, che apparentemente non c'è più, ma in realtà il campo è completo, ha dentro anche quello che tu non vedi più, che hai tolto. Ecco perché io dico non moriamo mai, perché tu puoi togliere dei pezzi, ma il campo non cambia. La materia pura è immortale, e noi siamo materia pura, è coscienza pura, è divina. Quindi namaste, perché siamo esseri divini anche.
1: La percezione anche di quelli che magari perdono un braccio, una gamba, che percepiscono ancora, cioè come se a livello energetico è presente l'informazione, no?
2: Esatto, infatti Sheldrake racconta che i cani, esempio di un padrone che ha amputato una gamba, girano attorno alla gamba che non è visibile come se esistesse, perché loro la percepiscono. È meraviglioso, cioè apre degli orizzonti che ti fa vedere la vita per quello che è, una vera magia, delle comunicazioni, le cose stesse. C'è un capitolo, l'avete visto, dove ho messo che le cose comunicano fra di loro, come nelle fiabe. Che, insomma, è un grande internet, tutto quello che noi possiamo fare con i computer non è nulla a confronto, ma anche la singola cellula. Ecco, fermiamoci un attimo, se volete, sugli studi, quelli degli ultimi anni, che a me hanno appassionato moltissimo e che si trovano, tra l'altro, sono citati su PubMed, quindi chiunque può andare a controllare. Un certo si chiama Albrecht, Günther Albrecht Bühler, il nome tedesco, però è un ricercatore dell'Università di Chicago, nel 92 pubblica su PNAS, che è una delle riviste più autorevoli, un articoletto dove lui dice: io sto osservando che le mie cellule in coltura sembrano vedersi fra di loro, cioè parla di una rudimentale visione fra le cellule, si guardano, si spostano, si evitano una con l'altra. Nessuno, un gruppo giapponese, ma tranne quello nessuno gli ha dato retta. Lui ha continuato, quindi dal 92 arriviamo al 2005, sulla stessa rivista. Testardo, il ricercatore, riscrive, dice: guardate che è vero, in tutti questi anni io l'ho confermato e ho capito che sono frequenze nell'ambito dell'infrarosso vicino, quindi la parte opposta degli ultravioletti di Gurvich. A quel punto si scatena il finimondo. 2011 un gruppo di ricerca di Praga, quindi cecoslovacco, dice: sì, ha ragione lui, abbiamo anche capito, e qui inizia il bello, da dove vengono. Vengono queste frequenze dal citoscheletro della cellula. Citoscheletro sarebbe il reticolo endoplasmatico, che è quella, immaginiamo, no, la cellula con la sua membrana, il citoplasma, il nucleo, e dentro c'è tutta una, come una rete, una tela di ragno che collega tutto a tutto, che vibra di suo, ha una sua vibrazione di base. Quando noi studiavamo, quella lì ci dicevano che serviva solo a tenere su la cellula, era l'impalcatura della cellula perché non collassasse. Invece in realtà è la centralina di informazioni, perché questa vibra come una tela di ragno, ha una sua frequenza che in inglese chiamano Becklin, di base. Poi, appunto, come le tele da ragno, se arriva una mosca, quindi un'informazione da fuori, in tempo reale la cellula prende l'informazione, la decodifica e risponde immediatamente. Qualche anno dopo, e poi chiudo la sparata, ma questa è bellissima, un altro ricercatore da un nome improbabile, che si chiama Anirban Bandiopadhyay, lavora su Cuba e negli Stati Uniti con tutta un'equipe fantastica. Pensate che lui riesce a misurare la capacità elettrica della singola molecola d'acqua sulla singola tubulina, parliamo di nanometri. Lui dice, non solo la cellula prende l'informazione, la decodifica e risponde, ma l'archivia in memoria, quindi non dimentica nulla, e l'archivia grazie al processo a gradienti tipico della meccanica quantistica, per cui ogni nostra cellula ricorda tutto quello che ha vissuto da quando è nata fino alla morte. È di una meraviglia che nessun computer quantistico che possiamo costruire o ideare riuscirà mai a raggiungere una perfezione di questo genere.
1: Il nostro corpo è perfetto e questo esce fuori continuamente, no? Anche perché adesso tu parlavi della percezione, cioè i nostri sensi, ce ne sono penso altri di sensi oltre a quelli conosciuti che non abbiamo
0: sviluppato
1: o che pure non ci hanno fatto sviluppare, no? Perché ci sono delle percezioni, specialmente nei bambini quando sono piccoli, no? Fino ai 7 anni, io l'ho vissuto con mia figlia, dove lo percepiscono quella frequenza che una volta c'era, cioè di animali morti o di persone morte, e la vedono. A me mi successe con mia figlia che andai a trovare un amico e fece bau bau bau indicando, e praticamente il bau era per lei il cane, e mio amico si è messo a piangere perché dice lì si mette da sempre il mio cane.
2: Ma che bello, vedi? Eh sì,
1: è incredibile.
2: E loro sono gli angeli, poi crescendo si guastano anche, quindi purtroppo perdono questo. Ma mi è ricordato che mia figlia, la più grande, fino ai 7 anni, poi è cambiata, famoso settenario come diceva Steiner, no? Nei primi anni faceva delle cose incredibili, perché ad esempio eravamo a tavola seduti e lei si alzava e andava al telefono. Ecco, Chiara, non puoi alzarti senza un permesso, perché ti alzi? E lei tranquilla diceva, sto andando a rispondere al telefono, e in quel momento il telefono squillava. Ma lei l'aveva sentito prima.
1: Sì, loro sono sempre in collegamento con tutto fino alla certa età, e poi dopo arrivano informazioni dall'esterno che bloccano tutto, no? Tra esatto. I genitori, la scuola e tutto il resto che c'è, bloccano tutto.
2: La razionalità. Pensa che lì c'è ricordato, ad esempio, e questo è sui libri, è storico, durante la Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra c'era questo soldato che era in una missione speciale, non si aveva più notizie da 2 anni. E una mattina la madre si sveglia, va in camera sua e comincia a preparare il letto e prepara la camera da letto. E gli altri familiari dicono, ma sei impazzita, cosa stai facendo? No, sto preparando perché stasera lui ritorna. Dico, ma tu sei matta. E invece quella sera lui è tornato, ma lei lo sapeva. Questo è il vero entanglement, e noi viviamo in continuo entanglement. Però quando ci fossilizziamo in quei malefici aggeggi che chiamano telefoni, che sono, ti spengono la fantasia, l'invenzione, la curiosità e tutto il resto, e in tutto questo eccesso di elettronica, noi addormentiamo e perdiamo le nostre migliori facoltà, che sono quelle dell'anima.
1: Infatti c'è da chiedersi perché a Silicon Valley, al liceo, tutti gli altri ricercatori non hanno il cellulare, lo vietano ai figli. E poi li mandano a delle scuole steneriane, lo sviluppano la creatività e non hanno cose, cioè questo è certificato, nel senso è studiato.
2: Bellissimo.
1: Domandiamocelo.
2: Eh sì, no, questa mi mancava, grazie, questa è bellissima. Ma come vedi, ho una maglietta anti-transumanesimo. No, ma... siamo fortissimi.
0: Sentimi un attimo, quali sono dei meccanismi della natura che risultavano inspiegabili, che cominciamo a capire proprio in base a queste conoscenze, a questa consapevolezza della realtà?
2: Ecco, una bella domanda. Forse proprio quelli riferiti non tanto alle cellule, che sono ancora in caso di fase di studio, ma proprio agli organismi superiori, quindi le piante o gli animali. Sheldrick, ad esempio, parla di campi morfici. Cioè, anche lì ci chiediamo come fanno migliaia e migliaia di uccelli a volare in stormo a pochi millimetri uno dall'altro, a velocità fortissime, a fare quelle figure meravigliose che vediamo, o i banchi di pesci, stessa cosa. Sono guidati da un campo, ecco che torniamo al campo, morfico, per cui il singolo si sospende transitoriamente, per un attimo, sospende la sua individualità e diventa una parte di un gruppo, come le famose anime di gruppo delle costellazioni familiari di Hellinger, chi l'ha fatta sa cosa vuol dire. Oppure banalmente il mattone che tu prendi alla sua individualità, poi lo metti dentro una parete, sparisce come mattone perché diventa una parte dell'insieme. Se tu la demolisci, ritorna a essere su se stesso. Quindi queste cose. Allora, le piante che percepiscono la variazione sono di frequenza. Sono talmente potenti che negli anni 70, io me lo ricordo, ero bambino, in televisione, guardavo ancora la TV all'epoca, in televisione ci fu uno sceneggiato, un giallo, dove una pianta rivelava l'assassino perché aveva reagito in un certo modo, ed era proprio basata sugli studi di Baxter, no? Questo, diamogli qualche attimo di spazio che è importante. Clive Baxter, e siamo nel 1966 a New York, insegnava come si dice, agli agenti di polizia della scuola di polizia l'uso della macchina della verità. In cosa consiste? In un lie detector con degli elettrodi che tu applichi alla cute, e si basa sul principio che quando tu menti, sapendo di mentire, c'è una piccola dissociazione fra quello che tu sai essere la realtà e quello che invece tu racconti. Allora, il grafico segnala questo picco emozionale, perché a te crea un'emozione, no? Questo dire è che inconscia, però c'è. E allora a un certo punto lui disse: ma perché non fare delle prove su una pianta? Ovviamente non poteva interrogarla per sapere, per dire la verità. Quindi, mentre il pennino scorreva e faceva vedere il metabolismo della pianta di appartamento, pensò di prendere un fiammifero per bruciare la foglia, cioè, facendole del male, reagirà in qualche modo. Ma quello che è bello è che la pianta reagì qualche istante prima che lui bruciasse la foglia, cioè nel momento in cui l'intenzione era reale, quindi il suo campo emozionale si era modificato perché stava per fare un'azione cattiva, avrebbe fatto del male, la pianta lo percepì. Quando poi lui cercò di ripetere la stessa cosa, non avendo l'intenzione di bruciarla, la pianta stava ferma. Quindi da lì poi è iniziato tutto questo studio, per cui se ormai si sa che una pianta verso colui che si prende cura di lei può percepire i suoi stati d'animo, il suo dolore fisico o altro a distanza di migliaia di chilometri, che spiega il pollice verde, che spiega un sacco di cose. E con gli animali lo stesso. Il cane, negli esperimenti di Sheldrick che fa con le telecamere, no? A circuito chiuso in casa, il cane che si avvicina alla porta quando arriva a casa il padrone, non lo fa quando sente. Ma lo fa, comincia a prepararsi quando sente da lontano il padrone che decide di tornare a casa. Quindi quella variazione emozionale viene colta dal cane che dice: ah, sta arrivando, e si mette già lì. E lui magari arriva mezz'ora dopo, però l'altro l'ha già percepito. Ecco, questo apre degli orizzonti per cui sono veramente infiniti. Noi non siamo quella cosa che crediamo di essere. Come dicevamo prima, siamo molto di più dei nostri sensi. Siamo esseri immensi, divini, potenti, infiniti e immortali. Quindi no. Ed è stato bello perché due persone, già dopo aver letto Illusione, due persone diverse, mi hanno detto grazie, perché dopo averlo letto io non ho più paura. È
1: È
2: bellissimo.
1: una cosa importante, non è paura.
2: Eh
1: È
2: sì, eh sì.
1: la base della vita anche. Tu, parlando appunto di queste energie, dell'intento, se arriverà un giorno a usare la medicina tradizionale, perché alcune cose serve, ma si potrà curare anche con l'intento, le energie, tutte queste tecniche nuove che stanno nascendo o anche che si stanno rivalutando, no?
2: Certo.
1: Paranoterapia stessa o anche altre tecniche simili. Perciò tu che sei medico, scienziato, ricercatore, quanto tempo ci vorrà ancora per far capire alla gente che si può interagire sul corpo anche in una maniera diversa rispetto a quella che facciamo oggi tradizionale?
2: Ma io credo si sia sempre fatto questo. Io nel mio piccolo lo dicevo proprio a Verona, questa cosa. Molte volte. Perché tu puoi fare, allora partiamo da qui, si è visto e ormai è provato che l'immaginazione ottiene gli stessi effetti della cosa reale. Quindi se io ho quella cosa faccio il rito magico, chiamiamolo così fra virgolette, il miracolo, Gesù prende del fango, gli sputa sopra, fa questa poltiglia, la mette sugli occhi del cieco, dice vai a lavarti, e questa è una ritualità che aiuta a, come dire, potenziare il discorso della fede e quindi della guarigione miracolosa. Ma uno che non ha quella roba lì lo può immaginare e succede la stessa cosa. Ora, io non voglio dire sostituiamo i farmaci, la medicina con l'intento, però l'intento è fondamentale. E quando c'è un certo legame con certi pazienti, molte volte io lo dico, altre volte non lo dico nemmeno, però so che, faccio esempi, questo l'ho detto a Verona, dottore, il giorno tal dei tali mi operano, bene, mi dica che ora più o meno, mi dica anche dov'è, io quel giorno sarò lì. Fisicamente rimango nello studio, eccetera, ma io in quel momento mi collego. Mando un qualcosa che aiuta. Non voglio dire sto curando in modo alternativo, no, qualcosa che aiuta. E a volte i pazienti lo sentono e mi dicono: ma lo sa che io stanno per addormentarmi, ma in quel momento mi sono girato perché ho sentito che lei era lì. Quindi il nostro, poi lo puoi chiamare il corpo eterico, sono tutte cose così, insomma, il nostro vero essere che non ha spazio-tempo, quindi può essere contemporaneamente in più punti, una volta che tu lo programmi, va lì e un aiuto lo dà. Il capitolo, avete visto gli ultimi, mi pare che siano gli ultimi due capitoli, sono proprio sulle guarigioni miracolose e sui miracoli. E sono cose che sono documentate. Quando io cito, ad esempio, René May lo conosciamo, no? Francese, vive in Messico, uno dei più grandi guaritori viventi all'epoca, della nostra epoca. Però quello che lui riesce a fare, che va veramente oltre lo spazio-tempo, c'è tra l'altro un film che io ho citato, che è sulla sua vita su YouTube, è gratuito, Massaglia che la luce, che sarebbe Oltre la luce in italiano. Allora, cosa fa? Lui può anche comparire nel momento in cui uno dei suoi, che è stato curato da lui, ha bisogno, lo chiama, ed è successo che apri gli occhi e te lo vedi davanti con il suo cappuccio in meditazione, e pochi istanti dopo scompare alla vista. Ma il discorso del campo, il campo non scompare, quindi scompaiono cose che cadono sotto i sensi. Però anche lì ci sono dei limiti, perché gli stessi guaritori seri lo dicono: non possiamo guarire tutto. Due casi sono dove tu non puoi agire. Uno, quando il paziente in realtà magari lui ti dice a parole voglio guarire, ma nell'anima ha messo un programma di morte e lì non puoi cambiare. Puoi lavorarci, parlargli, cercare di convincere, ma se lui vuole morire non puoi cambiare. E secondo, se nel cosiddetto karma, chiamalo come vuoi, nella grande regia sta scritto che lui debba morire perché l'ha scelto lui prima di nascere nel suo percorso, e lì non puoi interferire. Tolti questi due casi, in tutto il resto si può operare. E ho fatto anche quello che ho chiamato un po' per banalizzarlo, per renderlo un po' leggero e non pesante, il cocktail per fare i miracoli. E sono tre cose. Allora, prima di tutto ci va l'intento, perché l'intento deve essere reale, e l'abbiamo detto. Poi ci va l'immaginazione, e questo è molto importante, anche perché questo universo è un universo immaginato. Non è, no, lo dice anche, voi siete esperti, l'ho capito, anche di filosofia, di saggezza orientale, quindi in Oriente lo dicono spesso, l'universo non è fuori da noi, è dentro di noi. Quindi se è immaginato, io posso immaginare determinate cose e ottenere quegli effetti. Devo sapere immaginare bene, e qui ci va un po' un esercizio. Adesso scherzando, io in questi giorni che sono a Torino, che lavoro con, come tutti, con 38-40 gradi, non è facile. Io, credetemi, è una settimana che sono lì, tutte le mattine mi condiziono, esco da casa, che tra l'altro fa ancora un po' fresco perché sono le 5-5:30 del mattino, e dico, vado in spiaggia, se vado prima perché devo rispondere alle mail, poi iniziamo. Io adesso vado in spiaggia e mi rilasso, quindi io vado lì in studio e vi giuro, non sento il caldo, se riesco a entrare in quella dimensione. Poi dico, poi ogni tanto, ogni ora viene un vicino di ombrellone con cui facciamo due chiacchiere, poi invece di giocare con le bocce giochiamo con le fialette dell'elettroagopuntura, e ti passa la giornata, e riesci quasi sempre con questa immaginazione a non sentire il caldo. C'è stato uno che mi ha detto, ma dottore, ma non sente che caldo che fa? Dico, guardi, non dico che ho freddo, ma quasi, in questo momento è rimasto lì. Poi vabbè, io ci scherzo, la sera prima di uscire andavo a casa, ho detto, mi hanno chiamato, l'ho detto, senti, ho messo il secchiello e la paletta nello zaino, adesso vado a casa, no? Però capisci come puoi con l'immaginazione giocare. La terza cosa è però la convinzione, e questa è la più difficile perché è la cosiddetta fede. E quella lì, o ce l'hai o non ce l'hai, cioè non puoi convincerti di convincerti, ecco. Quindi non è così facile, ma diciamo il cocktail, gli ingredienti sono quei tre lì: intento, immaginazione e convinzione. E chiudo dicendo che se questi tre riescono a esplodere tutti e tre contemporaneamente in un istante, il miracolo succede ed è fuori dal tempo lineare, cioè entra nel tempo contemporaneo. Infatti Gesù lo dice: credete che sia già avvenuto. Quindi esce dal tempo e ti accorgi che succede. Ecco, queste piccole cose si possono fare, ma si possono fare senza fare pubblicità, queste storie così ti dicono che sei uno stregone, eccetera. Nel silenzio. Tanto Rosmini lo insegnava: tacere e godere, basta.
0: Cioè, quando uno prende consapevolezza, le applica lui.
2: Esatto. L'importante è, sai, che gli stai mandando del bene, che anzi, se l'altro non lo sa, è meglio ancora, è più bello.
0: Comunque arriva.
1: La cosa più importante è immaginare, mi è venuto nella mia vita questa esperienza, immaginare che sia già realizzato.
2: Cioè, bravo.
1: Te lo vedi e tranquillo lo realizzi. Io personalmente è successo varie volte quando ci ho creduto veramente, come dici te, e mi sono dato da fare per realizzarlo. Comunque mi ricordavi un po' le tecniche anche di psicomagia di Jodorowsky.
2: Ah, che bello, sì.
1: E lui usa tutte queste pratiche, no?
2: Sì, ecco, ogni tanto in psicoterapia non è facile, ma a volte col consenso del paziente lì facciamo l'atto psicomagico, cioè si costruisce tutto, poi se fatto bene funziona, e poi rimane, non cambia, cioè ha un effetto duraturo. Sì, ci va un po' di tempo, ma io Jodorowsky l'avevo conosciuto tanti anni fa, dove era a Napoli, oltre ad aver letto le sue opere, quello è veramente un grande. Sì.
1: Sì, no, veramente. Sì. Quando leggi i suoi libri, o che ne so, partecipi in Perché c'è il figlio che fa dei corsi,
2: sì,
1: veramente ti stupisce, no? Come succedono con delle cose assurde, no? Fuori da un ragionamento classico,
2: esatto.
1: Vengono. Anche lì, però c'è sempre l'immaginazione, credere, e quella è la cosa importante.
2: Esatto, credo che sia già avvenuto, hai detto proprio bene, quello è importante.
1: La medicina del futuro potrebbe essere anche questa, no?
2: Potrebbe essere anche questa, ovviamente non è facile, non è alla portata di tutti, e soprattutto verrà contrastata dalla medicina chimica, che invece vuole il protocollo. Quindi non penso che sia medicina del futuro, ma penso che molti possano continuare a portare avanti questa tradizione che è millenaria.
1: Si potrebbe dire che esiste anche qui un protocollo, no? Come ha detto, dell'intento, l'immaginazione.
2: Sì,
1: anche questo è un protocollo, no?
2: Sì, sì, ecco, non lo chiamo protocollo, ma hai ragione. Diciamo è un aiuto, ecco, una base. Sì, hai ragione.
1: Perciò, qui poi parli di scienza e spiritualità. Stiamo parlando di scienza e spiritualità, no?
2: Sì.
1: Scienza e spiritualità non è poi la stessa cosa?
2: È la stessa cosa, bravissimo. Io non sono mai riuscito a concepire una differenza fra le due, addirittura una contrapposizione, come per molti. Perché la scienza senza la spiritualità non è niente, e viceversa. Ci vanno. Sono due aspetti diversi della stessa cosa, tant'è che a un certo punto, non so se in quello o in Illusione, in uno di questi libri, avevo detto che la magia, secondo me, non è altro che fisica, però vista con gli occhi di un bambino o di un poeta. Quindi gli dai una tua colorazione. Però è sempre fisica. Quindi la spiritualità vera ha a che fare con la fisica. Questa divisione cartesiana e altro non fa altro che bloccare il cammino. Ed è costruita apposta, cioè se voi vedete il sistema, continua anche fra di noi, no? Abbiamo visto con l'epidemia e tutti i giorni, ci vuole dividere, ci mette uno contro l'altro. Quando c'è divisione siamo fuori strada, perché il divino è unità, invece il diabolico è divisione. E il due è il simbolo di questo mondo virtuale. Questa cosa dei numeri ci sarà nel terzo volume soprattutto. Però mentre anticipo questo, così diciamo qualcosa di nuovo, la materia pura, che è la presenza assenza di tutto, perché tu non percepisci nulla, quindi sembra un nulla, ma in realtà c'è il tutto in potenza, è lo zero che sembra nulla ma che in realtà è il tutto. Poi c'è il passaggio dallo zero all'uno. L'uno è il campo informato, quindi è sempre materia pura, non c'è ancora nulla di tangibile, però ha già, come dicevo prima, tutte le caratteristiche di quello che poi sarà il corpo fisico, e lì entri nell'illusione, la dualità è un'illusione. Quindi il passaggio fra l'uno e il due che è importante, è l'uno allo specchio. Quindi nel terzo libro si parlerà molto di tutti gli aspetti dello specchio, in tutte le sue caratteristiche, le sue mitologie, eccetera. E poi l'iniziato, per ritornare all'uno, che cosa fa? Non può annullare lo specchio, non può rompere lo specchio, perché lì addirittura se lo rompi metaforicamente ne fai migliaia di pezzi, e questo quindi si moltiplica ancora di più. Devi tornare all'uno passando dal tre. È proprio una via simbolica, esoterica. Ecco perché Gesù abbracciava tre volte, come gli Esseni, e poi tutti quelli che hanno fatto percorsi esoterici in Occidente, in Oriente, usano sempre il simbolo del tre, si abbracciano tre volte, i Templari, come si chiamano, i Rosa Croce, fino anche i Massoni hanno la loro visione, però è comunque una visione esoterica, anche loro usano le tre volte. Quindi questa è un po' la simbologia. No, l'importante è la ricerca di quel famoso zero, che è un simbolo che poi è il matto nei tarocchi, no? Ciò che è fuori da quello che è percepibile. E lì mi sono un po' perso, perché era troppo bello, quindi mi sono perso la domanda. Comunque a quest'ora comincio a essere stanco,
1: giustamente.
0: No, sì, volevo capire un attimo,
2: sì,
0: non so se vado fuori tema, comunque l'origine di tutta questa proiezione, cioè nei tuoi studi, chi ha dato il via a tutto, e perché siamo intrappolati in questa, diciamo, quella che percepiamo come realtà, che in realtà non lo è.
2: È bellissima, questa mi piace, questa domanda. Intanto direi, secondo me non è un intrappolamento, ma è un qualcosa che abbiamo scelto noi. Okay. Però chi dà l'origine a tutto è questa materia pura. Io tra l'altro uso il termine materia pura perché così la chiama Francesco Severi, ma Aristotele la chiamava materia prima, Anassimandro l'Aperon Aoriston, lo puoi chiamare in mille modi, quella roba lì, che è la mater, la simbologia della mater, no? Quindi l'Immacolata Concezione, la Madonna nera, la madre sempre nera perché è invisibile, eccetera. Quindi questa materia pura ha una sua coscienza, è qui il punto importante. Non si sa quel progetto se viene dalla materia pura, io penso che venga da lì. Nell'antico era più facile dare l'immagine di un maschio, di un demiurgo, di un dio che va a fecondare, quindi mette l'idea, era complicatissima. Ma se togli questa storia, che arriva poi solo storicamente dopo le ondate indoeuropee che portano gli dei maschili, gli dei inviti, se tu resti nell'antica cultura mediterranea, ad esempio quella di Creta, eccetera, dove la dea era il dio, la dea lì era tutto al femminile, quindi lì era più facile. La dea concepisce questa immagine, il perché è nel mistero divino, però concepisce questo e più dimensioni virtuali. E noi a un certo punto, che siamo parte di quella materia pura, diciamo: guarda, mi piacerebbe tanto recitare la parte di Valentino, perché guardi il catalogo, adesso te lo banalizzo, e succedono, mi possono succedere queste cose, sì, questa è anche pesante, però mi dà l'opportunità di fare un'evoluzione, quindi per me è la via migliore. Vai dalla dea Nanke, che è la necessità, che dice sì o no. Se dice sì, dice per te va bene. Allora, questo è Platone che ce lo racconta nel mito di Er. Allora vai dalle parche, che ti tessono il vestito, che sarebbe il corpo, e poi però, ecco il passaggio importante, devi attraversare il lete, cioè la dimenticanza. Cos'è che devi dimenticare? Devi dimenticare di essere quell'anima appartenente al regno di Dio, eccetera, e devi identificarti nel personaggio Valentino, ad esempio. E lì ci va un po'. Cioè, quando noi guardiamo, e siamo già nel mondo illusorio di questa dimensione, vediamo il neonato non è che apre gli occhi e dice: oh, che bello, sono nato, sono Valentino, faccio questo, faccio quello. No, ci mette mesi, se non anni, per capire chi è, che cosa serve, cos'è, no? Cioè, lo vediamo, hanno lo sguardo proprio perso nel tempo. Quindi devi però, sai perché dobbiamo identificarci? Perché se noi fossimo sempre consapevoli che tutto questo è un gioco, non giocherebbe nessuno. È tutto un gioco, è tutto finto, vabbè, allora non facciamo niente. Quindi dobbiamo identificarci e poi, paradossalmente, se vuoi fare, andare avanti nel percorso di ricerca, devi imparare a disidentificarti e quindi ricordarti che invece tu sei quell'anima e quello lì è il personaggio. Questo è un po' ed è tutto scritto nella materia pura, secondo me. La coscienza è lì.
0: Però questo percorso che facciamo ha anche uno scopo evolutivo, non è solo, diciamo, intrattenimento, perché
2: no. Anzi, io tante volte dico: qui non è che siamo in vacanza, casomai è una colonia penale questa qui. Però è un'opportunità, ecco, quello sì. È un'opportunità che peraltro viene scelta da noi. Una volta una paziente mi disse: ma per aver scelto una vita come la mia doveva essere come minimo ubriaca, se non fatta di qualcosa. Dico: no, guardi, lei lo vede con gli occhi del personaggio, ma bisognerebbe vederlo con gli occhi dell'anima. Invece probabilmente tutta questa sofferenza è quella che serve a lei per poter fare quel balzo. Infatti non gli devi mai togliere il karma, lo puoi aiutare anche coi figli. Lo aiuti finché puoi, poi dici: è la tua scelta? Devi farlo quel cammino, ti fermi, se no diventa prevaricazione.
0: Sì, sì, ognuno è responsabile di se stesso.
2: Bravissimo.
0: Ma invece, vabbè, andiamo verso la fine. Tu hai qualche domanda?
1: No, comunque, appunto, stai dicendo un gioco, ma è anche un film, no? Perché comunque fai una
2: parte. Esatto.
1: Poi anche l'attore fa la parte, poi deve uscire da quella parte e fare la sua vita, che poi non è la sua vita perché è una maschera, perché è una persona, maschera, e perciò sì, c'è un cambiamento continuo finché non prendi la tua vera consapevolezza. Questo è tutto un cammino.
2: Esatto, è proprio così, l'hai riso direi benissimo, sì.
0: Sintetizzato.
1: E poi un'ultima cosa volevo chiederti, il concetto di come sopra così sotto.
2: Sì, eh sì, perché essendo un'illusione a noi sembra sopra, sotto, dentro, fuori, ma è tutto un'unica cosa. Quella tavola di Giza è fondamentale, la base di tutto, e ti dice: guarda che sei in un mondo illusorio, la sintesi è quella. Se poi, infatti l'avevo riportato in illusione, vai a vedere quel bellissimo film di Wenders, il secondo, quello sempre sugli angeli, ma così lontano, così vicino, dove il secondo angelo fa il salto e si ritrova nel bar pizzeria del primo di Damiel, con quel terzo personaggio che si chiama Emmett Flesty, che uno dice: ma chi è questo qua? Perché sembra il cattivo, no? Sembra un po' l'immagine del diavolo. E invece Emmett Flesty, prima di andarsene, gli fa proprio il discorso della piramide di Giza. Gli dice: vi era un tempo in cui ciò che era sopra era sopra, ciò che era sotto, ciò che era dentro, ciò che era fuori, cioè praticamente rappresenta l'anti-alchimia. È interessantissimo quel dialogo lì, quel pezzo va visto. E che cos'è Emmett Flesty? Perché poi Wenders è fantastico, perché ti mette i riferimenti, ti mette nascosti, però in quel discorso per tre volte viene nominato il tempo. Gli dice: ma ne dice di cose in poco tempo questo qui? Oh, si gira, fa: il tempo se n'è andato via da me. Tre volte recita il tempo. Allora io poi mi sono messo lì e una volta sono uscito, era estate, mi ricordo, dico: ma cosa sta dicendo? Ho scritto Emmett Flesty e poi l'ho letto alla rovescia: it's self time, il tempo stesso. È bellissima sta cosa. Quindi quel film lì è tutto sul tempo lineare e ti fa vedere che il tempo non esiste, però è il tempo che ti fa da illusionista e ti fa credere che le cose siano sopra, sotto, eccetera, quando in realtà non esistono, perché il tempo in realtà è contemporaneo.
0: In merito a questo, ti avevo sentito dire, fare anche un parallelismo sulla capacità di poter leggere un libro appoggiandosi la mano.
2: Sì, questa è l'immagine. Allora, perché è difficile rendere l'idea del tempo contemporaneo? Allora, mi erano venuti e li ho scritti queste due immagini, no? Partiamo dal film. Noi per vedere un film abbiamo bisogno che la pellicola scorra fotogramma dopo fotogramma, vediamo e capiamo il film. Però se tutta la pellicola fosse arrotolata nella sua bobina, e noi, mettendoci la mano sopra, guardandola, capissimo il film, quello sarebbe il tempo contemporaneo, cioè tutto in un istante. Oppure il libro, stessa cosa, invece di sfogliare, leggere riga per riga, tu guardi il libro, il volume chiuso, e hai capito il tutto. E questo del libro è quello che poi scrive Dante, e l'ho riportato in Illusione questo, proprio nell'ultimo canto della Divina Commedia, quando San Bernardo, perché Dante ti sta raccontando il viaggio nell'invisibile attraverso tutta una serie di passaggi che ti portano alla materia pura, quella famosa selva oscura, non è altro che la Iulia Morfè di Aristotele, quindi la materia pura, la materia oscura. E allora, che è la Mater, la Vergine Maria. Aristotele, scusa, San Bernardo, patrono dei Templari, di cui Dante era terziario, quindi conosceva l'alchimia templare teorica, lo porta fino a vedere l'immagine della madre, della grande madre, fa l'orazione alla Vergine e poi gli dice, vedi, laggiù nel profondo ti faccio intravedere la luce di Dio. È un punto bellissimo, perché Dante si emoziona e dice, non so come descriverla, perché qualunque cosa dica è un semplice lume a confronto, ma in quel momento lui ha l'intuizione, e questa è fisica quantistica in pieno del 1200, dello spazio-tempo, quando è ancora tutto un unico puntino, prima di squadernarsi negli universi e nel tempo che sembra infinito. E lo dice in modo chiaro, adesso vado a memoria su quelle due terzine bellissime, dice, nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze, accidenti e loro costume, quasi conflati insieme per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume. Quindi c'è perfino l'entanglement, quel quasi conflati assieme, è quello. Ma l'immagine è bellissima, che lui ha intuito lo spazio-tempo che dentro in nuce nella luce di Dio, prima che faccia questa illusione di squadernarsi in questa illusione di masse. E lo trovo meraviglioso. E poi dopo poche righe finisce la commedia.
1: Era un iniziato Dante, no? Però uno...
2: Mamma mia, grandissimo.
3: Allora, intanto la sfumiamo gli ultimi 3 minuti dell'intervista a Massimo Citro, che potrete ascoltare da mercoledì alle 20 sul canale YouTube Le Vibrazioni del Sapere. E vi ricordo ovviamente che potete sempre essere aggiornati su tutte le iniziative, anche conferenze, ormai ci vediamo a settembre, però le vari appuntamenti individuali che facciamo, come il prossimo weekend che viene a trovarci ovviamente Mario Cortina con l'allineamento vertebrale, abbiamo Ruggero Di Pasquale con gli appuntamenti della diagnostica del macchinario, la tipo Metatron, ma anche con l'oscillatore di Lakowski. E poi abbiamo entrambi i giorni, sabato e domenica, gli appuntamenti individuali con la numerologia con Pierluigi Albano, che tra l'altro abbiamo fatto una bellissima domenica a Val San Zibbio,
4: molto, molto interessante conoscere la villa di Val San Zibbio, come è stata fatta e tutto quanto, veramente.
3: Il giardino più che la villa.
4: Sì, beh, ma anche la villa e i suoi, sì. Tutto l'insieme, molto bello.
3: Allora, okay, vai.
4: Giovedì, vi ricordo, 16 luglio dalle 9 alle 9:20 su Canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 della Lega, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Chi può, guardi la trasmissione. Per info 346 36 144 69, molto interessante, guardatela, giovedì 16 luglio dalle 9 alle 9:20.
3: Ok, detto questo, allora noi ci risentiamo in queste frequenze venerdì
4: alle 18.
3: Alle 18 fino alle 21 vi terremo compagnia, avremo tre nuovi ospiti, per il modo di dire, e basta, e poi continueremo a farvi compagnia. Vi ricordiamo che mancano ancora gli ultimi posti per la Bosnia di fine agosto. Anzi, uno. Ciao a tutti.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Dopo 9 settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000!
9: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
10: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costruite. costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
3: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costi a sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
10: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 90 288.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
8: 5 per 1000.
6: A Ioanni, in matematica come andavito?
7: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
15: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
16: Stavolta non farlo scappare.
15: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
17: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
14: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Lunedì 13 luglio 2026 proseguiamo con la programmazione sui 94 MHz di Radio Gamma 5 Campo d'Arsego Padova. Con i nostri caldi, non si può dire certo diversamente, saluti caldi e sempre Radio Z, saluti da
1: Corrado
0: e dal sottoscritto Elio, naturalmente Radio Gamma 5 sì, con la radiosa Radio Gamma 5. E andiamo subito a vedere l'importante programma della nostra rubrica Punti di Antroposofia e Mondo Altro di questa sera, una serata rivolta alla medicina e farmacologia impulsata dalla scienza dello spirito, portata all'umanità dallo scienziato dello spirito e filosofo Rudolf Steiner. E anche questa sera due nuovissimi ospiti di gran spessore conoscitivo e operativo, e avremo nella prima parte fino alle ore 20 l'esperto farmacologo formatore Maurizio Martinenghi, che ci porterà il tema
1: medicina antroposofica, una medicina a misura dell'uomo, salute e malattia.
0: E subito dopo il medico specialista in oncologia integrata e microimmunoterapia, il dottor Nicola Frisia, con un tema molto molto interessante.
1: Dalla soppressione del sintomo alla modulazione degli arti costitutivi, il senso del medicinale antroposofico.
0: Quindi una serata intensa, importante, possiamo dire di un certo impegno, Corrado.
1: Sì, ma noi siamo abituati ad impegnarci e sappiamo anche dall'antroposofia che chi è sul sentiero antroposofico, dice Rudolf Steiner, deve dimenticare il significato della parola comfort e comodità.
0: E quindi dobbiamo uscire dalla zona comfort.
1: Sì, sempre.
0: Dalla comfort zone.
1: Dalla comfort zone, proprio così.
0: Ecco, quindi ragazzi, qua bisogna sempre sudare. Va bene, anche d'inverno. Bene, e andiamo adesso a collegarci, Corrado, col primo ospite, dottor Maurizio Martinenghi, che sì. Adesso facciamo il collegamento.
1: Allora vado.
0: Sì, vediamo se lui così ci si mette in linea con noi. Vediamo se
1: dice che è
0: noi.
1: Occupato.
0: Ora magari chiudi la sigla. La sigla, che vediamo se lui ci risponde.
1: Qua dice che è occupato.
0: Dice che è occupato.
1: Vedi?
0: Molto strano. Perché dovrebbe così. Sa che dobbiamo collegarci con lui. E quindi. Non so, provo a chiamarlo col mio cellulare, magari mandiamo sì. Ancora avanti un po' di musica, sì. Vediamo cosa succede. Tu lascia aperta la finestra, sì, lì. Sì.

0: Vediamo se adesso lui ci risponde.
1: Adesso.
0: Pronto?
2: Eccomi.
1: Ah, ecco. Ottimo, ottimo. La sentiamo.
0: Che si è creato il collegamento. Perfetto.

0: individualità che hanno dato vita a questo nuovo sistema farmacologico di medicinali, pensando anche all'antica relazione che intercorreva tra appunto queste due eccezionali individualità, appunto tra Rudolf Steiner e Ita Wegma. Vedremo se si potrà accennare anche a questo nel nostro excursus, nel tuo intervento. Daremo nota anche di un'altra importantissima realtà per la messa a punto dei medicinali antroposofici, appunto con l'azienda, insomma, la realtà fondata sempre con l'impulso dato da Rudolf Steiner e da Rudolf Auschka, la Vala, quindi un'altra importante realtà di formazione di questi medicinali basati sulla scienza dello spirito. Quindi è uno excursus davvero ricco e denso, indagare i fondamentali processi sottostanti la malattia e la cura e l'approccio farmacologico che si sceglie per appunto la cura, con riferimento ai particolari rimedi attuati sulla base della concezione fisico, animico, spirituale dell'uomo, considerando poi anche l'importanza, la rilevanza del rapporto medico-paziente, e forse meglio dirlo cliente per essere meno così dipendenti dalla figura del medico, e della storia di vita appunto del cliente. Insomma, come riportato nel titolo, una medicina a misura dell'uomo. Ma non ti prendiamo altro tempo, ricordiamo solo per chi vorrà intervenire che il numero SMS o WhatsApp, il 334 710 26 72, e che la registrazione sarà poi postata sul canale Kellios con la K di Telegram. Allora, Maurizio Martinenghi, tu ci senti? Prova a dirci qualcosa, sentiamo il tuo volume.
1: Assolutamente, mi sento benissimo in cuffia.
0: Sì. Bene, bene. Bene, allora adesso partiamo con questo programma importante, molto importante, di questa farmacologia, di questi medicinali creati con l'impulso dati dalla scienza dello spirito, Rudolf Steiner, Ita Wegma e collaboratori. E lasciamo a te l'onore e l'onere di portarci queste conoscenze, e poi vediamo un po' le domande, se arrivano anche messaggi degli ascoltatori e quant'altro. Prego.
1: Allora, buonasera, innanzitutto un saluto a chi ci sta ascoltando, grazie di questa opportunità che reputo sempre straordinariamente importante far conoscere a più persone nella maniera, diciamo così, più concreta, seria, quali sono le basi di questa medicina che sicuramente ho capito che molti degli ascoltatori probabilmente già conoscono, per cui sì. Questa parte di ascoltatori abbiano pazienza se magari sentiranno qualcosa che già per loro è scontato, ma mi sembra giusto partire proprio dalle basi. Innanzitutto, che cos'è la medicina antroposofica? Cosa significa questo nome un po' strano che ancora oggi molte volte mi viene chiesto? Semplicemente il termine antroposofica deriva da antroposofia, cioè dal greco antico antropos, essere umano, e sofia intesa come saggezza, come conoscenza, per cui possiamo riassumerlo in una sapienza, in una conoscenza profonda dell'essere umano, perché una medicina non solo a misura dell'uomo, ma proprio a servizio dell'uomo. Sì. L'antroposofia è definita anche scienza dello spirito, e questo è un tema molto interessante. Io le prime letture che feci un po' di anni fa, sì, rimasi piacevolmente sorpreso dal fatto che Rudolf Steiner diceva più volte: non credete a quello che io vi dico, ma sperimentate voi stessi col vostro pensiero e sperimentate a vostro sperimentate voi stessi le procedure, tutto quello che io vi dico, perché non dovete credere, non sono, come si suol dire, un maestro, ma dovete essere consapevoli e coscienti di quello che fate, per cui verificate sempre. E questo secondo me è stata una delle grosse garanzie che mi ha spinto poi a proseguire attraverso queste letture.
0: È importante questo che ci dici, perché dà il senso anche proprio del rispetto e della libertà nel procedere nella ricerca e nella pratica, diciamo così, della scienza dello spirito.
1: Sì, direi che proprio Rudolf Steiner non vuole essere un maestro di riferimento, ma vuole che alla fine coloro che hanno intrapreso questo percorso siano, questa è la mia interpretazione, anzi devo dire che le cose che vi dico in parte sono proprio mie riflessioni personali, che la persona debba essere maestro di se stesso, ma questa scienza dello spirito ha anche un altro aspetto.

0: secondo me è molto importante, e cioè medicina e conoscenza antroposofica in relazione alle scienze, in relazione alla medicina moderna, di cui faccio subito una premessa secondo me fondamentale. Io personalmente, ma anche ritengo di poter dire, la medicina antroposofica non è in antitesi alla medicina ufficiale o allopatica, come la vogliamo chiamare, perché ha evidentemente avuto un percorso di conoscenza assolutamente straordinario, è arrivata a conoscere tantissimo della nostra fisiologia fino nelle parti più piccole. Se noi avessimo una grossa libreria e potessimo riempire di tutte le analisi che un individuo, di un paziente, ha dovuto compiere nel corso dei suoi anni, ci dovremmo porre una domanda: ma noi in base a tutto questo sappiamo chi è questa persona? Riusciamo a ricostruire la sua storia o la sua biografia? Qualche medico attento sicuramente riesce, ma lì la medicina oggi come oggi si è fermata alla parcellizzazione, alla suddivisione fino al più piccolo dell'essere umano, non è più in grado di riunire, non è più in grado di riunire. Per cui le conoscenze della medicina antroposofica noi le consideriamo, sia per il medico ma anche per il farmacista, un ampliamento delle conoscenze, non si sostituiscono ad esse. Non deve il medico e il farmacista rinunciare a quello che ha studiato, ma casomai vedere che c'è un'altra parte non conosciuta che non fa nient'altro che confermare le sue indicazioni. Infatti Rudolf Steiner, su tanti temi, ma sono veramente tanti, quando ancora non esisteva i mezzi tecnici per arrivare a dare delle definizioni, diede e disse delle cose che poi si rivelarono. Per cui da questo punto di vista richiede un cammino e uno sforzo non indifferente approcciarsi alla medicina antroposofica non solo come una lettura, ma soprattutto capire un'altra cosa, che la medicina antroposofica in realtà è un sistema medico. Cosa vuol dire? Cos'è un sistema medico? È una sorta di organismo organizzato nella vita di una collettività, è un ordinamento, è un'organizzazione. Infatti, oltre alla medicina antroposofica, un paziente può essere indirizzato, se il medico lo ritiene opportuno, a fare euritmia terapeutica, il massaggio ritmico, la balnoterapia, le varie terapie artistiche antroposofiche come la pittura, il modellaggio, il disegno di forme, per non parlare poi della pedagogia curativa inserita in quella che è la pedagogia Waldorf, molto più spesso conosciuta comunemente come scuole steineriane. Ma poi vi è anche l'arte della parola, so che avete ospitato Enrica Dalzio poco tempo fa, e la chirofonetica. Per cui tutto questo fa sì che la medicina antroposofica non è una medicina complementare così, ma è veramente un sistema medico, se possiamo dire, a 360 gradi.
1: È un ecosistema, come si dice ultimamente.
0: Sì, esattamente, a volte poco.
1: Ma posso chiederti, prima di proseguire, com'è stato che tu ti sei avvicinato, com'è stato un po', magari ampliando un po' quelle due note curricolari che così ho menzionato sopra?
0: Sono più di 40 anni che mi curo con la medicina antroposofica. La conobbi perché, e questo è uno dei temi a volte interessanti, come tutti nella vita a volte ha dei problemi di salute, che poi non sono solo problemi di salute, e incontrai così un medico che mi diede l'opportunità di intraprendere un certo cammino. Io poi ho lavorato nel settore della, diciamo così, nella informazione medico-scientifica anche per altre medicine complementari, ma poi i 22 anni di Veleida è stata proprio, diciamo, la più grossa soddisfazione nella mia vita, di poter approfondire anche di persone nei vari laboratori in Francia, in Svizzera, in Germania, quest'arte di preparare i medici, che sono qualcosa di assolutamente interessante. Per cui ecco, diciamo che da un problema, diciamo così, che comunemente nella vita gli individui hanno, come sempre ti trovi di fronte ad alcune porte, dipende quale porta apri, e ringrazio chi mi ha fatto aprire una certa porta, e la tua vita insomma prende un certo indirizzo, insomma. Questo è, fa parte un po' del grande tema, che ovviamente non tratteremo, ma se siamo liberi o non liberi, se la vita è determinata oppure no, cosa che Rudolf Steiner ha sviscerato direi in maniera molto interessante.
1: Beh, questo ha a che fare comunque anche con la terapia, con la medicina, con la cura, perché
0: sì,
1: in effetti c'è il discorso appunto del fatto, poi magari nel corso del tuo excursus verrà fuori anche questo, del karma e quant'altro, insomma. Prego.
0: Certo, certamente. Ecco, diciamo che un'altra cosa che dice Steiner, diede delle indicazioni molto precise, è che lui sconsigliò ai medici che iniziavano in quel periodo, parliamo del poco dopo il 1920, lui diede questa indicazione di creare una medicina ospedaliera prima di creare una medicina sul territorio, cioè diede indicazioni ai medici: non cercate di aprire un singolo studio per ognuno di voi, ma cercate di concentrare in più ambulatori in cui lavorerete insieme, addirittura in piccoli ospedali, affinché sia possibile avere un gran numero, il maggior numero possibile di casi e verificare insieme l'evoluzione delle terapie. Questa è un'indicazione molto importante, infatti si vede che in Svizzera ancora oggi e in Germania ci sono diverse cliniche, addirittura in Germania in alcuni ospedali vi sono la medicina antroposofica è integrata nella medicina, diciamo così, ufficiale. Questo è un aspetto molto interessante. Ma vediamo come nasce questa medicina antroposofica. Rudolf Steiner non diede indicazione ai medici, furono dei medici che chiesero insistentemente a Rudolf Steiner delle indicazioni su come poter curare, su un tipo di medicina che potesse ovviamente avere il presupposto che l'essere umano sia composto da un corpo fisico, da un'anima e da uno spirito. Per cui lui, Rudolf Steiner, tenne quasi circa, se non vado errato, 6.000 conferenze nella sua vita, e intorno nella primavera del 1920 iniziò il primo ciclo di conferenze. Chi vuole dall'edificio antroposofica trova questo libro, Scienza dello spirito e medicina, è un corso, il primo corso per medici e farmacisti.
1: Sì.
0: Seguì poi Problemi di fisiologia e terapia alla luce della scienza dello spirito, e un altro fu Elementi fondamentali per un ampliamento dell'arte medica, scritto insieme alla dottoressa Ita Wegman, di cui quest'anno ricorre il 150° anniversario dalla sua nascita. Ita Wegman fu un personaggio molto importante per la medicina antroposofica.
1: Sì.
0: Steiner non era un medico, possiamo definirlo un filosofo, come spesso viene definito. Sì, sì, era anche un filosofo, però correttamente disse sempre: io non curerò mai un paziente, non sono un medico, voglio che siano dei medici a curare i pazienti, voglio che siano loro a intraprendere un percorso curativo. E questo è un aspetto importante. Ita Wegman fu questo medico olandese che entrò in contatto con Rudolf Steiner, e da di lì nacque proprio una collaborazione estremamente fitta. Fu lei che poi in fondo, anche dopo la sua morte, portò avanti questo progetto di creare ad Arlesheim, dove nasce per la prima volta proprio la Veleda nel 1921, una clinica che ancora oggi c'è.
1: Sì.
0: Per cui Veleda nasce nel 1921, ma non si chiamava ancora Veleda, ma si chiamava ILAG, International Laboratory AEG. Solo nel 24 diventa Veleda, proprio Veleda AEG.
1: AEG cosa vuol dire?
0: È semplicemente la loro indicazione della dislocazione. Loro sono in mi sfugge il termine tecnico, abbiate pazienza, poi quello di Rossmi verrà in mente.
2: Aktiengesellschaft, no?
0: Scusa?
2: AG, sì. E vuol dire Aktiengesellschaft, cioè società per azioni?
0: Sì. Non è mai stata una società per azioni.
2: Ok.
0: Che io sappia non è mai stata.
2: Allora non è quello.
0: Sì.
2: Poi non c'entra.
0: Poi mi verrà in mente. La prima Veleda nasce proprio ad Arlesheim, pochi chilometri da Basilea, e da di lì poi ci fu un secondo sito di produzione a Schwäbisch-Mund, 50 km da Stoccarda, dove ancora oggi c'è lo stabilimento di produzione più grande. L'aspetto interessante di Veleda è questo simbolo che rappresenta la verga di Esculapio, simbolo della conoscenza e della medicina.
1: Sì.
0: Si tratta di questa serpe che avvolge erigendosi sulla verga.
1: Sì.
0: E fondamentalmente il nome di Veleda è diventato il nome di un'antica divinità del mondo germanico, una sorta di profetessa e veggente. Ma tutte queste sono note che potete ritrovare tranquillamente anche gli ascoltatori su internet.
1: Sì.
0: Poi ci fu anche un'altra azienda, perché furono due le aziende nate per creare medicinali per la medicina antroposofica. L'altra azienda fu Vala, che nacque un pochino più tardi, ufficialmente nel 1935, su indicazione del grande dottor Rudolf Hauschka, anche lui diciamo allievo di Rudolf Steiner, e la cosa interessante è che crearono tutta una serie di medicinali che non erano, diciamo così, scusate il termine, in competizione con Veleda, ma anzi complementari, proprio riuscirono a creare una forma di produzione di medicinali che coprissero il più possibile tutte le esigenze farmacologiche, e questo è estremamente importante. Infatti ho sempre considerato Vara una grandissima azienda che insieme a Veleda ha portato avanti per più di un secolo.
2: Purtroppo sentiamo la tua voce molto ovattata, no, a volte.
1: A volte sì, appunto a volte sì. Poi ritorna.
2: Forse ti allontani dal microfono,
0: tengo,
2: non so.
0: Tengo il microfono così.
2: Adesso ti sentiamo benissimo.
0: Perfetto, sì, perfetto, sì. Scusate.
1: Diciamo che tutte e due le aziende, si può dire così, hanno appunto sia Veleda che Vada, si iniziano con la V doppia, no?
0: Con la W doppia, esattamente, sì. Veleda e Vada, esattamente. Sì, assolutamente. Quello che io vorrei introdurre, che è un po' il tema fondamentale di quanto vorrei così tentare di darvi una definizione, che è importante innanzitutto capire che cos'è la salute, che cos'è la malattia. Nel 1990, novembre o dicembre, non mi ricordo quale mese, si svolse a Milano un convegno a cui partecipai, che fu veramente qualcosa di che mi colpì molto. Intanto il titolo è: la malattia sostanza dell'uomo o accidente, ovvero casualità esterna. Ripeto, è la malattia sostanza dell'uomo, cioè qualcosa che appartiene all'uomo inteso come individuo, oppure casualità esterna, cioè ha una relazione con l'individuo, la sua storia, la sua biografia, o è causata solamente da fattori esterni? Perché è chiaro che qui si aprono due strade. Se consideriamo che la malattia è una relazione individuale rispetto alla biografia del paziente, è ovvio che si può intraprendere un percorso di cura come quello di cui oggi accenniamo. Ma se è solo un problema causato da patogeni esterni, è evidente che la medicina, diciamo, ufficiale è quella che ti permette di non interessarti alla tua storia, di non interessarti anche alla tua alimentazione, mandi giù una pillolina e la questione, bene o male, si risolve entro certi limiti,
1: diciamo,
0: ovviamente.
1: Che questo atteggiamento è duro a morire anche per il sottoscritto, se cioè, ormai questo imprinting, diciamo così, secolare, no? Però allora, appunto va superato,
0: diciamo che fondamentalmente, come ho già detto prima, non si vuole in nessun caso denigrare la medicina e pensare che a volte si debba rinunciare a dei farmaci indispensabili come antipertensivi, antidiabetici. Assolutamente no. Il problema è comprendere che quali sono le cause, e che punto fondamentale che tutti, io mi rendo conto, e qui apro una piccola parentesi, che alcuni aspetti li abbiamo davvero davanti agli occhi. Il problema è che non ci poniamo le domande giuste, perché se io assumo dei farmaci, se assumo classico antipertensivo, beta bloccante, ACE inibitore per 2 o 3 anni e poi piano piano lo sospendo, io mi accorgo che non sono guarito. Ho lavorato molto bene, molto efficacemente, molto rapidamente sulla mia biochimica, sulle mie funzionalità interne, ma non mi ha curato, ha risolto, perché io non posso andare avanti con 180 di massima o 200 per 2 o 3 settimane, un mese, va incontro a rischi estremamente elevati, per cui il farmaco ci sta, poi il medico deve capire come eventualmente, o il paziente, prima la richiesta del paziente, come posso cercare di arrivare a curarmi, ma a curarmi realmente, non solo semplicemente assumendo dei farmaci. Oggi chi ha superato i 60 anni è facilissimo che 5-6 farmaci li prende. Questo assolutamente. Per cui ecco, la scelta della qualità dell'intervento terapeutico è determinata dall'immagine che abbiamo dell'uomo. Per cui sia come medico che come paziente, se sono semplicemente una macchina con delle funzionalità molto complesse in cui ogni tanto cambiamo un pezzo di ricambio o intervengo con dei farmaci che sono quasi sempre inibitori, soppressori di una funzione, perché la cosa molto interessante, e vi ripeto, non è una critica, è semplicemente ragionare. La medicina ufficiale è molto brava quando c'è un organo che ha un eccesso di attività, allora lo riduce molto velocemente. Ma quando i reni in fegato hanno perso la loro vitalità, la loro forza, e lì è un bel problema, non riescono a riportare vitalità dove questa ormai inizia a mancare. E se io somministro farmaci per tanti anni, poi alla fine quell'organo non è più in grado di sostenere quel processo. Questo è il grosso problema di oggi, che dovremmo in questo senso
1: considerare. Questo senso, sì.
0: Esattamente, anche perché un altro fattore importante è evitare le malattie o affrontarle. Allora qui non voglio aprire il tema assolutamente sui vaccini, perché andremo veramente richiederebbe ben altre competenze, soprattutto molto delicato il tema. Ma cito una frase di un medico antroposofo che durante un seminario parlava di malattie dei bambini, ma qui lo estendiamo anche agli adulti: non è importante quante volte ci ammaliamo, ma come ogni volta riusciamo a guarire. E questo è l'importante. Questo è l'importante, perché se io ho un buono stile di vita, una buona attività del mio sistema immunitario, ho una coscienza e consapevolezza di chi sono e di che strada sto percorrendo, è molto più facile guarire. Ma se io inizio ad allontanarmi da qualunque riflessione, da qualunque percorso, e vivo la mia vita occasionalmente così, qui andiamo a aprire un'altra piccola parentesi. Rudolf Steiner insistette molto negli ultimi anni della sua vita a citare un libro che era La filosofia della libertà, di cui sicuramente avete sentito parlare, ma tantissimo, è l'unico libro su cui lui insistette, scritto anche di suo pugno, tantissimo. Perché? Perché oggi molto spesso una parte delle persone con cui noi entriamo anche in contatto, perché chiunque di noi magari va da un medico, va in vacanza, va su un treno, parla con gente che non ha la più pallida idea di che cosa sia le medicine complementari o la salute e la malattia, e ti accorgi che fondamentalmente l'attività pensante è utilizzata per le cose quotidiane, per la vita pratica. Certo, poi ovvio, chi ha una laurea, chi ha un livello di impegno culturale, di lavoro diverso, sicuramente ha un gradino maggiore, ma la capacità di capire che il pensare ci permette di arrivare a delle conoscenze che prima l'essere umano non aveva. Un'altra citazione che a me è rimasta impressa nella mia vita fu di un sacerdote che un giorno disse: bisogna fare delle premesse, ma la frase è già esplicativa. Dovremmo smettere di credere per fede, dovremmo iniziare a credere per conoscenza.
1: Però un sacerdote diciamo così cattolico.
0: Sì, che fu che il suo atteggiamento, le cose che fece dove lui svolse la sua attività fuori, gli costarono non pochi dispiaceri dal punto di vista dell'apparato ecclesiastico.
1: Immagino.
0: Ma che però capì benissimo esattamente che cosa voleva dire. Questo proprio lo abbiamo visto in questi ultimi anni, quello che è successo con il problema delle vaccinazioni, delle guerre, cioè la coscienza, la consapevolezza di che cosa realmente si svolge dietro ad alcuni scenari è fondamentale. Ritornando a noi, l'altra domanda fondamentale è, come prima hanno detto, favorire la salute o evitare la malattia? Ma che cos'è la salute? Che cosa vuol dire essere in salute? Anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha cambiato negli anni il termine di che cos'è l'uomo in salute. Non è più l'assenza di patologie manifeste, evidentemente. Anche loro hanno compreso alcuni meccanismi, anche la famosa PNEI, la psiconeuroendocrinoimmunologia, che avrà poco più di 20-25 anni, hanno intuito che evidentemente il sistema immunitario tiene conto dell'aspetto psichico. La difficoltà, il passo successivo è che molto spesso si parla di una psiche però senza anima. La psiche come possiamo definirla? Come elemento creato dal nostro sistema neurosensoriale, dal nostro cervello. Ma in realtà non è così, non è proprio
1: un insieme di meccanismi, insomma.
0: Sì, sì. E addirittura se noi pensassimo, io ho superato i 60 anni ormai da un po' di tempo, e le malattie dei bambini, le famose malattie esantematiche, morbillo, pertosse, eccetera, che tutti noi abbiamo fatto e che ci mettevano insieme per farle, in realtà non andrebbero evitate, ma rappresentano un grande ausilio per il sistema immunitario di autoregolarsi, di imparare, e soprattutto i bambini dopo queste malattie sono qualcos'altro, le mamme più attente si accorgono che cambia qualche cosa nel bambino. Lì c'è un tema molto vasto che non mi permetto di entrare nel tema, ma però visto.
1: Ma una domanda: adesso con tutte queste ipervaccinazioni, queste malattie esantematiche, che per fortuna io ho avuto la fortuna di farle, e come tanti altri miei amici, eccetera, adesso in che percentuale riescono comunque ancora a manifestarsi? Vengono bloccate del tutto, oppure c'è ancora una fetta di popolazione che per fortuna riesce a vivere questi aspetti formativi, diciamo?
0: Allora, questa è una bella domanda. Io non ho dati diretti, non sono un medico, per cui non saprei darti una risposta che abbia un senso. Magari poi a dottor Nicola Frisi eventualmente potrebbe essere posta uh-huh. questa domanda. Certo, oggi è molto difficile, anche perché sono tante le vaccinazioni fatte a cui vengono sottoposti i bambini, per cui penso che sia una fetta molto molto molto piccola in uh-huh. questo senso.
1: Uh-huh. Sì. Quindi un grande cambiamento proprio umano, insomma.
0: Sì, assolutamente, certo, perché ecco. Grazie di questa domanda, perché la riflessione successiva che vorrei fare, sottoporre un po' a chi ci ascolta, è che, come dicevo prima, le cose che abbiamo davanti a volte non ci riflettiamo, non ci pensiamo, ma l'uomo è solamente la somma delle sostanze di cui è composto? Questa è una domanda che ogni tanto facevo durante qualche piccolo incontro organizzato, perché evidentemente tutti hanno un po' la consapevolezza che non sei solo la somma delle sostanze di cui sei composto. Anche perché banale molto semplice osservazione, e questo lo dice la scienza ufficiale, non lo dice la medicina antroposofica: l'essere umano ogni circa 7 anni o poco più cambia molto spesso la grossa parte del suo apparato cellulare, ma proprio cambia completamente la sua sostanza, perché ogni 7 anni, 8 anni circa, a livello cellulare c'è un cambiamento fondamentale. Ma cosa succede? Che tu rimani sempre te stesso. Come tu quando vai a dormire al mattino ti ricolleghi col tuo corpo, ma sei sempre lo stesso, cambiando anche le sostanze del tuo corpo, al tuo livello cellulare più profondo, rimani sempre tu. Per cui l'individualità, quello che viene definito io, è sempre lo stesso, anche se la sostanza cambia. Per cui c'è nell'essere umano qualcosa che permane durante tutta la tua vita, indipendentemente dalle variazioni delle sostanze che a volte tu assumi o del cambiamento che la fisiologia comunque compie.
1: Certo.
0: Poi, con che modalità e fino a che punto, lì è un tema molto complesso. Io voglio solamente dare qualche spunto di riflessione, qualche spunto di riflessione rispetto a questo tipo di medicina che si pone veramente queste domande. E poi c'è un'altra domanda che anche questa a volte fa sorridere, che è stata fatta più volte durante soprattutto dei seminari con farmacisti: ma vi siete mai chiesti come può una sostanza naturale, tanto per fare un esempio, un estratto da una pianta, cioè una tintura madre per esempio, avere un effetto terapeutico sull'essere umano? Generalmente silenzio profondo, sguardi sbigottiti, come per dire: ma questo cosa ci sta chiedendo? È assolutamente scontato. Certo, ovvio, il primo pensiero: ogni pianta contiene dei principi attivi, anzi la medicina moderna nasce proprio da aver sintetizzato quello che in natura è presente, acido, acetil, salicilico, tanto per citare il più conosciuto, e di conseguenza ovvio c'è una pianta, un principio attivo, ecco che ha un effetto terapeutico. Quello che in realtà noi dovremmo valutare è più un aspetto, e qui apro un'altra parentesi, un aspetto più che quantitativo, qualitativo, e cioè se una pianta ha un effetto terapeutico sull'essere umano, non è che quella pianta ha una relazione evolutiva con l'essere umano, cioè il regno minerale, vegetale, animale, l'essere umano lo rappresenta nella sua fisicità, ma proprio perché abbiamo avuto un rapporto evolutivo? Sì. Questa è una grande domanda.
1: E qua ritorna sì quella frase che si dice che uno è tutto, tutto è uno, quindi c'è questa profonda
0: sì.
1: Così collegamento con tutto quello che ci riguarda, insomma.
0: Ovviamente non si tratta di un'evoluzione dal punto di vista darwiniano, non è così. Sì. Non è così. Allora, un'altra premessa che avrei dovuto fare prima: io non ho certezze, non ho certezze da dispensare a nessuno. Condivido delle mie riflessioni, mie le riflessioni che ho seguito durante corsi, seminari che per più di 30 anni ho seguito, e che devo dire grazie, perché colui che hanno, come diceva un famoso filosofo, coloro che hanno un sacco di dubbi sono quelli che sono sulla strada giusta. Sono quelli che si interrogano, che si pongono delle domande, che hanno il sacro fuoco, come diceva Eraclito, della conoscenza. E un altro pensiero ancora più, un pochino più fine, ma anche questo secondo me facilmente comprensibile se ci ragioniamo, questo l'ha detto Rudolf Steiner in più conferenze, disse, e anche questo non va in contraddizione con la medicina ufficiale, assolutamente proprio è calzante in maniera perfetta. Lui disse: se osserviamo l'essere umano, dobbiamo ammettere che l'essere umano è molto più un insieme di processi che un insieme di sostanze. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'essere umano, se noi osserviamo, prendete questo testo di biologia o anche il testo di medicina, che cos'è l'essere umano? Non è solo insieme alle sue sostanze, ma tutti i processi che dall'apparato digestivo trasformano le sostanze, che poi passano nel canale linfatico, che vengono assimilate, i processi di trasformazione, i processi anabolici, catabolici. Cioè l'uomo è veramente un insieme di processi, molto più che un insieme di sostanze, per cui questa medicina è molto attenta agli aspetti processuali. Un'altra semplice osservazione: prima che nell'essere umano si manifesti una vera patologia con dolori lancinanti o comunque con esami ematici con dei valori assolutamente fuori dai range, che cosa succede? Perché prima di ammalarsi passa del tempo prima che si manifesti una vera patologia. Succede che si inizia ad avere un'alterazione funzionale di un organo, cioè i processi che normalmente un organo dovrebbe svolgere iniziano ad alterarsi, per cui questo conferma che prima di una malattia i processi che sono la base del funzionamento di quell'organo iniziano lentamente a modificarsi. È qui che il medico attento dovrebbe poter intervenire, ma anche il paziente dovrebbe andare dal medico almeno una o due volte all'anno, anche se sta bene. So che può sembrare un'affermazione un po' strana.
1: Dipende da che tipo di medico, comunque.
0: Sì. Cosa?
1: Dipende da che tipo di medico, insomma.
0: Sì, no, beh, certo, sì. Cioè, ma allora, guardate, io... diamo a Cesare quel che è di Cesare. Quando ero piccolo io non c'era il pediatra, c'era il medico di famiglia.
1: Sì.
0: Ma il medico di famiglia veniva a casa, ti visitava, conosceva la semeiotica. Cos'è la semeiotica? L'osservazione dei segni, ti guardava la lingua, ti guardava gli occhi, ti ascoltava battendo sul torace, voleva vedere del bambino piccolo anche, scusate, le feci nella pipì per capire come erano conformate. Quella è medicina. Questa semeiotica oggi è molto ormai ridotta,
2: Si fanno sempre spesso esami del sangue, esami di questo, urine, sangue, eccetera.
0: Immediatamente dallo specialista, poi. Il problema è questo, che il medico dovrebbe avere sott'occhio il visus, l'insieme del paziente come organismo unico, in cui capire dove stai andando. Ognuno di noi nasce con, diciamo così, probabilmente degli organi o degli apparati più delicati costituzionalmente. Già poter inquadrare questo nella biografia familiare dell'individuo permette a un medico attento, un medico antropologo, ma anche un medico omeopata, di capire esattamente come iniziare a correggere, a aiutare e a stimolare una corretta ripristino, diciamo così, della salute.
1: Eh sì. È peccato, perché veramente faceva parte proprio dell'evoluzione della famiglia, del territorio, insomma, questa figura del medico, appunto, un po' così paterno, no? Che dava anche un po' di sicurezza, no? Che si prendeva cura di entrare nella casa e parlare, ascoltare, eccetera, no?
0: Come diceva mia madre, ma poi ho scoperto che non lo diceva solo mia madre, ai tempi fare il medico era un po' una missione, cioè ti sentivi, avevi il desiderio di curare, di aiutare, di assistere il malato. Oggi mi rendo conto che non c'è più tempo. Poi ho conosciuto molti medici anche di base, o medico di medicina generale, come si dice oggi, che dice: io con alcuni pazienti ho smesso di fare colloqui, di dargli delle indicazioni, perché anche sull'alimentazione, tanto mangiano quello che voglio, visto che assumono farmaci per il colesterolo, per tutto questo, ma in realtà il cibo è la nostra prima cura,
1: medicina,
0: la nostra prima possibilità, è la nostra prima medicina da questo punto di vista.
1: No, è bella questa posizione che, diciamo, la medicina antroposofica ha verso la medicina convenzionale, appunto, di completamento, di estensione, di integrazione.
0: Assolutamente.
1: Purtroppo non è vero il contrario, nel senso che invece la medicina ufficiale gli dà addosso alla medicina antroposofica anche altri tipi di approcci di cura che non sono sempre più, no? C'è questa come dire, caccia alla cosa diversa, a dispetto dell'evoluzione delle coscienze, insomma.
0: Sì, ripeto, grande rispetto della medicina, ufficiale, con la quale si vorrebbe poter interagire, perché in altre nazioni è successo che di fronte alla realtà di evidenti patologie cronicizzanti, la possibilità di utilizzare medicine complementari che, insieme a una corretta anche educazione alimentare, riducono non solo la mortalità, ma anche l'assunzione di farmaci e la spesa ospedaliera. Questo sarebbe già solamente un qualche cosa di straordinario. Il problema è che a volte è difficile per un medico, ma io adesso posso anche capirli, perché soprattutto oggi i giovani che oggi si laureano in medicina e farmacia non hanno la possibilità, è molto difficile, ci sono tutta una serie di diciamo di percorsi non più autorizzati, non più resi disponibili. Insomma, se è vero che 11-12 milioni di italiani si curano con l'omeopatia, sarebbe giusto che in università di farmacia e di medicina ci siano dei momenti di formazione per conoscere, conoscere, perché se tu pochi medici ti dicono: guardi, io non conosco l'omeopatia, la medicina antroposofica, per cui non posso esprimere un giudizio. Questa sarebbe la corretta forma di approccio: non conosco, non posso esprimere, voglio conoscere. Ma purtroppo vediamo che questo tipo di approccio è oramai sempre
1: più ridotto, insomma.
0: Sempre più ridotto, anche se poi molta gente capisce che alla fine dopo 5-6, ma ormai ho visto anche gente che prende 7-8-10 farmaci al giorno, quelle che vengono chiamate malattie iatrogene, cioè dovute al fatto che gli effetti collaterali di un farmaco si sommano a quelli di un altro, sono evidenti. Poi è difficile riuscire a riportare un po' di equilibrio in tutto questo. Però parliamo di cose belle, parliamo di che cosa.
1: Sì, sì.
0: Un'altra frase che farebbe sicuramente un po' rabbrividire, forse delle domande a chi si occupa della preparazione dei farmaci. Ritornando a quello che dicevamo prima, proprio perché è più importante l'aspetto processuale nell'attività dell'essere umano,
1: sì.
0: Steiner disse sempre più volte in due corsi, disse che è come vengono lavorate le sostanze, in fin dei conti, la cosa più importante. Si dovrebbe smettere di cercare il farmaco nella sostanza in quanto tale. Ah. Attenzione, cioè questa è una frase sconvolgente già nel 1920, ma ancora oggi. Cioè non è la sostanza in sé che cura, ma i processi a cui le sostanze sono sottoposte. E poi proseguì dicendo: noi non curiamo con le sostanze, ma con i processi che stanno alla base delle sostanze. Qui provo a fare un chiarimento. Allora, uno, per rispetto sia alla fitoterapia che all'omeopatia, di cui ho personalmente grandissimo rispetto, non stiamo, come si suol dire, evidenziamo solo delle differenze, non è una critica assolutamente. Ovvio che se prendo una tintura madre o qualunque altro estratto funziona, perché la sua attività sulla nostra biochimica ha la sua azione, ma noi ci perdiamo la possibilità di alcune forze terapeutiche che non sono insite nella sostanza. Il buon grande Paracelso disse che un farmaco è qualcosa che la natura prepara e l'uomo porta a termine tramite la conoscenza. E cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che se tu vai nella natura, già tutto è lì, è tutto lì. Ci sono, c'è una quantità di piante in ogni nazione profondamente diversa. È l'uomo che deve arrivare a conoscere per poter sfruttare quell'aspetto terapeutico. Una volta un medico, un grande medico molto conosciuto a Milano, il dottor Leonelli, disse una frase che mi colpì molto, disse che la scienza tortura la natura per strapparle i suoi segreti. L'abbiamo visto, l'abbiamo visto con la sperimentazione animale, l'abbiamo visto in Amazzonia, in cui hanno cercato di trovare tutte le possibilità terapeutiche, ancora oggi forse, per ricavarne poi in sintesi dei farmaci. Non c'è bisogno di torturare la natura, è tutta lì, dipende con che spirito e con che animo l'uomo si approccia. Per cui avere consapevolezza che l'uomo in realtà, oggi come oggi, qua sulla Terra, in realtà siamo cittadini di due mondi, di questo mondo, ma anche di un mondo più, meno vicino a noi, ma che potremmo definire soprasensibile. Queste riflessioni ci portano un pochino a comprendere come possiamo, con alcune metodiche di preparazione, aprire forze terapeutiche a sostanze che in realtà rimarrebbero ben poco, diciamo così, valutate. Intanto un'altra piccola digressione: spesso mi è capitato, lavorando in azienda, che arrivavano delle telefonate perché magari un paziente non riusciva a trovare un medicinale o non aveva ben compreso per telefono il nome, e quando gli chiede scusi, che gli ha prescritto? Me l'ha prescritto il mio medico omeopata, mi può dire come si chiama? Era un medico antroposofo, per cui mi sono reso conto, confermato poi da molti medici antroposofi, che molto spesso i pazienti vanno con un passaparola da un medico antroposofo, ma sono convinti ad andare da un medico che fa omeopatia. Questo sempre senza togliere nulla alla grandezza dell'omeopatia, sia ben chiaro. Guardiamo un attimo anche come sono i nostri farmaci. I nostri farmaci sono in diluizione decimale, infatti troverete la D o la DX, ma in Italia c'è la D per diluizione decimale, mentre l'altra scuola, quella francese, in CH, è in centesimale. La dose in decimale è anche una dose, una diluizione, un dosaggio che fino alla D21, fino al ventunesimo passaggio di diluizione e dinamizzazione, qui do per scontato che tutti sappiano cos'è la diluizione e la dinamizzazione.
1: Ma magari puoi dirci qualcosa. Ascolta, sì, noi ti abbiamo fatto prima l'appunto sul discorso dell'audio, no? Ci sentiva bene, solo che magari qualche volta ci arriva. Adesso tu gentilmente dici mi metto il microfono più vicino,
0: sì,
1: però
0: ce l'ho proprio vicinissimo.
1: Però forse anche troppo, perché poi c'è quel disturbo delle consonanti.
0: Adesso va meglio a questa distanza?
2: Sì, questo è proprio ideale. Spero, c'è proprio la verga di la verga lì, cioè, né troppo vicino né troppo lontano.
0: mi leggo il braccio così, va bene.
1: No, ma andava bene prima, ma probabilmente quando ti giravi forse si ovattava un po', succedeva a volte. Ma adesso scusami se ti rompiamo un po' le scatole con questa cosa.
0: Fate bene, ci mancherebbe, è importante che poi sia la registrazione possa essere, insomma,
1: esatto. Ci ascolta in ma diretta. dici un po' appunto come viene fatto questo processo.
0: Allora, una delle cause fondamentali per cui un farmacologo notissimo disse sempre che i rimedi omeopatici sono acqua fresca perché non contengono nulla, è dovuta al fatto che nella scuola ci sono due scuole fondamentali: quella francese che usa le diluizioni centesimali e quella tedesca che usa le decimali. Prendiamo delle decimali, per esempio, io prendo una goccia di una tintura madre e la diluisco in 9 parti di medium, cioè di acqua inerte che non contiene nessuna altra sostanza. Poi la dinamizzo, la agito, e prendo una goccia di questa, di questo composto, sì, e la vado a diluire, dinamizzare successivamente. Questi sono i gradini di dinamizzazione, per cui io ogni volta prendo dalla diluizione precedente una sola goccia e la diluisco in altre 9 parti. La scuola francese prende una goccia di tintura madre e la diluisce in 100 gocce, poi agita e la diluisce, una sola goccia di queste 100 gocce, attenzione, le diluisce in altre 100 gocce. Nel caso della metodica francese delle centesimali, dopo l'undicesimo gradino di dinamizzazione, il famoso numero di Avogadro, cioè non c'è più traccia di una molecola della tintura madre di partenza, sia ben chiaro. Nella medicina, nella nostre diluizioni, nella metodica tedesca delle decimali, e dopo la D21, dalla D22 non c'è più traccia di sostanza, però fino alla D21 c'è, una D3 c'è come la sostanza. Ma a fronte di questo, qui verrebbe da fare anche un'altra riflessione a mo' di provocazione. Se è vero, secondo chiunque ha fatto farmacia dice, caspita, se non c'è una molecola, un principio attivo, come fa a funzionare? Si è parlato tanto di memoria dell'acqua, giusto? Perché ormai è un tema utilizzato. Hanno fatto prove con microscopi che riescono a vedere ingrandimenti veramente enormi. Hanno provato in campo scuola, hanno provato tutte le tecniche possibili e immaginabili. Per dire, no, guardate che effettivamente il rimedio funziona. A parte che buon Samuel Hahnemann, fondatore dell'omeopatia, fece un sacco di proving, e chiunque, anche il farmacologo, dovesse fare un proving, si accorge se funziona o no.
2: Martin Enghi, fra 15 secondi c'è lo stacco pubblicitario, quindi io direi adesso c'è lo stacco, tu rimani con noi e dopo spieghi meglio, perché è un concetto molto importante questo che ci stai portando.
1: Di musica per lasciarti riposare un po' anche. Sì. Prego.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante a Selbo con dei preti.
5: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
6: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
7: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
5: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
8: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
9: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
5: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
7: Con guida!
6: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
7: Fino a sciopare! Boom!
6: Euro 20.
8: Ci stanno anche panini e taglieri, oppure porteve da mangiare al sacco.
7: Per info e prenotazioni
10: 3
11: 2 9
10: 0 0
11: 3
10: 8
6: 9
5: 8
12: 8.
5: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
7: Ode.
5: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei, e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
7: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri. Una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo. Con lei.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Bene, bene, torniamo in diretta. Ricordiamo appunti di Antroposofia e Mondo Altro, lunedì 13 luglio 2026. Abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi il dottor Maurizio Martinenghi con il tema
1: Medicina antroposofica, una medicina a misura dell'uomo, salute e malattia.
0: Ecco, dottor Martinenghi, tu sei sempre con noi.
2: Sì, ci sono, grazie.
0: Benissimo,
2: ecco.
0: Benissimo. Allora, sì, ricordati il microfono, devi fare queste informazioni, vabbè, insomma, porta
2: allora,
0: pazienza.
2: Dovrebbe essere la misura corretta, la distanza corretta.
1: Sì, di fatto adesso ti sentivamo proprio bene.
0: Buono.
1: Ti abbiamo interrotto allora sulla la dinamizzazione.
2: Sì, riprendiamo questo tema delle diluizioni.
0: Sì.
2: Perché qualunque rimedio, allora, tutte le aziende che producono rimedi unitari o compositi, hanno questa differenziazione di scuola tedesca, diluizioni decimali, per cui più vicini alla dose ponderale, alla dose in cui le sostanze sono presenti, fino a un certo gradino di dinamizzazione, mentre la scuola francese con le centesimali, già dopo l'undicesimo gradino, cioè dalla 12CH, non c'è più una molecola di principio attivo.
0: Una nota di curiosità,
2: che...
0: posso chiederti come mai così la Francia in un modo, la Germania in un altro, voglio dire, c'è un motivo?
2: Questa è una domanda molto interessante, lì è questione di interpretazione, dovrebbe chiedere, dovrebbe indagare, ci sono tante, tante motivazioni, però diciamo che anche lì... io potrei parlare della medicina, perché la medicina antroposofica ha scelto le decimali, poi le due scuole hanno evidentemente delle basi diverse, però in ogni caso sono entrambe valide. Si tratta di semplicemente di capire quale delle due può essere più utile in alcuni casi per l'essere umano, soprattutto in alcuni tipi di medicine. Esiste la medicina complementare migliore, esistono medicine complementari che hanno pensieri evidentemente diversi, interpretazioni diverse.
0: Comunque i due capostipiti della diluizione sono questi, solo questi due, insomma, Germania e Francia.
2: Ce n'è anche un'altra. Le diluizioni delle K, quelle che non avete mai visto, diluizioni
0: sì.
2: Le K sono le corsacoviane, un medico che durante le battaglie, durante la guerra, la prima guerra mondiale, si è reso conto che tutto questo processo di diluire, dinamizzare richiede una grande quantità di boccette in cui poter fare questo lavoro.
1: Cosa?
2: Campo di battaglia non hai tempo, non hai possibilità, e allora scoprì la possibilità, pensò che quando io svuoto un contenitore per passare al gradino successivo, comunque il vetro mantiene adeso, attaccato alla parete, una minima quantità, per cui sfruttò questo pensiero per far sì che con lo stesso recipiente io potevo ottenere più gradini di dinamizzazione senza dover far ricorso a 10-12 contenitori ogni volta. Adesso io ve l'ho riassunto in maniera molto, molto spiccia, in realtà un pochino più complesso, ma c'è anche questa scuola che si riconosce con le K come sigla dopo il nome del principio della pianta o della sostanza animale.
0: E che percentuale, cosa arriva a 1000? Cosa arriva queste K?
2: Allora ecco, i gradini che arrivano alle 1000 e 10.000 è un altro paio di maniche. Ci infiliamo in un argomento estremamente complesso.
0: Va bene.
2: Anche perché poi dovremmo stabilire anche l'utilizzo, cioè il pensiero dell'omeopatia classica, quello della medicina antroposofica, cosa serve una bassa diluizione, una media diluizione e un'alta diluizione, acuto, cronico, lì dovremmo aprire altre parentesi.
0: Ho capito.
2: Però la cosa che volevo farvi notare è che Veleda, ma anche Vala, le lavorazioni, tutto questo processo di succussione, perché si chiama esattamente così, succussione, di un grado di dinamizzazione per poi passare all'altro, è fatto manualmente, non si affida il lavoro alle macchine.
0: Ancora oggi. Bellissimo.
2: Molte aziende, e le posso anche comprendere, ci sono delle macchine apposta che agitano. Il buon vecchio Samuel Hahnemann diceva che dovevi battere il flacone contenente una parte di sostanze e 9 parti di acqua, dovevi batterlo 100 volte sulla Bibbia in cuoio, eh? Ah. Il tuo pugno doveva battere, e questa succussione era in verticale. Mm. La medicina antroposofica non si fanno le succussioni in verticale, mm. le si fanno in orizzontale, ah. e le si fanno facendo sì che per piccole quantità, 1, 2, massimo 3 litri, lo fa l'operatore tenendole in mano, mm. ma facendo sì che da sinistra a destra, quando la parte sinistra del movimento raggiunge l'altro lato, c'è una sorta di rotazione della bottiglia per fare quel famoso otto che si chiama lemniscata, ah. per cui il liquido passa attraverso questo movimento. Me l'hanno fatto provare a fare, non è così semplice,
0: è complicato, ci mamma mia, certa, mi fatica,
2: ci vuole una certa manualità. Ma la cosa importante, oltre a, e poi ovviamente quando andiamo su confezione di 10-20 litri, c'è quello che io chiamo una specie di culla, che praticamente viene appoggiato questo grosso contenitore sempre in orizzontale su un sostegno che la regge, perché 20 litri di sostanza pesano, ma il movimento è lo stesso. Però. Cosa vuol dire? Vuol dire che innanzitutto capire che differenza passa a usare le macchine e, e l'essere umano. Mm. Uno direbbe, beh, se facessimo delle analisi alla fine di queste due lavorazioni, analisi di laboratorio con tutte le tecnologie che esistono, sicuramente differenza non c'è. Cioè, dal punto di vista chimico non le trovi con qualunque strumento tu utilizzi, però questa semplice riflessione che io ogni tanto faccio e magari farà sorridere, ma se prendessimo lo stesso cibo, le stesse padelle e la stessa cucina, e il cibo lo prepara tua madre e lo prepara uno chef qualunque che puoi trovare in qualunque ristorante, il risultato è lo stesso. C'è qualche cosa nella lavorazione delle sostanze, qui io so che parlare dal cibo al farmaco cambia un pochino, c'è qualcosa nell'interno.

0: il mio lavoro, per me passa, quello che fa l'essere umano passa, e come.
1: Eh sì.
2: E quindi c'è anche lo stato d'animo della persona che prepara il medicinale, deve essere giusto,
0: sì,
2: immagino.
0: Stato d'animo, coscienza e consapevolezza di seguire tutto il processo. Per esempio Veleda, ma anche Vara, Veleda su in Germania ha un erbario di circa 22 ettari dove coltiva la stragrande maggioranza, non tutte, delle piante medicinali coltivate col metodo biodinamico.
1: Ecco.
0: Per cui la cura della materia prima è fondamentale.
1: Quindi anche lì probabilmente, se coltivano queste piante col metodo biodinamico, anche lì faranno le dinamizzazioni a mano probabilmente, perché non è facile anche per chi fa l'agricoltura biodinamica, come dire, continuare a dinamizzare a mano, insomma.
0: Allora, la coltivazione delle piante è una cosa, fatto in questo grosso erbario di 22 ettari quasi. Poi vengono passate in laboratorio, selezionate, perché comunque deve avere degli standard qualitativi e di rispetto alla farmacopea oggi ufficiale che è richiesta. È ovvio che poi tutte queste, la manualità di seminare nel momento corretto dell'anno e anche l'estrazione della pianta nel tempo balsamico, cioè nel momento corretto, fa sì che la qualità e le forze vitali della pianta possano permanere nella farmaco. Se tu acquisti delle piante sul mercato internazionale, dei fitoterapici, delle piante officinali, sì, sai da dove arrivano, ma non come sono state coltivate. Non c'è tutta questa attenzione dell'essere umano nella cura del terreno, perché l'agricoltura biodinamica è prendersi cura e curare anche il terreno, e così pure poi nella lavorazione.
1: Ma è importante, adesso non voglio fare marketing, pubblicità eccetera, però riconoscere che la Veleda e la Valla, iniziale con la V, diciamo, hanno questa procedura, è veramente una cosa preziosissima, e quindi chiaramente incide anche sul costo rispetto a altre ditte che fanno comunque prodotti, diciamo, di rispetto, medicinali naturali, tutto quanto, che però non hanno questo tipo di procedura, di processo. Insomma, questo va detto, va riconosciuto e va evidenziato, insomma.
0: E poi dovremmo anche essere consapevoli che la dinamizzazione non viene fatta durante l'orario di lavoro, ci sono degli orari ben precisi in cui dinamizzare, che è il mattino presto e il tardo pomeriggio. Ma ogni anno la sezione medica del Goteanum, il Goteanum è questa grossa struttura che Rudolf Steiner fece costruire prima in legno, ma poi dopo l'incendio fu ricostruita in cemento, che è ad Ornac, sempre vicino ad Arlesheim. C'è una sezione medica, ogni anno viene redatto un calendario astronomico per verificare la distanza dei pianeti dalla Terra, ma non solo, per cui alcuni metalli in particolare vengono preparati solamente in alcune condizioni ben precise, e la dinamizzazione a seconda del tipo della sostanza trattata, sia una pianta sia un minerale, viene fatta solamente in alcuni periodi ben precisi nel corso dell'anno in base a questo calendario astronomico.
1: Quindi...
0: E questo per chi volesse mai ovviamente iniziare a conoscere l'approccio, seppur magari semplicemente in maniera superficiale, scopre che la medicina antroposofica, non lo dico io, lo dicono medici più con lunga esperienza, è comunque una medicina che tiene conto dell'inserimento della terra, dell'uomo, in quello che è il mondo dei pianeti, dello zodiaco.
2: Come si chiama questo calendario, scusa?
0: Un calendario astronomico che non trovi in vendita assolutamente, è semplicemente una rappresentazione della disposizione dei pianeti in base anche ovviamente alla rotazione dell'asse terrestre, con determinate purtroppo siamo in radio, non ve lo posso far vedere,
2: sì,
0: ma è fonte di conoscenze interessanti, di riflessioni. Questo è un altro patrimonio che andrebbe sicuramente così, insomma, ma tutti sanno benissimo, i nostri nonni lo sapevano, che se raccogli l'uva nel periodo sbagliato non avrai un buon vino, se tagli del legno per farci delle travi per una casa in montagna e sbagli e non è quel momento giusto, è facile che il legno si tarli. Se lo cogli al momento giusto, per 50 anni tu il legno è perfetto. Cioè ci sono delle relazioni molto evidenti che i nostri nonni avevano conoscenze istintive.

0: tramandate, ma che oggi abbiamo perso. Per cui oggi, quando dice che dinamizzino alcuni momenti, sembra un po' qualche cosa di un po' strano, ma in realtà anche la Luna stessa, sulle maree, sul parto, hanno ormai evidenze. Si tratta di riappropriarci, scusate, in maniera cosciente e consapevole di queste relazioni.
1: Sarebbe
0: E allora poi.
1: veramente una cosa fantastica poter visitare l'erbario, visitare la veleda o la vala. E magari tu avrai senz'altro fatto questo, ma chi si forma, non so, il medico antroposofo o il farmacista antroposofo, ha la possibilità di accedere e di visionare queste realtà?
0: Allora, normalmente il corso di formazione per medici e farmacisti, ma anche odontoiatri e veterinari, è un corso che dura 3 anni, ogni anno sono 4 settimane, e generalmente l'ultimo anno, ma a volte può cambiare, c'è una settimana o 2 settimane nel corso dell'anno in cui i medici e i farmacisti, i partecipanti a questo corso, partecipano proprio a degli incontri sia in bara che in veleda.
1: Ah, bellissimo. Altre persone normali come noi non possiamo, insomma.
0: Beh, allora, decisamente è molto difficile vedere l'erbario, magari no, i giardini botanici, quello no, ma oggi come oggi, rispetto all'ultima volta che ci sono andato io, ma io ormai sono parecchi decenni che non ci vado, tutte le camere sterili in cui vengono preparati i rimedi sono una normativa europea e anche dell'FDA americano, per cui per poter entrare devi usare tutta una serie di preparazioni, tute, scafandri, eccetera, e poi devono rimettere in sterilità gli ambienti. Per cui anche chi va adesso deve vederli al di fuori della casa. Ma quello che è più importante non è tanto vedere la preparazione finale, è partecipare a dei seminari in cui capisci come viene preparato un rimedio e seguire le varie fasi, che a volte sono veramente lunghe, non per tutti i rimedi, ma molti sono assolutamente, assolutamente. Tenete presente che la tipologia dei farmaci, adesso parlo di Veleda, poi accenno anche qualcosa di Vara, qual è la farmacopea per esempio di Veleda? Il pilastro fondamentale sono i 7 metalli, e cioè il piombo, lo stagno, il ferro, l'oro, il rame, il mercurio e l'argento. Questi metalli sono la base delle terapie più importanti, e soprattutto la loro, diciamo, elaborazione perché possano diventare terapeutici senza essere evidentemente tossici, è qualcosa che anche lì delle grandi riflessioni, perché sappiamo tutti che un metallo sulla terra, ma anche il minerale, ma soprattutto il metallo, è inerte, non cambia la sua forma, è immobile, è assolutamente, la sua formula chimica è tale quale, non cambia. Io vi accenno solo dicendovi sempre a voi, agli ascoltatori, prendetelo come ipotesi di lavoro, perché un metallo possa diventare terapeutico, deve diventare uno specchio metallico, e cioè io in un vacuum, in una piccola provetta chiusa, lo faccio sciogliere, ogni metallo fonde a una certa temperatura, questo metallo a un certo punto evapora, portato alla sua temperatura di fusione, evapora, si sorpassa in uno stato da solido, liquido, poi aeriforme, e si solidifica sulla parte superiore, formando un vero specchio metallico lucente. Una volta lasciato raffreddare, viene raschiato, e questo specchio metallico è quello che farà parte del medicinale. In altre parole, anche qui ve lo dico come ipotesi, cosa abbiamo fatto fare al metallo? Lo abbiamo riportato a uno stato non terrestre prima che lui arrivasse sulla Terra. Abbiamo aperto delle forze terapeutiche che qui sulla Terra nessun metallo inerte non può avere.
1: È un
0: Questo
1: processo veramente
0: richiederebbe.
1: complicato, veramente delle sostanze
0: Sì. Ecco,
1: preziosissime, indubbiamente, sì.
0: questo è solo per citare, diciamo così, un'ipotesi di lavoro con un pensiero che oltretutto richiede estremamente, estremamente, estremamente tempo e ovviamente conoscenze. Ma veleda anche i metalli vegetabilizzati. Cosa sono i metalli vegetabilizzati? Allora, a volte, a seconda che il medico ovviamente valuti il paziente, non si può dare un metallo direttamente, seppur ha subito questo tipo di procedura, viene dato in una forma ancora più delicata. Cosa vuol dire? Ci sono delle piante che hanno già una relazione ben precisa con un metallo. Prendiamo la camomilla con il rame. Sarebbe un po' lungo adesso spiegarvi per quale motivo.
1: È interessantissimo comunque questo che ci stai condividendo. Grazie, dottor Martinenghi, grazie.
0: Allora, che cosa viene fatto? Cosa suggerì Rudolf Steiner? Disse: prendete quella pianta che ha già una relazione con questo metallo, nell'humus, nel terreno di dove viene coltivata questa pianta, voi inserite una diluizione decimale di questo metallo, in modo che la pianta nel suo ciclo di crescita assorba dalle radici, dal terreno, questo metallo. Una volta che la pianta arriva al momento di fioritura, viene estratta, lavorata in un certo modo e reimmessa una seconda volta nello stesso terreno senza più aggiungere sali metallici. Seconda ricrescita, viene di nuovo tolta dal terreno, sottoposta ad alcuni processi e reimmessa per la terza volta nel terreno. Dopo il terzo ciclo di ricrescita non vi è più anche qui una molecola del metallo di partenza, ma la pianta avrà portato a livello vegetale una sostanza animale. Però, anche questo è un lavoro assolutamente lungo ed enorme che nessun'altra azienda fa.
1: Impressionante.
0: Ma i risultati sono assolutamente, direi, interessanti. Ovvio che per poter valutare la metodica, il pensiero che ci sta dietro, ci vorrebbe una mezza giornata per è una persona più preparata di me per spiegare tutto.
1: Però è già importante anche questo che ci hai condiviso, perché sono cose che non si sentono, insomma, quindi danno
0: questo incide anche sui costi purtroppo, sui costi di preparazione. Poi c'è un'altra preparazione classe molto particolare che si chiamano preparazioni RH, quando su un qualsiasi farmaco ritrovate la sigla RH, sono soluzioni in base acquosa, per cui senza alcol, perché le tinture madri hanno per forza l'alcol, e sono ritmizzati anche questi alternando dei processi di calore, di temperature al mattino, di quiete durante il giorno e di dinamizzazione a una temperatura diversa la sera. Questo excursus di calore e ritmo diverso, cosa che poi troveremo in vara in maniera diversa, fa sì che dal punto di vista di stabilità non c'è bisogno di conservanti e non c'è bisogno neanche dell'alcol, che viene utilizzato evidentemente sia perché nelle preparazioni di diluizione omeopatica, nelle tinture madri è fondamentale come sostanza estrattiva, ma anche perché poi dà una forma di conservazione. L'alcol conserva le sostanze. Ovvio che dal punto di vista legislativo queste preparazioni hanno un periodo di validità post apertura di soli 30 giorni, anche se in realtà possiamo dire che durano molto di più, ma per legge va scritto così. Ma un altro accenno fondamentale sulle preparazioni ritmizzate, che poi c'è anche Vara, è che il ritmo è base di tutta la vita, di tutti gli esseri viventi, di tutti gli animali, di tutte le piante. Il ritmo è salute, infatti lo vediamo in questa epoca, quando gli uomini si allontanano dei ritmi che dovremmo avere, la famosa suddivisione delle 24 ore in tre cicli, 8 ore di sonno, 8 ore di lavoro e 8 ore di libertà per vivere con la propria famiglia e con le proprie persone che fanno ambito nel tuo ambito familiare. E oggi mi dite se questi ritmi sono rispettati.
1: Mamma mia.
0: E la nostra società non si ammala perché vive ritmi frenetici al di fuori di qualsiasi logica.
1: Sì.
0: Adesso permettetemi questa riflessione un po' sociologica, ma fondamentale.
1: Senza aggiungere poi tutti gli inquinamenti e perturbazioni
2: e i cibi che abbiamo,
1: elettromagnetismo, geoingegneria e quant'altro.
0: Il cibo è un altro grosso problema, per cui ecco, capire che nelle preparazioni, in tutto l'universo, nella nostra terra, lo possiamo vedere come se noi alteriamo i ritmi della natura, perché quando ero piccolo io andavo al mercato rionale, io sono nato a Milano, nei mercati rionali c'era solamente la frutta e la verdura di stagione, fine. Io sono nato e vissuto e cresciuto così e ringrazio di aver capito che quello che ho mangiato, seppur come dire qualitativamente a quei tempi era ancora ottimo.
1: Eri un ragazzo della via Gluck, insomma, anche tu.
0: Sì, esatto, bravo, ragazzo della via Gluck. Per cui non essere più consapevoli che alterare i ritmi della natura e i ritmi dell'uomo allontana l'uomo dalla salute. La salute è anche riacquisire una ritmicità e una consapevolezza che dobbiamo avere.
1: Questi prodotti, diciamo così, sì, fatti con questa procedura così importante, preziosa, di garanzia, vengono fatti anche in altri stati o solo appunto in Svizzera?
0: C'erano le unità produttive, io parlo di Veleda perché è quella che conosco meglio, sono sempre state Svizzera, Germania, la Germania è ancora quella più importante, la più grossa produzione, ma c'era anche una produzione, adesso direi non più, in Gran Bretagna, in Olanda e in Francia. Però il problema, e qui apriremo una parentesi dolorosa, sul fatto che per il recepimento di alcune direttive europee, in Italia ma anche in altre nazioni, sono stati persi la possibilità di avere moltissimi medicinali. Penso che molti coloro che ci ascoltano si sono resi conto di come tanti medicinali antroposofici, ma non solo, perché anche aziende omeopatiche e anche aziende che hanno prodotti per esempio di omotossicologia hanno perso tantissime possibilità di importare medicinali o di produrli in Italia. Questo per adeguamenti a normative che hanno ristretto tantissimo quello che io reputo fondamentale, e qui lo dico molto serenamente. Io penso che sia il medico, ma soprattutto le autorità, che può essere l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che il Ministero della Salute, nonostante che oggi ci sono controlli e tutta una serie di garanzie di sterilità, prove di stabilità eccetera, il problema grosso è riconoscere il diritto ai cittadini italiani ed europei della scelta terapeutica, della libertà terapeutica. Questo che sta venendo a mancare sempre di più. Sì. Io non voglio riconoscimenti sulla validità della medicina antroposofica e dell'omeopatia. Posso come individuo, e qui sia ben chiaro, sono medici che prescrivono i farmaci, non sono, come dire, personaggi che non hanno competenze mediche. Posso scegliere di come curarmi? Oggi questo è messo molto molto molto in difficoltà, e questo mi dispiace, perché riconosco la validità e rispetto il pensiero scientifico di chiunque. Io non devo imporre la mia idea. Infatti è qui un altro grosso tema di cui Stanley diede grandi indicazioni. Cosa vuol dire dialogare? Vuol dire che io mi confronto con te con le mie idee, ma io non te le voglio imporre. Io mi confronto, io ho qualcosa da imparare da te, così pure con la medicina e con i farmaci. Io non nego la validità di alcuni farmaci, e ripeto, farmaci in salvavita ci mancherebbe, sono indispensabili, ma oltretutto ci sono anche valenze di prove ormai da decenni anche pubblicate. Non puoi non accettare il fatto che io voglia curarmi anche, non solamente, anche con medicine che hanno la propria dignità ed è un sistema medico. Questo dovremmo renderci conto e combattere. Tra l'altro colgo l'occasione, altra piccola digressione, è nata ad aprire in Italia un'associazione a sostegno dell'omeopatia e della medicina antroposofica. Non è un'associazione di pazienti, ce ne sono state tante nel corso degli anni, ma non comunicavano tra loro, non è stato facile il dialogo. Nasce questa associazione che può contemplare sia medici e farmacisti, ma anche pazienti a sostegno dell'omeopatia e della medicina antroposofica, per riconoscere il diritto di libertà di scelta terapeutica e, se mi permettete, combattere, contrastare, qui lo usiamo noi, le fake news che ogni tanto vengono dette sui giornali e su alcune riviste rispetto all'omeopatia.
1: Sì. Puoi darci i riferimenti di questa associazione che è molto importante?
0: Questa associazione si chiama AISO. AISO. Poi siccome purtroppo la sigla AISO raggruppa tutta un'altra serie di, poi vi mando casomai il link, magari voi lo potete mettere, perché è un'iniziativa estremamente lodabile. Sono tre persone, di cui una la conosco, la Rossana Cavalieri, giornalista che da più di 50 anni fa giornalismo scientifico ed è sempre stata molto vicina alla medicina complementare, per cui non ci sono, come dire, sostenitori occulti, è proprio fatto con libera iniziativa di voler dire vogliamo sostenere tutto ciò che seriamente, anche scientificamente, può dare questo tipo di sostegno ai pazienti. Siamo stufi di dover ogni volta dire guardate che sono cose serie, non sono, oltretutto anche qui poi mi fermo perché andremo oltre, con questa nuova richiesta di registrazione dei farmaci. Allora, molto brevemente, ci sono state nel corso degli anni i medicinali omeopatici e antroposofici furono messi nello stesso, diciamo, nello stesso contenitore legislativo. Per tanti decenni bastava una registrazione in forma semplificata, notificavi che cosa avevi in magazzino, quali gradi di dinamizzazione e diluizione, e così per tanti decenni andarono avanti. Ma poi arrivò una direttiva europea che costrinse entro il 30 giugno 2017 tutte le aziende che producono o distribuiscono in Italia dei medicinali omeopatici o antroposofici a presentare dei dossier che non sono più una forma semplificata di registrazione, ma dei dossier particolarmente complessi da depositare. Se non li depositi, entro un certo periodo non potrai più avere in commercio alcuni farmaci. Ma la contraddizione fondamentale è che alcuni dei nostri farmaci, come quelli omeopatici, hanno ricevuto la famosa AIC, cioè autorizzazione all'immissione in commercio. Sono a tutti gli effetti dei farmaci, sono dei farmaci, ma non possono avere indicazioni terapeutiche allegate né nella confezione del bugiardino, ma devono riportare che questo farmaco non ha nessuna valenza scientifica, che è un po' una contraddizione, però non voglio aprire polemiche, semplicemente fare osservare la situazione in cui ci troviamo.
1: Ma allora l'associazione AISO, quindi Ancona, Imola, Savona, Otranto?
0: Sì, esattamente.
1: Di dove?
0: Poi ve la mando.
1: Di dove?
0: Allora, adesso vediamo un attimo, io ho aperto anche il browser, per cui se metto in questo senso.
1: Sì, perché è importante far conoscere queste realtà, insomma, perché sono preziosissime. E quindi poi magari possiamo anche cercarla noi, Corrado.
2: Sì.
1: E poi diciamo.
0: Allora,
1: anche...
0: guardate, è scritto AISO. Allora, AIS, allora Ancona, Imperia, Savona, seguito da omeopatia.com, per cui la leggi AISO omeopatia, non con due O ma con una sola. AISO omeopatia, detto proprio in
1: omeopatia.com.
2: Con la M, sì, omeopatia.
1: Sì. AISO omeopatia.
0: Esattamente, perché la puoi leggere AIS omeopatia o AISO omeopatia.com.
2: Sì, sì. AISO insieme per l'omeopatia.
0: Esattamente.
2: Questo, Associazione questo. Italiana per il sostegno all'omeopatia.
0: Esattamente, ma anche alla medicina antroposofica. Anzi, la Rossana Cavalieri conosce molto bene la medicina antroposofica, ma non vi posso raccontare altro, casomai lo racconterà lei. Però ecco, adesso ritornando, come si suol dire,
1: solo una domanda sempre... così veloce, in altri continenti oltre l'Europa, diciamo così, la produzione, il processo di formazione di questi medicinali c'è anche in altre realtà, non so, Stati Uniti, Australia o...
0: c'è negli Stati, allora negli Stati Uniti c'era ma non è più produttiva, anche lì per problematiche legislative, c'è in Nuova Zelanda, c'è in altre parti del mondo, adesso non mi ricordo quali, sono nate dei piccoli gruppi, invece straordinariamente in Brasile la medicina e la farmacopea antroposofica è proprio negli ultimi 10 anni fiorita in maniera molto interessante.
1: Bello.
0: Con la considerazione che lì non vi sono problematiche legislative di alcun
1: speriamo
0: genere.
1: Che si mantengano così, insomma, che non vengano europeizzati o americanizzati. Sì. Vabbè.
0: Esattamente, voi pensate che per esempio, ma non è polemica, ma giusto per dare il 6 giugno del 95 le aziende dovettero indicare che cosa avevano a magazzino per poterle continuare ad importare. Se io avevo a magazzino una confezione di un medicinale da 50 ml ma non avevo quello da 100 ml che era prodotto in Germania, io non lo posso più importare, posso importare solo quello da 50, anche se la composizione è assolutamente identica.
1: Pensa un po'. Vabbè.
0: Comunque, torniamo alle cose belle di cui poi il dottor Frisi vi racconterà cose ancora più interessanti. Nasce un tipo di preparazione di farmaci che si chiamano Doron, cioè doni. E che cosa sono? Sono una sorta di veramente dono che diede Rudolf Steiner, poi dopo furono portati avanti da un medico, da più di un medico, scusate. Che cosa rappresentano? Rappresentano una sorta di funzionalità archetipica di un organo. Noi abbiamo fondamentalmente, nella medicina antroposofica si suddividono quattro organi, chiamati quattro organi cardinali: fegato, polmone, rene, cuore. Allora diede delle indicazioni su come realizzare dei rimedi che possono riportare in salute questi organi, sia che siano in iperattività che in ipoattività, ok? Per cui sia che vi sia un'eccedenza di attività che evidentemente in una attività più scarsa. Ovviamente anche qui mi sembra inutile dirlo, ci vuole anche ovviamente un po' di buon senso, perché qualunque rimedio naturale, soprattutto quelli omeopatici e antroposofici, possono avere una propria attività di valenza nell'andare a stimolare delle forze di autoguarigione che l'essere umano ha. Ovvio che non posso stimolarle quando il grado di malattia, di patologia è decisamente troppo avanzato. Lì questo deve essere chiaro, cioè non esistono farmaci miracolosi, ci sono dei farmaci che possono agire e ripristinare alcune funzioni, ovviamente se arrivo entro un certo tempo, non quando ormai l'organo è particolarmente compromesso. Secondo me questo concetto va chiarito, perché bisogna sgombrare il campo da grandi, però questi farmaci qua che sono stati dati ormai un secolo fa hanno ancora una grande valenza, una grande capacità di riuscire ad agire, ma soprattutto, e qui mi ricollego a che cos'è la salute e come mantenerci in salute, se su base di un consiglio del medico, ma anche di un buon farmacista che li conosce, alcuni di questi DORON possono essere utilizzati senza che io abbia già una patologia, ma diventando sempre meno giovani, invecchiando, è ovvio che l'attività cardiaca, l'attività epatica, l'attività renale o anche l'attività respiratoria può iniziare a diminuire. Io posso 2 o 3 volte all'anno assumerli preventivamente per rimanere in salute. Questa è la grossa, come dire, potenzialità che andrebbe colta. Io posso fare prevenzione sia andando dal medico per mantenermi in salute, non aspettare che c'è già una patologia, ma anche il medico che li conosce molto bene può darmi, conoscendomi, capendo quale può essere il mio organo un po' più deficitario, dei cicli di cura che generalmente possono essere i cambi autunno-inverno, in cui evidentemente alcune funzioni rallentano o aumentano e di conseguenza vanno sostenute.
1: Quindi questo DORON, faccio sempre lo spelling, Domodos, Otranto, Ravenna, Otranto, Napoli.
0: DORON, proprio letteralmente, DORON, dono con la N finale, DORON.
1: Ecco.
0: E hanno, e qui lo possiamo dire perché non facciamo nessuna pubblicità, perché allora dovete sapere che i farmaci, molti farmaci di Velele, di Vana, in Germania, in Svizzera e in Germania, hanno ancora la denominazione originale data da Steiner. In Italia, per la legislazione, per le prime importazioni, non si poteva usare nomi di fantasia, ma di una o più sostanze, ovvero piante o sostanze minerali contenute. Per cui DORON, per esempio, cardiodoron, cioè dono per il cuore, per l'attività cardiaca, epatodoron, dono per il fegato, renodoron, dono per l'attività dei reni, digestodoron, insomma, ce ne sono diversi di questi farmaci che hanno proprio ancora in Svizzera e in Germania la denominazione originale, in Italia sono stati cambiati, modificati assolutamente proprio per legge, insomma. Questo è la...
1: Quindi uno in primavera e in autunno potrebbe fare una cura per sostenere parti.
0: Esatto.
1: Insomma.
0: Ripeto, sconsiglio sempre l'autocura, ma il consiglio di un medico o di un farmacista, perché anche i farmacisti hanno una possibilità di consigliare entro certi limiti dei farmaci, assolutamente sì. Questo è una,
1: bello,
0: è una possibilità assolutamente, perché comunque evidentemente le malattie cardiovascolari piuttosto che malattie epatiche sono, il fegato è il nostro organo fondamentale della vita, in inglese, in tedesco, se lo traducete, ha proprio il termine di vita, liber, vitalità.
1: Ascolta, Maurizio Martinenghi, allora, siccome manca quasi un quarto d'ora, così alle 20,
0: lasciamo qualche domanda, spero.
1: Sì, anche se sono domande un po' specialistiche, ma siccome non avremo possibilità tanto di presentare così domande al dottor Frisia, perché ha pochissimo tempo, e già è un regalo che tu, grazie a te, insomma, ci viene fatto da te e dal dottor Frisia, che appunto è impegnatissimo, è stata un'eccezione averlo con noi in questa trasmissione, e leggiamo comunque questa richiesta un po' medica, ma poi se puoi dare qualche consiglio, prego Corrado, se vuoi leggere tu.
2: Sì, allora, ciao Elio e Corrado, ho una domanda da fare ad entrambi gli ospiti. Vorrei sapere gli effetti terapeutici della digitalis purpurea sui cardiopatici, e poi vorrei sapere se loro prescrivono la digitalis purpurea ai loro pazienti, o se conoscono qualcuno che sa prescrivere con il giusto dosaggio questa essenza. Ah, scusa, la digitalis purpurea è una pianta, credo che si utilizzi l'essenza dei suoi fiori. Non mi ricordo il testo, ma ho letto che Steiner consigliava caldamente l'uso di questa sostanza per i cardiopatici. Vi ringrazio.
1: Se vuoi dire qualcosa, non so.
0: Allora, sinceramente, premesso che non conosco abbastanza un po' la nostra farmacopea, ma posso anche aver perso memoria e non ovviamente ricordare tutto da sola. Sinceramente, la digitalis purpurea non nelle formulazioni. Negli ultimi 50 anni direi che non è presente nella farmacopea, anzi per quanto riguarda l'aspetto del sostegno all'attività cardiaca vi sono moltissimi farmaci, ma non la contengono. Oltretutto, oggi come oggi è strettamente regolamentata l'utilizzo di questa pianta, perché ha evidenti effetti dose dipendenti, cioè non è una pianta. Ci sono alcune piante in cui non si può scherzare tanto per le sostanze, per i principi attivi contenuti, e oggi c'è una legislazione che pone molto in maniera molto molto, diciamo, esaustiva l'utilizzo, perché questa è una pianta che dal punto di vista fitoterapico deve essere attentamente valutata. Che io mi ricordi, ma posso sbagliare, mi posso informare, poi magari vi mando una mail per conferma, perché non vorrei dire cose inesatte, non mi sembra faccia parte di nessun medicinale attualmente disponibile, ma anche parecchi anni fa.
1: Diciamo che infatti, il cardiodorum è proprio specifico per il discorso della...
0: Sì, oltretutto, ecco, la cosa incredibile di questo farmaco, io non voglio dire il nome che c'è in Italia, perché in Italia è vietato fare pubblicità e non voglio fare pubblicità ai farmaci, diciamo il nome della denominazione storica, questo farmaco interessante che ci riporta al pensiero che vi ho enunciato prima. Se noi guardassimo le piante contenute in questo farmaco, nessuna pianta ha un'attività cardiocinetica, un'attività ben precisa sull'attività cardiocircolatoria. Allora vi chiedete, come fa a funzionare se non ha questo? E allora qui le piante, allora questo non voglio portare via tempo al buon dottor Nicola Frisia, qui abbiamo saltato una parte fondamentale, che la fitoterapia non si pone anche a volte l'omeopatia. Lo studio della pianta, questa pianta dove cresce? Su un terreno più calcareo o più silicico? Ha radici corte o profonde? Ha le foglie che sono più grandi o sono fondamentalmente quasi inesistenti? Cioè la morfologia della pianta in relazione al terreno ci dà delle indicazioni terapeutiche in base a quella che viene chiamata la tripartizione funzionale dell'organismo, che richiederebbe però molto tempo, e questa preparazione del cardiodoro è proprio la prova assolutamente. Di qui ci sono diverse ricerche sul cardiodoro, anche fatte in Germania, pubblicate, per cui ricerche fatte in maniera assolutamente, diciamo così, ufficiale, che possono portare a conferma di quanto citate. È un tema estremamente vasto. Mi spiace darvi questa risposta, ma poi vi posso dare in maniera più precisa, ma secondo me non ce l'abbiamo come digitale.
1: Ho capito. Poi c'è quest'altro messaggio, se vuoi leggere Corrado.
2: Sì, di Andrea. Allora, vogliamo parlare di chi denigra o sminuisce o persegue tante conoscenze come anche omeopatia, medicina germanica e quantistica, e poi fabbrica quantum dots o riserva certe conoscenze per gruppi ristretti, ma ne allontana la massa, grazie.
1: Eh sì, qua diciamo Andrea fa un po' una denuncia purtroppo di questa ingiustizia, però mi pare che Maurizio Martinenghi cerca sempre di vedere le cose
2: il lato positivo, belle, sì.
1: Però questi allora, quantum dots tu li conosci? Sono queste particelle quantiche?
0: Sì.
1: Puoi dire qualcosa ad Andrea, non so, su questi quantum dots, anche a noi, perché io sì, ho visto un po' che c'è questo aspetto del queste particelle luminose, ma vengono usate da chi allora?
0: Allora, se la domanda la fai a me, non sono in grado di rispondere. Quello che posso dire con grande serietà è che il grosso problema, ma questo è il problema più grande, è dell'agire umano. E lo vediamo anche nella vita sociale e politica, che cioè l'etica e la morale fanno parte della mia vita, del mio lavoro, della mia attività, del mio pensare o no? Perché se seguo solamente interessi economici è chiaro che è facile rispondere a questa domanda. Mm-hmm. Oggi ci sono tantissime possibilità terapeutiche che la scienza moderna, anche la fisica quantistica, ha rivelato. Se sono un bene per l'umanità, perché no? Perché no? Perché non diffonderle? Lì siamo. La conoscenza è un bene che andrebbe tramandato, la conoscenza nel senso più ampio del termine andrebbe tramandato, perché come diceva, qui ritorno ai miei vecchi medicinali, come diceva un medico, quando scompare un rimedio, un medicinale, scompare anche la conoscenza che c'è dietro, e di conseguenza poi andrà persa. No, io sono per la libera circolazione di idee e ovviamente anche delle conoscenze, poi ripeto sempre, deve essere un medico che le prescrive, ci vuole molta cautela, sconsiglio vivamente l'autocura.
1: Ecco, poi così diciamo, l'intervento di Andrea mi dà un po' il collegamento con una domanda che volevo fare, la faccio a te, cioè, comunque è una considerazione, perché penso che con il dottor Frisia appunto non ci sia tempo di affrontare queste cose, perché diciamo che la cosa che, non so se può dire con una brutta parola, va di moda è tutto il discorso appunto della medicina germanica, tutto il discorso della medicina di Hammer, che ha dato un contributo preziosissimo. Questo aspetto dei conflitti che non risolti producono poi l'evento patologico, no? Ecco, una delle cose che anni e anni fa, quando ho cominciato a sentire parlare appunto della medicina psicosomatica e della medicina germanica, così sembra quasi che la medicina antroposofica trascuri un po' questo aspetto e dà quasi una sensazione di roba, come dire, del passato, no? Perché è vero che il conflitto non risolto, il conflitto emozionale, se non viene risolto produce poi conseguenze. È vero che la medicina antroposofica, con questi farmaci preziosissimi, va ad agire sui corpi sottili, oltre che quelli, diciamo, così, con materiali dell'essere umano. Come vedi tu la cosa da questo punto di vista?
0: Allora, questo è un tema che non ho voluto affrontare, ma c'è evidentemente una grandissima relazione tra il vissuto, chiamiamo emozionale, che poi agisce sul nostro animo e sulla nostra salute. L'evoluzione dell'individuo, per questo quando parlo di biografia, allora un medico antroposofo, quando per la prima volta arriva, conosce un paziente, e anche poi nel seguirlo nel corso degli anni proprio valuta quello che è la sua storia, la sua biografia, sta nelle delle indicazioni molto precise dal punto di vista pedagogico di quelli che vengono chiamati settenni, il famoso, allora penso che molti abbiano già sentito parlare di corpo eterico, corpo astrale, eccetera, io. Ci sono delle tappe evolutive che hanno, diciamo così, grosso modo, non in maniera standardizzata, dei cicli di 7 anni. È evidente che sofferenze d'animo avute da bambino possono poi riemergere a distanza di anche parecchio tempo, oppure a volte in pochissimi anni, o a volte magari in 20-30 anni, insomma. No, è come ne tiene conto. Questi i conflitti dell'animo, proprio perché, allora, anche questo. Gli organi svolgono solamente una funzione puramente fisiologica e biochimica? No, gli organi esprimono anche sensazioni, emozioni, raccolgono. Una volta non si diceva, caspita, ma quello ha coraggio, ha fegato.
1: Sì.
0: Eh? Ma si diceva così?
1: Sì. Oppure, ma a me pare che però i medici antroposofi non hanno molto tempo per indagare, diciamo, i conflitti inconsci, non hanno neanche forse la preparazione per farlo, no?
0: No. Scusa se ti interrompo, secondo me, questo è il mio pensiero, e poi ripeto, qui parlo proprio a titolo personale, perché l'ho provato anche come paziente. Allora, il rapporto medico-paziente, tu sei un casello dell'autostrada e il medico è l'altro casello. Il medico ti viene incontro, ma anche il paziente che deve venire incontro. Se il medico non comprende che il paziente ha una voglia di mettersi in discussione, di parlare della propria biografia, perché lo puoi fare molto facilmente, dopo pochi incontri puoi capire con delle domande se glissa o invece è un terreno fertile. A volte devi rispettare il fatto che un paziente non è pronto, non vuole affrontare questo tema. Però è dentro una micento prosopica, come?
1: Comunque, quindi una buona integrazione, oltre che con la medicina convenzionale, diciamo la medicina antroposofica, può farla anche con la medicina germanica in qualche modo, insomma.
0: Allora, adesso non so se sicuramente ti riferisci al dottor Hammer,
1: sì,
0: e tutto quello che poi ne è successo.
1: Sì.
0: Allora, lì poi andiamo nell'ambito poi di cose molto delicate anche dal punto di vista legale. Qui semplicemente si può cogliere l'opportunità di dare degli strumenti al paziente per capire che quello che ti è successo in una determinata epoca lo puoi ritrovare in maniera a volte più eclatante in un'altra, oppure anche ci sono persone che somatizzano immediatamente o nel giro di poco, e capire che la tua salute non si dissocia dalla tua vita animica, spirituale o sociale. Grossi problemi di famiglia, insomma, o di lavoro si rispecchiano assolutamente, soprattutto in questi ultimi, diciamo, 10-15 anni lo si vede in maniera eclatante.
1: Ecco, abbiamo ancora 5 minuti, no, è stato, sì. Sì, magari ti abbiamo un po' depistato dal tuo programma, però è stato molto bello, tutti questi contenuti che ci hai portato in questa ultima ora, anche importanti, e ti lasciamo un po' così il tempo per concludere, poi io spero che tu possa rimanere con noi finché noi inviteremo il dottor Frisia.
0: Ascolto molto volentieri il dottor Frisia, assolutamente sì, io spero di essere stato il più chiaro possibile, solo per darvi alcuni cenni, per capire un attimo così a grandi linee che cosa rappresenta la medicina antroposofica, che è una medicina fondamentalmente giovane rispetto alla medicina omeopatica, che nasce alla fine del all'inizio del XVIII secolo, insomma. Per cui, però, è una medicina che è riuscita, diciamo così, ad aprire dei varchi nella conoscenza dell'uomo e della natura estremamente precisi. Non è un atto di fede, ma chi ha pazienza può sondare e capire esattamente. L'ultima cosa che mi sento di dire, non dico a modo di provocazione, ma forse sì, quando ci dicono che i medicinali omeopatici o antroposofici diluiti e dinamizzati non funzionano perché è acqua fresca, se io faccio una riflessione molto elementare, se una pianta, come l'essere umano, è composta non solamente di una materia, non solo di radici, foglie e fiori, ma fa parte di un tutto ed è un essere, se vogliamo anche questo, spirituale, ha una parte, una componente. Non è che io quando tolgo materia, cioè quando salgo nella diluizione e non c'è più sostanza, evidenzio dell'attività spirituale di quella pianta, per esempio, e qui finisco.
1: No, sì. Beh, purtroppo abbiamo ancora 3-4 minuti, però leggo un messaggio che va un po' a collegarsi col discorso della medicina di Hammer.
0: È un'ipotesi, chiedetevelo, anch'io non ho sempre, cioè non ho verità assolute, come dico, più vi ponete domande, più cercate di capire, più forse è possibile in maniera consapevole capire ecco, un po' in che dinamica viviamo.
1: Certo, diamo lettura a quello che ci scrive Lodovico. Dice: buonasera, tenete presente che il dottor Hammer ha scoperto la causalità, l'eziologia di tutte le malattie, di tutti i sintomi, e tenete presente che le ha dimostrate con le TAC, quindi da sintomo risaliamo al tessuto, ai relay cerebrali dei quattro cervelli e le emozioni dei collegati e i sentiti, e che oggi nella comunicazione al paziente che ha già magari avuto una diagnosi importante, parlare di conflitti allarma ancora di più la sua problematica. Grazie che ne parlate, Lodovico. Grazie a te, insomma, ecco.
0: E un'altra riflessione che mi verrebbe di fare è che Allora, il farmaco è il primo strumento che il medico può dare al paziente, perché ha bisogno di un aiuto sia fisico, cioè scusate, di un aiuto che agisca nella fisiologia del paziente, sia perché si sente curato. Perché quando, anche nella medicina, purtroppo in oncologia, quando dico guardi, non possiamo più dare neanche un farmaco placebo, cioè un farmaco che sappiamo che non funziona più, chiaramente una persona dice qua sono proprio alla fine. Per cui il primo passo è dare un farmaco. È ovvio che, scusate, non è ovvio, arrivo alla riflessione che la vera guarigione è una guarigione interiore, che il paziente può insieme al medico percorrere, se preso per mano e se il paziente vuole, perché alla fine il farmaco è uno strumento, ma la vera guarigione richiede anni di lavoro su se stessi, e quando poi dici io effettivamente ho capito, ho risolto dei nodi nella mia vita, questo è il processo secondo me di guarigione, diverso magari da come viene interpretato dalla medicina germanica o di Hammer, però alla fine sono linguaggi che in maniera diversa esprimono lo stesso concetto, penso, sì. Questa è la mia opinione molto personale.
1: Sì, sì, sì. E allora abbiamo una trentina di secondi e adesso nel stacco pubblicitario faremo la chiamata al dottor Frisia e sì. Tu naturalmente sei collegato con noi, poi adesso vediamo se lui fino a che ora può stare, poi se lui così ai tempi stretti magari possiamo ancora darti un po' di spazio, vediamo un po' come si mette la cosa col dottor Nicola.
0: Va bene,
1: Frisia.
0: Volentieri. Ecco. Volentieri, grazie allora di questo posto.
1: Allora tu stai collegato. Sì. E ci sentiamo tra poco.
0: Sì.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Bene, torniamo in diretta, ricordiamo appunti di Antroposofia Mondo Altro, lunedì 13 luglio 2026. Ringraziamo ancora il dottor Maurizio Martinenghi per questi belli e pregnanti approfondimenti che ci ha portato, che comunque rimane comunque con noi. E adesso facciamo un ulteriore passo di approfondimento più specialistico riguardo l'intervento medico-farmacologico secondo l'approccio della scienza dello spirito antroposofica. E abbiamo eccezionalmente l'opportunità di avere un medico esperto di grande rilievo, il dottor Nicola Frisia, che andiamo a contattare e vediamo adesso se lui è già in linea con noi. Dottor Frisia, tu ci senti?
6: Sì, buonasera a tutti.
5: Sì, ecco, dobbiamo abbassare un po' le casse, forse ci conviene mettere le cuffie. E allora, tu ci senti, vero?
6: Sì, benissimo, grazie.
5: Ecco, allora diamo 2 note di così presentazione del nostro ospite. Intanto un grazie veramente di cuore per essere con noi, sapendo dei tuoi numerosissimi impegni a completamento di questa speciale serata conoscitiva dedicata appunto all'approccio terapeutico, medico, farmacologico secondo la scienza dello spirito antroposofica, con lo straordinario riferimento alla farmacologia messa a punto dalla storica Veleda e dalla sempre Vala, sempre con le V doppie iniziali. Allora, dottor Nicola Frisia, medico antroposofo, specialista multidisciplinare in oncologia integrata e microimmunoterapia, agopuntore, formatore universitario. Ecco, non facciamo tanti così comunicazioni di apertura e introduzione, non perdiamo molto tempo, visti i preziosi minuti che sei riuscito a dedicarci. Ricordiamo solo il titolo del tuo intervento: dalla soppressione del sintomo alla modulazione degli arti costitutivi, il senso del medicinale antroposofico. Allora, dovrebbe essere anche collegato con noi Maurizio Martinenghi. Ci senti, Martinenghi?
7: Sì, mi sento perfettamente.
5: Tu, grazie. Riesci a sentire anche il dottor Frisia?
7: Molto volentieri. Adesso non lo sento, ma prima l'ho sentito.
5: Sì,
7: lo sento.
5: Bene.
8: Comunque è riuscito a sentire tutto quello che hai detto, eh?
5: Buono.
7: Oh mamma mia.
5: Va bene. E quindi... Dottor Nicola Frisia, ti lasciamo la parola.
6: Va bene, intanto grazie per avermi invitato, sono in realtà molto contento di parlare di questo argomento, che è un argomento molto particolare, voglio dire, quando si parla di farmacologia non è un argomento così.
5: Aspetta, perché abbiamo rimbombo, ti chiedo scusa. Aspetta un attimo, vediamo se riusciamo a sistemare un po' la cosa. Prova ancora, per piacere, a parlare.
6: Ecco, dicevamo che è un argomento non è proprio di uso comune, insomma, è una cosa abbastanza particolare. In realtà in questo caso è...
5: Dovresti riuscire a alzare un po' il volume, perché purtroppo ti sentiamo poco, stiamo basso.
6: Io?
5: Sì.
6: Forse perché sono con le cuffie, posso provare a passare direttamente al telefono?
5: Sì, proviamo, dai, vediamo se funziona meglio.
6: Proviamo, vediamo se... Scusate, c'è problemi.
5: Prego.
6: Così come mi sentite, meglio?
5: Mi pare meglio, sì.
6: Meglio,
5: mi dispiace, certo. Ma purtroppo non c'è questo problema.
6: Si fa di necessità virtù. Quindi, ecco, dicevo, è un argomento molto molto interessante. Io adesso ho ascoltato, devo dire, la bellissima relazione di Maurizio Martinelli, che conosco da tanto tempo, e mi ha fatto molto piacere, perché anch'io ho imparato cose nuove, voglio dire. E avremo dei punti in comune, nel senso che Maurizio ha toccato qualche punto, non tantissimi, che affronterò anch'io, ma penso che ne parleremo lo stesso. Tanto ripetere le cose serve sempre, ma è interessante vederlo, non dico da due punti diversi, ma spiegati da due persone diverse. E quindi mi permetterò di parlare di cose di cui ha già parlato Maurizio da questo punto di vista. Allora, io partirei un pochino dal concetto di farmaco, perché è la cosa più importante. Cioè, io sono una persona che si rende conto del grande dono dell'antroposofia, cioè di questa branca della medicina che permette una visione totalmente diversa dal resto. E vedremo qual è questa visione diversa, proprio dal punto di vista farmacologico. Si distingue da tutto il resto, perché in realtà tutte le altre medicine complementari che ci sono, che si differenziano da quella che è la medicina ufficiale, no? Si chiama, diciamo, biomedicina, la medicina quella ospedaliera, ecco, la medicina antroposofica è qualcosa che nessun altro ha. E il mio scopo è proprio questo, di fare capire come un farmaco che deriva da Vala, Veleda, si distingua da tutto il resto.
5: Sì.
6: E quando io utilizzo un'arnica di Veleda, utilizzo qualcosa che non esiste nelle altre farmacopee. Se noi non riusciamo a capire questa differenza, non riusciamo a capire qual è la grandezza dell'antroposofia, che è qualcosa di molto particolare. Allora, per fare questo percorso dobbiamo iniziare dall'inizio, cioè dal concetto di farmaco. E il concetto di farmaco, la prima domanda che dobbiamo porci quando noi assumiamo qualche cosa è: ma noi stiamo combattendo una malattia o stiamo aiutando l'organismo a guarire? Questa è già una grandissima differenza. D'altronde, se andiamo a vedere la radice etimologica della parola farmaco, che deriva dal greco pharmakon, che cosa voleva dire in greco? In greco aveva una duplice, aveva un duplice significato opposto a questo significato. Da una parte voleva dire rimedio, medicina, come lo intendiamo noi, ma dall'altro voleva dire veleno e sostanza tossica. Quindi vedete come già dentro la parola farmaco abbiamo questa dualità che noi abbiamo perso nella nostra coscienza, ma in realtà c'è. Cioè, il farmaco è sia rimedio sia veleno. E allora, quando noi parliamo della nostra medicina che usiamo tutti i giorni, diciamo negli ospedali, dobbiamo renderci una cosa, che la nostra medicina è una medicina di blocco, è qualcosa che ferma le reazioni, è una medicina che lavora contro qualche cosa. D'altronde, se voi andate a vedere i nomi dei farmaci, hanno tutti il suffisso anti: l'antipiretico, l'antinfiammatorio, l'antitaminico, l'antibiotico, l'antivirale, l'antimicotico, l'antiparassitario, per andare avanti delle ore, l'antidepressivo, l'antidiabetico, l'antineoplastico, cioè qualcosa che blocca un processo. La nostra farmacologia è una farmacologia di blocco. E questo spiega in un certo senso perché questa nostra medicina è una medicina potente, perché inibisce, blocca, sopprime un processo che crea un problema. Però la domanda che dobbiamo porci è possibile curare in un altro modo? Cioè, non bloccando un processo, ma aiutando l'equilibrio invece a ritrovare un equilibrio che è stato perso. perché c'è una cosa che è chiara nella nostra medicina, che quando noi ci ammaliamo in realtà abbiamo perso un equilibrio.
5: Sì.
6: C'è uno squilibrio e quindi noi cerchiamo di riequilibrarlo bloccando un processo, ad esempio un'infiammazione. Io cosa faccio? Prendo un antinfiammatorio, un classico minidinide, blocco il processo infiammatorio e l'infiammazione passa. Questa è la nostra medicina. Invece c'è una domanda che io posso fare, cioè c'è una medicina fisiologica che stimola l'organismo a ritrovare l'equilibrio? Io non blocco niente, stimolo un equilibrio, cioè riportare la zona antinfiammatoria in equilibrio con quella infiammatoria. Ecco, queste sono due medicine, diciamo, totalmente diverse. E allora la domanda che dobbiamo porci, secondo me, e poi partiamo su un discorso un pochino più legato al titolo della lezione: perché la farmacologia moderna è una farmacologia soprattutto di inibizione? Perché tutta la nostra farmacia che usiamo tutti i giorni è una farmacia che blocca, perché sopprime, perché inibisce? Perché nel XX secolo la medicina ha scoperto i meccanismi cellulari.

0: ma lavora benissimo dove? Nell'acuto. Quindi quando io ho una patologia acuta, come dicevamo prima, o infiammazione di un'articolazione, io mi prendo il mio inesoride e in mezz'ora tutto migliora, perché io sto bloccando un processo acuto. Dov'è che è debolissima la nostra medicina? Nel cronico. Quando io ho una patologia cronica dove vedo lo squilibrio, ma non posso lavorare in maniera continuativa bloccando gli enzimi che portano quello squilibrio, perché la medicina non funziona così. L'organismo non può bloccare all'infinito un'infiammazione, perché l'infiammazione ci serve, e questo è il grandissimo limite della nostra medicina. E allora bisogna andare a vedere un pochino oltre, e la visione antroposofica è qualcosa che da questo punto di vista è eccezionale. Io qui faccio subito una nota polemica, come fa parte un po' del mio essere.
1: Ci piace, ci piace. Stimola.
0: No, ma è una questione di tipo terminologico, no? Nel senso, nel mondo dell'antroposofia si è scelto di parlare come termine di antroposofia medica. A me questo non piace tantissimo. Perché? Perché dire antroposofia medica vuol dire creare una medicina di tipo antroposofica. Invece a me piace molto il concetto proprio di dire medicina antroposofica. Cioè il concetto, scusate, ho detto il contrario, e si usa il termine medicina antroposofica. Io invece trovo corretto che è una medicina che si distacca, scusate, dalla classica medicina, è una medicina antroposofica. Invece il termine, secondo me, corretto è antroposofia medica, perché anche Steiner ci dice che la medicina antroposofica non nasce come medicina alternativa, ma è una medicina che nasce come complementare, cioè si deve appoggiare alla medicina ufficiale e deve ampliarla. È una visione ampliata della medicina. Allora parlare di antroposofia medica a me dà molto l'idea come la scienza antroposofica possa illuminare la nostra medicina, dandogli quell'enorme tridimensionalità che abbiamo perso. D'altronde, io sono un oncologo e mi occupo di pazienti oncologici. Quando faccio lezione ai colleghi, una delle prime cose che dico è che noi ci troviamo davanti a quello che è il paradosso oncologico della medicina, in cui negli ospedali abbiamo imparato a curare il tumore, ma non il paziente. Siamo diventati bravissimi a gestire la patologia oncologica, ma il paziente sta malissimo, perché noi curiamo la malattia e non il paziente. Questo è uno dei più grandi problemi della medicina di oggi. Tecnicamente eccezionali, ma non riusciamo a curare la persona. E questo è un punto di enorme mancanza, perché se noi veramente crediamo, senza entrare in un concetto così esasperato, no? Come la medicina ameriana, eccetera, eccetera, di cui non parliamo di questo adesso, ma se crediamo veramente che la testa abbia una capacità di influenzare la prognosi di un paziente, ecco, curare il tumore e non curare il paziente vuol dire curare il paziente a metà. E allora, se noi oggi, come medicina classica, siamo in grado di accettare che un forte stress è in grado di procurarmi un'ulcera gastrica, addirittura in grado di creare un'ulcera perforata, cioè io con lo stress, con la testa, sono in grado di bucarmi un organo, non si capisce perché io con la testa non sono in grado di migliorare o peggiorare una prognosi, ad esempio, oncologica. Ma oggi ci sono degli studi molto chiari che nascono negli anni 70, segnalati più che altro dagli psicologi, oggi accettati anche dalla medicina classica, che ci indicano una sindrome che si chiama sindrome dei cuori infranti, in cui vengono presentate queste persone che vivono insieme, queste coppie che vivono insieme per una vita, che sono coppie molto unite. Quando uno dei due soggetti della coppia viene a mancare, l'altro entro 6 mesi ha o una patologia cardiaca o una patologia oncologica. E allora, attenzione, la testa ha un peso enorme. Chiunque tiene un reparto di oncologia sa benissimo, è una questione empirica, che il paziente che è reattivo ha una prognosi migliore rispetto al paziente depresso. Ecco, quindi attenzione, bisogna curare il paziente nella sua integrità, perché io faccio trattamenti eccezionali e diminuisco il tumore di 2 centimetri, ma il paziente è un paziente inoperabile, ho creato una grande debilitazione del paziente e non ho curato niente, ho curato il tumore ma non ho curato il paziente. Allora la medicina antroposofica nasce come una medicina complementare che si appoggia alla nostra medicina e ci fa vedere che l'uomo è un

0: un'unica entità. E quindi ha due pilastri fondamentali la medicina antroposofica: la medicina scientifica moderna, con la sua diagnostica, la sua fisiologia, la sua farmacologia, la sua chirurgia, e una conoscenza ampliata dell'essere umano, ossia l'essere umano non è sola materia, ha una dimensione vitale, una dimensione animica e una individualità. Siamo tutti persone un po' diverse, cosa che la nostra medicina si dimentica, tant'è vero che noi prendiamo i farmaci, c'è lo stesso dosaggio, tutti con le stesse modalità, c'è chi risponde bene, c'è chi risponde malissimo. Quindi è integrazione, non sostituzione. La medicina antroposofica affianca la medicina scientifica, ampliando, possiamo dire, la comprensione dell'uomo e della malattia. Allora, Steiner dice una cosa molto, molto bella: dice che la medicina antroposofica non vuole opporsi alla medicina scientifica, ma ampliarla attraverso una conoscenza più completa dell'essere umano. Che cos'è questa conoscenza più completa dell'essere umano? Steiner dice che per comprendere l'essere umano nella sua totalità, la scienza medica deve riconoscere che nell'uomo agiscono, oltre il corpo fisico, che è quello che tutti noi conosciamo, anche qualcos'altro, che li chiama organizzazione vitale, organizzazione mimica e organizzazione dell'io. Quindi ci sta dicendo, attenzione, l'uomo è formato da due parti sostanzialmente: il corpo visibile, la materia fisica, che è il corpo morto, e un corpo energetico, che tiene vivo quel corpo, che è energetico, invisibile, ma vivo. È quello che vediamo tutti, voglio dire, io adesso sono vivo e vegeto, ma un giorno quando purtroppo morirò, qualcosa succede al mio corpo, eppure il mio corpo rimane lì esattamente com'è nei primi momenti. C'è qualche cosa che noi chiaramente non vediamo che ha una capacità. Ecco, questo è quello che Steiner definisce qualcosa che sta oltre il corpo fisico. E sostanzialmente ci dice che abbiamo una quadripartizione, ossia abbiamo il nostro corpo fisico, che è quello che possiamo studiare con i sensi, il tatto, la vista, l'udito, sentire il rumore del cuore, eccetera, eccetera. Ma sopra questo corpo fisico esistono tre altri corpi, fisicamente detti, che sono il corpo eterico, il corpo astrale e l'io. E ognuno di questi corpi, e quindi forma una quadripartizione dell'organismo, ha delle funzioni specifiche. Per spiegarmi, di solito si fa così: il corpo fisico è quello che ad esempio è posseduto dal mondo minerale, cioè se io prendo un sasso, quello lì è un corpo fisico, non c'è dentro nient'altro che la materia del sasso. E la cosa interessante è che se io espongo un corpo fisico, qualunque esso sia, come il sasso, quindi inanimato, morto, alle forze della natura, la pioggia, il vento, le radiazioni solari, alla fine quel corpo lì si disintegra, cioè non c'è qualcosa che lo tiene insieme. Se invece questo corpo fisico è animato da quello che Steiner chiama corpo eterico, il corpo diventa vivo. Chi è nella nostra conoscenza che ha soltanto corpo fisico e corpo eterico? Sono le piante. Le piante sono fatte da una materia e da qualcosa che le tiene vive, non soltanto le tiene vive, ma le fa opporre alle forze della natura. Tant'è vero che la pianta cresce contro la forza di gravità. La forza di gravità ci porta verso il basso e la pianta va verso l'alto. Chi è che fa crescere la pianta contro? È una forza, è un corpo eterico. Cioè, non mi ricordo più chi, che ha detto una cosa molto bella, no? Quando Newton, no, scopre la forza di gravità, dice che gli sia caduta in testa una mela, no? E allora dice benissimo, Newton si chiede perché le mele cadono dall'alto verso il basso, ma Newton non si è mai chiesto come la mela è fatta arrivare sulla cima dell'albero. Quale forza ha portato la mela sulla cima dell'albero? Ma è una domanda molto interessante, perché la mela deriva dal suolo, sono molecole che derivano dal terreno e che vengono portate contro la forza di gravità verso l'alto. Ecco, questa forza è il corpo eterico. Poi, se noi dobbiamo salire, abbiamo qualche cos'altro. Abbiamo visto il minerale, la pianta e poi c'è qualche cosa di sopra, che è l'animale. L'animale, oltre al corpo fisico e il corpo eterico, perché vivo, ha anche il cosiddetto corpo astrale, che è lo psichismo sostanzialmente. È quella parte che mi permette sostanzialmente di avere i sentimenti di attrazione e repulsione. È quella parte invisibile che mi permette di raccogliere informazioni dall'esterno, portarle dentro l'organismo, elaborarle e riemetterle come movimento, che in maniera fondamentale vuol dire sostanzialmente avvicinarsi e allontanarsi da qualche cosa. Quindi vedo qualcosa che mi fa paura, lo la registro, il mio corpo astrale la reputa come qualcosa che è pericolosa e io mi allontano, vedo qualcosa che mi attrae, il corpo astrale la elabora come qualcosa di interessante e mi avvicino. Questo è l'animale che, a differenza della pianta, è dotato di movimento. Alla fine, al di sopra di tutto questo, abbiamo l'uomo, che ha il corpo fisico, il corpo eterico perché è vivo, il corpo astrale perché ha uno psichismo, ma poi ha la cosiddetta organizzazione dell'io, che è, diciamo, la parte più importante che mi permette di individualizzarsi. Cioè io mi posso definire con la parola io, ho un'entità, ho un'etica, posso decidere che se qualcosa è pericoloso io mi avvicino allo stesso perché la mia etica mi spinge a farla. Un incendio, faccio per dire, io posso correre contro l'incendio perché c'è una persona da salvare. Quella roba lì è una cosa non istintiva, è una cosa etica, e lì è una cosa tipica dell'uomo, voglio dire. Ecco, quindi Steiner dice: attenzione, è vero che c'è il corpo fisico in cui c'è struttura, processi biochimici, tutto quello che conosciamo, ma sopra ci deve essere qualcos'altro. C'è un corpo eterico, che è il corpo vitale, che ha i processi rigenerativi, che è quello che fa riprodurre le cellule, è l'energia. C'è un corpo astrale, che è la vita psichica e la sensibilità della persona o comunque dell'animale, e al di sopra di tutto nell'uomo c'è l'organizzazione dell'io, che è l'individualizzazione, la coscienza dell'uomo. Ecco, questo dice Steiner, e da qui parte la nostra lezione. Perché? Perché abbiamo visto che la medicina classica sono molecole che agiscono sull'organismo. Prendiamo un antibiotico, è una molecola che entra e uccide i batteri, e quindi uccidendo i batteri poi noi guariamo. Il concetto della medicina antroposofica è totalmente diverso. Dice: attenzione, la malattia che cos'è esattamente? Perché noi in realtà, quando curiamo la malattia, stiamo curando un sintomo. Classico caso della febbre che fa un po' impazzire tutti i medici, no? Quando uno dice: ma io ho 37,5 di febbre, prendo la tachipirina, e tu dici: no, non prendere la tachipirina, perché la febbre non è la malattia, la febbre è un sintomo della malattia che ti sta dicendo che l'organismo si sta attivando e sta cercando di combattere la malattia. La malattia sarà l'infezione batterica. Quindi se tu mi prendi la tachipirina e mi abbassi la febbre serve a aumentare il battito cardiaco, la permeabilità del sangue, quindi vanno in giro gli anticorpi, vanno in giro le cellule del sistema immunitario. Se tu mi abbassi la temperatura, in realtà non stai aiutando l'organismo. Certo, se c'è 40 di febbre prendi la tachipirina, ma se c'è 37,5, 38, stai bene, non la prendi. Ecco, quella è la medicina classica. Steiner dice: no, guardate che la malattia in realtà è uno squilibrio degli arti costitutivi, cioè il rapporto tra corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale, organizzazione dell'io si è squilibrata. Quindi noi curiamo il lato più spirituale, in questo senso più animico, vogliamo usare un termine più corretto, dell'uomo, e il farmaco antroposofico serve a riequilibrare ad esempio l'attività del corpo eterico. Facciamo un esempio: l'eterico vuol dire crescita, crescita è la forza vitale. Certo che se io ho una crescita senza qualcosa che si oppone, ho una crescita di tipo sregolata. Il tumore, che è il mio ambito, non è nient'altro che un eccesso di eterico senza una forza che si contrappone, che di solito è la forza dell'io e dell'astrale. È uno squilibrio. Quindi io posso fare diverse cose, posso dare un antitumorale, un classico chemioterapico che uccide le cellule malate. Ma se io non riequilibrio il corpo eterico, l'astrale e l'io, la malattia non riuscirò mai a gestirla, perché non vado nel nucleo della malattia. Ecco, il farmaco come regolatore antroposofico va proprio a lavorare su questo punto qua. Il famoso vischio, il famoso vischio è proprio qualcosa che regola il rapporto tra gli arti costitutivi in senso antitumorale. E da qui parte la nostra lezione, perché Steiner dice una cosa incredibile, abbastanza toccante per noi. Steiner dice: il modo specifico con il quale la sostanza viene trattata, cioè, quindi sta dicendo, quando voi fate un farmaco, quindi come trattate la sostanza, rappresenta in fondo l'elemento essenziale che qualifica il medicamento stesso. Il modo di pensare che vede il medicamento nella sostanza deve determinare. Cioè Steiner vi sta dicendo: guardate che non è tanto importante la sostanza che state lavorando per creare il farmaco, ma la modalità come la state trattando, che è una roba rivoluzionaria. Mi sta dicendo, ma un termine poco medico, ma chi si interessa del principio attivo? Noi siamo abituati anche nella fitoterapia, no? Sappiamo che certe piante hanno dentro delle sostanze, dei principi attivi che agiscono proprio come la farmacologia classica, sono molecole che si legano a determinati recettori e modulano la risposta dell'organismo. Stanley dice no, quella roba lì non mi interessa, a me interessa invece come tu tratti quella sostanza. E questa è una roba scioccante perché va oltre tutto il resto. Maurizio prima diceva una cosa interessante, parlava del carbidorum, cioè questo classico farmaco dell'antroposofia medica, e serve a regolare il battito cardiaco, il battito respiratorio, è un farmaco ritmico ed è formato da tre piante che sono la primula veris, l'onopordum primula, che è la, scusate, la primula veris, l'onopordum e lo yushamus. L'onopordum è il cardo classico, lo yushamus è una pianta particolare. Queste tre piante all'interno non hanno alcuna sostanza che abbia la capacità di regolare il ritmo cardiaco, il ritmo respiratorio. Eppure, come vedremo fra un po', se io le tratto in un determinato modo, parleremo proprio di come vengono trattate, alla fine l'unione di queste tre piante ha un'azione di tipo regolatorio sul sistema cardiorespiratorio. E allora forse quello che dice Steiner non è del tutto sbagliato. Attenzione, la cosa importante è come noi trasformiamo la sostanza. Ed è questa la cosa. Cosa vuol dire esattamente? Cioè, ci stai dicendo che il medicinale non è nella sostanza, ma nel modo in cui la sostanza viene trasformata. Perché la verità è che se noi andiamo a ragionare in maniera più ampia, meno biochimica, meno materialistica, ci accorgiamo di una cosa molto interessante, che la sostanza non è soltanto composizione chimica, ma un processo, cioè come si forma. Prendiamo un esempio classico, il carbonato di calcio, che è una molecola che c'è un po' dappertutto, c'è una verità, che è una molecola di carbonio, un po' di ossigeno e del calcio, carbonato di calcio. Ma il carbonato di calcio nel mondo naturale lo troviamo un po' dappertutto, ad esempio lo troviamo all'interno delle conchiglie del mare, lo troviamo all'interno dei coralli, quindi la conchiglia è un essere vivente che ha costruito, cioè il mollusco si è costruito una conchiglia. La stessa cosa, il corallo è così, ma lo troviamo anche all'interno, ad esempio, della corteccia della quercia, ma lo troviamo anche dentro il calcare nel marmo, è sempre carbonato di calcio. La molecola è sempre uguale, ma la domanda che devo porre è: ma quel carbonato di calcio che è chimicamente identico nella conchiglia, nel corallo, nella radice della quercia, nel calcare, eccetera eccetera, è veramente uguale? Perché il processo che ha portato a formare il guscio della conchiglia è molto diverso dal processo che ha fatto la corteccia della quercia o del blocco di marmo, sono processi totalmente diversi. E allora forse quella molecola lì, quel carbonato di calcio che deriva dalla conchiglia, è un carbonato di calcio diverso da quello della quercia, perché ciò che l'ha formato è diverso. Quindi ogni sostanza sostanzialmente conserva, diciamo, l'impronta del processo che l'ha generata, e questa impronta riflette le proprietà della sostanza.
1: Quindi rispetto all'analisi chimico-fisica è la stessa, però in realtà c'è qualcosa di sottile che le differenzia.
2: Mi viene in mente questa immagine che io, per esempio, potrei avere uno strumento musicale fatto di rame, no? Però se questo strumento musicale gli do una vibrazione, dà un suono. Se gli do un'altra vibrazione, dà un altro suono. Cioè, quindi lo strumento è sempre di rame, però è completamente diverso in base alla vibrazione che gli do.
0: Giustissimo, io questo qui è un esempio bellissimo e io lo amplio in maniera diversa. Quando voi sentite un La 440 Hz, ok, suonato da un pianoforte, da un violino, da un clarinetto o da un fagotto, sono suoni totalmente diversi, pure esattamente la stessa cosa.
2: Sì.
0: Ecco quella roba lì. Quindi Steiner sostanzialmente sta dicendo: attenzione, perché se voi riuscite a tirar fuori quell'impronta della sostanza, quell'impronta, cioè l'impronta della corteccia, l'impronta della conchiglia, l'impronta del blocco di marmo, riuscite a prendere quell'energia che portano queste diverse sostanze, riuscite a tirarla fuori, quella roba lì, se voi riuscite a darla all'organismo, state facendo un lavoro decisamente diverso. Cioè, facciamo un esempio: se io riesco a tirar fuori l'eterico da una pianta, che è un eterico che ha determinate caratteristiche, come quello della primula, un eterico molto di crescita, molto ampio, primaverile, eccetera, eccetera. Se io riesco a tirar fuori non la sostanza come materia di stimolo, quindi non come principio attivo, ma la forza della pianta, se riesco a estrarre quella roba lì, riesco a darla all'uomo, quella roba lì è veramente diversa. Sto curando non il corpo, ma ciò che sta sopra il corpo. E questa è una cosa interessantissima. E allora lui, Steiner, ci dice: guardate che c'è un modo per estrarre questa capacità della sostanza che va oltre il principio attivo, ma è molto complesso. È così complesso che ci vogliono della farmacologia molto complessa e si devono sviluppare dei laboratori che siano capaci di fare questo lavoro qui. È per questo che nasce Vereda nel 21 e Vala nel 35, mi sembra.
1: Sì.
0: Perché Steiner dà delle indicazioni così complesse che qui non è che te lo facciano proprio tutti, perché quando tu vai in un laboratorio anche negli anni 20 dici: guarda, non basta estrarre la sostanza, ma dovete elaborarla, trasformarla e rendere attive quelle qualità terapeutiche con dei processi molto particolari che non c'entrano niente col principio attivo. No, non è che te lo fanno tutti questo lavoro. Quindi la richiesta è stata proprio quella di creare dei laboratori specifici. Nascono Vereda e Vala. E la domanda è: ma come facciamo a estrarre queste forze? Quindi sostanzialmente l'eterico e l'astrale, voglio dire, dagli animali e dalle piante, oppure questa capacità fisica che può avere un blocco di marmo, che è molto strutturante, ad esempio. Beh, sostanzialmente con due cose: il calore e il ritmo. Già ne ha parlato
1: Maurizio
0: poco fa, ma noi vediamo velocemente. Intanto la domanda è: quali sono i valori di questi grandi laboratori antroposofici? Delle cose che a noi oggi suonano un po' banali, ma in realtà banali non lo sono: rispetto della natura, responsabilità verso l'uomo e qualità del processo. Adesso li vediamo velocemente. Rispetto della natura vuol dire ad esempio che la pianta deve essere raccolta nel momento di massima espressione biologica. Questo è più facile, voglio dire, quella pianta lì la devo raccogliere quando la sua capacità, ad esempio, eterica è al massimo. Se io devo estrarre questa capacità di crescita della pianta e devo somministrarla in qualche modo, ad esempio, a un paziente che è debole, no? Quindi dare una capacità eterica di crescita, devo farlo quando la capacità eterica è espressa al massimo nella pianta. Quindi devo seguire la fioritura, la stagione, preservarne la qualità e l'attività. Ad esempio, ecco, questo è un argomento molto importante, i cosiddetti organoterapici, cioè gli estratti dagli animali, tessuti di origine animale nel concetto della farmacopea antroposofica, vengono preparati rispettando integrità biologica, condizioni fisiologiche, processi di conservazione non denaturati. Non è semplice estrazione, è un mantenimento, mi verrebbe da dire, dell'organizzazione vivente. Allora, quando io vado a dare un organo terapico di Vereda, non è uguale all'organo terapico di un'altra casa che fa un altro lavoro. Perché l'organo terapico di un'altra casa ha un'azione di stimolo totalmente diversa. Qui stiamo facendo un discorso legato ai corpi sovrasensibili, allo spirito della sostanza. E poi devo stare attenti ai ritmi naturali e cosmici, come diceva prima Maurizio. Ecco, quindi questo è il rispetto della natura. La responsabilità verso l'uomo è un argomento spinoso e difficile. Cioè, il farmaco non è prodotto solo in modo industriale automatico, ma il controllo umano e l'attenzione alla qualità del processo è essenziale, perché incide sul risultato finale. Se io devo estrarre una sostanza energetica, eterica, da una pianta, quell'eterico lavora sulle piante. Se io devo renderlo compatibile con l'uomo, devo elaborarlo con una ritmicità umana. E per quello che nei laboratori, come diceva poco fa Maurizio, nei laboratori di Vega, ad esempio, tutta la parte viene fatta dall'uomo e non dalla macchina. Perché la ritmicità dell'uomo è una ritmicità diversa. Prendiamo di nuovo un esempio musicale. Voi sapete che per tenere il ritmo c'è uno strumento che si chiama metronomo, che è una specie di sistema che fa tac tac tac, è uno strumento meccanico che tiene la velocità. Quel tac tac è un rumore estremamente rigido, regolare ma rigido. Confrontiamolo ad esempio con un battito cardiaco, anche quello estremamente regolare, eppure ha tutta un'umanità diversa. Ecco la differenza tra ritmo della macchina e ritmo dell'uomo. E allora se la cosiddetta succussione, cioè scuotere per dinamizzare la sostanza, la faccio fare alla macchina, è un conto. Ma se la faccio fare all'uomo, come diceva prima Maurizio, no? Sono queste enormi bocce che vengono poi spostate con questi movimenti particolari, se lo fa l'uomo, mando nella sostanza che cosa? Un imprinting ritmico che è quello tipico dell'uomo. E allora se la sostanza arriva dalla pianta, in questa maniera qua la trasformo in un linguaggio che può essere assorbito dall'uomo. Vedete com'è complessa la formazione di una sostanza da un punto di vista antroposofico. Questa è la responsabilità verso l'uomo. Il farmaco non nasce solo dalla sostanza, ma dal modo in cui l'uomo la trasforma. E il processo di trasformazione diventa parte attiva della sostanza. Ultima cosa è la qualità del processo. Steiner dice che il modo specifico con il quale la sostanza viene trattata rappresenta in fondo l'elemento essenziale che qualifica il medicamento stesso. Quindi bisogna saper cogliere i principi che permettono di mantenere nella sostanza le proprietà terapeutiche. Quindi calore, ritmo e processo umano. Questa è la grande rivoluzione dal punto di vista antroposofico. Non stiamo tirando fuori la sostanza, il principio attivo della sostanza, stiamo tirando fuori da quello che noi elaboriamo la parte energetica. D'altronde, se andiamo a vedere la storia del principio attivo, sappiamo benissimo che durante tutta l'antichità, i greci, gli egizi, eccetera, eccetera, si utilizzavano i medicamenti di origine animale, vegetale, minerale, voglio dire, questo è risaputo. Bisogna arrivare verso il 1500 quando sempre lui, Paracelso, che è un soggetto meraviglioso, lui nasce alla fine del 400 se non sbaglio nel 94, Paracelso introduce le cosiddette tinture alcoliche, le essenze distillate, cioè lui inizia a cercare di estrarre qualche cosa dalla sostanza. Subito dopo arrivano gli spagirici e dicono no, attenzione, facendo così voi perdete l'unità della pianta. Attenzione, noi dobbiamo mantenere ad esempio della pianta qualche cosa di tipo energetico che però sia soltanto nella pianta intera. E quindi lo spagirico cosa fa? Benissimo estrarre con le tinture alcoliche le essenze, ma poi viene incenerita la pianta e vengono rimischiate le ceneri con quello che è stato tolto, cioè viene tenuta insieme tutta la pianta. Quindi questo ci fa vedere come per buona parte della nostra storia farmacologica noi abbiamo cercato di mantenere l'unità della pianta o dell'animale che utilizziamo per curarci. Soltanto nel 1700 sono maturate le condizioni per l'isolamento di sostanze vegetali in laboratorio e quindi è cominciato la ricerca del cosiddetto principio attivo e siamo passati dalla qualità, la pianta che ha quelle determinate caratteristiche, alla quantità. Più io riesco a estrarre il principio attivo, maggiore attività al farmaco. E questo è quello che ci portiamo ancora adesso. Vuol dire, l'attuale industria chimica vede la pianta medicinale non come pianta medicinale, ma come fonte di un principio attivo da cui si possono isolare le molecoline che mi servono. Addirittura oggi non guardiamo più la pianta, ma abbiamo con la scienza moderna imparato a creare noi le molecole, cioè le molecole di sintesi. Quindi perdiamo totalmente quello che è il concetto della pianta. Per capire bene questa cosa, secondo me è molto interessante il caso della vitamina C.
1: Sì.
0: Io penso, faccio il nome di un farmaco, penso di poterlo fare, uno dei farmaci credo più abusati in assoluto, che è il Celdion, la vitamina C, compressione di vitamina C.
1: Scusa, non si è sentito bene il nome del farmaco?
0: È il Celdion, che è la classica vitamina C in compresse.
2: Uh-huh. Sì.
0: Quindi quando, ecco, perfetto.
2: La trovi in
0: che cos'è? Scusa?
2: La trovi in farmacia, no?
0: Sì, in farmacia, è sì. Vitamina C, insomma, sì. Quando uno prende, dice, prendo la vitamina C in compresse. Perfetto. Che cos'è quella roba lì? È una compressa con dentro tante molecoline di vitamina C. Eppure tantissimi studi hanno dimostrato che se tu ti mangi 4 arance e assumi la stessa quantità di vitamina C che c'è dentro una compressa, l'azione delle 4 arance è molto maggiore rispetto a quella della compressa. Perché? la scienza moderna dice che certo, perché dentro l'arancia ci sono tutta una serie di fitocomplessi, degli agrumi, che rende maggiore l'attivazione della vitamina C. Invece se tu ti assumi soltanto la vitamina C, l'azione è molto minore. La verità è che tu, mangiandoti l'arancia, in un certo senso introduci quelle caratteristiche dell'arancia che noi chiameremmo forze eteriche.
1: Ancora meglio se l'arancia è biodinamica, poi.
0: Appunto, bravissimo. Stavo dicendo molto meglio, poi se l'arancia è stata coltivata in maniera tale per cui le forze eteriche all'interno di quel frutto lì sono elevate. Certo, se tu prendi un'arancia, la cogli acerba, la metti a maturare, la tieni nel freezer come fanno nei supermercati, e poi nel momento buono la fai maturare con il calore, allora va lì, in capacità eterica ne ha ben poco.
1: Scusa, dottor Nicola, siccome ci dicono gli ascoltatori che si sente molto basso, non so se tu hai possibilità di in qualche modo...
0: dire, io sono al telefono...
1: Vabbè.
0: O urlo di più?
1: No.
0: Posso parlare più forte se volete. Non so, così
1: ma sì, è un disagio per te che devi spiegare queste cose, però magari se riesci un po' a sostenere la cosa, prego.
0: Va bene, parlo alto.
2: La prossima volta usiamo Telegram.
1: Ah sì, funziona meglio, sì, si sente molto meglio, sì. Prego, prego.
0: Va bene. Allora, quindi, questo è il concetto. E allora Steiner dice un'altra frase estremamente scioccante, dice: un medicamento è una sostanza che si trova sulla via verso lo spirito. È una frase molto complessa, molto criptica, come tipico con Steiner. Cosa vuol dire rimanere sulla via verso lo spirito? Steiner ci sta dicendo che c'è un cammino, no? Un medicamento è una sostanza che si trova sulla via. Ecco, quella via è un cammino, è un percorso. E tanto più la sostanza è vicina allo spirito, tanto più la sostanza cura. Che cosa sta dicendo? Una cosa semplicissima. Sta dicendo: se voi prendete una sostanza e riuscite ad estrarne lo spirito, quindi il corpo eterico, l'astrale, ecco, più riuscite a fare quel lavoro lì, più quella sostanza lì è un medicamento. E come lo fate? L'abbiamo detto, attraverso il calore e il ritmo. Allora, Maurizio prima ha citato già un po' come è costruita la farmacopea del mondo dell'antroposofia. Abbiamo delle sostanze di origine che possono essere vegetali, animali o minerali. Ognuna di queste tre classi porta che cosa? Il minerale porta il corpo fisico, quindi la strutturazione. Il vegetale porta il corpo eterico e l'animale porta sostanzialmente il corpo astralico. Ecco, se io da queste sostanze riesco a trarne questa forma energetica, trovo una sostanza che cura. Poi ci sono delle cose più complesse di trasformazione, come i metalli vegetabilizzati di cui parlava prima Maurizio, e poi ci sono preparati complessi con cui termineremo questo excursus, come il dischio, derivati del dischio, e i doron. Allora, è una farmacopea molto complessa, ma tutte queste sostanze, dicevamo, vengono elaborate dentro questi laboratori sostanzialmente attraverso il calore, il ritmo e con un'attenzione alle forze cosmiche, lo citava prima Maurizio. Lavorare con il calore è una cosa molto interessante, perché in realtà, se voi ci pensate bene, noi abbiamo diversi gradi di calore e nei laboratori vengono utilizzati questi diversi gradi di calore. Cosa vuol dire? Che io posso mettere delle sostanze come delle foglie delle piante eccetera eccetera in acqua e lasciarla a 17-20 gradi, estrazione fredda. Posso portarla a una temperatura maggiore, 37 gradi, digestione, che è la temperatura con cui noi digeriamo nello stomaco. Possiamo portarla a temperature più elevate mettendo dentro delle sostanze più calde a 90 gradi, si chiama infusione, decozione su 100 gradi, distillazione, quando facciamo evaporare delle sostanze e raccogliamo i vapori, ma poi possiamo andare a sostanze trattate con temperature elevate, la cosiddetta toscatura, che è intorno ai 200 gradi, la carbonizzazione o l'incenerimento, non lasciamo più niente. Tutti questi gradini di calore che cosa fanno? Modificano la sostanza, perché in ogni gradino cosa cambia? Vengono liberate alcune sostanze del prodotto di partenza, altre vengono trasformate, alcune vengono distrutte. Quindi è chiaro che se io prendo, non so, delle foglie di arnica e le metto in un'estrazione a freddo, troverò una sostanza diversa rispetto a delle foglie di arniche portate all'incenerimento. Sono due cose totalmente diverse.
1: Diciamo che andiamo alle origini della creazione, insomma, all'antico Saturno,
0: sì,
1: in qualche modo.
0: Siamo stiamo cambiando la sostanza col calore, con tutti questi gradini di calore. Quindi il risultato, quindi, non è una semplice estrazione fatta col calore, ma la formazione di una nuova realtà, perché una foglia di arnica messa in infusione a 80 gradi non è la foglia di arnica incenerita a 400 gradi.
1: E naturalmente l'uso terapeutico è diverso secondo il tipo di patologia che si va a
0: affrontare. Sì, esatto, in cui la sostanza iniziale è stata profondamente rielaborata. Tant'è vero che il concetto della medicina antroposofica, in base a come vengono trattate le sostanze col calore, hanno un'azione diversa sugli organismi. Cioè le sostanze trattate a freddo hanno un'azione più specifica verso tutto il sistema neurosensoriale, quelle trattate con digestione, infusione, decozione a temperature intermedie, diciamo dai 37 ai 90 gradi, hanno un'azione su quello che viene chiamato sistema ritmico, cioè sul cuore e sulla respirazione, e invece quelle trattate con alte temperature hanno azione sul sistema metabolico, quindi sostanzialmente sul sistema gastrodigerente, intestino, segnato dicendo. Vedete, tutta questa complessità vi fa capire come in realtà, vedete, che la farmacopea antroposofica si distingue. Quindi il calore opera trasformando la sostanza, agisce per gradi di intensità, dal freddo al caldo estremo, separa, modifica e riorganizza la sostanza e fa emergere nuove qualità della sostanza. Vedete com'è complesso, quindi vedete come la lavorazione col calore in questi laboratori è estremamente complessa. E poi c'è il ritmo. C'era qualcuno che diceva che noi siamo fatti di ritmo. Il ritmo è la forma attraverso cui la vita si manifesta nel tempo. Abbiamo un ritmo neurosensoriale, il ritmo sonno-veglia ad esempio, il ritmo ormonale, il ritmo cardiaco, il ritmo respiratorio. Abbiamo un ritmo metabolico, l'intestino si contrae con un ritmo, il ritmo mestruale nelle donne che è uguale a quello lunare, il ritmo di crescita e rigenerazione delle cellule. Un ritmo stagionale, ad esempio faccio un esempio: il sistema immunitario d'estate è molto meno reattivo che d'inverno, cioè, quindi noi siamo connessi al ritmo esterno, noi siamo fatti di ritmo, e quindi riuscire a dare un ritmo all'organismo è estremamente importante. Quindi se io voglio estrarre le capacità ritmiche di una sostanza, devo farlo attraverso determinati procedimenti, che sono quelli che stiamo vedendo, e in particolare la dinamizzazione, perché quando io vado a prendere una sostanza di tipo animale o vegetale, il ritmo, cioè la risonanza di quelle sostanze lì, non è uguale a quella umana, sono diverse. E per quello che durante la trasformazione in laboratorio, la cosiddetta dinamizzazione, la succussione deve essere fatta dall'uomo e dalla macchina, perché quando io faccio quel lavoro incredibile di prendere le sostanze, scuoterle e dando la cosiddetta lemniscata, e se viene fatto questo lavoro da un uomo, viene trasmesso un ritmo che è un ritmo vitale, che non è quello del metronomo, è quello del battito cardiaco, non è un ritmo perfetto e rigido. Quindi il ritmo rende la sostanza dinamica, trasformandola da materia a portatrice di forze. Tant'è vero, se voi andate a vedere il famoso Hahnemann, quando Maurizio diceva che lui cosa faceva, si prendeva la Bibbia, che era un bel copertino in cuoio, bella spessa, e batteva lì sopra 100 volte, no? Ecco, quella copertina di cuoio così elastica battuta sopra mano è qualcosa di estremamente vitale, è un ritmo elastico molto, molto entra in risonanza, no? Quindi alla sostanza vengono date proprietà dinamiche attive che non ci sono normalmente. Questa comuna tantissime medicine complementari, tantissime. Ecco, quindi anche questo, vedete come in questi laboratori c'è la differenza di una macchina rispetto all'uomo, ed è essenziale, perché se io faccio tutto il lavoro di estrazione del mio corpo eterico, ma poi non lo rendo usufruibile attraverso la succussione o la triturazione con un ritmo che lo rende leggibile al corpo umano, quella roba lì non funziona. Ed è perché ci vuole tutto questo percorso. Quindi avete visto come sia il ritmo sia il calore sono due punti essenziali per la trasformazione. Detto questo, dentro questi laboratori fanno tantissime cose, mi accennava prima Maurizio, alla mattina sono attive delle forze che non sono attive alla sera, d'altronde noi siamo dentro un sistema enorme che è esposto a forze
1: È importante, dottor Nicola, così evidenziare queste caratteristiche, come abbiamo fatto anche prima con Maurizio Martinenghi, perché magari le persone che vanno a prendere così il medicinale dell'antroposofia medica non sanno la differenza che magari prodotti buoni anche di altri sistemi di preparazione dei farmaci non hanno rispetto a queste procedure.
0: Certo. Sono cose totalmente diverse, è quello che è importante capire. Quando io prendo un'arnica, se prendo un'arnica velega o vala, è una roba totalmente diversa di un'arnica di un'altra casa, perché non fanno queste preparazioni. D'altronde, voglio dire, si parla molto di astronomia, che non c'entra niente con l'uomo, eccetera, eccetera, ma voglio dire, pensate alla Luna, che è una pallina, diciamo già la verità, che gira intorno alla Terra, ma sposta le maree. Cioè, voglio dire, pensate la forza incredibile che riesce a alzare e abbassare i mari. Volete dire che quella roba lì veramente sugli esseri viventi di qualsiasi tipo non ha alcuna influenza? Voglio dire, abbiamo i calendari lunari, chi fa agricoltura lo sa benissimo. Voglio dire, ma agricoltura, voglio dire, io quando ero piccolo avevo ancora in casa, vedevo i calendari con il penicillina e no, proprio perché la Luna influenza tantissimo queste cose. Quindi figuriamoci tutte le altre forze cosmiche se non hanno
1: Vorrei farti una domanda, visto che abbiamo così l'occasione di avere un esperto oncologo, a parte che mi incuriosisce il fatto come un medico di antroposofia medica riesce comunque a lavorare nelle istituzioni pubbliche o comunque che hanno l'approccio, diciamo così, quello che sappiamo convenzionale, pur frequentando l'antroposofia medica, no? Quindi complimenti perché riesce a fare questo, ma come esperto oncologo, visto questo aumento esponenziale dei tumori che sappiamo dovuto sia al sistema di vita ma sia soprattutto a tutto quel sieri che così sono stati usati. Ecco, e l'antroposofia medica dovrebbe avere, come dire, un approccio, un'arma in più per affrontare questo flagello a cui stiamo assistendo.
0: Qui vai a toccare un argomento secondo me interessantissimo come oncologo, lo dico, ma complessissimo, nel senso che tutti facciamo finta di niente, ma tutti nel senso in ambito scientifico, ma c'è una cosa che è molto particolare, molto preoccupante in un certo senso, che mentre l'incidenza dei tumori è un'incidenza che diciamo fino agli anni 70, 80 è rimasta abbastanza stabile, diciamo negli anni 70-80 ogni anno cresce un pochino, poco, in maniera leggera, ma cresce sempre. Questo indipendentemente da tutto quello che è successo negli ultimi anni. Cioè noi ogni anno abbiamo un incremento dei casi di tumore, che sinceramente non sappiamo spiegare. Perché voglio dire, in fondo l'aria non è inquinata, voglio dire, io sono nato negli anni 70 a Milano, voglio dire, quello che ho respirato io negli anni 70-80 a Milano, oggi non si respira più. L'alimentazione forse è più pulita oggi degli anni 70-80.
2: Però ci sono le plastiche che sono sempre presenti.
0: È vero che ci sono le plastiche, ma signori, rispetto alla plastica, delle microplastiche ci sono sempre state da quando c'è la plastica, voglio dire. Noi abbiamo mangiato una quantità di carne gonfiata con gli ormoni da fare paura negli anni 80, cose che oggi per fortuna dovremmo stare un pochino più attenti, insomma era una situazione molto molto molto complessa, cioè ad esempio senza toccare argomenti che di solito scatenano putiferio, ma pensate ai vaccini degli anni 70, cos'erano, molto pesanti rispetto a quelli di oggi, molto complessi, con cariche di stimolo enorme, voglio dire, c'era tutto un problema molto più ampio, eppure oggi, dove le cose da questo punto di vista vanno meglio in generale, i tumori continuano a aumentare e noi non sappiamo spiegarci perché. Non lo sappiamo. Escono l'AIRTUM, insomma, tutti i registri, prendiamo quelli italiani, eccetera, eccetera, continuano a vedere questo incremento, come c'è in tutto il mondo. Steiner, ovviamente, che aveva sempre una parolina per qualsiasi cosa, dice attenzione perché l'uomo è in equilibrio sostanzialmente fra due grandi polarità. Quindi l'uomo con i suoi arti costitutivi, l'io, il corpo astrale, l'eterico, eccetera, eccetera, tratta due grandi polarità, che sono, da una parte lui la chiama Arimane e dall'altra Lucifero. Sono due polarità, una roba molto semplice. Arimane è la parte più materica, più ritmica, più fredda, più rigida. Lucifero è la parte più calda, più dispersiva, via dicendo, più spirituale, no? Quindi materia e spirito. Noi non dobbiamo tendere da una parte all'altra, noi stiamo bene quando siamo in equilibrio, siamo in mezzo. Questa è una cosa che poi esce in tutte le medicine, anche nella medicina tradizionale cinese, per esempio, questa cosa qui, no? I cinesi dicevano, gli antichi cinesi, gli esseri, cioè l'uomo, sono sospesi fra cielo e terra. Esattamente la stessa cosa, noi stiamo bene quando siamo in equilibrio. Steiner all'inizio del Novecento dice attenzione perché il Novecento sarà un periodo di arimanizzazione. E la rimanizzazione legata ai tumori. E la rimanizzazione oggi la vediamo non soltanto con gli eventi degli ultimi tempi, ma questa meccanizzazione, questa perdita di umanità, questa
1: Abbiamo,
0: perdita
1: dottor Nicola, abbiamo un piccolissimo break. Se tu puoi stare con noi, basta
0: di. Sì,
1: così, adesso
0: certo.
1: 10 secondi, c'è proprio una brevissima interruzione, 9, 8,
0: Sono qua.
1: 7. E il Martinenghi è ancora con noi? Pronto?
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Pronto?
1: Eccoci, eccoci. Ci
0: Ci
1: siamo
0: sono.
1: ancora, dottor Nicola, dottor Martinenghi?
0: Sì, io ci
1: Ci
0: sono,
1: sono.
0: sicuro.
1: Bene, bene. Dottor Nicola anche?
0: Sì, sono qua.
1: Benissimo, benissimo. Bene, sì, prego, andiamo un po' avanti. Abbiamo ancora,
0: Ecco,
1: se potete
0: quindi
1: stare con noi, ancora una decina di
0: ecco.
1: minuti, prego.
0: Quindi questo è un
2: Certo.
0: pochino il punto, è proprio questo periodo storico, diciamo, no? Che stiamo vivendo, e io ci credo molto a questo, questa vita così rigida, così ripetitiva, così
2: Meccanica.
0: materialistica,
1: Protocollata,
0: meccanica,
1: protocollata anche.
0: protocollata, bravissimo. Ecco, questa roba qui. È questa roba qui che secondo me è la crescita di questo tipo di malattia, di questo leggero incremento, che è una cosa che in effetti è cominciata negli anni 60-70,
1: Ma ci può
0: forse.
1: essere anche, vabbè, sì, prima si scomodava la medicina di Hammer, cioè può essere anche una sofferenza animica, sempre più con questa
0: Assolutamente sì.
1: minaccia di esistenziale, di guerre, catastrofi e quant'altro.
0: Assolutamente.
1: Però per fortuna abbiamo l'antroposofia medica, come tu ben hai coniato questa nuova definizione, che è una tua definizione, non è usata da altri medici, forse.
0: Sì, è più una mia visione, insomma,
1: Ecco,
0: mettiamola così.
1: allora diamo il plauso a questo nuovo termine. E quindi l'antroposofia medica può dare una mano importante per affrontare questo flagello?
0: E beh, certo, perché se noi iniziamo a valutare l'uomo in un concetto senza buttare via tutto, però voglio dire, io sono un medico, parlo di medicina, poi per capire l'antroposofia, mille derivazioni, no? Cioè la biodinamica, le scuole valdorfiane, quindi sul lato educazionale, in medicina voglio dire, la rivitalizzazione che può dare questa visione tridimensionale, che può dare l'antroposofia, è qualcosa veramente che può curare. Che può curare questo lato malato della nostra società. In questo momento noi stiamo affrontando una malattia della società. E allora, eccolo qua, questo farmaco che va a agire non sul principio attivo. Ovviamente, se voglio il principio attivo mi prendo una tachipirina. Ma qui noi stiamo curando qualche cosa che va oltre questo, noi stiamo curando il lato animico, il lato spirituale, che è quello che abbiamo perso, voglio dire. Tutta la tragedia di questa distinzione mente-corpo nasce, mi spiace, col povero Cartesio che ha detto guardate che l'organismo umano è come una macchina fatta di ingranaggi, si rompe qualche cosa, tu tiri fuori l'ingranaggio e metti un altro ingranaggio. Prima divisione che abbiamo avuto mente-corpo, perché la testa da una parte e il corpo dall'altra ed è stato un disastro. Perché questa ha portato, è vero, una medicina estremamente precisa, chirurgia fantastica, farmaci precisissimi, ma non stiamo più curando l'uomo. Non è che quella medicina materialistica va tolta, perché in realtà salva la vita della gente, siamo fatti di materia, noi dobbiamo curarci, con, voglio dire, se ho un'infezione mica voglio morire di setticemia nel 2026, l'antibiotico me lo prendo, voglio dire, se non c'è altro modo. Però io devo curare anche qualche cosa che va oltre il fisico, perché sennò il fisico non ce la fa. E da lì che allora tutta questa farmacologia molto particolare diventa interessantissima. E allora, visto che siamo verso la fine, parliamo veramente di un paio di questi prodotti incredibili.
1: Sì.
0: Maurizio prima citava i DORM, DORM vuol dire dono, no? Sono i farmaci dell'equilibrio funzionale, sono i farmaci proprio tipici della medicina antroposofica, non agiscono sul sintomo ma sulla funzione. E che cosa sono? Rappresentano sostanzialmente un modello di funzione sana. Cioè io sto dando all'organismo un'immagine sana che, se data bene, entra bene in risonanza, corregge quell'alterazione dell'organismo riportandolo in un concetto di equilibrio. Quindi non sono farmaci che servono ad abbassare un'iperattività o alzare un'ipoattività, servono a regolare. Sono composti che servono a riequilibrare gli arti costitutivi. Allora, per farvi capire come sono interessanti, prendiamo il cardiodoron, che è il farmaco classico che viene dato in tutte le forme di alterazione ritmica, in particolare cardiorespiratoria, tachicardia, ansia, dispnea, eccetera, eccetera. In tutto questo ambito qui, dicevamo, è dato da tre piante, che sono la primula, Primula viris, l'Onotorium acanthium, che è il cardo classico, e questo Euchamus niger. Se voi osservate queste tre piante, in particolare osservate la Primula viris e l'Onotorium acanthium, sono due piante totalmente diverse. La Primula viris, che è la primula classica, quella che si vede nei prati, ha una radice poco profonda, queste grosse foglie larghe, molto vicine al terreno, questo grande fiore emergente ma non dominante, ha un'espansione sostanzialmente orizzontale, ha una forte relazione con la terra, quindi è una pianta con delle grandi forze eteriche, una vitalità presente ma equilibrata e una crescita armonica. Il cardo invece è una pianta totalmente diversa, ha una radice profonda, è una pianta che cresce in maniera dritta, vedete presente uno stilo dritto pieno di spine, queste foglie iperstrutturate, incise, rigide, ha una crescita che si eleva dal terreno, si stacca, e quindi è una pianta verticale, mentre la prima è orizzontale, e diciamo ha delle forze più di tipo formative. Quindi mentre la primula è legata più al metabolismo, diciamo, degli intestini, eterico, metabolico, eccetera, eccetera, il cardo più legato per tutta una serie di elementi al polo neurosensoriale. In mezzo c'è questa pianta che si chiama Euchamus niger. Allora, queste tre piante prese di per sé non hanno dentro alcuna sostanza, come dicevamo prima, che abbia la capacità di regolare il ritmo cardiorespiratorio. Steiner dà tutta una serie di indicazioni su come prepararla, e io adesso questa preparazione ve la racconto perché è estremamente interessante. Quindi viene raccolta la primula viris in primavera, viene fatta a pezzettini, non tritata, perché la pianta deve mantenere la sua forma, e viene messa con un 1% di succo di Euchamus niger, viene lasciata lì. In autunno invece viene raccolto il cardo, anche questo fatto a pezzetto, viene messo con un 1% di questo Euchamus niger. Queste sostanze poi seguono due procedimenti separati, cioè la stessa cosa ma in maniera separata, da una parte la primula e dall'altra lo Euchamus. La primula e lo Euchamus vengono messe nell'acqua, e l'acqua estrae le componenti idrosolubili, e viene messa in un recipiente chiuso ermetico e posto a 37 gradi per un'ora. Eccolo qua il processo di calore, è la digestio. Questa digestione che cosa fa? Rima in un certo senso questa capacità di estrarre, come lo stomaco, le sostanze a 37 gradi, ma c'è anche dentro una componente ritmica, perché in questi grandi vasi a 37 gradi cosa succede? L'acqua evapora, condensa nella parte superiore del vaso e ritorna nella parte lungo le pareti e rientra dentro il liquido, e si forma questo ciclo di convenzione che è una specie di azione ritmica. Poi viene messo l'alcol e viene lasciato macerare per 7 giorni. Eccolo qua. Quindi noi abbiamo preparato da una parte la primula e dall'altra lo Euchamus, che tra l'altro questo processo, se voi lo ben guardato, si fonda su tre dimensioni, che sono lo spazio, che è il vaso chiuso, il calore, la digestione a 37 gradi, quindi la trasformazione, e il tempo, 3 giorni in macerazione, un'ora indigesti, che sono in realtà la triade classica spazio, calore e tempo dei processi alchemici. Quindi vedete che le cibi si collega sempre a queste medicine anche molto antiche, che tra l'altro avevano dentro delle cose estremamente interessanti. Mm-hmm. A questo punto voi avete ottenuto sostanzialmente un estratto di Primula Veris con gli Ushamus Niger e un estratto di una Pordenone Acanthium. Voi legate e unite queste due sostanze, e a quel punto queste sostanze che non hanno più alcuna che non avevano nessuna azione sul sistema respiratorio, cardiorespiratorio, assumono questa capacità. Mm. E noi abbiamo estratto le capacità ritmiche di queste piante. E voi dite, bellissimo, meraviglioso, però qui c'è qualcosa che lo dimostra, e come non sono degli studi bellissimi, uno in particolare di cui vi parlo, che dimostrano che queste sostanze regolano il sistema cardiorespiratorio.
2: Sono in PubMed? Questi studi?
0: Sì, si trovano su PubMed, sono pubblicate. Questo è uno studio di questo medico, si chiama Claudia Rother, fatto dalla Vedeidaivi, che sono i produttori, però hanno fatto uno studio, voglio dire, su più di 500 pazienti, uno studio osservazionale, 500 è un numero statisticamente elevato, con un'età media di 53 anni. Hanno preso questi 500 e passa pazienti con disturbi cardiocircolatori, funzionali, disturbi del sonno, eccetera, eccetera, e gli hanno fatto prendere per 3 mesi il cardiodoro. E sono andati a vedere semplicemente tutta una serie di sintomi, chiedendosi se questi sintomi miglioravano. Sono andati a vedere se l'ansia migliorava, se la debolezza migliorava, se i sintomi depressivi miglioravano, se i disturbi del ritmo in generale miglioravano, del sonno, la stanchezza cronica, il nervosismo, l'irrequietezza, l'oscillazione dell'umore, vi dicendo. E signori, questo studio fa vedere, ad esempio, che quasi tutti i sintomi sono migliorati. Mm. Prendiamo il sonno, che è il ritmo per eccellenza, del primo ritmo che perdiamo quando non stiamo bene, no? Tantissima gente oggi non dorme bene. Sì. Questo studio usa una scala, che è una scala classica di valutazione del sonno, che si chiama PSQI, e quando uno ha un valore maggiore di 5 in questa scala dorme male. Ecco, la media di queste 500 persone era 12. Mm. Cioè dormivano tutti malissimo, perché sono stati selezionati proprio su questi sintomi qui. Dopo 3 mesi, da 12 sono scesi a 7.
2: Lo compro subito.
0: In 3 mesi. Poi cosa sono andati a vedere? Hanno detto, vediamo dalla sospensione se continua il miglioramento. Sono andati a rivedere dopo la sospensione cosa succedeva dopo 3 mesi da quando era successo. E la media del punteggio è scesa a 4,8. Mm. Voglio dire, sono numeri che nella medicina classica, statisticamente, farebbero estremamente impressione. Ecco, quindi evidentemente questa visione di estrazione della sostanza che va oltre il principio attivo funziona, perché questo è uno dei tanti studi, ma ci sono tantissimi studi molto belli, quelli sul vizio in particolare, adesso non so se abbiamo tempo di accennare con te.
1: Purtroppo ti dispiace, ma dobbiamo andare verso la chiusura, ma io spero di avervi ancora con noi possibilmente in futuro.
2: Con Telegram però.
1: Sì.
0: Ecco, quindi questo per dimostrare come la sostanza, come diceva Steiner, sarà anche importante, ma noi dobbiamo andare su un altro livello se vogliamo fare una medicina diversa. Quindi la medicina antroposofica è una medicina che si affianca alla medicina classica e la integra, ma per fare questo deve distaccarsi totalmente. Quindi la sostanza non è soltanto composizione chimica, quella è la nostra medicina classica, ma processo e origine. Noi curiamo gli arti costitutivi, noi curiamo il lato animico che si riflette sul fisico.
1: Sì,
0: noi curando con cardiodoro, l'eterico, l'astrale, eccetera, eccetera, regolarizziamo il fisico, il battito cardiaco, la respirazione. Ecco, questa è la sostanza. Quindi io penso sia, spero sia abbastanza chiaro come queste sostanze si distacchino in maniera enorme dalle altre sostanze farmacologiche.
1: Abissale proprio. Praticamente abissale. Viene portata vita e non chimica, insomma, così, all'essere umano. Allora, siamo per ringraziarvi tantissimo. Grazie, dottor Nicola, che sei riuscito a stare con noi così più del tempo che pensavamo. Cominciamo a ringraziare dottor Maurizio Martinenghi. Ci senti, Maurizio?
4: Sì, anzi, posso aggiungere una piccola nota?
1: Sì, certo.
4: Faccio ammenda, allora, il radioascoltatore che ha chiesto la digitale spurpurea, ho sbagliato io, nel senso che sono andato a controllare effettivamente in Germania, c'erano 5 referenze, tutte in gocce orari, parliamo del 2010, in Italia l'abbiamo avuto per pochi anni una sola referenza, adesso c'è solo in Germania, a Digitalis Purpurea, con obbligo di ricetta medica. Non è mai stato in Italia un grande rimedio utilizzato, proprio perché andava utilizzato con una certa cautela. Solo questo.
1: Benissimo. Allora cominciamo a ringraziare Maurizio Martinenghi, grazie della disponibilità, del bel escurso che ci hai portato.
4: Grazie a voi.
1: Ecco.
2: Grazie, sì.
1: E ringraziamo il dottor Nicola Frisia, che speriamo di avere ancora con noi a parlarci appunto della sua professione, soprattutto rispetto a questa problematica, come ci diceva prima, che è in aumento appunto le patologie tumorali.
0: Grazie di avermi invitato, è stato un piacere.
1: Ecco, veramente grazie di cuore a voi due.
4: Grazie a voi e buona serata.
1: Buona serata, grazie. Buona continuazione, grazie. Di ricerca e di soddisfazioni.

0: 978/2023 della Lega sui pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Chi può guardi per info 346 36 14 69. Poi diciamo che martedì, cioè domani 14 luglio ore 21:30 in sede radio, c'è Cinegamma 5 presenta un film che si chiama Una piccola impresa meridionale, quindi venite pure a vedere, c'è appunto il Cineforum qui in sede radio. E vi ricordiamo anche che sabato 15 agosto Ferragosto, appunto, tutti in Malga, in località Lobbia, ai 1350 metri. Allora, per info e prenotazioni 329 00 38 988. Ci sarà anche una grigliata, eccetera eccetera, quindi tante belle cose che si faranno. Allora, creazione del gruppo editoriale per edizioni Gamma, Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertino libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, aiuto logistico. Quindi, se siete interessati a contribuire, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. Poi qua ci sono, c'è questo, allora cerco urgentemente casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350 400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Ok, poi sì, Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, cerca lavoro perché sì, ha varie problematiche e chiedono aiuto se si può versare alla Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Piunca di Vigonza, Libane IT 94 Y 08 327 6296 70 80 1515. Poi sempre un'altra persona, cerco casa per mancanza rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Se volete aiutare questa persona, contattatela 338 99 46 575. Alla fine vi ricordiamo anche Ciao Bay, il sito dove potete comprare e mettere in vendita tante cose belle. L'indirizzo è www.ciaobay.org. A questo punto io vi lascio sempre al super mitico Andrea, che è appena entrato.
1: Ecco, ecco, noi possiamo Andrea passare la regia. È così piacevole vedere, perché sì, si porta una ventata di rilassamento.
0: Beh, in realtà di... certe volte ci minaccia, ci dice che dobbiamo andare via, altrimenti...
1: Ecco, va bene. No, beh, a parte così le battute un po' per alleggerire, vi ringraziamo della partecipazione e dell'ascolto, vi lasciamo in compagnia appunto del nostro carissimo Andrea, buona continuazione con i programmi di Radio Gamma 5 e buona vita a tutti.
0: Buona vita a tutti.

0: Allora, eccoci qua, Radio Gamma 5, 94 MHz, qui da Campodarsego, in provincia di Padova del Mondo e altre storie. Con voi dalle 21.30, minuto più, minuto meno, alle 23. Siamo il 13 di luglio 2026. Adesso in questo preciso momento sono scattate le 21.30, appuntamento quindi, ormai consuetissimo, con Simona Cremonini. Ciao Simo!
1: Ciao Andrea, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Sì, ormai sei di casa, lo ripeto, per chi, quei pochi che non ti conoscono, ma è l'appuntamento consueto, lo rimandiamo sempre di default, ma ti conoscono, ti saluta anche un certo Moreno, ti ringrazia e quindi ormai sì, sei veramente di casa. Allora, al solito Simo,
1: Grazie anche a lui.
0: ti chiedo al solito, scusami, una breve presentazione, poi ti lascio libera di esprimerti, come si suol dire. Ne approfitto anche per dare a te, visto che siamo qua, e di rimando appunto anche agli ascoltatori, il prossimo appuntamento appunto con Simona Cremonini, che è il 10 di agosto 2026, quindi fra un mese, 10 di agosto, se ti va bene, ovviamente.
1: Sì, va benissimo, è una delle mie sere preferite, la sera di San Lorenzo, da quello che ho capito, il 10, no? E quindi, beh, insomma,
0: Esatto,
1: avremo
0: esatto.
1: delle cose molto carine, secondo me, da dire proprio su quella serata e su quel momento dell'anno. Però ecco, mi hai chiesto una presentazione, beh, io ho sempre l'idea che, insomma, mi piace presentarmi in una certa maniera, perché in effetti senza la curiosità, che è la cosa che mi, secondo me, caratterizza, probabilmente non avrei fatto molte delle cose che ho fatto e forse oggi non sarei in radio, ma insomma non avrei avuto anche tante soddisfazioni che ci sono state. Mi piace dire che io appunto sono una curiosa innanzitutto, perché senza quello tutto il resto non sarebbe mai arrivato. E da 28 anni, e quando penso a questa cifra, insomma, è abbastanza, insomma, importante, però è un dato di fatto: da 28 anni mi occupo di ricerca, di raccolta di quelle che sono vecchie storie, leggende, ritualità, misteri particolari, cose del territorio, storie un po' nascoste, che riguardano in particolare la mia zona, quella, diciamo, che io ho identificato come la regione del Lago di Garda, ma in realtà riguardano un po' tutto il mondo, proprio delle tradizioni popolari che nel mio caso, insomma, sono molto concentrate sul mio territorio, ma spesso hanno anche diciamo, un modo di specchiarsi nelle tradizioni un po' di tutta Italia, se non, insomma, anche oltre, perché in realtà poi noi abbiamo l'idea che, insomma, i nostri territori siano sempre molto piccoli, molto slegati, ma in realtà siamo un po' un insieme del tutto. Quindi, insomma, io mi occupo di ricerca, vado per i territori, studio pubblicazioni, vado negli archivi storici, mi piace investigare proprio anche domandando semplicemente alla gente per strada se capita che magari sono in un luogo particolare o so che c'è qualcosa di particolare lì nei pressi. E nel tempo ho anche pubblicato tutta una serie di libri che riguardano appunto il Lago di Garda e il mondo delle leggende legate alla mia zona, ma in realtà poi ci sono una serie di tematiche, di argomenti che mi hanno particolarmente coinvolto, particolarmente colpito, che ho approfondito, di cui, insomma, sono diventata, insomma, un po' la referente, forse anche un po' nel panorama nazionale. Mi piace ricordare il tema del cibo, che è quello su cui avremo modo di trovare uno spazio nella seconda parte del programma, ma ad esempio anche quello delle pietre forate naturali e in genere anche la riscoperta di alcuni aspetti proprio anche delle nostre tradizioni che hanno un sapore un po' più antico. Perché ad esempio del periodo celtico mi sono occupata in maniera molto ampia e molto spesso, insomma, anche alcune cose un po' curiose, so che in Italia sono arrivate, anche insomma, con il mio zampino, quindi mi fa particolarmente piacere poi portare avanti questo tipo di argomenti, perché poi sono stati in realtà anche gli argomenti che si sono legati alla mia produzione di narrativa, quindi poi ho pubblicato saggi, ma ho pubblicato anche romanzi, appunto, che riprendono il tema delle leggende popolari. Tutto questo, insomma, perché le mie letture, i miei studi, le mie ricerche non si fermano mai, e soprattutto, insomma, ci sono una serie proprio di anche di cose che vanno ancora riscoperte, perché fondamentalmente ci sono ancora tanti dettagli, tanti luoghi che hanno qualcosa da raccontare, e tra l'altro, insomma, io me ne lamento sempre in qualche modo, questi sono veramente anche gli ultimi anni per trovare delle fonti orali che non siano state preparate solo dalle fonti scritte, ma che abbiano appunto anche avuto a loro volta una trasmissione orale. Quindi se conoscete qualcosa anche nella vostra zona che va valorizzato, se conoscete dei luoghi o delle cose particolari, questi sono gli ultimi anni in cui probabilmente potete trovare qualche anziano che ve li racconti proprio in maniera diretta, in maniera non filtrata dallo studio storico un po' più formale o da una fonte scritta, che è una cosa bellissima, perché ovviamente è un modo per tenere la memoria, però purtroppo interviene e in qualche modo interpreta anche quella che è un po' la versione orale. Quindi ecco, quello che mi piace sempre dire è, appunto, sono gli ultimi anni in cui raccogliere queste cose. Uno degli ambiti di cui mi sono occupata ampiamente, anche ad esempio con il mio progetto Giorni Magici, che sono questi segnalibri, almanacchi che potete trovare con me in giro quando faccio gli eventi, è appunto il tema del tempo, un tema che a me ha molto affascinato da tanto tempo, è una cosa che mi ha incuriosito, il tema del calendario, il tema del modo in cui l'essere umano ha cercato anche un po' di, se mi passate il termine, domare questo elemento, il tempo, che in qualche modo è quello che facciamo anche più fatica a fermare, a respingere, perché il tempo è inesorabile, passa, noi non possiamo fare nulla per arginarlo. E il tema del calendario mi ha sempre colpito proprio per questo, perché è comunque un tema che riguarda anche un po' l'essere umano, anche un po', insomma, il nostro essere in questo mondo, essere all'interno di un meccanismo che la scienza in parte ha spiegato, comunque cerca ancora di spiegare, ma è ancora molto misterioso da tanti punti di vista. E nell'eterno ciclo del tempo, proprio qui su Radiogramma 5, ormai da un po' di tempo ci stiamo muovendo con le dirette lungo quello che è il ciclo che segue l'anno. Non lo chiamiamo calendario, ma in realtà è veramente un vero e proprio ciclo, un cerchio, perché la forma del cerchio è quella che acquisisce il tempo, ma è importante perché è la stessa forma che sembrano acquisire tutti gli elementi veramente importanti della nostra vita. La vita e la morte stesse, del resto, sono un ciclo, un qualcosa che arriva e se ne va, arriva e ritorna, ecco. Questo modo anche di leggere la realtà, anche guardare proprio all'elemento del tempo, è una cosa che a me piace molto, in qualche modo è anche un modo per razionalizzare e mettere all'interno di una figura finita qualcosa che ci appare tanto indefinito. E in realtà stasera volevo intercettare con voi proprio il momento che stiamo vivendo nel nostro calendario, nel nostro tempo attuale in questi giorni, ovvero il tempo dell'estate, ma soprattutto dei mesi di luglio e agosto. Intanto partirei proprio dal nome di questi due mesi, perché luglio parte da una parola latina che è Iulium, che significava mese Giulio, era il mese in onore di Giulio Cesare, ma anche il nome agosto ha una etimologia interessante, perché si ricollega alla parola Augustus, a un nome proprio dell'imperatore Ottaviano Augusto. Quindi già qui abbiamo un elemento per, così, per guardare il nostro calendario e scoprire che anche le persone più influenti avevano in qualche modo un riferimento nel nostro calendario. Ma non erano solo i romani, ovviamente, a osservare il tempo, a guardarsi attorno. E proprio in questo periodo dell'anno, e in particolare la festa è stata poi collocata il 1° di agosto dai calendari più formali, i Celti anticamente celebravano il Lugnasad, la grande festa proprio di questo periodo, che veniva fatta per onorare l'abbondanza e la fertilità della terra, perché era il momento in cui nei giorni seguenti si sarebbero raccolti quelli che erano i frutti seminati nei mesi precedenti. E in questa fase dell'estate gli antichi si radunavano vicino alle sorgenti oppure sulla cima dei colli e celebravano appunto questa ricorrenza collegata a Lug, il dio della luce e grande sciamano. Una figura importantissima proprio per quello che era il pantheon celtico, per l'insieme della divinità celtica, che sarebbe poi trasmigrata su quello che era il Mercurio romano e sulla figura in epoca cristiana di Gesù e di San Michele, l'arcangelo che sconfigge il drago facendo trionfare la luce sul buio. Come sapete, ogni cultura aveva dei riferimenti che in qualche modo noi possiamo ritrovare specchiati nelle altre che hanno attraversato il nostro stesso territorio, quello italiano, ma in realtà anche un po' più in generale quello europeo. E non a caso vi ho voluto citare l'etimologia di questi due mesi, in particolare di luglio, perché questa parola luglio con lug ha una certa assonanza e qualcuno potrebbe pensare che ci fosse un legame, anche se non è così, ecco, questo ve lo smentisco. D'altronde era difficile pensare che i romani nel loro calendario inserissero una parola che ricordava una divinità celtica, visto che con i Celti ebbero uno scontro molto feroce in molti territori. Abbiamo citato Lug e è difficile, insomma, non parlare di questa divinità, una divinità molto importante, perché era un dio sacerdotale e militare, ma era anche colui che proteggeva ad esempio i mercanti, i viaggiatori e i ladri. Era associato con il sole, con la fertilità agricola che, insomma, riconosciamo anche un po' nella natura attorno a noi in questo periodo, ed era una divinità esperta in tutte le arti, dalla poesia alla metallurgia, dall'arte della guerra alla musica, perché ovviamente un tempo la definizione di arte era un po' diversa da quella di oggi. E secondo la tradizione irlandese fu lo stesso Lug a istituire questa festività chiamata Lugnasad, che consisteva in questa grande assemblea che veniva fatta nella pianura di Meath in onore della madre adottiva Taultiu, quella che per i galli era la dea Brigit, che era una divinità tellurica della fertilità. Pare che comunque il Lugnasad fosse soprattutto una festa regale, perché il re presiedeva corse di cavalli e anche gare poetiche, i giochi di Tailtin, ma non vi erano in realtà quelli che invece magari ritroviamo spesso nella religione romana, ovvero i combattimenti tra guerrieri, e nemmeno quelli che qualcuno associa un po' ai Celti, ma in realtà erano non per forza collegati a tutte le feste celtiche, ovvero i sacrifici rituali. In questo periodo dell'anno si celebrava questa festa perché si riteneva che il re fosse giunto, proprio come il sole che rappresentava in terra, al massimo della sua potenza. Lugnasad era la festa del primo raccolto, quello che si svolgeva appunto nel mese di agosto, quello dei frutti che in questo periodo venivano raccolti per primi, per poi avvicinarsi all'autunno, che era il momento dei raccolti seguenti. E la protezione di questa festa era appunto fatta da Taultiu, la madre adottiva di Lug, la quale secondo il mito si immolò a se stessa per assicurare nutrimento e prosperità ai suoi numerosi figli. Questo periodo dell'anno, tra l'altro, era, come per noi, collegato anche a un discorso di temperatura, perché questi erano i giorni più caldi e secchi dell'anno, i cosiddetti giorni del cane, dove il canide rappresentava il sorgere di Sirio attorno al 23 di luglio. In questi giorni, quindi, la luce solare che aveva provveduto al nutrimento, alla fertilità della terra per il resto dell'anno, minacciava ora appunto la terra di portare la siccità. Proprio per questo non si immolavano vittime umane, ma si rendeva grazie agli dèi offrendo loro proprio i frutti del primo raccolto per sfuggire l'insidia appunto della siccità e quindi anche di raccolti insoddisfacenti. Il sacrificio del primo raccolto veniva chiamato anche uccisione di Lug o della re del grano, perché permetteva appunto che il resto della stagione dei raccolti non subisse questa calura che colpiva proprio i giorni del cane. Queste offerte riguardavano in particolare appunto questo periodo, che poteva in qualche caso anche arrivare poi fino all'equinozio di settembre, quindi in realtà il periodo più caldo della stagione veniva completamente compreso tra quello in cui bisognava fare questi sacrifici. Vi ho parlato di Lug perché è una divinità molto importante. Quello che andrebbe detto e che spesso insomma viene lasciato un po' da parte è che, al di là della conoscenza che noi possiamo averne in Italia, dove purtroppo siamo molto latinisti, quindi la cultura diciamo molto pesante parte dall'epoca romana in poi, in realtà se noi andiamo sul territorio europeo scopriamo che siamo un po' una periferia culturale da questo punto di vista, perché se andiamo nei territori europei questa divinità è molto più conosciuta, così come è molto più conosciuta la cultura celtica, ma anche è molto più considerata anche dal punto di vista proprio storico e archeologico. Nei territori europei sono state contate oltre 500 iscrizioni votive e oltre 350 monumenti dedicati proprio a Lug, rinvenuti ovviamente tutti questi reperti all'interno di quello che è il continente europeo. Al di là di quelle che sono magari le testimonianze più fisiche, quindi il vero e proprio reperto archeologico, c'è un altro filone di studio che è molto interessante proprio per capire che cosa delle culture antiche arriva ai giorni nostri, che è quello della toponomastica, perché in effetti la toponomastica è molto importante per capire anche la ricorrenza di un certo nome, di una certa presenza. Nel caso di Lug, la toponomastica ne celebra da sempre l'importanza al pari dell'archeologia, perché in Europa ci sono quasi una trentina di città che prenderebbero il nome proprio da questa divinità. Fra di esse vi sono ad esempio Lione in Francia e Loden. Lione deriverebbe dalla parola Lugdunum. C'è poi Liegnitz in Polonia, c'è Leiden in Olanda, c'è Lugano, il posto di Lug in Svizzera, c'è Lugos in Spagna, a testimonianza appunto di un'area geografica molto ampia in cui si ritrovano riferimenti a Lug. Anche in Italia però questo aspetto della toponomastica ha una certa importanza. Troviamo ad esempio i toponimi ricorrenti Lugo e Lugagnano, li troviamo in vari luoghi d'Italia, nel nord in particolare, e il rapporto potrebbe non essere casuale proprio perché sono presenti questi paesi con questi nomi sui territori raggiunti dall'espansione gallica e dai popoli di ceppo celtico, come ad esempio i cenomani, che furono i fondatori di Brescia e forse anche di Verona. Per quanto riguarda il mio territorio, devo dire che per quanto riguarda il lago di Garda e dintorni, ci sono diversi esempi di luoghi legati a Lug. C'è ad esempio la Lugana di Sirmione, una terra che un tempo era una foresta molto spaventosa e che oggi è nota per il suo robusto vino bianco e la vicinanza alle grotte di Catullo, perché si richiama ovviamente il vino Lugana in questo nome, che con Lug ha un rapporto molto stretto. tra l'altro proprio Lugana, Lug, è una divinità che è protagonista anche di una leggenda popolare di cui parleremo però nella seconda parte del programma. E nei pressi proprio del lago troviamo anche altri luoghi che sono interessanti, perché nel comune di Sona troviamo una località che si chiama Lugagnano, andando sempre nel Veronese tra Lessine e Valpantena troviamo Lugo di Rezzana, immerso proprio tra le montagne veronesi. Se ci spostiamo un po', arriviamo nel contesto appenninico, troviamo Lugagnano Valdarda in provincia di Piacenza, un luogo dove sappiamo che giunsero i Galli, Anani, ma anche i Romani tra l'altro. In Romagna, tra Bologna e la Riviera, troviamo Lugo, una località che tra l'altro viene ricordata più che altro per aver dato i natali all'aviatore Francesco Baracca, un eroe della Prima Guerra Mondiale che tra l'altro inventò quello che è il simbolo della Ferrari, ovvero il cavallino rampante. A Vicenza, nella frazione di Lonedo a Lugo di Vicenza, sorge invece Villa Godi, la prima villa veneta affrescata da Andrea Palladio, che tra l'altro contiene i riferimenti alla mitologia greca, però anche qua appunto il nome di Lugo ci fa sospettare un probabile rapporto proprio con Lug. Lug d'altronde, dai numeri che vi ho dato, era la divinità più diffusa nelle Gallie, e in generale come Gallie ovviamente non intendiamo solo la Francia, la Gallia francese, ma anche tutte quelle terre che erano appunto le varie Gallie collocate nel continente, la Gallia belgica, la Gallia celtica, quella che corrispondeva alla parte centrale della Francia, la Gallia cisalpina, quindi l'Italia del nord, quindi la Gallia Narbonensis, la Francia del sud, e la Gallia Aquitania al confine tra Spagna e Francia. In queste terre appunto in questo periodo si celebrava il Lugnasad, una festa del raccolto che tra l'altro noi poi non abbiamo perso nel corso dei millenni, nonostante siano passati 2500-2000 anni dalla presenza dei Celti nel territorio europeo. Nel folklore ancora oggi troviamo quella figura particolare che è la vecchia del grano, il vecchio spirito, la vecchia divinità che moriva al momento della raccolta per incarnarsi nella fanciulla del grano, raffigurata come una bambola formata con le spighe dell'ultimo covone e conservata proprio come un talismano per tutto l'anno perché le cose andassero bene. Ovviamente questo mito non è isolato, non è buttato lì nel folklore, ha sempre dei riferimenti, perché se andiamo un po' più indietro, in epoca precristiana, in epoca preceltica, troviamo dei riferimenti ad esempio anche nelle religioni romana e greca, con i miti di Demetra e Persefone e di Cerere e Proserpina, di cui abbiamo parlato anche in occasione degli equinozi, feste insomma, legate particolarmente a queste dee. E qual è il significato del Lugnasad? Il Lugnasad è un momento di raccolto, ma è anche un momento che segna quello che è un po' il cambiamento che noi possiamo notare proprio nel nostro essere immersi nel tempo, nel calendario, perché da qui in avanti i giorni saranno sempre più evidentemente corti, i campi matureranno, i giorni di estate più lunghi saranno ormai alle spalle, e proprio nei giorni del Lugnasad vedremo gli sforzi che abbiamo fatto durante l'anno, quali frutti hanno dato, perché è appunto il momento di raccogliere. Si festeggia questo periodo dell'anno celebrando l'estate, che è il momento del caldo, della crescita, dell'abbondanza, del lavoro, e ovviamente abbiamo tutti gli elementi che con l'estate hanno a che fare, quindi le lunghe ore di luce solare, i giardini rigogliosi, i frutti del raccolto, le erbe, le verdure, l'idea della conservazione. Si celebra però l'estate avendo un occhio all'inverno che verrà, e la celebrazione di questo momento è una pausa in qualche modo anche per rilassarci, aprirci ai cambiamenti della stagione e essere in qualche modo anche un tutt'uno con le energie che ci circondano. è un momento di raccolto anche personale, quello che abbiamo fatto durante l'anno è tempo di raccoglierlo, di moltiplicarlo, di farlo nostro, tenendo presente che raccogliamo i successi ma anche gli insuccessi, quindi è un momento di profonda speranza ma anche di riflessione, perché tutto è andato bene per arrivare a un risultato oppure non siamo stati all'altezza del compito che in qualche modo dovevamo portare avanti. Tra l'altro questo periodo dell'anno è un momento molto femminile, poi insomma arriveremo anche al mese prossimo quando questo aspetto è ancora forse più evidente, ma in questa fase dell'anno troviamo proprio anche questo aspetto del femminile che si concentra alla fine di luglio in una serie di feste dedicate a figure femminili molto importanti, che nelle loro varie evoluzioni avute tra le varie culture, tra l'altro, ritroviamo anche nella cultura cattolica. E quindi insomma ve le volevo citare perché mi sembrava interessante in qualche modo anche ritrovarle, perché molto spesso passiamo davanti al calendario ma non facciamo mai nemmeno caso al santo del giorno o al periodo che stiamo vivendo, mentre è molto interessante appunto cercare di mantenerle vive, perché hanno molti significati che non sono solo quelli in realtà della nostra cultura contemporanea. Per esempio il 22 di luglio è la festa di Santa Maria Maddalena, la prostituta salvata da Cristo, ma già nei calendari antichi questa era una festa al femminile che nella vecchia religione celebrava la Grande Madre. Forse per i cristiani, per quella che a me piace chiamare la nuova religione, era anche la dea essere stata simbolicamente redente, essendo passata nella nuova religione appunto avendo avuto la redenzione. E secondo la tradizione popolare la festa di Santa Maddalena, quindi il 22 luglio, aveva un suo proverbio in qualche modo, perché Santa Maddalena l'acqua se la mena. È una giornata che quindi tradizionalmente, comunque idealmente, porta con sé la pioggia, e forse faceva riferimento a dei riti di fertilità compiuti in questo giorno. Tra l'altro in Provenza esiste una leggenda che racconta che fu la Maddalena a liberare il paese dalla Tarasque, un mostro che divorava i passanti sulle rive del Rodano. E ancora oggi in qualche modo la festa antica femminile non si è persa, perché i neopagani il 22 luglio onorano la festa della Grande Madre, quindi comunque il personaggio per eccellenza femminile anche di questa religione che reinterpreta proprio riti e miti più antichi. Tra l'altro il momento della festa di Santa Maria Maddalena è molto pregno anche di proverbi, si dice alla Maddalena la nocciola è piena, perché comunque si può osservare che la frutta ha avuto una certa evoluzione e la nocciola o la noce addirittura è piena, quindi ha fatto buona parte di quel percorso che le servirà per maturare, per dare frutti. Si dice anche che Santa Maria Maddalena di pioggia bagnata del grano ottima annata, perché se arriva la pioggia in questo giorno il grano avrà appunto un'ottima annata. E per Santa Maddalena, se il grappolo è serrato, il vino è assicurato, perché in qualche modo se il grappolo è già formato, è già aggrappato ai filari, il vino è assicurato. Tra l'altro quella della Maddalena non era l'unica festa particolare di questi giorni, perché nel calendario cristiano il 26 di luglio troviamo la festa di Sant'Anna, madre della Madonna, che ha una particolarità insieme al marito, perché i due non vengono nominati nei testi biblici canonici ma solo nei Vangeli apocrifi. Quindi in realtà noi abbiamo una festa per una santa che però non è nominata nei Vangeli tradizionali ma in quelli apocrifi, e da lì c'è un po' una stranezza. Come anche era per Santa Maria Maddalena, in realtà anche Sant'Anna è associata alla pioggia, che in questo giorno viene chiamata dote di Sant'Anna, perché ha una valenza di fertilità molto forte sia per il mondo vegetale sia per quello umano. Sant'Anna è tra l'altro patrona delle partorienti, che si affidano a lei proprio per questo ultimo momento della gravidanza, molto anche importante, molto anche pauroso da un certo punto di vista. E ad esempio a Ischia, un tempo in questa festa, i pescatori conducevano le puerpere a pregare presso uno scoglio nella baia di Carta Romana, dove in una nicchia era stata collocata proprio l'immagine di Sant'Anna. E si dice proprio di questo giorno: la dote di Sant'Anna è meglio della mamma, come se appunto questa dote di Sant'Anna avesse delle proprietà in qualche modo magiche, in qualche modo superiori a quello che può essere l'esperienza pratica, l'esperienza fisica umana. Si dice anche, per esempio, per Sant'Anna l'anguria è matura. E in realtà è molto interessante, perché l'anguria, il melone, certi tipi di verdure, di frutta, vengono associati anche un po' al mondo della gravidanza, e anche la scienza in realtà poi ha confermato che contengono dei nutrienti importanti per la gravidanza. E è interessante, ad esempio, l'ultimo proverbio con cui chiudo, perché è proprio il frutto di quella che è l'osservazione della natura, di quelli che sono anche poi i comportamenti umani, perché si dice anche: se le formiche s'agitano a Sant'Anna, tempesta ai piedi della montagna, come se si potesse dare proprio una previsione vera e propria di dove cadrà la tempesta proprio in questo giorno, se si osservano le formiche nel loro comportamento. Quindi sicuramente, insomma, un viaggio, insomma, che è fatto di tante piccole cose e a cui i nostri anche progenitori amavano in qualche modo affidarsi. Tu che dici, Andrea? Farei una piccola pausa?
0: Sì, lo ricordo ancora, l'ho detto anche prima, lo ripeto adesso: il 10 di agosto, appunto, sempre qua sui 94 MHz oppure in streaming, dalle 21.30 alle 22.30, appunto, nuovo appuntamento con te. Lo dico perché, oltre a ricordarlo, lo ricordo anche a te, perché è un periodo un po' particolare, insomma, siamo in piena estate vacanziera, se così vogliamo dire, ma abbiamo modo appunto di organizzare il tutto. Io ti lascio, ti riaggancio e ti richiamo subito, ma fra poco.
1: Perfetto,
0: ciao,
1: a fra poco.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Allora, Radio Gama 5, 94 MHz qui da Campo d'Assego, un paese appunto, mai lo sapete, vicino a Padova, del mondo e altre storie con voi dalle 21.30, lo ricordo, alle 23. Minuto più, minuto meno. Siamo il 13 di luglio, sono le 22 qualche minuto, 22.02 per la precisione. Ricordo anche su tutti e su tutto l'SMS, il modo più immediato e più efficace appunto per interagire col sottoscritto, il 334 7102672, lo ripeto, è il 334 7102672. Allora, appuntamento consueto, ma lo sapete, l'avete sentita la seconda prima parte, la seconda appunto sempre con ormai veramente una sorella, almeno per la radio, appunto Simona Cremonini. Ciao Simo, ribenvenuta, seconda parte appunto.
1: Grazie, grazie a te e grazie a chi ci segue, ci ha seguito prima e che insomma ci seguirà anche adesso nella seconda parte che è legata insomma a un progetto a cui io ho tenuto in maniera particolare.
0: Ti lascio la parola e buon ascolto a tutti, a dopo, ciao ciao.
1: Ciao. Un progetto legato a un argomento che mi aveva particolarmente colpito, che è quello del rapporto tra la leggenda popolare e il mondo del cibo. Un argomento un po' particolare perché nessuno ne aveva mai evidenziato così la presenza di questo rapporto. In realtà con questo libro, La leggenda viene mangiando, che insomma ormai insomma, è pubblicato da una decina d'anni, sono andata un po' alla scoperta delle varie storie che appunto nei vari luoghi d'Italia evidenziano il come è nata la pietanza o la specialità oppure il vino, la cosa particolare che viene prodotta in un territorio. E ho scoperto che non c'è solo diciamo una storia ufficiale, non c'è solo il come è arrivato quell'ingrediente in quel territorio, che magari può anche avere una spiegazione più o meno storica. In realtà i territori amano in qualche modo raccontare storie, raccontare il come, rendere protagonisti anche personaggi che magari non sono eroi, non sono grandi personaggi della storia, di quello che è il percorso con cui è stato inventato ciò che un territorio ha di più bello, quindi ciò che di cui ha più che ha di più buono, il cibo particolare di quel territorio. E per fare questa ricerca insomma mi sono spinto un po' sui vari argomenti e sui vari tipi anche di passaggi, di portate che ci sono all'interno del menù. E stasera vi volevo parlare di un particolare mondo che in realtà è un po' particolare perché è sempre stato visto in maniera un po' anche sospetta da parte dei nostri antichi. Perché in realtà in tempi passati si pensava che i pesci si riproducessero senza accoppiarsi e non a caso la Chiesa nel Medioevo stabilì che si poteva mangiare pesce nei giorni di magro, proprio pensando che i pesci non combinassero assolutamente nulla. Poi ovviamente insomma ci si mise la scienza e provò che in realtà così non era in tempi più recenti. Ma mentre per la religione cristiana appunto i pesci non erano avvezzi alla sessualità, essi invece erano grandi amici degli dei dell'amore greci, perché si racconta che mentre Zeus e i titani si combattevano per il controllo del mondo, Eros e Afrodite si ritrovarono a dover affrontare Tifone, questo mostro che distruggeva, che comunque insomma era molto temibile. I due quindi insomma fuggirono e per nascondersi si tuffarono nell'Eufrate, dove due pesci coraggiosi iniziarono ad agitare le acque e a formare schiuma per celarli alla vastità alla vista del titano. Quando la battaglia finì, i due pesci guadagnarono l'immortalità e secondo la leggenda furono trasformati in quella che oggi è la costellazione dei pesci. Mi piace raccontare questa storia parlando di pesci un po' in generale anche a livello enogastronomico perché io sono appunto del segno dei pesci, quindi mi aveva particolarmente colpito perché al di là che si parli di un qualcosa che fa anche parte del mondo enogastronomico, in realtà insomma si parla poi anche di un simbolo che è andato molto oltre. Partendo proprio dal mio territorio, da quello del Lago di Garda, non possiamo non essere incuriositi dalla presenza delle anguille. Le anguille hanno sempre stimolato in qualche modo la fantasia popolare, perché è un pesce che ha delle fattezze diaboliche, ha la forma di serpente lunga, il colore verde nerastro con queste sfumature che insomma ricordano anche un po' il colore che si può attribuire all'inferno, e poi questo movimento strisciante che ovviamente insomma non ha nulla a che fare con il movimento degli angeli che volano o dell'umano che cammina. E 2000 anni fa Plinio il Vecchio scrisse su Peschiera del Garda che quando splende la stella d'autunno, ovvero quando nel cielo si vede brillare il pianeta Venere, le anguille arrivano qui a migliaia. E questo legame molto stretto tra Peschiera e l'anguilla come, anche come cibo, lo ritroviamo ancora oggi, perché appunto nello stemma comunale vi sono due anguille e una stella. Tra l'altro Aristotele insinuava che le anguille provenissero dagli intestini della terra, e si dice che le anguille abbiano 100 vite, quindi insomma è un tipo di animale che insomma ha sempre suggerito delle cose molto ambigue e molto spaventevoli. Spostandoci a Vicenza andiamo insomma nel mondo invece del vero e proprio cibo legato al mondo del pesce, perché parliamo del baccalà. Il baccalà, la cui nascita andrebbe ricercata nella storia di Messer Piero Querini, un mercante veneziano che nel 1431 cercò fortuna nei commerci fuori dal Mediterraneo. Querini volle provare a viaggiare verso le Fiandre, ma la sua nave naufragò e dell'equipaggio restarono in vita pochi compagni. Assieme a loro il mercante quindi arrivò su una piccola isola, e il gruppetto che, insomma, che lo circondava cercò di sopravvivere cibandosi di frutti di mare e molluschi, finché non furono soccorsi dagli abitanti di un'isola vicina. Costoro mostrarono ai veneziani come conservavano il merluzzo, che veniva seccato nel sale e lasciato a indurirsi. Era così quello che veniva chiamato stockfish, che poi sarebbe diventato il bacalà alla vicentina, perché ovviamente il mercante, che insomma aveva una certa anche furbezza, portò con sé nel lungo viaggio di ritorno a casa proprio quella ricetta che poi gli valse l'invenzione proprio del bacalà nella ricetta che poi si è evoluta fino a oggi. Restando in tema di pesci, non possiamo non parlare dei merluzzi, e per farlo ci spostiamo in Sicilia, dove fin dall'antichità la testa di questo pesce viene messa in correlazione alla Madonna. Infatti all'interno del merluzzo e della sua testa in particolare è presente un piccolo osso di colore e lucentezza madreperlacei che ha una forma seghettata e riprodurrebbe proprio l'immagine di Maria, la madre di Gesù. Alla Bedda Madri è rivolta una forte devozione dei marinai, i quali raccontano che uno di loro perse una medaglietta della Vergine nel mare ed essa fu poi raccolta sul fondo da un merluzzo. Il pesce la portò su uno scoglio oppure a riva, e per premiarlo la Madonna gli lasciò la sua immagine su uno degli ossi. Esistono comunque varie storie che riguardano proprio il merluzzo. Un'altra storia siciliana racconta che una nave di malfattori aveva rubato una statua della Madonna, ma mentre la trasportava l'imbarcazione affondò insieme a tutta la ciurma. Da riva dei marinai videro che vi era comunque una cassa che galleggiava, e videro che a trasportarla verso la spiaggia erano dei merluzzi. Quando furono poi abbastanza vicini, i pesci scomparvero mentre la statua venne recuperata, e da lì si ritrovò la statua della Madonna, ma soprattutto la Vergine impresse sui merluzzi la propria immagine per in qualche modo ringraziarli. Tra l'altro, se ci spostiamo in Catalogna, quindi in Spagna, questo pesce è oggetto di leggende anche laggiù. Infatti gli si raccontava che la testa del merluzzo venisse recisa dal corpo prima di metterlo in vendita perché era una testa umana. E benché il baccalà sia un piatto tipico della cucina caraibica, pochi abitanti hanno visto la sua testa. Carmelite Marcial, una delle più famose cuoche di Guadalupe, ha raccontato di non aver mai visto la testa di un merluzzo, ma che sua nonna le aveva confidato di tenerne uno chiuso in una cassetta di sicurezza. E quindi, insomma, le storie che ci raccontano uno stesso pesce, anche poi in realtà in qualche caso anche nei modi di cucinarlo, possono comunque assumere delle forme diverse. Se cerchiamo di ritornare sul lago di Garda, non posso non raccontarvi di quello che è il pesce leggendario del lago di Garda, ormai praticamente estinto, ovvero il carpione, un salmonide che ha la particolarità che vive, che si è riprodotto solo all'interno del bacino del lago di Garda. In realtà il carpione è il centro di diverse storie, di diversi racconti. Secondo una di esse, Ercole, le cui avventure vengono raccolte in un'opera chiamata Ercole Benacense, giunse sul lago di Garda, in particolare a Campione. Qui incontrò alcuni pescatori, i quali erano capeggiati da Carpio, un crudele capo, il quale li faceva traghettare tra le sponde, ma disonestamente poi faceva rapinare tutti coloro che possedevano qualcosa di valore. E credendo che appunto Ercole fosse un uomo ricco che era in viaggio, il gruppo si avventò su di lui, ma presto fu sconfitto. D'altronde Ercole aveva appena affrontato le sue fatiche leggendarie, quindi non poteva essere sconfitto dai semplici pescatori. Ercole legò i pescatori, li buttò nel lago, ma ne ebbe pietà e quindi li tramutò in pesci, ovvero proprio i carpioni, che appunto presero il nome da questo carpio, da questo capo disonesto di questo gruppo di pescatori. In realtà la leggenda è andata anche un po' più in là, perché questi pesci hanno sul dorso dei livori, dei segni particolari, ed essi appunto corrisponderebbero ai livori lasciati dalle corde usate da Ercole. Ma in realtà la leggenda non si ferma lì, perché ad esempio c'è come protagonista in un'altra versione, non abbiamo l'eroe Ercole, ma abbiamo un santo che ne ricordo un po' il nome, ovvero Sant'Erculiano, vescovo di Brescia e patrono di il toscolano moderno, e in realtà poi insomma anche di altri paesi. Egli visse proprio da eremita da queste parti, insieme a un servo in un antro sulla riva del lago, e una sera, dopo giorni che non mangiavano, mandò il suo giovane servitore a pescare un pesce perché potessero nutrirsi. Il servo era un po' scettico, ma ben presto vide che attorno alla sua rete guizzavano numerosi carpioni e ne pescò 4. Quando Erculiano vide che l'altro aveva grigliato tutti quei pesci, quindi molto più abbondanti di quelli che sarebbero serviti per sfamarsi, lo obbligò a ributtare nel lago i 3 pesci in più, i 3 carpioni che non avrebbe dovuto prendere. E non appena toccarono la superficie dell'acqua, essi ripresero vita. E quindi i segni sul dorso del carpione non sarebbero altro che quelli lasciati da quella grigliata in quell'occasione. Tra l'altro c'è una storia particolare, una storia a cui io tengo in maniera particolare, perché riguarda sempre sul carpione il Vate Catullo, il quale era partito dalla sua Sirmione dove viveva, e giunse in paese la notizia proprio del suo naufragio. Per lui quindi versò tutte le lacrime la sua giovane amante Quinzia, la quale ben presto cadde nel lago e le sue lacrime vennero divorate appunto dai carpioni. E si dice che la bontà proprio delle carni del carpione fossero dovute proprio a queste lacrime di questa giovane amante che in qualche modo era rimasta vedova, come diremo, insomma, di chi ha un legame più stabile con qualcuno. Io vi ho raccontato un po' di cose, ovviamente, insomma, di cose ce ne sarebbero tantissime da dire, perché insomma, anche di storie legate ad altre particolari figure della tradizione popolare, insomma, ce ne sono veramente tantissime. Come tutti i mesi, voglio ricordarvi che, insomma, se ho

di tutto ciò che un po' mi riguarda e riguarda tutti i miei lavori, insomma, penso che possa essere un modo anche per, così, per scoprire come un territorio può diventare l'origine anche di una ricerca molto particolare come questa. E ovviamente ci sono anche i social, quindi trovate la mia pagina su Facebook, Simona Cremonini, Romanzi, Leggende, Lago di Garda, e il profilo Instagram che è semplicemente Simona Cremonini, tutto attaccato, senza spazi o senza simboli particolari. Accennavo agli eventi, accennavo al fatto che io sono normalmente in giro un po' tutto l'anno facendo sia eventi espositivi, quindi fiere, mercatini, anche eventi a tema, eventi a fondo stampa, di sfondo storico, insomma, poi dipende molto dalle varie opportunità che si propongono. Nel prossimo periodo, l'estate, per chi mi conosce, sa che è un momento di leggero rallentamento sulle varie cose, e quindi mi troverete soprattutto in quelli che sono gli eventi che si svolgono sul territorio del Lago di Garda, dove da ormai oltre 10 anni in estate fisso una serie di date in cui è possibile, prenotandosi, partecipare a dei momenti proprio organizzati sul territorio, che sono dei momenti di lettura, di racconto delle leggende popolari, fatti però in maniera particolare, appunto, perché se vengono fatti nei luoghi di ambientazione dei miei romanzi, e tutto ciò che viene raccontato in quella mini conferenza che si svolge, insomma, nel luogo specifico, riguarda proprio quel luogo. Quindi vi potete guardare attorno e cercare di capire se quello che io vi sto dicendo in quel momento ha una corrispondenza nel luogo attorno al quale, insomma, ci troviamo. E volevo ricordare comunque qualche data, perché mi sembra interessante, insomma, anche per il mese di agosto che è in arrivo, se qualcuno vuole partecipare, vuole farsi un'esperienza, anche dare la possibilità di avere qualche informazione. Per esempio, mi trovate martedì 4 agosto a Manerba del Garda, sulla Rocca di Manerba, per quello che è l'evento dedicato proprio a questo luogo che anticamente era vocato alla dea Minerva. È un luogo per me molto importante, è un luogo di ambientazione di diversi dei miei romanzi, dove c'è un legame molto forte con la mia saga di streghe ambientata sul Lago di Garda, ma è anche un luogo dove di storie e di cose particolari ce ne sono diverse. Quindi può essere veramente l'occasione per scoprire qualche aspetto un po' magico, esoterico, che normalmente, insomma, non è così facile trovare in giro, ecco. Poi in realtà agosto proseguirà il 23, domenica 23 agosto, e sarò un po', diciamo, fuori dal mio solito territorio, perché domenica 23 agosto parteciperò a Strigora 2026, l'evento sulla stregoneria che si tiene ogni anno a Priora, in provincia di Imperia, che è la città, diciamo, per eccellenza delle streghe in Italia, dove ci fu un grande processo alle streghe, dove ancora oggi, insomma, questo avvenimento storico comunque viene studiato, viene approfondito, e si cerca appunto anche di dargli una certa importanza, mentre, insomma, in altri luoghi magari certe cose vengono un po' tenute in un secondo piano. Poi in realtà il mese di agosto proporrà un altro evento che tra l'altro a me piace veramente tantissimo, che è l'evento che tengo a Tenno, in provincia di Trento, al Dos delle Strie, alla Collina delle Streghe, che è questo luogo particolare proprio legato a quella zona. E lì appunto ci ritroveremo sabato 29 agosto, appunto per questo percorso un po' particolare tra narrativa e saggistica. Quindi ci saranno degli elementi di storie raccontate, ma in realtà ci saranno anche una piccola, insomma, serie di elementi che riguardano quel luogo, le sue caratteristiche e quello che ospitava anche in un tempo passato. La panoramica non è finita, perché in realtà poi ci sono altri due eventi che si svolgono a settembre, però li possiamo benissimo anticipare, cercare, insomma, di dire qualcosa anche su quelli, perché il domenica 6 settembre, per chi vorrà partecipare, faremo un'esperienza legata al Monte Corno di Desenzano del Garda, il Monte Corno tra leggende e magia, e ci ritroveremo nei luoghi di ambientazione del mio romanzo Le streghe del Monte Corno, che appunto è il secondo libro della mia saga di streghe e che è un

0: diciamo che è un romanzo un po' particolare perché in realtà non è tanto solo un romanzo, ma è un po' un'ipotesi su quello che quel luogo davvero custodisce e sul suo legame con, proprio con l'antica cultura celtica, perché ci sono delle cose particolari che lo riguardano. Martedì 8 settembre invece saremo a Mantova, per quello che è l'evento dedicato a Mantova e alla Sibilla Manto in particolare, questo personaggio magico, questo personaggio senza uguali, diciamo, che appunto ha il suo nome e la sua storia legate proprio alla città, insomma, e quindi cercheremo di riscoprire un po' tutto quello che è il mondo delle antiche Sibille, ma soprattutto di capire di più di questa figura Manto che ancora, insomma, la città porta con sé. Poi in realtà i vari eventi tra settembre e ottobre, nei mesi prossimi, sono ancora un po' da definire. Quello che posso anticipare è che il 3 e 4 ottobre sarò a Grazzano Visconti, alla libreria Satira, in concomitanza con Vampire 2026, come tutti gli anni, per in qualche modo ritrovare proprio anche il mio pubblico di quella zona e fare un prezzo copia proprio di tutti i miei libri in collaborazione con la libreria. Quest'estate in realtà ci saranno altri due eventi, uno si terrà il 18 di agosto che sarà legato all'antologia di racconti, in cui è stato pubblicato un mio racconto quest'anno dedicato alla figura di un eremita che viveva nella Valsabbia, quindi nella zona montana bresciana, ma soprattutto, e presto che ne caricherò anche i dettagli, il 26 di luglio sarò proprio a Provaglio Valsabbia, il luogo dove è ambientato questo mio racconto, questa storia con cui ho partecipato a questo progetto proprio sui luoghi poco conosciuti della Valsabbia e del Bresciano, e il 26 appunto ci sarà tra l'altro anche proprio la passeggiata nei luoghi dell'eremita, e quindi insomma, se qualcuno è incuriosito da quella zona e magari vuole fare così un'esperienza, potrebbe essere la volta per andare a vedere questa grotta veramente molto molto affascinante. Io l'ho vista perché per scrivere il racconto insomma, ho avuto modo di vedere i luoghi abitati da questo personaggio che ha fatto questa scelta di vita negli anni 40 molto, molto particolare, e quindi insomma mi ritroverete lì a presentare il libro con Laura Marzadri e a dare spazio un po' a questo aspetto del racconto come mezzo per raccontare un territorio. Tra l'altro la Valsabbia, lo dico perché insomma, ogni tanto è bello fare anche qualche piccolo spoiler, ha a che fare anche con il mio romanzo che sto terminando proprio in queste ore, un inedito che insomma, diciamo che ha avuto delle ispirazioni arrivate anche da questa ricerca per questo racconto ambientato a Provaglio e che fa riferimento proprio a quella terra, quindi insomma è un modo anche per scoprire qualcosa insomma di particolare anche su come lavora uno scrittore, magari se avete letto qualcosa di mio, qualcosa vi incuriosisce, avete voglia anche un po' di seguire quello che è non solo la storia scritta, ma anche tutto ciò che gira attorno a quella storia che è stata scritta, ecco, perché i personaggi si muovono lungo i loro binari, ma ovviamente intorno c'è un autore che ha lavorato su quella storia e su tutto ciò che ha contribuito a creare. Ecco, insomma, questo è un po' quello che farò prossimamente. Poi ovviamente, come dicevo prima, ci sono tutti i canali per restare aggiornati su quello che sono le mie attività, quindi se andate su leggendedelgarda.com, su Facebook o su Instagram trovate un po' i riferimenti degli eventi, insomma, in cui mi trovate in giro. Io Andrea credo di aver detto praticamente tutto.
1: Sì, io ripeto e ricordo ancora come ultima cosa, forse la più importante, il 10 di agosto, ripeto ancora, ripeto, scusate, ripeto 80 volte, sarai nuovamente con me con Radio Gama 5, appunto dalle 21:30 alle 22:30. Ricordo 10 di agosto. Grazie di tutto, Simo, come al solito, e niente, buone vacanze per quello che puoi fare, e buona vita professionale e non. Abbraccione.
0: Abbraccione e ci sentiamo il mese
1: Grazie
0: prossimo.
1: infinite sempre di tutto, un abbraccio, ciao cara,
0: Grazie a
1: ciao,
0: te, ciao ciao.
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ok, ne approfitto per darvi un po' di informative, visto che siamo qua giovedì 16 luglio dalle ore 9 alle 9:20 su Canale Italia. Il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco parleranno sul tema disegno di legge 978/2023 della Lega Pignoramenti Lampo, degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Chi può guardi per info 346 36 144 69. Dopo ricordo il 5 per 1000, quest'anno possibile versarlo, il numero è lo 01 5980 90 288, ripeto ancora 01 5980 90 288, per la vostra dichiarazione dei redditi. Grazie, 5000 volte grazie. Poi tre modi per aiutarci a livello economico: sostiene la radio con o conto corrente postale al 25386459 oppure bonifico bancario alla banca di credito cooperativo di Campodarsego. L'IBA lo trovate sul nostro sito www.radiocomba5.it oppure venendo qua fisicamente in radio e consegnando l'offerta agli incaricati, in questo caso i membri del consiglio di amministrazione e solo a loro. Cinegamma 5 presenta martedì 14 luglio, cioè domani sera alle 21:30 qua in sede, Don Costantino è un ex prete che per evitare che in paese si sappia della sua condizione è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella infatti è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria infatti ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Cinegamma 5, appunto, una piccola impresa meridionale. Domani sera, martedì 14 luglio, dalle 21:30 qua in sede. Poi a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravaccatissimi, Gamma 5 organizza in località Lobbia a 1350 come altezza sabato 15 agosto tutti in malga ad inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana in provincia di Verona, poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con la guida. Alle 13 pranzeremo in malga. Il menù è grigliata con polenta, salsiccia, carne e salada, fagioli e sottoaceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopare, 20 euro. Ci stanno anche panini e taglieri. Oppure portatevi il mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Poi creazione del gruppo editoriale per edizioni Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale appunto di Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, impaginazione, creazione video, gestione di eventi, quindi interviste, presentazioni, opere e supporto, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore appunto Gamma 5. Mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al 347 7159 717. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info franco 334 320 1392. Le vibrazioni del sapere. organizza Viaggi Esperienziali 2026, dal 22 al 29 agosto, Sardegna e Piramidi Bosniache, dal 22 al 29 agosto, oppure Sardegna Energetica ed Esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026, quindi ripeto, Piramidi Bosniache dal 22 al 29 agosto e Sardegna Energetica ed Esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere un'esperienza di crescita personale. Tutte le info sono disponibili sul sito www.liberazionedelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino 349 7780 167, posti limitati e prenotazione obbligata. Poi Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e figli, affetto da carcinoma squamoso, ha già subito 2 interventi più chemioterapia e radioterapia. In Italia gli è stata negata una terza possibilità di intervento, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità. Chiediamo un aiuto per chi può. IBAN IT94Y 0832 76296, poi a seguire 70 80 15 15, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica, campagna. Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o CIE, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi cerco casa, per mancato rinnovo locazione ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, 2 camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 9946 575. Poi ripeto sempre Ciao Bay, sito di annuncio, progetto sociale. Ciao Bay e Gamma 5 sostengono il territorio e la nostra gente, favoriscono lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi, offrono servizi di ricerca e offerta lavoro, sostiene agricoltura biologica e biodinamica, sostengono agricoltura e una nuova scuola meno oppressiva, protegge dalla medicina dei protocolli e, tra le altre cose, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito, appunto a Ciao Bay, promuovendo aziende e attività virtuose, chiamalo 049 538 5577 oppure lo 049 700 838. Ciao Bay, lo ricordo, non ha scopo di lucro. www.ciaobay.org oppure info@ciaobay.org. A fra poco. Sure.

Un buon salto a tutto il popolo di 94 MHz. Buon lunedì, lunedì di luglio. LL e Luca è in diretta. Tripla L, Ale.

E allora, buon lunedì e buon salta per l'indignazione a tutto il popolo di 94 MHz. Anche oggi un po' caldo, ma si resiste, come facciamo qua dentro da ormai mezzo secolo, dal 1976, anche se viviamo atterranti all'interno della grande epopea del non mi interessa niente, come non mi interessa niente? In dialetto sarebbe non mi interessa un cazzo, e in effetti viviamo all'interno di tutto questo. Te che domandi, che tu senti io sto sproposito di sta legge sparatutto per quanto riguarda la caccia, non mi interessa niente, voi ferie da passare, sta bon. Che detto, ho sentito la manifestazione contro i data center, questi mi mangia acqua oltre al paesaggio, ma in tanta acqua in mangia, se do cosa? L'intelligenza artificiale, ma non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, dai, non me ne frega niente. Però Cuba, adesso sinceramente che sei stato a Cuba, ti ricordo, sì, ma vo a Cuba, poi cubane, mica mi interessa, mica il comunismo, che roba è. No, ma ti ho visto che vergognosa l'Italia l'altro giorno addirittura da astenersi per quanto riguarda un voto importante sul questione del bloqueo. Ma cosa me ne frega, mi non mi interessa niente. Beh, sarei di seguire un po' le vicende belliche, le guerre a destra e a sinistra, soprattutto in riferimento a quello che ha detto il nostro paronde a NATO, da Stoltenberg siamo passati un altro Stoltenberg al cubo, e quindi il Mark Rutte, ma te che sentivo praticamente che l'Ucraina mi diventa un cardine della sicurezza euro-atlantica, per la qualcosa dobbiamo assolutamente sostenerla e quindi garantire aiuti militari di lunghissimo periodo, e quindi vuol dire che la guerra va avanti, non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, te Guido, non me ne frega niente, ancora dai, yeah. Che detto, sentivo sta idea della fusione tra i due eserciti e quindi componiamo definitivamente la terminologia militaresca Israele, anche se non è proprio così, ma casomai la racconteremo più tardi, di Israele, e quindi le vittorie personali, non me ne frega niente. Va bene, in inglese sento qualche parola, io non so niente in inglese. Ah sì, peta, so solamente peta, perché io ho scritto su una maglietta I do e ti care, I don't care, esatto, I don't care, non me interessa un cazzo.

saluto a tutti quelli che combattono contro i mulini a vento. Non mi interessa, I don't care. E tu sentivo Israele vorrei puntare anche la Turchia, ma non è conviene mia setto, perché la Turchia che ha più stretti dell'Iran, laddove la guerra è ripartita, ma quando si è mai fermata sta roba? Assolutamente, dopo la prima fase della guerra di 12 giorni, quante balle, ma che è il board of peace, cosa? Non mi interessa niente, I don't care.

Aragas è partita a sorveglianza di massa, hai visto il chat a controllo a livello europeo, come chi entra, ragazzi, in quello che disegno, in quello che... Ma è sempre stato. Ti chiedo, seguivo qualcosa. A me non mi interessa niente, ragazzi, I don't care. Ma te ricordi quando avevamo detto praticamente che doveva cascare Putin? Ma il momento Putin... Chi sei io? A me non mi interessa niente, se... Viva l'Irlanda! Primo stato che revoca un po' di commercialità con la sponda israeliana, che ho sentito. E il PD che stia cosa che ha risposto? Con Berruto, che tifoso del Toro, tutto sommato. Quello è poi a voi, te lo ricordi tu? Non mi pare, ma non mi interessa niente, te dico sa, I don't care, basta, chiuso. Beh, te avrei seguito una stianta del terremoto in Venezuela per quanto riguarda quel disastro immane, laddove questi che ancora la palla in mano e basta per darsi da fare, visto tutto quello che era stato costruito secondo, diciamo, il regime americano e tutto, visto come gli ha messi veramente in scaccomato. Sento che può darsi che sia anche, diciamo, un'arma bellica, ma si tomato a poca profondità, così Dio dire, ma si impazzito, ha un sacco di profondità sto terremoto, ma si tomato. Però a me mi interessava soprattutto, ma ti che tu sentivo ad esempio per quanto riguarda la ricostruzione post terremoto, chi che acciapparà in manna? Chi? Israele! E mica cosa mi interessa? Ma te pensa, te andai a comprare un ghiacciolo e te andai a spendere l'euro digitale, ragazzo, ma che è tua idea? Meno libertà, meno indipendenza e anche meno controllo da parte di quello che mi scarsea. Arriva l'euro! Cosa? A me interessa niente, I don't care.

Ora che arriva i microorganismi geneticamente modifica. Microorganismi, ah no, il Mavis Singh ha detto che li usa sulle amaro sul campo, e li usa sul campo, non so, ma comunque vabbè, i fiori, e ogni tanto mi passa e robe che il produce, non neanche mai, tutto sommato. Sì, ma qui geneticamente modificati, Dio arrivare, Dio tamande, MOGM, MOGM. Senti che roba, senti che astrusità, anche solamente nel dirlo, che ho capito, MOGM. Ah, non mi interessa niente. Oh, 50 anni fa Seves l'ho visto ancora, e che c'è ancora tanta robetta da dire là, se per quanto guarda quei fusti là, farlocchi, ti ricordo, quella furbizia là sui fusti, 41 fusti, e si finì in un macello francese, sei detto niente ti? Cosa? Se? Seveso? Ma si do fuori, I don't care.

I don't care, non mi interessa. Vabbè, quanto popolo oggi in totale frequenza di disinteresse. Va bene. Noi intanto, a parte che ritorno momentaneamente sulla questione, vi ricordate il DDL caccia per quanto riguarda sicuramente quello brobrio, quella proposta di legge 2984 ribattezzata la legge sparatutto? Ebbene, si comincia a sentire un po' di scricchiolio, fortunatamente, merito evidentemente di chi ha sollevato sicuramente il problema, altrimenti avremmo avuto un'estate lì dove l'iter sarebbe arrivato magari a compimento, come nei sogni soprattutto di Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, piuttosto che tutto l'entourage, insomma, dell'elettro di governo italiano, in riferimento sicuramente al sostegno alla lobby venatoria, alla lobby del piombo e quindi in questo caso ai cacciatori. No, dicevo che insomma c'è una fronda in Forza Italia, in noi moderati, visto che hanno letto le parole anche proferite soprattutto insomma da Papa Leone, il quale si è soffermato sulla questione anche della caccia. Lo stesso Sergio Mattarella ha detto: beh, bisognerebbe ritoccarne più di qualcosina, noi lì fermi all'articolo 9 della Costituzione, quello che si basa sul benessere degli animali piuttosto che... E invece no, noi abbiamo capito, o dovremmo capire attraverso sicuramente questo iter produttivo, diciamo, del peggior DDL della storia per quanto riguarda la legge sulla caccia, in riferimento all'articolo 9, esattamente, che la caccia serve per riequilibrare la biodiversità, l'ecosistema, quindi ci viene in soccorso addirittura. Vabbè, ripeto, la notizia fresca è quella di una fronda in Forza Italia e noi moderati, vuol dire due partiti che sono sicuramente nelle stanze che un po' contano a livello nazionale popolare, che sarebbero intenzionati a presentare diversi emendamenti per quanto riguarda i punti più che controversi proprio del DDL, che quindi ha causato questa, diciamo, sollevazione per quanto riguarda il mondo ambientalista, nonché quello scientifico appunto lì al fianco. Dico questo in riferimento alla notizia che è fioccata pochi giorni fa per quanto riguarda il TAR, il tribunale, quindi qua, che dalle nostre parti ha battuto un colpo importante per quanto concerne i regali che siamo costretti a fare un po' alle doppiette, costretti nel senso buono del termine per quanto riguarda soprattutto, faccio un regalo, dopodiché tutto mi torna per quanto riguarda i voti che casomai daranno alla mia coalizione partitocratica. Il TAR, intendo dire, ha battuto questi regali alle doppiette, in Veneto sto parlando, per quanto riguarda la giunta di destra, che perde, diciamo, anche un bel colpo, soprattutto ci dicono di aver salvato migliaia di uccelli migratori, quindi vuol dire che in Veneto almeno il TAR ha impallinato le doppiette, e questo grazie al ricorso in tribunale appunto che ha cancellato la caccia da appostamento a determinate specie per quanto riguarda i tordi. Te sei un tordo, quante volte abbiamo sentito te sei un tordo, i merli piuttosto che le allodole, e quindi insomma si andava soprattutto anche a sfondare i limiti di legge nei mesi di ottobre e novembre. Fortunatamente, ripeto, il TAR ha battuto un colpo dalla nostra parte, ma ovvio si sono messi in gioco soprattutto quelli della LAV, LIPU, LAC, EMPA, quindi le sigle storiche per quanto riguarda la difesa degli animali, e soprattutto anche Lega Italiana Protezione Uccelli in questo caso, altrimenti avrebbero abominevolmente sparato quasi H24. In questo caso, per carità, non è una vittoria con la vistra maiuscola, però ripeto, grazie a questo ricorso in tribunale si è arrivati a cancellare insomma quella caccia d'appostamento, almeno per quanto riguarda determinate specie, per più di 3 giorni a settimana. Ovvio che quei altri giorni si può sparare tranquillamente, e quindi nei mesi di ottobre e novembre, dico, d'esto anno. Sembra poco, però in questo caso ci dicono che si arriverà a salvare migliaia di vite alate. Vabbè, comunque monitoreremo la situazione per quanto riguarda il DDL caccia, perché dovesse passare come è passato al Senato sarebbe veramente una cosa altamente sgradevole, ma quasi vomitevole. Applaudo invece il comitato che si è messo in moto nella zona lombarda, siamo tra Milano e Pavia, la Chiarella, comune di 9.000 abitanti, siamo sotto i 10.000 comuni, ma noi abbiamo una sfilza enorme di comuni sotto i 10.000 abitanti sparsi per l'Italia dei comuni, quelle insomma di circa 8.000 comuni, insomma, ecco, detto questo per dirvi soprattutto c'è stata quella che è stata definita l'altro giorno la prima manifestazione contro i data center. I data center significa gli alimentatori per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, nuove tecnologie. Nel caso di La Chiarella addirittura vedevo questo comitato che ha denunciato il fatto che sarebbe in serbo, anticipo che la Lombardia per quanto riguarda i data center sarebbe da medaglia rosa in assoluto,
occupato prima posizione in Italia, ripeto, per l'espandersi dei data center, che nel caso di questo paesetto, la Chiarella, arriverebbe, diciamo, a consumare l'equivalente energetico di 500.000 famiglie, cioè non 500 già sarebbe tanto, 5 volte 100, ma 500.000 famiglie. Tanto che si parla di un campus, il campus più grosso d'Italia, che dovrà essere quindi costruito con un investimento da oltre 3 miliardi e mezzo di euro, quindi nel vecchio conio, tintinnio liresco, 7.000 miliardi delle vecchie lire, e la superficie che andrà occupando sarà all'incirca di 230.000 metri quadrati. E allora, se alla logistica ci mettiamo anche questo, abbiamo capito che il nostro dispendio di suolo, e quindi il consumo di suolo, continuerà in maniera imperterrita, e saremo fortunati noi veneti, perché eravamo lì praticamente a tenere il fiato sul collo della realtà lombarda in riferimento al consumo di suolo. Loro medaglia d'oro, noi medaglia d'argento, noi Veneto, loro Lombardia. Però se le cose stanno così, evidentemente la Lombardia continuerà sicuramente a primeggiare e a tenersi al collo la medaglia d'oro. Noi comunque siamo lì, ripeto, a non molta distanza, con la medaglia d'argento. Quindi qua si parla di uno sviluppo rapido che mette in allarme i cittadini, tanto che dicono siamo stati noi praticamente a scoprire cosa significano questi data center, non le amministrazioni locali, che anzi hanno dato il via libera a questi progetti. Ovvio che il governo Meloni sta facendo tantissimo per il prosperare di tutto questo, anche se comunque la Lombardia è stata la prima regione a dotarsi di una legge addirittura sui data center. La legge avrebbe dovuto rappresentare un punto di equilibrio, ci dicono, tra l'esigenza di data center e la tutela dei cittadini e del territorio, ma questo non si è assolutamente verificato, e di fatto è una legge che favorisce e accelera le procedure per costruire data center. Ovvio, il governo Meloni ha fatto un danno con il decreto bollette, laddove si butta di tutto di più, intanto noi dovremo andare a pagare, e quindi maledetto governo meloniano, perché anziché individuare una normativa organica complessiva sui data center, si è solo preoccupato di facilitarne l'insediamento, quindi praticamente campo libero per quanto riguarda l'iter di realizzabilità dei data center. E ripeto, sono tutti progetti che hanno in mano, e saldamente sono in mano, quindi, delle big tech. Dovete pensare che vedevo a Pregnana Milanese, sono stati progetti legati ai data center, occuperanno il 20% della superficie edificata del paese. In questo caso andremo intervenendo praticamente dove ci sono le ex fabbriche della Citroën, che è roba transalpina, i nostri nemici francesi, e quelli dell'Olivetti, visto che in Veneto, diciamo, spesse a volte abbiamo anche 10.000 quindi capannoni vuoti, sfitti, o comunque vendonsi o vendesi da vendere. Quindi aspettiamoci di tutto e di più. Quando diciamo data center, diciamo soprattutto un consumo acqueo devastante a livelli industrialissimi, a livelli industrialissimi. Quindi dovremo monitorare la situazione per quanto riguarda il rischio dei data centers, che al momento, ripeto, si sono schiantati leggermente contro questo NIMBY italiano locale. Sto parlando appunto del comitato che bene ha fatto a denunciare tutto questo, il comitato La Chiarella, comune, ripeto, di pochi abitanti tra Milano e Pavia, in riferimento a quella che loro definiscono una vera e propria colonizzazione, e quindi una sola centrale arriverebbe a consumare come 500.000 famiglie. Allora, prima che sia troppo tardi, battiamo un colpo importante. 5G, OGM, insomma, è l'estate calda dove far prosperare di tutto e di più. Dicevo prima, in riferimento ai don't care, per quanto riguarda, sicuramente non mi interessa, non me ne frega un cazzo assolutamente, figurate se la gente sta lì a pensare sicuramente a quello che ci porta a dire un'Italia veramente penosa, quella dell'altro giorno, in riferimento a quello che si è mobilitato a livello ONU sul dibattito annuale per quanto riguarda la condanna del bloqueo statunitense nei confronti di Cuba, cioè sicuramente un embargo che prospera da immemore tempo, quindi da tantissimi anni, da tantissimi decenni, per quanto riguarda la situazione che oggi va ancora peggiorando, perché noi siamo di fronte soprattutto ad un sistema, quello trumpiano, che ha puntato in maniera quasi definitiva appunto per quanto concerne Cuba, tanto che Trump ha detto chiaro e tondo: e adesso allungherò io gli artigli in maniera definitiva per dare quindi motivo

volgare, in maniera mendace, quasi quasi ingannevole per molti aspetti, perché la notizia non è fioccata quasi in ogni dove, ma l'Italia si è astenuta. 136 paesi non l'hanno fatto, e quindi hanno espresso la loro condanna per questo embargo omicida. E quando diciamo omicida non diciamo cose a caso, perché voi dovete sapere che la gran parte, insomma, dei paesi che ha votato contro le sanzioni ha votato soprattutto per denunciare quello che Washington sta coordinando da tanti anni e soprattutto con una scellerata portentosa in questi ultimi tempi per quanto riguarda quello che sta subendo la popolazione cubana, quindi vuol dire impedire a milioni di cubani di poter accedere ai medicinali, poter accedere al cibo, all'energia. Lì i blackout sono assolutamente all'ordine quasi del giorno, e va ricordato anche che negli ultimi 3 anni 1.800 neonati sono morti proprio, diciamo, in quel di Cuba. Sono morti, ripeto, negli ultimi 3 anni proprio a causa della mancanza dei medicinali. Allora l'altro giorno se ne discuteva e, ripeto, pensavo che l'Italia, ovvio, posso immaginare gli Stati Uniti, posso immaginare Israele, così anche il Marocco, perché il Marocco sembra appoggiare esattamente quando i separatisti, appunto, cioè nel senso che Cuba ha sempre dato ai separatisti, insomma, appoggi i separatisti che si trovano in Marocco, e poi anche l'Ucraina, ma d'altronde l'Ucraina non è più Ucraina come la intendevamo un tempo, l'ex granaio, insomma, europeo, ormai la possiamo anche chiamare, ma Stati Uniti e quindi Israele, Ucraina, Marocco, per carità. Noi si pensava, sinceramente, anche in riferimento a quello che tante volte abbiamo visto nei titoli, nella realtà di 1.000 giorni del covidiotismo, nel periodo sicuramente del Covid-19, se vi ricordate, abbiamo parlato spesse volte, soprattutto per quanto riguarda quello che sta avvenendo anche oggi, mi sembra, nella realtà calabrese, dove c'è bisogno di camici bianchi, di dottori. Quanti ne sono arrivati dalla sponda cubana a dare esattamente una mano, oltre al fatto di ricordare quanto Cuba sia stata importante nell'ospitare, pagando di tasca propria, migliaia e migliaia di bambini di Chernobyl, appunto, proprio quando è avvenuto il fatto un bel po' di anni fa. E allora tutti allora ad applaudire esattamente quello che Cuba ha fatto. Poi, ovvio, è iniziato un periodo di strangolamento e oggi siamo veramente ai minimi termini per quanto riguarda, diciamo, la vitalità o la possibilità di sopravvivenza, appunto, di Cuba. Però dicevo poc'anzi, in pieno momento Covid ci hanno mandato i medici, no? Cuba anche oggi ha 500 galenos, no, dal greco galeno, no, praticamente per quanto riguarda la Calabria, come dicevo poc'anzi, e quindi hanno aiutato a mantenere aperti gli ospedali della regione Calabra. E allora l'Italia ha sempre avuto con Cuba un grandissimo legame da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista anche turistico, perché tante volte siamo andati in quel contesto là. Per carità, io vado a Cuba per le cubane, non tanto per. E purtroppo, questo ancora oggi ci mancherebbe altro. Gino Donè, quante volte il grande personaggio Gino Donè, insomma, che è stato ospite anche in casa nostra, dicendoci praticamente poco o nulla in riferimento a tutto quello che sicuramente sapeva e ha portato nell'oltretomba, nel senso che ha portato nell'aldilà quel grande personaggio, che era stato proprio del gran Manò, l'unico italiano barra unico europeo per quanto riguardava, diciamo, quello che ha compiuto a fianco, appunto, di Fidel Castro e il grande Che Guevara, in quei momenti epici e storici, appunto, della realtà della storia cubana. Vabbè, ma non solo questo, perché anche Calvino, piuttosto che Mantua, Di Celmo e Colombo, altri personaggi sono legati sicuramente, diciamo, alla sponda italo-cubana. Sta di fatto che comunque l'Italia l'altro giorno si è astenuta. Questo lo ha fatto unicamente per mostrarsi leggermente carina nei confronti di Trump dopo quello che è successo in questi ultimi tempi barra istanti di vita. Vabbè, quindi ripeto, veramente schifosa, diciamo, questa Italia che si astiene, ripeto, con praticamente 9 solo voti contrari, diverse astensioni, ma 136 voti favorevoli, quindi la stragrande maggioranza ha votato quindi per sbloccare la situazione in quel di Cuba. Così, ripeto, non è stato fatto da parte italiana. Notizia che comunque non è risaltata più del dovuto, più che altro abbiamo casomai riportato nelle realtà locali la notizia che, per quanto riguarda il cin cin del prosecco, la commercializzazione del tutto va che è una meraviglia, tanto che per quanto riguarda il prosecco DOC stiamo passando a 27.500 ettari a 30.500 ettari, questo unicamente puntando l'indice su un'unica direzione, quindi quella birealtà regionale, vuol dire le 2 regioni, Veneto e Friuli, e 9 province. Per carità, hanno già alzato le mani dicendoci a tutti quanti noi che non si tratta di nuovi vigneti piantati dal nulla, ma di uno sblocco di diritti e superfici già esistenti. Noi comunque, ovvio, abbiamo assistito
assistito sicuramente in questi ultimi anni all'epopea di quel cambio dal mais altamente irriguo a coltivazione, per carità, e quindi vuol dire sicuramente tanto utilizzo dell'acqua, ma oggi si prospera veramente con il Prosecco Shiro, comunque le

evitate o comunque vise nel nostro dialetto, appunto, bello dirlo, vise in ogni dove, perché le esigenze di mercato richiamano a questo. Ora questa notizia sicuramente viene riportata, non tanto quell'altra, e poco anche si sa di questa svolta storica, di una vittoria personale purtroppo di quell'infamone, o comunque insomma di quel terrorista sanguinario genocidario che appunto risponde al nome di Benjamin Netanyahu, per quanto riguarda soprattutto quello che dicevo poc'anzi, quella che viene definita in alcuni titoli, ma non è proprio così, o comunque sì, ma lo dobbiamo mettere tra molte virgolette, per quanto riguarda la fusione tra i due eserciti, quindi l'esercito americano, l'esercito israeliano, militarmente si sono sempre più integrati. Si parla di la sezione 224, vuol dire la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato, leggo, una misura storica che prevede l'integrazione operativa tra le forze armate americane e quelle israeliane, con un focus particolare ad esempio sulle armi cyber e sulle tecnologie critiche. Si tratta di questa sezione 224 del National Defense Authorization Act, in acronimo NDAA. Questa nuova disposizione autorizza quindi il Pentagono a sincronizzare gli sforzi cooperativi per accelerare la ricerca militare bilaterale, loro e che altri, Stati Uniti e Israele per dirla tutta, il testing, la valutazione, l'integrazione di sistema e la cooperazione bilaterale. Si tratta di identificare tecnologie sviluppate congiuntamente o di origine israeliana per una potenziale integrazione nei sistemi statunitensi. Non si tratta, attenzione, di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, anche se comunque manca poco che l'Aquila vada a atterrare sicuramente nei colori biancazzurri per quanto riguarda la stella sei punte, quindi quella ebraica / sionista. Ebbene, dico ancora, non si tratta di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, ma di un legame profondo e strutturale sulle tecnologie che contano, e quindi già quello che comunque Washington sta sicuramente attuando da parecchio tempo per quanto riguarda il finanziamento, che ogni 12 mesi, quindi ogni anno, l'apparato militare israeliano quindi accetta, apre le tasche per sicuramente ricolmare di circa 4 miliardi di dollari, cioè è quanto Washington, cioè gli Stati Uniti, finanziano oggi l'apparato militare, e quanto siano assolutamente collusi con quel sistema che sta sicuramente sviluppando un genocidio in quel di Cuba, una violenza altissima in Cisgiordania, piuttosto che il fronte caldo di una guerra che si sta espandendo soprattutto, diciamo, anche nel fronte libanese e così su quello iraniano, in attesa, dirà qualcuno, magari di aprire la questione turca, perché più di qualche voce di corridoio, se avete notato, è lì a dire che ormai ci siamo, perché sapete, sono canegato praticamente alla figura di Benjamin Netanyahu da una parte, quindi a firme israeliane, dall'altra per quanto riguarda Erdogan, altro tiranno sicuramente che abbiamo in casa, tradotto in casa NATO, tradotto ancora meglio per quanto riguarda sicuramente colui che comanda oggi in Turchia, sul fronte turco. E si parla spesse volte di Israele che sarebbe pronta quindi ad ampliare ulteriormente, diciamo, il fronte dei conflitti. Poi arriverà sicuramente il pacitologo, come si può chiamare, insomma, il pacifista più che altro, insomma, pacifista, insomma, Trump, perché si è fermato 8 guerre e un quarto, fermare un'altra per lui è cosa di poco conto, così non sarà. Scherzi a parte, abbiamo Israele pronta ad un conflitto con la Turchia, però attenzione, voi avete visto e state notando soprattutto quanto le guerre intanto si stiano trasformando anche attraverso l'utilizzo di armi belliche, quanto contino ad esempio i droni, intelligenza artificiale e tutto il resto, ma soprattutto quanto contino oggi gli stretti, quelli che da un punto di vista commerciale fanno in campo la differenza. Lo stretto di Hormuz, no, anche stamattina si richiede immediatamente in apertura dei telegiornali, ovunque lì si guardi, lì si segua, per quanto riguarda quindi l'Iran che dice l'abbiamo chiuso, l'altro che dice assolutamente no, è ampiamente aperto e comunque saldamente quasi in nostre mani. Va bene, quest'ultimo è Orange Tuft, e quindi ciuffo arancione, come lo chiamo spesso, che ne spara di tutti i colori, dipende sicuramente da come si alza il mattino per spararla sempre più grossa. Però quando adesso andiamo ad analizzare invece la questione di un eventuale conflitto tra Israele e la Turchia, in riferimento a quello detto poc'anzi, e quindi lo stretto di Hormuz, dobbiamo farci due conti veloci per quanto riguarda soprattutto la Turchia. Voi sapete che la Turchia è una realtà intanto con un esercito alquanto preparato. Oltre a questo, però, la Turchia vanta soprattutto anche una posizione strategica. Noi quando eravamo piccinini ogni tanto capitava di studiare esattamente tutta la questione appunto di questi stretti importanti da un punto di vista commerciale, da un punto di vista trasportistico, da un punto di vista navale, da un punto di vista, insomma, adesso bellico, purtroppo, nel senso che fa la gran differenza la bomba atomica che intende l'Iran, esattamente
ovviamente quindi lo stretto di Hormuz. Laddove dove c'è stretto si ferma l'economia, fermi il commercio, e abbiamo visto quanto questo mette in difficoltà. Poi è ovvio, noi cittadini la paghiamo subito, già basta la notizia insomma di un fronte bellico da accendersi per quanto riguarda sicuramente l'aumento del tutto alla pompa dei carburanti, laddove appunto il tutto diventa anche importante da assalire in maniera bellica, dove ci sono sicuramente le fonti di carburante, vanno distrutte in maniera tale che quel carburante serve anche per chi è in prima linea in guerra, per alimentare carri armati, armamentari vari, trasporti, logistiche, tutto il resto. Per la qualcosa si punta molto anche a distruggere esattamente quelle realtà lì, tanto quanto sta avvenendo proprio in queste ultime ore da parte iraniana, che punta droni o missili vari nei contesti appunto d'attorno, laddove ci sono le basi americane o comunque questi fronti di logistica che ho appena menzionato. Tornando comunque ai vecchi ricordi, se vi ricordate, sfogliando praticamente nelle pagine dei sussidiari d'antan, si parlava spesse volte di una Turchia e di quei suoi due stretti. Tradotto, la Turchia si trova in una posizione altamente strategica per quanto riguarda lo scacchiere internazionale grazie a questi due stretti, uno è quello dei Dardanelli e l'altro è quello del Bosforo, quindi nomi che sicuramente vi torneranno alla memoria: Dardanelli e Fosforo, e questo sin dall'antichità. Per carità, non è che la Turchia fosse sempre lì pronta ad allungare gli artigli per controllare la strategia di questi due stretti, o comunque la strategia legata a questi due stretti. Per quanto riguarda quello di Dardanelli, abbiamo esattamente anche quel ricordo dell'Iliade che si lega appunto a questo stretto, per dirla tutta, ma soprattutto la Turchia vanta questa posizione strategica in riferimento anche a questi tre continenti, e quindi vuol dire due stretti che sono assolutamente centrali nelle questioni militari e nelle questioni commerciali per quanto riguarda tre continenti: quello asiatico, quello europeo e quello anche africano. E sono stati la fortuna appunto della civiltà turca, delle civiltà anche precedenti, di tutte quelle che abbiamo studiato appunto in quel sussidiario dei tempi d'antan, ricordando che questi stretti sono assolutamente toccati appunto da traffici che sono considerati praticamente tra i più elevati a livello mondiale. Quindi dico questo perché come dicono alcuni analisti, sarebbe una pessimissima idea se Israele, già con diversi fronti accesi, dovesse puntare le armi per quindi condurre guerra anche alla sponda, ripeto, turca. Non gli conviene assolutamente, anche ripeto per il fatto che la Turchia fa parte della NATO. Però voci di corridoio continuano inesorabilmente a parlarci di tutto questo. Piuttosto la guerra che Trump ha intrapreso, perché tenuto sotto ricatto dal fronte sionista e quindi insomma dei macellai oggi numero uno a livello planetario nel pianeta terracqueo, ebbene la guerra che Trump sta vincendo forse è nei confronti di un welfare europeo, per il semplice motivo che in Iran non se la sta passando in maniera idilliaca, e così in tanti altri magari contesti. Quello che sta assolutamente quindi portando a vittoria è forse quell'alzar di volume nei confronti degli europei, per quanto riguarda soprattutto che, nonostante sia uscito dai mondiali di calcio, stia perdendo con l'Iran per quanto ha del fronte di Hormuz, con noi invece abbiamo visto che, alzando il volume, richiedendo soprattutto tanti miliardi, sono miliardi di dollari in commesse belliche a firma europea, e questo sottolineato addirittura anche da quel mal di Dio chiamato Mark Rutte, nuovo esponente, segretario intendo, della NATO, per quanto riguarda quei 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee che dovrebbero essere destinati agli Stati Uniti, perché dobbiamo rilanciare il loro settore lavoro. Qui abbiamo un sacco di disoccupati, non importa, dobbiamo però quindi agevolare oltre 200.000 nuovi posti di lavoro a livello statunitense, lì dove la bandiera garrisce a stelle e strisce, perché così abbiamo sentenziato, e questo è stato detto anche nell'ultimo summit, come si vuol dire in questi casi, sviluppato proprio in Turchia, dove l'abbraccio tra Trump e Erdogan, il tiranno Erdogan, lo si è manifestato spesse volte a potere di telecamera. Dicevo prima, facendo ascoltare questo I don't care, I love it, per quanto riguarda appunto non mi interessa niente.

I don't care, va bene, te entra questa, va bene. Nel frattempo che il figlio di Netanyahu cambi nome, è ufficiale da qualche giorno a questa parte, Yair Netanyahu, il figlio coraggioso, tra virgolette, lo metto ovvio, del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha cambiato nome in Jonathan On. Va bene, succede anche questo, ma altronde lui vive sicuramente tranquillo e rilassato per quanto riguarda, diciamo, l'area statunitense, quindi in area statunitense, e va bene così. Dicevo prima invece, in riferimento a quello che è proprio del Venezuela, con migliaia e migliaia di vittime, di morti, con una devastazione molto ampia, assolutamente incredibile, diciamo, le immagini che ogni tanto fioccano, soprattutto con poca possibilità di intervento anche nell'immediato, non avendo gli strumenti adatti, e sono decollati anche 2-3 aerei, insomma, dal fronte italiano per dare una mano con i cani che possono cercare sicuramente ancora persone in vita e tutto il resto. E vedevo che tutto sommato si sta già parlando, ma d'altronde le guerre vengono fatte per poi ricostruire, e così il post terremoto è sicuramente l'insegna della ricostruzione. Vi ricordate l'Aquila tanti anni fa, l'Aquila del G8, ma a parte del G8, quello di Obama piuttosto che di Berlusconi, che doveva svolgersi alla Maddalena in Sardegna, poi lo spostiamo all'altra parte per dare miglior risalto sicuramente al fronte d'attacco sismico, cioè nel senso colpito dal terremoto. Vi ricordate a caldo gli imprenditori che sganazzavano per il semplice motivo che, insomma, vedevano un interesse nella ricostruzione elevatissimo, e con i morti ancora lì caldi sotto appunto le macerie. Questo per quanto riguarda il Venezuela è molto più ampio, nel senso che si parla appunto di decine di migliaia di morti, già oggi sono migliaia e migliaia comunque, insomma, i corpi già recuperati. E vedevo che bisognerà pensare alla ricostruzione. Chi può pensare alle ricostruzioni? Non avrei mai assolutamente pensato, scusate il gioco di parole, ma per quanto riguarda soprattutto il fatto che Israele è in prima linea, nonostante, ripeto, relazioni diplomatiche siano state interrotte dal 2009 tra il Venezuela e l'Iran, ovvio, oggi nuova colonia americana, il Venezuela ancora più di prima per la qualcosa, ovvio la promessa che sarà Israele quindi a dare là questa missione nel Venezuela. Ripeto, lì il 24 giugno abbiamo avuto un terremoto di magnitudo oltre 7 gradi, quindi a scale Mercalli, per la qualcosa, insomma, devastante in assoluto, ma le immagini parlano molto chiaro. E quindi di conseguenza gli israeliani saranno quelli che appunto penseranno alla ricostruzione post terremoto. Più di qualcuno, nell'immediatezza di questa notizia qualche giorno fa, la battuta, o meglio battutaccia, l'ha subito messa in campo, però la battutaccia anche fin là, nel senso che la battuta sarebbe questa, cioè gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. E in effetti, ripeto, gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. Qui si parla di ricostruzione e uno potrebbe pensare, ma perché non lo fanno gli americani? Ma gli americani saranno sicuramente al fianco, assolutamente al fianco, potrebbero anche utilizzare tutti i beni venezuelani congelati e quindi tutto quel petrolio che hanno rubato, arraffato, si sono presi miliardi e miliardi di dollari, potrebbero assolutamente essere i primi da schierarsi in campo, e invece questo non avviene. La domanda che ci si pone è: perché la ricostruzione post terremoto in Venezuela la dobbiamo destinare nelle mani barra tasche del fronte di Israele, quel popolo sparso in ogni dove, quelle lobby molto importanti che decidono i destini anche delle varie votazioni planetarie, soprattutto nel sistema americano, ma che hanno 10 milioni di abitanti, ma hanno un sacco di fronti aperti, il Libano, l'Iran, la Siria, piuttosto che Gaza, Cisgiordania, Hamas è Hamas, oh ragazzi, Hamas è sempre là, Hamas è sempre là, Hamas. No, per dire praticamente perché sta roba qua. Dobbiamo pensare a qualcosa che va oltre l'orizzonte delle tragedie venezuelane, più precisamente a quel progetto di riconquista dell'emisfero occidentale che è il nocciolo della cosiddetta dottrina Monroe, ovvero la riedizione trumpiana della vecchia dottrina Monroe, nata nel 1823, quando il presidente James Monroe appunto tenne un celebre discorso al congresso, in cui dichiarò che qualunque interferenza delle potenze europee negli affari dei paesi dell'emisfero occidentale sarebbe stato considerato un atto ostile verso Washington, e quindi il Venezuela è un paese che Trump ha trasformato in un satellite degli americani e quindi lo destina, per quanto riguarda l'ambito della ricostruzione, del rimettiamo in sesto quello che riusciamo a rimettere in sesto, addirittura al fronte quindi
israeliano. Vabbè, notizia che non avrei mai pensato di dover leggere in assoluto, in assoluto. Dicevo prima, abbiamo almeno l'Irlanda da applaudirsi per quanto riguarda questa prima realtà di Stato europeo che vieterebbe l'importazione di beni da Israele, però va anche subito detto che per quanto riguarda l'aspetto commerciale tra l'Irlanda e Israele siamo sicuramente molto molto limitati, nel senso gli scambi commerciali sono limitatissimi, però come idea di principio, come idea da perseguire magari dallo staterello italiano, ma quando mai, ma siamo matti, abbiamo venduto la cybersicurezza qualche tempo fa a Israele, anzi dipendiamo troppo sicuramente da Israele, dall'anglo Israele, noi dipendiamo in maniera totale e definitiva, indipendentemente da qualsiasi colorazione partitocratica che arrivi a guidare le scelte all'interno del Parlamento italiano. Dico questo in riferimento alla tornata delle politiche che sarà quindi da datarsi 2027, laddove abbiamo i soliti giochi in campo. L'unico personaggio che oggi serve ad attirare un po' di puntini, puntini, puntini, metteteci quello che volete, ma comunque l'avete già capito, che nel passato Beppe Grillo, piuttosto che Draghi, piuttosto che la realtà dei governi tecnici, e oggi è il generale Vannacci. Per l'altra realtà del dissenso invece abbiamo il fronte Novax, col partito Novax, sul quale ci torneremo, perché è un'emanazione di quell'Azzurri, di quel partito che avrebbe dovuto assolutamente coalizzare più forze possibile per quanto riguarda il fronte del dissenso, che invece per molti aspetti è già bello che frantumato, e quindi avremo sì e no questa news per quanto riguarda il fronte della Vannacci, e quindi una destra che poi o andrà un po' in solitaria oppure andrà sicuramente ricolmando un po' di spazio all'interno dell'attuale governo di destra centro. In quel caso la destra vincerebbe con facilità, nel caso contrario con un po' di difficoltà, ma allora nel gioco dell'alternanza e mai dell'alternativa in Italia avremo esattamente, diciamo, quel mal di Dio, insomma, di una pseudosinistra che potrebbe arrivare nuovamente ad accedere agli scranni che contano a livello parlamentare. Poi è ovvio, chiunque vada a sedersi in quei luoghi dovrà assolutamente rispettare tutto quello che la storia ci ha imposto di rispettare, quindi tutti i ricatti storici, indipendentemente da qualsiasi figura. Se noi, anche grazie alla più grande realtà della genetica mondiale, riuscissimo sicuramente a riesumare tutti i corpi, da Bettino Craxi a, non so, al presidente della Repubblica Pertini, piuttosto che Berlinguer, cioè prendiamo quelli che magari ogni tanto vengono salvati nei ricordi di qualche loro azione del passato, può essere Sigonella nel caso di Bettino Craxi, non tanto altro suppongo, però prendendone anche i geni migliori e edificando il migliore che potrebbe regalarci un po' di indipendenza, autonomia, di, insomma, sovranità maggiore, ecco, state pur certi che avrebbe vita veramente molto molto breve, essendo noi assolutamente colonia e quindi vassalli e quindi cavie delle cavie, tutto quello che abbiamo già detto. Purtroppo è brutto dirlo, ma è così. E allora cerchiamo di coordinarci in maniera differente dal basso, con tutto quello che possiamo fare anche in termini economici, agricoli, ambientali, tutto quello che magari di comitato in comitato riusciamo a realizzare, perché altrimenti, ripeto, dal mio punto di vista, andando a votare proprio attraversando questi maledetti tempi, non si va da nessuna parte, ovvio, anche perché spazio non ce lo darebbero. E se qualcuno può pensare che basti unicamente Canale Italia post Vito Monaco, penso che non ci siamo, visto poi anche il canale 262 stoppato in maniera definitiva. Sarà una questione economica, sarà una questione non economica, chi dice una cosa, chi dice, sto parlando di BioBlu in questo caso, che si ripropone sicuramente con un, diciamo, unico sistema, quello di inizio, che è quello appunto di un sito alquanto aggiornabile, alquanto aggiornato, grazie soprattutto al signor Messora, che si dà da fare anche, aiutato, agevolato anche dalla quindi sorella chiamata IA, o AI, che dir si voglia, ecco, AI più che altro, perché come onomatopea potrebbe dire AI, IA in questo caso vorrebbe dire intelligenza artificiale, intelligenza artificiale. Va bene, quindi l'Irlanda tutto sommato la applaudiamo, diciamo che un po' apri file in Europa per quanto riguarda quella legge che ha quindi fatto mettere nero su bianco in riferimento al divieto di importare beni dei territori appunto occupati da Israele. Ecco, sarebbe utile che noi lo si facesse per quanto riguarda non solo il fronte Cisgiordania, ma laddove c'è la
produzione. E allora è per questo che diciamo, appunto, non avendo tante altre carte a giocarsi in campo, utilizzare un po' quel boicottaggio che serve assolutamente fin là, lo anticipiamo, però magari, sapete, saperlo in anticipo, visto che il periodo anche, insomma, della volontà di avere un po' di acqua con le bollicine, la Soda Stream essendo sicuramente di caratura importante, storicamente storica, quindi roba israeliana, magari la possiamo rifiutare prelevando qualcosa magari di Made in Italy, non stile Lollobrigida, è tutto Made in Italy, è tutto Made in Italy, tutto sovranità alimentare, tutto sovranità, sovranità, assolutamente sono balle colossali anche quelle, soprattutto in virtù del fatto che abbiamo visto in queste ultime settimane quanto l'attacco sia stato ampio per quanto riguarda le prime lettere che noi ogni tanto così esploriamo, comunque delle quali ne parliamo. Parlo di alimentazione, ambiente, agricoltura, in riferimento ai nuovi OGM, in riferimento ai microorganismi geneticamente modificati, per quanto riguarda il Mercosur, per quanto riguarda soprattutto quindi anche le nuove normative che dovrebbero regolare lo scambio delle sementi. È un attacco veramente, diciamo, a 360 gradi per quanto riguarda l'agricoltura. Prima che sia troppo tardi, se battiamo dei colpi, però ovvio, abbiamo perso ormai la Coldiretti in assoluto, affiancata a più non posso con la Ducete e quindi con le forze del governo, questo l'ha fatto sempre, però un affratellamento così sostenuto e così sentito mai l'avevo intravisto, soprattutto, diciamo, tra i vertici, ripeto, del governo a sponda Fratelli d'Italia, con Lollobrigida in prima linea come ministro, appunto, dell'agricoltura, tanto quanto, appunto, la premier Giorgia Meloni, e soprattutto Ettore Prandini e Gesmundo. Il grande Gesmundo è che altro, insomma, nel senso che, insomma, sono i grandi protagonisti proprio della Coldiretti, che tutto sommato un bel po' di soci li ha ancora sicuramente in tasca e quindi sotto mano, che diventano benefattori elettorali, e quando vai a votare determinati governi, anzi determinati elementi partitici arrivano, diciamo, al governo, ovvio che poi devono assolutamente dire piano piano quali sono i benefattori elettorali. Ecco, intanto partiamo da loro, e quindi se avete voglia di normative un po' più piacevoli per voi, noi siamo pronti assolutamente a dialogare con voi. Non dico dialogare con voi a casaccio, soprattutto in riferimento, appunto, a una notizia che è stata tenuta alquanto segreta per molto tempo, perché il tutto parte esattamente 20 anni fa, 2006. Noi eravamo fermi a raccontare spesse volte del club Bilderberg, continuiamo sicuramente a farlo, quello che prosperò, insomma, dalla realtà e locanda, stavo dicendo praticamente olandese, come fu allora, appunto, in tanti decenni fa. Si parla, appunto, di questo, appunto, questa reunion che vede anche molte facce della politica nostrana essere lì presenti in prima linea, con pochi o assenti giornalisti, porte chiuse, per raccontare un po' come va il mondo e soprattutto come anticiparne un po' le mosse future. Noi, mentre eravamo lì sicuramente a seguire un po' le performance del club Bilderberg, club Roma o comunque tanti club che, appunto, sono di tale somiglianza, c'era un po' scappata questa realtà della Dialogue, per meglio dire Dialogue, è un club segreto del fondatore di Palantir, quel Peter Thiel che è venuto spesse volte anche in Italia con aria un po' satanesca, ma tra virgolette lo metto, e negli ultimi 20 anni si sa poco nulla di questa organizzazione. E il merito, se ne sappiamo qualcosa in questi ultimi tempi, è di un hacker, mi sembra svizzero, che ha violato, appunto, le caselle importanti di questo Dialogue. Parlo di un club di super segreto con Peter Thiel in prima linea, che dai là a questi incontri laddove si conversa di tutto e di più. Ma c'è questo hacker svizzero, appunto, che è riuscito a esporre online dei dettagli e i nomi di chi partecipa a questo club esclusivo, ripeto, fondato 20 anni fa, esatti, nel 2006, da Thiel, è rimasto per tantissimi anni praticamente invisibile. Siamo venuti a sapere che sarà un agosto caldo, anche quello del 2026, dal 12 al 16 nei dintorni di Dublino. Si riuniscono sicuramente questi protagonisti, Elon Musk, ma abbiamo Kushner, il genero di Trump, quello che sogna di poter costruire di tutto di più in maniera scintillante, non solo a Gaza ma anche in quel di Tirana e quindi in Albania, laddove le manifestazioni oggi sono allargate a ventaglio proprio in netta contrarietà assolutamente alle politiche di Edi Rama e quindi del maggior protagonista, appunto, a capo dell'Albania, che quando vede la Meloni va in
Brodo di Giuggiole si inginocchia, se vi ricordate l'immagine del passato non vecchissimo, si inginocchia, baci, abbracci, sorrisi e quant'altro, porte aperte in quel di Tirana e dintorni, che metà basterebbe. Però tornando a questo raduno previsto, dobbiamo dire subito che cos'è questa dialogue, per quanto riguarda il fatto che se ne sa ben poco, e abbiamo imprenditori assolutamente in prima linea, ma è un'organizzazione che unicamente ed esclusivamente su invito riunisce investitori importanti a livello planetario, dirigenti altamente tecnologici, abbiamo poi anche politici, abbiamo militari, abbiamo accademici, e ci sono poi ovvio anche i cosiddetti personaggi dello spettacolo che devono assolutamente darsi da fare per quanto riguarda tutto quello che rappresenta quel paragone, ripeto, con il gruppo Bilderberg, con il gruppo Bilderberg. Quando se ne è parlato qualche mese fa a livello nazionale, qualcuno ha etichettato o ha portato un'analogia con la struttura del Dialogue a tutto quello che era proprio in casa nostra, del ricordo della loggia P2, se vi ricordate, della loggia P2. Comunque monitoreremo un po' la situazione, se avremo la possibilità appunto di saperne qualcosina in più, anche perché sia chiaro, tra i maggiori protagonisti in prima linea abbiamo anche i cosiddetti comandanti del passato e quelli attuali, comandanti supremi della NATO in Europa, il segretario dello Stato Bessent, abbiamo quindi anche economisti che sono stati premio Nobel. Però c'è un paradosso all'interno, diciamo, di questi temi trattati, perché ovvio gli ultimi temi che hanno da essere trattati parlano del nucleare. L'Italia già si porta avanti come sempre ha fatto, si parla quindi del nucleare, si parla di navigare verso casomai la terza guerra mondiale, anche se il Papa gesuita ci ha già detto che la terza guerra mondiale a pezzi sarebbe già assolutamente in atto. Si parla delle nuove tecnologie da mettersi nei vari campi di battaglia e addirittura di come costruire una setta. Vabbè, tutto sommato in Italia ne abbiamo più di qualcuna e quindi potrebbero anche chiamare qualche nostro maestro di setta per quanto riguarda la costruzione del tutto. Però a differenza degli altri club che noi eravamo abituati sicuramente a conoscere e a scavare un po' in profondità per vederne veramente le loro finalità più o meno becere, qui abbiamo anche un grande paradosso nel senso semplice del termine, per quanto riguarda soprattutto anche una questione simpatica. Beh, intanto per chi entra bisogna pagare, ma questi non hanno nessun problema, sia molto chiaro, tira fuori $16,000 a colpo come biglietto di costo è assolutamente una minchiata, è assolutamente una minchiatella in assoluto, ci mancherebbe altro. Però quello che è simpatico è che, non so se lo sapete, ma all'interno di questo appuntamento ventennale non si parla solamente, diciamo, di discutere sul futuro, quindi vedere il presente e soprattutto pensare a come vogliamo ipotecare il futuro.

scritta come uno strumento per creare connessioni significative tra persone eccezionali e quindi favorire degli incontri sentimentali. C'è quindi un cuoricino anche che pulsa all'interno di tutti. Dopo vengo a prenderti, che andiamo, per dove andiamo qua? Aspetta, ma perché sento male adesso? Allora, dopo vengo a prenderti, che andiamo da Ernesto Calindri in mezzo all'incrocio delle strade a bevere un cinare alla soda. Ciao Adamo! Il mese prossimo atterreremo anche nel ricordo assolutamente di quello che era stato il grande Calindri allora, un grandissimo Calindri allora, ragazzi, un grandissimo eterno Calindri allora, assolutamente sì. Assolutamente sì. Ciao bello. A ni altri, non me ne frega un stracasso. Fabio o pollice o verde. Hola, distruggere ardendo al suolo anche il morale di un popolo per poi incravattarlo con il debito è una strategia mafiosa che ben conosciamo qui in Italia. Gioco di parole, no? Le catastrofi come le guerre non sono mai casuali. Sì, ma dobbiamo anche dire tanto altro su quello che sta succedendo in quel contesto là. Ciao Beo. In un lucaldoni momenti slavati del sudore non alloggiano i pasti, ma sboccano in bevonai da cocoiti zuffellastri. Il deluso indurito da occhi frangi e mani gerani è sul feudo pennuto. La poca pola sui piatti in ole al sarmugnino non bacella al sapore di capri, ma di peti resi spenti che ghirlandano in panfilo. Partono in squoscio ciullare che la nerva dalle poste pompanti perde il sicurone da tendenza. Ancora sbarrati di torrate le mulatte di una sermana virate in barcarellona, restando avvitate al moro con glasse pande. A tutto ceffo, Davide 625, il poeta pazzo. E nel frattempo il mistero dei gechi sulle cuffie. Bello, il mistero dei gechi sulle cuffie. In inglese sono una parola Rechon e sganasada. Ciao Beo. Che fine che ha fatto l'Orellian? Ciao mio, ciao Mutti, che ciao meno mio telefono e niente mi. Se io che gala chiamare, se il ciao in apertura qualche lunedì andiamo in direttissima. Toccherà prenotare il biglietto per andare in Cansiglio. Stefano a Vicenza, brutta notizia quella, assolutamente sì. Casomai ne accenniamo tra poco con il protagonista di giornata. Ma vi faccio ascoltare che il minuto e mezzo te me manda che non è niente male.

0: Stavolta dovremmo esserci. Tiziano, ci siamo o no?
1: Ci siamo.
0: Ciao Tiziano, è caldo? Fa caldo anche là oppure là piove?
1: No, ha fatto il tempo, qualche temporale nei giorni scorsi, insomma è caldo, è un caldo estivo, però non è una roba insopportabile, dai.
0: Esattamente, non è una cosa insopportabile. Quello che è insopportabile invece è tutto quello che dovremmo raccontare oggi, perché l'attacco a 360 gradi sta veramente fioccando in ogni dove. Veramente allucinante questa calda estate 2026 per tante battaglie che abbiamo sostenuto anche noi nel passato. Però intanto presento Tiziano Fantinel, gruppo Coltivar Condividendo, essendone anche storicamente il portavoce, gruppo informale totalmente autofinanziato, e quindi significa non intendiamo avvalerci di alcun finanziamento pubblico, ma soprattutto aperto a tutti. Due parole sul gruppo Coltivar Condividendo: avete superato ampiamente l'asticella di 10 anni, come sta andando e cosa ricordare i nostri radioascoltatori? Già saltà, caboia, Guinness di primati, guarda, ragazzi, va bene, non posso credere.

0: I don't care, Dio don't care. Tiziano, Dio don't care. Tu che devo. Va bene, Tiziano.
1: Allora, ti stavo dicendo del gruppo Coltivare con
0: Dio. Ah, bravo, esatto, esatto, esatto.
1: Anni quest'anno.
0: Sì.
1: E no, abbiamo un bel gruppo di persone che ci danno una mano, che collaborano con noi. È aperto, come dicevi giustamente te, è aperto a tutti, quindi c'è la persona che coltiva, c'è la persona che ha i vasi nel terrazzo, c'è chi segue le nostre iniziative, quindi siamo molto contenti di quello che abbiamo, di quello che stiamo riuscendo a costruire. Ovviamente in 18 anni è cambiato il mondo, perché abbiamo subito veramente tanti tanti cambiamenti, e quindi cerchiamo anche un po', restando sempre legati alla terra, di costruire queste relazioni, queste reti che sono fondamentali sia in ambito agricolo sia in ambito di alimentazione, ma a 360 gradi, insomma.
0: Quando ci siamo sentiti abbiamo praticamente detto quello che è utile dire in sti frangenti, nel senso, siamo sotto attacco, è un parolone, è una cosa giusta da dirsi, nel senso, abbiamo visto intanto le multinazionali spremere, ne parlo così appunto, i vertici del sistema europeo, facendo passare i nuovi OGM che sono in Italia, chiamiamo TEA, tecniche di evoluzione assistita. L'altro giorno sentiamo dell'arrivo probabile di microorganismi geneticamente modificati, quindi microorganismi OGM, prima il Mercosur, dopodiché sullo scambio delle sementi qualche ritocco, qualche normativa potrebbe arrivare anche dal fronte europeo e non in maniera assolutamente vincente da parte nostra. Siamo sotto attacco o non lo siamo, oppure come prima, Tiziano, come la mettiamo giù?
1: Sì, siamo sotto attacco, anche perché poi aggiungo tutto questo, la modifica del regolamento sul biologico entro
0: sì, esatto, anno, esatto.
1: Anche lì si aspettano delle brutte novità, cioè nel senso che l'idea che sta andando avanti, la linea che sta andando avanti a livello europeo, ma anche a livello nazionale, insomma, perché non c'è stata gran opposizione nemmeno da parte del governo italiano, di nessuno in buona sostanza, a parte alcune realtà contadine, è proprio un devastare l'ambito della coltivazione, dell'autoproduzione soprattutto, e fare in modo che tutto sia funzionale alla grande distribuzione, alle grosse industrie sementiere, che se poi noi andiamo a vedere le grandi industrie sementiere, cito Bayer, Monsanto, eccetera, sì, o la grande distribuzione, se noi andiamo proprio oltre di loro, cioè ci sono i grandi fondi di investimento che controllano sia uno che l'altro, quindi questi grossi fondi di investimento che trattano miliardi e miliardi di euro, probabilmente hanno una visione dell'alimentazione e della cosiddetta possibilità di autodeterminazione delle persone che è molto diversa dalla nostra, quindi quello che sta venendo avanti è proprio un rendere sempre più, chiamiamola così, manipolato il seme, il microorganismo, la micorrisa, tutto quello che serve per produrre cibo, e questo è sicuramente un attacco molto pesante.
0: Attacco molto pesante. Allora, in riferimento ai nuovi OGM, dicasi TEA, solo in Italia, ripeto ancora, tecniche di evoluzione assistita, voi scrivete, sono stati talmente spudorati da consentire a chi commercializza questi semi manipolati geneticamente di non etichettarli, oltre a non far la valutazione del rischio e tutto il resto, insomma, quindi si modifica completamente l'iter appunto di introduzione a livello commerciale rispetto ai vecchi OGM barra realtà transgenica. Noi non ci arrendiamo, dite anche questo, ed è quello che stiamo sottolineando anche in diretta con te. Di cosa si tratta, per dirlo in maniera capibile anche della sposa che si sta dando da fare di fronte ai fornelli in questo 13 luglio alle 13:20 circa, per quanto riguarda NGT1, NGT2, come li spieghiamo, Tiziano?
1: Ah, sono dei semi ovviamente manipolati geneticamente. Fino a 20 manipolazioni genetiche non vengono etichettati, vengono considerati un qualcosa di naturale, che ovviamente è una cosa folle, però che sì, apportare 20 manipolazioni a un seme e considerarlo naturale, insomma, diventa una cosa veramente una grossa forzatura. Il problema della non etichettatura va contro qualsiasi norma legata alla tracciabilità, legata alla trasparenza, e quindi lì ci saranno sicuramente dei ricorsi appunto da chi si occupa di questi ambiti a livello anche europeo, per mettere in chiarezza questo punto di vista. E poi il problema grosso è il discorso della brevettabilità, perché il problema che noi ci troviamo di fronte è che queste piante che vengono manipolate geneticamente vengono brevettate ovviamente da chi le commercializza, dalle solite industrie sementiere, sì, e se una di queste sementi va a contaminare la mia semente antica portandogli del DNA manipolato, la ditta sementiera potrebbe arrivarsi su di me dicendo che io ho fatto una violazione del brevetto coltivando la mia varietà antica che è stata contaminata dai semi UGM. Quindi è una contraddizione veramente notevole e tende a rendere sempre meno tracciabile quella che è questi tipi di coltivazioni. Quindi non so cosa mi viene coltivato a fianco, io non so che quando vado a prendere una piantina se è o non è manipolata geneticamente, quindi è un rendere sempre meno autonoma la persona di fronte a questa situazione.
0: Senti, quindi non bastava questa deregulation sui nuovi OGM appunto vegetali, e da parte dell'Europarlamento abbiamo anche, o si presume tale appunto essere anche prossimamente, questo via libera per quanto riguarda quindi magari anche i microrganismi OGM. Ma quando dico microrganismi sono cose che sicuramente mastichiamo qua dentro da tanto tempo, te ne utilizzi, tanti i nostri sicuramente li utilizzano, ma quando diciamo microrganismi OGM cosa che può cambiare allora?
1: Può cambiare tantissimo, nel senso che il microrganismo può esserci la micorrizza che noi mettiamo nel terreno per favorire l'apparato radicale delle piante, può essere appunto l'enzima, può essere il microrganismo che noi mettiamo nel terreno per aiutare la nostra pianta, per stimolare i processi di compostaggio, eccetera. Quindi è un insieme di prodotti che vanno proprio anche a intaccare quella che è la parte fondamentale della coltivazione, cioè il terreno. È chiaro che è qualcosa che a noi tocca marginalmente perché queste cose tendiamo a farcele, autoprodurcele e quindi a realizzarle in azienda. Però diventa un'ulteriore difficoltà nella coltivazione per chi vuole avvicinarsi a un modo di coltivazione, chiamalo così, naturale, biologico, eccetera, e cerca di trovare dei prodotti che siano alternativi a quelli che solitamente trova dal punto di vista della chimica. Quindi è un ulteriore attacco anche perché poi vengono immessi nel mercato, vengono immessi nel mondo delle sostanze che non si sono studiate, perché le interazioni che ci sono all'interno a livello del terreno dei microrganismi sono qualcosa di straordinariamente enorme, sono qualcosa di molto complesso che nemmeno conosciamo totalmente e quindi rischiamo di andare a intervenire in un meccanismo portando degli effetti che sono devastanti. Il dubbio grosso che avevamo avuto anche 5-6 mesi fa,
0: Sì.
1: provando certi prodotti, vedendo certi prodotti sul commercio, è che già ci fosse qualcosa in giro. Perché c'erano delle aziende che pubblicizzavano come qualcosa di miracoloso questi prodotti estremamente naturali, eccetera, però quando uno gli chiedeva di andare più nel dettaglio per capire cos'erano questi prodotti, si sono sempre rifiutati, venivano a dire sono dei piccoli ingegneri che lavorano nel terreno, queste
0: Sì.
1: robe qua, e quindi alla fine li abbiamo già scoperti da tempo questi personaggi che stanno lavorando in questo modo. Però in questo caso, come quel che riguarda i semi, quel che riguarda qualsiasi altro tipo di prodotto, è fondamentale riuscire a costruire una rete di conoscenze, di competenze e aiutarci proprio veramente a svelare qualsiasi trucco e trucchetto che c'è. Perché l'idea che abbiamo noi, che comunque è abbastanza visibile, è che c'è un attacco a 360
0: Bravo.
1: gradi e quando uno prende qualcosa deve essere sicuro al 300% da dove
0: Giusto,
1: viene, di
0: giusto.
1: che origine è, come è fatto, eccetera. Quindi bisogna lavorare molto di più.
0: Senti, bisogna lavorare molto di più, bisogna costruire, e ti chiedo allora, ed è il motivo sicuramente, insomma, della mia chiamata oggi con te, della chiacchierata che facciamo qui in diretta, è possibile, e bisogna farlo stavolta assolutamente, coordinare tutta una serie di realtà per costruire qualcosa di tutelato e tutelante, dove la fiducia sia ad F maiuscola, vuol dire praticamente fare un elenco magari all'interno del quale trovare stile tè, gullino, altri nomi che abbiamo fatto spesse volte qua dentro, che trovano il gas per quanto riguarda le sementi o i consigli oppure i fertilizzanti al naturale, microrganismi che non siano OGM. Bisogna stilare un po' una lista, fare che cosa, hai capito cosa intendo dire? Cioè
1: Sì,
0: praticamente
1: sì, sì.
0: legare tutte queste realtà che ci sono assolutamente per non cadere nel traneo dei consorzi piuttosto di quello che sta avanzando a nostra insaputa, perché ripeto, senza etichettatura, tracciabilità e valutazione del rischio, oggi entrare al supermercato vuol dire riempire il carrello di quello che vogliono loro in maniera ancora più elevata rispetto a prima. E allora se si costruisce qua già col gas in 24-25 anni, tanto abbiamo fatto, però per le sementi, per i consigli, qualche corso, qualche dritta, hai capito? Non so, invasione degli infestanti, di insetti
1: No, no, guarda.
0: nocivi, bisognerebbe fare un elenco.
1: Sì, però la cosa positiva che è partita da questa approvazione degli OGM,
0: Sì.
1: che io consiglio sempre a tutti di andare a vedere chi ha votato
0: Ah,
1: l'approvazione
0: beh,
1: degli
0: esatto,
1: OGM,
0: sì,
1: per
0: è quello,
1: capire chi
0: sì, è quello.
1: sono questi personaggi, per capire quanto ampio è il potere di queste grosse corporation, è che è nata, è esplosa una cosa incredibile, che ci sono tutte queste realtà che si stanno muovendo per costruire, appunto, per dar vita a delle reti e a delle situazioni in cui, come dicevi giustamente te, partiamo dal seme, partiamo dalla terra e arriviamo
0: E
1: fino
0: per forza.
1: al cibo finale. È una cosa che stiamo facendo, che sta nascendo, che ovviamente va ampliata, va più dettagliata, vanno messi dei bei paletti intorno a sta roba qua, ma sta prendendo piede, nonostante l'estate calda, nonostante le persone in estate non abbiano sta gran voglia di fare le cose. Io quello che sto notando è veramente una risposta veramente molto, ma molto, ma molto forte. Abbiamo fatto diversi incontri,
0: sì.
1: Ce n'è stato uno molto bello lì in radio, in cui si è visto veramente le componenti importanti che ci sono anche a livello di territorio veneto per riuscire a produrre,
0: sì,
1: cibo,
0: sì.
1: E vedo che comunque ci sono tante realtà che, appunto, che si stanno muovendo in questa direzione, quindi la possibilità c'è, la voglia, insomma, la volontà anche, quindi basta solo darsi il tempo proprio pian piano di costruire questa rete e di riuscire ad arrivare al cibo.
0: Senti, Tizia, sì, sì.
1: Ci vuole tempo, abbiamo tempo, perché hanno detto che comunque prima di trovare in Europa queste sementi sul mercato dovrebbero passare 2 anni.
0: Esatto.
1: Io su questo ho molti dubbi, perché ci sono prodotti americani che sono stati brevettati, che sono già pronti per immergere.
0: Quindi anticiperanno i tempi, altro che 24 mesi, molto prima.
1: In primavera sicuramente bisogna già essere pronti e operativi.
0: Esatto. Sì, condivido anch'io. Senti una cosa, in autunno dobbiamo fare una serata qua con te protagonista, e stavolta assolutamente bisogna chiamare il grande Salvatore Ceccarelli. Metti già nell'ottica di qualcuno che conosci là attorno, noi chiameremo un po' di esponenti del gas, cioè costruire una filiera laddove uno può andare a bussare la porta per, in caso tuo e Gullino e altri, sementi piuttosto che consigli, piuttosto che fertilizzanti, piuttosto che corsi, anche quando si fa di tutto e di più, ci mancherebbe, però servirebbe e stilare un po' un elenco. Tieni già pronto, perché in autunno dobbiamo fare qualcosa di grande, in maniera tale che uno sappia dove andare a volgere lo sguardo e quindi a, che ne so, puntare l'indice dalla parte giusta, ecco, praticamente. Quindi allora facciamo una gran serata a settembre, riunendo gli esponenti del gas, quelli dal punto di vista alimentare soprattutto, ma anche non, magari, perché tutto può essere utile nella filiera, appunto, per essere sicuri di quello che portiamo a casa, come dici te, sicuri al 1000 per 1000, assolutamente sì, insomma, ecco. Quindi tieni già pronto.
1: Allora, noi come Coltivare Condividendo facciamo sempre corsi gratuiti, soprattutto nel periodo autunno-invernale, quindi
0: ottimo,
1: la nostra disponibilità è totale. Semi li stiamo producendo, ce ne abbiamo già, abbiamo i campi che stanno andando bene, quindi
0: ottimo.
1: Semi ne avremo,
0: bello.
1: Quindi da questo punto di vista anche siamo abbastanza coperti. Là bisogna costruire la filiera, cioè nel senso di costruire un qualcosa in cui le persone lavorano seriamente,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: Il solito curvo che si intrufola perché vuole vendere.
0: Bravo, sì, no, ma dico un elenco, se tu hai occasione passami magari due o tre nomi, magari uno, quello da Castelfranco, chi era Castelfranco che doveva venire la serata qua? Castelfranco, chi c'era? Un nome mi hai fatto, mi sembra.
1: Sì, beh, lì c'è Moreno che...
0: Moreno a Castelfranco, esatto.
1: Che è già stato anche la radio qualche tempo fa. Poi c'è anche la Nicoletta, ce ne sono tanti.
0: Ah sì, Nicoletta, sì, sì.
1: Ne abbiamo.
0: Ne abbiamo, da quel punto di vista ne abbiamo.
1: Allora bisogna creare il meccanismo dell'azienda che produce i nostri semi, che ovviamente hanno delle caratteristiche diverse al seme, quello ibrido, quello convenzionale.
0: Esatto.
1: Esatto. Però ci dà la qualità che è straordinaria dal punto di vista nutrizionale.
0: Esatto.
1: Perché la follia che ci sta dietro a queste manipolazioni genetiche, che partono anche in alcuni ibridi, ma che si stanno proprio degenerando totalmente negli OGM, è che loro dicono: io vado a fare in modo che la pianta, facciamo di fagiolo, a parte che è una follia, gli metto dentro un gene per fare in modo che lei resista alla siccità.
0: Sì.
1: Ma a parte il fatto che è folle, una roba del genere, perché il fagiolo ha certe caratteristiche che non puoi indurlo a trasformarlo in un cactus.
0: Sì.
1: Ma il prodotto che tu ottieni qual è? Cioè, il fagiolo cresce in un determinato modo perché ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'acqua, dal punto di vista della sua capacità di produrre un cibo che ha certe caratteristiche nutrizionali. Se tu vai a alterarlo geneticamente, hai un cibo che non ha niente a che vedere con quello di partenza. Quindi tu ti mangi un fagiolo, una fragola, una mela, che geneticamente è totalmente diversa da quella che è nutrizionalmente diversa da quella che tu dovresti mangiare per avere un certo tipo di nutrizione. Quindi l'attacco al cibo è pesante per questo tipo, perché ti riempiono lo stomaco di un qualcosa che ti nutre zero, per poi venderti anche l'integratore,
0: esatto,
1: e
0: sì.
1: La vitamina, e quindi che poi sono sempre gli stessi che girano.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Lo stesso.
0: Cerchio di profitti economici si salda perfettamente, sono sempre gli stessi, sì, esatto.
1: E allora noi abbiamo la possibilità di mettersi in contatto con le realtà che lavorano da decenni anche in centro, sud Italia, che hanno certi tipi di zucchine, di pomodori, roba del genere, che hanno certe caratteristiche di resistenza innata, perché sono piante che sono nate e cresciute là, e quindi quelle ti hanno comunque un cibo che magari resiste di più al secco, resiste di più all'umido, resiste di più a questo, resiste di più a quello, ma ti dà un cibo che nutrizionalmente è equiparabile a uno che coltiviamo noi e non ha avuto nessun tipo di manipolazione genetica. Quindi questo è il lavoro che stiamo facendo. Ma lavoriamo assieme riusciamo veramente a creare qualcosa di molto importante.
0: Kissinger oltre 50 anni fa diceva: chi controlla i semi controlla il cibo, l'abbiamo detto tante volte, lui aggiungeva poi chi controlla il petrolio controlla anche le economie, però per quanto riguarda i semi e il cibo, ovvio, cioè, ci vedeva giusto, ci mancherebbe altro. Senti, per quanto riguarda l'alternativa sana, sicura e virtuosa, come vedo qua gli OGM e i brevetti sui sementi, il professor Salvatore Ceccarelli quando parla di miscugli evolutivi di semi che arricchiscono biodiversità e ecosistema è straordinario, assolutamente.
1: È un lavoro che sto facendo da anni, che ha avuto già dei grossissimi risultati e che constatiamo anche noi coltivando nei campi. Cioè la mescolanza, mescolare diverse varietà di uno stesso tipo di pianta, ci dà la possibilità di avere un qualcosa che si adatta meglio al clima, al terreno, che diventa proprio tipico di una determinata zona. Perché il miscuglio che io faccio qui in provincia di Belluno, tu lo fai a Padova, nel giro di un tot numero di anni avremo delle popolazioni che sono diverse una dall'altra, perché vivono in contesti completamente diversi. E quindi non fa un seme come fanno le multinazionali, un seme uguale per tutto il mondo, fa un'infinità di semi che sono adatti a tanti tipi di terreni diversi, a tipologie di piante diverse, eccetera. E lo vediamo proprio visivamente, lo vediamo nei campi, lo vediamo negli orti, lo vediamo in qualsiasi situazione, che i lavori che sta facendo il Salvatore Ceccarelli, insieme appunto anche a noi e a tanti altri, stanno riscuotendo veramente un ottimo riscontro dal punto di vista anche proprio del valore nutrizionale del cibo che andiamo a mangiare. Li stiamo facendo anche delle analisi, perché abbiamo pochi soldi, ci ricaviamo di bene, anche facendo delle analisi per capire la differenza che c'è tra un determinato ortaggio coltivato nei nostri campi e quello che trovi al supermercato. E dei risultati che abbiamo sono qualcosa di completamente diverso, proprio dal punto di vista di quello che mangi.
0: Sì, dai, carta canta e quindi dai... Carta canta. Senti, vedevo questa astrusità a livello nazionale, ma visto che è estate e caldo, fanno passare di tutto, vorrebbero addirittura portare a compimento la legge sulla caccia, quindi il DDL 1552, cioè una nefandezza, ne ho già parlato diverse volte, però è curioso perché ci dicono praticamente che questa caccia servirebbe, diciamo, per tutelare la biodiversità, sostenere l'ecosistema, difendere quindi la nostra natura, ma quando mai, non importa. No, dico questo perché l'associazione premiata per la tutela della biodiversità siete stati voi quest'anno, assolutamente, la bandiera verde Lega Ambiente l'avete voi altri in mano. Cosa è successo, Tiziano?
1: Ah, non lo so neanche io, ci hanno dato questo riconoscimento per il lavoro che facciamo e vabbè, noi accettiamo volentieri, ovviamente noi non è che stiamo in giro a cercare premi, roba del genere,
0: ovvio.
1: Prendiamo volentieri, insomma, ecco. Quello che a noi è piaciuto di più è il fatto proprio che un riconoscimento così, che come ti dicevo prima, qualcosa che nemmeno io conoscevo, ha suscitato un po' di clamore, insomma, da un certo punto di vista, e quindi tante persone ci hanno contattate per avvicinarsi alla nostra realtà, per conoscerci meglio, e di conseguenza siamo riusciti a coinvolgere anche per altre persone di altre zone per ampliare quello che è la roba fondamentale, quello che noi facciamo, cioè i campi sperimentali, dare dei semi alle persone per fare in modo che li provano nei loro orti, nei loro terrazzi, e quindi avere anche un tipo di riconoscimenti di questo tipo. Poi purtroppo, come dicevi te, molte volte quando passano a livello nazionale certe leggi nefande, viene sempre usata che c'è la tutela della biodiversità, c'è la tutela della sostenibilità, poi in realtà non cambia assolutamente niente, anzi peggiorano sempre di più le situazioni, aumentano sempre di più l'utilizzo di pesticidi, diventano dati in deroga dei pesticidi che sono stati cancellati, banditi da anni per la loro tossicità, e quello che in teoria è il rispetto dell'ambiente, della natura, si trasforma solamente nel rispetto del puro tornaconto economico e basta.
0: Senti, iniziativa Mani Sporche, a che punto siamo?
1: Mani Sporche adesso siamo un po' fermi, perché ti dico, portare le persone nei campi con queste temperature qua diventa un po' difficile, però dove stiamo, l'abbiamo in programma, abbiamo in calendario una serie di iniziative, probabilmente le abbiamo spostate più verso settembre-ottobre, quando ci sono le piante da raccogliere, quando andremo a insegnare, tra virgolette, insomma, a dare delle indicazioni per la selezione delle sementi, e proprio perché diventa sempre più importante che le persone apprendano questi queste due o tre regole minime per selezionarsi i semi. E quindi sono delle iniziative che noi facciamo in campo delle domeniche di solito, in cui le persone possono venire in un determinato posto, in un campo, a vedere come è stato fatto il lavoro, che problemi ci sono, gli insetti che sono più dannosi, quelli più benefici, e assieme facciamo un po' di lavori, però più che altro è un motivo di convivialità e proprio di vedere, di toccare con mano due o tre concetti su quelle che sono le malattie principali, gli insetti principali, e soprattutto mettere le mani nel terreno per vedere come migliorare la fertilità del suolo.
0: Portami un esempio concreto dopo queste righe che ti leggo. avere la possibilità di prendere anche dei semi che vengono da zone che non sono la nostra, sperimentare se si adattano, può essere importante per il futuro, perché dà la possibilità di avere centinaia di sementi che si possono mettere a disposizione di chiunque per fare una coltivazione di un certo tipo, così in intervista rilasciato qualche tempo fa. Un esempio concreto? Cioè di prendere questi semi che provengono da altre zone per adattarli alle nostre zone?
1: Allora, noi abbiamo la fortuna di far parte di un gruppo che si chiama Alleanza dei Custodi di Semi, che è diffuso un po' in tutta Italia.
0: Sì.
1: E quindi noi di tanto in tanto ci troviamo e parliamo, nel senso che ci sono delle piante che venivano coltivate da noi 50-100 anni fa, che hanno certe caratteristiche e che fanno fatica adesso a vivere, perché il clima effettivamente è cambiato, le situazioni di coltivazione sono cambiate, e quindi io non è che devo ostinarmi a coltivare una varietà che da noi non viene più, che invece di venire a 500 metri magari viene coltivata a 700-800 metri perché c'è un clima diverso. Io, se voglio coltivare

0: sono appunto riproducibili, che sono varietà che sono autoprodotte e via dicendo, e vado a fare questo tipo di operazione per questo tipo di coltivazione, perché il nostro obiettivo è quello di avere un orto che sia, non dico totalmente, ma quasi ottenuto con semi autoprodotti, e di conseguenza vado anche a utilizzare varietà che vengono da altre aree. E quindi potrei citarti un determinato tipo di zucchini come prima, oppure i pomodori che vengono dall'Armenia o che vengono dai Pirenei. E quindi ci sono veramente un'infinità di sementi, ci sono un'infinità di custodi di semi a livello mondiale, ed è anche per questo che uno degli obiettivi della futuri, che se già si intravedono a livello di Commissione Europea, è quello di limitare lo scambio delle sementi, la diffusione delle sementi e via dicendo, perché ovviamente questo materiale genetico è molto fastidio.
1: Sì, hai pubblicato un bellissimo articolo che consiglio a tutti i nostri radioascoltatori di andare a leggersi. Io ne avevo parlato comunque col grande Beppe Altieri di Agernova un bel po' di anni fa, in riferimento esattamente a questo. Sempre più consumatori segnalano problemi di digeribilità, pesantezza e malesseri dopo aver consumato il comune riso acquistato nei supermercati. E allora appunto Beppe Altieri mi porto per mano a capirne un po' di più, o carpirne per meglio dire ancora un po' di più, per quanto riguarda la tecnologia clara e quindi la realtà della mutagenesi. Spiegato in parole semplici, di cosa si tratta, Tiziano?
0: Spiegarlo in parole semplici è difficile. Perché...
1: No, nel senso che siamo di fronte già a qualcosa già di OGM, però.
0: Praticamente sì, insomma, le manipolazioni che vengono fatte, poi purtroppo ci sono una serie di metodologie che vengono applicate, gli viene messa una sigla, un acronimo, e quindi alla fine uno poi si perde, perché si trova di fronte a un prodotto che apparentemente non dovrebbe essere un OGM, ma che nei fatti lo è. E di conseguenza anche sul discorso del riso ci troviamo con queste problematiche, ma la stessa cosa si può dire di tantissime altre coltivazioni, ortaggi e via dicendo. Sono delle varietà che vengono manipolate, appunto dei semi che vengono manipolati geneticamente per favorire, come al solito, la coltivazione intensiva e via dicendo, lo stesso portare determinati tipi di prodotti, e di conseguenza noi ci troviamo di fronte a un qualcosa che non è più quello che pensiamo di mangiare, che può essere il riso, può essere la mela, ma è qualcosa di geneticamente manipolato che poi va ovviamente a contrastare con quello che è il nostro modo di digerire il cibo, e quindi ci sono queste problematiche. Alcune sono legate proprio a problemi di produzione del seme, di manipolazione del seme, e altri sono legati a prodotti che vengono utilizzati per fare in modo che l'ortaggio che noi raccogliamo, tipo il pomodoro, raccogliamo crudo nel campo, lo portiamo nelle celle frigo, ci mettiamo dentro l'ormone per farlo maturare, sì, maturando e via dicendo, e quindi ci sono dei processi di produzione che sono anche poco naturali, tra virgolette. Ma in alcuni casi, come quelli del riso, il rischio è di trovarsi con dei miscugli di semi di riso manipolato geneticamente, sì, con altro che invece mai manipolato non è stato, però sono delle miscele dalle quali io, non avendo la possibilità di scegliere, mi trovo a mangiarmene.
1: E l'autrice di tutto questo è la famigerata BASF, una potenza della chimica mondiale. Ti chiedo, i biodistretti possono essere, non so, una carta importante nonché vincente per tenerci un po' le multinazionali distanti, parlo delle multinazionali dell'agrochimica, tenerle un po' distanti ai nostri campi, i biodistretti?
0: Allora, sicuramente può essere uno strumento, ce n'è uno qua, il biodistretto delle terre bellunesi, che copre tutta la provincia di Belluno, che sicuramente sta lavorando in questa direzione. Però l'elemento cruciale e fondamentale è la mobilitazione delle persone, cioè le persone devono dire: io condivido questa linea e la porto avanti, perché se poi il biodistretto fa la sua iniziativa e il MAB UNESCO ne fa un'altra in una certa direzione, devono esserci le persone che poi seguono questa indicazione, o meglio ancora danno l'indicazione al biodistretto di muoversi in una certa direzione. Per dire, nel nostro territorio, la provincia di Belluno, il rischio grosso che noi stiamo correndo è quello di vedere le grosse company del Prosecco o di altri prodotti industriali che vengono, comprano i terreni, mettono giù vigne, ovviamente non biologiche ma altamente trattate. Si vorrebbe un biodistretto che dice: io voglio mettere delle regole in cui chi fa un'attività di questo genere deve stare almeno a 300 metri dall'abitazione, cioè per fare in modo di non rovinare l'esistenza delle persone. Però il distretto può anche dirlo, ma poi devono essere le persone che attuano, sì, che sostengono questo tipo di iniziative.
1: Sì.
0: E se noi partiamo al discorso che tu facevi all'inizio, costruiamo le reti, costruiamo l'elenco, le persone che collaborano, siamo in tanti, riusciamo anche a portare avanti certe istanze, che altrimenti diventa difficile riuscire a a farle nascere.
1: Ti ho sentito nominare il Prosecco, parlo spesso del Prosecco Shire per quanto riguarda le nostre zone del Trevigiano e dintorni, ma anche Belluno e le sue frazioni non sono da meno, me l'hai detto tante volte. L'altro giorno sono andato a firmare per dare una mano a quelli di Bess, frazione di Bess.

0: L'uno, imminente nuovo vigneto a ridosso del nostro centro abitato, ci dicono. Anche là, da nuovo, insomma, Bess, frazione di Belluno, ne sai qualcosa? Sì,
1: sì, dove ci sono questi terreni che hanno, ma sono abbastanza ampi, c'è un unico proprietario, diventano attrattivi soprattutto per chi vuole coltivare questo tipo di vitigno. E ovviamente abbiamo visto che la regione amplia ancora maggiormente la disponibilità di fare nuovi vigneti, e il problema grosso è che qua uno che si trova con una casa in cui fino a qualche mese fa c'era un bel prato, c'era una bella collina ricca di prati e di mele o di piante vecchie, è un discorso, e poteva anche vivere tranquillamente. Si trova di fronte a un vigneto a 30 metri da casa, significa da un lato mettere a repentaglio la sua salute, perché quando i trattamenti vengono fatti ti arrivano dentro casa, e poi avere anche una casa che si è totalmente svalutata, perché è chiaro, esatto, che chi va a comprarsi una casa vicino a un vigneto.
0: Sì.
1: Quindi quando noi parliamo di economia non dobbiamo pensare solo all'economia di chi mette giù vino con quel contributo, contro quello che va dietro, ma anche chi vive un territorio che rischia già lo spopolamento e che sicuramente si trova la sua vita devastata da questo tipo di coltivazione. Quindi ci vorrebbero delle regole che impongono un minimo di attenzione da questo punto di vista, ma mi sembra che l'area che sta tirando di questi tempi va in direzione completamente opposta.
0: Va completamente opposta. Nel frattempo mi arriva grande Tiziano da Robile Alpin che ti saluta. Mi arriva, ciao Luca Melanzane del mio orto alla piastra, buona trasmissione Antonio da Trebasele, che ciao, e quindi saluto anche a te. Nel frattempo nei reparti frutta e verdura dei supermercati europei stradominano i prodotti spagnoli e portoghesi. Adriano Santotto, abbiamo prima Stefano di Vicenza che mi mandava praticamente, toccherà prenotare anche il biglietto per andare in Cansiglio. Hai sentito questa novità del ticket per il Cansiglio stile Venezia, incredibile anche là purtroppo.
1: È una follia totale, veramente, guarda.
0: Follia totale in assoluto, e ci daremo da fare anche sulla sponda della foresta del Cansiglio, la amatissima foresta del Cansiglio. Senti, quando leggo io questi articoli qua vado in brodo di giugio, nel senso buono del termine, immaginando sicuramente il percepire dei semi, la vitalità della natura che va oltre anche determinati sensi, ma mi ricordo ancora il piacere di aver letto Verde Brillante, il libro di Mancuso, insomma poi ne ha scritto tanti altri per quanto riguarda quanto le piante siano non attive nel senso anche di socializzazione, ma anche oltre. E ho letto l'altro giorno sta ricerca qua, lo studio del MIT parla dei semi e dice: i semi percepiscono il suono della pioggia e accelerano germinazione e crescita. Potrebbe sembrare fantascienza, ma i semi delle piante sono in grado di percepire il suono della pioggia, uno stimolo che ne innesca il risveglio dalla dormienza e che accelera sensibilmente la germinazione e la crescita. I semi che si trovano nella stessa condizione ambientale, ma senza essere esposti al ticchettio battente delle precipitazioni, crescono infatti fino al 40% più lentamente. Qui si parla poi dell'importante statoliti che non conoscevo. Comunque i semi percepiscono il suono della pioggia e vanno a accelerare la germinazione e la loro crescita. Hai capito che rapporto addirittura con il ticchettio delle gocce angeliche, la pioggia?
1: Sì, ma guarda che è ormai, se leggiamo alcuni testi di secoli fa, queste cose le venivano proprio messe in pratica. Cioè io sperimento tutti i giorni,
0: sì,
1: l'utilizzo ad esempio di acqua informata attraverso appunto determinati stimoli, determinati segni, determinati odori, e vedo, parlando proprio da persona che può avere anche tutti i dubbi di questa terra, vedo proprio visivamente le piante che utilizzando un'acqua di un certo tipo e l'acqua di un altro,
0: sì,
1: crescono in maniera diversa. I contesti in cui noi mettiamo le piante, il più la naturalità in cui loro possono svilupparsi, il fatto che possono essere coperte da una pacciamatura di foglie o di fieno e via dicendo, si vede la differenza, si vede notevolmente. Quindi è giusto fare tutte queste ricerche scientifiche proprio per capire anche dal punto di vista proprio dei numeri quelli che sono questa risposta da parte delle piante, ma la capacità che hanno, che è il mondo vegetale, è una cosa di stupefacente a volte, e questo si traduce più la loro crescita e il loro sviluppo, i semi dai quali partono, è legato al ciclo naturale della vita, quindi il terreno che ha certe caratteristiche, i tempi, i modi, eccetera, e più poi riescono a canacadarci un qualcosa che dal punto di vista anche non solo nutrizionale ma anche energetico è un qualcosa di completamente diverso da un pollo cresciuto in una batteria, insomma, ecco, cioè, c'è un cibo che noi mangiamo, ci nutre e ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'energia che ci dà, e ce n'è un altro che è quello che vogliono farci mangiare queste grandi corporation, che non ha nulla a che vedere con la naturalità delle cose. Stanno portando le persone verso un mondo che è meno naturale possibile, più legato a cosiddetta intelligenza artificiale, una serie di meccanismi, di pratiche che sono tecnologia pura, e quindi quelli devono mangiare tecnologia pura, cioè devono mangiare qualcosa che è totalmente alterato, che non ha niente a che vedere con la natura, con la naturalità. E noi invece non vogliamo andare in quella direzione, ne stiamo studiando e creando una completamente diversa. E il discorso iniziale che noi facevamo è proprio questo: l'essere umani naturali o essere qualcosa di totalmente artificiale e manipolato.
0: Vivaio biologico il ruscello a Porcen. Porcen, vedo, deriva dal latino porcius, un nome di persona romana, non arriva da Porseo assolutamente, ma quindi da porcius, da porcius. Tu ti trovi nel comune di Serena del Grappa, se qualcuno deve andare a trovare il nostro valoroso Tiziano, lo faccia. Tu sei sempre a casa, sempre là?
1: Sempre no, ma insomma quasi sempre.
0: Quasi sempre là, insomma. Ci sono raccolti da fare, lavori da intraprendere, preparativi? Cosa si fa in sto periodo qua? Dicevi prima del caldo, cosa fai?
1: Adesso siamo in una fase di passaggio da quelle che sono le coltivazioni primaverili a quelle autunnali, quindi adesso sto preparando i radicchi, le insalate invernali e via dicendo. Quindi è una fase proprio di stacco da quello che è le primaverili. Noi ti dico, abbiamo la fortuna di vivere in un contesto in cui le piogge ci sono state, in cui il clima tutto sommato non è così devastante, perché insomma fa caldo, però insomma è una cosa totalmente accettabile, insomma, ecco. Quindi si evita di stare ovviamente in serra nelle ore più calde, si sta piuttosto sotto un albero anche a pensare e a progettare qualcosa, però insomma si vede che la natura in questo momento sta sviluppando bene. Questa, ora come ora, è una stagione che sta andando avanti bene, cioè i frutti stanno crescendo bene, le piante anche. Come dicevo, l'acqua c'è stata, quindi qualcosa abbiamo anche messo da parte di acqua per le settimane future, quindi tutto sommato siamo contenti.
0: Quando parli di acqua messa in disparte, cosa vuol dire? La raccogliono i raccoglitori? Cos'è? Bussolotti grandi?
1: Sì,
0: cos'è?
1: Sì, abbiamo delle cisterne, raccogliamo
0: le cisterne,
1: l'acqua
0: sì.
1: più alta in cisterne, la mettiamo nelle cisterne e poi man mano con la voi con una pompa la tiriamo nei contenitori che sono per tenere la temperatura ambiente e poi la utilizziamo per le piante, insomma, ecco. Però già anche oggi, anche domani ha messo possibili temporali, quindi
0: soprattutto dopo domani mi sembrava di vedere, in effetti sì, arriva grandine potente là che può distruggere.
1: Ma allora, per fortuna fino adesso non c'è mai arrivata, però in giro ha fatto disastri spaventosi, insomma, la tempesta. Quando arriva la grandine,
0: pronti?
1: Abbiamo diversi, soprattutto nella fascia che va appunto Bassano, Montebelluna, Conegliano, quelle zone lì, ha fatto delle belle botte, insomma, ecco.
0: Senti, parlavamo prima di follia per quanto riguarda il ticket di entrata in Consiglio, magari prossimamente, e altra follia, arco e frecce contro i cinghiali. Partiamo dal Trentino, troveremo frecce anche nei nostri contesti, intanto li facciamo soffrire ancora di più, insomma, archi e frecce, insomma, si torna all'antica, ma non in termini di coltivazione, ma di uccisione, roba veramente incredibile anche questa, Tiziano.
1: Sì, sì, ma è sembra quasi che ci sia un pazzo che sta dicendo, mandando in giro tutta una serie di cose che possibili da fare che sono fuori da ogni logica. Quello è il fatto che stiamo proprio togliendo proprio le persone dal loro contesto normale, perché poi alla fine tutto questo massacro che viene fatto, cos'è che risolve? Non mi serve assolutamente nulla. Viene detto, viene fatto per sfavorire l'agricoltura, ma in realtà non è vero, fa solo per favorire determinate lobby che continuano ad andare avanti con questa loro logica. Cioè, si rischia veramente di non poter più nemmeno andare a funghi o andare in giro nel bosco,
0: sì, appunto, sì.
1: Infrecciato da qualcuno, perché neanche quello è un po' il problema.
0: Come dicevi anche l'altra volta, me l'hai sempre sostenuto in questi ultimi tempi, tutto sommato insomma i giovani si stanno avvicinando sicuramente a un'idea di agricoltura diversa rispetto a quella di consorzi o comunque dell'agrotossicità, dell'agrochimica e così magari di nuovi OGM, insomma, ecco.
1: Sì, sì, no, ne abbiamo testimonianze sempre continue su questo aspetto qua. Abbiamo sempre persone che tendono, soprattutto in aree, chiamiamole così, marginali come la nostra, a cercare di costruire proprio dei contesti il più possibile naturali, anche non solo di coltivazione ma anche proprio di stile di vita, in cui riescono a produrre in un determinato modo, ad allevare in un determinato modo, e quindi questo ci fa veramente ben sperare. È chiaro che purtroppo il tam tam che subiscono sia dalle scuole agrarie molte volte che anche da quelli che sono consorzi, che sono associazioni di categoria e via dicendo, li porterebbe in direzione completamente diversa, ma quando uno arriva a fare una scelta del genere vuol dire che l'ha maturata proprio come persona, anche al di là di quelli che sono gli aspetti agricoli.
0: Altro tema delicato che si è affrontato da parte dei miei colleghi qua dentro, ed è proprio della domanda che ti fa Paola, e dice: Luca, a riguardo al discorso delle uova da galline con i nuovi vaccini, cosa ne pensa e che cautele ha preso? Glielo chiedo anche se non parlo di vegetali, perché è sempre interessante sul punto di vista. Comunque grazie da Paola. La questione delle galline mantovano, veronese, insomma, e le vaccinazioni varie.
1: Noi abbiamo la fortuna appunto di avere le galline e quindi di allevarcele e di farle crescere prendendo i pulcini da quelli che noi coviamo, nel senso che non facciamo covare le galline, quindi non compriamo i pulcini, li facciamo crescere dalle galline che li covano, come come un tempo c'è la chioccia che poi si porta in giro sui pulcini, li cresce e via dicendo. Quindi questa è un'altra cosa importante, cioè avere la possibilità di avere delle, o uno che si fa autoproduzione con un po' di galline, o uno che conosce comunque le realtà vicino al suo territorio, ed evitare sempre più il possibile di andare a comprare a livello di supermercati, eccetera. Non è facile fare una roba del genere, perché ovviamente la richiesta è tanta e magari la produzione è anche poca, però sicuramente il problema, al di là di quello che è proprio l'uovo fine a se stesso, sono anche trasformati, perché un uovo puoi capire da dove viene, perché c'è comunque un codice e via dicendo, e quindi riesci a risalire a chi è il produttore, quindi sapere se quell'azienda in cui viene fatta questa sperimentazione è quella o non è quella. Però il trasformato diventa un problema un po' più serio, nel senso che ti diventa difficile andare a mangiare un gelato, a parte che mangiare gelati non è che sia proprio la roba più salutare, sarebbe meglio farseli, diventa difficile dopo, cioè la trasformazione dell'uovo stesso. Però bisogna, come dicevamo prima, tornare al discorso che mi ha fatto prima: costruiamo queste reti in cui le persone possono sapere dove andare a comprare le uova, dove andare a comprare la verdura, dove andare a comprare la carne, dove andare a comprare tutto quello che vuole, insomma. Ecco, quindi noi siamo chiamati a fare un lavoro che dà quasi il senso al nostro esistere, cioè costruire un qualcosa che non c'è, e che è proprio quello di dire: partiamo dalla base, partiamo dalla terra, e cerchiamo di costruire dei punti di riferimento per mangiare in un certo modo. E quindi tutto si ricollega al solito discorso.
0: Senti, l'opera devastante, le casse di espansione non mollano l'osso assolutamente per quanto riguarda la realtà del Piave, no? Vedevo quest'ultimo allarme del comitato, opera devastante da oltre 1 miliardo, il Vajont insegna, cioè anche là non si molla la presa, è incredibile, no?
1: No, beh, se ti dico, il fatto che vogliono riattivare la diga del Vajont,
0: la centralina del Vajont, la centrale del Vajont,
1: poi il Vanoy, questa roba è una cosa che è una battaglia senza fine, perché avere un minimo di ragionevolezza su quelle che sono proprio le basi dell'esistenza. Quindi il Vajont è una cosa sacra, quindi non dovrebbe neanche pensato di metterci mano, proprio perché è una cosa talmente che è un monumento vivente, insomma, ma non a una sciagura naturale, è alla follia umana che ha portato a fare il Vajont, perché il Vajont è successo per colpa dell'uomo, non è colpa della natura che ha fatto una cosa del genere. E quindi deve essere un simbolo per quello che fa l'uomo. Però questo uomo, questi uomini politici e via dicendo, non rispondono a un minimo di dignità, a un minimo di moralità, a un minimo di etica. Rispondono puramente a degli stimoli che sono economici e basta, e quindi si vogliono fare tutte queste cose perché c'è un tornaconto economico che ci ha portato a vedere le ultime devastazioni che sono state fatte in Veneto, e non solo, perché bisogna portare profitto. Dalla pedemontana alle Olimpiadi ci sono dei buchi enormi, di miliardi, paga, li paghiamo ancora noi, insomma, quindi...
0: Come sempre le malopere dal Veneto bucherellato a tutta Italia, o comunque nel resto d'Italia. Senti una cosa, tu mi hai sempre insegnato: non può esserci orto senza realtà floreale annessa. Cosa vuol dire? Fiori all'interno, all'esterno, distanti quanto? Se sì, come? Dimmi te.
1: I fiori sono fondamentali all'interno dell'orto, proprio perché tendono a creare un ecosistema, a tirare gli insetti utili, attirare e poi comunque anche a far permanere gli insetti o gli uccelli impollinatori, eccetera. Quindi quando noi facciamo un orto, facciamo anche un mini orto, è importante che ci sia il fiore, proprio per fare in modo che sia attrattivo per quelli che sono le coccinelle, i sirfi, tutti questi insetti che mangiano gli afidi, che sono dei predatori degli insetti cosiddetti nocivi. Quindi il fiore c'è sempre stato, perché negli orti dei nostri nonni i fiori c'erano, e quindi avere un bel miscuglio di piante, tante piante diverse, e non far mancare dei fiori gialli e dei fiori blu, soprattutto per attirare quelli che sono appunto questi insetti utili, e poi magari raccogliersi il seme e disseminare l'anno successivo, che diventa sempre bello fare l'autoproduzione non solo degli ortaggi ma anche dei fiori. Quindi è qualcosa di bello dal punto di vista estetico, ma anche utile dal punto di vista proprio della...
0: Alle mie spalle ampia diffusione di soia, hanno coltivato la soia, sta crescendo la pianta della soia, e mi si dice praticamente adesso aspettatevi anche i loro inquilini per quanto riguarda il mondo delle cimici. Con le cimici e le lumache tu come agisci?
1: Le lumache quest'anno per fortuna ce ne sono poche, perché fa un caldo boia.
0: Ma dico in generale.
1: Poche. Però poi comunque ci sono... La predatrice naturale della lumaca è l'anatra, sia quella indiana che quella muta.
0: Che tu tieni?
1: Le grandi volatrici.
0: Tu tieni?
1: Le abbiamo, le facciamo girare, loro battono e mangiano forse questi lumache. La cimice è un po' un problema un po' più serio, perché ti dico, è arrivata da poco dalle nostre parti, da qualche anno, ma sta facendo dei grossi danni, soprattutto sui fagioli. Noi abbiamo fatto più alti incontri, ci siamo confrontati, abbiamo messo delle trappole, i feromoni per attirarle, per catturarle, e poi vanno utilizzati anche, soprattutto dei macerati che tendono anche, dei prodotti che tendono a rinforzare un po' la foglia delle piante, dal caolino alla zeolite, utilizzare dei macerati ad esempio di sambuco per fare in modo che siano dei repellenti. E poi bisogna sempre sperare che non ci sia un'invasione totale, perché poi quando ci sono delle grossissime invasioni da parte sia della cimice o della lumaca, che ci sono le condizioni climatiche adatte a questa roba, sì, diventa veramente molto difficile contrastarle. E quindi noi abbiamo il problema proprio sui fagioli, però qua. Quindi abbiamo cercato di risolverlo puntando su varietà che sono precoci, quindi prima che arrivi la cimice abbiamo già raccolto i fagioli, però è comunque un problema, uno squilibrio che si è creato e che bisognerà col tempo riuscire a stabilizzare.
0: Va bene, nel frattempo la Bayer Santo è stata alquanto salvata dalla corte statunitense sul glifosato, insomma cose allucinanti, perché avrebbe dovuto veramente, e già l'ha fatto, ha già messo anche in disparte oltre 7 miliardi di dollari, però altrettanti avrebbe dovuto quindi tirare fuori dalle tasche. Va bene, comunque insomma siamo abituati un po' alle multinazionali che vengono anche salvate in sta maniera qua. Sto parlando della Bayer, perché sai, la Bayer torna utile per quanto riguarda il fosforo bianco che ha bisogna ai sistemi bellici sia di Israele, praticamente li metto assieme Israele e Stati Uniti. Senti Tiziano, io ti ringrazio di questa cavalcata di oggi 13 luglio, ma volevo chiederti soprattutto, appunto, comincia a chiamare a raccolta più di qualcuno per quanto riguarda l'appuntamento autunnale. Faremo una grande serata qui in radio proponendo esattamente anche quali porte bussare per avere maggiori garanzie e tutele su quello che abbiamo accennato oggi e quello che continueremo anche a fare. Ci sentiremo sicuramente anche prima per lanciare l'eventuale, appunto, serata informativa, ma con l'esposizione dei tuoi sementi e quant'altro, insomma, ecco.
1: Sì, guarda, volentieri. Io penso che sia una grossa opportunità che abbiamo questa, cioè quella di iniziare di fronte a una minaccia del genere a lavorare veramente per riuscire a costruire questa rete che diventa veramente fondamentale. Quindi sicuramente per l'autunno faremo qualcosa di buono, comunque ci restiamo in contatto e vediamo cosa sta nascendo.
0: Assolutamente sì. Tiziano, un saluto
1: anche a te e a tutti quelli che ci stanno, ascoltando.
0: Oh, grazie mille. Ciao Tiziano.
1: Ciao,
0: grazie mille. Allora salutiamo Tiziano Fantinelli, portavoce del gruppo Coltivare Condividendo. Abbiamo fatto questa, chiacchierata in riferimento soprattutto a questo attacco non silente, perché le notizie le sappiamo, però è ovvio la disattenzione generale, sicuramente a livello industriale per qualcosa la gente se ne sbatte, però qui parliamo di alimentazione, di agricoltura, di ambiente, di commercio, di mercati, parliamo di accordi, parliamo di tutto quello che riguarda sicuramente la nostra esistenza / resistenza, che noi attuiamo anche attraverso sicuramente i corsi per capirne un po' di più in termini di cosa utilizzo per far crescere in maniera naturale il mio orticello, il mio orto, il mio balcone, il mio davanzale o terrazzo. E così abbiamo anche i gruppi d'acquisto solidali, grande risposta assolutamente, che ormai segna quasi il quarto di secolo di vita. Però ovvio, se voglio andare a prendere delle sementi devo fidarmi fino in fondo, perché da lì poi parte sicuramente tutta la programmazione della coltura in assoluto. Mi arriva anche, secondo me, il far pagare il biglietto o mettere i tornelli un continuato del coprifuoco, solo che manca l'emergenza per rendere più severe le restrizioni. Per ora già ci dicono che dobbiamo tenere le auto Euro 5, quelle più vecchie, fuori dai centri storici, perché il caldo anomalo, dicono sti scienziati, è provocato dai fumi dei motori a scoppio. Perciò dobbiamo comprare le auto elettriche che senza preavviso fanno boom, e cioè vuol dire che sicuramente si accendono in maniera infuocata, come dice il nostro buon Stefano. Sì, condivisibilissimo appunto il messaggio, quindi l'SMS. E qualcosa mani anche indirettamente accenneremo tra poco con il prossimo intervento via telefono. Va bene, nel frattempo 3, 2, 1, pubblicità, ci sentiamo tra poco.

E allora 5.000 volte grazie a tutti quelli che danno una mano dopo 14 anni per quanto riguarda il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, i magici numeri 0159809288, li trovate in ogni dove. A voi non costa nulla fare sta dichiarazione, per noi è di importanza pressoché vitale. Ciao Luca, dedico al grande Gianluca Stefani alias Albero Magic, viva gli alberi selvadeghi. Quei nasui drio i foss, desmentegai da tutti perché i se considerai brutti, quei erbase par contorno e magari soffegai da be e be edare tutte intorno, ma tutti interi e liberi dei matico e motoseghe, quindi numeri uno pari osei e i socei, chi canta contenti lontan da infami cacciatori come tante be famiglie. Un abbraccio a Fabio 883 da Roby L'Alpin, dedicata quindi al nostro Gianluca Stefani, l'Arbra Magica, prossimamente ai nostri microfoni.

Giovedì 16 luglio, ore 9, dalle 9 alle 9.20 sul canale Italia. Il professor Daniele Trabucco e Alfredo Belluco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 della Lega. Mi sembra pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Chi può? Guardi per info 346-361-4469 finale. Noi intanto stiamo ricevendo le prenotazioni per quanto riguarda il momento di Ferragosto, sarà sabato, metà del prossimo mese, saremo lì direttamente in altura dal nostro grande amico Boraccia con la cosiddetta realtà della camminata presso la Faggeta, anche storica, e a parte la Faggeta avremo anche praticamente la possibilità di mangiare la realtà buona, vuol dire praticamente una grigliata fatta con la G maiuscola, fatta come Dio comanda in quella realtà là dove si conoscono tutti quelli che sono i migliori fornitori d'attorno. Prima la camminata perché lo vuole, altrimenti uno sale direttamente al chiosco, chiosco Boraccia, 1350, altezza strabiliante anche, quindi molto refrigerante, ma soprattutto un paesaggio d'attorno che ripaga il biglietto di giornata. Un paesaggio d'attorno meraviglioso, in effetti stravacatissimi, l'abbiamo messo esattamente per quello, in maniera tale che noi si sta tranquilli, rilassati all'interno del contesto. Poi avremo anche magari adesso un nostro indiano Ettore che porterà magari la possibilità di insegnarvi come fare una collanina made in India. Vorrei dire indiano in questo caso, medio indiano, e poi però chi vuole può andare a fare una camminata, andare a vedere la Malga lì vicino, tutto il resto insomma. Noi avremo la guida al mattino che ci porterà direttamente là nella sommità, non è una camminata difficilissima, c'è un po' di salita da fare ma comunque insomma alquanto semplice, con zone parecchio anche in ombra perché abbiamo tanta faggeta, tanto bosco sicuramente da quindi abbracciarsi, però ripeto, bellissimo luogo, siamo stati assolutamente colpiti l'anno scorso ed è per questo che sicuramente ci torniamo. Obbligatoria la prenotazione per via del parcheggio e soprattutto per chi mangia la grigliata, avere in anticipo entro il 10 agosto appunto anche i schei, ma è Natale, non è che schei, e questi si più tranquilli, rilassati nel fare quindi acquisti d'attorno. Se qualcuno vuol mangiare al sacco, nessunissimo problema, sale con noi, se si amici a quattro zampe come stamattina, sa che è iscritto Simone delle scarpe piuttosto che Ottavio, porta che il cane, 2+1 va benissimo. Intanto qua mi arriva viva l'Egitto e FIFA, associazione mafiosa pro Argentina. Sì, beh, l'Argentina la stanno sicuramente agevolando in tutte le maniere, dopo 40 anni ritorna anche diciamo la battaglia per le Malvinas, lo metto tra virgolette per quanto riguarda sicuramente quello che sarà proprio dei prossimi giorni in riferimento al mondiale, che non ho seguito tantissimo per quanto concerne qui il trittico posto, e quindi Messico piuttosto che Canada piuttosto che Stati Uniti, tutte e tre le squadre sono nel frattempo fortunatamente uscite, però abbiamo questa Argentina che affronterà quindi l'Inghilterra, che purtroppo ahimè ha superato la Norvegia, che diventava insomma una squadra più simpatica, insomma meno peso rispetto alle altre. Ecco, comunque adesso ci sarà questa semifinale tra l'Inghilterra e l'Argentina, che comunque sicuramente è stata agevolata più non posso, nonostante anche i due rigori sbagliati da quel Messia in terra, quindi Messi, poi hanno trovato alquanto vita facile, o comunque per carità una buona squadra di base la tengono, caro Adriano 6-8, però è ovvio che quando giochi in 11.5/12 la cosa diventa sicuramente più facilotta.

0: abbassiamo di qua e alziamo, perché noi dobbiamo salutare il grande Rosario Marciano. Ciao Rosario!
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti di Radiogamma.
0: Grazie, ce l'abbiamo fatta. E allora con noi il grande Rosario Marciano, da giugno 2006 autonomia e indipendenza, leggo il sostegno da darsi, è decisivo, importantissimo, visto che si deve sostenere Antonio e Rosario. Antonio è il fratello di Rosario Marciano, appunto, sostenendo Tanker Enemy. Oltre 20 anni fa sei partito, caro Rosario, e ci hai permesso di vedere cosa sta succedendo da molto tempo sopra le nostre teste. Come stai intanto? Partiamo da là.
1: Abbastanza bene, diciamo, tutto sommato.
0: Si resiste.
1: Si va avanti, si resiste.
0: Dico questo, dare una mano a Rosario, anche perché ci sono ancora, vedevo, dei procedimenti in corso, e quindi la scure della giustizia non ti abbandona, giusto?
1: Infatti, purtroppo poi ho subito ingiustamente, sulla base di supposizioni e non di prove,
0: Sì.
1: una condanna a 16 mesi di reclusione, e sono in attesa del mandato di carcerazione. Quindi
0: pensa un po',
1: non è assolutamente
0: felice e facile. Felice e facile, assolutamente. Senti, non te l'ho mai chiesto, ma il sito nogeoingegneria.com tu come la vedi?
1: Dunque, io ero in contatto con la rappresentante di questo sito, anche se non è direttamente gestito da lei,
0: sì,
1: ma da un suo collaboratore che non conosco personalmente, e cioè parlo di Maria Heibel, una signora di origini germaniche,
0: sì,
1: che vive in quel di Firenze, se non ricordo male, e diciamo che la instradai nel 2007, quando andai a Firenze a fare una conferenza su suo invito. Poi diciamo che abbiamo perso i contatti, perché praticamente lei mi considera un inadeguato alla lotta contro la geoingegneria.
0: Ah, addirittura.
1: In quanto che lei detesta il fatto che io le chiami ancora con il loro nome, derivato da un lemma statunitense della marina statunitense americana, cioè scie chimiche. Quindi questo lemma a lei non va giù, e praticamente ha rotto i contatti con il sottoscritto.
0: Senti, quindi la parola inadeguata mi torna utile per quindi aprirti alla domanda che voglio farti. Torniamo leggermente a cavalcare, poi parleremo sicuramente anche di altro per quanto riguarda sicuramente la raccolta firme di DL Cieli Blu. Perché inadeguato saresti anche in quel contesto là? Perché tu mi dici praticamente, c'era una giornalista che dichiara che tu non dovresti far parte di quell'operazione perché sei un plurigiudicato e quindi devi rimanere in disparte. Però è stato curioso quello che tu hai pubblicato in riferimento a Roberto Nuzzo, che è in prima linea con questa avvocata Frida Chialà. Per quanto era soprattutto quando c'era bisogno di Rosario, il ragazzo bussava alla tua porta, no? Soprattutto in riferimento a quel bisogno di aiuto in merito alla legge, vedevo 36/94. Tu hai pubblicato le righe che io considero validissime, anche un mio ascoltatore me le ha fatte notare più di qualche volta. Cioè, quando tu hai scritto: se questi signori volevano veramente portare sotto i grandi riflettori la questione, avrebbero potuto, visto soprattutto anche l'impegno politico, la metto giù così, dell'avvocato Frida Chialastri in riferimento a Indipendenza, che fa parte quindi di Futuro Nazionale per quanto riguarda il generale Vannacci. Tu dici, potevano mettere in prima linea il generale Vannacci, che ormai è in ogni dove sotto i riflettori di tutta Italia, o quasi praticamente. E in effetti hai detto qualcosa di giustissimo secondo il mio punto di vista, però la domanda che ti pongo è questa, però lo capire una volta per tutto: il DDL Cieli Blu, per quanto riguarda il DDL, questo DDL, c'è tanto che non va o c'è tutto che non va, caro Rosario? A parte il fatto che raccogliere 50.000 firme per una legge iniziativa popolare non si va da nessuna parte, ma c'è tanto che non va o c'è tutto che non va?
1: Ma sì, intanto, come hai già fatto notare tu, un DDL a proposta popolare, quindi con raccolta firme, il Parlamento non è obbligato neanche a discuterlo. Quindi, comunque sia, invece, visto che loro comunque erano già all'interno del movimento di Alemanno fino dal 2021-22,
0: sì,
1: ovviamente avevano la possibilità di accordarsi per proporre questa, chiamiamola, nuova legge anche se scritta con i piedi, farla proporre a un parlamentare, in quel caso lì ci sarebbe stato l'obbligo da parte del Parlamento di discuterla. Quindi comunque già la proposta di legge da DDL a raccolta firme popolare è parte zoppa, perché come ho detto non c'è l'obbligo di discussione. Poi comunque è piena di falle e in ogni caso è pleonastica, è ridondante, perché le leggi ci sono già,
0: sì.
1: Leggi che impediscono la geoingegneria e che risalgono addirittura agli anni 60, che sono state poi ratificate dallo Stato italiano con la legge internazionale, con l'accordo internazionale ENMOD del 1978, e ratificata dal governo italiano nel 1980-81. Quindi la legge c'è. E d'altronde io, parlando anche con un giornalista che è in contatto in stretta collaborazione con la Chialastri, spiegai questa situazione e loro lei mi disse chiaramente che loro non avevano nessuna intenzione di affrontare l'argomento scie chimiche, ma piuttosto di buttarla sul cloud seeding.
0: Esatto.
1: Perché sul cloud seeding,
0: l'inseminazione insomma delle nubi, sì, dei...
1: che non ha nulla a che
0: sì,
1: fare,
0: è tutt'altra cosa rispetto alle chemtrails. Sì, esatto.
1: Esatto, perché i chemtrails impongono la desertificazione, invece il cloud seeding, che tra l'altro è una operazione di geoingegneria assai rara, poco usata, chiaramente implica l'incremento delle precipitazioni piovose, cosa alla quale noi non stiamo assistendo, perché l'intero territorio europeo, se non italiano, ancora di più, è sottoposto a desertificazione proprio a causa di queste operazioni che mirano alla distruzione della nuvolosità naturale. Quindi comunque la proposta di legge nasce zoppa, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista dei contenuti. E d'altronde, per tornare alla tua questione,
0: sì.
1: Loro hanno accolto di buon grado diciamo il benestare, così, l'approvazione di Enrico Giannini,
0: sì,
1: che appunto ha avuto anche lui delle vicende giudiziarie completamente scollegate, anche se hanno avuto l'intenzione di farle interpretare così, completamente scollegate dall'attività contro la geoingegneria clandestina, e quindi pregiudicato. Mentre nel mio caso,
0: sì,
1: la loro scusa è stata proprio questa, ma è una scusa ridicola, perché comunque già nel 2022 Nuzzo, che apparve dal nulla proprio a seguito della mia prima condanna per il processo Bataclan,
0: sì,
1: dove avevo mostrato delle fotografie che dimostravano che si trattava di una messa in scena, e quindi fui giustamente per loro condannato per punizione, perché avevo osato mettere in dubbio la versione ufficiale del governo italiano, delle autorità italiane, e quindi già fui punito, e immediatamente venne, diciamo, sul palcoscenico come protagonista questo maresciallo Nuzzo, che poi fu, diciamo, affiancato da una imprenditrice e aprì un canale Telegram dedicato che si chiamava Cieli Puliti, dal quale fui subito estromesso quando provai a contestare alcune asserzioni non corrette, tipo che le scie non persistenti fossero secondo loro scie di condensazione, cosa che non sono. Quindi fui bannato e quindi già, diciamo, come si dice, il buongiorno si vede al mattino. Nuzzo si presentò tramite WhatsApp e mi chiese materiale, io feci finta di nulla, quindi gli fornii tutto il materiale che servì,
0: sì,
1: e lui cominciò ad avere rapporti con Telecolor, che gli presentò l'occasione di essere in appuntamento con questa TV una volta a settimana per un totale di oltre 400 puntate. La giornalista che era tra le mie amicizie, tra i miei contatti,
0: sì,
1: tra le mie amicizie, tra virgolette, su Facebook, non mi contattò mai per una parallela trasmissione,
0: sì, confronto, sì.
1: E nel frattempo in queste puntate non fu mai accennato al vero motivo reale per cui le operazioni di geoingegneria sono svolte, e cioè quella del contrasto alle precipitazioni piovose per rendere le comunicazioni radar satellite, sì, funzionali, perché i radar di ultima generazione non funzionano se piove e se ci sono nuvole. Quindi se veniva nascosto questo reale motivo proprio da un maresciallo dell'aeronautica militare, che è quella che poi prevede le innocue velature, mi sembra assai chiaro che il motivo per cui io sia stato estromesso non è il fatto che io sia un pluripregiudicato secondo questa giornalista, sì, sì, ma che io avrei fatto venire fuori le cose come stanno, il che non conveniva in questa operazione, che io ritengo un'operazione di depistaggio e che è servita per innanzitutto allontanare, già dopo la vicenda di Enrico Giannini, l'attenzione rispetto alle mie vicende, sì, kafkiane a livello della magistratura, che già ricordo come ministero della giustizia già mi perseguitava con stalkers che operavano dagli indirizzi P del Ministero della Giustizia nel 2007. Quindi questa operazione di distrazione e di sostituzione è servita ad allontanare i sospetti dall'aeronautica militare italiana, dalle autorità italiane, e dirottando l'attenzione sul cloud seeding, che è un'operazione completamente opposta, e sul solar management, che non c'entra nulla con le scie chimiche, perché solar management può essere operato tramite aerei speciali attorno ai 20.000 metri di quota, e invece le scie chimiche che vediamo noi sono operate tra i 2.000 e i 5.000 metri di quota.
0: Esatto.
1: Siamo completamente fuori strada, ed è quello che volevano, perché ripeto, in 400 puntate su Telecolor di queste vere attività, di queste vere motivazioni non se ne è mai parlato. Quindi secondo me, oltre a essere un'operazione cavallo di Troia, siamo di fronte a un inganno totale rispetto a coloro che ingenuamente hanno pensato di filmare. Certo, fa male che dopo 21 anni di lavoro mi si viene a dire ma tu non hai fatto niente in questi anni,
0: sì,
1: vedi, è grazie a loro se le scie chimiche sono diventate note alla popolazione.
0: Sì.
1: A parte il fatto che non è assolutamente così, però seppure fosse, certamente hanno avuto l'aiuto della televisione, che mentre nel caso mio ovviamente sono stato portato nell'isolamento totale, e si è fatto di tutto per parlare di me solo male e non certamente in merito alla geoingegneria.
0: Va bene, Rosario, che Dio ti benedica. Arriva dal nostro Roby, il poeta itinerante di 94 MHz. Senti, io avrei diverse domande da farti, ma comunque poi continueremo anche magari nei lunedì successivi. Ho letto un ottimo articolo tuo, in questo caso vai un po' a gambero, di circa un secolo, parlando dell'origine dell'autismo e quel legame con l'alluminio. Tu parti nel 1932, per la prima volta l'alluminio venne aggiunto come adiuvante a un vaccino pediatrico per potenziarne la risposta immunitaria. Il vaccino era contro la differite, se non erro. Voglio farti sta domanda qua: quando noi parliamo di quello che viene rilasciato sopra le nostre teste da queste nefandezze, appunto chiamate chemtrails, sia chimiche, geoingegneria clandestina, come abbiamo chiamato in mille volte, l'ABC iniziale parte sempre con alluminio, bario, cadmio, e dopodiché l'elenco è sterminato. Voglio dirti, quando tu accenni in questo articolo praticamente l'origine dell'autismo di legame con l'alluminio in riferimento magari alla questione vaccinale, e magari posso avere una risposta, caro Rosario, ma guarda, è successo il patatrac, e il bello è che mio figlio praticamente non è mai stato vaccinato, nessuno della famiglia si è vaccinato, eppure, e voglio dirti, non è che per caso, ok, l'inoculo sarà sicuramente peggiore rispetto all'inspirarlo, mangiarlo, berlo, ma quell'alluminio che cade dall'alto, rilasciato da questi maledetti aerei, può comportare anche quello che è proprio attraverso questo vaccino con l'alluminio?
1: Certo, il dottor Blaylock, sono 20 anni che lancia l'allarme, perché è un neurologo di fama mondiale, e in diverse autopsie ha potuto accertare che i malati di Alzheimer, deceduti per Alzheimer o per Parkinson, hanno il cervello che è completamente satollo, diciamo così, le particelle di alluminio e i neuroni sono stati vetrificati, per usare un termine così simile a quello che ha usato lui, sono stati vetrificati a causa dell'apporto di nanoparticelle di alluminio che, essendo appunto di dimensione nanoscopica, superano la barriera ematoencefalica e quindi attaccano direttamente il cervello. Tra l'altro il target primario dell'alluminio sono proprio i neuroni cerebrali, quindi un collegamento stretto c'è evidentemente. L'inalazione è anche facile perché appunto si tratta di nanoparticelle. Poi, tornando al discorso di prima, mi viene in mente anche un dettaglio importante. Quando si parla di cloud seeding associandolo alla geoingegneria clandestina, si dimentica di far notare che dalle analisi del suolo, dell'acqua piovana, dell'acqua potabile, delle piante, del terreno, non ci sono tracce importanti di ioduro d'argento, che è quello che si usa nella inseminazione delle nubi alte, dei cumulonimbi, ma ci sono elevate quantità di alluminio, bario, manganese, litio, stronzio, che sono quelle usate proprio nelle operazioni di inseminazione igroscopica delle nubi basse. Quindi è una dimostrazione in più che siamo di fronte ad operazioni che non vengono assolutamente contrastate neanche attraverso il DDL Cieli Blu.
0: Ah. Senti, mi senti, sì?
1: Sì, sì.
0: Sì, senti una cosa, mi ha aperto un po' un pensiero particolare quando pensavo spesse volte, noi saliamo in aereo, si decolla e quant'altro, tu parli di aerei che a volte attraversano le rotte colme, vedo, di composti chimici, quella BC che dicevo poc'anzi, alluminio, bario, cadmio, e poi la domanda che ti pongo quindi è diretta, cioè quando noi decolliamo e siamo sulla poltrona di un aereo di linea, cosa respiriamo davvero? Perché io in effetti, quando tu scrivi quella seconda riga, siamo protetti o si pensa di essere protetti da sistemi di filtraggio all'avanguardia, devo mettere un punto interrogativo quanto grande dopo la parola avanguardia, tradotto protetti da che cosa? Lo siamo sì o no?
1: Allora, in primo luogo la prima contaminazione all'interno di una cabina di pilotaggio o passeggeri è quella da trichesilfosfate, che è un lubrificante chimico che viene usato proprio nei motori turbofan. Sì. Bisogna ricordare che la maggior parte dei velivoli catturano l'aria che deve essere insufflata e più o meno filtrata alla meno peggio in cabina attraverso le gondole motore, in genere dalla gondola motore di sinistra. E quindi quest'aria che arriva da fuori, e spesso è l'aria estremamente contaminata che l'aereo attraversa quando decolla e quando atterra a circa 2000-2500 metri di quota, infatti la maggior parte degli episodi di fumo in cabina, sì, cosiddetto fume event, si verificano a quelle quote. Chiaramente l'inquinamento non è solo da trichesilfosfate, ma anche da particelle rilasciate da altri velivoli che sono concretizzate attraverso le innocue velature previste dall'Aeronautica Militare Italiana con largo anticipo, che sono queste coperture chimiche che poi noi chiamiamo scie chimiche e che l'USAF, che le determinava, sì, le definiva come chemical trace, le definiva anche smart clouds, quindi nubi intelligenti. Queste nubi intelligenti contengono alluminio, bario e tutti gli altri materiali. Ovviamente queste nanoparticelle che formano queste nubi artificiali sono anche quelle che noi respiriamo quando siamo in cabina, in quantitativi molto più concentrati rispetto a quello che si respira per ricaduta in bassa atmosfera oppure a suolo. Sono frequenti gli episodi, per quanto censurati, di, come dicevo, di fumo in cabina e di patologie derivanti proprio dalla respirazione di queste sostanze, e addirittura piloti come anche personale di bordo hanno dovuto andare in prepensionamento per danni gravi a livello neurologico a causa dell'inalazione continua di queste sostanze. Per non parlare che tante volte addirittura il pilota è morto durante il viaggio, oppure ha avuto un infarto o cose di questo tipo. È chiaro che in Italia se ne parla molto poco, se ne parla molto di più in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, ma in Italia, che è un paese dove la censura vige in maniera molto pervasiva, è tabù questo argomento, sia per quanto concerne l'ambiente stretto del personale, dei piloti, ma anche a livello giornalistico non ne parla nessuno. Infatti, se tu cerchi fumo in cabina, fume event o sindrome,
0: si trova poco, sì, esatto,
1: trovi solo il materiale del nostro blog, anche Renmini.
0: Esatto. Senti, invece un articolo che io consiglio assolutamente, sotto l'ombrellone estivo, in mare o in montagna, ragazzi, basta carte patinate stile quelle di Urbano Cairo, leggetevi questo articolo di Rosario Marcianò, interessantissimo, cieli tossici e polmoni in fiamme, è ora di smettere di guardare in basso, o meglio solo in basso, aggiungo io, quindi lì dove la cosa fuoriesce dai tubi di scappamento, piuttosto che il fumo di sigaretta, cominciamo a guardare in alto, naso all'insù, i nostri cieli. Traffico aereo e consumi di farmaci. Leggo queste righe e poi tu me le commenti fino in fondo, perché è veramente interessante questa cosa qua. È la classica prova del 9, la pistola fumante praticamente. Si manifesta nel biennio 2021, è il momento di tregua per i polmoni, tradotto, insomma, quel momento che conosciamo tutto, covidiotismo o comunque pandemenza. Durante il periodo della pandemia il traffico aereo ha subito un crollo verticale, precipitando a circa 20 milioni di passeggeri. In quel preciso istante, come in un esperimento di laboratorio in scala globale, anche il consumo di farmaci per l'apparato respiratorio è crollato drasticamente, toccando il punto minimo di circa 5 dosi pro capite. È stato l'unico momento di tregua appunto per i nostri polmoni. Tuttavia, non appena i voli commerciali hanno ripreso la loro corsa verso i 230 milioni di passeggeri previsti per il 2025, la vendita di dosi farmacologiche è esplosa in sincronia, puntando verso la cifra spaventosa di 70 dosi pro capite. E qua c'è una differenza da 5 a 70 che è devastante, caro Rosario.
1: Sì, ma infatti io già nel 2011 parlavo della sindrome costrittiva, sindrome respiratoria costrittiva, che è una sindrome originariamente conosciuta grazie, diciamo così, ai militari che erano in missione nei paesi come Iraq, Afghanistan,
0: sì, le guerre, sì,
1: e cose del genere, perché si parlava appunto di nanopolveri di uranio impoverito. Poi è venuto fuori che in realtà queste nanopolveri sono nanopolveri anche di altro materiale, compreso appunto queste sostanze inquinanti che sono di ricaduta. Ed è una malattia che è estremamente diffusa, questa sindrome respiratoria costrittiva, bronchiolite costrittiva, in effetti sì. Il vero nome è questo. Le regioni più interessate da questa patologia, guarda caso, sono le regioni più interessate dalle cosiddette scie chimiche, cioè la Liguria e la Sardegna,
0: dove vivi te, insomma. Sì.
1: Ovviamente anche tutte quelle aree che sono sottoposte in maniera maggiore alla ricaduta della combustione dei carburanti della NATO che usano gli aerei di linea. Quindi siamo di fronte ad una vera epidemia di malattie respiratorie che è provocata direttamente dalla inalazione di queste sostanze chimiche che noi, diciamo, la maggior parte della popolazione vede con estrema disattenzione, perché le scambia per scie di condensazione, perché ci hanno sempre spiegato che si tratta di vapor d'acqua, ma in realtà così non è. E in effetti abbiamo spiegato anche in un altro articolo su Tanker Enemy che la reazione chimica che produce la formazione di una scia scambiata e spacciata per scia di condensazione, cioè di ghiaccio, in realtà è una reazione chimica dovuta proprio alla biodispersione di alluminio che a contatto con l'ossigeno produce una sorta di schiuma che poi è la scia che noi possiamo osservare. Questa roba chiaramente non rimane in quota, ricade al suolo e quindi poi noi la respiriamo e da qui le malattie respiratorie.
0: se oltre a questo ci ammettiamo anche praticamente che vivere in prossimità di un ripetitore non è una cosa saggia o comunque sana, facciamo bingo, caro Rosario, no? Vivere in prossimità di un ripetitore cosa significa? 100-200 metri, oppure il pericolo può essere sicuramente anche quando il ripetitore è un po' più in là?
1: Ma infatti la correlazione con le scie chimiche è diretta, perché le zone meno interessate da ripetitori a terra sono anche quelle zone dove non sorvolano a bassa quota gli aerei, perché ricordiamo sempre che questi aerei su indicazioni dell'ENAC vanno fuori rotta, entrano in zone interdette a bassa quota, soprattutto durante la notte, non superano i 1500-2000 metri di quota sulle zone abitate, diciamo non montane, e quindi chiaramente rotte completamente illegali, però sono rotte che si interfacciano perfettamente con le emissioni dei ponti di radiocomunicazione, dei radar e compagnia cantante. Quindi ovviamente noi siamo all'interno di una sorta di forno elettromagnetico, che poi è la causa anche primaria, insieme alle coperture chimiche che fanno effetto serra, dell'innalzamento delle temperature e delle patologie che abbiamo tutti quanti di fronte, soprattutto se si va in un pronto soccorso, si vede tutto quello che c'è.
0: Le immagini sono arrivate sicuramente in tutte le nostre case per quanto riguarda quel terremoto, comunque sicuramente quella scossa molto violenta che ha messo praticamente in totale distruzione, con migliaia e migliaia di morti, ancora molti sotto le macerie, purtroppo il fronte venezuelano. Laddove qualcuno suppone che Venezuela sia stato colpito da un'arma tettonica e quindi sia un terremoto artificiale, tu poi hai risposto, e condivido per molti aspetti, che essendo superficiale non è qualcosa di imposto, ne siamo.
1: Non essendo estremamente superficiale,
0: sì.
1: Si parla di 25 km di profondità.
0: Esatto, sì.
1: Però, ripeto, come ho già detto anche in un'altra occasione, non si può escludere completamente, perché certo è sospetto, e questo chiaramente è venuto fuori dopo le mie prime dichiarazioni, è sospetto che i soccorsi statunitensi erano già pronti con navi, elicotteri e via discorrendo. Quindi come è successo anche in un'altra occasione, i soccorritori statunitensi erano già pronti. Questo implica che evidentemente qualcuno sapeva già di quello che stava per accadere, e come è successo anche per incendi dolosi e cose di questo tipo. È anche vero, per esempio, che quella zona era una zona che avrebbe necessitato di una intera ricostruzione, era sotto, diciamo, l'attenzione di alcuni imprenditori che ne richiedevano la demolizione. Quindi diciamo che da un punto di vista tecnico non è così sicuro che si sia trattato di un terremoto provocato, ben pensando logicamente e considerando che la zona è una zona altamente sismica, perché la città è costruita sopra una faglia, direttamente sopra una faglia. Quindi già questo chiaramente la mette a rischio. Ci sono stati terremoti anche nel XX e nel XIX secolo, sì. Quindi non si può sempre dire anche all'epoca che fossero stati provocati da armi tettoniche. Però al momento attuale diciamo che non si può escludere al 100%, anche se, come ho detto altre volte, quando si parla di armi esotiche, e già ne parlava il senatore Kucinich negli anni 90, quando tentò in una proposta di legge di far abolire le chemtrails, definite appunto un'arma esotica,
0: sì.
1: Quando si parla di armi esotiche, come anche le armi tettoniche, si parla di armi estremamente sofisticate che permettono di non identificare mai il colpevole. Questo è il grosso problema per noi, perché non mostrano prove, cioè gli indizi sono tanti, ma le prove non ci sono, quello è il problema.
0: Ciao Mito e ciao caro Rosario, vi esprimo tutta la mia stima ed ammirazione, ringraziandovi di cuore per le informazioni preziose che ci trasmettete ad ogni costo, e sottolineo ad ogni costo. Rosario, siamo con te, che la nostra luce ed energia ti arrivi come uno tsunami. Buono, tra parentesi, grazie sempre Mary. Quindi ringraziamo Mary, ti manda questo grande abbraccio di luce, insomma, per capirci. Stefano ti chiede, e quindi i piloti e il resto dell'equipaggio non sono sempre consapevoli di cosa rilasciano in cielo in tempo reale?
1: I piloti sanno, e il personale anche, solo che non hanno una responsabilità diretta. Infatti, tornando anche alla questione del DDL, quando si parla di perseguire il pilota consapevole, non è facile determinare che il pilota sia consapevole, perché non ci sono i pulsanti a bordo per spruzzare le chemtrails. Il pilota segue solo le istruzioni dei controllori di volo, i quali gli dicono quando deve scendere di quota.

0: non hanno sistemi per l'irrorazione diretta.
1: Ah, ho capito.
0: Preciso ancora che alcuni velivoli sono dotati di sistemi di irrorazione sui profili alari o sulla zona del piano di coda o sotto la fusoliera, ma sono sistemi gestiti via satellite automaticamente. Altri aerei, anzi tutti gli aerei, usano carburanti additivati come
1: Ah, sì.
0: l'F16 metalli più il carbonato di calcio, che sono forniti direttamente dalla condotta della NATO che fornisce carburante a tutti gli aeroporti. Quindi
1: Rosario, se dai...
0: i
1: Se vai.
0: piloti sanno, possono benissimo far finta di non sapere.
1: Rosario, se dai piloti consapevoli passiamo ai tecnici dell'ARPA. Costoro non sanno nulla, sanno qualcosina, sanno tutto, ma non posso dire nulla. Come siamo messi?
0: Ma io per esperienza diretta, perché ero in contatto anni fa con un attivista che era fratello di una dipendente dell'ARPA, non dico di quale regione, e sanno benissimo, le analisi loro ce l'hanno, però non possono diffondere i dati perché sennò perderebbero il posto.
1: Ah, vedi. Sei stato ultimamente accusato da un pilota insultante, sentivo qualche giorno fa, giusto?
0: Sì, ho dovuto rimuovere un articolo sulla prova del laser perché chiaramente il laser a gittata breve dimostra che gli aerei volano a bassa quota, quindi se un aereo rilascia una scia ben evidente a bassa quota, sicuramente non si tratta di una scia di condensazione, oltre che, come dicevo, percorrere un corridoio illegale. Tra l'altro, tornando alla questione dell'ARPA, mi è venuto in mente
1: Sì.
0: di uno studio che ha condotto mio fratello in collaborazione con alcuni suoi studenti, che coinvolge direttamente i risultati e i rapporti che forniscono le ARPA, nel caso specifico l'ARPA della Liguria. Mio fratello ha analizzato i risultati, i dati raccolti dall'ARPA dal 1965 al 2026 e ha, questo è uno studio importantissimo del quale non si vuole tener conto, ma è veramente rilevante, il quale da questo rapporto viene fuori che dal 1965 al 2026 le temperature sono aumentate di circa 1,8 gradi
1: Sì.
0: e nel contempo parimenti le precipitazioni sono diminuite anziché aumentare. Oltre, ovviamente si sa che se c'è un aumento delle temperature per via dell'evotraspirazione, le precipitazioni a livello della fisica, proprio in base alla legge di Clausius-Clapeyron, devono aumentare, invece sono diminuite. Questa è una prova indiretta che le precipitazioni sono diminuite per un fattore esterno che appunto possiamo definire fattore X, ma che poi in realtà sappiamo benissimo qual è, e cioè le irrorazioni igroscopiche che mirano a impedire le precipitazioni piovose. Parimenti, in questo modo le temperature tendono ulteriormente ad aumentare. Noi sappiamo che in questo periodo si formano delle celle temporalesche perché siamo in un periodo di bassa pressione sulla Liguria, eppure viene spacciato per periodo di alta pressione, però basta vedere un barometro, si vede benissimo che abbiamo una pressione bassa. Si formano delle nuvole, arrivano gli aerei, le dissolvono, si forma la nebbia chimica, non piove. Quindi abbiamo visto che i rapporti dell'ARPA, che sono manchevoli del rapporto in base al fattore X, dimostrano che sebbene le temperature siano aumentate artificialmente, io dico, parimenti le precipitazioni sono artificialmente diminuite. Quindi questa è una prova che non siamo di fronte a un comune riscaldamento climatico dovuto a un fantomatico cambiamento climatico, ma siamo di fronte a una manipolazione locale e anche a livello più ampio del clima e del tempo e alla limitazione artificiale delle precipitazioni piovose, così come era nell'accordo Italia-USA sui cambiamenti climatici firmato nel 2023 e che coinvolge, guarda caso, proprio le ARPA e il CNR nella manipolazione del clima e nella simulazione di cambiamenti climatici. Questo è il
1: Sì.
0: risultato.
1: Mi è fatto venire in mente il nostro fondatore Franco Carraro, insomma 50 anni fa è nata questa resistente, insomma, Radio Gamma 5. Quando si diceva allora, ad un certo punto, un po' di decenni fa, non conviene andare a votare, perché se servisse andare

0: a votare non ce lo permetterebbero, o come diceva Andreotti, voi votate a destra, a sinistra, a centro, dopodiché ci pensiamo noi. L'importante è che voi andiate a mettere quella X, poi per noi cambia poco assolutamente. E mi è venuto in mente perché lui diceva: se vogliamo cambiare le cose, se vogliamo dare sicuramente una stretta alla situazione, se vogliamo assolutamente che ci guardino e leggermente ci comprendano, dobbiamo prendere una sedia e metterci fuori da casa nostra e bloccarci da un punto di vista lavorativo. Uno, due, tre giorni, blocchiamo l'Italia, blocchiamo il nostro mondo. E tu praticamente, per far sì che nel caso ti avessero dato la possibilità, caro Rosario, di portare in auge il tema della geoingegneria, tu dici esattamente che avresti incoraggiato, avendone le possibilità, l'astensione dal lavoro, e quindi per un giorno, due giorni bloccare l'intero paese e quindi motivare il tutto come vogliamo assolutamente risolvere la questione, capirne di più per quanto riguarda sicuramente la questione di geoingegneria. Mi sbaglio?
1: Ma infatti, quando mi si accusa di non aver preso mai delle iniziative, questo intanto è sbagliato, perché comunque ognuno poi deve fare quello che può fare. Io in questi anni, insieme a mio fratello, ho fatto ricerca sull'argomento, ho fatto divulgazione nel limite delle mie possibilità, tenendo conto anche dell'oscuramento mediatico che ho subito grazie ai TG, al giornalismo italiano, che ha pensato bene di occuparsi di me solo quando c'era il caso di rendere conto delle aberranti sentenze della magistratura italiana,
0: sì.
1: E quindi solo per diffamazione e per discredito.
0: Come il gioco sporco delle Iene, oltretutto, sì, dai.
1: Non ne parliamo. Avuto la possibilità, ovviamente, attraverso quei mezzi che sono stati messi a disposizione del maresciallo Nuzzo, chiaramente avrei potuto anche indirizzare ad iniziative molto più dirompenti e più efficaci, come il boicottaggio del volo civile, perché non è estremamente necessario volare per tutti, a meno che non si tratti di lavoro.
0: Sì.
1: E poi soprattutto, come dicevi tu, un'iniziativa reale migliore sarebbe quella di astenersi dal lavoro per paralizzare il paese con una motivazione seria. È chiaro che la legittimazione del voto, la legittimazione del politico che attraverso il voto entra e comincia a legiferare in maniera orribile, vediamo quello che succede sia a livello nazionale sia a livello europeo, chiaramente dipende dal fatto che ci sono ancora quelli che sono andati a votarli. Il problema grosso è quello.
0: Purtroppo,
1: se
0: sì,
1: questa legittimazione non ne usciamo. E d'altronde, come ho già detto altre volte, perché non è efficace chiedere al macellaio se la sua carne è buona? Proporre una legge a quei legislatori che hanno fatto di tutto per attivare questa geoingegneria nel nostro paese, per adeguarsi con accordi e trattati? Perché noi non possiamo andare a chiedere una legge che vieti la geoingegneria quando parimenti ci sono delle leggi che nascostamente, sotto cavilli e deroghe, legittimano la stessa geoingegneria.
0: Esatto.
1: Quindi capisci bene che attraverso certe leggi e certe proposte di legge non è efficace ottenere nessun risultato. I risultati si ottengono riportando il potere al popolo. Il popolo ha in mano il fisco, ha in mano le sanzioni,
0: sì,
1: ha in mano il voto, ha in mano il lavoro, perché senza lavoro il territorio, lo Stato, il paese si blocca. Ma bloccare il paese con delle motivazioni importanti avrebbe avuto sicuramente un risultato migliore che una proposta di legge con raccolta firme.
0: Esatto. Giustamente, come dice Molinari, basta fare un'analisi delle scie e si vede di cosa sono composte. Sono andato a firmare, ma non c'era nessun modulo all'anagrafe di Padova. Saluti a tutti, lui è marino. Vabbè, dovevano essere pieni i comuni, evidentemente così non è, come tu mi sottolinei. Grazie Rosario e a tuo fratello per il grande lavoro di risveglio. Molti di noi lo sanno, l'obiettivo è però di far aprire gli occhi a chi è ancora in fase REM. Persone come te, Antonio, dovrebbero essere in ruoli istituzionali, ma si sa che questo non potrà avvenire. Romperesti il loro giocattolo, Daniele, il nostro Daniele. Sì, romperesti il loro giocattolo, assolutamente. Sì, ci mancherebbe altro, insomma. Ovvio. voce fuori dal cuore e dal coro e in, nella proprio quintessenza del termine. Rosario, senti una cosa, visto che ormai è momento anche di vacanza e più di qualcuno porterà dei libri sotto l'ombrellone o comunque nei luoghi vacanzieri, è colpo di stato manuale pratico, lo consigli sì o no?
1: Colpo di stato sicuramente apre gli occhi, perché vede come è un libro scritto da Ludwig.
0: Sì, Edward Ludwig, Ludwig, sì.
1: Esatto, è un libro che spiega come gli oppositori del sistema possono essere, diciamo, messi in disparte e resi.
0: Ti intravedi molto in questo libro, al capitolo 4 vedevo.
1: Beh, sì, effettivamente, visto che ormai, almeno se escludiamo come agisce il governo ucraino, non è più possibile uccidere le persone, quindi almeno in paesi cosiddetti democratici, quindi anziché ucciderle fisicamente si uccidono civilmente. Quindi nel mio caso, appunto, quando si viene a dire no, ma Marciano non possiamo coinvolgerlo perché è pluripregiudicato, hanno ottenuto il risultato che volevano attraverso la magistratura.
0: La velocità degli aerei è importante per le operazioni di geoingegneria? Sì, fino a che punto la velocità degli aerei è importante?
1: Ma io posso osservare che a bassa quota evidentemente questi aerei volano molto, ma molto lentamente. E questo è ovvio, perché con l'aria molto densa a bassa quota un aereo che è realizzato per poter volare ad alta velocità in aria rarefatta, logicamente non sono aerei che possono volare a 2000 metri di quota e a 800 km orari, volano a velocità molto più basse, tant'è vero che quando sorvolano abbiamo tutto il tempo di osservarli anche nei dettagli, senza alcun problema inquadrarli anche con un teleobiettivo, senza avere grosse difficoltà. Questo perché vanno piano perché sono a bassa quota. E poi tra l'altro c'era un manuale dell'aeronautica militare italiana degli anni 70 che mi avevano gentilmente fornito degli amici che facevano parte dell'esercito, che insegna che quando si vuole diffondere del materiale in atmosfera e farlo rendere, bisogna volare a quota bassa e a bassa velocità. Quindi la velocità è sicuramente importante in questo senso.
0: Senti, lunedì scorso, quando il blackout ci ha messo fuori gioco per quanto riguarda la tua intervista, intanto ti do appuntamento al 27, se sei libero, lunedì prossimo non ci sono, ma il 27 di luglio alle 14 mi piacerebbe risentire, perché ho tante altre domande da porti. Tu mi hai scritto, servono unità di backup, caro Luca, come qui da me, tradotto?
1: Sì, praticamente sono, dal 2020 sono off-grid, non ho contratti luce, non ho contratti gas. Ho un duplice impianto ridondante, quindi diciamo che anche in caso di guasti non ho problemi, e praticamente inverter, batterie, pannelli solari, generatore di emergenza, e praticamente io non mi accorgo mai quando ci sono continui come si dice, blocchi della tensione di rete. Interruzioni di rete ce ne sono tantissimi, frequenti, specialmente in questo periodo dove i condizionatori sono accesi a palla e le linee vanno in saturazione, quindi vengono protette attraverso l'interruzione della flusso di energia elettrica. Però io non me ne accorgo mai, perché il mio sistema è predisposto per fornire corrente in modalità off-grid, quindi fuori dalla rete. Bisognerebbe fare così. Ci sono anche sistemi di backup, quindi praticamente il sistema può essere, anche chi non ha pannelli solari o cose di questo genere, può fornirsi un sistema di backup, è fornito di modalità UPS, quindi è una modalità che permette in millisecondi di riattivare l'energia elettrica, e quindi se uno ha qualsiasi apparato elettronico acceso, questo non si spegne, perché l'unità di backup che è stata caricata durante il periodo di fornitura della rete fornisce la corrente anche durante le interruzioni. Io lo consiglio vivamente, soprattutto perché andiamo verso un periodo in cui i blocchi di tensione saranno ancora più frequenti, per due motivi. Primo, perché la rete non è stata costruita, realizzata e infrastrutturata per reggere il carico delle auto sotto batteria, dei condizionatori e via discorrendo, e nel contempo anche perché i nuovi contatori elettronici che sono stati installati su tutte le reti sono in grado da remoto di interrompere l'energia se il consumatore consuma di più del necessario in determinate fasce orarie. Questo anche perché è basato su una direttiva europea che impone questo. Quindi evidentemente in futuro, ma non un futuro lontano, in un futuro prossimo, molto vicino, saranno sempre più frequenti le interruzioni di rete dovute al collasso della rete elettrica, vedi Roma, vedi Milano, vedi Torino, blackout che possono durare anche diverse ore. Quindi io vivamente consiglio sistemi di backup, almeno.
0: Passando,
1: mettersi off grid.
0: Passando all'UTVAC, invece, ai vostri libri, ai vostri documenti, un po' di titoli, in maniera tale che se qualcuno voglia veramente di introdursi nella tematica della geoingegneria clandestina, cosa che tu sicuramente fai carpire a tutti quanti noi da oltre 20 anni, il titolo del libro, poi c'è Amazon sicuramente di mezzo purtroppo, però a parte questo, quello è il canale. E qual è il titolo del libro o i libri? Beh, vediamo quello da geoingegneria, qual era?
1: Allora, intanto la scelta di Amazon si riduce al fatto che Amazon è l'unico editore che permette di pubblicare un libro senza spese.
0: Sì, anche una copia solo se servisse, ovvio, sì.
1: Le spese ti vengono, diciamo, come si dice, addebitate nel momento in cui il libro viene venduto.
0: Sì.
1: Quindi questo è il primo elemento. In seconda battuta, gli editori che nel passato ci hanno inizialmente dato una mano,
0: poi
1: si sono tirati indietro,
0: lo so.
1: E quindi noi non abbiamo un editore che ci permetta di pubblicare un libro come ha fatto, che ne so, vabbè, non faccio nomi, ma comunque ci sono tanti che hanno la possibilità di pubblicare perché il loro materiale non è non infastidisce nessuno, quindi
0: esatto,
1: l'editore ti presta senza problemi. Nel nostro caso, quando hai un titolo come Geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, già il titolo mette in allarme l'editore. Io ricordo che all'epoca uno editore, che poi ci autonomamente e unilateralmente ci interruppe il contratto, voleva a tutti i costi rifare tutto il contenuto del libro e modificare intere pagine con dei forse, dei condizionali e cose di questo tipo, cosa che noi ci rifiutammo a fare perché nell'iniziale contratto non c'era scritto niente del genere. Quindi l'editore fu costretto a pubblicare ugualmente il nostro libro, ma poi, come detto, dopo 2 anni si ritirò immediatamente perché scaduti i 2 anni poteva farlo e interruppe unilateralmente il contratto.
0: Ho 30 secondi, Rosario.
1: Sono libri scomodi e li si può trovare solo su Amazon.
0: Attacco dal cielo è un altro di questi, giusto? Sì.
1: Quindi Attacco dal cielo, geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi.
0: Ottimo.
1: Lo potete trovare su Amazon.
0: Rosario, grazie appunto della cavalcata di oggi, 13 luglio 2026, ci sentiamo il 27 e un abbraccio forte forte, e se serve qualcosa siamo qua, come sempre.
1: Grazie a tutti voi di Radio Gamma e grazie agli ascoltatori.
0: Ciao bello, ciao Rosario. E allora salutiamo Rosario e anche il fratello Antonio, abbiamo fatto questa diretta alle 14 in poi e quindi riascoltabile il tutto in notturno oppure sul podcast.

Un buon salto a tutto il popolo di 94 MHz. Buon lunedì, lunedì di luglio. LL e Luca è in diretta. Tripla L, Ale.

E allora, buon lunedì e buon salta per l'indignazione a tutto il popolo di 94 MHz. Anche oggi un po' caldo, ma si resiste, come facciamo qua dentro da ormai mezzo secolo, dal 1976, anche se viviamo atterranti all'interno della grande epopea del non mi interessa niente, come non mi interessa niente? In dialetto sarebbe non mi interessa un cazzo. E in effetti viviamo all'interno di tutto questo. Te che domandi, che tu senti io sto sproposito di sta legge spara tutto per quanto riguarda la caccia, non mi interessa niente, voi ferie da passare, sta bon. Che detto, ho sentito la manifestazione contro i data center, questi mi mangia acqua oltre al paesaggio, ma in tanta acqua in mangia, se do cosa? All'intelligenza artificiale, ma non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, dai, non me ne frega niente. Però Cuba adesso, sinceramente, che sei stato a Cuba, ti ricordo, sì, ma vo a Cuba, poi cubane, mica mi interessa, mica il comunismo, che roba è. No, ma ti ho visto che vergognosa l'Italia l'altro giorno addirittura ad astenersi per quanto riguarda un voto importante sul questione del bloqueo. Ma cosa me ne frega, mi non mi interessa niente. Beh, sarei di seguire un po' le vicende belliche, le guerre a destra e a sinistra, soprattutto in riferimento a quello che ha detto il nostro paronde a NATO, da Stoltenberg siamo passati un altro Stoltenberg al cubo, e quindi il Mark Rutte, ma te che sentivo praticamente che l'Ucraina mi diventa un cardine della sicurezza euro-atlantica, per la qualcosa dobbiamo assolutamente sostenerla e quindi garantire aiuti militari di lunghissimo periodo, e quindi vuol dire che la guerra va avanti, non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, te Guido, non me ne frega niente, ancora dai, ah. Che detto, sentivo sta idea della fusione tra i due eserciti e quindi componiamo definitivamente la terminologia militaresca Israele, anche se non è proprio così, ma casomai la racconteremo più tardi, di Israele, e quindi le vittorie personali, non me ne frega niente, va bene. In inglese sento qualche parola, io non so niente in inglese. Ah sì, peta, so solamente peta, perché io ho scritto su una maglietta I, do, e ti, care, I don't care, esatto, I don't care, non mi interessa un cazzo.

saluto a tutti quelli che combattono contro i mulini a vento. Non mi interessa, I don't care. E tu sentivo Israele vorrei puntare anche la Turchia, ma non è con via mia setto, perché la Turchia che ha più stretti dell'Iran, laddove la guerra è ripartita, ma quando si è mai fermata sta roba? Assolutamente, dopo la prima fase della guerra di 12 giorni, quante balle, ma che è il board of peace, cosa? Non mi interessa niente, I don't care.

Aragas è partita a sorveglianza di massa, hai visto il chat a controllo a livello europeo, come chi entra, ragazzi, in quello che disegno, in quello che... Ma è sempre stato. Ti chiedo, seguivo qualcosa. A me non mi interessa niente, ragazzi, I don't care. Ma te ricordi quando avevamo detto praticamente che doveva cascare Putin? Ma il momento Putin... Chi sei io? A me non mi interessa niente, se... Viva l'Irlanda! Primo stato che revoca un po' di commercialità con la sponda israeliana, che ho sentito. E il PD che stia cosa che ha risposto? Con Berruto? Che tifoso del Toro, tutto sommato. Quello è poi a voi, te lo ricordo. Non mi pare. Ma non mi interessa niente, te dico sa. I don't care, basta, chiuso. Beh, te avrei seguito una stianta del terremoto in Venezuela per quanto riguarda quel disastro immane, laddove questi che ancora la palla in mano e basta per darsi da fare, visto tutto quello che era stato costruito secondo, diciamo, il regime americano e tutto, visto come gli ha messi veramente in scaccomato. Sento che può darsi che sia anche, diciamo, un'arma bellica, ma si tomato a poca profondità, così Dio dire, ma si impazzito, ha un sacco di profondità sto terremoto, ma si tomato. Però a me mi interessava soprattutto, ma ti che tu sentivo ad esempio per quanto riguarda la ricostruzione post terremoto, chi che acciapparà in manna? Chi? Israele? E mica cosa mi interessa? Ma te pensa, te andai a comprare un ghiacciolo e te andai a spendere l'euro digitale, ragazzo, ma che è tua idea? Meno libertà, meno indipendenza e anche meno controllo da parte di quello che mi scarsea. Arriva l'euro? Cosa? A me interessa niente, I don't care.

Ora che arriva i microorganismi geneticamente modificati. Microorganismi, ah no, il Mavis Singh ha detto che li usa sulle amaro sul campo, e li usa sul campo, non so, ma comunque vabbè, i fiori, e ogni tanto mi passa e robe che il produce, non neanche mai, tutto sommato. Sì, ma qui geneticamente modificati, Dio arrivare, Dio te manda MOGM, MOGM. Senti che roba, senti che astrusità, anche solamente nel dirlo, che ho capito, MOGM. Ah, non mi interessa niente. Oh, 50 anni fa Seves l'ho visto ancora, è che c'è ancora tanta robetta da dire là, se per quanto guarda quei fusti là, farlocchi, ti ricordo, quella furbizia là sui fusti, 41 fusti, e si finì in un macello francese, se hai detto niente ti... Cosa? Se? Seveso? Ma si do fuori, I don't care.

I don't care, non mi interessa. Vabbè, quanto popolo oggi in totale frequenza di disinteresse. Va bene. Noi intanto, aperta che ritorno momentaneamente sulla questione, vi ricordate il DDL caccia per quanto riguarda sicuramente quello brobrio, quella proposta di legge 2984 ribattezzata la legge sparatutto? Ebbene, si comincia a sentire un po' di scricchiolio, fortunatamente, merito evidentemente di chi ha sollevato sicuramente il problema, altrimenti avremmo avuto un'estate lì dove l'iter sarebbe arrivato magari a compimento, come nei sogni soprattutto di Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, piuttosto che tutto l'entourage, insomma, dell'elettro di governo italiano, in riferimento sicuramente al sostegno alla lobby venatoria, alla lobby del piombo e quindi in questo caso ai cacciatori. No, dicevo che insomma c'è una fronda in Forza Italia, in noi moderati, visto che hanno letto le parole anche proferite soprattutto insomma da Papa Leone, il quale si è soffermato sulla questione anche della caccia. Lo stesso Sergio Mattarella ha detto: beh, bisognerebbe ritoccarne più di qualcosina, noi lì fermi all'articolo 9 della Costituzione, quello che si basa sul benessere degli animali piuttosto che... E invece no, noi abbiamo capito, o dovremmo capire attraverso sicuramente questo iter produttivo, diciamo, del peggior DDL della storia per quanto riguarda la legge sulla caccia, in riferimento all'articolo 9, esattamente, che la caccia serve per riequilibrare la biodiversità, l'ecosistema, quindi ci viene in soccorso addirittura. Vabbè, ripeto, la notizia fresca è quella di una fronda in Forza Italia e noi moderati, vuol dire due partiti che sono sicuramente nelle stanze che un po' contano a livello nazionale popolare, che sarebbero intenzionati a presentare diversi emendamenti per quanto riguarda i punti più che controversi proprio del DDL, che quindi ha causato questa, diciamo, sollevazione per quanto riguarda il mondo ambientalista, nonché quello scientifico appunto lì al fianco. Dico questo in riferimento alla notizia che è fioccata pochi giorni fa per quanto riguarda il TAR, il tribunale, quindi qua, che dalle nostre parti ha battuto un colpo importante per quanto concerne i regali che siamo costretti a fare un po' alle doppiette, costretti nel senso buono del termine per quanto riguarda soprattutto, mica faccio un regalo, dopodiché tutto mi torna per quanto riguarda i voti che casomai daranno alla mia coalizione partitocratica. Il TAR, intendo dire, ha battuto questi regali alle doppiette, in Veneto sto parlando, per quanto riguarda la giunta di destra, che perde, diciamo, anche un bel colpo, soprattutto ci dicono di aver salvato migliaia di uccelli migratori, quindi vuol dire che in Veneto almeno il TAR ha impallinato le doppiette, e questo grazie al ricorso in tribunale appunto che ha cancellato la caccia da appostamento a determinate specie per quanto riguarda i tordi. Ti sei un tordo, quante volte abbiamo sentito ti sei un tordo, i merli piuttosto che le allodole, e quindi insomma si andava soprattutto anche a sfondare i limiti di legge nei mesi di ottobre e novembre. Fortunatamente, ripeto, il TAR ha battuto un colpo dalla nostra parte, ma ovvio si sono messi in gioco soprattutto quelli della LAV, LIPU, LAC, EMPA, quindi le sigle storiche per quanto riguarda la difesa degli animali, e soprattutto anche Lega Italiana Protezione Uccelli in questo caso, altrimenti avrebbero abominevolmente sparato quasi H24. In questo caso, per carità, non è una vittoria con la vista maiuscola, però ripeto, grazie a questo ricorso in tribunale si è arrivati a cancellare insomma quella caccia d'appostamento, almeno per quanto riguarda determinate specie, per più di 3 giorni a settimana. Ovvio che quei altri giorni si può sparare tranquillamente, e quindi nei mesi di ottobre e novembre, dico, desto anno. Sembra poco, però in questo caso ci dicono che si arriverà a salvare migliaia di vite alate. Vabbè, comunque monitoreremo la situazione per quanto riguarda il DDL caccia, perché dovesse passare come è passato al Senato sarebbe veramente una cosa altamente sgradevole, ma quasi vomitevole. Applaudo invece il comitato che si è messo in moto nella zona lombarda, siamo tra Milano e Pavia, la Chiarella, comune di 9.000 abitanti, siamo sotto i 10.000 comuni, ma noi abbiamo una sfilza enorme di comuni sotto i 10.000 abitanti sparsi per l'Italia dei comuni, quelle insomma di circa 8.000 comuni, insomma, ecco, detto questo per dirvi soprattutto c'è stata quella che è stata definita l'altro giorno la prima manifestazione contro i data center. I data center significa gli alimentatori per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, nuove tecnologie. Nel caso di La Chiarella addirittura vedevo questo comitato che ha denunciato il fatto che sarebbe in serbo
Anticipo che la Lombardia, per quanto riguarda i data center, sarebbe da medaglia rosa in assoluto, prima posizione in Italia, ripeto, per l'espandersi dei data center, che nel caso di questo paesetto, la Chiarella, arriverebbe, diciamo, a consumare l'equivalente energetico di 500.000 famiglie, cioè non 500, già sarebbe tanto, 5 volte 100, ma 500.000 famiglie. Tanto che si parla di un campus, il campus più grosso d'Italia, che dovrà essere quindi costruito con un investimento da oltre 3 miliardi e mezzo di euro, quindi nel vecchio conio tintinnio liresco 7.000 miliardi delle vecchie lire, e la superficie che andrà occupando sarà all'incirca di 230.000 metri quadrati. E allora, se alla logistica ci mettiamo anche questo, abbiamo capito che il nostro dispendio di suolo, e quindi il consumo di suolo, continuerà in maniera imperterrita, e saremo fortunati noi veneti, perché eravamo lì praticamente a tenere il fiato sul collo della realtà lombarda in riferimento al consumo di suolo. Loro medaglia d'oro, noi medaglia d'argento, noi Veneto, loro Lombardia. Però se le cose stanno così, evidentemente la Lombardia continuerà sicuramente a primeggiare e a tenersi al collo la medaglia d'oro. Noi comunque siamo lì, ripeto, a non molta distanza, con la medaglia d'argento. Quindi qua si parla di uno sviluppo rapido che mette in allarme i cittadini, tanto che dicono siamo stati noi praticamente a scoprire cosa significano questi data center, non le amministrazioni locali, che anzi hanno dato il via libera a questi progetti. Ovvio che il governo Meloni sta facendo tantissimo per il prosperare di tutto questo, anche se comunque la Lombardia è stata la prima regione a dotarsi di una legge addirittura sui data center. La legge avrebbe dovuto rappresentare un punto di equilibrio, ci dicono, tra l'esigenza di data center e la tutela dei cittadini e del territorio, ma questo non si è assolutamente verificato, e di fatto è una legge che favorisce e accelera le procedure per costruire data center. Ovvio, il governo Meloni ha fatto un danno con il decreto bollette, laddove si butta di tutto di più, intanto noi dovremo andare a pagare, e quindi maledetto governo meloniano, perché anziché individuare una normativa organica complessiva sui data center, si è solo preoccupato di facilitarne l'insediamento, quindi praticamente campo libero per quanto riguarda l'iter di realizzabilità dei data center. E ripeto, sono tutti progetti che hanno in mano, e saldamente sono in mano, quindi, delle big tech. Dovete pensare che vedevo a Pregnana Milanese, sono stati progetti legati ai data center, occuperanno il 20% della superficie edificata del paese. In questo caso andremo intervenendo praticamente dove ci sono le ex fabbriche della Citroën, che è roba transalpina, i nostri nemici francesi, e quelli dell'Olivetti, visto che in Veneto, diciamo, spesse a volte abbiamo anche 10.000 quindi capannoni vuoti, sfitti, o comunque vendesi da vendere. Quindi aspettiamoci di tutto e di più. Quando diciamo data center, diciamo soprattutto un consumo acqueo devastante a livelli industrialissimi, a livelli industrialissimi. Quindi dovremo monitorare la situazione per quanto riguarda il rischio dei data centers, che al momento, ripeto, si sono schiantati leggermente contro questo NIMBY italiano locale. Sto parlando appunto del comitato che bene ha fatto a denunciare tutto questo, il comitato La Chiarella, comune, ripeto, di pochi abitanti tra Milano e Pavia, in riferimento a quella che loro definiscono una vera e propria colonizzazione, e quindi una sola centrale arriverebbe a consumare come 500.000 famiglie. Allora, prima che sia troppo tardi, battiamo un colpo importante. 5G, OGM, insomma, è l'estate calda dove far prosperare di tutto e di più. Dicevo prima, in riferimento ai don't care, per quanto riguarda, sicuramente non mi interessa, non me ne frega un cazzo assolutamente, figurate se la gente sta lì a pensare sicuramente a quello che ci porta a dire un'Italia veramente penosa, quella dell'altro giorno, in riferimento a quello che si è mobilitato a livello ONU sul dibattito annuale per quanto riguarda la condanna del bloqueo statunitense nei confronti di Cuba, cioè sicuramente un embargo che prospera da immemore tempo, quindi da tantissimi anni, da tantissimi decenni, per quanto riguarda la situazione che oggi va ancora peggiorando, perché noi siamo di fronte soprattutto ad un sistema, quello trumpiano, che ha puntato in maniera quasi definitiva appunto per quanto concerne Cuba, tanto che Trump ha detto chiaro e tondo: e adesso allungherò io gli artigli in maniera definitiva, per dare quindi motivo di sogno agli squali della diaspora, e quindi vuol dire praticamente dare una mano a quelli ad esempio in Florida, sapete, uno stato in cui risiede buona parte di questa diaspora cubana, e lì ci sono appunto, e sono di casa
casi principali politici anticastristi, quelli che spingono molto e quindi promettono di portare voti al fenomeno trumpiano, come hanno fatto anche nell'ultima tornata presidenziale, ma soprattutto ricordo il segretario di Stato Marco Rubio, che più di qualche voce di corridoio potrebbe già anticipare essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Avete presente Marco Rubio? Ebbene, esattamente quel personaggio lì, e considerando che anche lui fa parte appunto di quella realtà della Florida, e quindi ovvio ci sono tanti interessi in campo, e di conseguenza, ripeto, Cuba avrebbe bisogno del sostegno anche magari dell'italietta, che l'altro giorno in maniera volgare, in maniera mendace, quasi quasi ingannevole per molti aspetti, perché la notizia non è fioccata quasi in ogni dove, ma l'Italia si è astenuta, 136 paesi non l'hanno fatto e quindi hanno espresso la loro condanna per questo embargo omicida